0: faccio terapia sotto certi
1: quindi
0: aspetti.
1: Quindi un doppio indossare sarebbe stravincente allo stesso.
0: Esattamente, soltanto che ho capito una cosa, che sì, mentre l'esoscheletro mi dà un potenziamento esterno, sì, la FIR mi dà un'attivazione interna. E allora dov'è, come dire, la furbata, fra virgolette, sì, l'abbinamento tra l'esoscheletro e il tessuto FIR. Allora,
1: i vantaggi di questo esoscheletro quali sarebbero?
0: I vantaggi sono: l'esoscheletro mi permette di supportare i muscoli e le articolazioni, sì, mi permette di ridurre lo sforzo fisico mentre cammino, il che vuol dire allungare il tempo di camminata, sì, cioè io posso tranquillamente, adesso mi è capitato proprio,
1: poi spiegheremo esattamente come uno lo indossa, perché qua magari uno pensa alla maglietta, ai pantaloncini,
0: no,
1: non è proprio così.
0: L'esoscheletro è una struttura rigida, tra virgolette, ha un peso inferiore ai 2 kg,
1: 1,8
0: per l'esattezza. Lo si indossa come una cintura, sì, in effetti si indossa.
1: E lateralmente?
0: Lateralmente abbiamo praticamente 2 strutture in titanio, sì, sottili, sì, che vanno ad agganciarsi alla zona sopra le ginocchia.
1: Ok.
0: Basta. Cos'è la novità, fra virgolette? Sì. È che è una struttura robotica, chiamiamola così, dotata di intelligenza artificiale, che mette in moto 2 motorini,
1: sì,
0: laterali.
1: Con batterie, quindi vanno a batteria, insomma.
0: Ricarica, batteria, sì, sì, si caricano come il cellulare, sì, sì, con lo stesso sistema. Sì. L'intelligenza artificiale riconosce il tipo di terreno che sto facendo.
1: Addirittura.
0: Riconosce
1: discesa, salita, mare,
0: salita,
1: montagna.
0: Discesa, se sto correndo in discesa, in salita, se sto salendo le scale, se sto facendo una rampa.
1: Questo parrebbe però di utilità solo dal punto di vista sportivo, comunque camminante, ma non è così.
0: No, assolutamente. Va benissimo anche della persona che ad esempio ha problemi di deambulazione.
1: Esatto.
0: Ma molto più molto chiaramente, la persona che è abituata ad andare via con gli amici, col gruppo, a camminare in montagna, ad esempio,
1: sì,
0: e per motivi di età si accorge che si stanca molto di più, rinuncia ad andare via col gruppo,
1: sì,
0: anche perché si rende conto molte volte di essere quasi un peso, vero? Devo rallentare gli altri perché io non ce la faccio. Allora è chiaro che uno poi dice: vabbè, rimango a casa, ma non penso che sia contento di rimanere a casa.
1: Fare una scommessa, lo mette sotto il vestiario e umilia tutti.
0: Io utilizzo questo esoscheletro e ragazzi,
1: l'hai provato?
0: Io l'ho provato e devo dire adesso, in tutta sincerità, non pensavo di poter sentire un effetto simile. È come sentirsi ritornare indietro di 20 anni, perché ti accorgi che stai camminando, ma in realtà, fra virgolette, stai volando, non fai più fatica. Fare una rampa di scale, fare, non so, 4-5 rampe di scale, facendone magari anche un po' velocemente,
1: sì,
0: quando arrivi alla fine, insomma, un po' di fiatone ce l'hai. Ti metti quello, io sinceramente, parlando tranquillamente, non ho modificato la mia respirazione.
1: C'è una bicicletta pedalata assistita, Mario, e una senza pedalata assistita. Mario,
0: ecco, facciamo la differenza. Ecco, quante persone non andavano più in bicicletta perché a livello muscolare non ce la facevano a pedalare, eccetera. Hanno usato la bicicletta pedalata assistita, hanno ritrovato un mondo. La stessa cosa può succedere, e io mi auguro che, veramente, utilizzando questo esoscheletro. Allora, dato che ho conosciuto l'azienda che produce questi esoscheletri,
1: sì,
0: mi sono detto: ma sposa bene con la FIR? Sì, sposa. Perché? Perché, come dicevo prima, tu esoscheletro fai il potenziamento esterno,
1: sì,
0: io FIR faccio l'attivazione interna,
1: sì,
0: mettiamo insieme le cose,
1: vincente,
0: vediamo, è un duo vincente. Adesso tutto è, come dire, è ancora in aria, vero, fra virgolette, perché è una cosa che va sperimentata. Però ho detto, visto e considerato che ho la possibilità di proporlo e di farlo vedere, perché no, sabato prossimo
1: lo fai vedere, insomma,
0: lo facciamo vedere,
1: campione qua,
0: lo indosso, lo faccio indossare al manichino, che comunque rimarrà sempre fermo perché non comincerà a camminare grazie all'esoscheletro. Però qual è il bello, la proposta, se qualcuno vuol provarlo, vuol testarlo, lo può fare.
1: Allora,
0: ovviamente non immediatamente lì, perché
1: ci vuole.
0: Però può semplicemente prenotare il suo test gratuitamente, chiaramente a casa, e verificare la differenza. Questo mi serve anche a livello proprio
1: a casa tua, a casa dove?
0: No, a casa sua, della persona.
1: Ma uno va a portargli le scarpe.
0: Certo.

0: certo, certo, volentieri glielo portiamo, oppure se uno può anche venire a casa mia, ma
1: se vuole anche... le porte sono aperte,
0: sì,
1: la porta del
0: mamma
1: dottore.
0: Mia, anzi, anzi vedo anche, devo anche ringraziare tutti quelli che telefonano, vengono, bene, bene. Anzi è un piacere anche, anche perché sì, c'è modo anche di parlare con tranquillità, possono vedere un po' tutti i prodotti, vedo persone veramente interessate.
1: Tu hai una casa strepitosa, bellissima, cioè ho visto, ma molto bella tua casa.
0: Sì, ma sì, una casa, sembra, sì.
1: Molto bella, tanto spazio, è verde.
0: Sì, lo spazio c'è, ecco.
1: La
0: sì.
1: strada frontale però è...
0: Sì, sì, ma lo spazio c'è, all'interno c'è tanto spazio, il giardino è grande, per cui una persona può anche...
1: Tanto che tenevi 700 cani, quanti cani che c'è?
0: Magari, ne avevo 8, ne avevo
1: 8 cani, esatto.
0: 8 cani purtroppo, adesso sono rimasti in uno solo di 17 anni che non ci vede, non ci sente e non si muove perché ha il posteriore bloccato da un'artrosi importantissima, insomma, ecco. Però cioè, è l'importante, a lui si chiama Checco.
1: Checco,
0: poverino.
1: Checco,
0: il grande Checco, il grande piccolo Checco. Perché un...
1: Quindi sulla
0: sabato posso
1: conoscere anche questa realtà dell'esoscheletro?
0: Sì, molto volentieri, molto volentieri. Perché, come dire, se è possibile potenziare anche l'effetto della FIRE, lì c'è una sinergia veramente che funziona molto, molto bene. Ecco. Poi la FIRE la sappiamo, l'infrosso profondo. A livello di equilibrio è formidabile, le solette FIRE andando a riequilibrare, a decontrarre la muscolatura, a ottimizzare quelle che noi chiamiamo le catene neuromuscolari, migliorano veramente l'equilibrio della persona.
1: E
0: quindi
1: questo possono sperimentarlo che sabato prossimo.
0: Ah, beh, quello sì.
1: La prova delle
0: solette. La prova delle solette è sempre
1: prima e dopo, e quindi
0: esattamente come faccio sempre, come faccio anche da me in studio, da me a casa mia, insomma, ecco. Quindi
1: se fosse interessato, casa sua è a Resana.
0: A Resana
1: potete andare tranquillamente,
0: sì,
1: perché insomma è uno dei nostri e tutto. Volevo chiedervi però in riferimento a altre trasmissioni che hanno sicuramente toccato, diciamo, la tematica di oggi. C'è concorrenza, diciamo, in quest'ambito qua della FIR piuttosto che infrarossi e quant'altro?
0: Beh, io la concorrenza in questo momento non la sto sentendo. Cioè, io lavoro, fra virgolette, non mi interessa la concorrenza.
1: Sì, no, ti dico questo perché mi aggancio un po' al messaggio che mi ha mandato Luca. Buongiorno dottor Paladini e Luca, volevo chiedere se esiste un metodo per distinguere un vero tessuto FIR da uno falso, perché si può farsi fregare, che prove possiamo fare a casa grazie.
0: Allora, beh, prove a casa no. Allora, fondamentalmente il tessuto FIR deve essere un tessuto certificato dal Ministero della Salute. Quindi si acquista se è un dispositivo medico di classe 1, anche perché c'è la detrazione fiscale se uno poi vuole accedere anche a quella possibilità. Primo. Secondo, il tessuto FIR deve avere la componente di FIR scritta in etichetta o sul tessuto stesso. Quindi se io prendo una maglietta anonima e dico questo è tessuto FIR, potrebbe anche esserlo.
1: Se passa e vuoi comprare in spiaggia
0: e dice fir, sì.
1: Prendiamogli il cocco, ma
0: esattamente.
1: Può che stasi il cocco.
0: Ecco, la famosa vitamina Africa, vero, come la chiamavo nella lavoro? Africa, vero? Sembra, ecco, mi ricordo i vecchi tempi di Bibione e di Jesolo, vero? Bibione e Jesolo con il cocco, con quelli del cocco che passavano.
1: Cocco bello, cocco fresco.
0: Cocco bello, cocco bello.
1: Primo bovo per tutto, ragazzi.
0: Esattamente, esattamente. Quindi c'è bisogno che ci sia l'etichetta e che ci sia all'interno un'etichetta che spieghi bene il tipo di tessuto, perché i tessuti hanno dei nomi, i nomi, e in base al tipo di tessuto si sa anche la percentuale di FIR, cioè di minerale bioattivo presente nel tessuto.
1: Senti, ci perde se non lo laviamo a mano, perché l'altra volta si accennava sto passaggio.
0: Va lavato a mano. Allora io dico, considerate il tessuto FIR, l'abbigliamento FIR, come un abbigliamento in cashmere.
1: Ah, ok. Quindi delicato.
0: Quindi delicato. Se noi abbiamo una maglietta in cashmere, ci dedichiamo attenzione nel lavaggio, vero? Quindi è molto importante. Va lavato, come dico sempre, con temperatura in acqua, con temperatura non superiore ai 30 gradi. Sì. Non usare additivi chimici, non usare ammorbidenti, attenzione, non perché questi snaturino, denaturino i minerali, ma perché alterano la fibra e la rendono meno elastica. Quindi
1: da quel lato là,
0: da quel lato là, praticamente, ecco. Quindi lavare a mano un paio di calzini, anche una t-shirt o anche un leggings,
1: il beneficio della realtà FIR
0: permane, però una cosa è avere una maglietta che ti sta bene addosso, oddio. Una cosa è avere una maglietta invece
1: che slabbrata, il fighetto in estate,
0: fra parentesi, esatto. Se vuoi farlo
1: in riferimento, penso, perché subito sto in riferimento, penso all'esoscheletro. Lisa mi scrive: buongiorno, va bene per bambini con difficoltà? Grazie. Penso all'esoscheletro, però.
0: Sì, allora lì bisogna sempre verificare di persona, perché ci sono le taglie per l'esoscheletro, le misure. So che in questo momento si sta facendo tantissimo lavoro a livello riabilitativo con gli esoscheletri, però è un mondo nuovo che va ovviamente valutato e vagliato.
1: Sempre Luca: dopo quanto tempo minimo di indumento fir indossato possiamo avere il massimo ossido nitrico utile per il nostro corpo?
0: Ah beh, questo molto molto rapidamente. Per quanto riguarda le solette, l'effetto di miglioramento dell'equilibrio è quasi immediato, nel giro di un minuto e mezzo. Per quanto invece riguarda il massimo della liberazione di ossido nitrico, ci vogliono 3-4 giorni, perché poi dipende ovviamente dal tipo di indumento che indosso, vero? Sì, chiaramente.
1: Sì. Vabbè, Beppi 300 l'abbiamo, l'ascolto. Sarebbe utile che per te, Beppi, che ormai te è a fiacca, assolutamente. Guarda WhatsApp, ma sono in attesa che arrivi casomai via WhatsApp. Avevo proposto il passamontagna Fir non per le rapine, ma per rilassare tutta la testa e poterla indossare camminando. Non è previsto questo tipo di indumento in futuro, se tanti si fanno avanti?
0: In realtà non esiste il passamontagna in quanto tale. Esiste però il berrettino Fir, quello che abbiamo chiamato capillum, vero?
1: Capillum,
0: il berrettino Fir, ed esiste lo scaldacollo che si trasforma in passamontagna. Perché lo scaldacollo basta un attimino modificarlo e diventa un passamontagna a tutti gli effetti.
1: Tra i principali benefici, il fatto che migliori la microcircolazione del sangue, hai detto prima, è basilare?
0: Eh sì, è basilare, è per tutti.
1: Dai più c'è e più anziani.
0: Esatto, per tutti. E questo dimostra anche come l'utilizzo del tessuto Fir, i capi di abbigliamento in Fir, sia trasversale, nel senso che non c'è un'età preferibile. L'incremento della microcircolazione determina un incremento della ossigenazione, ed è proprio questo incremento dell'ossigenazione che determina un miglioramento globale del nostro corpo, quello senz'altro.
1: Senti, serve magari o dà una mano per quanto riguarda l'eliminazione delle tossine e le sostanze infiammatorie?
0: Certo, teniamo conto che
1: più lo indossiamo meglio è.
0: Certo.
1: Anche di notte, insomma.
0: Anche di notte, tant'è vero che praticamente si può indossare la t-shirt, si può indossare come abbigliamento intimo senza nessun problema. Oppure se una persona, ad esempio, che molti dice: ma io sono abituato a dormire nudo a letto, sì, non metto niente, cioè, perfetto, esiste un coprimaterasso in tessuto Fir che in questo modo durante la notte, per tutte le ore notturne che si dorme, il corpo riceve l'infrarosso profondo, perché ovviamente scaldando, attivando i minerali del coprimaterasso, globalmente il corpo è un total body, come lo chiamiamo, vero? Viene coinvolto. Ecco, questo è anche un modo estremamente intelligente di utilizzare il tessuto Fir, vero? Durante la notte.
1: Ok, riduce rigidità muscolare e dolore anche.
0: Sì, quello sì, proprio legato al discorso dell'incremento della microcircolazione dell'ossigenazione, soprattutto migliora anche la prestazione sportiva, che possa essere amatoriale o professionale.
1: Ma parlavamo del padel, che no.
0: Sì, ad esempio, ecco, nel padel in particolare solette per quanto riguarda l'equilibrio, ginocchiere, cavigliere. Teniamo conto che il padel è caratterizzato da questi bruschi rapidi cambiamenti di direzione, vero? Sì. Poi anche la frequenza del colpo è nettamente superiore rispetto al tennis, vero? Sì. Chiaramente. Quindi problematiche alla spalla, al gomito, epicondiliti in particolare, gomito, nelle padel le abbiamo come patologie conseguenziali. Ecco, il Fir, l'indossare una ginocchiera Fir oppure una gomitiera Fir aiuta moltissimo proprio a evitare questo tipo di problema.
1: Bene, quindi sabato possono sicuramente informarsi a tal proposito e
0: certamente
1: trovate qua il dottore, quindi, e consorte del tutto.
0: Sì,
1: non,
0: beh, sempre.
1: Non manca mai. Dalle 11 alle 18 siamo qui appunto con il gas, trovate tutto anche nel sito per quanto riguarda banchetti e attivisti, non attivisti. Alle 13 pranziamo tutti assieme, dopodiché si riparte il primo pomeriggio. Alle ore 3 avremo, che rapporto hai col budino di riso?
0: Oh no,
1: ti
0: buono.
1: Piace bene, perché Free Flower
0: alla grande
1: farà esattamente il budino di riso, e quindi insegnerà anche un po' alla masticata macrobiotica, ma alle ore 15 partirà sicuramente con questo insegnamento qui al GAS. Vabbè, poi tutto il resto insomma che trovate, ripeto, anche nella pagina Telegram GAS Associazione Franco Carraro 7676. Te 76 la radio, hai visto?
0: Vero?
1: Vedi che non è, nulla è a caso.
0: Nulla è a caso.
1: I numeri non ingannano mai, assolutamente sì. Migliore recupero muscolare, la sensazione di benessere, oppure è un po' più duro del previsto? Utilizzando il Firiz?
0: No, c'è questo miglioramento proprio della sensazione di benessere che è sempre legata all'ossigenazione. È più la mia muscolatura è ossigenata, è meno acido lattico produco, nel senso che prolungo lo sforzo, più facilmente recupero, sì. E soprattutto evito la comparsa di quei dolori muscolari post esercizio, post prestazione, che sono quelli che vengono chiamati i dolori muscolari come vengono chiamati posteriori, a insorgenza successiva, che in inglese finiscono DOMS, c'è una sigla particolare per indicarli. Questo
1: senti,
0: lo
1: gli
0: fa.
1: Anziani rivendicano che cosa nell'elenco che ho fatto prima in maniera molto spidigonzalesca?
0: Beh, allora, nella persona, adesso è difficile dire persona anziana, perché io non mi sento anziano, quindi nei diversamente giovani, io ho visto personalmente l'utilizzo della t-shirt, mi serve tantissimo.
1: Tutto l'anno uno la mette, tiene sotto.
0: Tutto l'anno, io la porto anche in questo momento, ce l'ho
1: maniche
0: sotto.
1: Maniche corte.
0: La porto, è come la famosa maglietta della salute di una volta, vero?
1: Esatto,
0: ecco,
1: sì.
0: Quella la porto tranquillamente, non è ovviamente lana, quindi non, ecco un altro effetto. Non riscalda, è termoregolatrice. Tutto il tessuto Firiz.
1: Sono tutte colorazioni nere a parte
0: sì,
1: lenzuola.
0: Sì, ma sono tutte termoregolatrici, per cui mi regolano proprio la temperatura
1: anche in estate,
0: sono persone che utilizzano i leggings in maniera continuativa d'inverno ed estate per andare a correre, per allenarsi in casa, si può portare sempre, ecco.
1: Poi non c'è un motivo preciso perché sono nere, potrebbero essere altra colorazione sinceramente, mi dice.
0: Nere sono per un punto di vista, come dire, pratico,
1: se
0: ecco.
1: Sporco, dai,
0: cioè, sì, pratico, sì, no, sì, ma sotto certi aspetti veramente veramente pratico, ecco, quindi sono capi di abbigliamento che possiamo portare in maniera continuativa tutto il giorno, perché proprio è la continuità che fa poi, che determina il risultato. Le solette personalmente ce l'ho dal 2020 che le porto sempre.
1: Ecco. Paolo ti chiede, ringraziandoti, Luca, ci potrebbe spiegare perché le solette aiutano e come agiscono sull'equilibrio in modo così veloce come dice?
0: Perché le solette hanno un'immediata azione su quelli che sono dei particolari recettori di carico e di pressione presenti sulla pianta del piede. Si chiamano barocettori, registrano i carichi barocettori. Onestissimi, vero? Non sono di Bari, dei correttissimi. In più determina immediatamente fenomeni di decontrazione muscolare laddove la muscolatura è rigida, contratta per cattiva postura, e questo determina quella che noi chiamiamo, come ho detto prima, una ottimizzazione delle catene neuromuscolari. Questo si traduce in un miglioramento di quella che noi definiamo la capacità propriocettiva, che è la capacità di percepire lo spazio che ci circonda, sia a occhi chiusi che ad occhi aperti. Okay. E questo avviene in tempi estremamente rapidi.
1: Bene, buongiorno, i prodotti Firiz sono indicati anche a cardiopatici e o portatori di stent?
0: Sì.
1: Grazie, buona vita, Flavio Papo, ma soprattutto aspiranti influencer di se stesso,
0: bravissimo.
1: Di me stesso scrive.
0: Bravissimo, sì, sì. Anzi, teniamo sempre conto che in tutte le patologie cardiache di natura vascolare il problema è legato fondamentalmente all'ostruzione delle coronarie, pensate all'infarto, vero? Alla microcircolazione. Quando io applico un tessuto vasodilatatore che ha un effetto vasodilatatore, li vado a migliorare l'ossigenazione del muscolo cardiaco. Quindi, tant'è vero che una cosa importante, il tessuto Firiz, la tecnologia Firiz non ha controindicazioni e non ha effetti collaterali negativi.
1: È importante da dire questo, non ha effetti collaterali.
0: Non ha nessun effetto collaterale se non positivo, ovviamente, sì, ma soprattutto non ha controindicazioni. Non dimentichiamoci che qualsiasi altro tipo di terapia fisica ha quantomeno come controindicazione la gravidanza, per un principio di precauzione, è la presenza, ad esempio, di dispositivi medici impiantati, come possono essere il pacemaker, il defibrillatore, l'impianto cocleare, eccetera. Ecco, la FIR non ha assolutamente nessuna di queste controindicazioni.
1: Mario, siete già a riecheggiare tutti al mare a mostrarle che appecchiare, però lei non vuole andare, lui non vuole andare, troppi inestetismi. La FIR può venire in soccorso e farci ritornare al mare, anche se costa l'ira di Dio per qualcosa, se stiamo a casa lungo la Brenta, la Piave, la Muso di Sassi.
0: Allora, diciamo,
1: è molto meglio, però inestetismi.
0: Gli inestetismi, i classici inestetismi della cellulite, i classici inestetismi legati all'invecchiamento della pelle. E attenzione, perché col passare degli anni, i nostri amici fibroblasti, che sono presenti nell'epidermide, nella cute, producono elastina e collagene in forma sempre minore, perché si riduce proprio l'irrorazione, viene a mancare l'apporto di sangue, di ossigeno. Chiaramente è ovvio, la FIR determina un incremento, determina vasodilatazione, quindi un incremento dell'ossigenazione, per cui incrementa da parte di questi fibroblasti la produzione di collagene e di elastina. Tant'è vero che uno dei primi effetti di cui la donna in modo particolare si accorge usando i leggings della FIR è che la pelle è più levigata, più compatta, più liscia.
1: Più glabra.
0: E glabra vuol dire senza peli, ovviamente.
1: No, ma glabra vuol dire che liscia assolutamente.
0: Anche liscia.
1: La superficie del ghiaccio.
0: Più liscia.
1: Molto glabra.
0: Ecco, più liscia.
1: Molto glabra.
0: Più liscia.
1: Buongiorno, ho portato a mio papà domenica una ginocchiera che aveva problemi appunto nel camminare, lunedì mi ha già confermato che sente l'effetto benefico grazie a Nicola. Però non so se sia ginocchiera quella FIR.
0: Sì, certo.
1: Poi si aggiunge, mia mamma ha problemi alle spalle, ma non c'è una spalliera?
0: No, non c'è la spalliera, in questo caso si utilizza proprio la t-shirt e la maglietta, oppure la federa durante la notte. Perché ovviamente
1: che è bianca
0: esatto. Sì, che
1: è tutto nero eccetto bianco,
0: che è bianco.
1: Copri cuscino, federa
0: federa e copri materasso sono bianchi, e le solette che sono come dire una tinta intermedia, diciamo così, ecco.
1: Senti, per eliminare le scorie, perché siamo tutti ciapai e gli antibiotici resistenti, antibiotici, mangiamo male, e per buttare via un po' di scorie, le tossine.
0: Anche in questo caso.
1: È un aspiratore decente, sta roba qua?
0: Sì, diciamo, non è un aspiratore, no, chiaramente, no, che magari. No, facilitando l'irrorazione, l'ossigenazione, incrementa anche quelli che sono i meccanismi di eliminazione, quindi la sudorazione, l'attività renale, l'attività epatica, viene tutto migliorato. Chiaramente sono quegli organi emuntori, come si chiamano, che eliminano anche le tossine.
1: Lui, in base alle domande, pare che si ha bisogno, diciamo, di questa tecnologia, soprattutto lì dove ci sono delle problematiche dal punto di vista salutistico, salutare o comunque sanitario. Ma non è così, perché tu dici, anche come fase di realtà preventiva, è importante,
0: certo,
1: averla mai.
0: Caspita,
1: uno dice, ma io non sto mai.
0: No, no, ma
1: beato ti.
0: Beato, anzi, dico sempre, proprio perché non stai male, hai il diritto dovere di mantenerti in buona salute.
1: Esatto, sì.
0: Quindi questo lo puoi fare ovviamente tramite l'alimentazione, tramite la respirazione,
1: la camminata,
0: tramite la camminata, sì. Però anche soprattutto fornendo ai tuoi organi, al tuo apparato fondamentalmente muscolo scheletrico, la migliore ossigenazione possibile.
1: Sì.
0: E questa la fai utilizzando un tessuto FIR.
1: È capitato qualche volta che sia arrivato lui e lei, lui sta in disparte e lei ti dice, ma che lui non ci crede.
0: O
1: viceversa.
0: No, recentemente ho delle persone che apprezzo moltissimo, che vengono non per acquistare, nel senso di dire voglio comprare, ovvio, ma ovvio, per dire mi può spiegare come funziona?
1: Vabbè, sabato prossimo devono fare questo.
0: Ovvio. Ecco. E allora lì, ovviamente, nel momento in cui hanno capito come funziona, la voglia di sperimentarla, di provarla, c'è. Questo mi sembra ovvio.
1: Massimo da Bassano, buondì Luca, dottore e tutti. Per artrosi e per passare sui metal detector tipo aeroporti è un problema? Grazie ed è tutto. No, suona sempre con passi, cioè praticamente abbiamo.
0: Ma che cosa? No, ma parla
1: no,
0: della
1: FIR indossata.
0: No, no, la FIR no. Non di sicuro.
1: No. Non decolla più nessuno, guarda.
0: No, assolutamente. Anzi, direi che anche chi lavora in aeroporto o chi guida un aereo, un pilota, utilizza molte volte questi tessuti perché sono obbligati a rimanere per tanto tempo fermi seduti, vero? E quindi con problematiche di cattiva circolazione. Teniamo conto che la postura condiziona moltissimo i dolori muscolari.
1: Nel caso di vene varicose è importante che il tessuto copra le gambe che hanno questa problematica? Può aiutare per questo problema circolatorio?
0: Sì. Utilizziamo i gambaletti in questo caso, che coprono tutta praticamente piede fino al ginocchio. Sì. Possiamo utilizzare i leggings per migliorare proprio la circolazione venosa e la circolazione linfatica, quella che poi è responsabile delle gambe gonfie, legati proprio alla postura, alla gravità, perché uno sta in piedi 8 ore al giorno, è chiaro che per gravità i liquidi tendono a depositarsi.
1: Esatto. Se per caso un domani ti ha bisogno di numeri particolari, vincenti e magici da imprimere in tutta tecnologia FIR, te li do io, 01 59809 0288, 5 per 1000 di Radio Gamma 5.
0: Ah, sì, okay.
1: È la figata, cioè vendiamo questo e dietro in gigantesco
0: magari anche con un QR code che possa
1: perché no, se un domani c'è questa possibilità, ecco,
0: perché no,
1: bussa alla nostra porta. Buongiorno, la cintura della quale parlava può avere interferenza con pacemaker, grazie. 027.
0: Sì, chi utilizza il pacemaker deve, non può adoperare questo tipo, parliamo dell'esoscheletro in questo momento, ma l'esoscheletro,
1: sì,
0: vero?
1: La cintura è l'esoscheletro.
0: Ecco, in questo caso no.
1: È esoscheletro, esatto.
0: No.
1: Se potete vedere, se quegli apparati là che uno non cammina e lo tengono in piedi con l'esoscheletro, questa è un po' un'altra cosa.
0: È un'altra cosa.
1: Camminata, agevola,
0: sì,
1: sicuramente
0: è un'altra
1: l'equilibrio
0: cosa,
1: e tutto il resto.
0: È un'altra cosa. Eventualmente, se vorrete, faremo una trasmissione eventualmente dedicata solo all'esoscheletro, portando tutte quelle che sono le informazioni più recenti, perché ovviamente è sempre un qualcosa in via di trasformazione.
1: Perché ha un costo non proprio agganciabile a tutti, e comunque faccio per dire che tanto se ne parla sabato, per i curiosi o per chi ne fosse interessato. Lui l'ha provato e quindi a sto campione
0: io porto la mia esperienza personale, quello che, come dire, si può dire.
1: Sai che noi siamo già in mare, quindi ciao Luca, l'Europa ha rispedito indietro una nave piena di carne di pollo dal Brasile come accordi del Mercosur, perché è infetta da salmonella. Viva il Mercosur, andiamo avanti così. Fibro, e qua si parla di Mercosur, di accordi di libero scambio, si parla, diciamo, di carne infetta, si parla di
0: mettere
1: in difficoltà il nostro sistema produttivo dal punto di vista zootecnico, ma anche agricolo soprattutto.
0: Vabbè.
1: Tra poco parleremo di Israele, questione israelo-palestinese, parleremo di tutto di più. Nel frattempo però siamo qui col dottor Mario Palladini, la sua energia invisibile.
0: Ecco. E una cosa importante, vai. L'applicazione in caso di dolori da fibromialgia.
1: Ah.
0: Ecco, questa è la fibromialgia è una patologia sempre più frequente, la si sta riscontrando in maniera piuttosto evidente. Molte volte sono persone che ne soffrono da anni, ma sono sempre state, come dire, etichettate queste patologie, o meglio questi sintomi, questi disturbi, come artrite, come polimialgia reumatica, eccetera eccetera. Poi hanno scoperto che hanno la fibromialgia. Ora, usando il tessuto FIR, dimostrato, ci sono dei lavori scientifici ormai che hanno 10 anni, quindi può veramente ridurre i dolori, può migliorare il sonno, che è fortemente compromesso durante questa malattia. Quindi abbiamo un vantaggio, anche non guarisce la malattia, perché non c'è nulla che la guarisca, però controllare i sintomi e vivere meglio come qualità di vita, penso che
1: sei milanista,
0: serva.
1: Cos'è? Milanista?
0: Sì, sono milanista
1: fino a ieri sera.
0: Lo sono ancora.
1: La fede non si molla mai. Però il Milan ha difficoltà. Però noi abbiamo avuto praticamente il Venezia che è salito in Serie A.
0: Sì, quello ha fatto molto piacere.
1: Il Vicenza in Serie B, il Padova si è strasalvato e il Verona purtroppo no. Avessi indossato la FIR, il Verona non sarebbe retrocesso. No, è ovvio.
0: Non so se il Milan.
1: Dobbiamo poi ingigantire la questione.
0: Sì, bisogna. Ecco.
1: L'Hellas.
0: E allora, Verona, Hellas, indossate le magliette FIR.
1: Non sarebbe stata nessuna retrocessione, ragazzi.
0: Esatto.
1: Perché gli altri che ho appena menzionato, i temi positivi, avevano tutti la FIR, ragazzi.
0: Bene, infatti, ce l'avesse.
1: Quindi a Vicenza lanciavano la maglietta bianco-rossa, ma quella sotto non l'ha mai lanciata. Non dovevo lanciare, però resti tra noi altri, ragazzi.
0: Comunque, ci sono nell'ambito del ciclismo, I ciclisti adoperano pantaloncino fire, adoperano la t-shirt fire, adoperano le solette fire. Attenzione.
1: E Varenne?
0: E Varenne, beh, il cavallo.
1: Per eccellenza?
0: Per eccellenza adopera il tessuto fire.
1: Il tessuto fire, il grande Varenne, oggi in Campania però.
0: Oggi sì, in Campania. In Campania. In provincia di Caserta, mi sembra. Sì, o di Napoli.
1: Ciao
0: di Napoli,
1: Caserta. Mario e ciao Luca, doppia R.
0: Beh, bellissimo. Sì, ma la tua com'è, il doppia R tua?
1: Luca, no, ecco. Provincia toscana, Luca, no.
0: Ah, ecco.
1: Ciao Mario e Luca, Luca e Mario a sabato. E quindi a
0: sabato. Perfetto, a sabato,
1: a sabato. Senti una cosa, allora, nel caso di mal di denti o cervicali, può essere utile per calmare il dolore con lo scaldacollo?
0: Sì, può essere utile, anche si può appoggiare il tessuto proprio sulla guancia che magari è infiammata, lo si può mettere a mo proprio di sciarpa avvolta attorno, e un effetto antinfiammatorio e antidolore me lo dà.
1: Per chi ha le ulcere diabetiche?
0: Sì, lì c'è un discorso molto importante da fare, cioè? il tessuto FIRE facilita la guarigione della lesione diabetica, quindi piede diabetico, facilita la guarigione della lesione da ulcera da decubito. È la piaga da decubito, anche perché sono tutte situazioni legate a una cattiva ossigenazione, vero?
1: Sì, l'aspetto posturale è importante per i calciatori e non
0: l'effetto
1: solo.
0: L'effetto posturale è importante per tutti, sì, noi, noi. Noi abbiamo una cattiva postura in senso generale, che cominciamo ad assumerla dal banco di scuola ad arrivare al posto di lavoro.
1: E adesso i computer e queste mattonelle tecnologiche sono tutti ingobbiti stile Andreotti, come dico spesso, e di conseguenza, perché lui aveva una scatola nera sulla schiena che
0: è
1: importante, ma gli altri conviene
0: in effetti abbiamo il discorso i dolori posturali, i dolori muscolari da postura sono frequentissimi. Statisticamente è stato stabilito che circa il 70% dei dolori muscolari sono di natura posturale.
1: Per cui, portando la maglietta, può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna? Saluti da Walter.
0: Sì, nel senso che non è la terapia per l'ipertensione arteriosa, attenzione, però determinando vasodilatazione contribuisce, insieme eventualmente alla terapia farmacologica, al miglioramento dei valori pressori.
1: Io soffro della neuropatia per la compressione del nervo pudendo, nervo del pavimento pelvico, potrebbe essermi di aiuto? Grazie.
0: Può essere utile, non risolutivo, ma utile sempre a livello di dolore, chiaramente.
1: Se il grande Sinner utilizza il tessuto FIR, chiedo, può batterlo?
0: Non lo so se utilizza il FIR.
1: Ah no, penso di no.
0: Non so se utilizza il FIR. Diciamo che in questo momento forse non ne ha bisogno.
1: No,
0: magari andando avanti con il tempo, forse anche lui avrà bisogno di maggiore ossigenazione ai suoi muscoli.
1: La copertura del manico di racchetta potrebbe essere la FIR, non ci dice niente.
0: Oh, quello potrebbe essere interessante, quello sì, perché no? Perché
1: all'orizzonte
0: no?
1: Hai qualche taglio nuovo di indumenti, di abbigliamento?
0: In questo momento no. Anche perché diciamo che ne abbiamo. A sufficienza in questo momento. Comunque, se qualcuno vuole avere informazioni può sempre telefonare anche al mio numero personale, se vuoi lo posso anche dare.
1: Sì,
0: senza problemi.
1: Allora, sì, esatto, vediamo il tuo numero senza problemi. Ripeto, chi vuole può andare a trovarlo direttamente in un contesto bello di Resana. Laddove potete anche magari parlare anche di altro, perché tu ti leghi anche all'agopuntura, o ti legavi all'agopuntura,
0: piuttosto che tanta altra realtà. Diciamo che vengo sempre da quel mondo, di medicina integrata, ecco, non mai alternativa, perché integrata. Sì, medicina integrata. Comunque, se volete chiamare
1: 348
0: 393 3304 634.
1: Troppo veloce, dimmelo più piano.
0: Sì, allora 393.
1: Fermati qua, 393, che sia da sinistra a destra, destra a sinistra, 393. Anche gli arabi scrivono giusto.
0: Ok, 393.
1: Vai.
0: 33.
1: E anche questo è palindromo 33
0: 04 634.
1: Ah, 634. Ma non è che difficile, dai, sinceramente.
0: No, oh, dai, tutto sommato, a forza di ripeterlo.
1: Però più
0: o poi.
1: Semplice 0159809288, che è il 5 per 1000.
0: C'è il 5 per 1000.
1: Devo cacciarlo dentro ogni tanto. Ciao Luca, buongiorno dottore. Io 2 mesi fa ho comperato le ginocchiere, però sono strette, dovrò cambiarle. Grazie Ada di Asolo.
0: Benissimo, nessun problema. Mi contatta telefonicamente.
1: O passa qua sabato.
0: O passa senza problemi.
1: Chiamano già adesso, è incredibile cosa abbiamo.
0: Potrebbe anche essere qualcuno che chiama generalmente.
1: No, ma adesso non lo può chiamare così.
0: Lo so che non può chiamare.
1: No, nel senso così frettolosamente.
0: Sì, però potrebbe anche essere.
1: Perché ci sono diverse taglie anche qua.
0: Sì, sì, sì, sì, probabilmente ha preso la.
1: A proposito di taglie, si parte da.
0: Ah, le taglie, sì, tutte le taglie.
1: In generale.
0: Ci sono tutte le taglie, ci sono.
1: Si SM, va
0: SM, XL, XXL, per cui
1: sì. XXL sono.
0: Sì, si copre tutte le necessità. Senza nessun problema, sia per quanto riguarda.
1: Se ci fosse un caso particolare 4-5XL, è possibile per caso? O no?
0: Sì, nel senso che allora a quel punto si fa fare a parte il prodotto.
1: Sarebbe la possibilità, quindi ecco, sì. Lo dico perché magari sì. Qualcuno. Sì.
0: Recentemente, non più tardi di una settimana fa, una persona ha comprato un coprimaterasso. Ovviamente lui aveva un lettone da. Sì, anziché essere il classico un lettone, abbiamo fatto il materasso. Il coprimaterasso della sua misura.
1: Vabbè. Abbiamo un minuto, poi ci si vede sabato dalle 11, ripeto, alle ore 18 con anche il dottor Paladini, ma poi avremo anche Mattia Donadelli e tanti altri, ce n'erano tra poco, ma mi raccomando, arrivate qua con qualsiasi tempo, perché sia pioggia o pioggia, noi andiamo d'oltranza, basta, ormai non ci ferma più nessuno.
0: Appunto,
1: quindi
0: non c'è problema.
1: Abbiamo posizionato le reti e quant'altro, per cui abbiamo messo qua, visto il cancello nuovo che impatto?
0: Sì, ho visto.
1: Ti cambia l'umore, eh?
0: Sì, vero, bello.
1: Mai stato
0: con l'immagine dei cagnotti,
1: esatto.
0: Bello.
1: L'unico è un segugio, è un setter, è un doberman, che cacchio di cane è a queste orecchie qua? Un coccherino, non si sa, l'importante è che il nostro cane col monocolo però, perché...
0: Puoi lanciare un messaggio, un sondaggio. Che sì, nome no, dare al cane?
1: Lanciato.
0: Ah, ecco, che, da, che
1: sì,
0: nome
1: sì,
0: dare?
1: Prima di me, in Porta con l'Anima, dicevo un segugio, seguendo poi anche tutte le preziosità insomma, del cane segugio, che si lega anche al mondo della caccia. Ma insomma, in quel caso là. Lasciamo tranquilla Diana. Vabbè, allora, qui abbiamo pochi secondi, che abbiamo da giugno in 10 secondi, Mario?
0: Ma allora, il numero telefonico ve l'ho dato, sì. Il sì potete andare anche sul sito.
1: Ah, dallo.
0: Sito iflyfeartechnology.it. Comunque, se mi chiedi...

0: andato a puttane.
1: E così tutto il resto è andato a puttane. Ciao a tutti ancora, ore 13.09 di un semplice 11 maggio 2026, mentre caglia un po' di acqua e quindi gocce angeliche nei nostri terreni quasi verdi, ma più che altro marroni, almeno alla nostra gauche. E allora, per chi avesse sti benedetti marmittoni, anche se comunque la dicitura più esatta è un'altra, ebbene, che sarebbe questa sinceramente: piastre ghiaino lavato ne serve dodase. Il capo cantiere nostro ci dice questo, dodase marmittoni, così allestiamo anche l'esterno qua e viene fuori veramente un capolavoro. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Va bene, detto questo, gas ok sabato prossimo, budino di riso con le mele by Free Flower. Per quanto riguarda il corso di nutrizione macrobiotica, il ragazzo lo ha spostato ad ottobre, quindi faremo il corso per quanto riguarda preparazioni cereali e così i legumi e i cibi appunto autunnali, perché erano quelli dell'estate, ma saltando facciamo quelli direttamente autunnali. Troppo caldo, mi ha detto, praticamente pochi iscritti, e quindi di conseguenza il Free Flower sposta ad ottobre il momento del corso. Detto questo, salutiamo quelli che ieri erano presenti praticamente alla marcia Stop Pesticidi, 2-3 mila elementi, così danno alcuni giornali locali. Si è ritornati per la decima edizione per quanto riguarda appunto la famigerata realtà dei pesticidi, laddove un ultimo studio shock ha rivelato questo aumento del rischio oncologico del 150%, laddove purtroppo si utilizzano ancora questi preparati chimici, ma è soprattutto quell'effetto cocktail poco studiato, analizzato, approfondito, che porta effetti poco piacevoli. Va bene, sui pesticidi ci torneremo sicuramente con uno special. Comunque, va bene, salutiamo tutti i presenti ieri alla camminata nei colli, purtroppo resi un po' barbari anche da quella agrotossicità agrochimica che si sparge e si continua ad irrorare in quel contesto. Sabato prossimo sarà qui con noi in prima linea Mattia Donadel, che abbiamo visto con piacere ieri, abbiamo salutato e abbiamo anche quindi strutturato la raccolta firme per sabato prossimo. Dalle ore 11 partiremo con la raccolta firme per quanto riguarda questa petizione popolare che dice chiaro e tondo stop al polo logistico di Dolo. Basta cemento, basta porcate, basta tutto quello che lui verrà a dirci in diretta, ma per chi ne fosse interessato, lui da un po' di tempo allestisce anche un banchetto qui espositivo all'esterno per quanto riguarda i migliori succhi e così le confetture e quindi tutta quella roba che ha a fare con la marmellata, stile quella della nostra nonna. Però se volete venire a conoscerlo, appunto, potete farlo sabato prossimo, lo porteremo in diretta, ma ripeto, raccoglieremo firme dalle ore 11 per quanto riguarda questo stop immediato che i vari comitati che si esprimono in quella realtà della Riviera del Brenta, vuol dire Miranese, vuol dire Dolo Pianiga piuttosto che, quindi la Riviera del Brenta ben conosciuta da tutti quanti voi, ebbene dicono chiaro e tondo stop per quanto riguarda questo polo logistico di Dolo, perché è progetto altamente speculativo ma soprattutto devastante in formula di aumento dell'inquinamento atmosferico nonché del rumore, vuol dire collasso della viabilità, l'aumento del rischio idraulico, il finto aumento occupazionale e gravi carenze soprattutto istruttorie. Ma di questo, ripeto, ne parleremo sicuramente sabato prossimo. Bene, da qualche ora, da ieri più che altro a livello online, da oggi parte la raccolta firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu. Sono state raccolte oltre 1300 firme nelle prime ore. Quando dico DDL Cieli Blu intendo dire la raccolta firme sino a quota 50.000, vuol dire un disegno di legge, 50.000 firme per quindi proporre un tema che noi ben sicuramente mastichiamo qua dentro, tanto che lunedì prossimo alle ore 14, dopo tanto tempo, ritorna in direttissima il nostro grande Rosario Marcianoff, autore di tutto quello che abbiamo denunciato anche noi altri qua dentro, perché guardando in alto, se siamo ancora convinti che siano semplici scie di condensazione, ok, segno della croce e va bene così. Perché dico segno della croce? Perché poi tutto va a ricadere per quanto riguarda il nostro ambiente, nei nostri piedistalli di vita, quelli essenziali, perché la masticata, la bevuta, i pori aperti, piuttosto che, ecco, mettiamo l'esoscheletro, andiamo a correre, sudiamo e poi ci pensano dall'alto a darci le benedizioni, le irroranti benedizioni. Sul DDL Cieli Blu chiederò e farò domanda sicuramente anche al nostro Rosario Marcianò. Posso spingere a firmare, però dico la verità, per quanto riguarda quello che ho intraletto non è che sia di una chiarezza così manifesta. Sì, ok, geoingegneria, sì, ok, sia chimica, sì, ok, chemtrails, tutto quello che volete, però andate a leggervi il quesito iniziativa, di una lungaggine forsennata, secondo il mio punto di vista troppo esagerata, laddove comunque più di qualcuno ha già denunciato il fatto che si ripropone spesse volte questa realtà di commercio interstatale o estero. Il commercio interstatale, e non è che sia proprio, diciamo, del nostro contesto italidiota o italico che dir si voglia, per non esprimersi in blasfemia continuativa nel tempo, ma è proprio di una realtà americanoide, quindi di una federazione di stati come in America e quant'altro, e quindi United States of America, 50 stati americani. Ma qua probabilmente hanno fatto un copia e incolla, più di qualcuno suggerisce, e poi altri passaggi che comunque andremo ad affrontare prossimamente, perché ripeto, il quesito iniziativa divieto attività di ingegneria climatica, proposta di legge iniziativa popolare exarti, cioè è lunghissima, una cosa veramente lunga, quando sul mio punto di vista sarebbe utile quindi sicuramente restringerla. Ricordo ancora quando noi si doveva scegliere praticamente nei vari appuntamenti pre-referendum 2011, cioè deve essere una cosa diretta, immediata, capibile, semplice, no, non uno che si butta dentro una lettura così forsennata, violazioni, articoli, ENAC, e penali e circostanze meteorologiche, condizioni, caboia ragazzi, è un disastro qua, poi un po' di geoingegneria, dopodiché cambiamento climatico, c'è tanta roba qua secondo il punto di vista. Però ripeto, per chi lo volesse, possibilità di firmare online DDL Cieli Blu, basta mettere questo, si è partiti esattamente diciamo da ieri per quanto vada l'online, poi ci saranno anche i banchetti informativi o comunque anche nei vostri comuni di appartenenza, nel senso si può firmare online oppure nei comuni. In questo caso, ovvio, ci hanno detto di aver inviato la PEC a tutti i comuni d'Italia, quindi circa 8.000 comuni sparsi per la nostra penisola. In questo caso vi rivolgete all'ufficio elettorale, oppure non so se sia l'ufficio dell'anagrafe, andate con un documento valido e potete chiedere di firmare i vari moduli. Nel caso non ci stiano i moduli, allora potete denunciare tutto questo a chi di dovere, che sta in prima linea col DDL Cieli Blu. Oppure oltre l'aspetto online e quello della firma in comune, ci sta anche la firma in piazza, laddove saranno allestiti i cosiddetti banchetti. Però ripeto, qui si tratta di raccogliere 50.000 firme per far sì che si batta un colpo in questa direzione. Sinceramente, detto tra noi a voce alquanto bassa, dico che saranno 50.000 firme che potremo anche raccogliere con estrema, diciamo, velocità o comunque sicurezza, però nel senso che, memori di tutto quello che è successo sinora, e l'ultimo caso l'abbiamo avuto raccogliendo oltre 80.000 firme per quanto riguarda soprattutto l'Italia, che dovrebbe garantire così che la Palestina esiste, nel senso battere un colpo in quella direzione, cioè riconoscimento da parte italiana dello Stato di Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est. Avete visto che fine hanno fatto ste oltre 80.000 firme? Sono sempre lì a giacere nel tranquillo cassettino del Senato. Va bene, nonostante le normative chiamino anche a affrontare le varie questioni da parte di lor signori, che più di qualcuno ha spinto in quella direzione, cioè di stipendio fidato e di pensione molto velocemente da acquisirsi. E quindi vuol dire i nostri deputati, intendo dire senatori o deputati in questo caso. Qui si parla di 50.000 firme, quindi vuol dire legge di iniziativa popolare, 50.000 firme. Va bene, mentre più seriosa forse è la raccolta per quanto concerne l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. C'è stata una partenza veramente al full micotone, o comunque da grande Claudio Sala quando andava sulla fascia per mettere cross idilliaci per il duo gemellare, vuol dire i gemelli del gol in questo caso, Pulici Graziani. Oltre 130.000 firme, oltre 100.000 nella prima settimana, tutto è iniziato il 27 di aprile, ripeto, si intenta di arrivare a quota 500.000 firme valide, intendo dire, per indire poi un referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Quelli di schierarsi, Alessandro Di Battista per capirci, sono in primissima fila, hanno fatto un gran lavoro secondo il mio punto di vista. Anche qua poi è ovvio, faranno rientrare tutto dalla finestra per tutto quello che mai riusciremo a far star fuori dalla porta, in previsione di quello che potrebbe essere la raccolta firme e la vittoria referendaria. Vabbè, intanto mettiamo un po' di bastoni tra le ruote, come suol dire in questi casi, magari con Libero, no? Piuttosto che il foglio di quella massa lardosa sarebbe, ma comunque non importa, più che Avvenire, piuttosto che il Manifesto, anche Manifesto tutto sommato è tra i beneficiari, appunto, che recentemente sono figuranti all'interno del finanziamento pubblico ai giornali, e tanto ricevono, assolutamente sì. Sono esclusi quelli magari di maggior tiratura, quelli che più di tutti disinformano, magari quelli legati alla catena dell'ex Papa Urbano Cairo, l'uomo forte della Sette. Però ripeto, Avvenire, Il Secolo d'Italia, laddove Arianna Meloni è in primissima linea nel CDA. Ecco, Arianna Meloni ricordo essere sicuramente la ex del nostro ministro dell'agricoltura Lollo Brigida, ma soprattutto la sorella della premier e quindi Giorgia Meloni. Poi abbiamo Famiglia Cristiana, che ovvio riceve fondi a gogo, ci mancherebbe altro, e così anche la discussione, insomma, da tanti decenni la discussione continua ancora ad avere grossi proventi, perché si parla di milioni di euro. Famiglia Cristiana ha ricevuto oltre 3 milioni di euro e quindi è 6 miliardi insomma del vecchio CONI. Comunque è partita la raccolta firme, in questo caso si firma online con lo SPID oppure con il CIE oppure nei banchetti informativi laddove ci sta. Non so se abbiano depositato anche i moduli nei comuni, se qualcuno ha maggiori notizie fresche rispetto al sottoscritto me lo faccia casomai pervenire o sapere, e io sono lì ad attendere magari il banchetto giusto per andare a informarsi, perché secondo il punto di vista la vera propria alfabetizzazione passa attraverso sicuramente il contatto diretto. Per carità, serve la piattaforma digitalmente parlando, serve la piattaforma gratuita, assolutamente sì, e sti numeri non si avrebbero raccolti in una settimana con i banchetti sparsi in qualche contesto provinciale d'Italia, però sappiamo che fa firmare anche il morto o il bisnonno e nulla sa. E allora dico concretamente, anche se comunque ovvio qua è semplice, basta reddito di giornalanza. Va bene, andremo sicuramente a toglierci un po' di tossine magari indossando quello che avete sentito dire diciamo dal nostro dottor Mario Paladini. Sabato vi aspetta come tanti altri, e noi lo faremo però anche in maniera molto particolareggiata il 2 di giugno. Voi sapete, il 2 di giugno saremo lì, perché non muore mai nulla che sia passato dal cuore, e quindi abbiamo sempre al nostro fianco la Cristina, la Mara, e quindi per Mara faremo sicuramente questa grande giornata. L'attivismo lo coloreremo all'interno del bosco di Faont e saremo quindi lì a ricevere quindi anche il grande dono di incontro con il piccolo popolo. Intendo dire, per piccolo popolo sapete, i fati, i folletti, i gnomi, streghe, che lì sono assolutamente di casa, tanto quanto il ringhio vincente, non del futuro ma allenatore del Toro, Ringhio Gattuso, dopo il fallimento epocale per quanto riguarda il mondiale, lo guardi col binocolo, non importa, lì abbiamo sicuramente il fenomeno Colmeda, quell'acqua fresca, rigogliosa e trasparente il più delle volte, che ci invita sicuramente alla dolce camminata. Avremo assolutamente anche il bosco d'attorno, o comunque saremo prigionieri nel senso buono e pacifico del bosco, laddove Gilbert Chesbrough, non so se lo conoscete, ma un grandissimo del passato, che diceva appunto che talvolta un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo, e lì sicuramente di motivi d'abbraccio diretti o indiretti ne terremo sicuramente moltissimi. Attueremo il passaggio sul pinone a tutta corda, avremo da vedersi la casetta nell'albero, conosceremo anche il grande monolite lì fioccato dall'era glaciale in poi, e quindi quel grande masso di provenienza appunto lontana, l'albero maestro che hanno battuto, e quindi ci faremo raccontare la nostra guida appunto l'espertissimo uomo del bosco Marco Scapini il tutto, e poi arriveremo praticamente alla casarina di Alberto e Mara, e lì faremo una sosta e lì faremo un infresco, e lì e daremo il là anche alla prima parte di spettacolo, o comunque insomma di intrattenimento, con il nostro grande gruppo dei Cigni del Sole, vuol dire praticamente Danilo Leo Lazzarini sarà protagonista dell'interezza della giornata al nostro fianco, e lo spettacolo che poi daremo nel primo pomeriggio a codesto titolo, e vuol dire Memoria del Futuro, e quindi Tramonti e Fate, una magica storia. Va bene, poi avremo la musica di Marco e così anche di Monia, per chi ne fosse interessato. Monia è una grande canalizzatrice, se non lavora per qui che fa i canai, no, anche perché li hanno tombinati tutti. Canalizzatrice in questo caso è qualcosa di assolutamente diverso. Andremo a visionare anche la situazione per quanto riguarda le piramidi in terra, stiamo raccogliendo le prenotazioni, abbiamo già un bel po' di iscritti, per qualcosa la giornata riuscirà sicuramente di migliori colori. Se affronteremo la conoscenza con le salamandre ne dubito, perché saremo tanti a calpestare sicuramente quel ben di Dio, ma le salamandre lì sono alquanto di casa, al pari dei funghi nella stagione giusta, intendo dire. Per il resto speriamo sicuramente in una bella giornata, e comunque quello che sentite in pubblicità è il numero da chiamarsi per le prenotazioni, perché in base a questo noi dobbiamo regolare anche tutto l'aspetto del parcheggio, del ritrovo, e poi caffè e acqua a disposizione appunto mettiamo noi, e quindi sappiamo anche quanta roba dobbiamo portarne via. L'unica cosa che vi chiediamo assolutamente è arrivare con un sorriso vincente, perché chi sa ridere parò del mondo, e una risata speriamo veramente li seppellisca, prima uno poi l'altro e poi tutti gli altri, il primo è Netanyahu, il secondo è Trump, ce lo auguriamo di cuore aperto. Purtroppo così non è, anche stamattina seguendo le notizie del nostro disinformante sistema del baucometro non è così, perché insomma l'Iran giustamente ha detto ma sì, matti, noi andiamo a firmare sta roba qua, bene, allora l'altro ha detto adesso la pagherete molto cara. Vabbè, d'altronde la mendacità del Signore la conosciamo, anche se comunque, ovvio, sa avere ancora a disposizione un armamentario bellico che poi, ovvio, porta la guerra a finirsi laddove abbiamo detto spesse volte, nelle nostre tasche, nei nostri supermercati, nei nostri contesti di pompa, non di calore in questo caso, ma il distributore del carburante, ragazzi. Va bene, detto questo, quindi per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta, per staccare la spina e togliersi un po' di tossine. Portate via anche sicuramente l'amante di turno, l'amante del momento, ma soprattutto, se avete l'occasione, portate appresso anche colui che dice: ma mia, il bosco mi sta sui coglioni. Beh, non importa, perché i monoterpeni, ragazzi, queste molecole benigne del fronte arboreo, reagiscono in maniera positiva anche nei suoi confronti, i monoterpeni, ma casomai ne parleremo quel giorno. Va bene, nel frattempo l'Italia finalmente, era un bel periodo che noi si continuava a dire è però, è la Grecia, è sta Grecia, ragazzi, dai, si è venduta a Israele anche l'altro giorno per quanto riguarda la Golomud flottiglia, se avete notato, su Mud flottiglia, e quindi va bene così. Vai col global, è tutto global ormai, e dico perché la Grecia, e la Grecia era sempre quella che non ci permetteva di indossare la medaglia d'oro. Fortunatamente, finalmente, l'Italia tocca il record per eccellenza. Poi, ovvio, conta fin là. No, questo guinzaglio a strangolo, questa trappolona, la sanno utilizzare in maniera straordinaria. Parlo dei nostri sistemi venduti al grande sistema, e sto parlando di un vero record meloniano per quanto riguarda il debito pubblico italiano. Finalmente arriva a sorpassare quello greco, e allora è felicità a pori aperti. 138% debito in salitissima, va benissimo così. 2026 noi superiamo la Grecia, perché diciamo sempre e i secondi a parte il Giappone, ma il Giappone con un click, se fai skate in casa, con subito che ne c'avano altri. Giustamente, a differenza invece di quello che era la Grecia, no, la Grecia martoriata nel passato, tutto quello che ben conosciamo, perché tante volte ne è stata raccontata qua dentro l'epopea appunto vissuta dei greci nei tempi d'antan, e noi allora a rinverdire in memoria soprattutto quei malati europei, intendendo dire per essi soprattutto i maialoni, che non sono quelli del Marco Scapin, ne tiene ancora uno da 300 e oltre chili, 3 quintalate, ce ne parlerà casomai il 2 giugno, ma in questo caso parliamo dei PIX, no? Ricordate quell'acronimo là che faceva sempre un po' di Irlanda, un po' di... Vabbè, c'era la I anche di Italia, vabbè, tutto sommato. Però si diceva sempre la Grecia. Niente, oggi l'Italia guarda dall'alto anche la Grecia, e quindi, ragazzi, dobbiamo essere assolutamente soddisfatti. Va bene, Orsini Alessandro ci ha aperto un po' le porte del terzo occhio, soprattutto in riferimento a quello che avevamo già raccontato un po' di settimane fa. Lui a un certo punto se ne esce e dice: guarda che tutto sommato, se l'Iran avesse la realtà atomica, la bomba atomica, sarebbe assolutamente molto meglio per gli equilibri del mondo. Ovvio che detto così in maniera veloce potrebbe indurre in errore, ma mi sa che come lui la mette giù, in effetti il sociologo studioso di terrorismo internazionale tenga ragione, anche perché, ripeto, stamattina guerra all'Iran, Trump dice risposta di Teheran totalmente inaccettabile, e adesso la pagheranno cara, è l'ennesima volta, non cambia nulla, nel senso che sempre violenza di violenza si tratta, e l'Iran quindi, diciamo, ha preso in giro gli Stati Uniti d'America, solite cose del nostro psicopatico votato dalla determinata lobby, anzi determinate lobby al plurale. Però Orsini, in riferimento al fatto Iran, bomba atomica, uranio, e lui dice questo porterebbe a una maggiore stabilità in Medio Oriente, sapete ragazzi, perché un Iran dotato di deterrente non nucleare porterebbe una maggiore stabilità nella regione, sarebbe un contrappeso al potere USA e israeliano, quindi Stati Uniti e Israele, la stella a 6 punte, le 50 stelle praticamente nei vari stati, sarebbe una deterrenza contro i bombardamenti, sarebbe una protezione anche per i palestinesi, eviteremo così delle crisi energetiche. Io condivido sicuramente, diciamo, questo aspetto che ho accennato solo, diciamo, per titoli o titoloni, che dir si voglia, anche in riferimento soprattutto, non so se avete notato in queste ultime ore, le notizie stanno praticamente girando a più non posso per quanto riguarda Kim Jong-un. Avete presente, diciamo, quel ragazzotto là, sformatone, capo della Corea del Nord? Esatto, esattamente quello là, Kim Jong-un, perché abbiamo sempre detto ma verso la Corea del Nord, nonostante l'astio americano, non faranno più di tanto, perché quello è più pazzo ancora del ciuffo arancione di americana firma, e quindi questo tenendo praticamente quell'obbrobio chiamato bomba atomica, realtà nucleare, e qua ragazzi si rischia più del previsto. Bene, intanto 2-3 considerazioni. Corea del Nord non è Corea del Sud, e il toso l'altro giorno Kim Jong-un, che succede al padre, Kim Jong-il, è tutto Kim, no? Noi siamo fermi ancora a Kim de Cadillac, vi ricordate, non so, Kim, oh, sigarette, Kim de Cadillac, c'era un'atmosfera quella sera per tentare di più, vabbè, ce la siamo bruciata evidentemente, perché c'era un'atmosfera quella sera per tentare di più. Canzoni Kim de Cadillac, intendo dire, bellissimo gruppo, simpaticissimo gruppo di allora, quando eravamo ancora senza le t-shirt a tutta fir, ma eravamo a tutta, diciamo, fugace realtà di corsa. Kim Jong-un, ripeto, figlio di Kim Jong-il, però adesso abbiamo anche la sorella che si sta facendo sotto, perché Kim Jong-un è lui. La sorella, ragazzi, me la danno con abiti maschili, molto maschile la ragazza, già in attesa di poter sostituire il fratellone, cioè tradotto ancora meglio, il dittatore nordcoreano, che però tiene la bombetta atomica, quindi di conseguenza non conviene andare a alzare il polvaron e quindi a far danni in che contesto è. Anche perché l'altro giorno si sono svolte, avete visto qualche mese fa, due o tre mesi fa, le elezioni, e guarda caso, è un caso, perché è caso, anche se non esiste, però è un caso, stavolta qua è un caso, le ha vinte lui, cioè ha vinto il Partito del Lavoro di Corea. Il Partito di Lavoro di Corea, esatto, c'era la scheda e quello era scritto, non è che uno poteva andare, per carità, uno avrebbe potuto stare a casa, ma non conviene stare a casa in Corea del Nord. Quando tu leggi praticamente circa il 100% è andato a votarlo, perché in effetti lui ha vinto col 99%, sia chiaro, Kim Jong-un 99%, l'ennesima volta, va benissimo così. Partito dei lavoratori, è un suo candidato, la scelta è questa, te conviene andare, altrimenti ti tirano delle spese, o te che è una giustificazione gigantesca, G maiuscola, ti stemma, ti sia allettato a più non posso, non so se possa venire a casa. Però ripeto, l'affluenza due mesi fa ha sfiorato il 100%. Qui si parla spesso di percentuale bulgara, no, qua è percentuale

non succeda per sbaglio che arrivi, non so, un po' di polonio, che arrivi qualche sistema d'avvelenamento nei miei confronti, o che arrivi addirittura un bombardamento, o che arrivi un attentato, o che si comprino sicuramente qualcuno che oggi ho al mio fianco e che va a assaggiare il cibo e poi mi dà la roba avvelenata. Non mi sono ancora mitridatizzato, non sono abituato ad assumere veleno. E allora il toso cosa ha detto? Ha chiamato i massimi rappresentanti dei vertici costituzionali, ha detto qua, seduti di fronte al sottoscritto, e così ha fatto, e ha messo in Costituzione, cioè ha inserito l'altro giorno in Costituzione, che nel caso lui faccia una brutta fine, in caso di morte di Kim Jong-un, si parte immediatamente con un attacco nucleare, si parte quindi in automatico, con conseguenze assolutamente devastanti. Per l'articolo 3 di questa legge lo dice chiaramente: in caso di accoppamento del sottoscritto si parta immediatamente con un attacco nucleare. Dove non importa, l'importante è sparare roba nucleare a destra e a sinistra. È straordinario. Va bene, dopo 7 anni speriamo ci sia un nuovo incontro, perché l'ultima volta che Kim ha incontrato Trump era 7 anni fa. Ogni 7 anni noi cambiamo le cellule e quant'altro, l'altro ha cambiato, no, l'altro ha perso un po' di connotati di materia cerebrale per qualcosa. Non conviene nemmeno un prossimo incontro tra i due, assolutamente. Però ripeto, nel caso Kim venga ucciso oppure venga reso incapace di impartire ordini, se non riuscirò più a dare ordini, se parlerò in maniera molto stramba, allora l'obiettivo è chiaro, e tanto che lo mettiamo in Costituzione, c'è un attacco che si lancia automaticamente in maniera nucleare. Vabbè, questi oggi abbiamo di fronte, e quindi Kim Jong-un, mancava solo questo. Però attenzione, perché ripeto, nel caso dovesse però succedere, parte quel mal di Dio e sarebbe pronta la sorellina, quella che vedete spesse volte al fianco, vedete una che dice, ma è vestita da maschietto, esatto, la stanno già preparando, il sistema politico appunto nordcoreano la sta già ampiamente quindi preparando, perché nel caso dovesse o potesse succedere, attenzione che la mia sorellina sarebbe assolutamente pronta per quindi occupare gli scranni più importanti per quanto riguarda il potere nordcoreano. Kim Yu-ae. Oh, ae. Ale, ae. Non è Ale, è Ae, Ae, e Ae. Ok, accennavamo prima con il dottor Mario Paladini in apertura della questione antivirus, e quindi adesso occhio qua. Io penso sia una specie di ballonata d'essai, un ballon d'essai, nel senso che tu intanto cominci a costruire quello che potrebbe diventare devastante. Non penso sia questo caso, però intanto tu cominci ad allenare in pressione quindi un po' della nostra fetta sociale, cioè vuol dire metti un po' di allarme, un po' di paura, perché i telegiornali aprono in codesta maniera, 4 anche ricoverati in Italia, però non hanno sicuramente segni particolari per qualcosa, per il Bassetti, però i nostri scienziati con H o senza H sono sempre lì pronti ad dar manforte per quanto riguarda le novità in ambito di virus, per la qualcosa quindi l'antivirus potrebbe essere partito in effetti per arrivare fino in fondo. Non lo penso, ma condivido queste poche righe a firme di Davide Lovat, che sapete essere Movimento Resistere Veneto, quando dice esattamente questo: nei prossimi giorni capiremo se si tratta di un esperimento sociale per testare la reazione dopo la stagione pandemica 2020-2022, in modo da valutarne modi e tempi per la riproposizione, o se è un nuovo tentativo appunto di replicare già adesso quel contesto criminale. Dalle reazioni che rilevo, rispetto al passato c'è una percentuale più alta di persone, sì, questo lo penso anch'io, che hanno capito l'inganno. Perché? Perché ci si arriva sempre per sofferenza o conoscenza. Attenzione, se non è la conoscenza, ci arrivi attraverso tutto quel sistema che ancora oggi vengono a dirci spesse volte, setto che da Casso in giù, da Casso in su, ma qui parlo a pochi che conoscono la realtà di Casso, ebbene se ne parla, no? Setto che dopo il secondo e il terzo vaccino mi sono trovato peso di prima, assolutamente, e se la Belen viene a sfidare il Bassetti del momento, vuol dire che qualcosa può arrivare anche nelle teste vuote, ricolme di polverosa realtà italica, del popolino greggiume. Però mi si dice sempre tramite la firma Davide Lovat, ripeto, dalle reazioni che rilevo rispetto al passato c'è una percentuale più alta di persone che hanno capito l'inganno, ma sono ancora maggioranza i deficienti lobotomizzati. E in effetti la lobotomia, chimica o non chimica, è assolutamente devastante, e quindi si inocula la paura, l'ansia, questo tremendismo di nuova realtà, quella che ci confina, che quindi ci ricatta.

quindi il Green Pass e quindi l'inoculo più o meno obbligatorio, ma una spinta soave a farlo. Va bene, detto questo, però i deficienti lobotomizzati e traumatizzati che sarebbero pronti a evocare subito lockdown, mascherine, Green Pass, vaccinazioni ripetute obbligatorie, campi di reclusione per renitenti al Siero. Siamo sempre in attesa di dare là quella briscolata all'interno dei moduli abitativi, perché ci ha messo in allarme il nostro RDM nel passato. Siamo sempre in attesa di andare assolutamente a tagliarne il nastro per le nostre briscolate lì all'interno. Il finale di David Lovett è questo, io dico solo, ed è in maiuscolo, non provateci nemmeno, non provateci nemmeno. Il tempo di leggere questo qua l'altro giorno e vedevo, salto un po', vado a zig zag, vedevo ciò che sta succedendo per quanto riguarda la variante di Longarone, che ho accennato due sabati or sono ormai per quanto riguarda la guida che ho fatto in quel contesto là del Vaillant, e parlando un po' della variante Longarone, beh, doveva essere pronta per la fase olimpionica, quindi Milano Cortina 2026, così non è stato, però i soldi sono assolutamente in disparte, ci hanno detto ormai sono imminenti l'avvio dei lavori e quindi vorrà dire assolutamente, e quindi realizzare questa ormai storica variante di Longarone. Quello che è bello è che nelle ultime ore c'è questa denuncia del consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, che esprime un grande timore e che potrebbe essere quello che sicuramente si aggancia anche a noi altri, tutto sommato. Perché? Perché nel frattempo abbiamo sentito dei debiti propri delle Olimpiadi, no? Spenti i riflettori per quelle 2-3 settimane laddove l'Italia ha primeggiato con il Salvini sorridente, con Luca Zaia ancor più sicuramente esprimente, anche se nel frattempo è andato a colloquio praticamente con la Marina in questo caso non mercantile, ma la Marina di Forza Italia, chi dice, per sostituire sicuramente quel pagliaccino che ha a che fare, non voglio essere volgare fino in fondo, ma mi avete già capito, del ministro degli esteri Tajani, o chi dice praticamente per altre questioni, quindi lo vedono anche addirittura come uno che potrebbe prendere in mano le redini, ma non penso lui possa cadere in questa trappoletta, non è un trappolone, ma non penso vada a schierarsi con Forza Italia assolutamente, insomma, ecco, visto anche poi il suo presente e passato. Però a parte ciò, perché non è stupido fino in fondo il tosato, ragazzi, perché quelli delle discoteche impomatati di allora ci sapevano fare con i due cavalli, girare la Spagna e buttarne un libro, ragazzi, dai, non è sempre a 18 anni, salutando il padre che lavorava nell'officina, non è da tutti, e d'altronde, insomma, gerarchicamente ha scalato di tutto di più, e è ovvio che dopo il terzo mandato non aveva la possibilità di essere supersonicamente rieletto, oltre 200.000 voti, 220 cos'era, cioè avrebbero stra rieletto, però sai, tre mandati, 15 anni, 15 a Galan, 15 a questo, fa 30, questo è il Veneto che noi dovremmo votare, però se qualcuno ha voglia, vada, non c'è nessun problema, assolutamente. 2027 è il momento sicuramente di ritorno anche alle politiche, ci torneremo su per quanto riguarda poi anche questi sommovimenti nel sottobosco, diciamo, delle realtà del dissenso, perché c'è stato un po' di capigliamento, comunque insomma un po' di tirate di capelli tra il fronte dei 100 giorni a Leone piuttosto che insomma quelli di Azzurri, ma soprattutto per quanto riguarda le due espressioni massime, quindi da una parte quello che coordina il signor Rocchesso piuttosto che Luca Teodori, ma ne parleremo assolutamente, quindi anche da quel lato. Detto questo, però, ero fermo a Massimo Bortoluzzi, che avrebbe detto ragazzi, siamo in attesa di Skeghese, ma avuto veder che ha got timore che ste risorse destinate alla variante, circa 420 milioni di euro, quindi oltre 850 miliardi del vecchio conio, possono essere parzialmente dirottate per coprire i debiti o i rincari legati ai giochi olimpici. Beh, mai dire mai in Italia, ragazzi, se non li prende da qua, li prende da un'altra parte, però lì, ovvio, sarebbe la cassa sulla quale allungare gli artigli in maniera più ravvicinata, più vicina, in assoluto, no? E siamo là, ragazzi, siamo là, non cambia nulla di nulla di nulla la variante di Longarone, oppete, ma d'altronde anche nel 64 con la legge Vaillant, quanti soldi abbiamo portato via da quel luogo per lanciare quel nord-est che oggi sta patendo più del previsto, però abbiamo avuto i tempi anni 80 assolutamente molto fecondi per chi allora riuscì soprattutto ad avere altissime agevolazioni grazie alla legge 357 del 64, quella che diceva chiaro e tondo, se vivi in un contesto di comprensorio. Sì, ma noi eravamo convinti che i soldi giustamente dovessero essere destinati a chi doveva riprendere la propria attività, perché teneva una, non so, una licenza commerciale, industriale, artigianale o comunque roba similare, e ovvio poteva ricostruire lì dove teneva il tutto prima.
lì dove voleva cambiare anche indirizzo di oggettistica. Quindi grossi vantaggi: per 10 anni non pagavi le tasse, un 80% di mutuo sicuramente a tasse altamente agevolato, e quindi 20% a fondo perduto. Per la qualcosa c'era sicuramente intenzione dell'Italia di dare un colpo importante. Però poi, sai, quella parola, perché sono sempre le parolette magiche, qui abbiamo resilienza, sostenibilità e tutto è bene comune, e quindi di conseguenza hanno detto il comprensorio. Il comprensorio era il nord-est, praticamente, per farla breve, cioè 3 province nel Veneto, piuttosto che Gorizia, Bolzano, Trento, Trieste, cioè una marea. Quindi il nord-est, quel miracolo che noi tante volte abbiamo sottolineato, i grandi sociologi, studiosi, ricercatori e quant'altro hanno sempre sottolineato e messo nero su bianco, parte grazie soprattutto a quei miliardi di lire, allora, ovvio, che venivano sicuramente quindi passati a chi non avrebbe dovuto intascare nulla di nulla di nulla di nulla. Va bene, uno mi dirà: tutta roba negativa, Luca? No, tutto sommato no, perché abbiamo parlato in maniera negativa sicuramente delle TEA per quanto riguarda le tecniche di evoluzione assistita a livello planetario, tradotto a livello globale, ma soprattutto in riferimento all'Italia, per quanto riguarda soprattutto quello che avevamo solo accennato sabato scorso in riferimento al rinvio del voto dell'Europarlamento. E questo ci fa piacere, e probabilmente la mobilitazione sul tema, nonostante magari i riecheggi un po' più contenuti e assorbiti rispetto al passato, ha comunque portato a qualcosa di concreto. Sto parlando di nuovi OGM. Allora, prima che sia troppo tardi, contadini all'ascolto, o meglio agricoltori, o meglio trattoristi, battete un colpo importante. Non posso assolutamente fidarmi, è ovvio, dei traditori giallo-verdi della Coldiretti, ma di tutte le sigle che lì abbiamo, tutte, che sia CIA, Confagricoltura, che sia tutti in assoluto. Per la qualcosa, almeno stavolta il voto viene quindi posticipato. Può essere importante, assolutamente sì, perché ripeto, questo è un voto che porterebbe a 2 metri dal traguardo, attraversare il traguardo, per far sì che le realtà OGM, dicasi TEA, solo in Italia si chiamano TEA, se no saranno NGT, NBT, e quindi TEA, tecniche di evoluzione assistita. Attenzione, perché qui solo noi ci permettiamo di farle indossare questo abito qua, ovvio, per ingannare assolutamente la nostra lettura, per non farci venire alla memoria tutto quello che è stato 25 anni di percorso di battaglia, di lotta, un quarto di secolo, sulla cosiddetta realtà dell'agricoltura biotech / transgenica. E quindi almeno il voto è stato rinviato. Speriamo che quindi si riesca a riposizionare queste nuove TEA tanto quanto i vecchi OGM. Perché? Perché ovvio, le multinazionali nel frattempo hanno fatto una pressione veramente mastodontica nei confronti di chi comanda a livello parlamentare europeo. Per la qualcosa li potremo trovare nel scaffale senza bisogno di essere etichettati, cosa oggi vietatissima, senza valutazione del rischio, senza tracciabilità, e vuol dire abbattendo completamente le normative che regolano oggi le emissioni in commercio degli OGM. Nuovi OGM questi, vecchi OGM, c'è un legame sicuramente molto forte per entrambi, soprattutto in riferimento alla brevettabilità, ai brevetti, ai paroni che stanno assolutamente oggi giocando con il nostro cibo del futuro, o anche del presente per molti aspetti, perché purtroppo l'OGM è ancora presentissimo all'interno del settore zootecnico, dicasi allevamenti, per la qualcosa. Però lì abbiamo ancora oggi sentori di poter leggere nei cosiddetti cartellini, laddove c'è la possibilità da parte di qualcuno di leggerli, evidentemente, di vedere questa somministrazione a base di OGM con soia, mais, colza poco nulla, ma mais e soia, la soia soprattutto in quantità industrialissima. E poi abbiamo questa possibilità, come abbiamo fatto attraverso i gas, piuttosto che i mercatini di fiducia, piuttosto che sicuramente il vostro caso in, che ancora magari esiste, di andare ad acquistare in maniera più tutelante. Non è miracolosa, perché sappiamo benissimo che un tempo i nostri avi contadini suggerivano essere così. Tradotto cosa vuol dire? È osservando il cielo che si coltiva la terra. Oggi, se osserviamo il cielo, parte 4 bestemoni, ma 4 forse sono anche pochi, però vengono soprattutto, diciamo subito, a dirci: ma guarda che si condensa. Ecco, capiremo lunedì prossimo con marcia, no, magari se saranno veramente ancora fenomeni e tutta condensa, perché così è, e così ci dicono ancora in maniera continuativa. Quindi, per quanto riguarda i nuovi OGM, ripeto, è stato rimandato il tutto. Speriamo che si faccia rientrare, soprattutto per quanto riguarda la questione NGT1, perché li hanno divisi in 2 categorie, NGT1 e NGT2. Ma quando dico NGT1, dico il 94%, sicuramente le manipolazioni in atto nel DNA, diciamo, di tutti quelli che saranno i preparati del futuro. E quindi
la stragrande maggioranza che non bisognerebbe di tutte quelle regole normative che oggi sono impresse, ripeto, nel regolamento degli OGM. Però ovvio, nuovi OGM, ovvio che è privatizzazione, ovvio che è monopolio, ovvio che si parla di una criminalizzazione per quanto riguarda gli agricoltori, quelli che producono, non so, alimenti OGM free, ne pagherebbero sicuramente le ampie conseguenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso dell'impollinazione, piuttosto che qualche campo intossicato di tea, chi ne paga le conseguenze? Tanto quando verremo a saperlo, intanto partiamo da là. Però purtroppo, come già immaginavo, solo che Crocevia, io l'avevo già anticipato sto passaggio che è uscito esattamente il 10 maggio, vuol dire esattamente ieri, grazie ai grandi combattivi dell'associazione Crocevia, ma avevo già accennato, non si sente più parlare di dove oggi viene attuato il campo sperimentale di TEA in Italia. Ma dove cazzo li stiamo sperimentando sti TEA? Possiamo saperlo oppure no? Ovvio, non ce lo dicono più, ragazzi, e non ce lo dicono più, tanto che il Ministero dell'Ambiente è arrivato ad eliminare dal registro pubblico le richieste per i campi con i nuovi OGM. Non ce lo dicono più, per carità, quelli di Crocevia, che ne sanno una più del dovuto, hanno già detto: guarda che siete illegati, guarda che voi dovete quindi farci capire esattamente il tutto, cioè serve chiarezza, trasparenza per questioni normative e di legge, non potete non dire nulla, anche perché se i vicini magari non sanno di una sperimentazione particolare in quel contesto, tutto potrebbe magari intossicare anche quello che è lì vicino, vuol dire impollinazione, quella verticale, quella classica attraverso gli insetti pronubi, e quella che dico spesso attraverso l'apparato radicale, di questa se ne parla sicuramente in maniera assolutamente nascosta o comunque stile contagocce. Quindi avete capito, campi TEA secretati, ma non avevo nessun dubbio. Perché? Perché laddove prima ci hanno detto c'è il riso in quel di Pavia, a Padova abbiamo i vigneti, da là ragazzi arrivavano quelli cattivi, arrivavano i Baubau, quelli di Bau 7, e quindi ti fanno paura e arrivavano a distruggere tutto, e quindi non c'è più questa trasparenza. E ripeto, il Ministero dell'Ambiente ha deciso che quindi non saranno elencati i luoghi, e loro mettono giù in maniera diversa, dicono verranno oscurate le coordinate geografiche, quindi il nostro tom-tom non arriverà assolutamente, sempre che non ci sia qualche gola profonda, qualcuno che venga a dire vedete quella recinzione, perché è ovvio che dovranno fare una recinzione un po' particolare, non so se attueranno ancora le telecamere, perché le telecamere danno nell'occhio e quindi ti invitano a far capire che uno più uno fa due, e quindi lì magari abbiamo un campo a TEA sperimentale. E quindi le coordinate geografiche, ad esempio, adesso abbiamo ufficialità di quindi regionalità Friuli Venezia Giulia dove si stanno attuando queste sperimentazioni. Sì, ma dove? Andiamo di su tutti i campi, tutta l'agricoltura Friuli Venezia Giulia? No, diranno quelli cattivi, noi non siamo da quella parte, ma comunque vogliamo trasparenza e vogliamo assolutamente chiarezza. E ripeto, per la questione TEA dobbiamo ancora darci da fare e mobilitarci, ma d'altronde insomma qua dentro ne parliamo ormai da un quarto di secolo. Se rimaniamo sempre ancorati nel terreno campo lì dove si coltiva, voi sapete come noi le si pensa per quanto riguarda l'agrivoltaico. L'agrivoltaico noi lo si condanna, ok il fotovoltaico, ok l'eolico, ma non andiamo sicuramente a rendere brutali i nostri paesaggi, soprattutto visto che negli ultimi anni abbiamo anche modificato per tanti decenni la dicitura dell'articolo 9 dell'articolo 41 della Costituzione, immettendo per la prima volta, pensateci un po', la parola ambiente. Prima noi si confezionava in termini ambientali la parola paesaggio, adesso abbiamo la parola, il termine ambiente. Cos'è cambiato? È poco, nulla, non importa. Però sull'agrivoltaico ci torneremo, ci sono fronti caldi di comitati battaglieri sulla sponda sicula, Sicilia, sulla sponda sarda, la bellissima Sardegna, piuttosto che in altri contesti d'Italia. Anche a Sant'Andrea oltre il Muson si parla di un impegno da parte di un'azienda di agrivoltaico. La comunità locale, Sant'Andrea oltre il Muson è attaccata a Treville che è attaccata a Castelfranco Veneto, perché se dico Sant'Andrea oltre il Muson uno dice esiste? No, beh, ho puntato M, Olympique Marsiglia no, oltre Muson. E lì si parla appunto di agrivoltaico con impatti devastanti e tutto il resto, però ci dicono guarda che il semo e vacche che va sotto a ruminare tranquillamente, te passa i trattori, passa e te coltivi. Per noi non è la stessa cosa, sfrutta tutta quella realtà laddove è possibile mettere, abbiamo oltre 10.000 capannoni sfitti, sfruttane sicuramente il loro tetto.
è devastato, te lo metti a posto e te che metti sopra quello che te vuoi, e così non devastare il paesaggio. Brutto vedere ste pale veramente micidiali. Ovvio che gli animalisti ci direbbero: ma sento che quando che sei praticamente il trasvolo dei osei, sento quanti che si impappina addosso e viene tranciati via, e quindi anche sono delle pale mortali. Sì, sì, assolutamente sì, insomma, assolutamente sì, queste migrazioni di osei e quant'altro. No, dico questo perché fortunatamente è passato a miglior vita, perché il toso era di casa. Noi sapevamo già, si pensava da un punto di vista di amanti, si pensava, e era in Veneto, perché la notizia è fioccata un bel po' di tempo fa. Matteo Messina Denaro, MMD, Matteo Messina Denaro era di casa anche qua in Veneto, visto che era sicuramente uno sciupa femmine number one. Si pensava che qualche donzella giusta la tenesse anche da sta parte di qua, e così sicuramente sarà. Ma il toso era assolutamente interessato ad altri aspetti veneti, soprattutto per quanto riguardava gli affari legati agli impianti eolici in Veneto, e quindi sfruttava il vento. Questo lo sappiamo, se avete visto Report ieri sera. Il pentito è Domenico Mercurio, quello del termometro quasi. Ebbene, questo che ha detto che nel 2006 il boss più ricercato d'Italia era in casa nostra, soprattutto a Verona, e lì ci stava per discutere con questo Elio Nicito, politico di Crotone. Crotone a noi fa piacere per i colori della squadra, per la passione, sicuramente la tifoseria, il dodicesimo in campo, ma soprattutto perché ogni volta che Crotone scende in campo parte la canzone "Ma il cielo è sempre più blu", essendo lui prima di Roma, essendo crotonese, intendo dire il nostro grande signore del cielo è sempre più blu, quindi Rino Gaetanissimo, Rino Gaetano. Bene, il nostro Matteo Messina Denaro viene a parlare con Elio Nicito, ed è un politico crotonese che in città a Verona conosce meglio ancora come ci si muove, quindi vuol dire meglio dei Romeo e Giulietta, assolutamente sì. Tanto che anche le organizzazioni mafiose che sono penetrate nel nord-est sono alquanto di casa, perché devono fare soldi attraverso l'energia appunto rinnovabile. Va bene. E si parlava anche ieri sera di questi affari poco puliti, questo Vito Nicastri, elettricista di Alcamo, che è diventato il re del vento, il re del vento, ma non per scoregge, ma il re del vento in assoluto. Morto poi nel 2024 anch'esso, quei due anni fa, lui passa a miglior vita. Va bene, vi dico questo perché sto personaggio qua, quando Rina era in carcere, Totò Rina era in carcere, a un certo punto Rina viene intercettato e diceva che quelle pale lui può mettersene nel culo, perché è un gioco: chi domina la scena, chi arriva prima, chi quindi conquista il territorio. Anche questo purtroppo è il Veneto, sia chiaro. Dicevo poc'anzi, Elio Nicito si muoveva molto bene all'interno del sistema veronese, anche perché all'epoca lui era uno dei più grandi sostenitori per quanto riguarda Flavio Tosi, quel Flavio Tosi che ben conoscete essendo passato esso stesso dal fronte leghista del Giussano a quello un po' di marca berlusconana, e quindi vuol dire Forza Italia. Vabbè, quindi andremo a approfondire casomai la questione per quanto riguarda la presenza del nostro Matteo Messina Denaro, in riferimento a tutte le amanti che teneva sicuramente nel nostro contesto di vita veronese / venetista, ma soprattutto per quanto riguarda gli impianti eolici in Veneto. Vabbè, il tempo di dire questo, e Sergio Luviseto mi caccia subito la mail per quanto riguarda: ti ho sentito parlare, suppongo abbia pensato questo, ti ho sentito parlare di questa Bologna-Firenze, tratto stradale dirà qualcuno, no, in questo caso è un acronimo BFSPA, e sapete essere i più grandi sicuramente sovrani dell'agricoltura in Italia. Ne ho parlato diverse volte, ne ho parlato in riferimento sicuramente a quanto questi artigli si stiano veramente sviluppando in maniera polipesca per acquisire, riacquisire. Quando dico acquisire intendo dire soprattutto tutti i fronti dell'agricoltura convenzionale, tradizionale, quella dove la chimica è di casa. Quando dico gli altri intendo dire anche quelli magari del settore del biologico, e qui mi fermo, ma ne ho parlato un'infinità di volte. Bene, detto questo, però lui mi caccia l'articolo all'interno del quale c'è questa SIS, altro acronimo che abbiamo fatto nel passato, Società Italiana Sementi BF, che acquisisce rami d'azienda della Syngenta. Arca boia, e la Syngenta è sempre quella brutta bestiolina là. Quindi voi avete capito, siamo di fronte alle multinazionali che si ripercuotono nella nostra mente, quindi continua a titillare il tutto all'interno, diciamo, della nostra stanza vuota.
non sono le camere dell'eco, ma poco ci manca. Dal punto di vista mnemonico, il sottoscritto aveva messo là in disparte la Syngenta e Novartis prima, le radici quindi svizzere e quant'altro. Syngenta perché è agricoltura, perché è tanta roba, perché è prodotti veterinari, perché è vaccini, perché è tanta, troppa roba. Adesso la BF, ripeto, acquisisce il ramo d'azienda della Syngenta. Ovvio lo fa perché la Syngenta è specializzata nei semi di mais. E lì ci si ferma, ovvio, siamo in Italia e quindi non possiamo parlare di un mais particolarmente MON810, una varietà geneticamente modificata che la Spagna continua ad utilizzare in quantità contenutissima, laddove Giorgio Fidenato, il nostro uomo di Mereto di Tomma, ma soprattutto di Vivaro, se vi ricordate, apprezzava molto il fronte spagnolo. Allora che si trasferisca sicuramente nella corrida spagnola. A proposito di corrida spagnola, vi anticipo, nessuno vada in ferie in Spagna, no al turismo nel paese del sadismo. Finché si continua a portare il toro nell'arena, noi non si vada in Spagna, no al turismo nel paese del sadismo. Ecco, sempre che il toro non vada in finale di Coppa Campioni, magari chissà quando, e magari si gioca a finale a Madrid, ecco lì ci sarebbe quella trasgressione stile Free Flow, ma trasgressione però, quando capiterà? In una prossima futura, ecco, quanto futura non lo so, reincarnazione, non importa. Nel frattempo però, dai, ci siamo, Salvi a posto con la rimonta e la sassuolata ribaltata l'altro giorno, ma l'ultima c'è il derby, ecco, se vogliamo apportare un micro sorriso, ecco, andate giù da cattivi per vincere la partita, magari anche fermando quei signori là. Vabbè, scusate la digressione calcistica, non c'entra niente perché siamo a perdere. Però tornando a noi, Società Italiana Sementi, una realtà di riferimento a livello nazionale che allunga gli artigli e vai con la Syngenta, è anche qua. Quindi avete capito? Il nostro Federico Vecchioni, non dico nostro a caso, ma Federico Vecchioni è padovano, lascia perdere, che è sempre a Roma. Quando io dico Federico Vecchioni, vuol dire taratata, cantautore? No, amministratore delegato di SIS, presidente esecutivo di quella BFSPA. Il Federico Vecchioni è in primissima linea. E ora sto dicendo che praticamente questi signori qua stanno acquisendo di tutto e di più a livello nazionale. Difendiamo il difendibile, difendiamo i nostri piccoli, difendiamo il naturale, difendiamo l'equivalente, difendiamo il biologico, difendiamo il biodinamico, difendiamo il biologico, possibilmente quello che ancora le realtà di vendita con le stanze fredde senza riscaldamento e senza troppi sicuramente che ci lavorano all'interno e senza troppe sigle e senza troppe insegne altamente luminose. Se mi sono fatto capire bene, altrimenti sabato prossimo dalle 11 alle 18 oppure il proseguire dei gas durante l'annata, intanto per mettere in saccoccia non degli alimenti e del cibo, ma una conoscenza di chi merita ancora di essere sostenuto anche attraverso il nostro, la nostra zolla di sterco del diavolo. Assolutamente sì, la metto giù così come zolla, ma comunque, ecco. Allora diamoci da fare prima che sia troppo tardi, perché ennesimo esempio di quanto BFSPA stia spolpando tutto quello che è a destra e a sinistra, e ripeto, per l'11,27% ha già allungato gli artigli anche nel mondo, nel regno del bio.

che se sabbia e basta, ma i skate della PAC arrivano agli Emirati Arabi Uniti. Impressionante anche questo passaggio qua, ragazzi. Marghera, pittura fresca, il ritorno. Nel frattempo, ultima possibilità a Borgo Rico, RDM, fra mezz'oretta ne parliamo. Dieci minuti di piova e strade esa allaga, siamo oltre, il ritorno, se vediamo più avanti, l'ondulé e quindi di onda in onda si arriva. Surfa bene, Ceo, surfa bene. La giungla dei panocci e pomodori e marijuana. Ieri alla marcia stop pesticidi eravamo presa poco con le stesse presenze dell'anno scorso. Un vantaggio in più è che abbiamo potuto passare da Cisona Follina per la strada principale bloccando tutte le auto, insomma alla pari merito come la corsa ciclistica dei prosecchisti. Piero Conegliano, ciao Piero, ciao. Sì, lo so che vi faceva passare da che a parte le a differenza che altre volte che mi metteva nascosti, che metà basta con il silenzio di tutte le case d'attorno ieri come oggi. Mandiamo ancora il mondo più avanti. Se qua soprattutto tanto noti scampi, buttiamo su le fabbriche e coltiviamo i campi. E ora buttiamo su le fabbriche e coltiviamo i campi, però prima di coltivare i campi bisogna anche sicuramente dar lettura per forza di cosa. Ciao Luca Asciutto, manusate requisite, attacca greco riunda su di zippe diagolari turiste al cartogo in maionago, gli sfregabili con le bolle sulla tappa San Marcia rifociano dalle alde più del figne di un pedalaggio su bocce di cerva che il natusello Ormella a sniffo grido, ma la libertessa retrovisiva la si vede nerissima nel veder fissa la caloscia garramba che sospesa da echi soprani gechi a non frinire in cicoria barudassa che i polpettubi dal foro squoscio candelanti si incespicano al developpo torto, sempre lui la cappa è il mio marchio di fabrifica, ale ale Davide 625, o poeta o pazzo, chiaro Cairo della schiava stampata tirattume a soggi pubblici. E allora se è tutto a soggi pubblici, ragazzi, la giungla dei panocci, pomodori e marijuana. Ciao Luca, portiamo un po' di frutta e verdura per gli animali di Marco. Daniela Padova, ottima idea, anche se però nel frattempo la fattoria si è ridimensionata perché è venuto a mancare dopo tanti anni il cavallo bianco e così anche due mostri su tre, nel senso buono perché oh ragazzi, quelli li ho visti tutti e tre, ragazzi, oltre tre quintali l'uno, parlo dei così, le scrofe, no, quindi i maialoni, uno è ancora in vita, poi tiene il cane, no, però è venuto a mancare anche Teresa, anche il tasso, quel tasso bianco nero è venuto a mancare, però ottima idea e sicuramente troverà motivo, diciamo, per utilizzare. Quindi Daniela Padova, grazie, sì, conviene portare su frutta e verdura, assolutamente sì, e penso di sì, assolutamente sì. Intanto in inquina, farso porta staria, bevo tanta birestina, no, adesso in Spagna che sei a nave del fantavirus, sì, c'è, guarda che non arriva niente del WhatsApp, assolutamente arriva tanti messaggi, ma il tuo assolutamente no, sempre te lo avessi mandato. Mi è giunta voce che nel Vicentino verranno coperti ettari, ettari, ettari ed ettari ancora di campi di pannelli fotovoltaici. Ti risulta? I vicentini all'ascolto, risulta? Zizzani mi manda questo appello da fare e girare a voi altri. Sappiamo di tanti contesti sicuramente che stanno riscaldando più del dovuto. Se qualcuno ha quindi sentore, ce lo faccia sapere per quanto riguarda la voce che è, che è arrivata nelle meandri mentali del nostro Zizzania, la Z di Zorro qua dentro, per quanto riguarda tanti ettari che sarebbero coperti da pannelli fotovoltaici. Quindi se avete notizie mandate tutto. Luca, ti sbagli con la figlia che ha 13 anni? Mi sbaglio, non è che mi sbagli di tanto sinceramente, perché a sto punto devo leggerti quello che ha scritto la BBC partendo dalla Corea del Nord che recita il testo costituzionale: rimane uno stato responsabile dotato di armi nucleari, stato responsabile dotato di armi nucleari. Poi a un certo punto nel frattempo si starebbe preparando Kim Yu-ae, la figlia del leader sta studiando per prendere il posto del padre quando sarà necessario. Ovvio che la Corea del Nord possa avere una leader donna appare solo una questione di tempo, che la Corea del Nord possa avere una leader donna pare solo una questione di tempo, anche l'abbigliamento della tredicenne, anche l'abbigliamento della tredicenne secondo la BBC lancia i messaggi del Dipartimento della Propaganda con outfit da adulta che la mostrano al paese e così al mondo con un'immagine assolutamente diversa, spesso viene fotografata insieme al padre entrambi vestiti uguali in maniera molto simile, ad esempio con delle giacche di pelle nera per sottolineare il

Pista da Bob, ci torneremo su. Ho accennato qualcosina poc'anzi in riferimento ai soldi che si bisognerebbe, perché l'Agas è un po' di danni e quindi chi mette a posto sembra che sia Simico proprio nelle ultime giornate. Simico dovrà sicuramente sborsare un po' di quattrini per rimettere in sesto la pista, per utilizzarla in maniera che i campionati prossimi italiani piuttosto che altre competizioni mari europee possa svolgersi in quel contesto là. Però ripeto, già dei bei buchetti, ma non avevamo nessun dubbio, solo che forse abbiamo anticipato i tempi per quanto riguarda sicuramente gli skate che servirà quindi tirar fuori, per quindi rimettere un po' in equilibrio quel mal di Dio che aveva a che fare con la pista a Bob. Però quelle due settimane sotto i riflettori è quello che bisognava e serviva soprattutto alla menoaia cantante a livello parlamentare, dal nostro casalingo Luca Zaia al Salvini, piuttosto che a tante altre facce che lì sono andate sicuramente a farsi immortalare sotto i riflettori in quel momento. Va bene, qui Anna Maria Naccari o Naccari che dir si voglia, il PD a Venezia è il nuovo partito islamico. Ma a me questo mi aveva fatto vedere altri praticamente, perché il PD avrebbe tutti, quindi in lista tutti sti personaggi islamici e quant'altro a Venezia. Ma a Venezia che vi è anche sicuramente il fronte del movimento Resistere Veneto, che vi, ecco, poi deve essere che sicuramente anche una ottima presenza, che però giustamente, e condivido, che ha detto de no, perché se vi che tutto l'apparato venetista, molti gruppi venetisti, Gave ha scelto Danilo Leo Lazzarini come aspirante alla cadrega, meglio di carega però, alla carega del sindaco di Venezia. I Gave punta sul, per loro un cavallo importante, il cavallo importante che era appunto Danilo Leo Lazzarini, con il quale andremo in prossima settimana ad aprire il fronte di Genalta per organizzare una nostra calata in quel contesto con il suo spettacolo e soprattutto tutto quello che si ha bisogno per quindi organizzare. Quindi saliremo a Genalta. Però dicevo poc'anzi, l'Ondulé guarda qua, l'Ondulé conferma Zizza, ultime installazioni verificate su Castelnuovo e Rosà. E ora teneteci informati, se c'è sempre qualche rappresentante dei comitati che ha quindi materia calda in mano, vuol dire notizie, vuol dire quindi aggiornamenti sui fronti oppure da lanciare in primis, siamo qui aperti a far capire esattamente quello che il Veneto dovrà subire. Ma a me che non altri, siamo i cavi dei cavi, non avevo nessun dubbio, ma ripeto, seguivo un pochettino quello che devo fare i comitati in quel di Sant'Andrea oltre il Muson. Ma che vi presenta? Ma che è un bel nome, ma se meglio però, sciogli lingua. Sant'Andrea oltre il Muson, che non conosce nessuno di voi altri, o poco nulla. Se dico Treville, qualcosina in più, ma devo dire Castelfranco Veneto, perché altrimenti non si arriva assolutamente. Sant'Andrea oltre il Muson. E ettari, quindi impegnati con. E ora mi metto so ben savio, ragazzi. È anche qua che c'è un bel fronte di business. Ma d'altronde, come dice in inglesi, business is business. Gli affari sono affari, assolutamente. E quindi va bene anche se i mea gira, perché i mea gira no, e mucche va a ruminare sotto. E così i trattori che passa, no, andiamo ad utilizzare casomai quel fronte d'aria laddove è possibile farlo. Perché attenzione, se notate, noi siamo fermi unicamente all'espressione vento e sole, fotovoltaico in quest'ultimo caso, eolico in quell'altro, perché il settore idrologico e l'idrico e l'oro blu, attenzione, lì abbiamo veramente stritolato quella spugna dalla quale è quasi impossibile sfruttare tutto quell'elemento acqueo, cioè che c'è veramente poche realtà ancora possibili di sfruttamento, come ha fatto fino a qualche tempo fa la Piave insegna, no? Se oltre il 90% è completamente deviata, intubata, lo sarà per qualche motivo. Esatto, bisogna fare guadagno, bisogna fare profitto, ed è quello che continuo a fare. E dico sempre che nel restante 10% di, chiamiamola, attività libera del fronte della Piave, noi abbiamo oltre 100 tentativi di nuove concessioni, cioè gente che preme per quindi conquistare ancora quel piccolo fronte di, mettiamo, pseudo libertà, quella libertà che comunque da un punto di vista di sviluppo acqueo, cioè vuol dire praticamente il rigagnolo che viene su, anche se non è un rigagnolo, è un torrente in questo caso, del Vanoi, speriamo possa rimanere questo. La nostra fortuna è che tutto comincia con i primi vagiti sul fronte trentino, quindi dal Trentino arriva poi a lambire il Cismon e quindi poi arriva alla Brenta, ma prima che sia il Trentino, e mi fermo ancora a raccontarvi la questione della diga del Vanoi, nel senso lo faremo prossimamente perché ne abbiamo già parlato spesse volte, una garanzia del Trentino che sempre, gli ho detto chiaro e tondo, di qui non si passa. Però attenzione, perché tra poco comincerà, non in questo esatto momento, di Luciano Day per quanto riguarda la pioggia, perché Luciano porta solo la pioggia. Il motosito, bellissimo, e allora meriti, vado via, adesso sta voi, entri in diretta perché non merito nemmeno di impegnarmi per tre quarti d'ora. Vara, è arrivato in moto mentre fuori che c'è la fine del mondo, un'acqua, lampi, tuoni, qua siamo già a mezzo metro di acqua, abbiamo già rotto già tutti i lavori che io

0: Ho fatto i marmittoni esplosi, che se un'ira di Dio qua, Toni e Furmini, come dicono in Toscana, Toni e Furmini, perché non parlo così. No, a parte questo, sta piovendo comunque e il ragazzo, pur di rimanere al nostro fianco ed essere dei nostri, è arrivato in moto, ragazzi. E non è da tutti, ragazzi. Non è da tutti. Poi in manovra buttarò giù la moto in maniera tale che... No, non mi fido, tava i casi in moto, non puoi... e strade se scivolose, assolutamente. Salutiamo il nostro ex di tutto e di più, Ale, ma comunque confermo, speakerissimo di Radio Gamma 5. Anche ieri... No, anzi, ieri. Ah, c'eri, esatto, perché ti ho salutato, ah, esatto, mi pareva, che cacchio, perché non ho più memoria ormai. Ti ho anche salutato, perché eravamo qua con tutti gli altri a lavorare. Vabbè, dove mi sono perso? Mi sono perso, cazzo. Però voglio dire un'altra cosa, però adesso mi mette.
1: Anche domani mattina.
0: Anche domani mattina? Sei esagerato. Qua c'è qualcosa che non torna allora. Il potere, ragazzi, quando ti sia un ex rosso nero, che sarà un motivo di vittoria. Ex rosso nero in questo caso vuol dire la no, milanista vuol dire la divisa che vedi i carabinieri, rosso nero, Dio, te mande. Sempre quella. Astratonezza, vito? Astratonezza. Stracornuda, molto più un'astratonezza. Dimo tutto che. Ma sei fresco adesso qua? Vai il freddo, Dio, che freddo. No, no, qua adesso ti dico mica tutto sto vento qua, perché adesso ho aperto la porta. Sta girando.
1: Dopo si apre e riesco a tornare a casa senza sbagliare.
0: Altrimenti resti qua. E costa le frega, domani si guarda loro ormai. Luciano Dei, ragazzi, altro che 70 ore, Luciano batte anche le 70 ore di diretta radiofonica per il 50° anniversario. No, volevo dire, ma l'ho dimenticato all'inizio. Siamo stati sabato sera al concerto spettacolo di Luca Bassanese. Se ne avete l'occasione, andate a vedere lo spettacolo, merita veramente. Dal vivo, io ho presentato in anteprima il disco che uscirà il 21 di ottobre, Terra de Mare, de Laghi, de Monti, e ne ho visto lo spettacolo, tanta gente al Teatro di Due Ville, e saluto quindi Luca, saluto il chitarrista Stefano Florio, Elodie Le Bigre, veramente è molto mostro sacro lui per la lettura e tutto il resto, tutte le immagini che correvano anche, si legavano alle canzoni, perché sapete, l'ultimo disco, 16 tracce, è tutto in dialetto veneto, tutto in dialetto veneto, e quindi mi piacerebbe molto poter organizzare un concerto per Mara con lui e con prima lo spettacolo di Leo, sarebbe un binomio vincente, ragazzi. E madonna, non è come la panna sulla carbonara, ma è come il guanciale sulla carbonara. Metti il guanciale, penso guanciale, non so, vabbè, non parte questo. Comunque bellissimo, se ripeto ne avete l'occasione andate a vederlo, perché è più spettacolo che concerto, molto molto bello, molto bello, molto bello, testi bellissimi oltretutto, anche la canzone e quel parlava dei Querini, roba che è mega insegnare il nostro grande Leo, per quanto riguarda il Baccaia, stocca fisso, il Baccaia, canzone Baccaia, il ritornello è bellissimo e quello che entra dentro è molto molto canticchiante, molto bello. Però ripeto, il disco dovrebbe uscire, anzi no, cacchio Dio, esce il 21 di ottobre, però se c'è papà tempo, e io ringrazio che insomma pensa a Radio Gamma 5 per la prima sua quindi realtà di presentazione, e adesso che ha fatto quest'anteprima, perché prima si aveva riunito nel parco e ha detto una bellissima giornata con i fans club, e dopo a sera alle ore 21 che c'è stato spettacolo al Teatro Busnelli di Due Ville, molto bello, molto bello, quindi andate a vederlo se ne avete l'occasione, e se ne sarà altri qua attorno, insomma, assolutamente sì, insomma, ecco, sarà uno scroscio totale. Ecco, scroscio totale, può tornare alle ultime. Allora, anche la Lega si adegua, abbandonato il grido di Roma ladrona, bacia le chiappette meloniane e candida svariati musulmani nelle sue liste. Quindi arriva anche questo. Per quanto riguarda quello che dicevamo poc'anzi in riferimento alle liste elettorali che troverete sul fronte veneziano, laddove Brugnaro, insomma, ha fatto il suo tempo contestatissimo da mo', soprattutto dal fronte di quei no grandi navi, dal fronte ambientalista, ecologista, piuttosto che chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda la difesa della laguna e tutto il resto. Vabbè. Per chi vive in motonave, ricordo, entro il 23 maggio portate i soldi, grazie, ma sabato siamo qua prima da mattina sino a tarda sera per il tutto durante la fase del gas, orario continuato, ne pa de problem. E con qualsiasi tempo, sia chiaro, con qualsiasi tempo. Bene, stavo solo accennando alla questione, perché dopo di che devo dire altro, sul fronte degli Emirati a tutta PAC. No, perché la PAC, sapete, si va in strada a contestare, si va a Bruxelles a buttare le tame, si va a sparpagliare, ciao belli, i gatti, ma piove, lo so anch'io, ormai, e a sparpagliare quindi il latte, il candido latte bianco, e si simpatico su questo passaggio, ma non è che se ne aveva dubbi, perché sei sempre in campo a lottare per la PAC, l'acronimo politica agricola comunitaria, pochi schede da parte, si agevola solamente i ricchi, che diventano ancora più grandi, e quindi i grandi possedimenti territorio terreni finisce sempre i soliti BFSPA, accennavo prima che mancavi altro, però anche gli Emirati Arabi beneficiano insomma dei fondi della PAC, e quindi incredibile. Tra i grandi proprietari terrieri beneficiari non ci sono nemmeno solo gli europei, ma anche le famiglie reali del Golfo, incredibile. Tra le società che più di tutte hanno beneficiato delle spintarelle della Commissione Europea c'è la rumena Agricost, che in 3 anni ha ricevuto circa 10 milioni e mezzo di euro, tanta roba, una cifra oltre 1600 volte superiore a quella percepita dalla media delle aziende agricole nell'Unione Europea. Nel 2019 questa azienda è stata rilevata dal gruppo Aldara Agricoltura per una cifra stimata di 230 milioni di euro. Aldara è stata fondata dal fratello del presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, fai momento tra i due farga, prima che il fondo sovrano di Abu Dhabi ne acquisisse il 50% nel 2020. Si tratta di un'azienda controllata dalla famiglia reale degli Emirati. In totale, secondo l'inchiesta, gli Emirati Arabi Uniti hanno potuto beneficiare di 71 milioni di euro di sovvenzioni europee. Ma non finisce qui, perché buona parte dei prodotti agricoli usciti dai campi gestiti da questa Agricost vengono esportati proprio negli Emirati. Il gruppo Aldara ha un contratto a lungo termine, appunto, con il governo di Abu Dhabi per la fornitura di mangimi per il paese, utilizzati in parte per il suo settore lattiero caseario. Non abbiamo dubbi che siano anche l'insegna del transgenico, ovvio. D'altronde, un paese dove le piogge sono rare, le temperature alte e il territorio è quasi interamente desertico, ha la necessità fisiologica di cercare altrove campi coltivabili. Va bene, si chiama land grabbing, no, ne parlavamo ancora nella vecchia sede, se vi ricordate, questo neocolonialismo terriero, quindi vuol dire praticamente vado ad acquisire in lontananza quei terreni che io non posso sicuramente disporre, e quindi vado lì. Cosa faccio? Li acquisto, pago bene, quelli se la godono. Per il resto formulo una bella dose di schiavitù, questo spesso avviene soprattutto nei fronti anche africani e non solo, e quindi li metto lì a lavorare le mie condizioni alla merce del tutto, e poi quei prodotti li porto non a soddisfare i mercati locali, non quella popolazione che soffre sicuramente la masticata, quei 700-800 milioni di persone che ancora oggi soffrono il tutto. Dico questo perché sapete che lo slogan migliore oltre 30 anni fa per il transgenico era quello che avrebbe risolto in gran parte la fame nel mondo. No, siamo sicuramente di fronte ai medesimi equilibri, e quindi le dinamiche sono sempre quelle: tieni acceso il problema in maniera tale da far finta di intervenire, nel frattempo ti interessa raggiungere altri obiettivi e quindi altri traguardi, come ad esempio, ripeto, il fenomeno del land grabbing. Se ne parla sicuramente con il contagocce ancora oggi, però è un fenomeno in atto da tantissimi anni, e quindi abbiamo i conquistadores, no, che vanno ad acquisire le prestanze dei terreni. Va bene, qui si fa molto più accesa la frequenza di caduta delle gocce angeliche, non so se sentite praticamente quindi il loro praticamente planar sulle foglie verdi, e qui abbiamo, aspetta un secondo, vieni qua. C'era un gatto è andato un po' in paranoia perché sta piovendo più del dovuto, e quindi mi è andato in paranoia, però adesso l'abbiamo indirizzato sotto il portone davanti, che è molto meglio anche per lui. Allora, Oriano qualche volta fa lezioni de Bayon nella sua trasmissione, non solamente Oration. Perché non ripropone? Ah, ho capito. Perché non riproponete Basport? Ma non riproponiamo Basport per il semplice motivo che lì serve assolutamente alzare, schiacciare ed avere dosi di protagonismo non indifferente. Sì, è un'idea, però siamo già impegnati, tanti ce l'hanno chiesto in effetti, perché era un motivo per staccare ancora. E sti gatti qua, perché vai in paranoia? E per staccare un po' la spina, in assoluto. I lampi tuoni mette in difficoltà. No, andà di là. E quindi sì, l'idea è buona, tanti ce l'hanno fatta, ci godiamo ancora le esileranti repliche con Franco, il Jonathan, con il Zamiro, con i tifosi di tutte le colorazioni italiane. Sì, un bellissimo momento, perché siamo divertiti un'infinità, vi dico, sicuramente sì. Mettere insieme, diciamo, tutta quella struttura di tifoseria, perché inizialmente se partiva un po' c'è questo, c'è... sì, dopodiché invece stava un ben di Dio, e bellissimo, insomma, ecco. vabbè, tante voci che sentì, che mo anche già salutate purtroppo, e, però è sempre un piacere insomma sapere che esce sempre lì in ascolto dai, da piani più elevati, da dimensioni più assolutamente altolocate nel senso buono del termine, e quindi ti fiamo ancora per tutti questi che mancano di altro. Però ripeto, non è cosa semplice, o se faria una cosa che va fatta, una cosa tra il serio e il faceto, per quello secondo il punto di vista è riuscita quella trasmissione là, perché era tra il serio e il faceto, e voi anche dei personaggi, perché tra uno potrebbe amare nel correre del tempo anche trovarli, per carità, ma allora avevamo veramente circondati tutta una serie di personaggi, ragazzi, perché col calcio mercato da Majalovic a Harris Cohn, ragazzi, ne abbiamo veramente fatte di tutti i colori, tanto che poi abbiamo fatto anche un grande pranzo con un'infinità di tifoserie presenti, eravamo tantissimi a Vicenza, mi ricordo, un po' in casa Samiro, no? Perché ieri era la sgattata del... Vabbè, te mi porti sicuramente a rimembrare tutto quel periodo là, che ricordo con estremo piacere, perché se portava il calcio ad essere vissuto in maniera diversa, tanto quanto il motogiro, perché non serviva essere motorati per... Oppure i motorati che arrivava sicuramente con il goto sempre alto, con sto gumio alto per i mezzi litri di birra. Sì, ma dopodiché, ovvio... Non i grandi numeri che abbiamo vinto, ma assolutamente siamo arrivati a confezionare quel motogiro col contenuto, perché gli era l'ambiente, che gli era l'acqua, che gli era i beni comuni, che era Valsusa, che era il Notava, che gli era gli OGM, che gli era tutta quella struttura che dava sicuramente motivo anche di portare quindi nel rombo un tema e quindi un contenuto, oltre che a vedere quel ben di Dio che chiamo attorno, proprio ovvio che arrivava i critici, ma quel moto è su a Monfumo, ragazzi, stiamo a casa e beh, finia, abbiamo capito chi 3 anni ha che chiamo a star a casa, staremo a casa ancora, quindi viva l'antivirus, ragazzi, che sarebbe, che roba è di irati, ma diciamo antivirus da parte nostra, insomma, ecco, fatelo esplodere, va bene. Va bene, comunque va bene, grazie al messaggio. Luca, non avete qualcuno da mettere sull'antenna come Fantozzi a fare a parafulmine? Magari serve. Buon pomeriggio a Mari che genitori. Sì, no, senta cosa, purtroppo la bandiera è andata scomparendo, nel senso che abbiamo ancora con primi centimetri di vita della bandiera. Sapete che mi sono a 16 metri la bandiera, e quindi faccio un appello che mi toccheranno a cambiare la bandiera. E ora se il nostro antennista mi sa dire come facciamo a cambiarla, noi la procuriamo e poi andiamo a... L'insegna illuminata resta chissà per quanto, ma questa mi immaginavo, perché con i rigori, no, da Iuda Zemetri, ma i rigori del tempo e maltempo, ovvio che si consuma, però quel colore sta portando il nostro verbo di difesa e tutela anche del popolo palestinese, perché dico che sei anche quello del Libano qua vicino, ragazzi, idea che sei l'Iran, e quindi diamo una mano. Al momento, in maniera salda, alle nostre spalle rimane ancora in auge tutto ciò che significa colorazione verde, bianca e rossa, e nera soprattutto, perché nera è la situazione. Oggi dovevo però devo rimandarlo, perché adesso devo parlare di altro, perché l'ho promesso e quindi devo parlare di altro, però volevo riportarvi soprattutto e quindi confezionare una parte di trasmissione su 3 terminologie che stanno facendo la differenza purtroppo attraverso il terrorismo di Stato sionista. Vuol dire cesarea e vuol dire asbara soprattutto, ma non solo questa, ma soprattutto anche perché oggi il fronte sionista è sempre più, diciamo, devoto alla sindrome di Masada. Da lì volevo perché avevo l'ospite, ma volevo partire sì alle ore 2, poi mi sono dimenticato e ho parlato di altro, e quindi niente da fare, Mario, lo posticipo a lunedì prossimo. Ripeto, voglio parlarvi di asbara, di cesarea e di Masada. Sono 3 termini per quanto riguarda oggi il regno dei sionisti, cioè perché tutto è nato sotto formula sicuramente di estrema destra. Cosa significa oggi ancora la sindrome di Masada, per quanto, andate a vedervelo se volete, per quanto riguarda questa convinzione che il mondo sia ostile al sionismo e quindi agli ebrei e quindi ai israeliani, e quindi questi continuano ancora a dire noi siamo qui all'angolo e quindi dobbiamo farci rispettare, e voi nel frattempo dovete pagarla fino in fondo. Però devo mettere giù la questione in maniera molto molto migliore. Ma allora, regaliamoci magari questa che piaceva tantissimo anche alla nostra grande Mara, questa ho nostalgia, sì, di quei tempi, assolutamente sì, però la cosa va fatta per Benino, se non Benone, perché ripeto, sembrano le trasmissioni più semplici di questa terra, però non è così. Molto più semplice come faccio io, viene qua a leggere un po' di memoria, è molto più semplice. Là bisognava far stare assieme in equilibrio un'infinità di stratificazione sociale, di rappresentanza tifosistica e soprattutto mettendoci dentro la battuta, la sganassata, la risata. Poi ovvio ci venne in soccorso allora Bairo Moreno nel 2002, se non erro, con la Corea, in questo caso non dal nord ma del sud, quando si diede la partita in diretta della nazionale, noi quindi la si commentava, si invitava tutti di fronte al baucometro allora a volume abbassato e noi lì a prosperare di minchiate elevate. Però ripeto ancora, ci siamo divertiti un fotio, perché fotio è bellissimo dire, cioè vuol dire veramente a caratteri industriali.

Quindi ricordo, se qualcuno tiene, perché Ghesè, un di più dei piastre in ghiaino lavato numero 12, noi servirebbe quei classici 50x50, 50x60, che adesso qua vedo la terra inzuppata del fragor dell'acqua. Nel frattempo è uscito un raggio di sole e l'arcobaleno con i colori, attenzione, verde, bianco e nero, aria qua, bandiera palestinese. Questi sono i colori dell'arcobaleno che esce qua. Non so, altri colori non che ne è. Verde, bianco, rosso e nero. Ma nero, dito all'aperta come i vicentini. Loro io marca sta roba qua, nero. Penso che sia Eori, Nerro, 2R sia chiaro. Piastri in ghiaino, sigavi casa, che anzi avevi problemi ad andare all'ecocentro perché pesa qua macchinetta, oppure invece avevi skate, anche se sei gratis sicuramente, ma non avevi voglia di andare, ecco, i portai qua e non altri, li utilizziamo per fare veramente qua una caduta brillante. Ma quando vi è fuori, vedo, che sei allora? Prima il vento, la pioggia, è sul sole e i marmittoni, se Dio, brillare che metà basta. Tanto che qua adesso si arriva un sacco di gazze ladre. Dal Parlamento italiano un sacco di gazze ladre se qua praticamente a beccare il duro per la qualcosa poi decolla velocemente. Bene, detto ciò, saluto e ringraziamo il nostro duo Ottavio RDM. Nel senso che dovevo, come ho promesso ad alcuni, aggiornare sulla situazione di Roberto da Mirano. Voi sapete, avevamo anticipato una loro doppia calata in quel del comune di Mirano, laddove abbiamo un'amministrazione di centro-sinistra, vuol dire soprattutto capeggiata da un fronte PD, significa Partito Democratico, attraverso quella che è la figura del sindaco eletto nel 2022, per la qualcosa vuol dire che se tanto mi dà tanto il prossimo anno ci sarà nuova tornata elettorale, si chiama Tiziano Baggio e ripeto è il sindaco del comune di Mirano, al quale abbiamo fatto pervenire, mettiamola al plurale, una lettera aperta, quindi partendo dall'alto a destra, pregiatissimo signor sindaco del comune di Mirano Tiziano Baggio. Siamo stati due volte in quel contesto, siamo stati, intendo dire, sia Ottavio che RDM, ma soprattutto supportati anche da un piccolo, magari mettiamoci, fronte popolare di Radio Gamma 5. Siamo stati all'interno del contesto dei cosiddetti signori del sociale, lì però, a parte le mani aperte come grazia da ottenersi, non è arrivato nulla di nulla. Il consiglio è stato quello di dover passare assolutamente di fronte ad una massima espressione per quanto riguarda la rappresentanza amministrativa, in questo caso il sindaco, quello della fascia tricolore. Così è stato fatto ed è stato fatto esattamente nella giornata del 6 maggio, quindi vuol dire pochi giorni fa, 5 giorni fa c'è stato questo appuntamento, quindi abbiamo preso appuntamento, dopodiché questo incontro con il sindaco. Però ci si è presentati con questo foglio A4, il cui oggetto dice grido per esistere in maiuscolo, firmato dal nostro, quindi, Roberto Vescovo. Voglio anticipare il ringraziamento anche da parte sua per quanto riguarda, aveva fatto quest'ultimo appello per sua volontà, per chi avrebbe potuto ancora dare una mano, e dico, sono stato veramente stupito, non solo per quanto riguarda il malloppo economico arrivato dall'anonimo, ma anche sicuramente, insomma, dall'aiuto dato da tanti nostri radioascoltatori, compresa, diciamo, quella lettera che ho consegnato al nostro in questione Roberto RDM in acronimo sabato scorso, in riferimento ad una, quindi, busta recante le preziosità della Chiesa con scritto il Vescovo, nel senso, sentendo Vescovo Roberto si pensava di provenienza del Vajont, quindi vuol dire che è stata consegnata al Vajont il Vescovo, e così abbiamo consegnato al nostro Roberto, che non è Vescovo sinceramente, però di cognome fa Vescovo per la qualcosa, insomma, però va bene così, insomma, quindi abbiamo già consegnato il tutto come avevamo ipotizzato. Ripeto, oggetto grido per esistere. Quindi ci si è parati di fronte al sindaco di Mirano con codeste righe. Sono Roberto Vescovo, cittadino del suo comune. Sono qui davanti a lei, signor sindaco, non per chiedere, ma per gridare il mio diritto di esistere. Grido per esistere perché dopo svariati anni che questa amministrazione, pur conoscendo la mia disagiata situazione, non è stata in grado di darmi un sollievo che un essere umano dovrebbe meritare. Grido per esistere perché vivo in condizioni che non auguro a nessun essere umano. La mia è pura sopravvivenza. Vivo in un'abitazione priva di energia elettrica, gas e acqua. Acqua che per legge dovrebbe essere garantita ad ogni essere umano. Grido per esistere perché, nonostante mi sono proposto, pregando di offrirmi un'occupazione che mi possa sostenere, ho invece solo visto il girarsi di spalle.
grido, per esistere, perché sto sopravvivendo solo con l'aiuto di amici che, nonostante anche loro affrontino mille difficoltà, riescono a volte a darmi un po' di sostentamento sostituendosi forzatamente a questa amministrazione. Grido per esistere perché, come spesso vi dimostrate solo esemplari nella propaganda, strobazzando slogan elettorali come nessun cittadino deve essere lasciato indietro, e questa è la firma del nuovo governatore del Veneto e quindi ben lo conoscete, ma la realtà è ben diversa, dimostrando di essere arroccati nel vostro fortino burocratico, lasciando al suo destino chi vi sta gridando aiuto. Grido per esistere pensando al solo valore retorico e propagandistico.

non può esistere. Milano, 6 maggio 2026, Roberto Vescovo in firma. Questo è quello che abbiamo portato al sindaco di Milano, all'amministrazione di Milano. Qui ci sono alcuni aspetti che vanno immediatamente affrontati. Primo, Ottavio parte quando ci ha sentito dire che da un anno il nostro RDM è privo anche dell'acqua. Noi sappiamo per questioni normative di legge che in Italia il flusso vitale in 50 litri ogni giorno è praticamente obbligato. Ovvio che se uno mi si dice il comune allaccia fillati te che i tubi rotti casi tui, potrebbe essere, non sembra e non è, non è questo caso. Quindi aver tolto l'acqua è una cosa gravissima. Da lì parte tutto quello che nel frattempo Ottavio, nel sentire appunto la fonetica del nostro RDM, che piaccia o non piaccia, a un certo punto questa è la goccia che fa traboccare il vaso, quella dell'acqua che da un anno, perché ovvio non avendo possibilità di pagare le bollette, quindi energia elettrica piuttosto che il gas e quant'altro, ciao, s'arrangia in altrui maniera. Per quanto riguarda l'acqua, considerando soprattutto appunto quello che abbiamo detto da in memore tempo, si bisognerebbe di venire incontro. Bene, quindi da lì parte soprattutto quel traboccar di vaso da parte del nostro Ottavio, che dice chiaro e tondo: a sto punto vado io in prima linea con lui, però vado anche a nome sicuramente di quelli che conoscono qua dentro RDM, per quindi carpirne, no capirne, abbiamo già capito sicuramente come ci si muove, abbiamo già capito, carpirne un pochettino di più. Qui c'è l'aspetto dell'acqua, dalla qualcosa Ottavio quando mi chiamò partì per poi arrivare a tutto quello che diremo tra poco. Bene, detto questo, noi abbiamo quindi detto, siamo stati nella prima parte a incontrare qui dei servizi sociali e un allargamento di braccia, e va ben così. Però è ovvio, il consiglio è: bisogna andare dal sindaco. Si va dal sindaco, era la prima volta? No, con questo sindaco non lo so. Attenzione però, noi sembra che si vada unicamente all'attacco del fronte amministrativo, ma così non è, così non è, per le motivazioni che diremo tra poco. Ad esempio, caro Luca, come ricordi, oggi 6 maggio avevamo l'appuntamento con il sindaco di Milano. Questo è Ottavio che mi scrive a caldo, con il sindaco di Milano Tiziano Baggio, per discutere della disagiata situazione del nostro Roberto RDM. Per opportuna tua conoscenza ti volevo informare dell'esito. Bene, entriamo un po' in quello che si è sicuramente masticato in quei momenti, ovvio corredati anche da volumi alticci e da blasfemie varie, vuol dire sega bestemà. Dopo avergli ricordato della situazione di Roberto, il che potrebbe essere completamente negativo, assolutamente, dopo avergli ricordato della situazione di Roberto e dopo avergli chiesto perché l'amministrazione è rimasta immobile e refrattaria nell'aiuto nonostante si siano susseguite almeno 10 amministrazioni, lasciando Roberto senza nessun aiuto, tantomeno dell'assenza della fornitura d'acqua e delle altre forniture, il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene settimanalmente accompagnato a farsi una doccia. Settimanalmente vuol dire 2 giorni alla settimana il nostro RDM ha la possibilità di essere scorazzato alle docce, quelle che il comune mette a disposizione per lavarsi. Ovvio che, mi sembra ricordare, poi sabato avrò qui in diretta RDM che potrà replicare a tutto se lo fa in maniera intelligente e utilizzando un fronte di logica, altrimenti si brucerà. Dico questo perché tra poco arriverò. E allora mi sembra siano 2 giorni alla settimana. Voi capite che con l'incedere del tempo estivo, quando il calore sicuramente si appiccica come marmellata di nonna, ebbene 2 giorni cosa fate sinceramente? Però tanto però il sindaco, ovvio, giustamente utilizza le carte che ha a disposizione per quanto riguarda quell'RDM non conosciuto, straconosciuto nell'abitato di Milano, perché nei tempi trascorsi, nei tempi recenti e nei tempi del Covid. Il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene settimanalmente accompagnato, ripeto, a farsi una doccia ed è aiutato nell'uso dei mezzi pubblici. Ribadisco che questo non può, si può definire un aiuto per dare un sostegno. Qua, quindi Ottavio dice, ok, se lei però nel piatto mi mette unicamente questi 2 aspetti, e noi si pretenderebbe assolutamente
per uno che sta sopravvivendo, qualcosina in più che due docce e un mezzo a disposizione a livello pubblico per andare alle docce, oppure non so se per

girare tanto per prendere aria dal finestrino, questo non lo so, lo aggiungo io, non lo so. Quindi ripeto, il sindaco, mi ricordo, in questo periodo Roberto viene estremamente accompagnato a farsi una doccia e aiutato nell'uso dei mezzi pubblici. Ribadisco che questo non si può quindi definire un aiuto per dare un sostegno dignitoso a Roberto, ricordandogli che l'acqua è un diritto, come pure il sostegno sia economico sia alimentare deve essere ripristinato affinché possa l'amministrazione dire di essersi mobilitata per aiutare Roberto. Bene, dopo un acceso dibattito abbiamo stabilito un percorso di impegni, e allora voglio farlo sapere a tutti questo percorso di impegni. Noi questo percorso di impegni per una parte avevamo già sentore di poterla realizzare, però non ce l'abbiamo fatta e diremo tra poco casomai il perché. Allora, adesso si tratta, noi e l'amministrazione, di dare e di avere, però dobbiamo anche dare, perché subito e quindi tra pochissimo il sindaco si impegna, con Veritas, voi sapete, ente che eroga l'acqua, quindi vuol dire quella multi-utility molto conosciuta in quel contesto, dalle vostre parti avrete l'ATS, avrete Acque Vicentine, avrete altri, la Veritas, bene, subito e quindi tra pochissimo il sindaco si impegna con Veritas a riaprire la fornitura dell'acqua e alla cancellazione della parte debitoria, perché è ovvio c'è una parte debitoria dovuta al fatto che io non avendo stipendio, io non avendo più nulla, io oltretutto che ho perso quel reddito di cittadinanza, oggi dicasi reddito di inclusione, che non posso avere perché malauguratamente o anzi in maniera benevola allora qualcuno aprì le porte da un punto di vista di travagli e quindi di lavoro, sono andato a Venezia a lavorare scavando in terra, trovando pavimenti laddove la soprintendenza o chi dei beni particolari veniva a bloccare tutto, ma sta il fatto che comunque per 6 mesi o poco più ho messo via qualcosina, quel qualcosina ha fatto sì che io sforassi da un punto di vista di ISE, questo mi è stato detto, da un punto di vista di ISE, però qualcosa, non mi aspettano nemmanco più quelle 5 carte da 100, quindi 500 euro per quanto riguarda il reddito di inclusione. E ricordo che RDM si pentì nell'immediatezza nell'aver votato quel Movimento 5 Stelle, perché lui andò a votare, uscì e gli venne in mente che quel signore era sul Panfilo, che fosse o non lo fosse, sta di fatto che così me l'ha raccontata. Il sindaco, quindi abbiamo detto, il sindaco si impegna, noi siamo in attesa degli impegni, ma attenzione però, perché il sindaco ha anche delle ragioni da vendere in assoluto. Il sindaco in cambio vuole ciò che noi già sapevamo, che Roberto liberi il giardino della casa dove abita di tutti i rifiuti accumulati negli anni. I vicini stanno continuamente segnalando ai vigili delle incurie, delle precarie situazioni igienico-sanitarie. Già lo sapevamo, già avevamo riferito al nostro RDM. Se serve una mano, come abbiamo i volontari qua, straordinari e strepitosi, che me fa de tutto di più, che abbiamo messo a posto un po' dei angoli de a radio. Se serve venire di sboscare, deforestare, brutto termine che mi viene in mente l'Amazzonia. Se serve mettere in sesto un po' quella roba che magari ti nota i bidoni giallo-marroni, blu piuttosto che verdi, dell'ecologismo imperante, veniamo a darti una mano, te lo abbiamo già detto mille volte, perché in questa maniera qua diamo un alibi, diamo una giustificazione, diamo un protesto, diamo un sistema di ribaltarmi la situazione, oppure no, oppure no. Se i vicini, mi ha detto tante volte, ha denunciato sta roba, perché gli odori, ma in estate, perché i ramassi, i ramoni, i ramigli, i scato, e scato e ame, scato ecce. Ecco, quindi adesso abbiamo da fare un passo in quella direzione là. È brutto da dire, no, è una roba che era nella logica delle cose. Dobbiamo fare un passo, perché altrimenti mi dirà, anzi, che abbiamo visto cosa? Bene, ovvio che RDM mi replica, giustamente o ingiustamente, sento quante volte che i vicini si venivano a darmi sicuramente un brodino per darmi una mano quando che mi ero catastroficamente, praticamente in totale sopravvivenza. Nessuno. Se cosa sta così, e questo non viene, sono arte al campaneo. Primo, perché non te che è a corrente, secondo, i viene neanche a scampanearte nulla di nulla, perché vuol dire che con i vicini se ha sicuramente costruito un muro che quello di Berlino era nulla di nulla in proporzione. Quindi adesso abbiamo detto che si provvede a sta roba qua, tanto che ringraziando quelli che hanno dato economicamente una mano, lui si è strariprometto, perché non volendo
al momento al nostro aiuto, veniamo noi altri, noi altri che un Giovanni che ha più dei cespugliatori d'Italia e che ha più macchinari per mettere a posto i boschi e i giardini d'Italia che metà basta, mi è stato detto voglio farlo me, cioè RDM, bene, e ora e adesso vediamo che te che da farlo, però te che da farlo. Quindi il sindaco si impegna, attenzione, vuol dire iniziare un percorso di pulitura e pulizia di tutto quello che questi anni non è stato fatto, non è stato fatto. Dopodiché il sindaco dice te me accatasti tutto in un angolo, io mando a spese del comune la Veritas del servizio nettezza urbana per sgomberare tutti i rifiuti. Quindi RDM, non abbiamo da darghe più nessun alibi, non possiamo giocare con questo pretesto qua, perché questi me va sicuramente quindi a ingolfare il nostro, diciamo, sistema di contrasto, perché abbiamo tante ragioni, però questi adesso te che capio via giocare sta roba qua. Il sindaco si impegna con gli operai comunali a ripristinare il giardino in maniera igienicamente idonea, queste le parole del sindaco, eh? Il sindaco si impegna dopo aver visto anche l'impegno di Roberto, eccoci qua, il sindaco si impegna. Siamo d'accordo che nel caso dovesse essere, noi si va in diretta col sindaco. Il sindaco si impegna dopo aver visto, però capito che non va in diretta adesso, prima vuol vedere, quindi vedere cammello e comprare quando, ok. Il sindaco si impegna dopo aver visto anche l'impegno di Roberto della giusta pulizia della casa, di intraprendere un percorso di aiuto con l'ottenimento del reddito di inclusione in funzione dell'ISEE presentato, di poter riattivare le utenze, di seguire Roberto nella ricerca di una posizione lavorativa. Anticipo che il riferimento al messaggio che mi mandava, diciamo all'inizio più o meno RDM oggi, che esiste questa possibilità attraverso anche Filippo Dadoio di andare praticamente qui che fa asfalti e quindi che sarà un contatto nei prossimi giorni per vedere se questa possibilità sicuramente è porta aperta per questo nuovo lavoro per RDM per quanto riguarda l'asfaltatura. Perché? Perché nel frattempo, prima di arrivare in contatto con il sindaco, che era anche quell'imprenditore che è andato a parlare direttamente a RDM e si aveva presentato praticamente con gli indumenti del lavoro, al che era stato apprezzato da RDM, al che l'imprenditore chiede assolutamente i documenti per iniziare il percorso di 2 settimane per prepararlo al nuovo lavoro. Al nuovo lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire te mi dai i documenti, te mando mi dal dottor X, cioè vuol dire praticamente te fai la visita dal dottore, dopodiché deve fare il corso antincendio, cose che te sviluppi in 2 settimane, però nel frattempo arriva te fa una fascia breve e il dottore che ha detto il problema del giro vita è così così. E quindi ne sei sentito praticamente magari di dargli lavoro perché magari i palcadori piuttosto che a Salzano, mi sembra che fosse il cantiere, non lo so. Sta di fatto che comunque è andata a sbusa che a volte la... è andata sbusa. E allora diamoci da fare in altra maniera. Ho chiesto al sindaco, ecco, di avere l'opportunità di esplicitare i suoi impegni con Roberto in un'intervista di Radio Gamma 5, ma il sindaco dice prima vediamo assolutamente come ci si muove in casa RDM. Ma non è tutti i torti, se vi ho sinceramente, perché se noi altri si mettessimo sicuramente, diciamo, nell'ottica di essere quel vicino là di casa e te continui a chiamare vigi, denuncia, cioè non sai che sia proprio una roba. Mi risponde dicendomi che conosce la radio, bene, salutiamo ora Baggio, sindaco di Milano, che conosce la radio e farà l'intervista dopo che gli impegni reciproci saranno rispettati. Benissimo, bel passaggio, impegni reciproci. Non vedo questa eterna difficoltà nel ripulire il giardino, cacchio. Adesso però, attenzione Armi, ve parlo come che ho parlato parecchio tempo sabato scorso RDM qui presente capo cantiere, mi scherzo capo cantiere, però questo che lavora veramente ad L maiuscolissima, un grande veramente, col Michele di Vicenza, col Fabrizio, col Franco, con tutta la nostra gente, adesso mi dimentico altri perché siamo tanti, ma veramente, cioè questo veramente che ha fatto un lavoro encomiabilissimo e che ho parlato però nel frattempo, per dire che adesso qua, sto passaggio qua, ovvio che il sindaco aspetta qualcosina, cazzo, aspetta, perché sei anni che andiamo avanti così, e quando che te avevo detto, cacchio, guarda che gente giusta che vi è là, il 448, siamo macchine da guerra, ti ho visto anche qua, te rabaltemo tutto in termini positivi, no? Fa sommi e allora TFT adesso te che da fare. E lo dicevo ringraziando qui che ha sicuramente anche un emolumento economico per quanto riguarda l'aiuto, adesso compra 1, 2, 3 attrezzi a megadito e se mette al lavoro. Visto la disastrosità della vista, tradotto degli occhiai, la problemi di vista, e quindi adesso visita e occhiali, in base a quello che se ha diciamo raccolto,
99 su 100 Sega fa anche con gli occhiali. Per la qualcosa vi ringrazio in maniera infinita, infinita, infinita. Ah, lo spot o blocchemo, perché è andato fuori tanto, e l'ultima volta tutto si lega a quel vien lavorare, non ti vien più lavorare, con lo spot, perché aveva sentito uno che ha passato un altro che arriva questo, dopodiché non lo so, non lo so, cioè, lo so, o so, ma meglio non dire, non so, non so. Quindi ricordo che l'intervista potrebbe fare, allora mi risponde dicendomi che conosce la radio e farà l'intervista dopo che gli impegni reciproci saranno rispettati. Quindi adesso vediamo, per cui voglio parlare in diretta, vediamo di prenderci tutti assieme, parlo del nostro gruppetto, si intende, gli impegni reciproci da rispettarsi. Facciamo che il contesto di casa tua sia talmente brillante, cacchio, che viene girare il prossimo spot, Dio caro, de che cacchio ne so, dei brillantissimi prodotti che vi utilizzai in casa. Dobbiamo farlo? Ma dobbiamo farlo anche prima? Perché non possiamo dargli un assist così, non possiamo dargli un protesto così, non possiamo dare una giustificazione così, non possiamo dargli un alibi così. E dopodiché, casomai, noi si va all'attacco con la minuscola, perché adesso non sei che chiamo da fare chissà che cosa, però dopo sarebbe diverso, perché qua che sei un carta che canta, dopo che se serve va in diretta. Però ripeto, adesso che si impegni reciproci, partiamo intanto, metto una settimana, due settimane, tre settimane, quello che sei. Adesso ripuliamo tutto quello che deve essere ripulito in assoluto, perché i vicini lo sappiamo. L'erba al vicino è sempre più, in sto caso, a semo perdere. Questa è la sintesi dell'incontro che penso e mi auguro sia stato positivo. Se gli impegni saranno rispettati, esatto, se gli impegni saranno rispettati. In riferimento alle poche voci che sono arrivate, guarda che questo qui scheva a giocare ai macchinette, ragazzi, nella logica no, non esiste. Questo te suga un euro e nel passato, ma non puoi giocare ai macchinette, prima non aveva mai i soldi, no? Dico perché anticipo già sicuramente le voci di corridoio nel frattempo si uscì, ma nell'ordine di 1/2, guarda che va a giocare ai macchinette. Mi chiamava anche Simone da Vicenza in riferimento al fatto che Simone a Vicenza, oltre ad averlo aiutato economicamente, oltre ad averlo portato al pranzo del 50° anniversario, mi diceva che due proposte al lavoro che aveva allergie anche lui stesso, ma in riferimento sicuramente alla stagione al mare. Però dovremmo essere concreti e dovremmo utilizzare la quintessenza della logica. Se è possibile, Simone, secondo il punto di vista, fare una stagione in costume al mare, e come facciamo, sdraio, sabbia, te mi dire, ma vara che, sì, te mi ho detto mia volta, vara che. Però se riuscimo a nel frattempo, perché sta fatta queste proposte, perché non so se fosse stai ufficiali fino in fondo, non lo so, però sinceramente udise due motivazioni. Una, vi dico mi, perché non mi era mai dita, ma se questa, e a seconda se quella che dice, ma se mi vuole lavorare 3, 4, 5 mesi, dopodiché mi sfora l'ISE, non mi dà più niente, se fosse qua e là, ma che altro che dice, no, ma ti deve fare stagione come fa tutti, uno viene in casa 3 mesi, come fai Giatari 6 mesi in Germania, viene in casa 3 mesi e te puoi fare altro, oppure te deve fare un altro contesto invernale, che ne so, oppure ti ritorni dopo a fare sicuramente lo stesso lavoro, dico Gese anche questo. Però Filippo, che se sta dita, Filippo diceva appunto, guarda adesso ho visto, quindi vai a parlarne per quanto riguarda la questione asfaltature, che non è sicuramente un lavoro molto semplice. Questo per aggiornarvi, perché non venne fuori a mille porcherie, porcate, così lo è. E lui puoi replicare su tutto sabato prossimo senza nessun problema. Paolo, chiamami lunedì prossimo, grazie mille, perché Paolo Matteo Loregian, che te mi chiami 14:57, no. Ciao Luca, se per voi è l'anno dei 50, per me quest'anno sarà l'anno del 60 virus. Oramai mi sento classificato più terronista a terronista. Vi porto con me in giro qua e là in cerca di comitati terronisti che combattono contro la consigliera dei grandi potenti del mondo, l'intelligenza artificiale e società varie, in primis Palantir, che suggerisce ai potenti quali azioni, modalità e su quali stati o zone geografiche fondare i loro artigli. Se non mi schiacciano per strada, mi farò sentire. Un abbraccio a tutti. Ciao Giorgio, in effetti ne parlavamo l'altro giorno con i ragazzi. Dove siete sparito? Forza Roberto, grande Ottavio, un grande abbraccio da Fabio Torin, grazie mille a voi altri. Domanda, se era un extracomunitario era meglio di... davano tutti, bravo Max, andiamo a finire Cusita, andiamo in comune e Cusita praticamente continuiamo a rimestare nell'inutilità. Andiamo incontro una volta che sei una cagata per ripulire sto cazzo di giardino di merda, che sei mesi che diciamo va, metti a posto sto cazzo di giardino. Dopodiché, se loro mi utilizzerà altre robe, noi andremo sicuramente, come è da par nostro e da far nostro, andremo. Ma nel frattempo, cacchio, vi capio, questi ha fatto che a mossa, che mega ditto, guarda che i vicini, e questo è vero,
E questo è vero. E quindi partiamo da una roba che è molto semplice secondo il punto di vista. Dopodiché non c'è più l'acqua alle manifestazioni, ma che a trovarsi in 200 davanti a casa di Roberto, se fosse. Ma se cataremo in due, come al solito. Luca, ripetimi quantità materiali e misure di quel che serve per il pavimento esterno. Grazie Paola. Allora, per quanto riguarda il pavimento esterno, serve che i marmitoni là, che se 50x50 o 50x60, qui quei granellini picai sopra praticamente, 50x50. Bene, detto questo... basta che ho detto tutto, manca 20 secondi e sei altro da dire, però dai, ho detto le robe essenziali, cacchio. Per tenervi aggiornati e ringraziare soprattutto dall'anonimo che ha fatto pervenire sicuramente una quantità, ragazzi, dei soldi, qui che ha portato il gas di Tiziana sabato scorso, qui che ha al Vajont, qui che mi ha

allora che il buon cielo sempre più blu sia con tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio e di Radio Gamma 5, la santissima realtà di 94 MHz, laddove oggi diamo un 5 per 1000 vincente, e quindi sulla ruota di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia potete giocarvi 01 o 59 o 80 o 90 oppure 2 e 88, ragazzi. Numeri di folta vittoria, perché il vostro aiuto è per noi linfa vitale, importanza solare, radiofonico amore che ci lega. Qua vedo i biglietti, quindi ringraziamo chi ha fatto i biglietti per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma. Bravi, 5 per 1000, esattamente. Dal cielo sempre più blu, ragazzi, fiocchiamo ad una storicità che più storica non può essere, e allora immigrazione quasi leghista questa, eh?

Primo appello di giornata: se qualcuno tiene una piastra non per i capelli ma piastre ghiaino lavato, è il marmiton, chiamavo mise, quello che mo qua a sinistra, ma si vorrebbe abbellire ancora con 10-15 elementi, se qualcuno per caso li ha in disparte a casa deve andare all'ecocentro che costa anche a schei e non sono troppo diciamo distrutti, parlo diciamo di quei quadrati con i sassolini all'interno 50x50, 50x60, i marmitoni, i quadrettoni, chiamateli come volete, ma comunque è la piastra ghiaino lavato. Se qualcuno la tiene e magari ce la fa per venire qui in radio, noi andremo terminando i lavori che abbiamo già terminato praticamente sabato scorso, ringraziando tutti gli staccanovisti presenti, tutti i nostri operai con la O maiuscola, quando la sinistra contava e poteva sicuramente anche fregiarsi di avere al fianco una buona dose di sindacalismo, oggi assolutamente venduto a tutti i peggiori sistemi oggi esistenziali. Ebbene, ripeto, piastre ghiaino lavato, se qualcuno tiene delle piastre, altrimenti dobbiamo comprarle, ma si potrebbe risparmiare, perché so che tanti magari, perché sono quelle che tengono anche la base, gli ombreoni per capirsi, oppure i gaveo casa, a moglie vuoi far l'orto, cacava tutto, giustamente. E allora, se volete, sì, ho tutto, se volete portare praticamente i marmittoni o comunque la piastra qua in radio, 10, 15, 20, 30, 40, tutto, no, stiamo scherzando, altrimenti qua è il verde, noi dobbiamo difenderlo assolutamente. Però qua, per chi esce perché ha la sigaretta facile, per chi esce perché va a far pipì, chi esce perché vuole andare a salutare la Siesa, chi esce perché praticamente dall'alto è arrivato magari 1 miliardo di euro in banconote, oppure il tintinnio dello sterco del diavolo, perché quando si semina quel soldo poi cresce, perché Pinocchio insegna anche questo, nella realtà del gatto e la volpe, noi vorremmo mettere i marmittoni per agevolare tutti quelli che in piena notte magari escono a mirare un cielo stellato. Nel frattempo noi dobbiamo rimirare, nel senso d'ascolto, i grandi di sempre, che sarebbero praticamente questi.

0: mentre l'AFA bussa in maniera quasi imperante, oggi qua è già caldo ragazzi, ma un caldo afoso, un caldo brutto, un caldo che ce lo subiamo tutto. Vabbè, saluto Mario. Mario, come stiamo intanto?
1: Bene, grazie, grazie. Bene, grazie.
0: Senti, prima di addentrarci sicuramente diciamo nella infrarossa realtà, volevo chiederti, visto che adesso si comincia ad aprire i telegiornali con l'antivirus e tu sei stato anche protagonista di quel micidiale momento dal 20 al 21 al 22, soprattutto quei 1000 giorni che ben conosci e che ogni tanto abbiamo anche riportato qua dentro, cosa ne pensi? Antivirus è un ballon de sé, nel senso che provano a vedere la reazione diciamo del pubblico italidiota, nel senso del nostro popolo, per capire se conviene dare un'accelerata nei confronti del ricattesimo, delle restrizioni, del Green Pass, oppure la cosa che rimarrà sicuramente confinata a mare aperto. Ma come la vedi costi ratti, topi?
1: Ma io mi auguro che rimanga confinata, come dici tu, a mare aperto.
0: Ma ne stanno parlando proprio.
1: Non vorrei che fosse un'ulteriore prova, tentativo di verificare dopo 5 anni che cosa succede di fronte nuovamente a questa paura, vero, dell'antivirus adesso, insomma. Insomma, l'antivirus e questi topi poverini che trasmettono, è vero, naturalmente è vero che trasmettono il virus, però ci vuole un contatto prolungato, ma tanto prolungato, con una persona.
0: Quindi, insomma,
1: i topi sono sempre esistiti, insomma. Ecco. Quindi antivirus
0: sia quelli d'appartamento che questi,
1: ecco,
0: dici quelli d'appartamento fa molto più paura,
1: ecco, forse sarebbe il caso di vaccinarsi contro quelli d'appartamento in qualche modo, vero?
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esattamente. Quindi con gli allarmi supersonici, insomma, oppure non dormire mai e rimanere col moschetto in mano. Vabbè, il capo cantiere mi ha già mandato piastre gaino lavato che ne serve 12 RDM. Parleremo di RDM nella parte finale di giornata, facendo il punto della situazione, perché l'incontro c'è stato. Vabbè, detto questo, comunque con Mario entra sicuramente nella questione infrarosso. E volevo dirti anche un'altra cosa, avevo qua un amico ospite al fianco nostro, Luciano, radio speaker che saluto, un ingegnere che parla di infrarossi e quant'altro per quanto riguardava Oxy, che è un progetto insomma di energia, ecco, no, dico anche là l'infrarosso conta, che metà, basta questo H24 sostenibile, gratuita o comunque di basso costo, basso impatto, e quindi lui mi parlava di questa occasionissima che
1: l'infrarosso, come si vede
0: anche là, lui parlava di infrarosso,
1: oggi sta parlando del principio ossidroelettrico.
0: Esattamente, mi sembra di ossidroelettrico, esatto. Acqua e quant'altro, tutto, anche al buio, H24,
1: sì, anzi stanno lavorando
0: moltissimo, è un progetto con la P maiuscolissima
1: a Napoli, all'università,
0: la base è quella che parla, ossidroelettrico, esatto, sì,
1: lo sto perché in effetti un anche
0: bravo, perché loro dicono una rivoluzione dell'energia sostenibile, questa mission di rendere l'energia più sostenibile accessibili in tutto il mondo. Dopo vari anni di ricerca nella fisica dell'acqua abbiamo scoperto un nuovo fenomeno fisico, l'effetto ossidroelettrico, che consente l'estrazione di corrente elettrica dall'acqua utilizzando la radiazione infrarossa. Una scoperta che ha cambiato il modo in cui concepiamo l'acqua e generiamo energia. Vabbè, intanto possiamo generare qualcosa di piacevole per il nostro sistema corporeo, no?
1: Certo. Ecco, l'infrarosso, come si vede, ha tante applicazioni, vero? Può veramente risolvere tanti problemi. Personalmente, ovviamente, per competenza ne parlo in termini medici. Chiaramente. Mi sembra Giordano che si chiami, se ben ricordo.
0: Giordano, il boss di Oxy.
1: Giordano, vero? Sì. Roberto Giordano, se ne parla, mentre lui è un fisico,
0: parla
1: in termini appunto di fisica, e mi va benissimo, anzi, dimostra quanto gli infrarossi possono fare, vero?
0: Quanto gli infrarossi possono fare, quindi, la differenza. Tu hai cominciato a masticare i temi che affronteremo ancora oggi nel 97, quando hai appreso le prime...
1: Sì, beh, i primi rudimenti dell'infrarosso, mi sono arrivati proprio verso la fine del vecchio secolo, dell'altro secolo, se inizi 97-98, ricordi bene, 97-98. Solo che, come ho sempre ripetuto varie volte, in quel momento non esisteva una letteratura medica sufficientemente ampia da convincermi del tutto sulla loro efficacia, o soprattutto non tanto sulla loro efficacia, ma sul modo di trasmettere questi infrarossi, perché i minerali bioattivi, cioè questi minerali in grado di assorbire il calore del nostro corpo e di riemetterlo sotto forma di infrarosso profondo, li conoscevamo, Però il modo di veicolarlo poi utilizzando i particolari tessuti dove questi minerali sono contenuti, lì c'era un po' l'inghippo, perché in fase iniziale questi minerali venivano spalmati, venivano spruzzati sul tessuto, che vuol dire poi che dopo qualche lavaggio andavano via tutti. Invece
0: perdevano
1: adesso,
0: di loro efficacia, insomma, perdevano un po' di loro efficacia.
1: Esattamente, sì, cioè loro, i minerali non perdevano l'efficacia, però venivano allontanati dal tessuto e quindi il tessuto perdeva l'efficacia. I minerali non perdono mai l'efficacia, i minerali sono sempre attivi, non si esauriscono. Non sono delle pile che si scaricano, diciamo, assolutamente no. Tant'è vero che una maglietta FIR, al di là dell'usura legata al normale utilizzo, non si deteriora mai da un punto di vista
0: FIR, per i distratti di oggi o dell'altra volta, è un acronimo che sta per?
1: Sì, FIR è un acronimo in lingua inglese, sta per fare infrared ray, cioè raggio infrarosso profondo.
0: Profondo
1: viene anche definito lontano, viene anche definito remoto. Quindi
0: non si può definire in tre maniere?
1: In tre maniere, sì. Profondo, remoto, lontano, sono frequenze quelle più lontane nella gamma degli infrarossi dalla luce visibile. Per specificare.
0: Senti, nel 97 quel tuo primo approccio e quant'altro, nel 2016 però Welfare Project prende formula.
1: Nel 2016 prende vita, proprio vita, Welfare Project, è questa struttura che dal 2016, quindi sono 10 anni, il 4 luglio saranno appunto 10 anni, il decennale, e che si occupa proprio di infrarosso, sia a livello ovviamente di informazione, formazione, e chiaramente anche di distribuzione, di diffusione di questi prodotti, di questi articoli.
0: Il segreto di minerali bioattivi quale sarebbe?
1: Il segreto di minerali bioattivi è quello di essere attivati, per quello si chiamano bioattivi, dal calore del nostro corpo, e quindi qualsiasi persona, qualsiasi, diciamo, persona animale, perché anche gli animali funzionano anche molto bene sugli animali, tant'è vero che i tappetini in tessuto infrarosso sono a emissione infrarossa, sono utilizzati nelle cucce dei cani, ma vengono anche utilizzati, ad esempio, sui mantelli per i cavalli, tanto per dire, Quindi sono minerali in grado appunto di assorbire questo infrarosso, di questo calore, vengono attivati e di riemetterlo solo sulla banda di frequenza dell'infrarosso lontano. Le frequenze dell'infrarosso lontano sono quelle che vanno a interessare proprio il tessuto biologico, cioè le nostre cellule. Il meccanismo è un meccanismo estremamente interessante, perché agisce a carico della parete interna del vaso sanguigno. Questa parete interna è costituita da un particolare gruppo di cellule che si chiamano cellule endoteliali, che producono normalmente, fisiologicamente, un gas che si chiama ossido nitrico. L'ossido nitrico è uno dei più potenti vasodilatatori che noi fisiologicamente produciamo.
0: Saluto la nostra infrarossa invece di stampo falce e martello, la nostra Lilli. Ciao Lilli, buon rientro, buon rientro. Senti, abbiamo fatto un po' di numeri, 2016-97, se tolgo 5-97, 1992 vedevo il premio Nobel viene assegnato per gli studi sull'ossido nitrico che hai accennato spesso a volte.
1: Esattamente, c'è il premio Nobel a 3 scienziati americani proprio per i loro studi sull'ossido nitrico, perché non dimentichiamoci che l'ossido nitrico a livello chimico lo conosciamo dalla metà del 1800, però la sua funzione è stata messa in luce soltanto proprio nel 1992, per cui c'è anche il premio Nobel proprio per questi studi.
0: Proprio per questi studi, va bene, tu ne hai sicuramente piazzati diversi dei capi che hanno a che fare con la FIR, perché l'elenco. E allora si potrebbe schierare più che 4-3-3 fase d'attacco, ma t-shirt donna, leggings, gambaletto, ginocchiera, cavigliera, polsiera, pantaloncino, t-shirt uomo, canotta, scaldacollo, gomitiera, pashmina, solette, federa, mascherina, calottina e copri materasso. Abbiamo da aggiungere qualcos'altro nel frattempo oppure?
1: No, federe abbiamo dette anche, sì, le federe direi che sono tutti quei prodotti che comunque ormai in 10 anni mi hanno dato la conferma dell'efficacia di questi tessuti, di questo infrarosso lontano, sì, molto molto interessante, come antinfiammatorio soprattutto, come antidolore, come decontratturante muscolare.
0: Decontratturante
1: muscolare.
0: Mi piace.
1: È molto importante.
0: Allora, quando siamo arrivati oggi, caro Mario, noi eravamo circondati dagli aristogati. Tu hai visto?
1: Sì,
0: aristogati ormai questi qua.
1: Aristogati, certo.
0: Abbiamo gli aristogati di una bontà assoluta, c'è sempre quello che soffia, ma comunque ormai è dei nostri, nonostante tutto. Gli altri cinque ormai sono supersonicamente di casa, quindi qua, come topi, noi non dovremmo avere problemi di antivirus. Io penso che come minimo l'antivirus e entro qua non ci entri, se non in formula disinformativa o informativa che dir si voglia. Tu mi hai accennato alla novità che esporrai sabato prossimo al GAS dalle 11 alle ore 18 che terremo qui a Radio Gamma 5. Oltre al manichino, oltre alla prova solette, oltre a chiedetemi quello che volete e anche di più.
1: È una novità, sì.
0: Io sono pronto a indossare l'esoscheletro.
1: Ecco,
0: ne ho sentito parlare tante volte, esoscheletro e gli animali che lasciano la corazza e quant'altro. Parlami di cosa vedranno sabato prossimo, i vantaggi che può avere questa struttura.
1: Certamente.
0: E perché è utile parlarne oggi. Perché?
1: Un attimino, come dire, ho scritto qualcosa perché è un argomento estremamente interessante.
0: Che tu hai provato l'altro giorno,
1: che ho provato
0: prima hai fatto una salita
1: e
0: sbaccavi che metà basta, eri distrutto, eri.
1: Sì, ma allora io tenete sempre conti una cosa, io ho 76 anni 76 compiuti 4 giorni fa, quindi
0: grazie. Non lo sapevamo nemmeno,
1: ecco.
0: Sì,
1: per cui chiaramente le mie articolazioni non sono più quelle di 10 anni fa. Cammino bene, per fortuna, però ovviamente la mia resistenza, nonostante anche un certo allenamento, come tutti noi, vero?
0: Sì,
1: come
0: esatto.
1: Tutti noi. Ebbene, ho scoperto che esiste un qualcosa che si chiama esoscheletro.
0: Che magari qualcuno all'ascolto avrà già sicuramente anche provato.
1: Ma penso di sì, magari l'ha anche provato, che è in grado di migliorare nettamente la mia resistenza, la mia forza muscolare, semplicemente indossando. A me questo concetto della terapia che si fa indossandola mi piace tanto.
0: Sì.
1: È come la FIR, vero? Io indosso la maglietta e faccio terapia sotto certi
0: quindi
1: aspetti.
0: Un doppio indossare sarebbe stravincente allo stesso.
1: Esattamente,
0: punto.
1: Soltanto che ho capito una cosa, che mentre l'esoscheletro mi dà un potenziamento esterno, la FIR mi dà un'attivazione interna. E allora dov'è, come dire, la furbata, fra virgolette, l'abbinamento tra l'esoscheletro e il tessuto FIR. Allora,
0: i vantaggi di questo esoscheletro quali sarebbero?
1: I vantaggi sono: l'esoscheletro mi permette di supportare i muscoli e le articolazioni, mi permette di ridurre lo sforzo fisico mentre cammino, il che vuol dire allungare il tempo di camminata.
0: Sì.
1: Cioè io posso tranquillamente, adesso mi è capitato proprio.
0: Poi spiegheremo esattamente come uno lo indossa, perché qua magari uno pensa alla maglietta, ai pantaloncini, non è proprio così.
1: L'esoscheletro è una struttura rigida, tra virgolette, ha un peso inferiore ai 2 kg,
0: 1,8
1: per l'esattezza. Lo si indossa come una cintura, in effetti si indossa.
0: E lateralmente?
1: Lateralmente abbiamo praticamente due strutture in titanio sottili che vanno ad agganciarsi alla zona sopra le ginocchia.
0: Ok.
1: Basta. Cos'è la novità, fra virgolette?
0: Sì.
1: È che è una struttura robotica, chiamiamola così, dotata di intelligenza artificiale, che metti in moto due motorini laterali
0: con batterie, quindi vanno a batteria, insomma,
1: ricarica, si caricano come il cellulare con la stessa sistema. L'intelligenza artificiale riconosce il tipo di terreno che sto facendo,
0: addirittura
1: riconosce
0: discesa,
1: salita, mare, montagna,
0: discesa,
1: se sto correndo in discesa, in salita, se sto salendo le scale, se sto facendo una rampa.
0: Questo parrebbe però di utilità solo dal punto di vista sportivo, comunque camminante, ma non è così.
1: No, assolutamente, va benissimo anche nella persona che ha ad esempio problemi di deambulazione.
0: Esatto.
1: Ma molto più molto chiaramente, la persona che è abituata ad andare via con gli amici, col gruppo, a camminare in montagna ad esempio, e per motivi di età si accorge che si stanca molto di più, rinuncia ad andare via col gruppo, anche perché si rende conto molte volte di essere quasi un peso, vero? Devo rallentare gli altri perché io non ce la faccio. Allora è chiaro che uno poi dice vabbè, rimango a casa, ma non penso che sia contento di rimanere a casa.
0: Fare una scommessa, lo mette sotto il vestiario e umilia tutti.
1: Io utilizzo questo esoscheletro e ragazzi,
0: l'hai provato?
1: Io l'ho provato e devo dire adesso in tutta sincerità, non pensavo di poter sentire un effetto simile. È come sentirsi ritornare indietro di 20 anni, perché ti accorgi che stai camminando, ma in realtà, fra virgolette, stai volando, non fai più fatica. Fare una rampa di scale, fare, non so, 4-5 rampe di scale, facendone magari anche un po' velocemente, quando arrivi alla fine, insomma, un po' di fiatone ce l'hai, ti metti quello. Io sinceramente, parlando tranquillamente, non ho modificato la mia respirazione.
0: Una bicicletta a pedalata assistita, Mario, e una senza pedalata assistita, Mario.
1: Ecco, facciamo la differenza. Ecco, quante persone non andavano più in bicicletta perché a livello muscolare non ce la facevano a pedalare, eccetera. Hanno usato la bicicletta a pedalata assistita, hanno ritrovato un mondo. La stessa cosa può succedere, e io mi auguro che, veramente, utilizzando questo esoscheletro. Allora, dato che ho conosciuto l'azienda che produce questi esoscheletri, sì, mi sono detto, ma sposa bene con la FIR? Sì, sposa. Perché? Perché, come dicevo prima, tu esoscheletro fai il potenziamento esterno, sì, io FIR faccio l'attivazione interna, sì, mettiamo insieme le cose, vincente, vediamo, è un duo vincente. Adesso tutto è, come dire, è ancora in aria, vero, fra virgolette, perché è una cosa che va sperimentata. Però ho detto, visto e considerato che ho la possibilità di proporlo e di farlo vedere, perché no? Sabato prossimo
0: lo fai vedere, insomma,
1: lo facciamo vedere,
0: campione qua,
1: lo indosso, lo faccio indossare al manichino, che comunque rimarrà sempre fermo perché non comincerà a camminare grazie all'esoscheletro. Però qual è il bello, la proposta, se qualcuno vuol provarlo, vuol testarlo,
0: allora
1: lo può fare.
0: Allora,
1: ovviamente non immediatamente lì, perché ci vuole, però può semplicemente prenotare il suo test gratuitamente, chiaramente, a casa, e verificare la differenza. Questo mi serve anche a livello proprio.
0: A casa, a casa tua, a casa dove?
1: No, a casa sua, della persona.
0: Ma uno va a portargli l'esoscheletro?
1: Certo, volentieri glielo portiamo. Oppure, se uno può anche venire a casa mia, ma
0: ecco, a Resana, se vuole anche, le porte sono aperte,
1: sì,
0: la porta del
1: mamma
0: dottore.
1: Mia, anzi vedo anche, devo anche ringraziare tutti quelli che telefonano, vengono, bene. Anzi è un piacere anche perché c'è modo anche di parlare con tranquillità, possono vedere un po' tutti i prodotti, vedo persone veramente interessate.
0: Tu hai una casa strepitosa, bellissima, cioè l'ho vista, ma molto bella tua casa.
1: Sì, sì, una casa, insomma, sì.
0: Molto bella, tanto spazio, è verde.
1: Sì, lo spazio c'è, ecco,
0: la strada frontale, però
1: è sì, resto... sì, ma lo spazio c'è, all'interno c'è tanto spazio, il giardino è grande, per cui una persona può anche...
0: Tanto che tenevi 700 cani, quanti cani che c'è?
1: Magari, ne avevo 8, ne avevo 8 cani, purtroppo. Adesso sono rimasti in uno solo di 17 anni, che non ci vede, non ci sente e non si muove, perché ha il posteriore bloccato da un'artrosi importantissima, insomma, ecco. Però cioè, è importante. A lui si chiama Checco.
0: Checco,
1: poverino.
0: Checco,
1: il grande Checco, il grande piccolo Checco, perché
0: quindi insomma, sabato non si conosce neanche questa realtà dell'esoscheletro.
1: Sì, molto volentieri, perché, come dire, se è possibile potenziare anche l'effetto della FIR, lì c'è una sinergia veramente che funziona molto molto bene, ecco. Poi la FIR la sappiamo, l'infrosso profondo a livello di equilibrio è formidabile, le solette FIR andando a riequilibrare, a decontrarre la muscolatura, a ottimizzare quelle che noi chiamiamo le catene neuromuscolari, migliorano veramente l'equilibrio della persona.
0: E
1: quindi
0: questo possono sperimentarlo anche sabato prossimo.
1: Ah, beh, quello sì.
0: La prova delle
1: solette. La prova delle solette è sempre
0: prima e dopo, e quindi
1: esattamente come faccio sempre, come faccio anche da me in studio, da me a casa mia, insomma, ecco.
0: Quindi se fosse interessato, casa sua è a Resana.
1: A Resana
0: potete andare tranquillamente, perché insomma è uno dei nostri e tutto. Volevo chiederti però, in riferimento a altre trasmissioni che hanno sicuramente toccato, diciamo, la tematica di oggi, c'è concorrenza, diciamo, in quest'ambito qua della FIR piuttosto che infrarossi e quant'altro?
1: Beh, io la concorrenza in questo momento non la sto sentendo. Cioè, io lavoro, fra virgolette, non mi interessa la concorrenza.
0: Sì, no, ti dico questo perché mi aggancio un po' al messaggio che mi ha mandato Luca. Buongiorno dottor Paladini e Luca, volevo chiedere se esiste un metodo per distinguere un vero tessuto FIR da uno falso, perché si può farsi fregare, che prove possiamo fare a casa grazie.
1: Allora, prove a casa no. Allora, fondamentalmente il tessuto FIR deve essere un tessuto certificato dal Ministero della Salute. Quindi si acquista se è un dispositivo medico di classe 1, anche perché c'è la detrazione fiscale se uno poi vuole accedere anche a quella possibilità. Primo. Secondo, il tessuto FIR deve avere la componente di FIR scritta in etichetta o sul tessuto stesso. Quindi se io prendo una maglietta anonima e dico questo è tessuto FIR, potrebbe anche esserlo.
0: Se passa e vuoi comprare in spiaggia
1: e dice FIR, sì.
0: Prendiamogli il cocco, ma
1: esattamente.
0: Qua che sta il cocco.
1: Ecco, la famosa vitamina Africa, vero, come la chiamavano in lavoro? Africa, vero? Bravo, ecco. Mi ricordo i vecchi tempi di Bibione e di Jesolo, vero? Bibione e Jesolo con il cocco, con quelli del cocco che passavano.
0: Cocco bello, cocco fresco.
1: Cocco bello. Esattamente. Quindi c'è bisogno che ci sia l'etichetta e che ci sia all'interno un'etichetta che spieghi bene il tipo di tessuto, perché i tessuti hanno dei nomi, sì. I nomi, e in base al tipo di tessuto si sa anche la percentuale di FIR, cioè di minerale bioattivo presente nel tessuto.
0: Senti, ci perde se non lo laviamo a mano? Perché l'altra volta si accennava sto passaggio.
1: Va lavato a mano? Allora io dico, considerate il tessuto FIR, l'abbigliamento FIR, come un abbigliamento in cashmere.
0: Ah, ok. Quindi delicato.
1: Quindi delicato. Sì. Se noi abbiamo una maglietta in cashmere ci dedichiamo attenzione nel lavaggio, vero? Quindi è molto importante. Va lavato, come dico sempre, con temperatura in acqua, con temperatura non superiore ai 30 gradi. Sì. Non usare additivi chimici, non usare ammorbidenti. Attenzione, non perché questi snaturino, denaturino i minerali, ma perché alterano la fibra e la rendono meno elastica. Quindi
0: da quel lato là
1: praticamente, ecco. Quindi lavare a mano un paio di calzini o anche una t-shirt o anche un leggings,
0: il beneficio della realtà FIR
1: permane. Però una cosa è avere una maglietta che ti sta bene addosso, oddio. Una cosa è avere una maglietta invece
0: che slabbrata,
1: è
0: il fighetto in estate,
1: fra parentesi, se vuoi farlo.
0: Il riferimento penso all'esoscheletro. Lisa mi scrive: buongiorno, va bene per bambini con difficoltà? Grazie. Penso all'esoscheletro però.
1: Sì, allora lì bisogna sempre verificare di persona, perché ci sono le taglie per l'esoscheletro, le misure. So che in questo momento si sta facendo tantissimo lavoro a livello riabilitativo con gli esoscheletri, però è un mondo nuovo che va ovviamente valutato e vagliato.
0: Ho capito. Sempre Luca, dopo quanto tempo minimo di indumento FIR indossato possiamo avere il massimo ossido nitrico utile per il nostro corpo? Tu hai idea?
1: Ah beh, questo molto molto rapidamente. Per quanto riguarda le solette, l'effetto di miglioramento dell'equilibrio è quasi immediato, nel giro di un minuto e mezzo. Per quanto invece riguarda il massimo della liberazione di ossido nitrico, ci vogliono 3-4 giorni, perché poi dipende ovviamente dal tipo di indumento che indosso, vero? Sì, chiaramente.
0: Sì. Vabbè, Beppi 300 l'abbiamo l'ascolto, sarebbe utile anche per te, Beppi, che ormai te è a fiacca, assolutamente. Guarda WhatsApp, ma sono in attesa che arrivi casomai via WhatsApp. Avevo proposto il passamontagna FIR non per le rapine, ma per rilassare tutta la testa e poterli indossare camminando. Non è previsto questo tipo di indumento in futuro se tanti si fanno avanti?
1: In realtà non esiste il passamontagna in quanto tale, esiste però il berrettino FIR, quello che abbiamo chiamato capillum, vero?
0: Capillum,
1: il berrettino FIR, ed esiste lo scaldacollo che si trasforma in passamontagna. Perché lo scaldacollo basta un attimino modificarlo e diventa un passamontagna a tutti gli effetti.
0: Tra i principali benefici, il fatto che migliori la microcircolazione del sangue, detto prima, è basilare, importante.
1: Eh sì, è basilare, è per tutti.
0: Dai più cieli più anziani.
1: Esatto, per tutti. E questo dimostra anche come l'utilizzo del tessuto FIR, i capi di abbigliamento in FIR, sia trasversale, nel senso che non c'è un'età preferibile. L'incremento della microcircolazione determina un incremento della ossigenazione ed è proprio questo incremento dell'ossigenazione che determina un miglioramento globale del nostro corpo, quello senz'altro.
0: Senti, serve magari o dà una mano per quanto riguarda l'eliminazione delle tossine e le sostanze infiammatorie?
1: Certo, certo, certo, certo, teniamo conto che
0: più lo indossiamo meglio è.
1: Certo.
0: Anche di notte, insomma.
1: Anche di notte, tant'è vero che praticamente si può indossare la t-shirt, si può indossare come abbigliamento intimo senza nessun problema. Oppure se una persona, ad esempio, che molti dicono ma io sono abituato a dormire nudo a letto, sì, non metto niente, cioè, perfetto, esiste un coprimaterasso in tessuto fiere che in questo modo durante la notte, per tutte le ore notturne che si dorme, il corpo riceve l'infrarosso profondo, perché ovviamente scaldando, attivando, sì, vero, i minerali del coprimaterasso, globalmente il corpo è un total body, come lo chiamiamo, vero? Viene coinvolto. Ecco, questo è anche un modo estremamente intelligente di utilizzare il tessuto FIR, vero? Durante la notte.
0: Ok, riduce rigidità muscolare e dolore?
1: Sì, quello sì, proprio legato al discorso dell'incremento della microcircolazione dell'ossigenazione, soprattutto migliora anche la prestazione sportiva, che possa essere amatoriale o professionale.
0: Sia ben chiaro. Parlavamo del padel che è uno.
1: Sì, ad esempio, ecco, nel padel in particolare solette per quanto riguarda l'equilibrio, ginocchiere, cavigliere. Teniamo conto che il padel è caratterizzato da questi bruschi, rapidi cambiamenti di direzione, vero? Sì. Poi anche la frequenza del colpo è nettamente superiore rispetto al tennis, vero? Sì. Chiaramente. Quindi problematiche alla spalla, al gomito, epicondiliti in particolare, gomito, sì, nelle padel le abbiamo come patologie conseguenziali. Ecco, il fire, l'indossare una ginocchiera fire oppure una gomitiera fire aiuta moltissimo proprio a evitare questo tipo di problema.
0: Bene, e quindi sabato possono sicuramente informarsi a tal proposito e
1: certamente
0: trovate qua il dottore, quindi, e consorte del dottore.
1: Sì, sì, sì, sì, beh, sempre.
0: Non manca mai, dalle 11 alle 18 siamo qui appunto con il gastro, trovate tutto anche nel sito per quanto riguarda banchetti e attivisti, non attivisti, alle 13 pranziamo tutti assieme, dopodiché si riparte il primo pomeriggio, alle ore 3 avremo, che rapporto hai col budino di riso?
1: Hola,
0: ti
1: buono.
0: Piace bene perché Free Flower
1: alla grande
0: farà esattamente il budino di riso e quindi insegnerà anche un po' alla masticata macrobiotica, ma alle ore 15 partirà sicuramente anche questo insegnamento qui al GAS. Vabbè, poi tutto il resto insomma che trovate, ripeto, anche nella pagina Telegram GAS Associazione Franco Carraro 7676, te 76 la radio, hai visto?
1: Vero.
0: Vedi che non è, nulla è a caso.
1: Nulla è a caso.
0: I numeri non ingannano mai, assolutamente sì. Migliore recupero muscolare, la sensazione di benessere oppure è un po' più duro del previsto? Utilizzando il FIR?
1: No, c'è questo miglioramento proprio della sensazione di benessere che è sempre legata all'ossigenazione. È più la mia muscolatura è ossigenata, è meno acido lattico produco, nel senso che prolungo lo sforzo, più facilmente recupero, sì, e soprattutto evito la comparsa di quei dolori muscolari post esercizio, post prestazione, che sono quelli che vengono chiamati i dolori muscolari come vengono chiamati posteriori, a insorgenza successiva, che in inglese finiscono DOMS, c'è una sigla particolare per indicarli. Questo
0: Senti,
1: lo
0: gli
1: fa.
0: Anziani rivendicano che cosa nell'elenco che ho fatto prima in maniera molto Speedy Gonzalesca?
1: Beh, allora, nella persona, adesso è difficile dire persona anziana, perché io non mi sento anziano, quindi nei diversamente giovani, io ho visto personalmente l'utilizzo della t-shirt mi serve tantissimo.
0: Tutto l'anno uno la mette, tiene sotto.
1: Sì, tutto l'anno, io la porto anche in questo momento, ce l'ho
0: sotto.
1: Manica corta, la porto. È come la famosa maglietta della salute di una volta, vero?
0: Esatto,
1: ecco,
0: sì.
1: Quella la porto tranquillamente, non è ovviamente lana, quindi ecco un altro effetto. Non riscalda, è termoregolatrice. Tutto il tessuto fire.
0: Sono tutte colorazioni nere a parte
1: sì,
0: lenzuola.
1: Sì, ma sono, attenzione, sono tutte termoregolatrici, per cui mi regolano proprio la temperatura.
0: Anche in estate,
1: sono persone che utilizzano i leggings in maniera continuativa d'inverno ed estate per andare a correre, per allenarsi in casa. si può portare sempre.
0: Poi non c'è un motivo preciso perché sono nere, potrebbe essere altra colorazione, sinceramente. Mi
1: nere sono da un punto di vista, come dire, pratico.
0: Se
1: ecco.
0: Sporco, dai,
1: cioè, sì, sì, pratico, no, sì, sì, ma sotto certi aspetti veramente, veramente pratico. Ecco, quindi sono abiti, capi di abbigliamento che possiamo portare in maniera continuativa tutto il giorno, sì, perché proprio è la continuità. Sì. Che fa poi, che determina il risultato. Le solette personalmente ce l'ho dal 2020 che le porto sempre.
0: Ecco. Paolo ti chiede, ringraziandoti, Luca, ci potrebbe spiegare perché le solette aiutano e come agiscono sull'equilibrio in modo così veloce come dice?
1: Perché le solette hanno un'immediata azione su quelli che sono dei particolari recettori di carico e di pressione presenti sulla pianta del piede. Si chiamano barocettori, registrano i carichi, barocettori.
0: Ma che barano?
1: No, no, non sono, anzi sono onestissimi, vero? Non sono di Bari.
0: Correttissimi.
1: Dei correttissimi. In più determina immediatamente fenomeni di decontrazione muscolare, laddove la muscolatura è rigida, contratta per cattiva postura, e questo determina quella che noi chiamiamo, come ho detto prima, una ottimizzazione, sì, delle catene neuromuscolari. Questo si traduce in un miglioramento di quella che noi definiamo la capacità propriocettiva, che è la capacità di percepire lo spazio che ci circonda, sia a occhi chiusi che ad occhi aperti. Okay. E questo avviene in tempi estremamente rapidi.
0: Bene, buongiorno, i prodotti FIR sono indicati anche a cardiopatici e o portatori di stent?
1: Sì.
0: Grazie, buona vita, Flavio Papo, ma soprattutto aspiranti influencer di se stesso, di me stesso scrive.
1: Bravissimo, sì, sì. Anzi, teniamo sempre conto che in tutte le patologie cardiache di natura vascolare il problema è legato fondamentalmente all'ostruzione delle coronarie, pensate all'infarto, vero? Alla microcircolazione. Quando io applico un tessuto vasodilatatore che ha un effetto vasodilatatore, li vado a migliorare l'ossigenazione del muscolo cardiaco. Quindi, tant'è vero che una cosa importante, il tessuto FIR, la tecnologia FIR, non ha controindicazioni e non ha effetti collaterali negativi.
0: È importante da dire questo, non ha effetti collaterali?
1: Non ha nessun effetto collaterale se non positivo, ovviamente, sì, ovvio. Ma soprattutto non ha controindicazioni. Non dimentichiamoci che qualsiasi altro tipo di terapia fisica ha quantomeno come controindicazione la gravidanza, per un principio di precauzione, e la presenza ad esempio di dispositivi medici impiantati, come possono essere il pacemaker, il defibrillatore, l'impianto cocleare, eccetera.
0: Sì, sì.
1: Ecco, la FIR non ha assolutamente nessuna di queste controindicazioni.
0: Ma riuscite già a riecheggiare tutti al mare a mostrarle a chiappecchiare, però lei non vuole andare, lui non vuole andare, troppi inestetismi. La FIR può venire in soccorso e farci ritornare al mare, anche se costa l'ira di Dio per qualcosa, se stiamo a casa lungo la Brenta, la Piave, la Muso di Sassi.
1: Allora, diciamo,
0: è molto meglio, però inestetismi.
1: Gli inestetismi, i classici inestetismi della cellulite, i classici inestetismi legati all'invecchiamento della pelle, e attenzione, perché col passare degli anni i nostri amici fibroblasti che sono presenti nell'epidermide, nella cute, producono elastina e collagene in forma sempre minore. Perché si riduce proprio l'irrorazione, viene a mancare l'apporto di sangue e di ossigeno. Chiaramente è ovvio, la FIR determina un incremento, sì, determina vasodilatazione, quindi un incremento dell'ossigenazione, per cui incrementa da parte di questi fibroblasti la produzione di collagene e di elastina. Tant'è vero che uno dei primi effetti di cui la donna in modo particolare si accorge usando i leggings della FIR è che la pelle è più levigata, più compatta, più liscia.
0: Più glabra.
1: E glabra vuol dire senza peli, ovviamente.
0: No, ma glabra vuol dire che liscia assolutamente.
1: Anche liscia.
0: La superficie del ghiaccio.
1: Più liscia.
0: Molto glabra.
1: Ecco, più liscia.
0: Molto glabra.
1: Più liscia.
0: Buongiorno, ho portato a mio papà domenica una ginocchiera che aveva problemi appunto nel camminare, lunedì mi ha già confermato che sente l'effetto benefico grazie a Nicola. Però non so se sia ginocchiera quella FIR.
1: Sì, sì, sì, beh, certo.
0: Ah,
1: sì, sì,
0: sì. Poi si aggiunge, mia mamma ha problemi alle spalle, ma non c'è una spalliera?
1: No, non c'è la spalliera, in questo caso si utilizza proprio la t-shirt.

0: facilitando l'irrorazione, l'ossigenazione, incrementa anche quelli che sono i meccanismi di eliminazione. Quindi la sudorazione, l'attività renale, l'attività epatica, viene tutto migliorato. Chiaramente sono quegli organi emuntori, come si chiamano, che eliminano anche le tossine.
1: Lui, in base alla domanda, pare che si ha bisogno, diciamo, di questa tecnologia soprattutto laddove ci sono delle problematiche dal punto di vista salutistico, salutare o comunque sanitario. Ma non è così, perché tu dici, anche come fase di realtà preventiva è importante,
0: certo,
1: averla mai.
0: Caspita,
1: uno dice, ma io non sto mai.
0: No, ma
1: beato ti.
0: Beato, anzi, dico sempre, proprio perché non stai male, hai il diritto dovere di mantenerti in buona salute.
1: Esatto, sì.
0: Quindi questo lo puoi fare ovviamente tramite l'alimentazione, tramite la respirazione,
1: la camminata,
0: sì, però anche soprattutto fornendo ai tuoi organi, al tuo apparato fondamentalmente muscolo scheletrico, la migliore ossigenazione possibile.
1: Sì.
0: E questa la fai utilizzando un tessuto FIR.
1: È capitato qualche volta che sia arrivato lui e lei, lui sta in disparte e lei ti dice, ma che lui non ci crede.
0: O
1: viceversa.
0: No, recentemente ho delle persone che apprezzo moltissimo, che vengono non per acquistare, nel senso di dire voglio comprare, dire mi può spiegare come funziona?
1: Beh, sabato prossimo devono fare questo.
0: Ecco. E allora lì, ovviamente, nel momento in cui hanno capito come funziona, la voglia di sperimentarla, di provarla, c'è. Questo mi sembra ovvio.
1: Massimo da Bassano, buondì Luca, dottore e tutti. Per artrosi e per passare sui metal detector tipo aeroporti è un problema? Grazie ed è tutto. No, suona sempre con passi. Cioè, praticamente abbiamo.
0: Ma che cosa? No, ma parla
1: no,
0: della.
1: La FIR indossata.
0: Non di sicuro.
1: No. Non decolla più nessuno, guarda.
0: No, assolutamente. Anzi, direi che anche chi lavora in aeroporto o chi guida un aereo, un pilota, utilizza molte volte questi tessuti perché sono obbligati a rimanere per tanto tempo fermi seduti, vero? E quindi con problematiche di cattiva circolazione. Teniamo conto che la postura condiziona moltissimo i dolori muscolari.
1: Nel caso di vene varicosa è importante che il tessuto copra le gambe che hanno questa problematica? Può aiutare per questo problema circolatorio?
0: Sì. Utilizziamo i gambaletti in questo caso, che coprono tutta praticamente piede fino al ginocchio. Sì. Possiamo utilizzare i leggings, sì, per migliorare proprio la circolazione venosa e la circolazione linfatica, sì, quella che poi è responsabile delle gambe gonfie, sì, legati proprio alla postura, alla gravità, per uno sta in piedi 8 ore al giorno, è chiaro che per gravità i liquidi tendono a depositarsi.
1: Esatto. Se per caso un domani ti ha bisogno di numeri particolari vincenti e magici da imprimere tutta tecnologia FIR, te li do io, 01 59 80 90 288, 5 per 1000 di Radio Gama 5.
0: Ah, sì, okay.
1: È la figata, cioè vendiamo questo e dietro in gigantesco
0: magari anche con un QR code che possa
1: perché quindi, no, se un domani c'è questa possibilità, ecco,
0: perché no,
1: bussa alla nostra porta. Buongiorno, la cintura della quale parlava può avere interferenza con pacemaker? Grazie. 027.
0: Sì, chi utilizza il pacemaker deve, non può adoperare questo tipo, parliamo dell'esoscheletro in questo momento, ma l'esoscheletro,
1: sì,
0: vero?
1: La cintura è esoscheletro.
0: Ecco, no, in questo caso no.
1: Esoscheletro, esatto. No. Siamo venuti a vedere se quegli apparati là che uno non cammina e lo tengono in piedi con l'esoscheletro. Questa è un po' un'altra cosa.
0: È un'altra cosa.
1: Agevola l'equilibrio e tutto il resto.
0: È un'altra cosa. Eventualmente, se vorrete, faremo una trasmissione eventualmente dedicata solo all'esoscheletro, portando tutte quelle che sono le informazioni più recenti, perché ovviamente è sempre un qualcosa in via di trasformazione.
1: Perché ha un costo non proprio agganciabile a tutti, e comunque faccio per dire che tanto se ne parla sabato, se, per i curiosi o per chi ne fosse interessato, lui l'ha provato e quindi a sto campione
0: io porto la mia esperienza personale, quello che, come dire, si può dire.
1: Sai che noi siamo già in mare, quindi ciao Luca, l'Europa ha rispedito indietro una nave piena di carne di pollo dal Brasile come accordi del Mercosur, perché è infetta da salmonella. Viva il Mercosur, andiamo avanti così. E qua si parla di Mercosur, di accordi di libero scambio, si parla, diciamo, di carne infetta, si parla di mettere sicuramente in difficoltà il nostro sistema produttivo dal punto di vista zootecnico, ma anche agricolo soprattutto.
0: Vabbè.
1: Tra poco parleremo di Israele, parleremo di Israele, siamo qui con il più formato, parla di l'energia.
0: Una cosa importante è l'applicazione in caso di dolori da fibromialgia.

0: Ecco, questa è una la fibromialgia è una patologia sempre più frequente, la si sta riscontrando in maniera piuttosto evidente. Molte volte sono persone che ne soffrono da anni, ma sono sempre state, come dire, etichettate queste patologie, o meglio questi sintomi, questi disturbi, come artrite, come polimialgia reumatica, eccetera eccetera. Poi hanno scoperto che hanno la fibromialgia. Ora, usando il tessuto FIR è dimostrato, ci sono lavori scientifici ormai che hanno 10 anni, quindi può veramente ridurre i dolori, può migliorare il sonno, che è fortemente compromesso durante questa malattia. Quindi abbiamo un vantaggio, anche non guarisce la malattia, perché non c'è nulla che la guarisca, però controllare i sintomi e vivere meglio come qualità di vita, penso che
1: sei milanista, serva. Cos'è? Milanista?
0: Sì, milanista. Sono milanista, sono
1: eri milanista fino a ieri sera.
0: No, lo sono ancora.
1: Lo sei ancora? La fede non si molla mai. Però il Milan ha difficoltà. Però noi abbiamo avuto praticamente il Venezia, che è salito in Serie
0: A. Sì, quello ha fatto molto piacere.
1: Il Vicenza in Serie B, il Padova si è strasalvato e il Verona purtroppo no. Avessi indossato la FIR, il Verona non sarebbe retrocesso. Oh, no, è ovvio.
0: Non so se il Milan
1: dobbiamo poi ingigantire la questione.
0: Sì, bisogna, ecco,
1: l'Hellas
0: e allora Verona Hellas indossate, esatto, le magliette FIR.
1: Non sarebbe stata nessuna retrocessione, ragazzi.
0: Esatto.
1: Perché gli altri che ho appena menzionato in termini positivi avevano tutti la FIR, ragazzi.
0: Bene, infatti, ce l'avessero.
1: Quindi a Vicenza lanciavano la maglietta bianco-rossa, ma quella sotto non l'ha mai lanciata.
0: Sì.
1: Guarda, come
0: esatto.
1: Non dovevo lanciare, però resti tra noi altri, ragazzi.
0: Comunque ci sono, nell'ambito del ciclismo, i ciclisti adoperano pantaloncino FIR, adoperano la t-shirt FIR, adoperano le solette FIR. Attenzione.
1: E Varenne?
0: E Varenne, beh, il cavallo
1: per eccellenza
0: adopera il tessuto FIR.
1: Il tessuto FIR, il grande Varenne, oggi in Campania però.
0: Oggi sì, in Campania.
1: In
0: provincia di Caserta, mi sembra.
1: Sì,
0: o di Napoli.
1: Ciao
0: di Napoli,
1: Mario
0: Caserta.
1: E ciao Luca, doppia R.
0: Beh, bellissimo.
1: Sì,
0: ma la tua com'è, il doppia R tua?
1: Luca, noi provincia toscana, Luca no.
0: Ah, ecco.
1: Ciao Mario e Luca e Mario a sabato. E quindi
0: a sabato.
1: Senti una cosa, teniamo questo intanto. Allora, nel caso di mal di denti o cervicali, può essere utile per calmare il dolore con lo scaldacollo?
0: Sì, può essere utile, anche si può appoggiare il tessuto proprio sulla guancia che magari è infiammata, lo si può mettere a mo' proprio di sciarpa avvolta attorno, e un effetto antinfiammatorio e antidolore me lo dà.
1: Per chi ha le ulcere diabetiche?
0: Sì, lì c'è un discorso molto importante da fare, cioè? il tessuto FIR facilita la guarigione della lesione diabetica, quindi piede diabetico, facilita la guarigione della lesione da ulcera da decubito. È la piaga da decubito, anche perché sono tutte situazioni legate a una cattiva ossigenazione, vero?
1: Sì, l'aspetto posturale importante per i calciatori, non
0: l'effetto
1: solo.
0: Posturale importante per tutti, sì, noi, esatto, per tutti esatto. Noi abbiamo una cattiva postura in senso generale, che cominciamo ad assumerla dal banco di scuola ad arrivare al posto di lavoro.
1: E adesso i computer e queste mattonelle tecnologiche sono tutti ingobbiti stile Andreotti, come dico spesso, e di conseguenza, perché lui aveva una scatola nera sulla schiena che
0: Difatti,
1: è importante, ma gli altri conviene
0: in effetti abbiamo il discorso i dolori muscolari da postura sono frequentissimi. Statisticamente è stato stabilito che circa il 70% dei dolori muscolari sono di natura posturale.
1: Per cui, portando la maglietta, può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna? Saluti da Walter.
0: Sì, nel senso che non è la terapia per l'ipertensione arteriosa, attenzione, però determinando vasodilatazione contribuisce, insieme eventualmente alla terapia farmacologica, al miglioramento dei valori pressori.
1: Io soffro della neuropatia per la compressione del nervo pudendo, nervo del pavimento pelvico, potrebbe essermi di aiuto? Grazie.
0: Può essere utile, non risolutivo, ma utile sempre a livello di dolore, chiaramente.
1: Se il grande Sinner utilizza il tessuto FIR, chiedo, può batterlo?
0: Non lo so se utilizza il FIR.
1: Ah, no, penso di no.
0: Non so se utilizza il FIR. diciamo che in questo momento forse non ne ha bisogno.
1: No, no,
0: magari andando avanti con il tempo, forse anche lui avrà bisogno, esatto, di maggiore ossigenazione ai suoi muscoli.
1: La copertura del manico di racchetta potrebbe essere la FIR, non ci dice.
0: Oh, quello potrebbe essere interessante, quello sì, perché no? Perché
1: all'orizzonte
0: no?
1: Hai qualche taglio nuovo di indumenti, di abbigliamento?
0: No, in questo momento no. Siamo... Anche perché diciamo che ne abbiamo.
1: Beh sì, c'è una bella
0: a sufficienza in questo momento. Sì. Comunque, se qualcuno vuole avere informazioni può sempre telefonare anche al mio numero personale, se vuoi lo posso anche dare.
1: Sì, sì,
0: senza problemi.
1: Allora, sì, esatto, vediamo il tuo numero senza problemi. Ripeto, chi vuole può andare a trovarlo direttamente in un contesto bello di Resana. No. Laddove potete anche magari parlare anche di altro, perché tu ti leghi anche all'agopuntura, o ti legavi all'agopuntura,
0: certo,
1: piuttosto che
0: certo,
1: tanta altra,
0: certo,
1: realtà,
0: cioè, diciamo che sì, vengo sempre da quel mondo, di medicina integrata, ecco, esatto, non mai alternativa, no, perché integrata,
1: sì,
0: di integrata, sì sì, medicina integrata. Comunque, se volete chiamare 393 34 633 0464.
1: Troppo veloce, dimmelo più piano.
0: Sì, allora 393.
1: Fermati qua, 393, che sia da sinistra a destra, destra a sinistra,
0: 39.
1: Anche gli arabi scrivono giù.
0: Ok, 393.
1: Vai.
0: 33.
1: E anche questo è palindromo 33
0: 04
1: 04
0: 634.
1: Ah, 634. Ma non è neanche difficile, sinceramente.
0: Oh, dai, tutto sommato, a forza di ripeterlo.
1: No, però più semplice 0159809088, che è il 5 per 1000.
0: C'è 5 per 1000.
1: Devo cacciarlo dentro ogni tanto. Ciao Luca, buongiorno dottore. Io 2 mesi fa ho comperato le ginocchiere, però sono strette, dovrò cambiarle. Grazie, Ada di Asolo.
0: Benissimo, nessun problema. Mi contatta telefonicamente.
1: O passa qua sabato.
0: O passa senza problemi.
1: Chiamano già adesso, è incredibile cosa abbiamo.
0: Potrebbe anche essere qualcuno che chiama generalmente.
1: No, adesso non può chiamare così.
0: Lo so che non può chiamare.
1: Ma nel senso così frettolosamente.
0: Sì, però potrebbe anche essere.
1: Perché ci sono diverse taglie qua, anche qua.
0: Sì, ovvio. Sì. Probabilmente ha preso la.
1: A proposito di taglie, si parte da.
0: Ah, le taglie, sì. Tutte le taglie.
1: In generale.
0: Ci sono tutte le taglie, ci sono.
1: Si
0: SML, XL, XXL, per cui
1: doppie XL sono.
0: Sì, si copre tutte le necessità. Senza nessun problema, sia per quanto riguarda.
1: Se ci fosse un caso particolare 4-5 XL, è possibile per caso?
0: Sì, nel senso che allora a quel punto si fa fare a parte il prodotto.
1: Sarebbe la possibilità, quindi ecco, sì. Lo dico perché magari qualcuno.
0: Sì. Recentemente, non più tardi di una settimana fa, una persona ha comprato un coprimaterasso. Ovviamente lui aveva un lettone da. Sì, anziché essere il classico un lettone, abbiamo fatto il materasso, cioè il materasso, il coprimaterasso della sua misura.
1: Abbiamo un minuto, poi ci si vede sabato dalle 11, ripeto, alle ore 18 con anche il dottor Palatini, ma poi avremo anche Mattia Donadelli e tanti altri. Ce n'erano tra poco, ma mi raccomando, arrivate qua con qualsiasi tempo, perché sia pioggia o pioggia, noi andiamo d'oltranza, basta, ormai non ci ferma più nessuno.
0: Appunto, quindi non c'è problema.
1: Abbiamo posizionato le reti e quant'altro, per cui abbiamo messo qua, visto il cancello nuovo che impasto.
0: Sì, ho visto.
1: Ti cambia l'umore, eh?
0: Sì, vero, bello.
1: Sei mai stato
0: con l'immagine dei cagnotti, dei cagnotti, esatto. Bello.
1: L'unico è un segugio, è un setter, è un doberman, che cacchio di cane è a queste orecchie qua? Un coccherino, non si sa, l'importante è che il nostro cane col monocolo, però, perché
0: puoi lanciare un sondaggio che sì, nome dare al cane
1: lanciato,
0: ecco. Che nome dare,
1: quindi prima di me in porta con l'anima dicevo un segugio, seguendo poi anche tutti, diciamo, le preziosità, insomma, del cane segugio che si lega anche al mondo della caccia, ma insomma in quel caso là lasciamo tranquilla Diana. Vabbè, allora qui abbiamo pochi secondi, che abbiamo da Giulio in 10 secondi, Mario.
0: Ma allora il numero telefonico ve l'ho dato, sì. Potete andare anche sul sito.
1: Ah, dallo.
0: Sito iflyfeartechnology.it. Comunque, se mi chiedi.

0: andato a puttane.
1: E così tutto il resto è andato a puttane. Ciao a tutti ancora, ore 13.09 di un semplice 11 maggio 2026, mentre cade un po' di acqua e quindi gocce angeliche nei nostri terreni quasi verdi, ma più che altro marroni, almeno alla nostra gauche. E allora, per chi avesse sti benedetti marmittoni, anche se comunque la dicitura più esatta è un'altra, ebbene, che sarebbe questa, sinceramente: piastre ghiaino lavato ne serve dodase. Il capo cantiere nostro ci dice questo, dodase marmittoni, così allestiamo anche l'esterno qua e viene fuori veramente un capolavoro. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Va bene, detto questo, gas, ok, sabato prossimo budino di riso con le mele by Free Flower. Per quanto riguarda il corso di nutrizione macrobiotica, il ragazzo lo ha spostato ad ottobre, quindi faremo il corso per quanto riguarda preparazioni cereali e così i legumi e i cibi appunto autunnali, perché erano quelli dell'estate, ma saltando facciamo quelli direttamente autunnali. Troppo caldo, mi ha detto, praticamente pochi iscritti, e quindi di conseguenza il Free Flower sposta ad ottobre il momento del corso. Detto questo, salutiamo quelli che ieri erano presenti praticamente alla marcia Stop Pesticidi, 2-3 mila elementi, così danno alcuni giornali locali. Si è ritornati per la 10ª edizione per quanto riguarda appunto la famigerata realtà dei pesticidi, laddove un ultimo studio shock ha rivelato questo aumento del rischio oncologico del 150%, laddove purtroppo si utilizzano ancora questi preparati chimici, ma è soprattutto quell'effetto cocktail poco studiato, analizzato, approfondito, che porta effetti poco piacevoli. Va bene, sui pesticidi ci torneremo sicuramente con uno special. Comunque, va bene, salutiamo tutti i presenti ieri alla camminata nei colli, purtroppo resi un po' barbari anche da quella agrotossicità agrochimica che si sparge e si continua ad irrorare in quel contesto. Sabato prossimo sarà qui con noi in prima linea Mattia Donadel, che abbiamo visto con piacere ieri, abbiamo salutato e abbiamo anche quindi strutturato la raccolta firme per sabato prossimo. Dalle ore 11 partiremo con la raccolta firme per quanto riguarda questa petizione popolare che dice chiaro e tondo stop al polo logistico di Dolo. Basta cemento, basta porcate, basta tutto quello che lui verrà a dire in diretta, ma per chi ne fosse interessato, lui da un po' di tempo allestisce anche un banchetto qui espositivo all'esterno per quanto riguarda i migliori succhi e così le confetture e quindi tutta quella roba che ha a fare con la marmellata, stile quella della nostra nonna. Però se volete venire a conoscerlo, appunto, potete farlo sabato prossimo, lo porteremo in diretta, ma ripeto, raccoglieremo firme dalle ore 11 per quanto riguarda questo stop immediato che i vari comitati che si esprimono in quella realtà della Riviera del Brenta, vuol dire Miranese, vuol dire Dolo Pianiga piuttosto che, quindi la Riviera del Brenta ben conosciuta da tutti quanti voi, ebbene dicono chiaro e tondo stop per quanto riguarda questo polo logistico di Dolo, perché è progetto altamente speculativo ma soprattutto devastante in formula di aumento dell'inquinamento atmosferico nonché del rumore, vuol dire collasso della viabilità, l'aumento del rischio idraulico, il finto aumento occupazionale e gravi carenze soprattutto istruttorie. Ma di questo, ripeto, ne parleremo sicuramente sabato prossimo. Bene, da qualche ora, da ieri più che altro a livello online, da oggi parte la raccolta firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu. Sono state raccolte oltre 1300 firme nelle prime ore. Quando dico DDL Cieli Blu intendo dire la raccolta firme sino a quota 50.000, vuol dire un disegno di legge, 50.000 firme per quindi proporre un tema che noi ben sicuramente mastichiamo qua dentro, tanto che lunedì prossimo alle ore 14, dopo tanto tempo, ritorna in direttissima il nostro grande Rosario Marcianoff, autore di tutto quello che abbiamo denunciato anche noi altri qua dentro, perché guardando in alto, se siamo ancora convinti che siano semplici scie di condensazione, ok, segno della croce e va bene così. Perché dico segno della croce? Perché poi tutto va a ricadere per quanto riguarda il nostro ambiente, nei nostri piedistalli di vita, quelli essenziali, perché la masticata, la bevuta, i pori aperti, piuttosto che, ecco, mettiamo l'esoscheletro, andiamo a correre e sudiamo e poi ci pensano dall'alto a darci le benedizioni, le irroranti benedizioni. Sul DDL Cieli Blu chiederò e farò domanda sicuramente anche al nostro Rosario Marcianò. Posso spingere a firmare, però dico la verità, per quanto riguarda quello che ho intraletto non è che sia di una chiarezza così manifesta. Sì, ok, geoingegneria, sì, ok, sì, chimica, sì, ok, chemtrace, tutto quello che volete, però andate a leggervi il quesito iniziativa, di una lungaggine forsennata, secondo il mio punto di vista troppo esagerata, laddove comunque più di qualcuno ha già denunciato il fatto che si ripropone spesse volte questa realtà di commercio interstatale o estero. Il commercio interstatale, e non è che sia proprio, diciamo, del nostro contesto italidiota o italico, che dir si voglia, per non esprimersi in blasfemia continuativa nel tempo, ma è proprio di una realtà americanoide, quindi di una federazione di stati come in America e quant'altro, e quindi United States of America, 50 stati americani. Ma qua probabilmente hanno fatto un copia e incolla, più di qualcuno suggerisce, e poi altri passaggi che comunque andremo ad affrontare prossimamente, perché ripeto, il quesito iniziativa, divieto attività di ingegneria climatica, proposta di legge, iniziativa popolare, exarti, cioè è lunghissima la cosa, veramente lunga, quando sul mio punto di vista sarebbe utile quindi sicuramente restringerla. Ricordo ancora quando noi si doveva scegliere praticamente nei vari appuntamenti pre-referendum 2011, cioè deve essere una cosa diretta, immediata, capibile, semplice, no, non uno che si butta dentro una lettura così forsennata, violazioni, articoli, ENAC, e penali e circostanze meteorologiche, condizioni, ma caboia ragazzi, è un disastro qua, poi un po' di geoingegneria, dopodiché cambiamento climatico, c'è tanta roba qua secondo il punto di vista. Però ripeto, per chi lo volesse, possibilità di firmare online DDL Cieli Blu, basta mettere questo, si è partiti esattamente diciamo da ieri per quanto vada l'online, poi ci saranno anche i banchetti informativi o comunque anche nei vostri comuni di appartenenza, nel senso si può firmare online oppure nei comuni. In questo caso, ovvio, ci hanno detto di aver inviato la PEC a tutti i comuni d'Italia, quindi circa 8.000 comuni sparsi per la nostra penisola. In questo caso vi rivolgete all'ufficio elettorale, oppure non so se sia l'ufficio dell'anagrafe, andate con un documento valido e potete chiedere di firmare i vari moduli. Nel caso non ci siano i moduli, allora potete denunciare tutto questo a chi di dovere, che sta in prima linea col DDL Cieli Blu. Oppure oltre l'aspetto online e quello della firma in comune, ci sta anche la firma in piazza, laddove saranno allestiti i cosiddetti banchetti. Però ripeto, qui si tratta di raccogliere 50.000 firme per far sì che si batta un colpo in questa direzione. Sinceramente, detto tra noi a voce alquanto bassa, dico che saranno 50.000 firme che potremo anche raccogliere con estrema, diciamo, velocità o comunque sicurezza, però nel senso che, memori di tutto quello che è successo sinora, e l'ultimo caso l'abbiamo avuto raccogliendo oltre 80.000 firme per quanto riguarda soprattutto l'Italia, che dovrebbe garantire così che la Palestina esiste, nel senso battere un colpo in quella direzione, cioè riconoscimento da parte italiana dello Stato di Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est. Avete visto che fine hanno fatto ste oltre 80.000 firme? Sono sempre lì a giacere nel tranquillo cassettino del Senato. Va bene, nonostante le normative chiamino anche a affrontare le varie questioni da parte di lor signori, che più di qualcuno ha spinto in quella direzione, cioè di stipendio fidato e di pensione molto velocemente da acquisirsi. E quindi vuol dire i nostri deputati, intendo dire senatori o deputati in questo caso. Qui si parla di 50.000 firme, quindi vuol dire legge di iniziativa popolare, 50.000 firme. Va bene, mentre più seriosa forse è la raccolta per quanto concerne l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. C'è stata una partenza veramente al fulmicotone, o comunque da grande Claudio Sala quando andava sulla fascia per mettere cross idilliaci per il duo gemellare, vuol dire i gemelli del gol in questo caso, Pulici Graziani. Oltre 130.000 firme, oltre 100.000 nella prima settimana, tutto è iniziato il 27 di aprile, ripeto, sì, intenta di arrivare a quota 500.000 firme valide, intendo dire, per indire poi un referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Quelli di schierarsi, Alessandro Di Battista per capirci, sono in primissima fila, hanno fatto un gran lavoro secondo il mio punto di vista. Anche qua poi è ovvio, faranno rientrare tutto dalla finestra per tutto quello che mai riusciremo a far star fuori dalla porta, in previsione di quello che potrebbe essere la raccolta firme, la vittoria referendaria. Vabbè, intanto mettiamo un po' di bastoni tra le ruote, un suol dire in questi casi, magari con Libero, no? Piuttosto che il foglio di quella massa lardosa sarebbe, ma comunque non importa, più che Avvenire, piuttosto che il Manifesto, anche Manifesto tutto sommato è tra i beneficiari, appunto, che recentemente sono figuranti all'interno del finanziamento pubblico ai giornali, e tanto ricevono, assolutamente sì. Sono esclusi quelli magari di maggior tiratura, quelli che più di tutti disinformano, magari quelli legati alla catena dell'ex Papa Urbano Cairo, l'uomo forte della Sette, però ripeto, Avvenire, Il Secolo d'Italia, laddove Arianna Meloni è in primissima linea nel CDA. Ecco, Arianna Meloni ricordo essere sicuramente la ex del nostro ministro dell'agricoltura Lollobrigida, ma soprattutto la sorella della premier e quindi Giorgia Meloni. Poi abbiamo Famiglia Cristiana, che ovvio riceve fondi a gogo, ci mancherebbe altro, e così anche la discussione, insomma, da tanti decenni la discussione continua ancora ad avere grossi proventi, perché si parla di milioni di euro. Famiglia Cristiana ha ricevuto oltre 3 milioni di euro e quindi 6 miliardi insomma del vecchio CONI. Comunque è partita la raccolta firme, in questo caso si firma online con lo SPID oppure con il CIE oppure nei banchetti informativi laddove ci sta. Non so se abbiano depositato anche i moduli nei comuni, se qualcuno ha maggiori notizie fresche rispetto al sottoscritto me lo faccia casomai pervenire o sapere, e io sono lì ad attendere magari il banchetto giusto per andare a informarsi, perché secondo il punto di vista la vera propria alfabetizzazione passa attraverso sicuramente il contatto diretto. Per carità, serve la piattaforma Digitalmente Parlando, serve la piattaforma gratuita, assolutamente sì, e questi numeri non si avrebbero raccolti in una settimana con i banchetti sparsi in qualche contesto provinciale d'Italia, però sappiamo che fa firmare anche il morto o il bisnonno e nulla sa. E allora dico concretamente, anche se comunque ovvio qua è semplice, basta reddito di giornalanza. Va bene, andremo sicuramente a toglierci un po' di tossine magari indossando quello che avete sentito dire diciamo dal nostro dottor Mario Paladini. Sabato vi aspetta come tanti altri, e noi lo faremo però anche in maniera molto particolareggiata il 2 di giugno. Voi sapete, il 2 di giugno saremo lì, perché non muore mai nulla che sia passato dal cuore, e quindi abbiamo sempre al nostro fianco la Cristina, la Mara, e quindi per Mara faremo sicuramente questa grande giornata. L'attivismo lo coloreremo all'interno del bosco di Faont e saremo quindi lì a ricevere quindi anche il grande dono di incontro con il piccolo popolo. Intendo dire, per piccolo popolo sapete, i fati, i folletti, i gnomi, streghe, che lì sono assolutamente di casa, tanto quanto il ringhio vincente, non del futuro ma allenatore del Toro, Ringhio Gattuso, dopo il fallimento epocale per quanto riguarda il mondiale, lo guardi col binocolo, non importa. Lì abbiamo sicuramente il fenomeno Colmeda, quell'acqua fresca, rigogliosa e trasparente il più delle volte, che ci invita sicuramente alla dolce camminata. Avremo assolutamente anche il bosco d'attorno, o comunque saremo prigionieri nel senso buono e pacifico del bosco, laddove Gilbert Chesbrough, non so se lo conoscete, ma un grandissimo del passato, che diceva appunto che talvolta un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo, e lì sicuramente di motivi d'abbraccio diretti o indiretti ne terremo sicuramente moltissimi. Attueremo il passaggio sul pinone a tutta corda, avremo da vedersi la casetta nell'albero, conosceremo anche il grande monolite lì fioccato dall'era glaciale in poi, e quindi quel grande masso di provenienza appunto lontana, l'albero maestro che hanno abbattuto, e quindi ci faremo raccontare la nostra guida appunto l'espertissimo uomo del bosco Marco Scappini il tutto, e poi arriveremo praticamente alla casarina di Alberto e Mara, e lì faremo una sosta e lì faremo un infresco, e lì daremo anche la prima parte di spettacolo, o comunque insomma di intrattenimento, con il nostro grande gruppo dei Cigni del Sole, vuol dire praticamente Danilo Leo Lazzarini sarà protagonista dell'interezza della giornata al nostro fianco, e lo spettacolo che poi daremo nel primo pomeriggio ha codesto titolo e vuol dire Memorie del Futuro, e quindi Tramonti e Fate, una magica storia. Va bene, poi avremo la musica di Marco e così anche di Monia. Per chi ne fosse interessato, Monia è una grande canalizzatrice, se non lavora per qui che fa i canai, no, anche perché li hanno tombinati tutti. Canalizzatrice in questo caso è qualcosa di assolutamente diverso. Andremo a visionare anche la situazione per quanto riguarda le piramidi in terra, stiamo raccogliendo le prenotazioni, abbiamo già un bel po' di iscritti, per qualcosa la giornata riuscirà sicuramente di migliori colori. Se affronteremo la conoscenza con le salamandre ne dubito, perché saremo tanti a calpestare sicuramente quel ben di Dio, ma le salamandre lì sono alquanto di casa, al pari dei funghi nella stagione giusta, intendo dire. Per il resto speriamo sicuramente in una bella giornata, e comunque quello che sentite in pubblicità è il numero da chiamarsi per le prenotazioni, perché in base a questo noi dobbiamo regolare anche tutto l'aspetto del parcheggio, del ritrovo, e poi caffè e acqua a disposizione appunto mettiamo noi, e quindi sappiamo anche quanta roba dobbiamo portarne via. L'unica cosa che vi chiediamo assolutamente è arrivare con un sorriso vincente, perché se ridere parò del mondo, e una risata speriamo veramente li seppellisca, prima uno poi l'altro e poi tutti gli altri, primo è Netanyahu, il secondo è Trump, ce lo auguriamo di cuore aperto. Purtroppo così non è, anche stamattina seguendo le notizie del nostro disinformante sistema del baucometro non è così, perché insomma l'Iran giustamente ha detto ma sì o matti, noi andiamo a firmare sta roba qua, bene, allora l'altro ha detto adesso la pagherete molto cara. Vabbè, d'altronde la mendacità del signore la conosciamo, anche se comunque è ovvio sa avere ancora a disposizione un armamentario bellico che poi ovvio porta la guerra a finirsi laddove abbiamo detto spesse volte, nelle nostre tasche, nei nostri supermercati, nei nostri contesti di pompa, non di calore in questo caso, ma il distributore del carburante, ragazzi. Va bene, detto questo, quindi per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonta per staccare la spina e togliersi un po' di tossine. Portate via anche sicuramente l'amante di turno, l'amante del momento, ma soprattutto se avete l'occasione portate appresso anche colui che dice ma mia il bosco mi sta sui coglioni. Beh, non importa, perché i monoterpeni, ragazzi, queste molecole benigne del fronte arboreo reagiscono in maniera positiva anche nei suoi confronti, i monoterpeni, ma casomai ne parleremo quel giorno. Va bene, nel frattempo l'Italia finalmente era un bel periodo che noi si continuava a dire è però è la Grecia, è sta Grecia, ragazzi, dai, si è venduta Israele anche l'altro giorno per quanto riguarda la Glomud flottiglia, se avete notato, su Mood flottiglia, e quindi va ben così. Vai col global, è tutto global ormai, e dico perché la Grecia. E la Grecia era sempre quella che non ci permetteva di indossare la medaglia d'oro. Fortunatamente, finalmente, l'Italia tocca il record per eccellenza. Poi, ovvio, conta fin là. No, questo guinzaglio a strangolo, questa trappolona, la sanno utilizzare in maniera straordinaria. Parlo dei nostri sistemi venduti al grande sistema, e sto parlando di un vero record meloniano per quanto riguarda il debito pubblico italiano, finalmente arriva a sorpassare quello greco, e allora è felicità a pori aperti. 138% debito in salitissima, va benissimo così. 2026 noi superiamo la Grecia, perché diciamo sempre e i secondi a parte il Giappone, ma il Giappone con un click se fai schei in casa, subito che ne c'avano altri. Giustamente, a differenza invece di quello che era la Grecia, no, la Grecia martoriata nel passato, tutto quello che ben conosciamo, perché tante volte ne è stata raccontata qua dentro l'epopea appunto vissuta dei greci nei tempi d'antan, e noi allora a rinverdire in memoria soprattutto quei malati europei, intendendo dire per essi soprattutto i maialoni, che non sono quelli del Marco Scapin, ne tiene ancora uno da 300 e oltre chili, 3 quintalate, ce ne parlerà casomai il 2 giugno, ma in questo caso parliamo dei PIX, no? Ricordate quell'acronimo là che faceva sempre un po' di Irlanda, un po' di... Vabbè, c'era la I anche di Italia, vabbè, tutto sommato. Però si diceva sempre la Grecia. Niente, oggi l'Italia guarda dall'alto anche la Grecia, e quindi, ragazzi, dobbiamo essere assolutamente soddisfatti. Va bene, Orsini Alessandro ci ha aperto un po' le porte del terzo occhio, soprattutto in riferimento a quello che avevamo già raccontato un po' di settimane fa. Lui a un certo punto se ne esce e dice guarda che tutto sommato se l'Iran avesse la realtà atomica, la bomba atomica, sarebbe assolutamente molto meglio per gli equilibri del mondo. Ovvio che detto così in maniera veloce potrebbe indurre in errore, ma mi sa che come lui la mette giù, in effetti il sociologo e studioso di terrorismo internazionale tenga ragione, anche perché ripeto, stamattina guerra all'Iran, Trump dice risposta di Teheran totalmente inaccettabile, e adesso la pagheranno cara, è l'ennesima volta, non cambia nulla, nel senso che sempre violenza di violenza si tratta, e l'Iran quindi diciamo ha preso in giro gli Stati Uniti d'America, solite cose del nostro psicopatico votato dalla determinata lobby, anzi determinate lobby al plurale. Però Orsini, in riferimento al fatto Iran, bomba atomica, uranio, e lui dice questo porterebbe a una maggiore stabilità in Medio Oriente, sapete ragazzi, perché un Iran dotato di deterrente non nucleare porterebbe una maggiore stabilità nella regione, sarebbe un contrappeso al potere USA e israeliano, quindi Stati Uniti e Israele, la stella a 6 punte, le 50 stelle praticamente nei vari stati, sarebbe una deterrenza contro i bombardamenti, sarebbe una protezione anche per i palestinesi, eviteremo così delle crisi energetiche. Io condivido sicuramente diciamo questo aspetto che ho accennato solo diciamo per titoli o titoloni che dir si voglia, anche in riferimento soprattutto, non so se avete notato in queste ultime ore le notizie stanno praticamente girando a più non posso per quanto riguarda Kim Jong-un. Avete presente diciamo quel ragazzotto là, sformatone capo della Corea del Nord? Esatto, esattamente quello là, Kim Jong-un, perché abbiamo sempre detto ma verso la Corea del Nord, nonostante l'astio americano, non faranno più di tanto, perché quello è più pazzo ancora del ciuffo arancione di americana firma, e quindi questo tenendo praticamente quell'obbrobio chiamato bomba atomica realtà nucleare, e qua ragazzi si rischia più del previsto. Bene, intanto 2-3 considerazioni. Corea del Nord non è Corea del Sud. E il Toso l'altro giorno, Kim Jong-un, che succede al padre, Kim Jong-il, è tutto Kim, no? Noi siamo fermi ancora a Kim de Cadillac, vi ricordate, non so, Kim, sigarette, Kim de Cadillac, c'era un'atmosfera quella sera per tentare di più. Vabbè, ce la siamo bruciata evidentemente, perché c'era un'atmosfera quella sera per tentare di più. Canzoni Kim de Cadillac, che devo dire, bellissimo gruppo, simpaticissimo gruppo di allora, quando eravamo ancora senza le t-shirt a tutta fir, ma eravamo a tutta, diciamo, fugace realtà di corsa. Kim Jong-un, ripeto, figlio di Kim Jong-il, però adesso abbiamo anche la sorella che si sta facendo sotto, perché Kim Jong-un è lui. La sorella, ragazzi, me la danno con abiti maschili, molto maschile la ragazza, già in attesa di poter sostituire il fratellone, cioè tradotto ancora meglio, il dittatore nordcoreano, che però tiene la bombetta atomica, quindi di conseguenza non conviene andare a alzare il polvaron e quindi a far danni in che contesto è. Anche perché l'altro giorno si sono svolte, avete visto qualche mese fa, 2 o 3 mesi fa, le elezioni, e guarda caso, è un caso, perché è caso, anche se non esiste, però è un caso storto, stavolta qua è un caso, le ha vinte lui, cioè ha vinto il Partito del Lavoro di Corea. Il Partito di Lavoro di Corea, esatto, c'era la scheda e quello era scritto, non è che uno poteva andare, per carità, uno avrebbe potuto stare a casa, ma non conviene stare a casa in Corea del Nord. Quando tu leggi praticamente circa il 100% è andato a votarlo, perché in effetti lui ha vinto col 99%, sia chiaro, Kim Jong-un 99%, l'ennesima volta, va benissimo così, Partito dei Lavoratori, che sei un suo candidato, la scelta è questa, te conviene andare, altrimenti ti tirano delle spese, o te che è una giustificazione gigantesca, G maiuscola, ti stemma, ti sia allettato a più non posso, non so se possa venire a casa, però ripeto, l'affluenza 2 mesi fa ha sfiorato il 100%, qui si parla spesso di percentuale bulgara, no, qua è percentuale Corea del Nord, ragazzi, 100% tutti Kim Jong-un, altrimenti ti tira su delle spese. Perfetto, quindi il boss è lui, 99,93% dei voti alle ultime elezioni parlamentari in Corea del Nord hanno visto protagonista Kim Jong-un, il quale poche ore fa ha detto esattamente questo: visto il mattume che abbiamo d'attorno, soprattutto nei gemelli, tradotto, i più grandi terroristi oggi nel pianeta terracqueo, e cioè Benjamin Netanyahu e Donald Trump, che non succeda per sbaglio che arrivi, non so, un po' di polonio, che arrivi qualche sistema d'avvelenamento nei miei confronti, o che arrivi addirittura un bombardamento, o che arrivi un attentato, o che si comprino sicuramente qualcuno che oggi ho al mio fianco e che va a assaggiare il cibo e poi mi dà la roba avvelenata, non mi sono ancora mitridatizzato, non sono abituato ad assumere veleno. E allora il Toso cosa ha detto? Ha chiamato i massimi rappresentanti dei vertici costituzionali, ha detto qua, seduti di fronte al sottoscritto, e così ha fatto, e ha messo in Costituzione, cioè ha inserito l'altro giorno in Costituzione, che nel caso lui faccia una brutta fine, in caso di morte di Kim Jong-un, si parte immediatamente con un attacco nucleare, si parte quindi in automatico, con conseguenze assolutamente devastanti, per l'articolo 3 di questa legge lo dice chiaramente: in caso di accoppamento del sottoscritto si parta immediatamente con un attacco nucleare, dove non importa, l'importante è sparare roba nucleare a destra e a sinistra. È straordinario. Va bene, dopo 7 anni speriamo ci sia un nuovo incontro, perché l'ultima volta che Kim ha incontrato Trump era 7 anni fa, ogni 7 anni noi cambiamo le cellule e quant'altro, l'altro ha perso un po' di connotati di materia cerebrale, per qualcosa non conviene nemmeno un prossimo incontro tra i due, assolutamente. Però ripeto, nel caso Kim venga ucciso oppure venga reso incapace di impartire ordini, se non riuscirò più a dare ordini, se parlerò in maniera molto stramba, allora l'obiettivo è chiaro, e tanto che lo mettiamo in Costituzione, c'è un attacco che si lancia automaticamente in maniera nucleare. Vabbè, questi oggi abbiamo di fronte, e quindi Kim Jong-un, mancava solo questo. Però attenzione, perché ripeto, nel caso dovesse però succedere, parte quel mal di Dio e sarebbe pronta la sorellina, quella che vedete spesse volte al fianco, vedete una che dice ma è vestita da maschietto, esatto, la stanno già preparando, il sistema politico appunto nordcoreano la sta già ampiamente quindi preparando, perché nel caso dovesse o potesse succedere, attenzione che la mia sorellina sarebbe assolutamente pronta per quindi occupare gli scranni più importanti per quanto riguarda il potere nordcoreano. Kim Yu-ae. Oh, ae. Non è Ale, è Ae. Ok, accennavamo prima con il dottor Mario Paladini in apertura della questione antivirus, e quindi adesso occhio qua. Io penso sia una specie di ballonata d'essai, un ballon d'essai, nel senso che tu intanto cominci a costruire quello che potrebbe diventare devastante. Non penso sia questo caso, però intanto tu cominci ad allenare in pressione quindi un po' della nostra fetta sociale, cioè vuol dire metti un po' di allarme, un po' di paura, perché i telegiornali aprono in codesta maniera, 4 anche ricoverati in Italia, beh, no, non hanno sicuramente segni particolari per qualcosa, per il Bassetti, però i nostri scienziati con H o senza H sono sempre lì pronti ad arman forte per quanto riguarda le novità in ambito di virus, per la qualcosa quindi l'antivirus potrebbe essere partito in effetti per arrivare fino in fondo. Non lo penso, ma condivido queste poche righe a firma di Davide Lovat, che sapete essere Movimento Resistere Veneto, quando dice esattamente questo: nei prossimi giorni capiremo se si tratta di un esperimento sociale per testare la reazione dopo la stagione pandemica 2020-2022, in modo da valutarne modi e tempi per la riproposizione, o se è un nuovo tentativo appunto di replicare già adesso quel contesto criminale. Dalle reazioni che rilevo rispetto al passato c'è una percentuale più alta di persone, sì, questo lo penso anch'io, che hanno capito l'inganno. Perché? Perché ci si arriva sempre per sofferenza o conoscenza. Attenzione, se non è la conoscenza ci arrivi attraverso tutto quel sistema che ancora oggi vengono a dirci spesse a volte, setto che da Casso in giù, da Casso in su, ma qui parlo a pochi che conoscono la realtà di Casso, ebbene se ne parla, no? Setto che dopo il secondo e il terzo vaccino mi sono trovato peso di prima, assolutamente. E se la Belen viene a sfidare il Bassetti del momento, vuol dire che qualcosa può arrivare anche nelle teste vuote, ricolme di polverosa realtà italica, del popolino greggiume. Però mi si dice sempre tramite la firma Davide Lovat, ripeto, dalle reazioni che rilevo rispetto al passato c'è una percentuale più alta di persone che hanno capito l'inganno, ma sono ancora maggioranza i deficienti lobotomizzati. E in effetti la lobotomia, chimica o non chimica, è assolutamente devastante, e quindi si inocula la paura, l'ansia, questo tremendismo di nuova realtà, quella che ci confina, che quindi ci ricatta, e quindi il Green Pass, e quindi l'inoculo più o meno obbligatorio, ma una spinta soave a farlo. Va bene, detto questo, però i deficienti lobotomizzati e traumatizzati che sarebbero pronti a evocare subito lockdown, mascherine, Green Pass, vaccinazioni ripetute obbligatorie, campi di reclusione per renitenti al siero. Siamo sempre in attesa di dare là quella briscolata all'interno di moduli abitativi, perché ci ha messo in allarme il nostro RDM nel passato. Siamo sempre in attesa di andare assolutamente a tagliarne il nastro per le nostre briscolate lì all'interno. Il finale di David Lovat è questo: io dico solo, ed è in maiuscolo, non provateci nemmeno. Il tempo di leggere questo qua l'altro giorno, e vedevo, salto un po', vado a zig zag, vedevo ciò che sta succedendo per quanto riguarda la variante di Longarone, che ho accennato due sabati or sono ormai, per quanto riguarda la guida che ho fatto in quel contesto là del Vajont. E parlando un po' della variante di Longarone, beh, doveva essere pronta per la fase olimpionica, quindi Milano Cortina 2026, così non è stato, però i soldi sono assolutamente in disparte, ci hanno detto ormai sono imminenti l'avvio dei lavori, e quindi vorrà dire assolutamente, e quindi realizzare questa ormai storica variante di Longarone. Quello che è bello è che nelle ultime ore c'è questa denuncia del consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, che esprime un grande timore e che potrebbe essere quello che sicuramente si aggancia anche a noi altri, tutto sommato. Perché? Perché nel frattempo abbiamo sentito dei debiti propri delle Olimpiadi, no? Spenti i riflettori per quelle 2-3 settimane, laddove l'Italia ha primeggiato con il Salvini sorridente, con Luca Zaia ancor più sicuramente esprimente, anche se nel frattempo è andato a colloquio praticamente con la Marina in questo caso non mercantile, ma la Marina di Forza Italia, chi dice per sostituire sicuramente quel pagliaccino che ha a che fare, che non voglio essere volgare, volgare fino in fondo, ma mi avete già capito, del ministro degli esteri Tajani, o chi dice praticamente per altre questioni, quindi lo vedono anche addirittura come uno che potrebbe prendere in mano le redini, ma non penso lui possa cadere in questa trappoletta, non è un trappolone, ma non penso vada a schierarsi con Forza Italia assolutamente, insomma, ecco, visto anche poi il suo presente passato. Però a parte ciò, perché non è stupido fino in fondo il Tosato, ragazzi, perché quelli delle discoteche impomatati di allora ci sapevano fare con i due cavalli, girare la Spagna e buttarne un libro, ragazzi, dai, non è sempre a 18 anni salutando il padre che lavorava nell'officina, non è da tutti. E d'altronde, insomma, gerarchicamente ha scalato di tutto di più, e è ovvio che dopo il terzo mandato non aveva la possibilità di essere supersonicamente rieletto, oltre 200.000 voti, 220 cos'era, cioè avrebbero stra rieletto, però sai, tre mandati, 15 anni, 15 a Galan, 15 a questo, fa 30, questo è il Veneto che noi dovremmo votare, però se qualcuno ha voglia, vada, non c'è nessun problema, assolutamente, 2027 è il momento sicuramente di ritorno anche alle politiche, ci torneremo su per quanto riguarda poi anche questi sommovimenti nel sottobosco, diciamo, delle realtà, del dissenso, perché c'è stato un po' di accapigliamento, o comunque insomma un po' di tirate di capelli tra il fronte dei 100 giorni a Leone piuttosto che insomma quelli di Azzurri, ma soprattutto per quanto riguarda le due espressioni massime, quindi da una parte quello che coordina il signor Rocchesso piuttosto che Luca Teodori, ma ne parleremo assolutamente, quindi anche da quel lato. Detto questo, però, ero fermo a Massimo Bortoluzzi, che avrebbe detto ragazzi, siamo in attesa di Skeghese, ma ha avuto Vedar che ha got timore che ste risorse destinate alla variante, circa 420 milioni di euro, quindi oltre 850 miliardi del vecchio conio, possono essere parzialmente dirottate per coprire i debiti o i rincari legati ai giochi olimpici. Beh, mai dire mai in Italia, ragazzi, se mi prende da qua, mi prende da un'altra parte, però lì, ovvio, sarebbe la cassa sulla quale allungare gli artigli in maniera più ravvicinata, più vicina, in assoluto, no? E siamo là, siamo là, ragazzi, non cambia nulla di nulla di nulla la variante di Longarone, oppete, ma d'altronde anche nel 64 con la legge Vaillant, quanti soldi abbiamo portato via da quel luogo per lanciare quel nord-est che oggi sta patendo più del previsto, però abbiamo avuto i tempi anni 80 assolutamente molto fecondi per chi allora riuscì soprattutto ad avere altissime agevolazioni grazie alla legge 357 del 64, quella che diceva chiaro e tondo: se vivi in un contesto di comprensorio, sì, ma noi eravamo convinti che i soldi giustamente dovessero essere destinati a chi doveva riprendere la propria attività, perché teneva una, non so, una licenza commerciale, industriale, artigianale o comunque roba similare, e ovvio poteva ricostruire lì dove teneva il tutto prima, lì dove voleva cambiare anche indirizzo di oggettistica. Quindi grossi vantaggi: per 10 anni non pagavi le tasse, un 80% di mutuo sicuramente da tasse altamente agevolato, e quindi un 20% a fondo perduto. Per la qualcosa c'era sicuramente intenzione dell'Italia di dare un colpo importante, però poi sai, quella parola, perché sono sempre le parolette magiche, qui abbiamo resilienza, sostenibilità e tutto è bene comune, e quindi di conseguenza hanno detto il comprensorio. Il comprensorio era il nord-est, praticamente, per farla breve, cioè tre province nel Veneto piuttosto che Gorizia, Bolzano, Trento, Trieste, cioè una marea. Quindi il nord-est, quel miracolo che noi tante volte abbiamo sottolineato, o i grandi sociologi, studiosi, ricercatori e quant'altro hanno sempre sottolineato e messo nero su bianco, parte grazie soprattutto a quei miliardi di lire, allora, ovvio, che venivano sicuramente quindi passati a chi non avrebbe dovuto intascare nulla di nulla di nulla di nulla. Va bene, uno mi dirà: tutta roba negativa, Luca? No, tutto sommato no, perché abbiamo parlato in maniera negativa sicuramente delle TEA per quanto riguarda le tecniche di evoluzione assistita a livello planetario, tradotto a livello globale, ma soprattutto in riferimento all'Italia, per quanto riguarda soprattutto quello che avevamo solo accennato sabato scorso in riferimento al rinvio del voto dell'Europarlamento, e questo ci fa piacere, e probabilmente la mobilitazione sul tema, nonostante magari i riecheggi un po' più contenuti e assorbiti rispetto al passato, ha comunque portato a qualcosa di concreto. Sto parlando di nuovi OGM. Allora, prima che sia troppo tardi, contadini all'ascolto, o meglio agricoltori, o meglio trattoristi, battete un colpo importante. Non posso assolutamente fidarmi, è ovvio, dei traditori giallo-verdi della Coldiretti, ma di tutte le sigle che lì abbiamo, tutte, che sia CIA, Confagricoltura, che sia tutti in assoluto. Per la qualcosa, almeno stavolta il voto viene quindi posticipato. Può essere importante, assolutamente sì, perché ripeto, questo è un voto che porterebbe a 2 metri dal traguardo, attraversare il traguardo per far sì che le realtà OGM dicasi TEA solo in Italia si chiamano TEA, se no saranno NGT, NBT e quindi TEA, tecniche di evoluzione assistita. Attenzione, perché qui solo noi ci permettiamo di farle indossare questo abito qua, ovvio per ingannare assolutamente la nostra lettura, per non farci venire alla memoria tutto quello che è stato 25 anni di percorso di battaglia, di lotta, un quarto di secolo sulla cosiddetta realtà dell'agricoltura biotech barra transgenica, e quindi almeno il voto è stato rinviato. Speriamo che quindi si riesca a riposizionare queste nuove TEA tanto quanto i vecchi OGM. Perché? Perché ovvio le multinazionali nel frattempo hanno fatto una pressione veramente mastodontica nei confronti di chi comanda a livello parlamentare europeo, per la qualcosa li potremo trovare nel scaffale senza bisogno di essere etichettati, cosa oggi vietatissima, senza valutazione del rischio, senza tracciabilità, e vuol dire abbattendo completamente le normative che regolano oggi le emissioni in commercio degli OGM. Nuovi OGM questi, vecchi OGM, c'è un legame sicuramente molto forte per entrambi, soprattutto in riferimento alla brevettabilità, ai brevetti, ai paroni che stanno assolutamente oggi giocando con il nostro cibo del futuro o anche del presente per molti aspetti, perché purtroppo l'OGM è ancora presentissimo all'interno del settore zootecnico, dicasi allevamenti, per la qualcosa, però lì abbiamo ancora oggi sentori di poter leggere nei cosiddetti cartellini, laddove c'è la possibilità da parte di qualcuno di leggerli, evidentemente, di vedere questa somministrazione a base di OGM con soia, mais, colza, poco nulla, ma mais e soia, la soia soprattutto in quantità industrialissima. E poi abbiamo questa possibilità, come abbiamo fatto attraverso i gas, piuttosto che i mercatini di fiducia, piuttosto che sicuramente il vostro caso in, che ancora magari esiste e resiste, di andare ad acquistare in maniera più tutelante. Non è miracolosa, perché sappiamo benissimo che un tempo i nostri avi contadini suggerivano essere così. Tradotto cosa vuol dire? È osservando il cielo che si coltiva la terra. Oggi se osserviamo il cielo, parte 4 bestemoni, ma 4 forse sono anche pochi, però vengono soprattutto, diciamo subito, a dirci ma guarda che si condensa. Ecco, capiremo lunedì prossimo con marcia, no, magari se saranno veramente ancora fenomeni e tutta condensa, perché così è e così ci dicono ancora in maniera continuativa. Quindi per quanto riguarda i nuovi OGM, ripeto, è stato rimandato il tutto, speriamo che si faccia rientrare, soprattutto per quanto riguarda la questione NGT1, perché li hanno divisi in 2 categorie, NGT1 e NGT2, ma quando dico NGT1 dico il 94% sicuramente le manipolazioni in atto nel DNA, diciamo, di tutti quelli che saranno i preparati del futuro, e quindi la stragrande maggioranza che non bisognerebbe di tutte quelle regole normative che oggi sono impresse, ripeto, nel regolamento degli OGM. Però ovvio, nuovi OGM, ovvio che è privatizzazione, ovvio che è monopolio, ovvio che si parla di una criminalizzazione per quanto riguarda gli agricoltori, quelli che producono, non so, alimenti OGM free, ne pagherebbero sicuramente le ampie conseguenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso dell'impollinazione, piuttosto che qualche campo intossicato di TEA, chi ne paga le conseguenze? Tanto quando verremo a saperlo, intanto partiamo da là. Però purtroppo, come già immaginavo, solo che crocevia, io l'avevo già anticipato sto passaggio che è uscito esattamente il 10 maggio, vuol dire esattamente ieri, grazie ai grandi combattivi dell'associazione Crocevia, ma avevo già accennato, non si sente più parlare di dove oggi viene attuato il campo sperimentale di TEA in Italia. Ma dove cazzo li stiamo sperimentando sti TEA? Possiamo saperlo oppure no? Ovvio, non ce lo dicono più, ragazzi, e non ce lo dicono più, tanto che il Ministero dell'Ambiente è arrivato ad eliminare dal registro pubblico le richieste per i campi con i nuovi OGM. Non ce lo dicono più, per carità, quelli di Crocevia, che ne sanno una più del dovuto, hanno già detto, guarda che siete illegati, guarda che voi dovete quindi farci capire esattamente il tutto, cioè serve chiarezza, trasparenza per questioni normative e di legge, non potete non dire nulla, anche perché se i vicini magari non sanno di una sperimentazione particolare in quel contesto, tutto potrebbe magari intossicare anche quello che è lì vicino, vuol dire impollinazione, quella verticale, quella classica attraverso gli insetti pronubi, e quella che dico spesso attraverso l'apparato radicale, di questa se ne parla sicuramente in maniera assolutamente nascosta o comunque stile contagocce. Quindi avete capito, campi TEA secretati, ma non avevo nessun dubbio. Perché? Perché laddove prima ci hanno detto c'è il riso in quel di Pavia, a Padova abbiamo i vigneti, da là ragazzi arrivavano quelli cattivi, arrivavano i Bau Bau, quelli di Bau 7, e quindi ti fanno paura e arrivavano a distruggere tutto, e quindi non c'è più questa trasparenza e, ripeto, il Ministero dell'Ambiente ha deciso che quindi non saranno elencati i luoghi, e loro mettono giù in maniera diversa, dicono verranno oscurate le coordinate geografiche, quindi il nostro Tom Tom non arriverà assolutamente, sempre che non ci sia qualche gola profonda, qualcuno che venga a dire vedete quella recinzione, perché è ovvio che dovranno fare una recinzione un po' particolare, non so se attueranno ancora le telecamere, perché le telecamere danno nell'occhio e quindi ti invitano a far capire che uno più uno fa due, e quindi lì magari abbiamo un campo a te sperimentale. E quindi le coordinate geografiche, ad esempio, adesso abbiamo ufficialità di quindi regionalità Friuli Venezia Giulia dove si stanno attuando queste sperimentazioni. Sì, ma dove? Andiamo di su tutti i campi, tutta l'agricoltura Friuli Venezia Giulia? No, diranno quelli cattivi, noi non siamo da quella parte, ma comunque vogliamo trasparenza e vogliamo assolutamente chiarezza. E ripeto, per la questione TEA dobbiamo ancora darci da fare e mobilitarci, ma d'altronde, insomma, qua dentro ne parliamo ormai da un quarto di secolo. Se rimaniamo sempre ancorati nel terreno campo lì dove si coltiva, voi sapete come noi le si pensa per quanto riguarda l'agrivoltaico. L'agrivoltaico noi lo si condanna, ok il fotovoltaico, ok l'eolico, ma non andiamo sicuramente a rendere brutali i nostri paesaggi, soprattutto visto che negli ultimi anni abbiamo anche modificato dopo tanti decenni la dicitura dell'articolo 9 dell'articolo 41 della Costituzione, immettendo per la prima volta, pensateci un po', la parola ambiente. Prima noi si confezionava in termini ambientali la parola paesaggio, adesso abbiamo la parola, il termine ambiente. Cos'è cambiato? È poco, nulla, non importa. Però sull'agrivoltaico ci torneremo, ci sono fronti caldi di comitati battaglieri sulla sponda sicula Sicilia, sulla sponda sarda, la bellissima Sardegna, piuttosto che in altri contesti di Italia. Anche a Sant'Andrea oltre il Muson si parla di un impegno da parte di un'azienda di agrivoltaico. La comunità locale, Sant'Andrea oltre il Muson è attaccata a Treville che è attaccata a Castelfranco Veneto, perché se dico Sant'Andrea oltre il Muson uno dice ma esiste? No, beh, o puntato M, Olympique Marsiglia, no, oltre Muson. E lì si parla appunto di agrivoltaico con impatti devastanti e tutto il resto, però ci dicono guarda che gli alsemo e vacche che va sotto a ruminare tranquillamente, te passa i trattori, passa e te coltivi. Per noi non è la stessa cosa, sfrutta tutta quella realtà laddove è possibile mettere, abbiamo oltre 10.000 capannoni sfitti, sfruttane sicuramente il loro tetto. È devastato, te lo metti a posto e te che metti sopra quello che ti vuoi, e così non devastare il paesaggio. Brutto vedere ste pale veramente micidiali. Ovvio che gli animalisti ci direbbero ma sento che quando che sei praticamente il trasvolo dei osei, sento quanti che si impappina addosso e viene tranciati via, e quindi anche sono delle pale mortali. Sì, assolutamente sì, insomma, assolutamente sì, queste migrazioni di osei e quant'altro. No, dico questo perché fortunatamente è passato a miglior vita, perché il toso era di casa, noi sapevamo già, si pensava da un punto di vista di amanti, si pensava e era in Veneto, perché la notizia è fioccata un bel po' di tempo fa, Matteo Messina Denaro MMD Matteo Messina Denaro era di casa anche qua in Veneto, visto che era sicuramente uno sciupa femmine number one, si pensava che qualche donzella giusta la tenesse anche da sta parte di qua, e così sicuramente sarà. Ma il toso era assolutamente interessato ad altri aspetti veneti, soprattutto per quanto riguardava gli affari legati agli impianti eolici in Veneto, e quindi sfruttava il vento. Questo lo sappiamo se avete visto Report ieri sera. Il pentito è Domenico Mercurio, quello del termometro quasi. Ebbene, questo che ha detto che nel 2006 il boss più ricercato d'Italia era in casa nostra, soprattutto a Verona, e lì ci stava per discutere con questo Elio Nicito, politico di Crotone. Crotone a noi fa piacere per i colori della squadra, per la passione sicuramente, la tifoseria, il dodicesimo in campo, ma soprattutto perché ogni volta che Crotone scende in campo parte la canzone "Ma il cielo è sempre più blu", essendo lui prima di Roma, essendo crotonese, intendo dire il nostro grande signore del cielo è sempre più blu, quindi Rino Gaetanissimo, Rino Gaetano. Bene, il nostro Matteo Messina Denaro viene a parlare con Elio Nicito, ed è un politico crotonese che in città a Verona conosce meglio ancora come ci si muove, quindi vuol dire meglio di Romeo e Giulietta, assolutamente sì, tanto che tanto che anche là le organizzazioni mafiose che sono penetrate nel nord-est sono alquanto di casa, perché devono fare soldi attraverso l'energia appunto rinnovabile, va bene? E si parlava anche ieri sera di questi affari poco puliti, questo Vito Nicastri e le

Anche questo purtroppo è il Veneto. Sia chiaro, dicevo poc'anzi, Elio Nicito si muoveva molto bene all'interno del sistema veronese, anche perché all'epoca lui era uno dei più grandi sostenitori per quanto riguarda Flavio Tosi, quel Flavio Tosi che ben conoscete essendo passato esso stesso dal fronte leghista del Giussano a quello un po' di marca berlusconana, e quindi vuol dire Forza Italia, quindi vuol dire Forza Italia. Vabbè, quindi andremo a approfondire casomai la questione per quanto riguarda la presenza del nostro Matteo Messina Denaro in riferimento a tutte le amanti che teneva sicuramente nel nostro contesto di vita veronese barra venetista, ma soprattutto per quanto riguarda gli impianti eolici in Veneto. Vabbè, il tempo di dire questo, e Sergio Luviseto mi caccia subito la mail per quanto riguarda, ti ho sentito parlare, suppongo abbia pensato questo, ti ho sentito parlare di questa Bologna-Firenze, tratto stradale dirà qualcuno, no, in questo caso è un acronimo BFSPA, e sapete essere i più grandi sicuramente sovrani dell'agricoltura in Italia. Ne ho parlato diverse volte, ne ho parlato in riferimento sicuramente a quanto questi artigli si stiano veramente sviluppando in maniera polipesca per acquisire, riacquisire. Quando dico acquisire intendo dire soprattutto tutti i fronti dell'agricoltura convenzionale, tradizionale, quella dove la chimica è di casa. Quando dico gli altri intendo dire anche quelli magari del settore del biologico, e qui mi fermo, ma ne ho parlato un infinità di volte. Bene, detto questo, però lui mi caccia l'articolo all'interno del quale c'è questa SIS, altro acronimo che abbiamo fatto nel passato, Società Italiana Sementi BF, che acquisisce rami d'azienda della Syngenta. Arca boia, e la Syngenta è sempre quella brutta bestiolina là. Quindi voi avete capito, siamo di fronte alle multinazionali che si ripercuotono nella nostra mente, quindi continua a titillare il tutto all'interno, diciamo, della nostra stanza vuota. Non sono le camere dell'eco, ma poco ci manca. Dal punto di vista mnemonico, il sottoscritto aveva messo là in disparte la Syngenta e Novartis prima, le radici quindi svizzere e quant'altro. Syngenta perché è agricoltura, perché è tanta roba, perché è prodotti veterinari, perché è vaccini, perché è tanta, troppa roba. Adesso la BF, ripeto, acquisisce il ramo d'azienda della Syngenta. Ovvio lo fa perché la Syngenta è specializzata nei semi di mais. E lì ci si ferma, ovvio, siamo in Italia e quindi non possiamo parlare di un mais particolarmente MON 810, una varietà geneticamente modificata che la Spagna continua ad utilizzare in quantità contenutissima, laddove Giorgio Fidenato, il nostro uomo di Mereto di Tomma, ma soprattutto di Vivaro, se vi ricordate, apprezzava molto il fronte spagnolo. Allora che si trasferisca sicuramente nella corrida spagnola. A proposito di corrida spagnola, vi anticipo, nessuno vada in ferie in Spagna, no al turismo nel paese del sadismo. Finché si continua a portare il toro nell'arena, noi non si vada in Spagna, no al turismo nel paese del sadismo. Ecco, sempre che il toro non vada in finale di Coppa Campioni, magari chissà quando, e magari si gioca finale a Madrid, ecco lì ci sarebbe quella trasgressione stile free flow, ma trasgressione però, quando capiterà? In una prossima futura, ecco, quanto futura non lo so, reincarnazione, non importa. Nel frattempo però, dai, ci siamo, Salvi a posto con la rimonta e la sassuolata ribaltata l'altro giorno, ma l'ultima c'è il derby, ecco, se vogliamo apportare un micro sorriso, ecco, andate giù da cattivi per vincere la partita, magari anche fermando quei signori là. Vabbè, scusate la digressione calcistica, non c'entra niente perché possiamo perdere, però tornando a noi, Società Italiana Sementi, una realtà di riferimento a livello nazionale che allunga gli artigli e vai con la Syngenta, e anche qua, quindi avete capito? Il nostro Federico Vecchioni, non dico nostro a caso, ma Federico Vecchioni è padovano, lascia perdere che è sempre a Roma. Quando io dico Federico Vecchioni, vuol dire cantautore? No, amministratore delegato di SIS, presidente esecutivo di quella BFSPA. Il Federico Vecchioni è in primissima linea. E ora sto dicendo che praticamente questi signori qua stanno acquisendo di tutto e di più a livello nazionale. Difendiamo il difendibile, difendiamo i nostri piccoli, difendiamo il naturale, difendiamo l'equivalente, difendiamo il biologico, difendiamo il biodinamico, difendiamo il biologico, possibilmente quello che ancora le realtà di vendita con le stanze fredde senza riscaldamento e senza troppi sicuramente che ci lavorano all'interno e senza troppe sigle e senza troppe insegne altamente luminose. Se mi sono fatto capire bene, altrimenti sabato prossimo dalle 11 alle 18, oppure il proseguire dei gas durante l'annata, intanto per mettere in saccoccia non degli alimenti e del cibo, ma una conoscenza di chi merita ancora

0: di essere sostenuto anche attraverso il nostro, la nostra zolla di sterco del diavolo. Assolutamente sì, la metto giù così come zolla, ma comunque. Ecco, allora diamoci da fare prima che sia troppo tardi, perché ennesimo esempio di quanto BF S.p.A. stia spolpando tutto quello che è a destra e a sinistra, e ripeto, per l'11,27% ha già allungato gli artigli anche nel mondo, nel regno del bio. Oddio logico, che dir si voglia, con la D davanti. Va bene, torneremo tra poco. Ah, qua è già momento di pausa, ragazzi. 20 secondi e poi torneremo, perché tutto sommato i soldi potrebbero far la fortuna anche attraverso la PAC dei nostri agricoltori trattoristi, ma così non è. Ma d'altronde basta unicamente spostare i nostri campi lì negli Emirati Arabi Uniti, dove che se sabbia e basta, ma i schei della PAC arrivano agli Emirati Arabi Uniti. Impressionante anche questo passaggio qua, ragazzi. Marghera, pittura fresca, il ritorno. Nel frattempo, ultima possibilità a Borgo Ricco, RDM, fra mezz'oretta ne parliamo. Dieci minuti di piova e strade esa allaga, siamo oltre, il ritorno, se vediamo più avanti, l'ondulé, e quindi di onda in onda si arriva, serfa bene Ceo, serfa bene. La giungla dei panocci e pomodori e marijuana. Ieri alla marcia stop pesticidi eravamo presa poco con le stesse presenze dell'anno scorso. Un vantaggio in più è che abbiamo potuto passare da Cisona Follina per la strada principale, bloccando tutte le auto, insomma alla pari merito come la corsa ciclistica dei prosecchisti. Piero Acconegliano, ciao Piero, ciao. Sì, lo so che vi faceva passare da che a parte le A, differenza che altre volte che mi metteva nascosti, che metà basta. Con il silenzio di tutte le case d'attorno ieri come oggi. Mandiamo ancora il mondo più avanti. Se qua soprattutto tanto noti scampi, buttiamo su le fabbriche, coltiviamo i campi. E ora buttiamo su le fabbriche e coltiviamo i campi, però prima di coltivare i campi bisogna anche sicuramente dar lettura, per forza di cosa. Ciao Luca Asciutto, manusate, requisite, attacca, greco riunda, su di zippe, diagolari, turiste al cartogo. In Maionago, gli sfregabili con le bolle sulla tappa, San Marcia, rifociano dalle alde più del figne di un pedalaggio su bocce di cerva, che il Natusello Ormella a sniffo grido, ma la libertessa retrovisiva la si vede nerissima nel veder fissa la caloscia, garramba che sospesa da echi soprani, gechi a non frinire in cicoria barudassa, che i polpettubi dal foro squoscio candelanti si incespicano al developpo torto. Sempre lui, la cappa è il mio marchio di fabbrifica. Ale, ale, Davide 625, o poeta o pazzo. Chiaro Cairo della schiava stampata tirattume a soggi pubblici. E allora, se è tutto a soggi pubblici, ragazzi, la giungla dei panocci, pomodori e marijuana. Ciao Luca, portiamo un po' di frutta e verdura per gli animali di Marco. Daniela Padova, ottima idea, anche se però nel frattempo la fattoria si è ridimensionata, perché è venuto a mancare dopo tanti anni il cavallo bianco, e così anche due mostri su tre, nel senso buono, perché oh ragazzi, quello li ho visti tutti e tre, ragazzi, oltre tre quintali l'uno, parlo dei così, le scrofe, no, quindi i maialoni, uno è ancora in vita, poi tiene il cane, no, però è venuto a mancare anche Teresa, anche il tasso, quel tasso bianco nero è venuto a mancare, però ottima idea, e sicuramente troverà motivo, diciamo, per utilizzare. Quindi Daniele Padova, grazie, sì, conviene portare su frutta e verdura, assolutamente sì, e penso di sì, assolutamente sì. Intanto in inquina, farso porta staria, bevo tanta birespina, no, adesso in Spagna che sei a nave del fantavirus, sì, c'è, guarda che non arriva niente del WhatsApp, assolutamente, arriva tanti messaggi, ma il tuo assolutamente no, sempre che ti avessi mandato. Guarda. Mi è giunta voce che nel Vicentino verranno coperti ettari, ettari, ettari, ed ettari ancora di campi con i pannelli fotovoltaici. Ti risulta? I vicentini all'ascolto, risulta? Zizzani mi manda questo appello da fare e girare a voi altri. Sappiamo di tanti contesti sicuramente che stanno riscaldando più del dovuto. Se qualcuno ha quindi sentore, ce lo faccia sapere, per quanto riguarda la voce che è, che è arrivata nelle meandri mentali del nostro Zizzania, la Z di Zorro qua dentro, per quanto riguarda tanti ettari che sarebbero coperti da pannelli fotovoltaici. Quindi se avete notizie mandate tutto. Luca, ti sbagli con la figlia che ha 13 anni. Mi sbaglio, non è che mi sbagli di tanto, sinceramente, perché a sto punto devo leggerti quello che ha scritto la BBC. Partendo dalla Corea del Nord, che recita il testo costituzionale, rimane uno Stato responsabile dotato di armi nucleari. Stato responsabile dotato di armi nucleari. Poi a un certo punto, nel frattempo, si starebbe preparando Kim Yu-ae. La figlia del leader sta studiando per prendere il posto del padre quando sarà necessario. Ovvio che la Corea del Nord possa avere una leader donna pare solo una questione di tempo. Anche l'abbigliamento della tredicenne. Secondo la BBC, lancia i messaggi del Dipartimento della Propaganda con outfit da adulta che la mostrano al paese e così al mondo, con un'immagine assolutamente diversa. Spesso viene fotografata insieme al padre, entrambi vestiti uguali in maniera molto simile, ad esempio con delle giacche di pelle nera, per sottolineare il suo status rispetto a quello dei comuni cittadini. Anche Kim indossava l'outfit del popolarissimo nonno Kim Il-sung. Signori, 13 anni, Ale, in attesa di Kim Yu-ae. Cambierà costituzione, sicuramente non sarà maggiorenne, però intanto questo che ha detto, se me fasi fora ragazzi, Ale, in automatico parte l'attacco nucleare. Verso cosa? Non si sa. Perché magari qualcuno potrei anche l'ascolto tifare, perché magari parta qualcosa anche da qualche direzione. E qua pista da Bob, quasi andà a finire. Pista da Bob, ci torneremo su. Ho accennato qualcosina poc'anzi in riferimento ai soldi che si bisognerebbe, perché l'Ages è un po' di danni e quindi chi mette a posto sembra che sia Simico proprio nelle ultime giornate. Simico dovrà sicuramente sborsare un po' di quattrini per rimettere in sesto la pista, per utilizzarla in maniera che i campionati prossimi italiani, piuttosto che altre competizioni magari europee, possa svolgersi in quel contesto là. Però ripeto, già dei bei buchetti, ma non avevamo nessun dubbio, solo che forse abbiamo anticipato i tempi per quanto riguarda sicuramente gli skate che servirà quindi tirar fuori, per quindi rimettere un po' in equilibrio quel mal di Dio che aveva a che fare con la pista a Bob. Però quelle due settimane sotto i riflettori è quello che bisognava e serviva soprattutto alla menoaia cantante a livello parlamentare, dal nostro casalingo Luca Zaia al Salvini, piuttosto che a tante altre facce che lì sono andate sicuramente a farsi immortalare sotto i riflettori in quel momento. Va bene, qui Anna Maria Naccari, o Naccari che dir si voglia, il PD a Venezia è il nuovo partito islamico. Ma a me questo me lo aveva fatto vedere altri, praticamente, perché il PD avrebbe tutti, quindi in lista tutti sti personaggi islamici e quant'altro a Venezia. Ma a Venezia, che vi è anche sicuramente il fronte del movimento Resistere Veneto, che vi ecco, poteva essere che sicuramente anche una ottima presenza, che però giustamente, e condivido, che ha detto di no, perché se vi che tutto l'apparato venetista, molti gruppi venetisti, aveva scelto Danilo Leo Lazzarini come aspirante alla cadrega, meglio di carega però, alla carega del sindaco di Venezia, e aveva puntato sul, per loro un cavallo importante, il cavallo importante che era appunto Danilo Leo Lazzarini, con il quale andremo in prossima settimana ad aprire il fronte di Genalta per organizzare una nostra calata in quel contesto con il suo spettacolo e soprattutto tutto quello che si ha bisogno per quindi organizzare. Quindi saliremo a Genalta. Però dicevo poc'anzi, l'Ondulé l'Ondulé conferma Zizza, ultime installazioni verificate su Castelnuovo e Rosà. E ora teneteci informati, se c'è sempre qualche rappresentante dei comitati che ha quindi materia calda in mano, vuol dire notizie, vuol dire quindi aggiornamenti sui fronti oppure da lanciare in primis, siamo qui aperti a far capire esattamente quello che il Veneto dovrà subire. Ma non è che altri siamo i cavi dei cavi, non avevo nessun dubbio, ma ripeto, seguivo un pochettino quello che devo fare i comitati in quel di Sant'Andrea oltre il Muson. Ma che è un bel nome, se però sciogli lingua. Sant'Andrea oltre il Muson, che non conosce nessuno di voi altri, o poco nulla. Se dico Treville, qualcosina in più, ma devo dire Castelfranco Veneto, perché altrimenti non si arriva assolutamente. Sant'Andrea oltre il Muson. E ettari, quindi impegnati con. E ora mi metto so ben savio, ragazzi. È anche qua che c'è un bel fronte di business. Ma d'altronde, come dice in inglesi, business is business. Gli affari sono affari, assolutamente. E quindi va bene anche se i mea gira, perché mi aggira, no, e mucche va a ruminare sotto, e così i trattori che passa, no, andiamo ad utilizzare casomai quel fronte d'aria laddove è possibile farlo. Perché attenzione, se notate, noi siamo fermi unicamente all'espressione vento e sole, fotovoltaico in quest'ultimo caso, eolico in quell'altro, perché il settore idrologico e l'idrico e l'oro blu. Attenzione, lì abbiamo veramente stritolato quella spugna dalla quale è quasi impossibile sfruttare tutto quell'elemento acqueo. Cioè che se veramente poche realtà ancora possibili di sfruttamento, come ha fatto fino a qualche tempo fa la Piave insegna, no? Se oltre il 90% è completamente deviata, intubata, lo sarà per qualche motivo. Esatto, bisogna fare guadagno, bisogna fare profitto, ed è quello che continua a fare. E dico sempre che nel restante 10% di, chiamiamola, attività libera del fronte della Piave, noi abbiamo oltre 100 tentativi di nuove concessioni, cioè gente che preme per quindi conquistare ancora quel piccolo fronte di, mettiamo, pseudo libertà, quella libertà che comunque da un punto di vista di sviluppo acqueo, cioè vuol dire praticamente il rigagnolo che viene su, anche se non è un rigagnolo, è un torrente in questo caso, del Vanoi, speriamo possa rimanere questo. La nostra fortuna è che tutto comincia con i primi vagiti sul fronte trentino, quindi dal Trentino arriva poi a lambire il Cismon e quindi poi arriva alla Brenta, ma prima che sia il Trentino, e mi fermo ancora a raccontarvi la questione della diga del Vanoi, nel senso, lo faremo prossimamente perché ne andiamo a parlare spesse volte. Una garanzia del Trentino che sempre gli ho detto chiaro e tondo, di qui non si passa, però attenzione perché tra poco comincerà, non in questo esatto momento, di Luciano Day per quanto riguarda la pioggia, perché Luciano porta solo la pioggia. Il motosito, bellissimo, e allora meriti, vado via adesso, sta voi, entri in diretta perché non merito nemmeno di impegnarmi per tre quarti d'ora. Vara, è arrivato in moto mentre fuori che c'è la fine del mondo, un'acqua, lampi, tuoni, qua siamo già a mezzo metro di acqua, abbiamo già rotto già tutti i lavori che abbiamo fatto, i marmittoni esplosi, che se un'ira di Dio qua, Toni e Furmini, come dicono in Toscana, Toni e Furmini, perché non parlo così, no, a parte questo, sta piovendo comunque, e il ragazzo, pur di rimanere al nostro fianco ed essere dei nostri, è arrivato in moto, ragazzi, e non è da tutti, ragazzi, non è da tutti. Poi in manovra buttarò giù la moto in maniera tale che, no, non mi fido, te vai a casa in moto, poi e strade sei scivolose, assolutamente. Salutiamo il nostro ex di tutto e di più, Ale, ma comunque confermo speakerissimo di Radio Gamma 5, anche ieri, no, anzi ieri. Ah, c'eri, esatto, perché ti ho salutato, esatto, mi pareva, che cacchio, perché non ho più memoria ormai, ti ho anche salutato perché eravamo qua con tutti gli altri a lavorare. Vabbè, dove mi sono perso? Mi sono perso, però voglio dire un'altra cosa, però adesso mi mette. Anche domani mattina? Sei esagerato, qua c'è qualcosa che non torna. Allora il potere, ragazzi, quando ti sei un ex rosso nero, che sarà un motivo di vittoria, ex rosso nero in questo caso vuol dire non milanista, vuol dire la divisa che vedi i carabinieri, rosso nera, Dio te mande. Sempre quella. Astratonezza, vito? Astratonezza. Stracornuda, molto più una astratonezza. Dimmo tutto quel. Ma sei fresco adesso quasi? Va il freddo, Dio, che freddo. No, no, qua adesso ti dico mica tutto sto vento qua perché sono aperto la porta. Sta girando.
1: Dopo si apre e riesco a tornare a casa senza sbagliarmi.
0: Altrimenti resti qua. E cosa te ne frega, domani si guarda loro ormai. Luciano Day, ragazzi, altro che 70 ore, Luciano batte anche le 70 ore di diretta radiofonica per il 50° anniversario. No, volevo dire, mi ero dimenticato all'inizio, siamo stati sabato sera al concerto spettacolo di Luca Bassanese. Se ne avete l'occasione, andate a vedere lo spettacolo, merita veramente. Dal vivo, io ho presentato in anteprima il disco che uscirà il 21 di ottobre, Terra, De Mare, De Laghi, De Monti, e ne ho visto lo spettacolo, tanta gente al Teatro di Due Ville, e saluto quindi Luca, saluto il chitarrista Stefano Florio e Elodie Le Bigre. Veramente è molto, beh, mostro sacro lui per la lettura e tutto il resto, tutte le immagini che correvano anche, si legavano alle canzoni, perché sapete l'ultimo disco 16 tracce è tutto in dialetto veneto, tutto in dialetto veneto, e quindi mi piacerebbe molto poter organizzare un concerto per Mara con lui e con prima lo spettacolo di Leo, sarebbe un binomio vincente, ragazzi. E madonna, non è come la panna sulla carbonara, ma se come il guanciale sulla carbonara, metti il guanciale, penso il guanciale, non so, vabbè, non parte questo, comunque bellissimo, se ripeto ne avete l'occasione andate a vederlo, perché è più spettacolo che concerto, molto molto bello, molto bello, molto bello, testi bellissimi oltretutto, anche la canzone e quel parlava dei Querini, roba che è mega insegna il nostro grande Leo, per quanto riguarda il Baccaia stocca fisso, il Baccaia, la canzone Baccaia, il ritornello è bellissimo, e quello che entra dentro è molto molto canticchiante, molto bello, però ripeto il disco dovrebbe uscire, anzi no, cacchio Dio, esce il 21 di ottobre, però se c'è un po' per tempo, e io ringrazio che insomma pensa a Radio Gamma 5 per la prima sua, quindi, realtà di presentazione. E adesso che ha fatto questa anteprima, perché prima si aveva riunito nel parco, ha detto una bellissima giornata con i fans club, con i fans club, e dopo a sera alle ore 21 che c'è stato sto spettacolo al Teatro Busnelli di Due Ville, molto bello, molto bello, quindi andate a vederlo se ne avete l'occasione, e se ne sarà altri qua attorno, insomma, assolutamente sì, insomma, ecco, sarà uno scroscio totale, ecco, scroscio totale, può tornare ultime. Allora, anche la Lega si adegua, abbandonato il grido di Roma ladrona, bacia le chiappette meloniane e candida svariati musulmani nelle sue liste. Quindi arriva anche questo, per quanto riguarda quello che dicevamo poc'anzi in riferimento alle liste elettorali che troverete sul fronte veneziano, laddove Brugnaro, insomma, ha fatto il suo tempo contestatissimo da mo, soprattutto dal fronte di qui dei no grandi navi, dal fronte ambientalista, ecologista, piuttosto che chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda la difesa della laguna e tutto il resto. Vabbè. Per chi vive in motonave, ricordo, entro il 23 maggio portate i soldi, grazie, ma sabato siamo qua praticamente da mattina sino a tarda sera per il tutto durante la fase del gas, orario continuato, ne pa dei problemi, e con qualsiasi tempo, sia chiaro, con qualsiasi tempo. Bene, stavo solo accennando alla questione, perché dopo di che devo dire altro sul fronte degli Emirati a tutta PAC. No, perché la PAC, sapete, si va in strada a contestare, si va a Bruxelles a buttare le tame, si va a sparpagliare, ciao belli, ma i gatti, ma piove, lo so anch'io, ormai, e a sparpagliare quindi il latte, il candido latte bianco, e simpatico su questo passaggio, ma non è che se ne aveva dubbi, perché sei sempre in campo a lottare per la PAC, l'acronimo politica agricola comunitaria, pochi schede da una parte, si agevola solamente i ricchi che diventano ancora più grandi, e quindi i grandi possedimenti del territorio, dei terreni, finisce sempre i soliti BFSPA, accennavo prima che manca di altro, però anche gli Emirati Arabi beneficiano, insomma, dei fondi della PAC, e quindi incredibile. Tra i grandi proprietari terreni beneficiari non ci sono nemmeno solo gli europei, ma anche le famiglie reali del Golfo, incredibile. Tra le società che più di tutte hanno beneficiato delle spintarelle della Commissione Europea c'è la rumena Agricost, che in 3 anni ha ricevuto circa 10 milioni e mezzo di euro, tanta roba, una cifra oltre 1600 volte superiore a quella percepita dalla media delle aziende agricole nell'Unione Europea. Nel 2019 questa azienda è stata rilevata dal gruppo Aldara Agricoltura per una cifra stimata di 230 milioni di euro. Aldara è stata fondata dal fratello del presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, prima che il fondo sovrano di Abu Dhabi ne acquisisse il 50% nel 2020. Si tratta di un'azienda controllata dalla famiglia reale degli Emirati. In totale, secondo l'inchiesta, gli Emirati Arabi Uniti hanno potuto beneficiare di 71 milioni di euro di sovvenzioni europee. Ma non finisce qui, perché buona parte dei prodotti agricoli usciti dai campi gestiti da questa Agricost vengono esportati proprio negli Emirati. Il gruppo Aldara ha un contratto a lungo termine, appunto, con il governo di Abu Dhabi per la fornitura di mangimi per il paese, utilizzati in parte per il suo settore lattiero caseario. Non abbiamo dubbi che siano anche l'insegna del transgenico, ovvio. D'altronde, un paese dove le piogge sono rare, le temperature alte e il territorio è quasi interamente desertico, ha la necessità fisiologica di cercare altrove campi coltivabili. Va bene, si chiama land grabbing, no, ne parlavamo ancora nella vecchia sede, se vi ricordate, questo neocolonialismo terriero, quindi vuol dire praticamente vado ad acquisire in lontananza quei terreni che io non posso sicuramente disporre, e quindi vado lì. Cosa faccio? Li acquisto, pago bene, quelli se la godo, però per il resto formulo una bella dose di schiavitù, questo spesso avviene soprattutto nei fronti anche africani e non solo, e quindi li metto lì a lavorare le mie condizioni alla merce del tutto, e poi quei prodotti li porto non a soddisfare i mercati locali, non quella popolazione che soffre sicuramente la masticata, quei 700-800 milioni di persone che ancora oggi soffrono il tutto. Dico questo perché sapete che lo slogan migliore oltre 30 anni fa per il transgenico era quello che avrebbe risolto in gran parte la fame nel mondo. No, siamo sicuramente di fronte ai medesimi equilibri, e quindi le dinamiche sono sempre quelle: tieni acceso il problema in maniera tale da far finta di intervenire, nel frattempo ti interessa raggiungere altri obiettivi e quindi altri traguardi, come ad esempio, ripeto, il fenomeno del land grabbing. Se ne parla sicuramente con il contagocce ancora oggi, però è un fenomeno in atto da tantissimi anni, e quindi abbiamo i conquistadores, no, che vanno ad acquisire le prestanze dei terreni. Va bene, qui si fa molto più accesa la frequenza di caduta delle gocce angeliche, non so se sentite praticamente quindi il loro praticamente planar sulle foglie verdi, e qui abbiamo, aspetta un secondo, vieni qua. c'era un gatto. Un gatto è andato un po' in paranoia perché sta piovendo più del dovuto e quindi mi è andato in paranoia. Però adesso l'abbiamo indirizzato sotto il portone davanti, che è molto meglio anche per lui. Allora, Oriano qualche volta fa lezioni de Bayon nelle sue trasmissioni, non solamente Oration. Perché non ripropone? Ah, ho capito. Perché non riproponete Basport? Ma non riproponiamo Basport per il semplice motivo che lì serve assolutamente alzare, schiacciare ed avere dosi di protagonismo non indifferente. Sì, è un'idea, però siamo già impegnati. Tanti ce l'hanno chiesto in effetti, perché era un motivo per staccare ancora. E sti gatti qua, perché vai in paranoia? E per staccare un po' la spina, in assoluto. I lampi tuoni mette in difficoltà. No, devi andare di là. E quindi sì, l'idea è buona, tanti ce l'hanno fatta, ci godiamo ancora le esileranti repliche con Franco, il Jonathan, con Zamiro, con i tifosi di tutte le colorazioni italiane. Sì, un bellissimo momento, perché siamo divertiti un'infinità, vi dico, sicuramente sì. Mettere insieme, diciamo, tutta quella struttura, tifoseria, perché inizialmente se partiva un po' c'è questo, c'è... sì, dopodiché invece stava un ben di Dio e bellissimo, insomma, ecco. Vabbè, tante voci che sentì, che mo anche già salutate purtroppo, però è sempre un piacere, insomma, sapere che esce sempre lì in ascolto da piani più elevati, da dimensioni più assolutamente altolocate, nel senso buono del termine, e quindi ti fiamo ancora per tutti questi che magari altro. Però ripeto, non è cosa semplice, o se faria una cosa, che va fatta una cosa tra il serio e il faceto, per quello secondo il punto di vista è riuscita quella trasmissione là, perché era tra il serio e il faceto, e voi anche dei personaggi, perché tra uno potrebbe male nel correre del tempo anche trovarli, per carità, ma allora avevamo veramente circondati tutta una serie di personaggi, ragazzi, perché col calcio mercato, da Majalovic a Harris Cohn, ragazzi, ne abbiamo veramente fatte di tutti i colori, tanto che poi abbiamo fatto anche un grande pranzo con un'infinità di tifoserie presenti, eravamo tantissimi a Vicenza, mi ricordo, un po' in casa Zamiro, no? Perché ieri era la sgattata del... Vabbè, te me porti sicuramente a rimembrare tutto quel periodo là, che ricordo con estremo piacere, perché se portava il calcio ad essere vissuto in maniera diversa, tanto quanto il motogiro, perché non serviva essere motorati per... oppure i motorati che arrivava sicuramente con il goto sempre alto, con sto gumio alto per i mezzi litri di birra, sì, ma dopodiché, ovvio, non nei grandi numeri abbiamo vinto, ma assolutamente siamo arrivati a confezionare quel motogiro col contenuto, perché gli era l'ambiente, che gli era l'acqua, che gli era i beni comuni, che era Valsusa, che era il Notava, che gli era l'OGM, che gli era tutta quella struttura che dava sicuramente motivo anche di portare, quindi nel rombo un tema e quindi un contenuto, oltre che a vedere quel ben di Dio che chiamo attorno, proprio ovvio che arrivava i critici, ma quel moto è suo a Monfumo, ragazzi, stiamo a casa e beh, finia, abbiamo capito chi 3 anni ha che chiamo a star a casa, staremo a casa ancora, quindi viva l'antivirus, ragazzi, che sarebbe che roba è di irati, ma diciamo antivirus da parte nostra, insomma, ecco, fatelo esplodere, va bene. Va bene, comunque va bene, grazie al messaggio. Luca, non avete qualcuno da mettere sull'antenna come Fantozzi a fare a parafulmine? Magari serve. Buon pomeriggio a Marica, genitori. Sì, no, sento cosa. Purtroppo la bandiera è andata scomparendo, nel senso che abbiamo ancora con primi centimetri di vita della bandiera. Sapete che mi sono a 16 metri la bandiera, e quindi faccio un appello che mi toccherà a cambiare la bandiera. E ora, se il nostro antennista mi sa dire come facciamo a cambiarla, noi la procuriamo e poi andiamo a... l'insegna illuminata resta chissà per quanto, ma questa mi immaginavo, perché con i rigori, no, da Judas Metri, ma i rigori del tempo e maltempo, ovvio che si consuma, però quel colore sta portando il nostro verbo di difesa e tutela anche del popolo palestinese, perché dico che se anche quello del Libano qua vicino, ragazzi, idea che se l'Iran, e quindi diamo una mano. Al momento, in maniera salda, alle nostre spalle rimane ancora in auge tutto ciò che significa colorazione verde, bianca e rossa, e nera soprattutto, perché nera è la situazione. Oggi dovevo, però devo rimandarlo, perché adesso devo parlare di altro, perché l'ho promesso e quindi devo parlare di altro, però volevo riportarvi soprattutto e quindi confezionare una parte di trasmissione su 3 terminologie che stanno facendo la differenza purtroppo attraverso il terrorismo di Stato sionista. Vuol dire cesarea e vuol dire asbara soprattutto, ma non solo questa, ma soprattutto anche anche perché oggi il fronte sionista è sempre più, diciamo, devoto alla sindrome di Masada. Da lì volevo volevo partire sì alle ore 2, poi mi sono dimenticato e ho parlato di altro e quindi niente da fare, magari lo posticipo a lunedì prossimo. Ripeto, voglio parlarvi di Asbara, di Cesarea e di Masada, sono tre termini per quanto riguarda oggi il regno dei sionisti, cioè perché tutto è nato sotto formula sicuramente di estrema destra. Cosa significa oggi ancora la sindrome di Masada, per quanto, andate a vedervelo se volete, per quanto riguarda questa convinzione che il mondo sia ostile al sionismo e quindi agli ebrei e quindi ai israeliani, e quindi questi continuano ancora a dire noi siamo qui all'angolo e quindi dobbiamo farci rispettare e voi nel frattempo dovete pagarla fino in fondo. Però devo mettere giù la questione in maniera molto molto migliore. Ma allora, beh, regaliamoci magari questa che piaceva tantissimo anche alla nostra grande Mara, questa. Ho nostalgia sì di quei tempi, assolutamente sì, però la cosa va fatta per Benino, se non Benone, perché ripeto, sembrano le trasmissioni più semplici di questa terra, però non è così. Molto più semplice, come faccio io, viene qua a leggere un po' di memoria, è molto più semplice. Là bisognava stare assieme in equilibrio un'infinità di stratificazione sociale, di rappresentanza tifosistica e soprattutto mettendoci dentro la battuta, la sganassata, la risata. Poi ovvio ci venne in soccorso allora Bairo Moreno nel 2002, se non erro, con la Corea, in questo caso non dal nord ma del sud, quando si diede la partita in diretta della nazionale, noi quindi la si commentava, si invitava tutti di fronte al baucometro allora a volume abbassato e noi lì a prosperare di minchiate elevate. Però ripeto ancora, ci siamo divertiti un fotio, perché fotio è bellissimo dire, cioè vuol dire veramente a caratteri industriali.

Quindi ricordo, se qualcuno tiene, perché Ghesè, un di più dei piastre in ghiaino lavato numero 12, noi servirebbe quei classici 50x50, 50x60, che adesso qua vedo la terra inzuppata del fragor dell'acqua. Nel frattempo è uscito un raggio di sole e l'arcobaleno con i colori, attenzione, verde, bianco e nero, guarda qua, bandiera palestinese. Questi sono i colori dell'arcobaleno che esce qua. Non so, altri colori non che ne è. Verde, bianco, rosso e nero. Ma nero, dito all'aperta come i vicentini. Loro, io marca sta roba qua, nero. Penso che sia Eori, Nerro, 2R sia chiaro. Piastre in ghiaino, sigavi casa, che anzi avevi problemi ad andare all'ecocentro perché pesa qua a macchinetta, oppure i vecchiavi skei, anche se sei gratis sicuramente, ma non avevi voglia ad andare, ecco i portè qua e non altri, li utilizziamo per fare veramente qua una caduta brillante. Ma quando vi è fuori, vedo, che sei allora? Prima il vento, la pioggia, è sul sole e i marmittoni, se Dio, brillare che metà basta. Tanto che qua adesso si arriva un sacco di gazze ladre. Dal Parlamento italiano un sacco di gazze ladre se qua praticamente a beccare il duro per la qualcosa poi decolla velocemente. Bene, detto ciò, saluto e ringraziamo il nostro duo Ottavio e RDM. Nel senso che dovevo, come ho promesso ad alcuni, aggiornare sulla situazione di Roberto da Mirano. Voi sapete, avevamo anticipato una loro doppia calata in quel del comune di Mirano, laddove abbiamo un'amministrazione di centro-sinistra, vuol dire soprattutto capeggiata da un fronte PD, significa Partito Democratico, attraverso quella che è la figura del sindaco eletto nel 2022, per la qualcosa vuol dire che se tanto mi dà tanto il prossimo anno ci sarà nuova tornata elettorale, si chiama Tiziano Baggio e ripeto è il sindaco del comune di Mirano, al quale abbiamo fatto pervenire, mettiamola al plurale, una lettera aperta, quindi partendo dall'alto a destra, pregiatissimo signor sindaco del comune di Mirano, Tiziano Baggio. Siamo stati due volte in quel contesto, siamo stati, intendo dire, sia Ottavio che RDM, ma soprattutto supportati anche da un piccolo, magari mettiamoci, fronte popolare di Radio Gamma 5, siamo stati all'interno del contesto dei cosiddetti signori del sociale, lì però a parte le mani aperte come grazia da ottenersi, non è arrivato nulla di nulla. Il consiglio è stato quello di dover passare assolutamente di fronte ad una massima espressione per quanto riguarda la rappresentanza amministrativa, in questo caso il sindaco, quello della fascia tricolore. Così è stato fatto ed è stato fatto esattamente nella giornata del 6 maggio, quindi vuol dire pochi giorni fa, 5 giorni fa c'è stato questo appuntamento, quindi abbiamo preso appuntamento, dopodiché questo incontro con il sindaco, però ci si è presentati con questo foglio A4 il cui oggetto dice grido per esistere in maiuscolo, firmato dal nostro, quindi Roberto Vescovo. Voglio anticipare il ringraziamento anche da parte sua per quanto riguarda, aveva fatto quest'ultimo appello per sua volontà, per chi avrebbe potuto ancora dare una mano, e dico, sono stato veramente stupito, non solo per quanto riguarda il malloppo economico arrivato dall'anonimo, ma anche sicuramente insomma dall'aiuto dato da tanti nostri radioascoltatori, compresa diciamo quella lettera che ho consegnato al nostro in questione Roberto RDM in acronimo sabato scorso, in riferimento ad una quindi busta recante le preziosità della chiesa con scritto il vescovo, nel senso, sentendo vescovo Roberto si pensava di provenienza del Vajont, quindi vuol dire che è stata consegnata al Vajont il vescovo, e così abbiamo consegnato al nostro Roberto, che non è vescovo sinceramente, però di cognome fa vescovo per qualcosa insomma, però vabbè così insomma, quindi abbiamo già consegnato il tutto come avevamo ipotizzato. Ripeto, oggetto grido per esistere, quindi ci si è parati di fronte al sindaco di Mirano con codeste righe. Sono Roberto Vescovo, cittadino del suo comune, sono qui davanti a lei signor sindaco non per chiedere ma per gridare il mio diritto di esistere. Grido per esistere perché dopo svariati anni che questa amministrazione, pur conoscendo la mia disagiata situazione, non è stata in grado di darmi un sollievo che un essere umano dovrebbe meritare. Grido per esistere perché vivo in condizioni che non auguro a nessun essere umano. La mia è pura sopravvivenza. Vivo in un'abitazione priva di energia elettrica, gas e acqua. Acqua che per legge dovrebbe essere garantita ad ogni essere umano. Grido per esistere perché nonostante mi sono proposto, pregando di offrirmi un'occupazione che mi possa sostenere, ho invece solo visto il girarsi di spalle.
grido, per esistere perché sto sopravvivendo, solo con l'aiuto di amici che nonostante anche loro affrontino mille difficoltà, riescono a volte a darmi un po' di sostentamento, sostituendosi forzatamente a questa amministrazione. Grido per esistere perché, come spesso vi dimostrate solo esemplari nella propaganda, strobazzando slogan elettorali come nessun cittadino deve essere lasciato indietro, e questa è la firma del nuovo governatore del Veneto e quindi ben lo conoscete, ma la realtà è ben diversa, dimostrando di essere arroccati nel vostro fortino burocratico, lasciando al suo destino chi vi sta gridando aiuto. Grido per esistere pensando al solo valore retorico e propagandistico che hanno le vostre infinite celebrazioni, inaugurazioni e commemorazioni, nelle quali vi esibite a squillar di trombe con annunci giornalistici, consumando però risorse pubbliche e vitali. Nello stesso tempo però restate sordi ad un vostro cittadino che, tendendovi la mano, grida aiuto. Ecco, sottolineiamo intanto tendendovi la mano, ecco, dobbiamo sottolineare tendendovi la mano. Grido per esistere perché i vostri occhi mi fate sentire invisibile e allo stesso tempo scomodo, imbarazzante e inopportuno, mandandomi il messaggio di togliermi di mezzo, di lasciar stare, di fare silenzio, perché per me non ci sarete. Grido per esistere perché un uomo come me non può esistere. Milano, 6 maggio 2026. Roberto Vescovo in firma. Questo è quello che abbiamo portato al sindaco di Milano, all'amministrazione di Milano. Qui ci sono alcuni aspetti che vanno immediatamente affrontati. Primo, Ottavio parte quando ci ha sentito dire che da un anno il nostro RDM è privo anche dell'acqua. Noi sappiamo per questioni normative di legge che in Italia il flusso vitale in 50 litri ogni giorno è praticamente obbligato. Ovvio che se uno mi si dice il comune allaccia fillati te che i tubi rotti casi tui, potrebbe essere, non sembra e non è non è questo caso. Quindi aver tolto l'acqua è una cosa gravissima. Da lì parte tutto quello che nel frattempo Ottavio, nel sentire appunto la fonetica del nostro RDM, che piaccia o non piaccia, a un certo punto questa è la goccia che fa traboccare il vaso, quella dell'acqua che da un anno, perché ovvio non avendo possibilità di pagare le bollette, quindi energia elettrica piuttosto che il gas e quant'altro, ciao, s'arrangia in altrui maniera. Per quanto riguarda l'acqua, considerando soprattutto appunto quello che abbiamo detto da in memore tempo, si bisognerebbe di venire incontro. Bene, quindi da lì parte soprattutto quel traboccar di vaso da parte del nostro Ottavio, che dice chiaro e tondo: a sto punto vado io in prima linea con lui, però vado anche a nome sicuramente di quelli che conoscono qua dentro RDM, per quindi carpirne, no capirne, abbiamo già capito sicuramente come ci si muove, abbiamo già capito, carpirne un pochettino di più. Qui c'è l'aspetto dell'acqua, dalla qualcosa Ottavio quando mi chiamò partì per poi arrivare a tutto quello che diremo tra poco. Bene, detto questo, noi abbiamo quindi detto, siamo stati nella prima parte a incontrare quelli dei servizi sociali e un allargamento di braccia, e va ben così. Però è ovvio, il consiglio è: bisogna andare dal sindaco. Si va dal sindaco. Era la prima volta? No, con questo sindaco non lo so. Attenzione però, noi sembra che si vada unicamente all'attacco del fronte amministrativo, ma così non è, così non è. Per le motivazioni che diremo tra poco. Ad esempio, caro Luca, come ricordi oggi 6 maggio avevamo l'appuntamento con il sindaco di Milano. Questo è Ottavio che mi scrive a caldo. Con il sindaco di Milano Tiziano Baggio per discutere della disagiata situazione del nostro Roberto RDM. Per opportuna tua conoscenza ti volevo informare dell'esito. Bene, entriamo un po' in quello che si è sicuramente masticato in quei momenti. Ovvio, corredati anche da volumi alticci e da blasfemie varie, vuol dire sega bestemà. Dopo avergli ricordato della situazione di Roberto, il che potrebbe essere completamente negativo, assolutamente. Dopo avergli ricordato della situazione di Roberto e dopo avergli chiesto perché l'amministrazione è rimasta immobile e refrattaria nell'aiuto, nonostante si siano susseguite almeno 10 amministrazioni, lasciando Roberto senza nessun aiuto, tantomeno dell'assenza della fornitura d'acqua e delle altre forniture, il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene settimanalmente accompagnato a farsi una doccia. Settimanalmente vuol dire 2 giorni alla settimana. Il nostro RDM ha la possibilità di essere scorazzato
alle docce, quelle che il comune mette a disposizione per lavarsi. Ovvio che mi sembra ricordare, poi sabato avrò qui in diretta RDM che potrà replicare a tutto se lo fa in maniera intelligente e utilizzando un fronte di logica, altrimenti si brucerà. Detto, dico questo perché tra poco arriverò. E allora mi sembra siano 2 giorni alla settimana. Voi capite che con l'incedere del tempo estivo, quando il calore sicuramente si appiccica come marmellata di nonna, ebbene 2 giorni cosa fate sinceramente? Però tanto però il sindaco ovvio giustamente utilizza le carte che ha a disposizione per quanto riguarda quell'RDM non conosciuto, straconosciuto nell'abitato di Milano, perché nei tempi trascorsi, nei tempi recenti e nei tempi del Covid. Il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene settimanalmente accompagnato, ripeto, a farsi una doccia ed è aiutato nell'uso dei mezzi pubblici. Ribadisco che questo non può, si può definire un aiuto per dare un sostegno. Qua, quindi Ottavio dice, ok, se lei però nel piatto mi mette unicamente questi due aspetti, e noi si pretenderebbe assolutamente, per uno che sta sopravvivendo, qualcosina in più che 2 docce e un mezzo a disposizione a livello pubblico per andare alle docce, oppure non so se per girare tanto per prendere aria dal finestrino, questo non lo so, lo aggiungo io, non lo so. Quindi ripeto, il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene estremamente accompagnato a farsi una doccia e aiutato nell'uso dei mezzi pubblici. Ribadisco che questo non si può quindi definire un aiuto per dare un sostegno dignitoso a Roberto, ricordandogli che l'acqua è un diritto, come pure il sostegno sia economico sia alimentare deve essere ripristinato affinché possa l'amministrazione dire di essersi mobilitata per aiutare Roberto. Bene, dopo un acceso dibattito, voi mi capirete, dopo un acceso dibattito abbiamo stabilito un percorso di impegni, e allora voglio farlo sapere a tutti questo percorso di impegni. Noi questo percorso di impegni per una parte avevamo già sentore di poterla realizzare, però non ce l'abbiamo fatta e diremo tra poco casomai il perché. Allora, adesso si tratta, noi e l'amministrazione, di dare e di avere, però dobbiamo anche dare, perché subito e quindi tra pochissimo il sindaco si impegna con Veritas, voi sapete, ente che eroga l'acqua, quindi vuol dire quella multi-utility molto conosciuta in quel contesto. Dalle vostre parti avrete l'ATS, avrete Acque Vicentine, avrete altri, la Veritas. Bene, subito e quindi tra pochissimo il sindaco si impegna con Veritas a riaprire la fornitura dell'acqua e alla cancellazione della parte debitoria, perché è ovvio c'è una parte debitoria dovuta al fatto che io non avendo stipendio, io non avendo più nulla, io oltretutto che ho perso quel reddito di cittadinanza, oggi dicasi reddito di inclusione, che non posso avere perché malauguratamente o anzi in maniera benevola allora qualcuno aprì le porte da un punto di vista di travagli e quindi di lavoro, sono andato a Venezia a lavorare scavando in terra, trovando pavimenti laddove la soprintendenza o chi dei beni particolari veniva a bloccare tutto, ma sta il fatto che comunque per 6 mesi o poco più ho messo via qualcosina, quel qualcosina ha fatto sì che io sforassi da un punto di vista di ISE, questo mi è stato detto, da un punto di vista di ISE, però qualcosa non mi aspettano nemmanco più quelle 5 carte da 100, quindi 500 euro per quanto riguarda il reddito di inclusione. E ricordo che RDM si pentì nell'immediatezza nell'aver votato quel Movimento 5 Stelle, perché lui andò a votare, uscì e gli venne in mente che quel signore era sul Panfilo, che fosse o non lo fosse, sta di fatto che così me l'ha raccontata. Il sindaco, quindi abbiamo detto, il sindaco si impegna, noi siamo in attesa degli impegni, ma attenzione però, perché il sindaco ha anche delle ragioni da vendere in assoluto. Il sindaco in cambio vuole ciò che noi già sapevamo, che Roberto liberi il giardino della casa dove abita di tutti i rifiuti accumulati negli anni. I vicini stanno continuamente segnalando ai vigili dell'incuria delle precarie situazioni igienico-sanitarie. Già lo sapevamo, già avevamo riferito al nostro RDM. Se serve una mano, come abbiamo i volontari qua, straordinari e strepitosi, che me fa de tutto di più, che mi ho messo a posto un po' dei angoli della radio, se serve venire a disboscare, deforestare, brutto termine che mi viene in mente l'Amazzonia, se serve mettere in sesto un po' quella roba che magari ti tagli i bidoni giallo-marroni, blu piuttosto che verdi, dell'ecologismo imperante, veniamo a darti una mano,
Te lo abbiamo già detto mille volte, perché in questa maniera qua diamo un alibi, diamo una giustificazione, diamo un protesto, diamo un sistema di ribaltarmi la situazione. Oppure no? Oppure no? Se i vicini, mega dito tante volte, i ga denuncia sta roba, perché gli odori, ma in estate, perché era masse, i ramoni, era miglie, i scato, e scato e ame, scato ecce. Ecco, quindi adesso abbiamo da fare un passo in quella direzione là. È brutto da dire, no, è una roba che era nella logica delle cose. Dobbiamo fare un passo, perché altrimenti mi dirà, anzi, che abbiamo visto cosa? Bene, ovvio che RDM mi replica, giustamente o ingiustamente, sento quante volte che i vicini si venivano a darmi sicuramente un brodino per darmi una mano quando che mi ero catastroficamente, praticamente in totale sopravvivenza. Nessuno. Se è ovvio. Se cosa sta così, e questo non viene, e suonarti il campanello. Primo, perché non te che è a corrente. Secondo, i vieni neanche a scampanellarti nulla di nulla. Perché vuol dire che con i vicini se ha sicuramente costruito un muro che quello di Berlino era nulla di nulla in proporzione. Quindi adesso abbiamo detto che si provvede a sta roba qua. Tanto che, ringraziando quelli che hanno dato economicamente una mano, lui si è strariprometto, perché non volendo al momento il nostro aiuto, veniamo noi altri. Noi altri siamo un Giovanni che ha più decespugliatori d'Italia e ha più macchinari per mettere a posto i boschi e i giardini d'Italia che metà basta. Mi è stato detto, voglio farlo me, cioè RDM. Bene, e ora e adesso vediamo che te che da farlo, però te che da farlo. Quindi il sindaco si impegna, attenzione, vuol dire iniziare un percorso di pulitura e pulizia di tutto quello che questi anni non è stato fatto, non è stato fatto. Dopodiché il sindaco dice, te me accatasti tutto in un angolo, io mando a spese del comune la Veritas del servizio nettezza urbana per sgomberare tutti i rifiuti. Quindi RDM, non abbiamo da darghe più nessun alibi, non possiamo giocare questo pretesto qua, perché questi me va sicuramente quindi a ingolfare il nostro, diciamo, sistema di contrasto, perché abbiamo tante ragioni, però questi adesso te che capio, via a giocare sta roba qua. Il sindaco si impegna con gli operai comunali a ripristinare il giardino in maniera igienicamente idonea, queste sono le parole del sindaco, eh? Il sindaco si impegna, dopo aver visto anche l'impegno di Roberto, eccoci qua, il sindaco si impegna. Siamo d'accordo che nel caso dovesse essere, noi si va in diretta col sindaco. Il sindaco si impegna dopo aver visto, però dico, non va in diretta adesso, prima vuol vedere, quindi vedere cammello e comprare quando, ok. Il sindaco si impegna dopo aver visto anche l'impegno di Roberto della giusta pulizia della casa, di intraprendere un percorso di aiuto con l'ottenimento del reddito di inclusione in funzione dell'ISEE presentato, di poter riattivare le utenze, di seguire Roberto nella ricerca di una posizione lavorativa. Anticipo che il riferimento al messaggio che mi mandava, diciamo, all'inizio più o meno RDM oggi, che esiste questa possibilità attraverso anche Filippo Dadoio di andare praticamente qui, che fa asfalti, e quindi che sarà un contatto nei prossimi giorni per vedere se questa possibilità sicuramente è porta aperta per questo nuovo lavoro per RDM per quanto riguarda l'asfaltatura. Perché? Perché nel frattempo, prima di arrivare in contatto con il sindaco, che era anche quell'imprenditore che è andato a parlare direttamente a RDM e si aveva presentato praticamente con gli indumenti del lavoro, al che era stato apprezzato da RDM, al che l'imprenditore chiede assolutamente i documenti per iniziare il percorso di 2 settimane per prepararlo al nuovo lavoro. Al nuovo lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire te mi dai documenti, te mando mi dal dottor X, cioè vuol dire praticamente te fai la visita dal dottore, dopodiché deve fare il corso antincendio, cose che te sviluppi in 2 settimane, però nel frattempo arriva te fa una fasso breve e il dottore che ha detto il problema del giro vita è così così, e quindi ne sei sentito praticamente magari di dargli lavoro, perché magari i palcadori piuttosto che a Salzano, mi sembra che fosse il cantiere, non lo so, sta di fatto che comunque è andata a sbusa, che a volte la è andata sbusa. E allora diamoci da fare in altra maniera. Ho chiesto al sindaco, ecco, di avere l'opportunità di esplicitare i suoi impegni con Roberto in un'intervista di Radio Gamma 5, ma il sindaco dice prima vediamo assolutamente come ci si muove in casa RDM. Ma non ha tutti i torti, se vi ho sinceramente, perché se noi altri si mettessimo sicuramente, diciamo, nell'ottica di essere quel vicino là di casa e te continui a chiamare i vigi, denuncia, cioè non sai che sia proprio una roba.
mi risponde dicendomi che conosce la radio bene, salutiamo ora Baggio, sindaco di Milano, che conosce la radio e farà l'intervista dopo che gli impegni reciproci saranno rispettati. Benissimo, bel passaggio, impegni reciproci. Non vedo questa eterna difficoltà nel ripulire il giardino, cacchio. Adesso però, attenzione Armi, ve parlo come che ho parlato parecchio tempo sabato scorso, RDM, qui presente, capo cantiere, mi scherzo capo cantiere, però questo galavorà veramente ad L maiuscolissima, un grande veramente, col Michele di Vicenza, col Fabrizio, col Franco, con tutta la nostra gente, adesso mi dimentico altri perché siamo tanti, ma veramente, cioè questo veramente che ha fatto un lavoro encomiabilissimo e che ho parlato però nel frattempo, per dire che adesso qua, sto passaggio qua, ovvio che il sindaco aspetta qualcosina, cazzo, aspetta perché sei anni che andiamo avanti così, e quando che te avevo detto, cacchio, guarda che io mo sente giusta che vi è là, il 448, siamo macchine da guerra, ti ho visto anche qua, te rabaltemo tutto in termini positivi, no, fa sommi. E allora TFT adesso te che da fare. E lo dicevo, ringraziando qui che altro sicuramente è anche un monumento economico per quanto riguarda l'aiuto, adesso compra 1, 2, 3 attrezzi a megadito e si mette al lavoro. Visto la disastrosità della vista, tradotto degli occhiai, la problemi di vista, e quindi adesso visita e occhiali. In base a quello che si è raccolto, 99 su 100 se fa anche con gli occhiali. Per la qualcosa vi ringrazio in maniera infinita. Infinita. Ah, lo spot o blocchemo perché è dato fuori tanto e l'ultima volta tutto si lega a quel vien lavorare, non ti vien più lavorare con lo spot perché aveva sentito uno che ha passato un altro che arriva questo, dopodiché non lo so. Cioè, lo so, ma meglio non dire, non so. Quindi ricordo che l'intervista potrebbe fare. Allora, mi risponde dicendomi che conosce la radio e farà l'intervista dopo che gli impegni reciproci saranno rispettati. Quindi adesso vediamo, per cui voglio parlare in diretta. Vediamo di prenderci tutti assieme. Parlo del nostro gruppetto, si intende. Gli impegni reciproci da rispettarsi. Facciamo che il contesto di casa tua sia talmente brillante, cacchio, che viene girare il prossimo spot. Dio caro, de che cacchio ne so, di brillante. Tantissime prodotti che vi utilizzai in casa. Dobbiamo farlo? Ma dobbiamo farlo anche prima? Perché non possiamo dargli un assist così, non possiamo dargli un protesto così, non possiamo dargli una giustificazione così, non possiamo dargli un alibi così. E dopodiché, casomai, noi si va all'attacco con la minuscola, perché adesso non sei che chiamo da fare chissà che cosa, però dopo sarebbe diverso, perché qua che sei un carta che canta, dopo che se serve va in diretta, però ripeto, adesso che si impegni reciproci, partiamo intanto, metto una settimana, due settimane, tre settimane, quello che sei. Adesso ripuliamo tutto quello che deve essere ripulito in assoluto, perché i vicini lo sappiamo. L'erba al vicino è sempre più, in sto caso, a semo perdere. Questa è la sintesi dell'incontro che penso e mi auguro sia stato positivo. Se gli impegni saranno rispettati, esatto, se gli impegni saranno rispettati. In riferimento alle poche voci che sono arrivate, guarda che questo qui scheva a giocare ai macchinette, ragazzi, nella logica no, non esiste. Questo tesura un euro e nel passato, ma non puoi giocare ai macchinette, prima non aveva mai soldi, no? Dico perché anticipo già sicuramente le voci di corridoio nel frattempo si uscì, ma nell'ordine di 1/2, guarda che va a giocare ai macchinette. Mi chiamava anche Simone da Vicenza in riferimento al fatto che Simone a Vicenza, oltre ad averlo aiutato economicamente, oltre ad averlo portato al pranzo del 50° anniversario, mi diceva che due proposte al lavoro che aveva allergie anche lui stesso, ma in riferimento sicuramente alla stagione al mare. Però dovremmo essere concreti e dovremmo utilizzare la quintessenza della logica. Se è possibile, Simone, secondo il tuo punto di vista, fare una stagione in costume al mare e facciamo sdraio, sabbia, te mi direi, ma vara che, sì, ti ho detto mia volta, vara che, però se riuscimo a nel frattempo, perché sta fatte queste proposte, perché non so se fosse stai ufficiali fino in fondo, non lo so, però sinceramente udise due motivazioni. Una, vi dico mi, perché non mi era mai dita, ma se questa, e a seconda se quella che dice, ma se mi vuoi lavorare 3, 4, 5 mesi, dopodiché mi sforra l'ISE, non mi dà più niente, se fosse qua e là, ma che altro che dice, no, ma ti deve fare stagione come fa tutti, uno viene in casa 3 mesi, come fai Giatari 6 mesi in Germania, viene in casa 3 mesi e ti puoi fare altro, oppure te deve fare un altro contesto invernale, che ne so, oppure ti ritorni dopo a fare sicuramente lo stesso lavoro, dico Ghese anche questo, però Filippo, che se sta dita, Filippo diceva appunto, guarda adesso ho visto, quindi vai a parlarne per quanto riguarda la questione asfaltature, che non è sicuramente un lavoro molto semplice. Questo per aggiornarvi, perché non venne fuori 1000
porcherie, porcate, così lo è. E lui può replicare su tutto sabato prossimo senza nessun problema. Paolo, chiamami lunedì prossimo, grazie mille, perché Paolo Matteo Loreggiano, che te mi chiami 14:57, no. Ciao Luca, se per voi è l'anno dei 50, per me quest'anno sarà l'anno del 60 virus. Oramai mi sento classificato come... mi sento classificato più terronista a terronista. Vi porto con me in giro qua e là in cerca di comitati terroristi che combattono contro la consigliera dei grandi potenti del mondo, l'intelligenza artificiale e società varie, in primis Palantir, che suggerisce ai potenti quali azioni, modalità e su quali stati o zone geografiche fondare i loro artigli. Se non mi schiacciano per strada, mi farò sentire. Un abbraccio a tutti. Ciao Giorgio, in effetti ne parlavamo l'altro giorno con i ragazzi. Dove siete sparito? Forza Roberto, grande Ottavio, un grande abbraccio da Fabio Torin, grazie mille a voi altri. Domanda: se era un extra comunitario, era meglio di... davano tutti, bravo Max, andiamo a finire Cusita, andiamo in comune e Cusita praticamente continuiamo a rimestare nell'inutilità. Andiamo incontro una volta che sei una cagata per ripulire sto cazzo di giardino di merda, che sei mesi che diciamo va, metti a posto sto cazzo di giardino. Dopodiché, se loro mi utilizzerà altre robe, noi andremo sicuramente, come è da par nostro e da far nostro, andremo. Ma nel frattempo, cacchio, gavi capio, questi ha fatto che a mossa, che mega dito, guarda che i vicini, e questo è vero, e questo è vero. E quindi partiamo da una roba che è molto semplice secondo un punto di vista. Dopodiché non c'è più l'acqua alle manifestazioni, ma andiamo a trovarsi in 200 davanti a casa di Roberto, se fosse. Ma se cataremo in due, come al solito. Luca, ripetimi quantità, materiali e misure di quel che serve per il pavimento esterno. Grazie Paola. Allora, per quanto riguarda il pavimento esterno, serve che i marmitoni là, che se 50x50 o 50x60, qui quei granellini picai sopra praticamente, 50x50. Bene, detto questo, basta che ho detto tutto, manca 20 secondi e sei altro da dire, però dai, ho detto le robe essenziali, cacchio. Per tenervi aggiornati e ringraziare soprattutto dall'anonimo, che ha fatto pervenire sicuramente una quantità, ragazzi, de soldi, qui che ha portato il gas di Tiziana sabato scorso, qui che ha al Vajont, qui che mi ha...

allora che il buon cielo sempre più blu sia con tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio e di Radio Gamma 5, la santissima realtà di 94 MHz, laddove oggi diamo un 5 per 1000 vincente, e quindi sulla ruota di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia potete giocarvi 01 o 59 o 80 o 90 oppure 2 e 88, ragazzi. Numeri di folta vittoria, perché il vostro aiuto è per noi linfa vitale, importanza solare, radiofonico amore che ci lega. Qua vedo i biglietti, quindi ringraziamo chi ha fatto i biglietti per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma. Bravi, 5.

ultimo appello di giornata: se qualcuno tiene una piastra non per i capelli ma piastre e ghiaino lavato, è il marmiton chiamavo mise, quello che mo qua a sinistra, ma si vorrebbe abbellire ancora con 10-15 elementi, se qualcuno per caso li ha in disparte a casa deve andare all'ecocentro che costa anche a Schei e non sono troppo diciamo distrutti, parlo diciamo di quei quadrati con i sassolini all'interno 50x50, 50x60, i marmittoni, i quadrettoni, chiamateli come volete, ma comunque è la piastra ghiaino lavato. Se qualcuno la tiene e magari ce la fa per venire qui in radio, noi andremo terminando i lavori che abbiamo già terminato praticamente sabato scorso, ringraziando tutti gli staccanovisti presenti, tutti i nostri operai con la O maiuscola, quando la sinistra contava e poteva sicuramente anche fregiarsi di avere al fianco una buona dose di sindacalismo, oggi assolutamente venduto a tutti i peggiori sistemi oggi esistenziali. Ebbene, ripeto, piastra ghiaino lavato, se qualcuno tiene delle piastre, altrimenti dobbiamo comprarle, ma si potrebbe risparmiare, perché so che tanti magari, perché sono quelle che tengono anche la base, gli ombreoni per capirsi, oppure i gaveo casa, a moglie vuoi far l'orto, cacava tutto, giustamente, giustamente. E allora, se volete, sì, ho tutto, se volete portare praticamente i marmittoni o comunque la piastra qua in radio, 10, 15, 20, 30, 40, tutto, no, no, stiamo scherzando, altrimenti qua è il verde, noi dobbiamo difenderlo assolutamente. Però qua, per chi esce perché ha la sigaretta facile, per chi esce perché va a far pipì, chi esce perché vuole andare a salutare la Siesa, chi esce perché praticamente dall'alto è arrivato magari un miliardo di euro in banconote, oppure il tintinnio dello sterco del diavolo, perché quando si semina quel soldo poi cresce, perché Pinocchio insegna anche questo nella realtà del gatto e la volpe, noi vorremmo mettere i marmittoni per agevolare tutti quelli che di in piena notte magari escono a mirare un cielo stellato. Nel frattempo noi dobbiamo rimirare, nel senso d'ascolto, i grandi di sempre, che sarebbero praticamente questi.

dall'energia di marmittoni visibile all'energia invisibile all'infrarosso, ne parliamo tra poco con il nostro doc Mario Palladini Duelle.

0: E mentre l'AFA bussa in maniera quasi imperante, oggi qua è già caldo, ragazzi, ma un caldo afoso, un caldo brutto, un caldo che ce lo subiamo tutto. Vabbè, saluto Mario. Mario, come stiamo intanto?
1: Bene, grazie, grazie. Bene, grazie.
0: Senti, prima di addentrarci sicuramente diciamo nella infrarossa realtà, volevo chiederti, visto che adesso si comincia ad aprire i telegiornali con l'antivirus, tu sei stato anche protagonista di quel micidiale momento dal 20 al 21 al 22, soprattutto quei 1000 giorni che ben conosci e che ogni tanto abbiamo anche riportato qua dentro, cosa ne pensi? Antivirus è un ballon d'essai, nel senso che provano a vedere la reazione, diciamo, del pubblico italidiota, nel senso del nostro popolo, per capire se conviene dare un'accelerata nei confronti del ricattesimo, delle restrizioni, del Green Pass, oppure la cosa che rimarrà sicuramente confinata a mare aperto. Come la vedi questi ratti, topi?
1: Ma io mi auguro che rimanga confinata, come dici tu, a mare aperto.
0: Ma ne stanno parlando proprio.
1: Non vorrei che fosse un'ulteriore prova, tentativo di verificare dopo 5 anni che cosa succede di fronte nuovamente a questa paura, vero, dell'antivirus adesso, insomma. Insomma, l'antivirus e questi topi poverini che trasmettono, è vero, naturalmente è vero che trasmettono il virus, però ci vuole un contatto prolungato, ma tanto prolungato, con una persona.
0: Cioè, devi avere, cioè, casa, quindi, insomma, la discarica X.

0: microscopi sì, sono sempre esistiti, insomma, ecco. Quindi antivirus
1: sì, è quelli d'appartamento che questi,
0: sì,
1: insomma.
0: Ecco,
1: esatto. Cioè, mi dici quelli d'appartamento forse fa molto più paura,
0: ecco, forse sarebbe il caso di vaccinarsi contro quelli d'appartamento in qualche modo, vero?
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esattamente. Quindi con gli allarmi supersonici, insomma, oppure non dormire mai e rimanere sì, col moschetto in mano. Vabbè, il capo cantiere mi ha già mandato piastre gaino lavato che ne serve 12 RDM. Parleremo di RDM nella parte finale di giornata, facendo il punto della situazione, perché l'incontro c'è stato. Vabbè, detto questo, comunque con Mario entri sicuramente nella questione infrarosso. E volevo dirti anche un'altra cosa: avevo qua un amico ospite al fianco nostro, Luciano, radio speaker che saluto, un ingegnere che parla di infrarossi e quant'altro per quanto riguardava Oxy, che è un progetto, sì, insomma, di energia,
0: sì,
1: ecco, no, dico anche là l'infrarosso, sì, conta, certo, che metà, certo, basta questo H24, certo, sostenibile, certo, gratuita, certo, o comunque di basso,
0: ma
1: costo,
0: quello, sì,
1: basso impatto, e quindi lui mi parlava di questa occasionissima che,
0: certo, l'infrarosso, come si vede
1: anche là, lui parlava di infrarosso,
0: sì, sì, ma lui sta parlando del principio ossidroelettrico,
1: sì, sì, esattamente, sì, sì, mi sembra di sì, ossidroelettrico, sì, sì, sì, esatto, acqua e quant'altro, tutto, anche al buio H24,
0: anche al buio H24, sì, sì, sì, sì, anzi stanno lavorando,
1: sì, è un progetto con la P maiuscolissima,
0: all'università,
1: sì, la base è quella che parla, sì, ossidroelettrico,
0: sì, sì,
1: ossidroelettrico, esatto, sì, sì, sì, sì, perché in effetti, bravo, bravo, perché loro dicono una rivoluzione dell'energia sostenibile, questa mission di rendere l'energia più sostenibile e accessibile in tutto il mondo. Dopo vari anni di ricerca nella fisica dell'acqua abbiamo scoperto un nuovo fenomeno fisico, l'effetto ossidroelettrico, certo, che consente l'estrazione di corrente elettrica dall'acqua utilizzando la radiazione infrarossa, esatto, una scoperta che ha cambiato, esatto, il modo in cui concepiamo l'acqua e generiamo energia,
0: esatto.
1: Vabbè, intanto possiamo, esatto, generare qualcosa di piacevole per il nostro sistema corporeo, no?
0: Certo, certo, ecco, l'infrarosso, come si vede, ha tante applicazioni, vero? Può veramente risolvere tanti problemi. Personalmente, ovviamente, per competenza ne parlo in termini medici. Chiaramente, mi sembra Giordano che si chiami, se ben ricordo,
1: Giordano, il boss di Oxy,
0: Roberto,
1: sì, sì.
0: Giordano, vero? Sì. Roberto Giordano, se ne parla, mentre lui è un fisico,
1: esatto,
0: ne
1: un
0: parla
1: fisico
0: in termini appunto di fisica, e mi va benissimo, anzi dimostra quanto gli infrarossi possono fare, vero?
1: Quanto gli infrarossi possono fare, quindi, la differenza. Tu hai cominciato a masticare i temi che affronteremo ancora oggi nel 97, quando hai appreso le prime,
0: sì, beh, i primi rudimenti dell'infrarosso, sì, diciamo, sì, mi sono arrivati proprio verso la fine del vecchio secolo, dell'altro secolo, diciamo, se inizi, sì, sì, 90, sì, 97-98, ricordi 98, bene, sì, 97-98, sì, sì, sì. Solo che, come ho sempre ripetuto varie volte, in quel momento non esisteva una letteratura medica sufficientemente ampia da convincermi del tutto sulla loro efficacia, o soprattutto non tanto sulla loro efficacia, ma sul modo di trasmettere questi infrarossi, perché i minerali bioattivi, cioè questi minerali in grado di assorbire il calore del nostro corpo e di riemetterlo sotto forma di infrarosso profondo, li conoscevamo. Però il modo di veicolarlo poi, utilizzando i particolari tessuti dove questi minerali sono contenuti, lì c'era un po' l'inghippo. Perché in fase iniziale questi minerali venivano spalmati, venivano spruzzati sul tessuto,
1: sì,
0: che vuol dire poi che dopo qualche lavaggio sì, andavano via tutti. Invece
1: perdevano
0: adesso,
1: di loro efficacia, insomma, perdevano un po' di loro efficacia.
0: Esattamente, sì, cioè loro, i minerali non perdevano l'efficacia,
1: però
0: venivano allontanati dal tessuto,
1: sì,
0: e quindi
1: sì,
0: il tessuto
1: staccati,
0: perdeva l'efficacia. Ecco,
1: sì,
0: i minerali non perdono mai l'efficacia, i minerali sono sempre attivi, non si esauriscono.
1: Ottimo.
0: Non sono delle pile che si scaricano, diciamo, assolutamente no, tant'è vero che una maglietta FIR,
1: sì,
0: al di là dell'usura legata al normale utilizzo,
1: sì,
0: non si deteriora mai da un punto di vista
1: FIR, per i distratti di oggi o dell'altra volta, è un acronimo che sta per?
0: Sì, FIR è un acronimo in lingua inglese, sta per fare infrared ray, cioè raggio infrarosso profondo.
1: Profondo.
0: Profondo viene anche definito lontano, viene anche definito remoto. Quindi
1: non si può definire in tre maniere?
0: Insomma. In tre maniere, sì. Profondo, remoto, lontano, sono frequenze quelle più lontane nella gamma degli infrarossi dalla luce visibile. Ecco, per specificare.
1: Senti, nel 97 quel tuo primo approccio e quant'altro, nel 2016 però Welfare Project prende formula.
0: Nel 2016 prende vita, proprio vita, Welfare Project, è questa struttura che dal 2016, quindi sono 10 anni, il 4 luglio saranno appunto 10 anni il decennale, e che si sta che si occupa proprio di infrarosso, sia a livello ovviamente di informazione, formazione, e chiaramente anche di distribuzione, di diffusione di questi prodotti, di questi articoli.
1: Il segreto di minerali bioattivi quale sarebbe?
0: Il segreto di minerali bioattivi è quello di essere attivati, per quello si chiamano bioattivi, dal calore del nostro corpo, e quindi qualsiasi persona, qualsiasi, diciamo, persona animale, perché anche gli animali funzionano anche molto bene sugli animali, tanto è vero che i tappetini in tessuto infrarosso sono a emissione infrarossa, sono utilizzati nelle cucce dei cani, ma vengono anche utilizzati ad esempio sui mantelli per i cavalli tanto per dire, ecco. Quindi sono minerali in grado appunto di assorbire questo infrarosso, di questo calore, vengono attivati e di riemetterlo solo sulla banda di frequenza dell'infrarosso lontano. Le frequenze di infrarosso lontano sono quelle che vanno a interessare proprio il tessuto biologico, cioè le nostre cellule. Il meccanismo è un meccanismo estremamente interessante, perché agisce a carico della parete interna del vaso sanguigno. Questa parete interna è costituita da un particolare gruppo di cellule che si chiamano cellule endoteliali, che producono normalmente, fisiologicamente, un gas che si chiama ossido nitrico. L'ossido nitrico è uno dei più potenti vasodilatatori che noi fisiologicamente produciamo.
1: Saluto la nostra infrarossa invece di stampo falce e martello, la nostra Lilli. Ciao Lilli, buon rientro, buon rientro. Senti, abbiamo fatto un po' di numeri. 2016, 97, se tolgo 5, 97, 1992 vedevo il premio Nobel viene assegnato per gli studi sull'ossido nitrico che hai accennato spesso a volte.
0: Esattamente, esatto. C'è il premio Nobel a 3 scienziati americani proprio per i loro studi sull'ossido nitrico, perché non dimentichiamoci che l'ossido nitrico a livello chimico lo conosciamo dalla metà del 1800, però la sua funzione è stata messa in luce soltanto proprio nel 1992, per cui c'è anche il premio Nobel proprio per questi studi.
1: Proprio per questi studi. Vabbè, tu ne hai sicuramente piazzati diversi dei capi che hanno a che fare con la FIR, perché l'elenco... E allora si potrebbe schierare più che 4-3-3 fase d'attacco, ma t-shirt donna, leggings, gambaletto, ginocchiera, cavigliera, polsiera, pantaloncino, t-shirt uomo, canotta, scaldacollo, gomitiera, pashmina, solette, federa, mascherina, calottina e coprimaterasso. Abbiamo da aggiungere qualcos'altro nel frattempo oppure?
0: No, federe abbiamo dette anche, sì, le federe direi che sono tutti quei prodotti che comunque ormai in 10 anni mi hanno dato la conferma dell'efficacia di questi tessuti, di questo infrarosso lontano, sì, molto molto interessante, come antinfiammatorio soprattutto, come antidolore, come decontratturante muscolare.
1: Decontratturante
0: muscolare,
1: mi piace,
0: è molto importante.
1: Allora, quando siamo arrivati oggi, caro Mario, noi eravamo circondati dagli Aristogati. Tu hai visto?
0: Sì,
1: Aristogati ormai, questi
0: Aristogati,
1: qua.
0: Certo.
1: Abbiamo gli Aristogati di una bontà assoluta, c'è sempre quello che soffia, ma comunque ormai è dei nostri, nonostante tutto. Gli altri 5 ormai sono supersonicamente di casa, quindi qua come topi noi non dovremmo avere problemi di antivirus. Io penso che come minimo l'antivirus e entro qua non ci entri, se non in formula disinformativa o informativa che dir si voglia. Tu mi hai accennato alla novità che esporrai sabato prossimo al GAS dalle 11 alle ore 18 che terremo qui a Radio Gamma 5, oltre al manichino, oltre alla prova solette, oltre chiedetemi quello che volete e anche di più.
0: È una novità, sì.
1: Io sono pronto a indossare l'esoscheletro.
0: Ecco,
1: ne ho sentito parlare tante volte, esoscheletro e gli animali che lasciano la corazza e quant'altro. Parlami di cosa vedranno sabato prossimo, i vantaggi che può avere questa struttura.
0: Certamente.
1: E perché è utile parlarne oggi. Perché?
0: Un attimino, come dire, ho scritto qualcosa perché è un argomento estremamente interessante.
1: Che tu hai provato l'altro giorno,
0: che ho provato
1: prima hai fatto una salita e sbaccavi che metà basta, eri distrutto, eri.
0: Sì, ma allora io devo tenere sempre conti una cosa, io ho 76 anni 76 compiuti 4 giorni fa, quindi
1: grazie. Non lo sapevamo nemmeno,
0: ecco. Sì, per cui chiaramente le mie articolazioni non sono più quelle di 10 anni fa. camminare, cammino bene per sì, fortuna, però sì, ovviamente la mia resistenza, nonostante anche un certo come allenamento, tutti, come tutti noi, vero? Sì, come esatto, tutti noi. Ebbene, ho scoperto che esiste un qualcosa che si chiama esoscheletro.
1: Che magari qualcuno all'ascolto avrà già sicuramente anche provato.
0: Ma potrebbe... penso di sì, magari l'ha sì, anche provato, che è in grado di migliorare nettamente la mia resistenza, la mia forza muscolare, semplicemente indossando. A me questo concetto della terapia che si fa indossandola mi piace tanto. Sì. È come la FIR, vero? Io indosso la maglietta e faccio terapia sotto certi
1: quindi
0: aspetti.
1: Quindi un doppio indossare sarebbe stravincente allo stesso
0: esattamente,
1: punto.
0: Soltanto che ho capito una cosa, che mentre l'esoscheletro mi dà un potenziamento esterno, sì, la FIR mi dà un'attivazione interna. E allora dov'è, come dire, la furbata, fra virgolette, sì, l'abbinamento tra l'esoscheletro e il tessuto FIR. Allora,
1: i vantaggi di questo esoscheletro quali sarebbero?
0: I vantaggi sono: l'esoscheletro mi permette di supportare i muscoli e le articolazioni, sì, mi permette di ridurre lo sforzo fisico mentre cammino, il che vuol dire allungare il tempo di camminata. Sì. Cioè io posso tranquillamente, adesso mi è capitato proprio.
1: Poi spiegheremo esattamente come uno lo indossa, perché qua magari uno pensa alla maglietta, ai pantaloncini,
0: no,
1: non è proprio così.
0: L'esoscheletro è una struttura rigida, tra virgolette, ha un peso inferiore ai 2 kg, 1,8 per l'esattezza. Lo si indossa come una cintura, sì, in effetti si indossa.
1: E lateralmente?
0: Lateralmente abbiamo praticamente 2 strutture in titanio, sottili, sì, sì, che vanno ad agganciarsi alla zona sopra le ginocchia.
1: Ok.
0: Basta. Cos'è la novità, fra virgolette? Sì. È che è una struttura robotica, chiamiamola così, dotata di intelligenza artificiale, che metti in moto 2 motorini, sì, laterali
1: con batterie, quindi vanno a batterie, insomma,
0: ricarica, batteria, sì, sì, si batteria, caricano come il cellulare, sì, sì, con la stessa sistema, sì. L'intelligenza artificiale riconosce il tipo di terreno che sto facendo,
1: addirittura
0: riconosce
1: discesa, salita, mare,
0: salita,
1: montagna,
0: discesa, se sto correndo in discesa, in salita, se sto salendo le scale, se sto facendo una rampa.
1: Questo parrebbe però di utilità solo dal punto di vista sportivo, comunque camminante, ma non è così.
0: No, assolutamente, va benissimo anche della persona che ha ad esempio problemi di deambulazione,
1: esatto,
0: ma molto più anche, molto chiaramente, la persona che è abituata ad andare via con gli amici, col gruppo, a camminare in montagna ad esempio,
1: sì,
0: e per motivi di età si accorge che si stanca molto di più, rinuncia ad andare via col gruppo,
1: sì,
0: anche perché si rende conto molte volte di essere quasi un peso, vero? Devo rallentare gli altri perché io non ce la faccio. Allora è chiaro che uno poi dice vabbè, rimango a casa, ma non penso che sia contento di rimanere a casa.
1: Fare una scommessa, lo mette sotto il vestiario e umilia tutti.
0: Io utilizzo questo esoscheletro e ragazzi,
1: l'hai provato?
0: Io l'ho provato e devo dire adesso in tutta sincerità, non pensavo di poter sentire un effetto simile. È come sentirsi ritornare indietro di 20 anni, perché ti accorgi che stai camminando, ma in realtà, fra virgolette, stai volando, non fai più fatica. Fare una rampa di scale, fare non so 4-5 rampe di scale, facendone magari anche un po' velocemente, quando arrivi alla fine, insomma, un po' di fiatone ce l'hai, ti metti quello. Io sinceramente, parlando tranquillamente, non ho modificato la mia respirazione.
1: Una bicicletta pedalata assistita, Mario, e una senza pedalata assistita, Mario.
0: Ecco, facciamo la differenza. Ecco, quante persone non andavano più in bicicletta perché a livello muscolare non ce la facevano a pedalare, eccetera. Hanno usato la bicicletta pedalata assistita, hanno ritrovato un mondo. La stessa cosa può succedere, e io mi auguro che, veramente, utilizzando questo esoscheletro. Allora, dato che ho conosciuto l'azienda che produce questi esoscheletri, sì, mi sono detto, ma sposa bene con la FIR? Sì, sposa, perché? Perché, come dicevo prima, tu esoscheletro fai il potenziamento esterno,
1: sì,
0: io FIR faccio l'attivazione interna, sì, mettiamo insieme le cose,
1: vincente,
0: vediamo, è un duo vincente. Adesso tutto è, come dire, ancora in aria, vero, fra virgolette, perché è una cosa che va sperimentata. Però ho detto, visto e considerato che ho la possibilità di proporlo e di farlo vedere, perché no sabato prossimo
1: lo fai vedere, insomma.
0: Lo facciamo
1: sei
0: vedere,
1: un campione qua,
0: lo indosso, lo faccio indossare al manichino, che comunque rimarrà sempre fermo perché non comincerà a camminare grazie all'esoscheletro. Però qual è il bello, la proposta, se qualcuno vuol provarlo, vuol testarlo,
1: allora,
0: lo può fare.
1: Allora,
0: ovviamente non immediatamente lì, perché ci vuole, però può semplicemente prenotare il suo test gratuitamente, chiaramente a casa, e verificare la differenza. Questo mi serve anche a livello proprio...
1: Cosa dire a casa? A casa tua? A casa dove?
0: No, a casa sua, della persona.
1: Ma uno va a portargli l'esoscheletro?
0: Certo, volentieri glielo portiamo. Oppure se uno può anche venire a casa mia, ma...
1: Ecco, Arisana, se vuole anche... le porte sono aperte,
0: sì,
1: la porta del
0: mamma
1: dottore.
0: Mia, anzi... Anzi, vedo anche, devo anche ringraziare tutti quelli che telefonano, vengono,
1: bene.
0: Anzi è un piacere anche perché c'è modo anche di parlare con tranquillità, possono vedere un po' tutti i prodotti, vedo persone veramente interessate.
1: Tu hai una casa strepitosa, bellissima, cioè, l'ho vista, ma molto bella tua casa.
0: Sì, sì, una casa, insomma, sì.
1: Molto bella, tanto spazio, è verde.
0: Sì, lo spazio c'è, ecco.
1: È
0: sì.
1: La strada frontale però.
0: Sì, resto... sì, ma lo spazio c'è, all'interno c'è tanto spazio, il giardino è grande, per cui una persona può anche...
1: Tanto che tenevi 700 cani, quanti cani che c'è?
0: Magari. Magari
1: ma
0: ne avevo otto, ne avevo otto cani, purtroppo adesso sono rimasti in uno solo di 17 anni, che non ci vede, non ci sente e non si muove, perché ha il posteriore bloccato da un'artrosi importantissima, insomma, ecco. Però cioè,
1: nome,
0: è l'importante. A lui si chiama Checco.
1: Checco,
0: poverino.
1: Checco,
0: il grande Checco. Il grande piccolo Checco. Perché è un
1: Quindi sulla sabato posso conoscere anche questa realtà dell'esoscheletro?
0: Sì, molto volentieri, perché, come dire, se è possibile potenziare anche l'effetto della fire, lì c'è una sinergia veramente che funziona molto molto bene, ecco. Poi la fire la sappiamo, l'infrosso profondo a livello di equilibrio è formidabile, le solette fire andando a riequilibrare, a decontrarre la muscolatura, a ottimizzare quelle che noi chiamiamo le catene neuromuscolari, migliorano veramente l'equilibrio della persona.
1: E
0: quindi
1: questo possono sperimentarlo anche sabato prossimo.
0: Ah, beh, quello sì.
1: La prova delle
0: solette. La prova delle solette è sempre
1: prima e dopo, e quindi
0: esattamente come faccio sempre, come faccio anche da me in studio, da me a casa mia, insomma, ecco. Quindi
1: se fosse interessato, casa sua è Arezzana, potete andare tranquillamente,
0: sì,
1: perché insomma è uno dei nostri, e tutto. Volevo chiedere però, in riferimento a altre trasmissioni che hanno sicuramente toccato, diciamo, la tematica di oggi, c'è concorrenza, diciamo, in quest'ambito qua della FIR piuttosto che infrarossi e quant'altro?
0: Beh, io la concorrenza in questo momento non la sto sentendo. Cioè, io lavoro, fra virgolette, non mi interessa la concorrenza.
1: Sì, no, ti dico questo perché mi aggancio un po' al messaggio che mi ha mandato Luca. Buongiorno dottor Paladini e Luca, volevo chiedere se esiste un metodo per distinguere un vero tessuto FIR da uno falso, perché si può farsi fregare, che prove possiamo fare a casa grazie a...
0: Allora, beh, prove a casa no. Allora, fondamentalmente il tessuto FIR deve essere un tessuto certificato dal Ministero della Salute. Quindi si acquista se è un dispositivo medico di classe 1, anche perché c'è la detrazione fiscale se uno poi vuole accedere anche a quella possibilità. Primo. Secondo, il tessuto FIR deve avere la componente di FIR scritta in etichetta o sul tessuto stesso. Quindi se io prendo una maglietta anonima e dico questo è tessuto FIR, potrebbe anche esserlo.
1: Se passa e vuoi comprare in spiaggia
0: e dice fire. Sì.
1: Prendiamogli il cocco, ma
0: esattamente.
1: Il cocco, qua che sta il cocco.
0: Ecco, la famosa vitamina Africa, vero, come la chiamavano in lavoro? Africa,
1: sì,
0: vero?
1: Bravo,
0: ecco, mi ricordo i vecchi tempi di Bibione e di Jesolo, vero? Bibione e Jesolo con il cocco, con quelli del cocco che passavano.
1: Cocco bello, cocco fresco.
0: Cocco bello.
1: Il primo per tutto,
0: esattamente. Quindi c'è bisogno che ci sia l'etichetta e che ci sia all'interno un'etichetta che spieghi bene il tipo di tessuto, perché i tessuti hanno dei nomi, i nomi, e in base al tipo di tessuto si sa anche la percentuale di FIR, cioè di minerale bioattivo presente nel tessuto.
1: Senti, ci perde se non lo laviamo a mano? Perché l'altra volta ci andavo sto passaggio.
0: Va lavato a mano. Allora io dico, considerate il tessuto FIR, l'abbigliamento FIR, come un abbigliamento in cashmere.
1: Ah, ok. Quindi delicato.
0: Quindi delicato. Se noi abbiamo una maglietta in cashmere, ci dedichiamo attenzione nel lavaggio, vero? Quindi è molto importante. va lavato, come dico sempre, con temperatura in acqua, con temperatura non superiore ai 30 gradi, non usare additivi chimici, non usare ammorbidenti, attenzione, non perché questi snaturino, denaturino i minerali, ma perché alterano la fibra e la rendono meno elastica.
1: Ah,
0: quindi
1: da quel lato là,
0: da quel lato là, sì, sì, praticamente, ecco. Quindi lavare a mano un paio di calzini o anche una t-shirt o anche un leggings,
1: non è... il beneficio della realtà first
0: permane, però una cosa è avere una maglietta che ti sta bene addosso, oh. Una cosa è avere una maglietta invece,
1: sì, che slabbrata,
0: il fighetto
1: in estate,
0: fra parentesi, esatto, se vuoi farlo.
1: In riferimento penso, perché subito sto in riferimento penso all'esoscheletro, Lisa mi scrive: buongiorno, va bene per bambini con difficoltà? Grazie. Penso all'esoscheletro però.
0: Sì, allora lì bisogna sempre verificare di persona, perché ci sono le taglie per l'esoscheletro, le misure. So che in questo momento si sta facendo tantissimo lavoro a livello riabilitativo, sì, con gli esoscheletri, però è un mondo nuovo, sì, che va ovviamente valutato e vagliato.
1: Ho capito. Sempre Luca, dopo quanto tempo minimo di indumento FIR indossato possiamo avere il massimo ossido nitrico utile per il nostro corpo? Tu hai idea?
0: Ah beh, questo molto molto rapidamente. Per quanto riguarda le solette, l'effetto di miglioramento dell'equilibrio è quasi immediato, nel giro di un minuto e mezzo. Per quanto invece riguarda il massimo della liberazione di ossido nitrico, ci vogliono 3-4 giorni, perché... poi dipende ovviamente dal tipo di indumento che indosso, vero? Sì, chiaramente.
1: Sì, sì. Vabbè, Beppi 300 l'abbiamo l'ascolto, sarebbe utile che per te, Beppi, che ormai te è a fiacca, assolutamente, guarda WhatsApp, ma sono in attesa che arrivi casomai via WhatsApp. Avevo proposto il passamontagna FIR non per le rapine, ma per rilassare tutta la testa e poterla indossare camminando. Non è previsto questo tipo di indumento in futuro, se tanti si fanno avanti?
0: In realtà non esiste il passamontagna in quanto tale, esiste però il berrettino FIR, quello che abbiamo chiamato capillum, vero?
1: Capillum,
0: il berrettino FIR, ed esiste lo scaldacollo che si trasforma in passamontagna. Perché lo scaldacollo basta un attimino modificarlo e diventa un passamontagna a tutti gli effetti.
1: Tra i principali benefici, il fatto che migliori la microcircolazione del sangue, detto prima, è basilare, importante.
0: Eh sì, è basilare, è per tutti.
1: Dai più cieli più anziani.
0: Esatto, per tutti. E questo dimostra anche come l'utilizzo del tessuto FIR, i capi di abbigliamento in FIR, sia trasversale, nel senso che non c'è un'età preferibile. L'incremento della microcircolazione determina un incremento della ossigenazione, ed è proprio questo incremento dell'ossigenazione che determina un miglioramento globale del nostro corpo, quello senz'altro.
1: Senti, serve magari o dà una mano per quanto riguarda l'eliminazione delle tossine e le sostanze infiammatorie?
0: Certo, teniamo conto che
1: più lo indossiamo meglio è.
0: Certo.
1: Anche di notte, insomma.
0: Anche di notte, tant'è vero che praticamente si può indossare la t-shirt, si può indossare come abbigliamento intimo senza nessun problema. Oppure se una persona, perché molti dicono, ma io sono abituato a dormire nudo a letto, sì, non metto niente, cioè, perfetto, esiste un coprimaterasso in tessuto FIR che in questo modo durante la notte, per tutte le ore notturne che si dorme, il corpo riceve l'infrarosso profondo, perché ovviamente scaldando, attivando, sì, vero, i minerali del coprimaterasso, globalmente il corpo è un total body, come lo chiamiamo, vero? Viene coinvolto. Ecco, questo è anche un modo estremamente intelligente di utilizzare il tessuto FIR, vero? Durante la notte.
1: Ok, riduce rigidità muscolare e dolore anche.
0: Sì, quello sì, proprio legato al discorso dell'incremento della microcircolazione dell'ossigenazione, soprattutto migliora anche la prestazione sportiva. Che possa essere amatoriale o professionale.
1: Ma parlavo del padel che è uno.
0: Sì, ad esempio, ecco, nel padel in particolare solette per quanto riguarda l'equilibrio, sì, ginocchiere, cavigliere. Teniamo conto che il padel è caratterizzato da questi bruschi, rapidi cambiamenti, sì, di, sì, direzione, sì, vero? Sì. Poi anche la frequenza del colpo è nettamente superiore rispetto al tennis, vero? Sì. Chiaramente. Quindi problematiche alla spalla, al gomito, epicondiliti in particolare, gomito, nelle padel le abbiamo come patologie conseguenziali. Ecco, il fire, l'indossare una ginocchiera fire oppure una gomitiera fire aiuta moltissimo proprio a evitare questo tipo di problema.
1: Bene, quindi sabato possono sicuramente informarsi a tal proposito e
0: certamente
1: trovate qua il dottore, quindi, e consorte del tutto.
0: Sì,
1: non,
0: beh, sempre.
1: Non manca mai, dalle 11 alle 18 siamo qui appunto con il gastro, trovate tutto anche nel sito per quanto riguarda banchetti e attivisti, non attivisti. Alle 13 pranziamo tutti assieme, dopodiché si riparte il primo pomeriggio, alle ore 3 avremo, che rapporto hai col budino di riso?
0: Hola,
1: ti
0: buono.
1: Piace bene, perché ma Free
0: alla,
1: Flower
0: alla grande
1: farà esattamente il budino di riso, e quindi insegnerà anche un po' alla masticata macrobiotica, ma alle ore 15 partirà sicuramente anche con questo insegnamento qui al GAS. Vabbè, poi tutto il resto, insomma, che trovate, ripeto, anche nella pagina Telegram GAS Associazione Franco Carraro 7676. Te 76 la radio, hai visto?
0: Vero.
1: Vedi che non è, nulla è a caso.
0: Nulla è a caso.
1: I numeri non ingannano mai, assolutamente sì. Migliore recupero muscolare, la sensazione di benessere, oppure è un po' più duro del previsto? Utilizzando il fire?
0: No, c'è questo miglioramento proprio alla sensazione di benessere, che è sempre legata all'ossigenazione. È più la mia muscolatura è ossigenata, è meno acido lattico produco, nel senso che prolungo lo sforzo, più facilmente recupero, sì. E soprattutto evito la comparsa di quei dolori muscolari post esercizio, post prestazione, che sono quelli che vengono chiamati i dolori muscolari come vengono chiamati posteriori, a insorgenza successiva, che in inglese finiscono DOMS, c'è una sigla particolare per indicarli. Questo
1: senti,
0: lo
1: gli
0: fa.
1: Anziani rivendicano che cosa nell'elenco che ho fatto prima in maniera molto Speedy Gonzalesca?
0: Beh, allora nella persona, adesso è difficile dire persona anziana, perché io non mi sento anziano, quindi nei diversamente giovani, io ho visto personalmente l'utilizzo della t-shirt, mi serve tantissimo.
1: Tutto l'anno uno la mette, tiene sotto.
0: Sì, tutto l'anno, io la porto anche in questo momento, ce l'ho sotto.
1: Manica corta,
0: la porto. È come la famosa maglietta della salute di una volta, vero?
1: Esatto,
0: ecco,
1: sì.
0: Quella la porto tranquillamente, non è ovviamente lana, quindi non, ecco un altro effetto. Non riscalda, è termoregolatrice. Tutto il tessuto fire.
1: Sono tutte colorazioni nere a parte
0: sì,
1: lenzuola.
0: Sì, ma sono, attenzione, sono tutte termoregolatrici, per cui mi regolano proprio la temperatura.
1: Anche in estate,
0: sono persone che utilizzano i leggings in maniera continuativa d'inverno ed estate per andare a correre, per allenarsi, in casa. Si può portare sempre.
1: E poi non c'è un motivo preciso perché sono nere, potrebbero essere altra colorazione, sinceramente mi dice.
0: Nere sono da un punto di vista, come dire, pratico.
1: Se
0: ecco.
1: Sporco, dai,
0: sì, pratico, no, sì, ma sotto certi aspetti veramente, veramente pratico. Ecco, quindi sono capi di abbigliamento che possiamo portare in maniera continuativa tutto il giorno, perché proprio è la continuità. Che fa poi, che determina il risultato. Le solette personalmente ce l'ho dal 2020 che le porto sempre.
1: Mm. Paolo ti chiede, ringraziandoti Luca, ci potrebbe spiegare perché le solette aiutano e come agiscono sull'equilibrio in modo così veloce come dice?
0: Perché le solette hanno un'immediata azione su quelli che sono dei particolari recettori di carico e di pressione presenti sulla pianta del piede. Si chiamano barocettori. Registrano i carichi barocettori.
1: Ma che barano?
0: Sono onestissimi, vero? Non sono di Bari.
1: Correttissimi.
0: In più determina immediatamente fenomeni di decontrazione muscolare laddove la muscolatura è rigida, contratta per cattiva postura, e questo determina quella che noi chiamiamo, come ho detto prima, una ottimizzazione delle catene neuromuscolari. Questo si traduce in un miglioramento di quella che noi definiamo la capacità propriocettiva, che è la capacità di percepire lo spazio che ci circonda, sia a occhi chiusi che ad occhi aperti. Okay. E questo avviene in tempi estremamente rapidi.
1: Bene, buongiorno, i prodotti FIR sono indicati anche a cardiopatici e o portatori di stent?
0: Sì.
1: Grazie, buona vita, Flavio Papo, ma soprattutto aspiranti influencer di se stesso, di me stesso scrive.
0: Bravissimo, sì, anzi teniamo sempre conto che in tutte le patologie cardiache di natura vascolare il problema è legato fondamentalmente all'ostruzione delle coronarie, pensate all'infarto, vero? Alla microcircolazione. Quando io applico un tessuto vasodilatatore che ha un effetto vasodilatatore, li vado a migliorare l'ossigenazione del muscolo cardiaco. Quindi, tant'è vero che una cosa importante, il tessuto FIR, la FIR, la tecnologia FIR, non ha controindicazioni e non ha effetti collaterali negativi.
1: È importante da dire questo, non ha effetti collaterali.
0: Non ha nessun effetto collaterale se non positivo, ovviamente, sì, ovvio. Ma soprattutto non ha controindicazioni. Non dimentichiamoci che qualsiasi altro tipo di terapia fisica ha quantomeno come controindicazione la gravidanza, per un principio di precauzione, e la presenza ad esempio di dispositivi medici impiantati, come possono essere il pacemaker, il defibrillatore, l'impianto cocleare, eccetera. Ecco, la FIR non ha assolutamente nessuna di queste controindicazioni.
1: Ma riuscite già a riecheggiare tutti al mare a mostrarla che a pecchiare, però lei non vuole andare, lui non vuole andare, troppi inestetismi. La FIR può venire in soccorso e farci ritornare al mare, anche se costa l'ira di Dio per qualcosa, se stiamo a casa lungo la Brenta, la Piave, la Muso di Sassi.
0: Allora, diciamo,
1: è molto meglio, però
0: gli inestetismi, i classici inestetismi della cellulite, i classici inestetismi legati all'invecchiamento della pelle. E attenzione, perché col passare degli anni i nostri amici fibroblasti che sono presenti nell'epidermide, nella cute, producono elastina e collagene in forma sempre minore, perché si riduce proprio l'irrorazione, viene a mancare l'apporto di sangue e di ossigeno. Chiaramente è ovvio, la FIR determina un incremento determina vasodilatazione, quindi un incremento dell'ossigenazione, per cui incrementa da parte di questi fibroblasti la produzione di collagene e di elastina. Tant'è vero che uno dei primi effetti di cui la donna in modo particolare si accorge usando i leggings della FIR è che la pelle è più levigata, più compatta, più liscia.
1: Più glabra.
0: E glabra vuol dire senza peli, ovviamente.
1: No, ma glabra vuol dire che liscia assolutamente.
0: Anche liscia.
1: La superficie del ghiaccio.
0: Più liscia.
1: Molto glabra.
0: Ecco, più liscia. Molto glabra. Più liscia.
1: Buongiorno, ho portato a mio papà domenica una ginocchiera che aveva problemi appunto nel camminare, lunedì mi ha già confermato che sente l'effetto benefico grazie a Nicola. Però non so se sia ginocchiera quella FIR.
0: Sì, certo.
1: Poi si aggiunge, mia mamma ha problemi alle spalle, ma non c'è una spalliera?
0: No, non c'è la spalliera, in questo caso si utilizza proprio la t-shirt e la maglietta, oppure la federa durante la notte. Perché ovviamente...
1: Che è bianca.
0: Esatto. Sì,
1: è tutto nero, eccetto bianco.
0: Che è bianco.
1: Copri cuscino, federa
0: e... Federa e copri materasso sono bianchi. E le solette che sono, come dire, una tinta intermedia, diciamo così, ecco.
1: Senti, per eliminare le scorie, perché siamo tutti ciapaie e gli antibiotico resistenze, antibiotici, mangiamo male, e per buttare via un po' di scorie, le tossine...
0: Anche in questo caso...
1: È un aspiratore decente sta roba qua?
0: Sì, diciamo, non è un aspiratore, magari... No, facilitando l'irrorazione, l'ossigenazione, incrementa anche quelli che sono i meccanismi di eliminazione. Quindi la sudorazione... L'attività renale, l'attività epatica, viene tutto migliorato. Chiaramente sono quegli organi emuntori, come si chiamano, che eliminano anche le tossine.
1: Lui, in base alle domande, pare che si ha bisogno, diciamo, di questa tecnologia, soprattutto laddove ci sono delle problematiche dal punto di vista salutistico, salutare o comunque sanitario. Ma non è così, perché tu dici, come fase di realtà preventiva è importante,
0: certo,
1: averla mai.
0: Caspita,
1: uno dice, ma io non sto mai.
0: No, ma
1: beato ti.
0: Beato, anzi, dico sempre, proprio perché non stai male, hai il diritto dovere di mantenerti in buona salute.
1: Esatto, sì.
0: Quindi questo lo puoi fare ovviamente tramite l'alimentazione, tramite la respirazione,
1: la camminata,
0: sì, però anche soprattutto fornendo ai tuoi organi, al tuo apparato fondamentalmente muscolo scheletrico, la migliore ossigenazione possibile.
1: Sì.
0: E questa la fai utilizzando un tessuto FIR.
1: È capitato qualche volta che sia arrivato lui e lei sta in disparte e lei ti dice ma che lui non ci crede?
0: O
1: viceversa.
0: No, recentemente ho delle persone che apprezzo moltissimo, che vengono non per acquistare, nel senso di dire voglio comprare, voglio, ma voglio, per voglio. Dire mi può spiegare come funziona?
1: Beh, sabato prossimo devono fare questo.
0: Ecco, e allora lì ovviamente nel momento in cui hanno capito come sì. funziona, la voglia di sperimentarla, di provarla c'è, questo sì. mi sembra ovvio.
1: Massimo da Bassano, buondì Luca, dottore e tutti. Per artrosi e per passare sui metal detector tipo aeroporti è un problema? Grazie ed è tutto. No, suona sempre con passi, cioè praticamente abbiamo...
0: Ma che cosa? No, ma parla
1: no,
0: del...
1: No, la FIR indossata.
0: No, no, la FIR no, no, no, non di sicuro.
1: No, non decolla più nessuno, guarda.
0: No, no, no, no, assolutamente. Anzi, direi che anche chi lavora in aeroporto o chi guida un aereo, un pilota, utilizza molte volte questi tessuti perché sono obbligati a rimanere per tanto tempo fermi seduti, vero? Sì, e quindi sì. con problematiche di cattiva circolazione. Teniamo conto sì. che la postura condiziona moltissimo i dolori muscolari.
1: Nel caso di vene varicosa è importante che il tessuto copra le gambe che hanno questa problematica? Può aiutare per questo problema circolatorio?
0: Sì. Utilizziamo i gambaletti in questo caso, che coprono tutta praticamente piede fino al ginocchio. Sì. Possiamo utilizzare i leggings sì. per migliorare proprio la circolazione venosa e la circolazione linfatica, sì. quella che poi è responsabile delle gambe gonfie, sì. legati proprio alla postura, alla gravità, per uno sta in piedi 8 ore al giorno, è chiaro che per gravità i liquidi tendono a depositarsi.
1: Esatto. Se per caso un domani ti è bisogno di numeri particolari vincenti e magici da imprimere nella tutta tecnologia FIR, te li do io, 01 59809 0288, 5 per 1000 di Radio Gama 5.
0: Ah, sì, okay.
1: È la figata, cioè vendiamo questo e dietro in gigantesco
0: magari anche con un QR code che possa
1: perché no, se un domani c'è questa possibilità, ecco.
0: perché no,
1: bussa alla nostra porta. Buongiorno, la cintura della quale parlava può avere interferenza con pacemaker? Grazie. 027.
0: Sì, chi utilizza il pacemaker deve, non può adoperare questo tipo, parliamo dell'esoscheletro in questo momento, ma ci, no, l'esoscheletro,
1: sì,
0: vero?
1: La cintura è
0: esoscheletro, ecco, no, no, sì, no, sì, no, sì, in sì, questo sì. caso no.
1: Esoscheletro, esatto.
0: No.
1: Siamo venuti a vedere se quegli apparati là che uno non, proprio non cammina e lo tengono in piedi con l'esoscheletro. Questa è un po' un'altra cosa.
0: È un'altra cosa.
1: Agevola
0: un'altra
1: la
0: cosa.
1: Camminata, agevola
0: sì,
1: sicuramente
0: è un'altra
1: l'equilibrio
0: cosa,
1: e tutto il resto.
0: È un'altra cosa. Eventualmente, se vorrete, faremo una trasmissione eventualmente sì. dedicata solo all'esoscheletro, portando tutte quelle che sono le informazioni più recenti, perché sì, sì. ovviamente è sempre un qualcosa in via di sì, trasformazione.
1: Perché ha un costo non proprio... agganciabile a tutti, e comunque faccio per dire che tanto se ne parla sabato, se, per i curiosi o per chi ne fosse interessato, lui l'ha provato e quindi a sto campione e lo...
0: Io porto la mia esperienza esatto, personale esatto. quello che, come dire, si può dire.
1: Sai che noi siamo già in mare, quindi ciao Luca, l'Europa ha rispedito indietro una nave piena di carne di pollo dal Brasile come accordi del Mercosur, perché è infetta da salmonella. Viva il Mercosur, andiamo avanti così. Fibro, e qua si parla di Mercosur, di accordi di libero scambio, si parla diciamo di carne infetta, si parla di mettere in difficoltà il nostro sistema produttivo dal punto di vista zootecnico, ma anche agricolo soprattutto. Vabbè. Tra poco parleremo di Israele, questione israelo-palestinese, parleremo di tutto di più. Nel frattempo però siamo qui col dottor Mario Palladini, la sua energia invisibile.
0: Beh. Ecco. E una cosa importante, l'applicazione in caso di dolori da fibromialgia.
1: Ah.
0: Ecco, questa è una la fibromialgia è una patologia sempre più frequente, la si sta riscontrando in maniera piuttosto evidente. Molte volte sono persone che ne soffrono da anni, ma sono sempre state, come dire, etichettate queste patologie, o meglio questi sintomi, questi disturbi, come artrite, come polimialgia reumatica, eccetera eccetera. Poi hanno scoperto che hanno la fibromialgia. Ora, usando il tessuto FIR è dimostrato, ci sono dei lavori scientifici ormai che hanno 10 anni, quindi può veramente ridurre i dolori, può migliorare il sonno, che è fortemente compromesso durante questa malattia. Quindi abbiamo un vantaggio, anche non guarisce la malattia, perché non c'è nulla che la guarisca, però controllare i sintomi e vivere meglio come qualità di vita, penso che
1: sei milanista,
0: serve.
1: Sì, milanista?
0: sono milanista
1: fino a ieri sera.
0: Lo sono ancora.
1: Ah, lo sei ancora?
0: La fede non si molla mai.
1: Milan ha difficoltà, però noi abbiamo avuto praticamente il Venezia che è salito in Serie
0: sì,
1: A,
0: quello ha fatto molto piacere.
1: Il Vicenza in Serie B, il Padova si è strasalvato e il Verona purtroppo no. Avessi indossato la FIR, il Verona non sarebbe retrocesso. Eh no, è ovvio.
0: Non so se il Milan
1: dobbiamo poi ingigantire la questione.
0: Sì, bisogna, ecco.
1: Ecco, l'Hellas
0: e allora Verona Hellas indossate, esatto, le magliette firre.
1: Non sarebbe stata nessuna retrocessione, ragazzi.
0: Esatto.
1: Perché? Perché gli altri che ho appena menzionato in termini positivi avevano tutti la firre, cacchio.
0: Vabbè. Bene, infatti, ce l'avesse.
1: Quindi a Vicenza lanciamo la maglietta biancorossa, ma quella sotto non l'ha mai lanciata.
0: Sì.
1: Roba, non
0: esatto.
1: Non dovevo lanciare, però resti tra noi altri, ragazzi.
0: Comunque ci sono, nell'ambito del ciclismo, i ciclisti adoperano pantaloncino fire, adoperano la t-shirt fire, adoperano le solette fire. Attenzione.
1: E Varenne?
0: E Varenne, beh, il cavallo
1: per eccellenza?
0: Per eccellenza adopera il tessuto fire.
1: Il tessuto fire, il grande Varenne, oggi in Campania però.
0: Oggi sì, in Campania. In Campania. In provincia di Caserta, mi sembra. Sì, o di Napoli.
1: Ciao
0: di Napoli,
1: Mario
0: Caserta.
1: E ciao Luca, doppia R.
0: Beh, bellissimo.
1: Sì,
0: ma la mia, ma la tua com'è, il doppia R tua?
1: Luca, noi ecco. Provincia toscana, Luca, no?
0: Ah, ecco.
1: Ciao Mario e Luca, Luca e Mario a sabato. E quindi a sabato.
0: Perfetto, a sabato,
1: siamo
0: a sabato.
1: A sabato. Senti una cosa, teniamo questo intanto. Allora, nel caso di mal di denti o cervicali, può essere utile per calmare il dolore con lo scaldacollo?
0: Sì, può essere utile, anche si può appoggiare il tessuto proprio sulla guancia che magari è infiammata, lo si può mettere a mo' proprio di sciarpa avvolta attorno, è un effetto antinfiammatorio e antidolore, me lo dà.
1: Per chi ha le ulcere diabetiche?
0: Sì, lì c'è un discorso molto importante da fare, certo. Il tessuto FIR facilita la guarigione della lesione diabetica, quindi piede diabetico, facilita la guarigione della lesione da ulcera da decubito. È la piaga da decubito, anche perché sono tutte situazioni legate a una cattiva ossigenazione, vero?
1: Sì, l'aspetto posturale importante per i calciatori, non
0: l'effetto
1: solo.
0: Posturale importante per tutti, sì, noi, esatto, per tutti, esatto. Noi abbiamo una cattiva postura in senso generale, che cominciamo ad assumerla dal banco di scuola ad arrivare al posto di lavoro.
1: E adesso i computer e queste mattonelle tecnologiche sono tutti ingombiti stile Andrea, come dico spesso, e di
0: sì.
1: Conseguenza, perché lui aveva una scatola nera sulla schiena che
0: sì, sì, beh, di
1: è
0: fatti,
1: importante, ma
0: effetti,
1: gli altri conviene.
0: In effetti abbiamo il discorso, i dolori muscolari da postura
1: sì.
0: Sono frequentissimi. Statisticamente è stato stabilito che circa il 70% dei dolori muscolari sono di natura posturale.
1: Posturale. Per cui portando la maglietta può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna. Saluti da Walter.
0: Sì, nel senso che non è la terapia per l'ipertensione arteriosa, attenzione, però determinando vasodilatazione contribuisce, insieme eventualmente alla terapia farmacologica, sì, al miglioramento dei valori pressori.
1: Io soffro della neuropatia per la compressione del nervo pudendo, nervo del pavimento pelvico,
0: sì.
1: Potrebbe essermi di aiuto? Grazie.
0: Può essere utile, non risolutivo, ma utile sempre a livello di dolore, chiaramente.
1: Se il grande Sinner utilizza il tessuto FIR, chiedo, può batterlo?
0: Non lo so se utilizza il FIR.
1: Ah no, penso di no.
0: Non so se utilizza il FIR. Diciamo che in questo momento forse non ne ha bisogno.
1: No,
0: magari andando avanti con il tempo, forse anche lui avrà bisogno,
1: esatto,
0: di maggior ossigenazione ai suoi muscoli.
1: La copertura del manico di racchetta potrebbe essere la FIR, non ci dice.
0: Oh, quello potrebbe essere interessante, quello sì, perché no? Perché
1: all'orizzonte
0: no?
1: Hai qualche taglio nuovo di indumenti, di abbigliamento?
0: In questo momento no. Anche perché diciamo che ne abbiamo.
1: Beh sì, c'è una bella
0: a sufficienza in questo momento.
1: Sì.
0: Comunque, se qualcuno vuole avere informazioni può sempre telefonare anche al mio numero personale, se vuoi lo posso anche dare.
1: Sì, sì,
0: senza problemi.
1: Allora, sì, esatto, vediamo il tuo numero senza problemi. Ripeto, chi vuole può andare a trovarlo direttamente in un contesto bello di Resana.
0: No.
1: Laddove potete anche magari parlare anche di altro, perché tu ti leghi anche all'agopuntura, o ti legavi all'agopuntura,
0: certo,
1: piuttosto che
0: certo,
1: tanta altra,
0: certo,
1: realtà,
0: cioè, diciamo che sì, vengo sempre da quel mondo, di medicina integrata, ecco,
1: esatto.
0: Non mai alternativa,
1: no,
0: perché integrate,
1: sì,
0: di integra,
1: integrata,
0: sì sì, medicina integrata. Comunque, se volete chiamare 348
1: 348
0: 33
1: rifacciamo 348
0: no 348 393-3304-634.
1: Troppo veloce, dimmelo più piano.
0: Sì, allora, 393.
1: Fermati qua, 393, che sia da sinistra a destra, destra a sinistra,
0: 39.
1: Anche gli arabi scrivono giù.
0: Ok, 393.
1: 393, vai.
0: 33.
1: E anche questo è palindromo, 33.
0: 04.
1: 04.
0: 634.
1: Ah, 634. Ma non è neanche difficile, dai, sinceramente.
0: No, dai, tutto sommato, a forza di ripeterlo.
1: Però più semplice 0159809288, che è il 5 per 1000.
0: C'è il 5 per 1000.
1: Devo cacciarlo dentro ogni tanto. Ciao Luca, buongiorno dottore. Io 2 mesi fa ho comperato le ginocchiere, però sono strette, dovrò cambiarle. Grazie, Ada di Asolo.
0: Benissimo, nessun problema. Mi contatta telefonicamente.
1: O passa qua sabato.
0: O passa senza problemi.
1: Chiamano già adesso, è incredibile cosa abbiamo.
0: Potrebbe anche essere qualcuno che chiama agilmente.
1: No, adesso non può chiamare così.
0: Lo so che non può chiamare.
1: Ma nel senso così frettolosamente.
0: Sì, però potrebbe anche essere.
1: Perché ci sono diverse taglie qua, anche qua.
0: Sì, ovvio. Sì. Probabilmente ha preso la.
1: A proposito di taglie, si parte da.
0: Ah, le taglie, sì. Tutte le taglie.
1: In generale.
0: Ci sono tutte le taglie, ci sono.
1: Si va
0: SML, XL, XXL, per cui
1: doppie XL sono.
0: Sì, si copre tutte le necessità. Senza nessun problema, sia per quanto riguarda.
1: Se ci fosse un caso particolare 4-5 XL, è possibile per caso?
0: Sì, nel senso che allora a quel punto si fa fare a parte il prodotto.
1: Sarebbe la possibilità, quindi ecco, sì. Lo dico perché magari qualcuno.
0: Sì.
1: Recentemente,
0: non più tardi di una settimana fa, una persona ha comprato un coprimaterasso. Ovviamente lui aveva un lettone da. Sì, anziché essere il classico un lettone, abbiamo fatto il materasso. Il coprimaterasso della sua misura.
1: Abbiamo un minuto, poi ci si vede sabato dalle 11, ripeto, alle ore 18 con anche il dottor Paladini, ma poi avremo anche Mattia Donadelli e tanti altri, ce n'erano tra poco, ma mi raccomando, arrivate qua con qualsiasi tempo, perché sia pioggia o pioggia, noi andiamo d'oltranza, basta, ormai non ci ferma più nessuno.
0: Appunto, quindi non c'è problema.
1: Abbiamo posizionato le reti e quant'altro, per cui abbiamo messo qua, visto il cancello nuovo che impasto.
0: Sì, ho visto.
1: Ti cambia l'umore, eh?
0: Sì, vero, bello.
1: Sei mai stato
0: con l'immagine dei cagnotti,
1: esatto.
0: Bello.
1: L'unico è un segugio, è un setter, è un doberman, che cacchio di cane ha queste orecchie qua? Un coccherino, non si sa, l'importante è che il nostro cane col monocolo, però, perché
0: puoi lanciare un sondaggio che sì, nome dare al cane
1: lanciato,
0: ecco. Che nome dare,
1: quindi prima di me in prodotto con l'anima dicevo un segugio, seguendo poi anche tutti, diciamo, ecco, le preziosità, insomma, del cane segugio, che si lega anche al mondo della caccia, ma insomma in quel caso là lasciamo tranquilla Diana. Vabbè, allora qui abbiamo pochi secondi, che abbiamo da Giulio in 10 secondi, Mario.
0: Ma allora il numero telefonico ve l'ho dato, sì. Potete andare anche sul sito.
1: Ah, dallo.
0: Sito iflyfeartechnology.it. Comunque, se mi chiedi.

0: andato a puttane.
1: E così tutto il resto è andato a puttane. Ciao a tutti ancora, ore 13.09 di un semplice 11 maggio 2026, mentre caia un po' di acqua e quindi gocce angeliche nei nostri terreni quasi verdi, ma più che altro marroni, almeno alla nostra gauche. E allora, per chi avesse sti benedetti marmittoni, anche se comunque la dicitura più esatta è un'altra, ebbene, che sarebbe questa, sinceramente: piastre ghiaino lavato ne serve dodase. Il capo cantiere nostro ci dice questo: dodase marmittoni, così allestiamo anche l'esterno qua e viene fuori veramente un capolavoro. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Va bene, detto questo, gas, ok, sabato prossimo budino di riso con le mele by Free Flower. Per quanto riguarda il corso di nutrizione macrobiotica, il ragazzo l'ha spostato ad ottobre, quindi faremo il corso per quanto riguarda preparazioni cereali e così i legumi e i cibi appunto autunnali, perché erano quelli dell'estate, ma saltando facciamo quelli direttamente autunnali. Troppo caldo, mi ha detto, praticamente pochi iscritti, e quindi di conseguenza il Free Flower sposta ad ottobre il momento del corso. Detto questo, salutiamo quelli che ieri erano presenti praticamente alla marcia Stop Pesticidi, 2-3 mila elementi, così danno alcuni giornali locali. Si è ritornati per la 10ª edizione per quanto riguarda appunto la famigerata realtà dei pesticidi, laddove un ultimo studio shock ha rivelato questo aumento del rischio oncologico del 150%, laddove purtroppo si utilizzano ancora questi preparati chimici, ma è soprattutto quell'effetto cocktail poco studiato, analizzato, approfondito, che porta effetti poco piacevoli. Va bene, sui pesticidi ci torneremo sicuramente con uno special. Comunque, va bene, andiamo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. Alfredo Belluco.it, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
9: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce

0: Per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio, via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: eccoci qui sulle note degli Status Quo con la canzone Tongue Tied. E inizia ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. E la trasmissione è condotta da Domenico e Leopoldo con l'aggiunta del sottoscritto qui in regia. Allora, siamo sempre in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, e diamo in primis le attività della radio. C'è il 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi un'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti, che sarebbe il codice fiscale, ed è 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi c'è anche la possibilità, chi vuole o può, per sostenere la cooperativa Gamma 5, può effettuare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure chi ha dimestichezze con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo qui di Campo d'Arsego. L'IBAN è bello lunghetto, quindi consiglio di estrapolarlo dal sito della radio www.radiogamma5.it, riconoscibilissima dal logo del cagnone. Però resto dell'avviso che portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA sia una delle cose, diciamo, in modo da poter vedere questa realtà, conoscere le persone, una stretta di mano, guardarsi negli occhi, fare due chiacchiere, ecco, insomma, ogni momento buono, specialmente quando ci sono delle serate o giornate specifiche di incontri, conferenze, gas, gite fuori porta, insomma, ogni momento è buono e troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme a dare continuità alla vita di Gamma 5. Un grazie di cuore. Poi, chi vuole acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, può farlo direttamente in sede radio qui, in occasione delle varie iniziative che si svolgono qui, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quando c'è mercatini, gas, conferenze, corsi, eventi e quant'altro, insomma, ecco. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Gireotto, in via Giulia Carducci 2 a Montegrotto Terme, oppure Carto Libreria Susi, piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, o Libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, o l'edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Poi prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. Poi c'è la possibilità, il 17 maggio, couscous per Gaza, presso la sala parrocchiale San Leopoldo, in via K Baroncello 41 a Bassano del Grappa. Allora c'è il menù che è un antipasto palestinese, poi c'è un couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana, col dolci, acqua, gazza cola e tè marocchino. L'offerta minima sono 25 agli adulti, 10 euro ai bambini dai 6 ai 12 anni, fino a 5 anni è gratis. Programma, dunque, ci sarà una videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata col giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto delle spese andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria, quindi tramite WhatsApp contattate Flaviano al 334 386 0384. Poi abbiamo l'avvocato Rainer Fuelmich, è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo a detta di molti iniqui e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere, molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fuelmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. È stato promosso e scritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio. Poi abbiamo sabato 16 maggio Gas Primavera Resistente, Gas Associazione Franco Carraro 76, qui in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto a menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIRE e infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, Presente Silvia che si, chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Poi nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libre insegnerà ricette macrobiotiche. Sarà presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna di prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora giù le mani della cura e magliette di Radio Gamma 5. Poi un po' scritto per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi ricordiamo, Radio Gamma 5 Le vibrazioni del sapere presenta la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45 qui in sede radio, via Antoniana 66, siamo a Campodarsego. Ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per info contattate Valentino al 349 77 80 167. Poi il Centro Culturale Civico 140, che è in via Piovese 140, il quartiere Volta Barozzo, giovedì 28 maggio alle ore 17:45 ci sarà Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. L'ingresso è libero. Per informazioni contattate il 346 361 4469. Poi Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, venerdì 29 maggio alle ore 20:45. Conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Tutto presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campodarsico. Per info contattate il 366 18 16 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faunt. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavina, località Pedavina. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faunt. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida ci sarà l'esperto del bosco Marco Scapin e a metà percorso sosta il casalino di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci si pensa all'organizzazione. Per info e prenotazioni avete questo numero H24 329 00 38 988. E poi c'è la Venezia. Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente nella storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pelestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni chiamate il 329 00 38 988. Poi abbiamo Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi per chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare a questo IBA, che è della Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. Allora, l'IBA inizia sempre con le due lettere, Imola Torino, IT 94 Y, poi 08 32 76 29 6, e poi adesso abbiamo una sequenza di 7 zeri, li andiamo a scrivere, e poi termina con 8 0 1 5 1 5. Poi abbiamo Cuccioli di Pastore Maremmano, 7 ville, sono disponibili splendidi cuccioli di Pastore Maremmano, sia maschi che femmine. Sono nati a febbraio, chi volesse, sono raccomandati dal dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, scritto, quindi contattate questo numero WhatsApp al 371 630 8091. E poi abbiamo, buongiorno a tutti, a Riccardo Rossi, è laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona, è una persona empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. È disponibile per diversi ruoli, recording, selezione del personale, marketing, comunicazione, assistenza di direzione, assistente organizzativo e di segreteria. È disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrido o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Quindi se cercate una persona di fiducia dalle mentalità aperte, contattatemi al 349 408 8260. E poi abbiamo ciaobay.org, che è l'ultimo. Allora, è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio e la nostra gente, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina di protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farla, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Allora, carissimo Domenico, a te il tutto.
1: Dice ascoltatori, e fra pochissimo avremo in diretta collegato con noi Gianni Lannes, giornalista e saggista, no, giornalista d'inchiesta che in tutta la sua vita ha sempre fatto inchieste andando sul territorio, no? spendendo il suo corpo anche nelle sue indagini, oltre che la sua mente, la sua mano, diciamo, nello scrivere. E in questi ultimi tempi sta indagando, ce lo racconterà, sui scempi che sono figli di ciò che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale e che popolano purtroppo ancora i nostri mari, nel mare Adriatico. Lannes, sul suo blog potete leggere tutte le sue indagini in questo senso, sulla testa.blog, è il blog di Gianni Lannes, dove appunto ci sono gli aggiornamenti rispetto alle indagini che sta facendo, sta portando anche in giro con degli eventi questi contenuti, e quindi parleremo con lui di questo. Poi avremo, dopo la pausa di pubblicitaria delle 9, in collegamento il professor Guido Giacomo Preparata. Con lui parleremo di propaganda e di come appunto la propaganda statunitense riesce a essere così efficace, no? Nelle nostre menti, nel nostro immaginario, nell'immaginario di tante generazioni, è riuscita in qualche modo a instillare sempre di più il concetto di Stati Uniti buoni, di Stati Uniti salvatori del mondo, di meta, quella proprio degli Stati Uniti, di meta dove trovare anche la propria vita, no? Realizzata. Questo è ancora vero ai giorni d'oggi, visto che se ne vanno ogni anno tra i 70 e i 100.000 ragazze e ragazzi, molto spesso quelli più formati, se ne vanno a cercare lavoro, tanti anche negli Stati Uniti. E poi alle 10:30 avremo il dottor Fazzi dell'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina, e poi dopo le 11 avremo con noi il fisico Roberto Germano, che ci parlerà dell'ultima campagna raccolta fondi di Oxi, dei progressi fatti in questi anni e di quello che insomma sono le prospettive per i prossimi anni rispetto a tutto il lavoro che stanno facendo a Napoli in modo grandioso, tutta la squadra di Oxi. Ecco, questo è il programma della giornata, quindi state con noi fino alle 12, assolutamente. Per ora, adesso ci predisponiamo per il collegamento con Gianni Lannes. Luciano, se magari mettiamo un po' di musica, così
0: Certo.
1: nel frattempo mi preparo e sentiamo Gianni Lannes dalla sua viva voce.

0: Allora, rieccoci. Siamo in diretta, Luciano?
1: Siamo in diretta.
0: Ok, allora, rieccoci in diretta. Come appena annunciato, siamo in collegamento con Gianni Lannes.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Gianni, giornalista d'inchiesta, saggista, e in questi ultimi mesi impegnatissimo in una ricerca importante, perché è una ricerca che cerca di ristabilire delle verità. Ci sono tante verità da ristabilire in Italia, no? E questa è una di queste. Gianni, raccontaci un po' su cosa stai indagando.
2: Attualmente sto lavorando al caso di un peschereccio italiano che è stato praticamente affondato durante una manovra di guerra nell'Adriatico centrale il 26 ottobre dell'anno 2006. Morirono tre pescatori, non c'è stata alcuna giustizia, l'indagine giudiziaria non ha identificato gli autori di questa tragedia, di questa strage, e c'è stato anche per il denaro pubblico quasi 1 milione di euro per un mancato recupero di un relitto di questa barca che giace a 80 metri di profondità. Ci sto lavorando per far riaprire il processo. Avevo già pubblicato lo scorso anno un libro d'inchiesta che racconta questa tragedia, insieme a tante altre, perché è paradigmatica, che è Abissi, e di tante altre tragedie del mare. Quel mare non c'entra praticamente nulla, ma sono le attività militari belliche non dichiarate dell'uomo, in questo caso della NATO e della sesta flotta americana.
0: Ecco Gianni, in queste indagini, no, c'è sempre una costante sotto, no? Il fatto che questa sorta di apparato, no, burocratico, militare, insomma, dello Stato, protegge sempre se stesso, no? C'è questa costante, come se poi si passano anche il testimone, voglio dire, e bisognerebbe vedere come si passano il testimone, le consegne, no? I personaggi principali. Ma c'è una costante in questi 80 anni di Repubblica, ed è questa qui, sembra, cioè questo apparato che è sempre lì, sempre presente a vigilare su tutto. È sempre pronto a coprire le tracce di qualsiasi cosa, no?
2: Così potremmo fare, facciamo adesso qualche esempio concreto e documentato, ovviamente. Tragedie lontane e vicine. Una tragedia lontana è quella dell'affondamento nei mari d'Italia tra il 1944 e il 1945, di armi proibite dalla Convenzione di Ginevra del 1925. Si tratta di bombe speciali, di ordigni speciali, armi chimiche in sostanza. Gli alleati, gli statunitensi, avevano portato in Italia nel 1943 un arsenale che doveva servire come soluzione finale, eventualmente, contro i nazifascisti, e non solo. Non l'hanno utilizzato, e quindi nel 1945 hanno pensato bene di affondarlo nel Basso Adriatico e nel Tirreno centrale, al Golfo di Napoli, nei pressi dell'isola di Ischia. 1 milione di ordigni speciali che sono ancora in fondo al mare, anche a basse profondità. I nazi tedeschi hanno fatto altrettanto, in particolare nell'Adriatico centrale, a Pesaro, nel mare di Pesaro e dintorni. Nell'estate del 1944 il Sonderkommando Meyer ha inabissato su bassissimi fondali che vanno dai 12 ai 15 metri addirittura 100.000 ordigni caricati con iprite e arsenico. Si trattava di bombe speciali italiane, erano nascoste in un deposito segreto gestito dalla Regia Aeronautica, realizzato per ordine di Benito Mussolini a partire dal 16 gennaio del 1939, ben prima che l'Italia entrasse in guerra. E anche in questo caso, questi ordigni pericolosissimi e arsenico sono ancora in fondo al mare. I contenitori metallici hanno esaurito la loro durata, insomma, 80 anni, sono passati 82 anni, e sono ancora in fondo al mare, e lo Stato italiano continua a negare questa evidenza. Proprio qualche giorno fa è stata presentata un'interrogazione parlamentare su questo caso e al governo italiano, indirizzata al ministro del l'avevo segnalata, ma
0: Sì.
2: al Ministro della Difesa e al Ministro della Salute. È stata presentata l'8 maggio 2026. e fa il punto della situazione proprio su questa storia, anche perché in passato addirittura un campione mondiale italiano, Enzo Maiorca, la grande apprendista, la parlamentare degli anni 90, presentò un'interrogazione che non ebbe alcuna risposta, ma prima ancora nel 1951 un altro parlamentare italiano iniziò una richiesta di chiarimenti al governo De Gasperi e fu fortunato perché questo parlamentare Enzo Capalozza, perché poi il 20 novembre del 51 risponde il segretario della Marina Mercantile Fernando Tambaroni confermando che questi ordigni sono in fondo al mare, ma non fu ordinata alcuna bonifica, sono ancora in fondo al mare. Non sono ovviamente l'unico pericolo, l'unica insidia, perché nei mari italiani si continua a giocare alla guerra e questo vuol dire che non c'è alcuna sovranità e indipendenza, con conseguenze anche legate all'inquinamento del mare, soprattutto non solo nei poligoni ma anche in aree molto più ampie dove insistono servitù militari, come per esempio l'Adriatico, perché la tragedia del Rita Evelyn consumatasi al largo di Porto San Giorgio all'alba del 26 ottobre 2006 con mare calma piatta è in una zona dove esiste una ampia area militare denominata T-842, come segnala una carta nautica, la 1050 dell'Istituto Idrografico della Marina di Genova, quindi una carta ufficiale dello Stato. Si nega l'evidenza e nei mari italiani si continua a giocare la guerra non soltanto attraverso esercitazioni più o meno dichiarate o meno o nascoste, ma di attività coperte dai segreti di stati alleati, in questo caso con funzioni antiterroristiche. E la tragedia del Rita Evelyn è paradigmatica perché in questa luce, con questa chiave, noi siamo stati in grado di costruire questo filo rosso che ci porta fino ai giorni nostri. E non è l'unico caso, purtroppo se ne sono verificati tantissimi. Vorrei ricordare in questa occasione il peschereccio di Mazara del Vallo Massimo Garau, che fu affondato nel canale di Sicilia nel 1987, il 16 febbraio, morirono 19 pescatori e nessuna giustizia. Se ne occupò all'epoca l'allora procuratore della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino, il quale riuscì a chiedere in un primo tempo il recupero del relitto in fondo al mare, cosa che poi è avvenuta 9 anni dopo, quando Borsellino era stato già ammazzato. E questo recupero ha consentito di ricostruire dinamiche di quel cosiddetto incidente, che un incidente non era, ma era un atto di guerra in tempo di pace. E un peschereccio dedito alla pesca viene speronato da una unità militare statunitense, affondato, e questo ha comportato la morte anche di 19 lavoratori del mare. Nessuna giustizia e qualche brandello di verità, ma soltanto in seguito a un'inchiesta giornalistica. E poi vorrei ricordare anche un altro caso emblematico, che è quello del Francesco Padre, un peschereccio di Molfetta in Puglia, che è stato anch'esso colpito e affondato da un'altra unità militare statunitense il 4 novembre del 1994. Morirono 5 pescatori, ma in questo caso, grazie a un lavoro di indagine giornalistica sul campo, meglio in mare, è stato possibile ricostruire la dinamica di quella tragedia e far sì che la magistratura italiana aprisse un'indagine giudiziaria e inviasse una rogatoria a Washington, e così via fino ai giorni nostri. Le tragedie sono innumerevoli. Attraverso la storia del Rita Evelyn riusciamo a raccontare anche tantissime altre tragedie in cui il mare non c'entra, non è responsabile delle morti.
0: Ecco, queste già ne sono delle vere e proprie potenziali, cioè è solo questione di tempo, delle bombe ecologiche devastanti per i nostri mari.
2: Beh sì, teniamo conto che l'Adriatico è un mare già abbastanza martoriato, perché esistono numerose innumerevoli piattaforme per estrazione del metano, che sono in particolare concessioni a Leni, ma non solo a Leni, e che c'è un traffico marittimo notevolissimo, attività di pesca, e spesso a pagare con la vita sono proprio i pescatori. E poi abbiamo queste insidie che sono nascoste e si nega l'evidenza, perché chiaramente in questo caso, per quanto riguarda le operazioni militari segrete nazi-tedesche del 44 a Pesaro, sono coperte da un accordo segreto che l'Italia ha siglato con la Germania nel 1951. E poi ovviamente anche per gli Stati Uniti vale la stessa cosa. Qui abbiamo addirittura siamo negli stessi anni, 1954, quindi questa assoluta mancanza di sovranità italiana, questa cessione di sovranità che è documentata da queste situazioni e tante altre, ovviamente. Perché l'Italia continua ad essere il paese dei misteri, perché questi misteri nascondono ovviamente questi segreti. Questo ci porta al presente, no? Io proprio recentemente sono tornato sulla storia di Aldo Moro, la fine di Aldo Moro e Sabinosa, come sappiamo, e l'ho legata, perché è legata da un filo rosso, a quella di Pierpaolo
0: Pasolini. Ecco, sì, a ricorso l'anniversario, ormai siamo arrivati al 48esimo anniversario, fra 2 anni saranno 50 anni della, appunto, dei 55 giorni che poi si sono conclusi il 9 maggio con il ritrovamento.
2: Non dimentichiamo dell'eccidio anche di Via Fani,
0: certo.
2: Assassinati tutti gli uomini di scorta di Aldo Moro, e poi dello stesso Aldo Moro, col corpo è stato ritrovato, come sappiamo, via Caetani al centro di Roma il 9 maggio del 78. Un anno cruciale, il 1978, perché vorrei ricordare anche che proprio in quell'anno fu anche assassinato Albino Luciani, Papa Luciani. In questo caso avvelenato, la morte di Aldo Moro è, come dire, ancora un segreto di Stato, ovviamente, perché su questa vicenda, nonostante le finte aperture di vari governi, ci sono ancora, e posso assicurarlo perché me ne sto occupando attivamente da qualche decennio, ci sono migliaia di documenti coperti dal segreto di Stato, e questa è una vergogna, nonostante processi, commissioni parlamentari istituite che non hanno portato praticamente a nulla, costruzioni fantasiose.
0: Ecco Gianni, spesso le commissioni parlamentari poi servono proprio a segretare, no, alcune le cose che vengono scoperte, perché poi è successo anche questo, anche con l'ultima commissione Moro, con la commissione Fioroni. Sono stati segretati tanti, tanti documenti che poi, insomma, sarebbero stati...
2: Sono davvero migliaia, come nel caso anche... E questa è una cosa incredibile, qui non siamo al migliaio di documenti e passa, come per la tragica vicenda Moro, ma la strage, vorrei ricordare la strage di Ustica, tutti hanno sempre dichiarato che non esistono segreti di Stato, vorrei ribadirlo ancora in questa sede, ma lo ricordo sempre in qualsiasi occasione quando si tocca questa tragedia, senza giustizia, ricordiamo. Praticamente nel 1996 il giudice istruttore Rosario Priore chiese di togliere il segreto di Stato su alcuni fascicoli all'allora primo ministro Romano Prodi, e la risposta fu negativa, e permane ancora quel segreto. Quindi non è vero che non ci sono segreti di Stato anche per quella tragedia.
0: Ecco, fammi ricordare,
2: stendono la storia repubblicana.
0: Ecco, fammi ricordare il tuo libro su Ustica e Bologna, Gianni. Ustica e Bologna, due stragi senza verità, edizioni.
2: Edizioni. Sono pubblicato 3 anni fa con almeno 10 anni di ritardo, perché vorrei ricordare che un cosiddetto editore indipendente italiano praticamente non ha pubblicato quel libro, ha tenuto in cassetto, avvalendosi della cessione di diritti, insomma della mia cessione, e quindi sono riuscito a recuperare quei diritti e a farlo pubblicare con con anni di ritardo, ma nel 2023, insomma. Questione quella ancora cogente, perché la strage di Ustica è legata alla strage di Bologna, sono legate tra loro, e quel libro lo dimostra, sono tanti tanti elementi.
0: Ecco, Gianni, secondo te la strage di Ustica e di Bologna chiudono un periodo o sono perché insomma tutti gli anni 70, cominciando da Piazza Fontana, insomma sono stati diciamo funestati da innumerevoli, no? Innumerevoli episodi, conosciamo ovviamente quelli più grandi, ma poi spesso ci dimentichiamo di tanti altri che ce ne sono avvenuti di gravissimi durante tutti gli anni 70.
2: Il 1980 ecco. È un anno spartiacque, almeno nell'ambito geopolitico, certo stragissimo, poi l'Italia vivrà purtroppo ancora periodi intensi, stragistici, non dimentichiamo quello che è avvenuto nei primi anni 90, ma quasi fino ai giorni nostri, perché l'eliminazione di Falcone e Borsellino non si può dimenticare così.
0: Insomma, quella sembra, quella sembra, esatto,
2: geopolitico.
0: Ecco, no, scusa, ti ho interrotto.
2: Sì, c'è un filo rosso che lega a te, basta semplicemente vedere, ma io tornerei anche a storie che sono state facilmente e prontamente dimenticate e rimosse, anche l'eliminazione mirata di alcuni giornalisti italiani che avevano scoperto cose che non si potevano assolutamente raccontare, rivelare, il traffico di rifiuti pericolosi dall'Italia verso l'Africa, la Somalia in particolare, ma non soltanto, anche il Libano prima, il Centrafrica. Aziende di Stato coinvolte e l'eliminazione di Gaddafi, di una roba che appunto insomma il 20 marzo del 94, anche su questa storia ci sono dei documenti che sono segretati, che sono stati documenti prodotti dal Servizio Segreto Militare, allora SISMI, ma non solo, ma anche la presenza del Consiglio dei Ministri, e questo ci porta all'uccisione violenta di altri giornalisti prima. Proprio nel 1980, bene, nel settembre dell'80, due giornalisti italiani, due giovani giornalisti furono eliminati, stavano indagando su un traffico di armi dall'Italia verso il Medio Oriente. E potremmo andare a ritroso della storia, andare avanti, indietro, ma c'è sempre una costante. E la costante, a mio avviso, appunto, che l'Italia non ha proprio alla mano alcuna sovranità e non è un paese indipendente.
0: Ecco, in qualche modo la classe dirigente politica della Prima Repubblica no, cercava, insieme forse al Vaticano, a una parte insomma, del Vaticano, di esercitare una certa sovranità, no? Però insomma, certamente quello che è stato firmato a Cassibile, che non conosciamo, anche quello, le clausole segrete che sono state firmate per la
2: Adesso
0: resa.
2: ci siamo spesi, almeno personalmente, sono almeno 25 anni che racconto questa storia di armistizio corto di Cassibile, che è uno dell'armistizio lungo di Malta, e quant'altro. Sì, anche qui sì, siamo praticamente in una situazione davvero, se non fosse una tragedia, sarebbe una commedia all'italiana, insomma, in cui veramente non c'è veramente alcun orgoglio nazionale. Non dimentichiamo, ricordiamo ancora una volta di questo paese la presenza di basi militari che vengono utilizzate per fare la guerra ovunque. L'Italia è strategica non solo perché è nel Mediterraneo, ma perché è un paese che ha una classe dirigente compiacente che si piega a tutto, quindi qualsiasi colorazione politica. Forse non esistono neanche più anticorpi sociali, culturali, in questo senso, un paese che traffica ancora armi, che concedia il traffico di organi umani. Non dimentichiamo che l'Italia non ha mai ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani al pari dello Stato di Vaticano, non sarà un caso questo. E questo crocevia è emerso agli occhi del mondo pubblicamente, almeno a partire dal 1993, quando in una seduta speciale dell'Europarlamento a Strasburgo, un europarlamentare francese, medico, luminare, è stato anche ministro della Sanità, e denunciò il caso italiano, cioè le finte adozioni di bambini sudamericani, in questo caso il Brasile, migliaia di bambini che venivano fintamente adottati per arrivare in Italia, ma fingevano come parti di corpi umani, insomma, no? Quindi merce di scambio, organi umani, il traffico di organi umani. Non c'è alcuna attenzione, è un fenomeno che viene negato costantemente, ma è in auge, fiorente, insomma.
0: E in questo quindi l'Italia avrebbe un ruolo di hub in
2: Consiglio.
0: questo scambio di.
2: Il termine più esatto per definire questa situazione che va avanti da decenni, probabilmente, è quello di crocevia. In Italia sono spariti migliaia e migliaia di minori, e basta guardare i dati del Viminale a partire dal 1974 ai giorni nostri per rendersi conto, insomma, che si tratta di denunce di scomparsa, non si tratta di casi anonimi. Io vorrei ricordare anche, e qui torniamo a Roma, il 1983, insomma, no? Quando non solo sparì nel nulla Emanuele Orlandi, ma prima ancora, qualche settimana prima, sempre a Roma, una coetanea, Mirella Gregori, se ne parlò poi a distanza di tanto tempo dopo, insomma, anche del caso Gregori. Ma nello stesso anno a Roma sono spariti altri 53 minorenni, più o meno tutte coetanee, e anch'esse sono finite nel nulla. Sarà un caso?
0: E non sono state mai ritrovate.
2: Non sono state mai ritrovate. Però vorrei ricordare che all'epoca Santo Guitiglia, San Guitiglia fece appelli, fece 8 appelli soltanto per le Maree Organiche, non solo perché l'Organia era una cittadina ovviamente dello Stato del Vaticano.
0: Ecco, su questo tu Gianni stai insomma stai ultimando il tuo ultimo lavoro di indagine, no? Che sarà pronto settembre,
2: sì,
0: credo.
2: Insomma, sinceramente non avrei mai pensato di preparare, insomma, un libro d'inchiesta che mi è stato chiesto espressamente dal mio editore. E ero molto titubante perché non è semplice affrontare queste tematiche. Io poi ho dato una mi sono occupato di anni particolari, quindi sono partito proprio dal 1983, quindi ho analizzato quegli anni fino al pontificato Bergoglio. E questa inchiesta, questo libro è intitolato, anzi è già in circolazione come scheda divulgativa per i librai, credo sia nata qualche settimana, è intitolato Vaticano inconfessabile, e ci sono figure positive ovviamente e anche ovviamente negative, quindi figure positive secondo quello che ho scoperto e posso confermarlo, ma era inizialmente anche un'opinione, adesso confortata anche da molti fatti e dati assolutamente ignoti. Ovviamente la figura e l'operato di Albino Luciani, 33 giorni, appena 33 giorni di pontificato, perché stava chiaramente per fare pulizia in Vaticano a partire dallo IOR, da Marsinkus e via discorrendo, e poi altri soggetti, lo stesso l'operato, il pontificato di Wojtyla, insomma, passato al setaccio, e ho rilevato tante incongruenze, contraddizioni e quant'altro, e ruoli attivi anche questo pontefice. E poi altre figure che sono quella di Ratzinger. Io ho vissuto a Roma per un decennio e ero inviato di guerra, ma ogni tanto tornavo e comunque avevo anche da freelance un rapporto di collaborazione con il settimanale Famiglia Cristiana, quindi io sono stato a Via della Conciliazione per alcuni anni e ho conosciuto alcuni di questi soggetti personalmente, come Ratzinger e altri ancora, insomma, no? E quindi ci sono informazioni che erano fantascienza, ancora oggi hanno questa valenza, insomma, di inverosimili, incredibili, però possono anche provare e documentare. Figure positive è sempre quella stagione.
0: Gianni, ti devo un attimo fermare che c'è la pubblicità, se puoi rimanere con noi altri 5 minuti dopo.
2: Qualche minuto. Ancora.
0: Qualche minuto, abbiamo 2-3 minuti di pubblicità e poi 2-3 minuti e chiudiamo.
2: Va bene,
0: grazie.
2: D'accordo, grazie.
0: Bene, vi lasciamo appunto alla pubblicità fra qualche secondo e poi al rientro avremo ancora con noi Gianni Lannes per chiudere il collegamento. Grazie.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
11: Chi può porti in dolce da condividere? Grazie.
7: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: Ciao Mara.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto.

0: Niente. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
3: Allora, rieccoci, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e siamo con Gianni Lannes, giornalista d'inchiesta, inviato di guerra e saggista, e stavamo parlando con lui delle tante storie che si trascinano nella storia repubblicana. Ovviamente una di quelle che hanno più rilevanza è sicuramente, stavamo parlando del Vaticano, stavamo parlando delle ragazze scomparse insieme a Manuela Orlandi e di tante altre storie. Quella centrale, quella che di solito insomma è il perno centrale di tutte queste storie, è sicuramente il caso Moro. E Gianni, per chiudere il collegamento poi devi andare via, su Moro ovviamente abbiamo sentito qualsiasi cosa, c'è una pubblicistica
4: però atteniamoci ai fatti, esatto, comprovati e che hanno la loro logica anche. C'è un filo rosso e non è un mistero la presenza di Aldo Moro in riva al Mar Tirreno. La prigionia di Aldo Moro a Focena, io ne ho scritto più volte e lo attesta un rapporto del comando dei carabinieri Antonio Varisco, e che porta la data del 15 marzo 1979. Questo ufficiale dei carabinieri è stato assassinato a Roma 4 mesi più tardi, il 13 luglio.
3: E che cosa diceva Varisco?
4: Dove era tenuto prigioniero Moro. Le analisi scientifiche che poi sono state effettuate, l'autopsia stessa, le perizie attestano che quest'uomo non era certamente nascosto dove i brigatisti ci hanno detto, quindi ha avuto la possibilità anche di muoversi, il suo corpo era curato, era anche abbronzato addirittura, e nei suoi indumenti è stata trovata una sabbia che praticamente è quella di Focena, quella zona del Tirreno.
3: Sembra quasi, poi correggimi se sbaglio, Gianni.
4: È stato poi portato praticamente per l'esecuzione finale, dove è stato ritrovato praticamente via Caetani, che è il cerchio ebraico di Roma, e ci sono state trovate anche delle tracce di stoffe, dei frammenti ovviamente, di un magazzino adiacente a via Caetani, il cerchio ebraico di Roma.
3: Tra l'altro lì proprio di fronte al centro studi americani, che insomma è proprio di rimpetto, cioè di fronte al posto dove è stata lasciata
4: la macchina. Poi non dimentichiamo

0: ricordiamoci quello che ha dichiarato nel 2005 Giovanni Galloni, già vicepresidente della Democrazia Cristiana, Renews 24, proprio testualmente Galloni disse: non posso dimenticare un discorso con Moro poche settimane prima del suo rapimento. Si discuteva delle brigate rosse, delle difficoltà di trovare i covi, e Moro mi disse: la mia preoccupazione è questa, che io so per certa la notizia che i servizi segreti sia americani che israeliani hanno infiltrati nelle BR, ma noi non siamo stati, come italiani, come governo italiano, state autorità italiana, avvertiti di questo, se no i covi li avremmo trovati. Ecco.
1: Ecco, questo dà il suggello un po' a tante cose perché ci rendiamo conto anche con questo punto che tu hai messo in evidenza del fatto che questo paese è in costante balia di forze straniere che fanno quello che vogliono sul
0: Sì,
1: nostro territorio, no?
0: certo, in Italia io vorrei chiudere e salutarvi con questo, che tutti sapessero che in Italia esistono purtroppo innumerevoli servitù militari che invadono il nostro paese, ma non solo il paese, ma anche il cielo di questo paese, l'acqua, la terra, e spesso occupano pure le persone.
1: Ecco, questo dovrebbe essere un po' anche il faro per guidarci quando vediamo, no, che si presentano poi magari nuove forze politiche e che non dicono poi, sono nuove, ma fino, se non sono, se non dicono queste cose, se non mettono in evidenza questi problemi, non sono nuove. E purtroppo questo l'abbiamo visto nella storia degli ultimi 12, 13, 14 anni con l'arrivo del Movimento 5 Stelle, che non ha portato nulla di nuovo da questo punto di vista. Va bene Gianni, io ti ringrazio tantissimo. Ricordo il sito web di Gianni Lannes, sulatesta.blog, e ricordo il libro in special modo su Ustica e Bologna, Due stragi senza verità.
0: Che presenterò, vorrei ricordare che lo presenterò a Pesaro il 25 giugno prossimo, in una bella serata, nel giardino della Biblioteca San Giovanni, nel centro storico di Pesaro.
1: Benissimo, benissimo.
0: Grazie,
1: Ci
0: grazie, buon lavoro.
1: sentiremo sicuramente prima di quella data. Grazie Gianni.
0: Grazie ancora.
1: Grazie. Allora Luciano, come sempre, Gianni Lannes insomma, ci dà tantissimi spunti
2: Pensa.
1: e la consapevolezza, no? Sempre più consapevole, in qualche modo, scusa l'aggettivo
2: Sì,
1: cacofonico.
2: gioco di, ma ci sta.
1: Ma del fatto che appunto noi, questo si dicono tante cose sull'Italia, no? Però sicuramente se non ci liberiamo di questa presenza sul nostro paese fatta di vari attori, non è monocorde, è composta sicuramente dalle Basinato, dagli americani, sappiamo dalle parole di Signorile ascoltate al congresso che organizzammo 3 anni fa a Roma, che il nostro guardiano fisso da sempre è il guardiano inglese che è deputato a guardarci e a metterci in riga quando bisogna metterci in riga. E Signorile ci disse che loro erano usi, insomma, chiamare l'ambasciata di Londra a Roma quando c'erano questioni importanti da risolvere a livello internazionale, quindi quasi a chiedere il permesso, no? D'altronde, giusto una notazione così, diciamo quasi appunto relativa al posizionamento, per esempio, dell'ambasciata inglese. L'ambasciata inglese a Roma sta proprio a Porta Pia ed è un grossa c'è cioè una grossa simbologia in questo, ovviamente, visto insomma il senso storico della breccia di Porta Pia, eccetera. Ma abbiamo sentito da Gianni Lannes come anche i francesi qua in Italia hanno fatto spesso il bello e il cattivo tempo, non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista del commerciale. Ricordiamo qualche anno fa le trattative per le acquisizioni da parte di alcune aziende di Stato insomma, di aziende importanti in Francia che vennero bloccate dai francesi, mentre il contrario non avviene mai. I francesi hanno delle importanti ingerenze anche dal punto di vista economico nel nostro paese. E poi ovviamente tutto ciò che riguarda Israele, Israele e i loro servizi, che qua in Italia spesso hanno furoreggiato, hanno fatto anche loro quello che volevano. Ricordiamo che il lodo Moro, da questo punto di vista, era sicuramente un lodo che era stato pensato per in qualche modo proteggere anche i palestinesi sul nostro territorio, eccetera eccetera, ma era anche pensato per gli israeliani, non era solo per i palestinesi. Quindi e poi molto altro ovviamente, ma insomma sicuramente le forze che hanno vinto la guerra mondiale, quindi Inghilterra, Francia e Stati Uniti da una parte, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, insomma credo che qualche agente ce l'avessero anche loro qua da noi, e più le ingerenze anche del Vaticano, che sono ingerenze che per tanti decenni sono state molto molto importanti, fanno di questo paese appunto una sorta di grosso condominio, no? Dove il grosso condominio dove le forze elette in Parlamento sembrano essere legate, diciamo, già di loro non sono granché, no? Specialmente quelle che conosciamo adesso. In più c'è queste ingerenze continue, che quando poi sfociano in tragedie come quelle che abbiamo ricordato, subito si attiva un apparato di burocratico militare che copre tutto per sempre. Non c'è nessuna possibilità di avere uno straccio di verità da questo punto di vista, di avere dei documenti, di avere una luce per illuminare quello che è successo. Ma questo abbiamo visto non succedere mai, chissà quando succederà. Noi ci battiamo perché succeda. I giornalisti come Gianni Lannes e altri come Paolo Cucchiarelli e come Fulvio Grimaldi e noi con le nostre analisi insieme sicuramente al professor Preparato, a Vito Zuccato, a Leopoldo, ci proviamo in tutti i modi, ma insomma è difficile. Allora ci predisponiamo al collegamento con il professor Preparato. Luciano, mettiamo un po' di musica e poi partiamo.
2: E qui sta grandinando.

0: Benissimo, allora siamo tornati in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, questo è Debito e Democrazia e siamo in compagnia del professor Guido Giacomo Preparata. Buongiorno Guido.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora ricordiamo subito il sito web del professor Preparata, guidopreparata.com, è un sito web che è sia in inglese che in italiano, quindi andando sul sito web, cliccando sulla bandiera italiana, poi avrete tutto in italiano e ci sono molti dei saggi presenti, sono anche tradotti in italiano, quindi potete scaricarli e poi tutti i riferimenti ai libri del professor Preparata che trovate sul sito web. Poi nell'arco della trasmissione magari ne ricordiamo un paio, Guido. E, oggi volevamo parlare. Abbiamo parlato con Gianni Lannes, col giornalista Gianni Lannes, della martoriata storia della Repubblica Italiana, no? Dei tanti misteri e delle ingerenze incredibili, incredibili perché voglio dire, sono certe volte i racconti che ci fanno sono poco credibili, no? Sicuramente, e sono incredibili la forza con cui poi gli Stati Uniti e comunque gli angloamericani riescono a incidere, no, nella storia di questo paese ripercorrendolo negli ultimi 80 anni. E quindi la forza dell'ingerenza politico, militare, strategica, sociale e culturale anche. E qualcuno ha definito, per esempio, la forza culturale dell'anglosfera, degli angloamericani, come soft power, no? Potere leggero. Questa definizione di questo professor Nye, non so, credo si chiami Nye, qualcosa del genere, insomma, questo professore che ha definito questo soft power. Ma insomma, l'apparato di propaganda
1: Eh sì, quello che è scritto NYE, Nye,
0: Sì,
1: sì,
0: NYE,
1: Nye.
0: sì. L'apparato appunto di propaganda è efficacissimo innanzitutto ed è presente ad ogni livello. E schierarsi contro questo apparato di propaganda è sicuramente molto pericoloso, no? E tu, la tua storia, anche accademica, la tua storia professionale, sei testimone in prima persona di tutto questo. Che cosa possiamo dire a questo punto della storia? Dove siamo? Dove siamo rispetto a questa forza così egemone, Egemone è pure ovviamente un termine troppo leggero, così soverchiante, direi.
1: La domanda è buona perché loro hanno un sistema, loro sono come a livello di controllo sociale e di ubbidienza al sistema, loro stanno ai livelli della Russia stalinista. Devo stare attenti a quello che dicono, sennò poi si perdono il lavoro, ecco. Qui siamo a quei livelli lì. Però con una differenza fondamentale, enorme, che ci siamo qui a porre. La Russia stalinista era odiata e vivevano tutti in un terrore totale, era odiata da tutti i vassalli, e quindi era un regime del terrore ultra rudimentale, inefficiente, costoso, immagino, perché quando devi tenere in controllo tale e sei odiato, ti fai odiare perché agisci veramente come nel caso dei russi, con la loro espressione nel luogo comune come un tiranno asiatico, è un conto. In America hanno ottenuto un sistema di controllo e di coercizione fino anche superiore a quello della Russia stalinista, ma con un'apparenza di pluralismo da una parte e dall'altro mantenendo un'aura e un'immagine e un dinamismo che sono l'opposto. Loro sono culturalmente egemoni e sono riusciti a continuare, riescono a continuare a proiettare di sé questa immagine di paese non solo dinamico perché lo sono, ma di libertà, di opportunità, anche, fino a questo, anche in questi tempi in cui il sogno americano, che si è, dove i margini invece si sono molto, molto più ristretti. Non dico che ci sta avvicinando al sistema europeo, che è completamente chiuso. Ma in America, no, tu potevi comunque, ce la potevi fare anche essendo uno sconosciuto. Questo è ancora possibile, ma con gli interstizi sono ormai piccolissimi anche lì. Ma è questo, è culturalmente egemone e adorati, perché a differenza della Russia stalinista, loro sono dei grandissimi produttori sono dei grandissimi popolatori dell'immaginario collettivo e artisticamente e culturalmente avanzatissimi. C'è poco da fare, comunque, questa è una differenza fondamentale. E quindi è fenomenale come siano riusciti ad avere un regime altamente autoritario, che si combina con una politica culturale flessibile, colorata, inventiva, altamente creativa, con cui sono riusciti ad avviluppare il mondo, non soltanto i vassalli. E uno dei più grandi vanti, per questo ne abbiamo parlato tante volte, ma stiamo approfondendo da questo modello, da questa ottica qui, è che, pur essendo degli imperi, loro sono delle potenze imperiali, potenza imperiale e feroce, riescono comunque, possiamo dire un po', forse si avvicinano più all'impero romano, che dava la cittadinanza. In questo è vero, e loro si sentono, gli inglesi prima di loro, gli eredi dell'impero romano, che riescono comunque ad amalgamare a sé il mondo con questa profusione di propaganda, di retorica, di immagini, di narrative, produzione culturale, chiamiamo, che detengono pienamente, in maniera monopolistica, rispetto a, e io parlo, non, agli altri non neanche li considero, parlo solo l'Europa, che sono l'unico, e ci veniamo a questo, l'unico controaltare eventuale, non lo è, ma che completamente, ci hanno completamente, a noi europei, fatto fuori. E quindi hanno un controllo totale della situazione, hanno ammaliato e riescono comunque a essere impero attraente, reclutano talento, mercenari, e si avviluppano di questa, appunto, di questa fenomenale, dicevo prima, aura di eroi e di sogno, con cui, come dire, con cui spingono avanti e detengono la loro posizione di comando sul mondo. E dicevo, uno dei più grandi vanti per una famiglia borghese, quello che rimane italiana, è quello di poter dire di avere un figlio o una figlia in posizione di prestigio nell'impero. È la cosa massima, la massima goduria, il senso di affermazione più forte che ci sia. E questo poi si riflette, in questi ultimi 40 anni c'è stata una spinta sempre più, che si riflette anche sulla storia del nostro paese, in cui il vassallaggio nostro è ormai, siamo a livelli non del Messico, per dire, o neanche, in cui si vede da come parlano i ragazzi, che non spiccicano una parola di inglese, che già è strano questo, perché comunque negli altri paesi stanno più avanti di noi, e le nostre lingue sono sempre in mano a queste arpie, che non conoscono, che non so, lascia perdere madrelingua, che neanche parlano le lingue. Quindi siamo handicappati, sembrerebbe quasi per disegno, proprio lo facciano apposta, perché non è impensabile che nel 2026 ci siano ancora queste arpie che non sanno le lingue, insegnare l'inglese nei licei, ma è così, e non le smuove nessuno, chissà perché. Quando ci sarebbero un sacco di laureati in lettere anglofoni che si venderebbero la madre al diavolo pur di venire un paio d'anni in Italia a fare apprendistato, come fanno in Giappone, per esempio, e il nostro alfabetismo inglese crescerebbe notevolmente, non perché è bene, ma perché è bello, ma perché è necessario, quantomeno per metterci in grado di capire la situazione. Invece siamo in questa specie di caos, di confusione totale, in cui si ha questi ragazzi della nuova generazione, che non parlano inglese, ma infarciscono il loro linguaggio di espressioni inglesi come se fosse la cosa più figa al mondo. C'è una cosa proprio deprimente. Ne ho già parlato, mi ricordo anche una volta con Leopoldo, che adesso è meglio dire debate che dibattito, o line up invece di compagine, o upgrade invece di aggiornamento, insomma delle cose proprio da cose che già avevamo detto, l'ha già ridicolizzate Moretti 40 anni fa, ma adesso siamo arrivati, profeticamente adesso siamo arrivati proprio a un'esasperazione dello stesso. Tornando qui, il problema più importante, a parte questi elementi di colore folcloristico, è che non c'è un partito nel mondo del virgolette del dissenso che osi attaccare gli Stati Uniti. Su uno sguardo non c'è, e questa è la cosa che sono loro, e questa è una cosa anche io ho in mente di fare, dovrò farle, non ho ancora fatto una serie di video per far capire alla gente che se tu vuoi capire la politica degli Stati Uniti devi capirla che quello, tutto quello che fanno è volto contro l'unico potenziale nemico che loro temono, che è l'Europa, perché sono gli unici in grado, anche se sono stati sonoramente battuti nelle guerre mondiali e ancora non ci siamo ripresi, sono gli unici che sono in grado di contrastarli, perché sono gli unici che sono tecnologicamente allo stesso livello e che sono anche quasi cattivi quanto loro, se non di più, cioè hanno lo stesso livello di cattiveria, gli altri non sono paragonabili né sul piano né sull'altro, tecnologie e cattiverie, quello ci vuole, e gli unici che possono fare questo sono gli europei, e quindi tutto quello che l'America fa è volto contro l'Europa. E questa è una cosa che un'analisi potrà fare, tutte queste guerre dall'Ucraina all'Iran e tutto quanto, se lette in chiave, nella chiave giusta, puoi vedere che sono fatte tutte per debilitare, con aiuto di Putin tra l'altro, per debilitare l'Europa. Quindi ed è un problema complicato, perché poi adesso si sta adombrando una possibile, non so se si stia facendo sul serio o meno, l'amministrazione americana nello smembramento della NATO, gli unici, dell'Unione Europea. Gli unici che possono distruggere l'Unione Europea sono loro, gli americani. Quindi una volta che se ne va vuol dire che hanno deciso di fare piani alternativi. Io finora penso che l'Unione Europea gli vada benissimo, ma può darsi che loro stanno sempre 10 passi avanti e stanno cambiando. Comunque questa è la cosa fondamentale. Tutto che quello che fanno è contro gli europei, perché sono gli unici che temono. Gli altri non li preoccupano minimamente. E lo fanno con cattiveria e determinazione per un politica imperiale.
0: Sì, Leopoldo, ti sentiamo.
2: Ciao,
0: vediamo. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, Leopoldo.
2: Ciao, Guido. Mi ammiro che continui a parlare al presente per i timori degli anglo-americani verso l'Europa. Io, ma mi sbaglierò, ma potresti tranquillamente parlare al passato.
0: Questo perché...
1: No, quello che stavo dicendo è che nel mondo adesso, venendo al punto, mi scuso se mi sono dilungato, venendo al punto, se uno guarda al mondo del cosiddetto dissenso, quelli che protestano, che fanno gli alternativi, non ce n'è uno che attacchi gli Stati Uniti, punto, perché sono il nemico, sono loro, c'è poco da fare, a dispetto delle Mariah Carey o della loro musica o del jazz o quello che è, che appunto è il discorso che stiamo facendo, ottima, perché poi diciamolo, forti sul fronte artistico ma comunque iperfascisti sul resto e comunque malintenzionati nei confronti degli altri, ovviamente, perché sono i padroni. E quindi noi e altri, molti, ci stiamo dicendo sì, jazz è tutto quanto, i film tutto bello, però la loro gestione non è una gestione buona del mondo, per nulla. Quindi jazz a parte, vorremmo fare le cose diversamente, ma non te le fanno fare. E allora uno entra e comincia con le analisi. Guarda, io ti posso spiegare che tutte le mosse che hanno fatto da almeno, non so, da 80 anni a questa parte, se non prima, con il supporto della Russia, sono tutte volte contro di noi, nel bene o nel male, o che sia, ma è così. Ora, tornando invece all'apparato dissenziente, tra virgolette, in Italia, non ce n'è uno che li attacchi, ma anche nel mondo, se tu guardi alle narrative, allora, a parte le cose, adesso prendersela con gli ebrei è facilissimo, il complotto giudeo-massonico è il sistema stesso che ti incita, ti invita a farlo, anche quello è un problema molto questione molto interessante, ma lasciando perdere quello, la maggior parte delle narrative sono o ci stanno i filoputiniani, ma non so quanti siano, anche in America ce ne stanno alcuni, ma sono pochi, ormai non so quanti più ce ne siano, era più una cosa del passato, o se la prendono, alla fine se la prendono col cartello dei banchieri internazionali, che tra l'altro compariva persino nell'analisi di Negri, Tony, pensa un po'. Quindi perché, correggetemi se ce ne stanno altri, ma sono questi, prendersi un Israele è troppo facile, ma questa è una cosa che si poteva dire già da 40 anni. Chi ci sta dietro a Israele? Israele non è una facciata, non esiste Israele. Tutti gli altri, i banchieri, il complotto aziendalistico bancario, che ha degli echi marxisteggianti, che è completamente sbagliato anche da un punto di vista proprio storico istituzionale. Non è mai vero, questi non formano una congrega indipendente, sono sempre sotto ordini chiarissimi dalle centrali nazionalmente definite dei anglosassoni, punto. E insistono, è Foe, Davos, Bilderberg, ma lascia perdere. Se poi vai a guardare, sono sempre cose che rientrano in quell'ottica lì. Quindi loro sono molto bravi in questo, quando fanno le loro operazioni, non tutto parte dal Pentagono o dal Dipartimento di Stato, usano una galassia di agenzie non governative, tra l'altro finanziarie, che si appoggiano ad organi europei e usano naturalmente tutta un'altra serie di apparati di agenzie, apparati semi indipendenti ma fondamentalmente sempre finanziari dagli stessi, che rientrano in un'ottica di dominazione totale di puro stile imperiale. Non c'è nessuno che vada a dire queste cose in maniera che poi è molto più semplice, no? Torna tutto in questo senso, non lo fa nessuno. E io mi chiedevo, ma è per paura o che cosa? Fondamentalmente io penso di sì, perché è come prendersela col bullo del villaggio o col mafioso. Questo ti viene o ti riempie di botte o ti fa saltare il negozio o ti buca le gomme, e quindi alla fine è molto e c'hai paura, non naturalmente, quindi è molto più facile prendertela con degli obiettivi, con dei bersagli immaginari, come, che ne so, Bilderberg. Tanto che fai, questo ne avevamo già parlato, dove vai a protestare contro il Bilderberg? Da nessuna parte, però puoi farci un bellissimo exposé giornalistico, ma che non porta tanto a nulla, perché poi non hai azzeccato il punto. Quindi questi sono i vari elementi in gioco. Quindi c'è completamente revisione della comprensione degli eventi correnti, che va completamente rifatta in questa ottica qui, secondo me, e che si somma a cioè tu in America, se sei un impiegato, non t'azzardi a dire, a fare commenti sui militari o cose così. Questi ti cacciano da un giorno all'altro, è così. Quindi inutile stare a dire lì terra dell'opportunità, cioè devi stare proprio attentissimo. Quindi è veramente Russia stalinista, però il tutto condito con un dinamismo. Ecco, quello che loro hanno sono dinamici, altamente creativi, e culturalmente stanno loro alla frontiera, che ne abbiamo parlato spesso, è per noi italiani in particolare una cosa ghiacciante da vedere, perché e quello che noto io è anche la nostra totale arretratezza nei loro confronti, proprio, è una cosa ancora peggiore da realizzare. Sono più civilizzati individualmente di noi nei comportamenti quotidiani, e poi c'è poco da fare, insomma, artisticamente e culturalmente ci hanno completamente superati. No, perché alcuni miei parenti dicevano, vedi di vecchi video di Gabber in cui li prendeva in giro, questi americani sono stupidi, ma non lascia perdere, con tutto il rispetto per Gabber, non è proprio così. Noi stiamo qui a crogiolarci ancora col Rinascimento, ma tutti sono sulla difensiva, loro vanno avanti e proprio è questa anche, quindi soft power. Più che soft power, questi c'hanno, sì, c'hanno l'uno e l'altro, e il soft power non è quello, non è attaccando quello, ma il soft power forse non è tanto come un'arma, è veramente una specie di è un intossicante potentissimo con cui loro oliano la macchina e tutto quanto, e hanno realizzato un sistema di dominazione che, alla luce del quale i vecchi sistemi autoritari asiatici, appunto, appaiono come delle macchine veramente rudimentali, come dicevo. Questi sono gli elementi.
0: Ecco Guido, di recente con l'avvento di Trump, diciamo che una sorta di retorica, no? anti-Stati Uniti si è riattivata, ma è tutta molto concentrata, no? sul personaggio Trump, no?
1: Sì, ma è tutta controllata da loro.
0: No, esatto, infatti questo è, e sembra appunto che si è scatenata tutta insieme e poi si vedono, no? Da dove arrivano le spinte, no? Perché poi contemporaneamente si sente dire le stesse cose dai presunti partiti di opposizione che stanno in Parlamento, quindi sentiamo dire certe cose che sentiamo anche magari dalla dissidenza che c'è nelle università o nelle strade, puntata su Trump, che ovviamente è una parte di quel sistema. Noi qua non abbiamo mai difeso Trump, anzi l'abbiamo smascherato proprio con il professor Preparata già 10 anni fa, le sue intenzioni e la traccia che avrebbe portato. E quello che sentiamo nell'estate spesso addirittura lo sentiamo nella bocca di Elie Schlein o di Conte, no? Che poi fotografia dell'altro giorno abbastanza ridicola tra l'altro di una Schlein che va in Canada alla riunione dei democratici internazionali, diciamo, a parlare con Carney, no? Un premier canadese che adesso è diventato quasi una sorta di punta di diamante della dissidenza contro, no? Non si sa bene di che, e a stringere, a fare la photo opportunity con Obama, no? In un corridoio, tra l'altro, a chiedere la santificazione da parte di Obama, quasi che appunto a un certo punto arriverà la salvezza di nuovo, no? Da quella fazione lì, da quelle persone lì, cioè da Obama, la sua cerchia, che ovviamente sono sempre loro che si presentano con la faccia del poliziotto cattivo, del poliziotto buono, ed è incredibile che le persone non capiscono questo, cioè il gioco del poliziotto cattivo, del poliziotto buono è un gioco che conoscono tutti nella sua semplicità, eppure non lo vedono, non si vede. Perché non si vede questo? Perché non si riesce a vedere?
1: Sì, Trump recita sul copione che gli hanno scritto, quindi la gente farebbe bene a svegliarsi. Perché? Perché se tu gli dici che è tutto così, gli togli la speranza alla gente. La gente si illude che ci siano i buoni e i cattivi, si identificano con i buoni e non riescono a pensare alla vita. È come il film del Titanic, no? Che poi ne abbiamo parlato anche, un film del cavolo, ma quello che il film dice, perché molti all'epoca, ci fu proprio un'epidemia, andarono a vederlo 7 volte di seguito, perché non riescono a concepire la propria vita fuori dal transatlantico. Sanno che è bacato, sanno tutti che appare un mostro di tecnologia, ma è una cosa che fondamentalmente, a certi livelli sì, ma fondamentalmente non funziona tanto bene. Questo si avverte, anche se non si capisce, la gente non capisce le dinamiche più profonde, se non capiamo le dinamiche più profonde, e avverte anche l'ostilità del sistema. Il mondo degli iceberg, tutto quanto rappresenta l'incognita che i nostri gerarchi non controllano, e quindi però si aggrappano alle scialuppe, non c'hanno altro. E quindi se uno gli viene a dire guarda che qua tu devi concepire la tua vita fuori dal transatlantico, questi non ci riescono, non concepiscono. Quindi si illudono che la Schlein, che votare Schlein è meglio che avere la Meloni, è come dal giorno alla notte. Si illudono che votare Biden o uno contro Trump sia la soluzione. E quindi è questo, insomma. Dal momento in cui dici guarda, è transatlantico che non va, allora la gente va nel panico. Ed è per questo che allora, tornando a noi, non concepiscono la vita fuori dalla matrice per loro. Non ci riescono, capisco, è quasi impossibile. E quindi il terrore sopravviene, e allora ti devi affidare alla macchina comunque. Chi c'è, o non dicono chi c'è di buono, i più cinici posso dire chi c'è di meglio. Lo so che chi votando da una parte o all'altra, questo è uno schifoso così, ma è meno schifoso dell'altro, e così. E niente, questo, ritornando al discorso di prima, è per questo che nessuno osa attaccare gli Stati Uniti. in parte perché la loro propaganda è fortissima e tutti li adorano e hanno preso il controllo dell'immaginario collettivo con grandissima inventiva, ripeto, e grandissimo sforzo, e se la sono guadagnata. Questi lavorano sodo, non sono come i comunisti di Stalin. Questi lavorano molto, molto di più e molto meglio. E il resto della gente
0: anche perché vengono arricchiti, no? Cioè, insomma, poi chi lavora bene viene arricchito in modo
1: sì, per questo pur essendo anche negli Stati Uniti adesso anni pessimi per la generazione di quelli che si affacciano al lavoro. Ormai c'è il ritornello, non potrai comprarti una casa, non pensare di guadagnare molto, c'è anche alta disoccupazione giovanile. Pur in queste condizioni il mito dell'American Dream ancora riescono a venderlo, quindi
0: ecco, tu dicevi, poi magari diciamo qualcosa su tutto quell'apparato tecnocratico emergente, insomma, che ormai insomma lì sembra quasi quello il protagonista della politica degli Stati Uniti, no? Quello della Silicon Valley. E lì
1: sì, sicuramente è una nuova arma a loro disposizione, così come l'impero britannico, cioè la compagnia delle Indie dell'Est, no? Che poi l'hanno fregata agli olandesi st'idea, ma l'hanno perfezionata, che è l'idea della multinazionale, e che poi sono trafficanti di droga, così cominciarono, ma e quindi l'abbiamo studiato anche noi, cioè con il ramo aziendale che sussidiano in qualche modo. Non abbiamo studiato, non mi ricordo se abbiamo studiato le particolarità tecniche o contabili, ma in qualche modo a questi li finanziano per comprare partecipazioni in tutto il mondo, che poi sono state rilevate in quello studio di Zurigo di cui parlavi, ma ce ne sono stati anche altri, sono stati fatti, in cui si nota che questo loro controllano il mondo così, a parte le loro basi militari, quella parte non meno importante di cui non parla nessuno. A questa compagnia delle Indie si aggiunge anche adesso il suo mondo dell'intelligenza artificiale. Vedremo adesso come si svilupperà, è un'altra arma nel loro arsenale. Non so se sia stata se se ne parli troppo adesso, ma perché è una sensazione, una novità, può darsi che diventerà importantissima, ma insomma sono come dire dominati su tutto, e adesso stanno, come dire, raffinando questo con questo ulteriore bellissimo strumento, e taluni dicono pericolosissimo, può darsi, vedremo. Che faranno
0: alcuni esponenti di questa diciamo nuova genia di potenti della Silicon Valley sono molto con molta protervia, vanno in giro nel mondo a dire la loro, no? Abbiamo sentito Peter Thiel venire a Roma a parlare di Anticristo, Elon Musk neanche a parlarne, e il capo di Palantir che ha scritto quel libro La Repubblica Tecnologica, altri invece stanno lì, no? Pronti su, vanno da una parte all'altra senza problemi, il solito Zuckerberg o insomma Gates, insomma hanno un po' più evidente il ruolo apertamente servente rispetto a chi c'è al potere in quel momento. Questi invece sembrano più schierati in un certo modo, quindi anche qui sembra sempre una sorta di recita, no? Dove tutti, insomma, ognuno recita una sua parte sullo scenario mondiale. Però questo è importante, questi parlano sempre al mondo, non parlano solo agli Stati Uniti, e per questo è importante vedere poi come si comportano e quali sono le scene che mettono in campo. Il fatto che Peter Thiel viene a Roma a parlare di Anticristo a livello spettacolare, che cosa significa? Cioè è qualcosa che ci deve far riflettere, non tanto quello che dice, ma la scena che viene messa, no, in campo, no?
1: Sì, no, è sicuramente interessante. Sarebbe sapere quello che ha detto, perché è stato annunciato. Io non ne so niente. So dell'evento, ma sicuramente bizzarro ed intrigante. Ormai il Vaticano, sai, ne abbiamo parlato tanto, il Vaticano è roba loro, è come un altro pezzo dell'apparato degli Stati Uniti. Questa è un'altra cosa che la gente non lo dici qua, e continuo a dire no, no, Papa Francesco, Papa comunista, no, giusto stato al Vaticano, non ti ascolta, è come l'altra storia di chi non vuole sentire. E sì, interessante. Loro sì, sono i nuovi ambasciatori, perché un tempo chi è che faceva le tournée? Erano i generali, erano i banchieri, era Kissinger. Adesso questi qui sono molto più adatti alla parte, perché comunque sono riconoscibili dal pubblico. E io mi ricordo negli Stati Uniti c'era un gruppo, stavo in un quartiere dove avere la Tesla era d'obbligo, insomma, e questi qua, tutti adoratori di Musk, che stavano lì, si riunivano in questi crocicchi qua a parlare, e parlavano, non, manco Musk lo chiamano Elon, no? Che Elon ha detto questo, cioè, io ho sentito queste cose, allucinato, però sono delle rockstar questi, quindi. Ovvio che io, anche fossi presidente, fossi imperatore degli Stati Uniti, mi circonderei di questi qui come di nuovi, nuovi pri i principi, nuovi, i pri i principi da mandare in giro. Infatti, ho visto, hanno mandato Trump a parlare alla AfD in Germania. L'hai visto quei video?
0: No.
1: E i tedeschi entusiasti, voi non so, che diceva Musk, dovete. Il messaggio era: dovete essere fieri di essere tedeschi, e tutti, cioè, guardavi queste cose, c'è, cioè, sti tedeschi proprio sono da disperarsi, cioè, non hanno imparato proprio niente. Ma non tanto perché sta con questo, uno implica che Musk è come Hitler, ma per carità, no, perché ha fatto il saluto, quello che era, non, ma no, ma perché, per quanto sono scemi a farsi gabbare. E come sono stati scemi durante l'ultimo, dagli anni 20 in poi, e quindi, e prima,
0: E quindi la capacità anche loro cioè quello che poi vediamo è che questi parlano, qualsiasi cosa dicono, il dibattito, per esempio in Italia, è occupato da quello che hanno detto loro, non ci occupiamo delle cose nostre, ci occupiamo di quello che dicono loro, e
1: vabbè,
0: qualsiasi
1: certo, ma noi
0: forma la dicano,
1: Ma
0: no?
1: noi
0: Che quindi
1: siamo, vabbè, ma
0: è un segno dell'egemonia assoluta anche, no? Culturale.
1: guardiamoci in faccia, noi siamo una repubblica delle banane, non contiamo niente, ma proprio nulla. E quindi, tornando a quel video che mi mandasti, D'Alema, che si mise a ridere quando si parlava di sovranità italiana, lui si mise a ridere, e quel video è già vecchio, e adesso proprio.
2: A proposito di tedeschi, saranno anche scemi, ma erano moderni già dai tempi della Prussia. Il loro modello era l'obbedienza. E dove stiamo andando globalmente? Verso l'obbedienza, che ci piaccia o no. Quindi i tedeschi sono i più moderni di tutti.
1: Sì, problema complesso. Il problema è che loro avevano comunque arti e scienze di primo ordine, infinitamente superiori a quelle degli angloamericani, ma il problema, come viene rilevato da varie persone, vari studiosi, è che politicamente e spiritualmente erano completamente nel pallone proprio. Infatti affidarono tutta quella macchina bellissima che costruirono, pur essendo loro un sistema oligarchico, altamente classista e quant'altro, ma comunque altamente sviluppati, alla casta dei militari. E infatti si persero. Sto parlando della prima guerra mondiale. Poi quello che successe dopo fu tutto, come chiamo, una ripresa sintetica, in cui gli angloamericani, gli inglesi soprattutto, beh, pilotarono tutto, e poi li distrussero con questa marionetta infernale che era Hitler, e quant'altro. Ma sono è gente che spiritualmente, cioè, noi italiani li abbiamo sempre considerati, no? Noi siamo tutti germanofili, perché li abbiamo considerati i continuatori del nostro rinascimento, quindi i tedeschi li abbiamo sempre adorati artisticamente. Però, spiritualmente, come diceva Sioran, il XX secolo doveva essere tedesco, a quest'ora dovevamo parlarci tutti tedesco, ma non sono stati all'altezza, si sono fatti distruggere come degli imbecilli, facendo un sacco di atrocità, eccetera. e gente che ancora non si è trovata spiritualmente, ancora stanno in alto mare.
0: Peccato, si sono persi completamente, sembra, no? Al pari del Giappone, si sono persi completamente.
1: Il Giappone anche, sì, completamente.
0: Ed è curioso il fatto che in quei 22 punti del capo di Palantir, uno dei punti si incita al riarmo della Germania e del Giappone, quasi nella certezza, insomma, di avere a disposizione totale, senza nessun pericolo, no? Nel fatto di riarmarli. Cioè, sembrerebbe qualcosa del genere. Sì, credo appunto, manchi qualche secondo alla pubblicità, e poi qualche minuto di pubblicità e via.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zagia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
5: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
6: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
5: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
6: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
5: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
6: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
5: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
6: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
7: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20 a F Energia 843 99 95.

0: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con Debito e Democrazia. Siamo qui io, Leopoldo e Luciano, insieme al professor Guido Giacomo Preparata. Parlavamo dell'apparato di propaganda e delle sue innumerevoli capacità di imporre non solo con la forza ma anche con tanti altri strumenti insomma il verbo anglo-americano. Questo insomma arriva in tanti modi. Uno dei tanti modi è stato anche la capacità di colonizzare appieno, no? Anche la insomma la forza anche del Vaticano, che fino a qualche tempo fa poteva avere poteva essere un contraltare, no? Il classico contraltare impero chiesa. Questo purtroppo da un certo punto di vista non è più vero, non sembra più essere vero, a parte le diatribe degli ultimi giorni tra il Papa americano e Trump, che quindi diventa sempre un dibattito interno alla fine, e quindi caschiamo nello stesso gioco che abbiamo detto prima. E su questo il professor Preparata ha scritto un interessantissimo libro, Impero e Chiesa, l'acquisizione anglo-americana del Vaticano e lo sfacelo ipermoderno del cattolicesimo, edizioni Atriarios, e questo libro lo potete acquistare sul sito web del professor Preparata, guidopreparata.com. Guido, dicevamo insomma di questa piovra, no? Che è capace con tanti tentacoli di arrivare dappertutto in tanti modi. E un punto, no? Che a noi qua ci teniamo parecchio, ovviamente, perché parliamo di essenzialmente questa moneta, la base al discorso monetario, al discorso bancario e la critica del sistema bancario e monetario vigente. E molte volte, insomma, si casca nel tranello di dire sono il vero potere. C'era un messaggio che Luciano forse legge dopo, in cui si diceva chi comanda, no? È il messaggio di un'ascoltatrice, diceva allora comandano gli Stati Uniti. Molti invece dicono, adesso si sente in tanti dibattiti sia a sinistra che a destra, poi tra l'altro, che comanda la finanza polide, no? Che comanda il sistema bancario internazionale, che ormai arriva dappertutto, e ci dicono che BlackRock è quando si presenta a Davos e si presenta nei consessi come appunto Davos, o adesso non mi viene in mente l'altro grande consesso che si cita sempre, che l'hai detto tu prima,
1: Bilderberg,
0: i famosi Bilderberg. E proprio mentre queste cose vengono dette, si capisce che l'oratore ti sta dicendo non c'è niente da fare, no? Perché sembra impossibile contrastare questa forza così eterea, quasi, che sta dappertutto, fino allo sportello bancario sotto casa, e dove non c'è un nome e dove ci sono dei numeri e basta, e quindi contro questi numeri semplicemente non si può fare niente. È il capitalismo che funziona così, e quindi ce lo teniamo, punto. E invece un po' il lavoro anche che abbiamo fatto in questi anni, lentamente, partendo forse anche in parte da queste posizioni, è stato invece quello di dire tutto questo apparato è un apparato fortemente politico, dove lo Stato-Nazione, e un'altra cosa che si dice in

0: questo dibattito che gli stati non contano più niente, no? Anche questo viene detto di fronte a questa forza. Gli stati, le istituzioni statali o comunque anche internazionali non contano più niente. Perché? Perché c'è questa forza soverchiante che domina tutto. Ecco, di fronte a queste argomentazioni, invece, come si riesce a ristabilire una verità? Una verità, comunque la forza dell'evidenza, poi, perché molti non vedono l'evidenza, tra l'altro.
1: Certo, è molto difficile. Come si fa? Innanzitutto, prendevo alcuni appunti. Bellissima la giocata degli americani di aver messo un papa americano, perché un tempo mi dicevano in Vaticano non si può prendere un papa americano perché a quel punto è troppo evidente che c'hanno tutte le carte del mazzo e quindi non si può, anche se Francesco era appunto il caso tipico. Ma invece mettendo un papa americano adesso e facendolo litigare con Trump rafforzano la teatralità di questi giorni, appunto, di valorizzare l'idea che Trump sia il cane pazzo e che ci sia un'America che ragiona. E questo è completamente sbagliato. L'America è come il sistema inglese, le dinastie imperiali inglesi, è un apparato monolitico. Quando sì, tra di loro ci possono essere alcune faide interne ai massimi livelli, come quando mandarono le lettere di Anthrax a alcuni democratici il giorno dopo l'11 settembre, ma per mandare segnali, ma comunque sono compatti, sono uniti. E in questo senso è una maniera di ingannare. Quindi ma è una giocata bellissima dal punto di vista propagandistico che hanno fatto questa la disputa, l'altercarsi tra il Papa e Trump, quindi rafforzando l'idea che ci sia veramente l'idea di un pazzo alla Casa Bianca responsabile per queste azioni unilaterali che disgustano tutti. Altro problema è che sono stati bravissimi a isolare intorno al dissenso anche da casa nostra gli unici che criticavano gli Stati Uniti attaccandoli frontalmente storicamente sono stati i neofascisti e l'estrema sinistra, quegli extraparlamentari che non esistono più, e gli unici, alcuni che resistono sono quelli di estrema destra. Quindi se tu attacchi gli Stati Uniti subito pensano eccolo lì, il fascista, quindi lasciamo perdere questo, ok, mangia bambini eccetera. Anche questo sono stati bravissimi e l'ho riscontrato in tantissime occasioni ed è stata una mossa studiata anche quella. Come si stabilisce la verità? Prendiamo il caso dell'immigrazione. Il caso dell'immigrazione io non avevo dubbi, e la Chiesa è complice in questo, ma Chiesa è agenzia americana, nel nome di Cristo fateli entrare. Questo era già cominciato con Francesco. Ripeto, tutti hanno bisogno, non siamo qui a discutere, è ovvio, tutti hanno diritto a cercare una vita migliore, ma questi stanno facendo tutt'altro, stanno facendo un gioco terribile, stanno trasformando in arma la disperazione della gente per creare un potenziale destabilizzante all'interno dei paesi che vogliono controllare, come l'Europa, appunto, a loro che hanno questi ghetti atroci. Loro che danno lezioni di morale sull'inclusività, sulla bontà e tutto, lo sappiamo, da un punto di vista sociale sono abominevoli. Ne abbiamo parlato varie volte di questo. Vogliono, sanno benissimo il potenziale dirompente di un ghetto poverissimo, ma con la dose sovraccarica della razzialità, per non parlare poi della religione, perché anche l'afflusso di musulmani in Europa creerà problemi, nel senso che l'Europa, il sistema europeo è un sistema classista, altamente inospitale, per niente generoso, diciamo un sistema altamente cattivo, orribile per certi versi. E che cosa ti aspetti facendo entrare una massa di indigenti? E verranno create appunto delle baraccopoli segregate che verranno poi usate come lo stanno usando. Gli americani lo conoscono benissimo, hanno visto che effetti hanno, sono gravi quando hanno avuto le sommosse, sono cose molto pericolose e quindi gli piace moltissimo questa cosa, tant'è vero che anche in Francia si sono ormai creati da loro molto avanzato, ma anche in Svezia e in altra parte si vedono ormai zone in cui la polizia non entra, pensa un po'. Quindi, e in Italia questo la gente lo sta vedendo, ma c'è preoccupazione. e nulla a che vedere con il razzismo. Questo, la gente si sta preoccupando di che cosa sei. Ok, allora la domanda è come, perché? Fai una ricerca e ti rendi conto che la maggior parte di queste movimentazioni partono dal Dipartimento di Stato, ma questo è comprovato. Ho fatto le ricerche sui motori di intelligenza artificiale, le ho mandate su diversi motori e mi hanno tutti raccolto le stesse informazioni, convalidandole, e la storia l'ho raccontata nell'ultimo libro che ho scritto. Parte tutto da lì, sono loro che fascinano tutto di questi afflussi, rompendo tra l'altro la diga in Libia con l'operazione della NATO che hanno fatto quando era nel 12, nell'11, passano da lì, c'è poi la rotta dei Balcani e li fanno affluire decine di migliaia, e poi questo l'abbiamo già detto noi, mentre noi ogni anno perdiamo decine di migliaia dei nostri migliori diplomati, tecnici, gente che va e non torna più, e vengono loro che non verranno mai integrati, perché noi siamo paesi che non siamo i paesi iperclassisti, figurati se integriamo questi che viveranno da cattonaggio, si creeranno i ghetti all'americana, che è esattamente quello che vogliono loro, che movimentano queste cose qua, essi stessi. Nessuno queste cose, nessuno le dice, nessuno ne vuol parlare, ma è così. E abbiamo citato più volte quel passo dal libro di Sabino Cassese, Tecnocrate di sinistra, che dice appunto, rispondendo a una domanda di una giornalista nel suo libro, dice che capire, non lo dice però mette insieme i pezzi e dice che ti devi allineare, se tu vuoi essere premier in Italia, ti devi allineare su due cose fondamentali, non devi fare, non devi criticare l'euro e l'immigrazione. Infatti guarda la Meloni che dietro front che ha fatto, ma chi c'è a criticare la Meloni? Da destra.
0: Ecco, invece per quanto riguarda Guido, e qui ricordiamo il tuo ultimo libro, che è sempre attraverso il sito web e si può acquistare, e ricordiamo appunto il titolo. Guido, ci può aiutare nel ricordare il titolo? Che
1: sì, si chiama Verso un impero eosociale.
0: Verso un impero eosociale. Che racconta proprio questa parte qui, no? Il fatto...
1: racconta parte di come ci stanno trattando come insetti, e c'è l'aspetto appunto di usare masse migratorie per farci la guerra l'uno con l'altro, per controllarci, e poi c'è l'aspetto della gestione sessuale, che era uno dei capitoli fondamentali del postmodernismo, del quello che chiama il postumanesimo, che era un dibattito molto intenso prima che arrivasse Trump, ma ritornerà sulla cancellazione dei sessi. E su tutta questa cosa che sull'esaltazione dell'omosessualità, la denigrazione della fertilità, dell'amore eterosessuale, della procreazione eterosessuale, tutto quanto, che secondo me nasconde un piano di reggimentazione della forza lavoro nel nome dell'infertilità. Ecco. Quindi ci stanno trasformando in insetti per farci lavorare meglio, tutto questo gestito insieme a un piano di rimescolamento o contrapposizione delle razze per controllare, e anche sotto sotto c'è anche indubbiamente un piano di riduzione della popolazione, perché come sappiamo c'è carne in eccesso di cui il sistema non sa che fare, non sa dargli lavoro, e questo in Italia lo vediamo benissimo, insomma.
0: Quindi Verso un impero eusociale, una guida alla gestione entomologica di sesso e razza nella distopia prossima avventura. Anche questo è l'ultimo libro del professor Preparata, sempre attraverso il sito web guidopreparata.com. E questo si incastra perfettamente, Guido, anche in quegli scenari che vediamo di distopici, anche questi, di una nuova gestione del sistema monetario, no? E qui torniamo al punto, il fatto che non è una finanza polide, non è il cartello dei banchieri internazionali, che ovviamente ha la sua forza, perché è un sistema di gestione della moneta così potente e così capillare in tutto il mondo, che ha una sua forza anche autonoma da certi punti di vista. Però da quello che dobbiamo vedere politicamente, e questo si vede chiaramente anche nella struttura proprietaria di questo apparato così potente. Se andiamo a vedere la struttura proprietaria di questo grande apparato mondiale, e questo l'abbiamo più volte citato, c'è lo studio svizzero che non è stato proseguito, e questo anche ha un suo senso, ma ce ne sono anche altri, ne parlava prima il professor Preparata. Comunque, nella struttura proprietaria vediamo che la struttura proprietaria di questo grande nucleo è chiaramente identificata a livello politico-culturale nazionale, ed è una struttura proprietaria che sicuramente fa capo a Londra e Washington e New York. Questo è certo, perché lo dimostrano i numeri, lo dimostra quello studio lì, lo dimostra il documentario che abbiamo mandato già un paio di volte sull'impero inglese, no? Di come si è trasformato con la City di Londra, lo dimostrano tante cose. E questo ci deve far vedere come la guida di questa grande struttura così potente è una guida politica, è una guida politica. E qui torniamo al discorso del gli stati non hanno più forza. Non è che gli stati non hanno più forza, gli stati che non sono gli Stati Uniti e il Regno Unito non hanno più forza,
1: esatto.
0: Perché sono stati conquistati. E questo è il motivo. Non è che gli stati non hanno più forza, non hanno più forza lo Stato italiano, lo Stato tedesco, lo Stato francese, perché non esistono più.
1: Esatto.
0: Non esistono più perché sono solo un appendice, esatto, dell'impero. Stessa, esatto, cosa vale ovviamente per tutti gli stati africani, per tutti gli stati sudamericani, e che sono parte di questa struttura in modo organico. E poi dobbiamo fare magari discorsi diversi per quanto riguarda la Russia, la Cina, eccetera, ma insomma sono un po' diversi dagli altri, sicuramente il discorso da fare, ma è un discorso che ricade nella stessa dinamica. E ovviamente dobbiamo fare lo stesso discorso per il Giappone, per la Corea, che sono appendici di questo impero.
1: Sì.
0: E quindi è questo il discorso. Non è che gli stati non esistono più, non hanno più forza, certo, a favore della finanza.
1: Certo, ecco. È esattamente così. E poi tornando al cartello bancario, non è che, non so, Deutsche Bank chiama, che ne so, chiama Schröder e fa adesso facciamo così. Ma quando mai? Quando mai? Qui ci sta, c'è la politica del dollaro, non è che questi non trasversali, questi, cioè, gli ordini partono dalle centrali politiche e basta, si assemblano quando ci stanno direttive nazionali dietro. Riguarda la Russia, è un po' come la Sicilia in questo mondo, è una regione a statuto speciale, basta vedere come è venuto in essere l'Unione Sovietica. Non ne parla mai nessuno di questo, nel mio libro su Hitler lo racconto, con la guerra civile. Gli inglesi hanno fatto cadere lo zar e gli hanno praticamente messa in mano ai bolscevichi. Quindi, fatti i conti. E così non è cambiato nulla da allora. E infatti, se tu guardi la Russia negli ultimi 100 anni, dalla rivoluzione fino ad adesso, ha sempre, guardi attraverso la guerra fredda, ha giocato tutte le sue mosse, sono tutte state complementari a quelle anglo-americane, contro l'Europa. È così. E con Putin non è cambiato.
0: E per diciamo parlare dell'ultima eccezione, ovviamente, che rimane quella cinese. E sui cinesi, insomma, due punti fermi ce l'abbiamo sicuramente. Uno è il fatto che le porte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sono state aperte ai cinesi sotto l'amministrazione Bush. Sono state aperte appunto dagli Stati Uniti, per non parlare della visita di Nixon troppo, sì, lontana nel tempo, della diplomazia del ping pong degli anni 70.
1: Sì, nel 2001 questi decollano, sì, sotto l'egida degli americani, sì.
0: Tra l'altro subito dopo l'11 settembre, e questo anche probabilmente non è un caso, c'è un senso più completo che poi scopriremo probabilmente nei prossimi. E poi un altro punto importante, e su questo ne abbiamo parlato anche con Leopoldo più volte, è il fatto che insomma la gestione del Covid è tutta l'inizio di quella cosa lì è stata appaltata in parte a Pechino, e anche questo ci deve dire molto, no? Perché
1: sì, hanno fatto da sponda, sì,
0: hanno fatto una sponda clamorosa, e quindi insomma, e quindi diciamo l'eccezione cinese va tutta rianalizzata. Anche lì possiamo parlare di statuto speciale, Guido, che cosa possiamo dire sulla Cina?
1: Perché no? D'altro canto il Vietnam è stata una specie di grande fiera del massacro per tentare nuove tattiche di di guerra, hanno sperimentato nuove armi. È stato un grande Luna Park dell'Olocausto ed è stato concesso dalla Cina, naturalmente, perché lei è l'arbitro in quella zona. Quindi sì, anche lei è un grande Alto Adige dell'America, e adesso che cominceranno a fare i loro giochi macabri con il Giappone attraverso Taiwan, tutto questo non si può fare senza l'accordo con la Cina. E quindi sì, assolutamente. Sono i nuovi russi della nuova guerra fredda, loro sono i nuovi russi.
0: Senza contare che i cinesi ovviamente non mettono in discussione in nessun modo, no? L'apparato produttivo, finanziario, economico del mondo, pur essendo dichiarandosi comunisti. Chi comanda il Partito Comunista Cinese? Leopoldo, abbiamo un forte disturbo che arriva da te, non so che succede. Forse così, ok. I cinesi non mettono assolutamente in discussione l'organizzazione neanche sociale che arriva dall'Occidente, né quella sociale, né quella economica, né quella finanziaria. Anzi, ci partecipano attivamente, la alimentano replicando le strutture. C'è una borsa cinese, sono dei grandi apparati finanziari, bancari, economici cinesi, sovraordinati, certo, sovraintesi dallo Stato, ma che si comporta come una grande azienda capitalistica, non si comporta certo come un...
1: Sì, buffo, allora, si sono dichiarati, noi siamo l'ultimo paese, siamo il paese marxista, sì.
0: No, forse nella gestione interna, e lì ci sono tanti studi che dimostrerebbero insomma un impegno del partito nel far elevare tante centinaia di persone verso fuori dalla povertà, e questo ci mancherebbe visto la ricchezza che è arrivata in Cina, e che in qualche modo loro forse sono bravi a organizzare in qualche modo, poi bisogna vedere. Ma prendere l'idea che quello sia la frontiera della sfida agli Stati Uniti per tutti fa ridere, anche solo dicendo una cosa: ma chi di noi in Occidente, in Africa, in Sud America, ma anche in Russia o in Giappone, dovunque, dice io voglio andare a vivere in Cina, è il mio sogno andare a Pechino? Io penso che non lo dica nessuno. Succede il contrario, per cui invece le elite cinesi mandano i loro figli a studiare o a Londra o negli Stati Uniti.
1: E tutto il sistema universitario che è sorto sulla struttura cinese è stato letteralmente calcato su quello americano.
0: E quindi ecco, questo, le due eccezioni forse le abbiamo in modo un po' forte descritte in questo modo, ma è evidente che è così.
2: Qui c'era la domanda di quell'ascoltatore.
0: Qual era la domanda? Leopoldo, che non la ricordo.
2: Le università cinesi.
0: Ah, le università cinesi, esatto.
2: Facciamole tutte e due.
1: Russia non lo so. Comunque, sì, è così. Appunto, quindi potenzialmente gli unici che possono rompergli le uova nel paniere sono gli europei, se decidessero. E quindi tutti gli altri non sono una preoccupazione, sono solo gli europei. Ripeto, sono stati
2: il fronte occidentale. Gli angloamericani sono l'Occidente, noi siamo il suicidante, e quindi noi siamo già a posto.
0: Il nostro ruolo ce l'abbiamo.
2: L'Occidente nel suo complesso è già a posto. Abbiamo l'Occidente e il suicidante perfettamente in una perfetta relazione sadomasochistica.
1: No, ma è una situazione disperante, perché poi insomma loro hanno risolto i giochi nella logica della legge della violenza. Cioè non si può andare oltre. Quindi l'unica maniera, cioè non è che poi diciamo vabbè, svegliamoci noi europei e combattiamo. No, assolutamente no. Allora questo vorrebbe dire essere più immondi di loro. No, la ribellione che deve essere, se essere una ribellione pacifica, appunto, di quella che noi vogliamo ristrutturare la società dall'interno, e sperare che viralmente, è un sogno delirante, ma è questo il sogno nostro, che potessimo riformare la società in maniera pacifica, anarchica, come l'abbiamo loro, e sperando che vada virale, togliergli l'ossigeno è l'unica maniera, ma fa ridere tutti quanti, anche quelli che sono favorevoli alle cose che scriviamo e facciamo, mi scrivono e dicono sì, vabbè, se, quando mai? Sì, lo so, ma è in questo senso. Però nella logica che prevale nel mondo del potere, l'unica che poi la gente parla, che è quella della violenza infinita, insomma, che è quella, hanno risolto il gioco e continuano a tenerla così, pensando che forse potrebbe esserci una chance su un milione che un giorno una leadership tedesca si svegliasse e cominciasse a recalcitrare in maniera classica, ostile. Ecco, quello li preoccupa, ma è tutto all'interno di una visione che non è la nostra, e in questo senso appunto fare il tifo per Putin è una maniera distorta di esprimere queste aspirazioni da europei, ma sbagliata, ma nasce da lì, perché non ne possiamo più, no? Vogliamo vedere un mondo diverso, e questa egemonia è un'esasperazione, è un iper di quello che c'è sempre stato ed è sempre peggio, e sta assumendo anche dei toni distopici, appunto di insettificazione, di meccanizzazione della vita, insomma è una cosa atroce, l'egemonia è la loro, cosmicamente è toccato a loro presiedere a questo mutamento, e a noi ci fa orrore, e quindi bisogna studiare come resistere. Ecco
0: Guido, poi torniamo un attimo sul discorso del pensiero anarchico velocemente, perché poi magari ci ridedichiamo una volta una trasmissione, perché l'abbiamo già fatto un paio di volte, ma è sempre necessario, perché poi anche nella dissidenza si ritorna sempre, no? Nelle stesse categorie di analisi, si ricasca sempre nello stesso tranello del feticcio dello Stato, eccetera, eccetera. Sì. E invece quello che insomma adesso ho perso il punto, c'era un punto che volevo mantenere in mente. No, quello era sì, del discorso anarchico. E vabbè, partiamo da qui invece, poi mi riviene in mente quello. Perché non si riesce mai nel dibattito perché questo è il grande assente, no? Un'idea diversa di società che non sia la dicotomia, no? Stato capitalista o Stato socialista. Ecco, questa è un po' la dicotomia che abbiamo vissuto per 150 anni ormai, che hanno vissuto 4, 5, 6 generazioni, parlando di lunghe generazioni. Questa dicotomia che occupa tutto il dibattito da sempre, sostanzialmente, e che non lascia nessuno spazio a un'idea di organizzazione sociale che non parta da queste premesse, che non parta dalla premessa dello Stato come Deus ex machina, quel grande padre che provvede a noi tutti per sempre, no? Il padre buono, a cui tutti credono evidentemente, perché durante il Covid questo l'abbiamo visto plasticamente, non tutti, perché per fortuna 10-20% delle persone, forse anche di più, non si sono fidati, ma tutti si sono fidati del papà Stato che diceva quello che dovevamo fare.
1: Sì, ecco, esatto.
0: Che cosa, come si può inserire nel dibattito, si possono inserire le idee anarchiche, e partendo da che cosa?
1: La gente non si fida, e giustamente loro vogliono vedere qualcosa che funzioni, e noi non abbiamo offerto niente da fargli vedere, penso. Ci sono idee, c'è gente brava che ha lavorato, ha fatto cose, hanno le loro fattorie con tutto il biologico e tutto quanto, ma spesso costano troppo, ne abbiamo parlato, saranno luoghi comuni, ma è così. Quindi per quanto quelli più simpatici così possono essere attratti e favorevoli, però alla fine quando si arriva alle decisioni dure di chi c'ha famiglia e tutto quanto e non c'ha soldi, che non hanno scelta, no? Il discorso del Titanic, che devono fare? Devono, non possono non pensare che il padre Stato non stia lì per loro. Vai a dire, come faccio spesso io, dico, guarda, lo Stato c'ha la previdenza sociale per farti lavorare, poi se tu muori il giorno dopo e vai in pensione è contentissimo lo Stato. Tu gli parli così alla gente non ti ascolta, perché si sente.
0: E dal punto di vista teorico accademico, quali possono, perché anche lì cioè frequentando comunque i dipartimenti di scienze sociali, il pensiero comunque che ha una lunghissima tradizione, anche e soprattutto italiana, quel pensiero lì a livello teorico non esiste praticamente, non è neanche accennato.
1: Non lo conosce nessuno, che io sappia c'è un corso di economia e di anarchismo in Inghilterra, ci sono alcuni posti in Scozia che c'è un corso, o più di uno, stranamente. No, ma da noi no, nessuno. Tu dici ma la testa, ti guardano come se fosse chi, cosa, non, no, no.
2: Non c'è niente. Proprio così, ma la testa capa tosta.
1: No, e poi c'è anche che noi sì, abbiamo tentato a fare delle cose, ma non ci siamo mai. Il problema del mondo della dissidenza è che è completamente frammentato, totalmente, ognuno, sono tante piccole chiese, tantissimi guru, uno più vanitoso dell'altro, più presuntuoso dell'altro, che cercano tutti di essere visti dalla Silicon Valley alla fine poi, quindi finora ha reso impossibile il gioco. E poi diciamolo, qui ci siamo noi con i nostri limiti, e parlo per me, io penso che ho scritto molto, ma mi rendo conto che forse quello che ho fatto, quello che ha espresso è ancora troppo crudo per essere interessante, e poi dall'altro crudo o non di qualità, o non della qualità necessaria per fare il salto, non ho problema a dirlo. E poi c'è dall'altro che il sistema è fortissimo, lo diceva lo stesso Cassese, c'è Sassone che lo Stato italiano è debole, ma non è vero, è uno dei più forti, sembra tutto sgangherato, ma non lo è, come non lo è nessuno Stato. E anche per questo, no? Dico, ma com'è possibile che succede questo, no? Dall'immigrazione al terrorismo? Com'è possibile? E com'è possibile? È possibile perché c'è qualcuno che lo consente, no? Com'è possibile che quell'imam in Francia, no, riesca a creare, o questi qui, o dalla moschea a Londra o a New York, che incita, che poi questi sono andati a fare ste cattiverie? È perché c'è qualcuno, ti pare? Ti pare che questi potrebbero, questi non te fanno, è così. Quindi lo Stato è fortissimo, e lo Stato col cavolo che ti fa, no? ti oppone una resistenza, la resistenza già c'è, già ha elettricizzato tutte le staccionate, poco che ti avvicini, non, che cerchi a superare uno di quei valichi, a quel punto ti mandano le truppe, in queste condizioni è difficilissimo, insomma.
0: E la testimonianza che posso dare, e che probabilmente può dare anche Leopoldo, ma anche Luciano, è che lavorando dentro la macchina dello Stato questo si percepisce tutti i giorni, cioè non c'è nessun tipo di spazio di manovra o pochissimi nel poter dire o fare qualcosa di diverso, anche minimo. Quindi prima dicevamo dello Stato, viene detto, non ha più nel dibattito, no, a favore della grande finanza, lo Stato è debole, abbiamo detto che lo Stato italiano è debole a livello internazionale, è un'appendice dell'impero americano, ma proprio anche per questo all'interno della nostra giurisdizione, quindi dentro il territorio italiano, l'apparato statale ha una forza immane, che esercita con una violenza a sua volta proporzionale alle capacità che ha, che sono ovviamente, e questo si testimonia anche con il fatto che quell'apparato ombra che sta sempre lì, no, a presiedere e a custodire anche i grandi segreti della storia repubblicana, non devia mai da quel percorso, non c'è mai un'eccezione di qualcuno che parla. O se parla, se dice qualcosa, stranamente di solito fa una brutta fine. Uh-huh. Inevitabilmente. Ecco, quindi questo è un'altra. Quello che volevo dire prima, che avevo perso il punto, era il discorso dell'euro, no? Vabbè, apriamo un capitolo gigantesco, però per dirlo in due parole, se l'euro fosse stato davvero un contendente del dollaro, non avrebbe avuto nessuna speranza di nascere, e infatti non ha mai conteso il potere al dollaro. È sempre stata una moneta che ha avuto una forza all'interno dell'economia pur gigantesca europea, ma non ha mai avuto una forza fuori, ecco. E il compito dell'euro probabilmente era quello di togliere forza in realtà all'economia europea, e questo è quello che per esempio ha avuto rispetto all'Italia, no? Togliere tantissima forza all'economia italiana, e quindi impedire uno sviluppo probabilmente diverso a tutta l'economia europea, che si sarebbe probabilmente sviluppata in modo più organico, in modo più ben distribuito. E invece abbiamo visto tutti gli sconquassi che ha generato l'euro in Italia, in Grecia, insomma i famosi PIGS, che hanno avuto vita molto difficile in questi ormai quarto di secolo dove c'è stato l'euro. Quindi fino a che servirà l'euro in questo senso sarà mantenuto, poi quando non servirà più sarà probabilmente atterrato con i disastri che causerà toglierlo di mezzo in modo improvviso, per esempio, no? E quindi quella è un'altra strada, un'altra leva che hanno a disposizione. Va bene, e su questo magari poi riprendiamo l'argomento, sia del discorso dell'anarchia, sicuramente del pensiero anarchico più che altro, che anche quello più prettamente monetario per l'euro, un'altra volta. Il professor Preorada adesso ci deve salutare. Ti ringraziamo, Guido, per essere
1: grazie stato a voi
2: grazie Guido,
1: buon proseguimento,
0: ci vediamo prossimamente, grazie,
2: ciao Guido,
1: ciao ragazzi.
2: Ci sono, allora, altri messaggi, Luciano?

0: Da sempre.
1: Voi avete sentito tutto, immagino, i radioascoltatori no, perché ho i microfoni abbassati, non me ne sono accorto adesso.
0: Ai ai ai.
1: Però diciamo, ecco, ho letto i messaggi a Leopoldo e a Domenico, ecco. Quindi
2: Bene, Leopoldo, tu vuoi dire qualcosa sull'antivirus? Abbiamo tra 2 o 3 minuti il
0: no, guarda,
2: collegamento con...
0: io ho postato alcune cose sia sul canale mio, quello Leopoldo Salmaso, no vaccini OGMM, e anche su quello della radio Debito e Democrazia. È l'ennesima fuffa, però con l'ennesima fuffa non bisogna perdere d'occhio il contesto. Il contesto è quello della storia di Pierino il Lupo. Questi si stanno divertendo e si divertono da matti, visto che il popolo bue resta popolo bue. Basta ricordare che col vaiolo delle scimmie, dopo un fallimento clamoroso nel 2022, ci hanno riprovato nel 24 e per una o due settimane c'era di nuovo questa fobia del vaiolo delle scimmie. Sull'antivirus ho ricevuto stamattina, mi pare forse da Marcello, adesso ve lo vado a ripescare, uno spezzone di un film degli anni 90 in cui si parlava di antivirus, guarda caso.
1: È la
2: Questo
1: trasmissione quella
2: non ci
1: X-File.
2: lascia tranquilli se ci sono
0: Sì,
2: questi.
0: ecco, una puntata di una telenovela. Mi pare che l'ho già girata anche addirittura. Ma in realtà, per esempio, ho avuto richieste di chiarimenti e io rispondo: no, non rispondo, perché anche solo rispondere negando, ridicolizzando,
2: Rafforza la cosa.
0: serve comunque a tenere aperto il discorso.
2: Certo.
0: Bisogna avere quel minimo di coscienza civico-anarchica, ecco che qua viene il discorso, di non alimentare il discorso del padrone, perché questo è un discorso dei padroni. Per esempio, avrete sentito che io da 3-4 anni mi rifiuto di commentare cose di Burioni, mi rifiuto non così sistematicamente, ma quasi, di commentare cose di Bassetti. E su Bassetti ne ho pubblicata una, sì, mi pare proprio a proposito di antivirus. Ho detto: boh, avete dubbi sull'antivirus? Andate a vedere cosa dice Bassetti, regolatevi, fate esattamente il contrario.
2: La
0: Ma
2: cosa più bella di Bassetti ultimamente, Leopoldo, è quando gli hanno rubato dentro la macchina. Quello è stato.
0: Ah, sì.
2: Sì.
0: Allora,
1: Il
0: il punto è
1: topone.
0: proprio questo: bisogna avere quel minimo di ormai consapevolezza da non alimentare il discorso nemmeno in termini polemici, perché in termini polemici loro hanno sempre il coltello dalla parte del manico, ti silenziano, aumentano i loro volumi, qua e là. Bisogna lasciare cadere il discorso.
2: Bene, allora lo lasciamo cadere e passiamo al dottor Fazi dell'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina. Lo chiamo in questo momento e andiamo subito in diretta.
0: Eh sì, caro Luciano,
1: D'altronde, caro Leopoldo, proprio così, dare
0: nei secoli.
1: forza ad altre cose vuol dire tenerle sempre vive, invece un po' alla volta scemano da sole.
0: Noi dobbiamo diventare nei secoli infedeli.
1: Quindi quante ce ne sono passate e quante ne passeranno?
2: Allora, come preannunciato, siamo in diretta con il dottor Fazi dell'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina. Buongiorno Doc, come andiamo? Come vanno le cose? E allora, in questi giorni, insomma, abbiamo visto che il discorso di Gaza, no, da qualche settimana, da qualche mese, sembra quasi essere un po' scomparso dal radar, no? Del delle notizie, un po' qualcosa si è sentito adesso con la flottiglia, ma insomma l'attenzione adesso sono tutte sull'Iran, sul Libano, eccetera eccetera. Però sappiamo che la situazione a Gaza è sempre peggiore, sempre peggio per la popolazione, e soprattutto quello che vediamo di nuovo è una nuova ondata di violenza, sempre più violenta verso la Cisgiordania, con dei piani ormai espliciti di annessione sulla Cisgiordania, no?
3: Sì, sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda Gaza, come dicevi, è sicuramente una situazione ancora molto drammatica di quello che viene raccontata. Uno, perché c'è anche una diciamo proprio la volontà di non raccontare quello che succede a Gaza. Sappiamo benissimo che quando è entrato in vigore, tra virgolette, il cessato il fuoco a ottobre scorso, Israele non ha mai smesso di bombardare, di uccidere e di distruggere di quello che ci rimane a Gaza, insomma. Ricordando che hanno ucciso più di 1000 palestinesi proprio anche in questa fase della tregua. Io penso che c'è una volontà politica anche di Israele, con il benestare anche con l'americano e l'europeo, quello di affossare anche la proposta di Trump, quella della tregua, della ricostruzione di Gaza, perché Israele non ha mai accettato, non accetta, cioè il loro obiettivo finale è quello della pulizia etnica, della cacciata via dei palestinesi. Ricordo anche che oltre ai morti uccisi dagli israeliani a Gaza, si continua a morire per fame e per malattie. C'è un aspetto molto devastante anche che sta venendo fuori, che è in mancanza di tutte le infrastrutture, cioè tipo l'acqua potabile, le fogne, cioè le reti anche di raccolta delle montizie, dei rifiuti eccetera, e sta diventando Gaza, c'è una discarica a cielo aperto con 2 milioni di persone che rischiano, che ci sono già diversi tipi di malattie che non esistevano prima, e con la mancanza della struttura sanitaria, mancanza anche di alimentazione corretta, e qui rischiamo proprio il collasso totale e anche il massacro totale, e questo è purtroppo è un segno molto evidente del fallimento, non dico delle Nazioni Unite, delle sue organizzazioni, ma proprio il fallimento di tutta la nostra umanità davanti a questo scenario così devastante e drammatico. Poi, come diceva, anche Cisgiordania da sempre, però negli ultimi mesi c'è una intensificarsi di una situazione talmente drammatica dove i coloni protetti dall'esercito israeliano commettono i crimini, continuano a farlo, e poi io vi invito le persone, che ci stanno ascoltando, che tutte le persone, di immaginare cosa vuol dire vivere da palestinese in Cisgiordania attualmente, avendo il terrore che le colonie israeliane, l'esercito israeliano, ti entra in casa in qualsiasi momento della giornata, della notte, e ti brucia la casa, ti ruba anche i tuoi beni personali, incendi la campagna, distrugge i raccolti, ti impedisce di andare a scuola, ti impedisce di andare all'ospedale, e poi magari anche ti umilia, ti spara, ti arresta i parenti, arresta il babbo, fratello, arresta anche la mamma. Quindi è una situazione talmente drammatica, talmente così difficile, che appare incredibile anche crederci a quello che stanno facendo i coloni israeliani con l'esercito israeliano, cioè per poter cacciare via tutti i palestinesi. Non so se i radioascoltatori che ci stanno ascoltando hanno visto anche qui video con le informazioni, notizie che della solo di due giorni fa, un palestinese che viene praticamente seppellito da suoi cari in un cimitero palestinese, in territorio palestinese occupato, i coloni vanno a risumare diciamo la salma del morto, perché per dire che questa è, diciamo, un palestinese non può essere seppellito lì perché è vicino a un insediamento cioè dei coloni. Questa è l'assurdità totale, cioè l'assurdità totale che nemmeno i morti possono avere la pace di stare sottoterra senza essere disturbati da queste coloni che armate solo di odio, armate solo cioè di prepotenza, di arroganza e odio verso chi non è ebreo in quella terra, cioè nella Palestina. È un fanatismo religioso che bisogna anche sottolinearlo, perché loro agiscono indisturbati perché Dio lo comanda di fare questo, e soprattutto sanno benissimo di essere impuniti perché l'Europa e l'America la protegge e addirittura minimizza se non giustifica tutto quello che stanno facendo in Palestina.
2: Ecco, un altro elemento importante da sottolineare è quello che sta succedendo in termini di arresti, come dicevi tu, e arresti di donne palestinesi, perché sono ormai centinaia e centinaia le donne e anche bambine che sono state arrestate in Cisgiordania specialmente, portate nelle carceri israeliane e lì sottoposte a violenze, si parla di stupri. E questo passa sotto silenzio, nessuno lo dice, sentiamo solo i dossier fatti dagli israeliani su cose fatte dai palestinesi, ovviamente dossier palesemente artefatti, falsi, e nessuno parla, a parte le migliaia e migliaia di prigionieri palestinesi ormai in carcere da decenni, ma di quello che è successo poi negli ultimi anni, specialmente alle donne palestinesi arrestate in Cisgiordania. Questo è un caso molto particolare, ma enorme, gigantesco.
3: Assolutamente, che come hai anticipato, cioè il problema è questo, cioè il problema è che Israele arresta da sempre, attualmente ci sono più di 10.500 palestinesi in carcere, ci sono molte donne tra di loro, come dicevo anche ci sono più di 4.000 detenzioni amministrative, cioè e queste che vengono anche arrestate e messe in carcere senza nessun capo d'accusa, anche se l'accusa sempre è stata quella per i palestinesi che rifiutano l'esistenza dell'occupazione, oppure semplicemente rastrellate dalle loro case senza non aver fatto nulla, neanche un atto di resistenza. Cioè, però per gli israeliani la presenza del palestinese, cioè in Palestina, è già un atto di resistenza, quindi va punito, e se non viene ucciso viene praticamente incarcerato. Ecco, questa situazione delle donne, penso che anche c'è una dell'organizzazione, una specie di anche omertà da parte dell'organizzazione internazionale che c'è dei diritti umani, delle anche associazioni femminili, diciamo, anche in Europa, omertà totale su quello che subiscono le donne palestinesi sia a Gaza sia anche in Cisgiordania e soprattutto nei carceri israeliani sionisti. Perché vediamo diciamo diverse trasmissioni, diverse campagne per la libertà delle donne, addirittura giustificano una guerra che è stata fatta per la cioè contro l'Iran per la libertà delle donne. Naturalmente è tutta una falsità, però il fatto reale per le donne palestinesi, diciamo, non ci sono delle denunce, e se non ci sono, cioè se ci sono, sono proprio quelle sottovoce, sottotono. Ecco, è una situazione talmente drammatica che spero che questo avvenga alla ribalta nell'informazione, nelle mass media, in modo che Israele fare pressione su Israele, diversamente Israele continua a fare quello che sta facendo.
2: Sicuramente noi facciamo quello che possiamo come sempre, e speriamo che lo facciano anche gli altri per mantenere il faro acceso su quello che sta succedendo tutti i giorni, tutti i giorni da 80 anni, ma negli ultimi 3 anni in modo drammaticamente più violento, verso un obiettivo. Ricordiamolo che l'obiettivo è quello che diceva adesso il dottor Fazi, di fare pulizia etnica. Questo è l'obiettivo finale, fare pulizia etnica.
3: La pulizia etnica, che ricordiamo che in questo venne la ricorrenza del 78° anniversario della Nakba palestinese, cioè della distruzione, del disastro, che è tragedia dei palestinesi, diciamo la distruzione della società e la creazione di uno stato israeliano, una colonia dell'Occidente in Palestina.
2: Ecco, ricordiamo questa ricorrenza, 78 anni, quindi sono 80 anni di violenza continuata, e non ce lo dimentichiamo mai. Dottor Fazi, io ti ringrazio, ci sentiamo quando vuoi, io sai che qua i microfoni sono sempre a tua disposizione, e grazie per questo intervento. So che devi tornare subito al lavoro, e quindi ti ringrazio per questo intervento.
0: Grazie.
3: Grazie a voi e buona giornata. Grazie.
0: Grazie.
2: Benissimo, benissimo nel malissimo, diciamo, almeno riusciamo ancora a dare le notizie che vanno date, e speriamo che questo si riesca a fare almeno sempre. Oggi una cosa che voglio ricordare, se riusciamo dopo ci colleghiamo in diretta per fare gli auguri. Oggi compie gli anni Fulvio Grimaldi, che doveva essere con noi, poi si è ricordato che oggi è il suo compleanno, e quindi sono più di 90, sono 92 credo, però prima ci siamo sentiti qualche giorno fa e io ho detto che l'avremmo chiamato in diretta per degli auguri veloci, però dopo la pubblicità ci colleghiamo invece con Roberto Germano e parliamo di Oxy, e poi dopo magari in chiusura. Pubblicità.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Radio Gamma 5
6: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
7: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
8: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
9: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
10: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
11: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
7: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al Sacco.
5: Chi può porti in dolci da condividere? Grazie.
9: Aspettiamo tanti dolci.
7: Dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
5: Per info e prenotazioni
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
5: Ciao Mara.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
13: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
13: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
14: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
15: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
15: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
17: 5 per 1000.
6: A Ioanni, in matematica come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
18: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
20: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
21: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
22: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 14.

di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Allora, rieccoci in diretta sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Siamo in collegamento, come preannunciato, con il fisico Roberto Germano, fondatore, cofondatore di Oxy, di cui parleremo diffusamente adesso. Oxy è una startup ormai in fase di maturazione avanzata di un progetto storico di Roberto Germano e del suo team, della sua squadra, che si propone appunto di costruire una batteria a raggi infrarossi. Questa è una delle basi di tanti progetti, ma forse quella più importante di cui parleremo oggi, per raccogliere l'energia dall'ambiente e darla a chi la usa. Un progetto molto ambizioso, di cui noi siamo parte, insomma, in modo sicuramente emotivo, molto forte.
1: Grazie, grazie. Infatti dobbiamo ricordare che prima della nascita della startup voi già avete parlato del brevetto e dell'innovazione. Quindi, diciamo, da questo punto di vista Radio Gamma 5 ha avuto un ruolo straordinario fin dalla prima della nascita della startup. Non eravamo ancora nati come startup.
0: Sì, credo fosse.
1: Già avevamo fatto una trasmissione che ebbe una risonanza notevole, tra l'altro mi ricordo veramente c'è desto grande interesse, tant'è vero che poi quando nacque la startup un po' di mesi dopo ebbe ancora tante visualizzazioni, perché appunto c'era questo grosso interesse addirittura da prima. Quindi grazie moltissimo della...
0: Sì, viene per Radio Gamma 5 viene naturale, perché c'è comunque una storia in questo senso di aver percorso queste idee, e quindi quando le abbiamo viste coagularsi in un progetto concreto, la realizzazione di un sogno, no?
1: Non a caso abbiamo Guido Grossi con noi, diciamo, come nostro advisor esterno, insomma, che ci segue sugli aspetti,
0: diciamo, il fatto di avere spesso qua con noi Guido Preparata, che è il figlio di Giuliano Preparata, è un altro elemento che insomma si unisce perfettamente a tutto questo. E appunto Oxy è la realizzazione di un sogno che sta camminando con le sue gambe, sì. E da 3 anni in modo sempre più forte, sempre più convincente. E in questa fase, Roberto, siamo in una fase in cui si divide, no, in varie sezioni i passaggi di maturazione di una startup. Adesso magari tu ci dici a che punto siamo della maturazione dell'idea imprenditoriale.
1: Magari diciamo due parole su cosa effettivamente facciamo.
0: Certo, sì, certo.
1: Sia dal punto di vista scientifico che tecnologico. Noi amministrativamente, effettivamente hai ragione, siamo nati esattamente 3 anni fa dal punto di vista amministrativo. Poi dal punto di vista operativo, 2 anni e mezzo fa abbiamo cominciato piano piano a lavorare. Ovviamente non avremmo potuto lavorare così velocemente come abbiamo fatto se non fosse stato che abbiamo cominciato a ricevere comunicazioni da persone che ci volevano finanziare. In realtà volevano donare. Ovviamente noi dicevamo a tutti: non potete donare, noi siamo un SRL. E quindi avemmo l'idea di coinvolgerli come soci. E quindi alla fine, via via, sono aumentati i soci in tutta Italia, ed c'è una mappa.

0: dei social in Italia che è veramente interessante perché tra l'altro alcuni sono anche fuori dall'Italia ed è questo è anche abbastanza interessante perché non tra l'altro quelli fuori dall'Italia non tutti sono italiani, quindi è interessante. Si è creato questo movimento praticamente che poi assomiglia a come funziona scientificamente e tecnologicamente il meccanismo, perché il meccanismo ci fa capire che l'acqua è diversa dalla molecola di H2O messa, da tante molecole di H2O messe insieme. Cioè, come tutto è maggiore la somma delle sue parti. Questa è la comprensione scientifica che poi ci ha portato a fare questo tipo a capire questa innovazione per poterla applicare. Questa è la cosa interessante. Cioè, sostanzialmente quello che abbiamo capito è che, basandosi sugli studi, come hai detto tu, di Giuliano Preparata, il fisico teorico, che ha dato un'impronta notevolissima a questo tipo di comprensione, quando io appunto ero studente all'epoca di fisica e cercavo di capire come avvenisse la transizione gas-liquido, come si spiegasse, che molti non sanno che in realtà la spiegazione ab initio, come dicono i fisici, di come avvenga, come il vapore diventi liquido, in realtà è venuto davvero fuori dagli studi di Giuliano Preparata e Emilio Del Giudice e Giuseppe Vitello, che tra l'altro anche lui è un nostro advisor esterno. E si è capito la seguente cosa, che i liquidi non sono un insieme caotico di molecole o di atomi, ma hanno tutti i liquidi questo, altrimenti non si potrebbe comprendere la transizione di fase, no? Che viene modellizzata normalmente. Ovviamente tutti sanno che sì, viene modellizzata, ma non veniva spiegata quantisticamente prima di questi studi. E quello che succede è che in pratica i liquidi hanno una struttura a due fasi, cosa che classicamente sembrava assurdo quando ne parlavano i biologi o i medici. Sembrava una cosa inconcepibile dal punto di vista della fisica. E invece effettivamente l'acqua è un liquido a due fasi, in cui c'è una fase più ordinata, è proprio nella natura dell'acqua questo, e del liquido. Nell'acqua questo è importante, è particolarmente importante perché fa sì che l'acqua passa da un isolante elettrico perfetto. Se la considerassimo un insieme caotico di molecole di H2O, sarebbe un isolante elettrico perfetto, che c'è bisogno di tanta energia per estrarre gli elettroni. E invece, nella sua configurazione liquida, quello che succede è che basta una piccolissima quantità di energia, che ricade appunto nell'intervallo elettromagnetico degli infrarossi, per estrarre gli elettroni. E questo.
1: Roberto,
0: Sì.
1: scusa, hai giustamente chiamato in causa i biologi, i medici. Io da medico, onestamente, mi sento una bestia rara, rarissima, ma in realtà predichiamo da tantissimo tempo la visione olistica del paziente, della malattia, della vita, e poi razzoliamo come tutti sanno. Ecco, io confesso, sono stato subito attratto dall'idea di Oxy proprio perché vi vedevo quella visione olistica. Io da studente, e ormai parliamo di 50 anni fa, mi ero letto il Tao della fisica
0: Bishop
1: dell'austriaco,
0: Capra.
1: il nostro vicino austriaco emigrato
0: Richard Capra.
1: di Friedrich Capra, esatto.
0: Bishop Capra.
1: E da allora è così, insomma, ma noi medici continuiamo a predicare l'olismo, ma lo tradiamo costantemente, sistematicamente. E quindi mi piace moltissimo
0: Allora ti
1: il vostro.
0: confesso un'altra cosa, che all'epoca, da giovane fisico, che mi ponevo insomma quelle domande a cui accennavo, una cosa che mi lasciò molto molto incuriosito era proprio il fatto che mi ero reso conto, leggendo, perché ero appassionato anche di biologia, quindi leggevo un po' dei libri di biologia, eccetera, mi ero, come dire, stupito rispetto al fatto che i biologi e i medici parlavano di acqua interfacciale già negli anni 70, 80, e invece dal punto di vista della fisica che io avevo studiato, questo concetto non aveva senso rispetto al modello che veniva applicato allora. E quindi questa è stata proprio una delle cose che mi ha portato ad approfondire e a scoprire che stava venendo fuori che quella visione che i biologi in realtà avevano già toccato con mano, i medici avevano già toccato con mano, i fisici stavano cominciando a capirla soltanto in quegli anni. E quindi questo mi portò poi a chiarire meglio, approfondire meglio questi argomenti e poi a scrivere il libro divulgativo, che però ha un sacco di bibliografia, che si intitola Acqua, che ho pubblicato con Bibliopolis, e che mette insieme tutta una serie di punti di vista nuovi che fanno capire perché noi alla fine avevamo capito così poco dell'acqua, sia dal punto di vista, diciamo, sperimentale che teorico. Tante cose rimanevano incognite, e invece mettendo insieme vari pezzi del puzzle si riusciva a capire tante cose, tra cui anche cose apparentemente non collegate, ad esempio perché ci sono degli effetti biologici dei campi elettromagnetici a bassa frequenza e a bassa intensità. Effetti biologici che possono essere sia positivi, tra virgolette, sia negativi, a seconda delle frequenze in gioco. Quindi iniziare a capire questi fenomeni di diciamo, biofisica legata al campo elettromagnetico a bassa intensità, cioè dove il campo elettromagnetico, in teoria, dal punto di vista classico, non riesce a superare il caos termico, e quindi classicamente non si riusciva a capire come potesse avere degli effetti. Invece ci sono effetti sia costruttivi che distruttivi a seconda delle frequenze in gioco e di come funziona. Questo è un altro aspetto interessante di questi.
1: Certo, un esempio clamoroso è l'omeopatia, che è vecchia di secoli, ma ancora oggi, per esempio, il nostro collega Paolo Bellavite Veronese è condannato e ostracizzato perché lui è un difensore anche dell'omeopatia. Quindi quando dici...
0: Lì intervengono altri fattori, cioè, che conosciamo bene.
1: Sì, cioè, quando dici i biologi, i medici, dici giustamente, dici bene, perché non solo il 99,99% dei biologi, dei medici, rinnega tutte queste cose, ma peggio ancora le associazioni, aperta parentesi, disordini dei medici e dei biologi, sospendono. Basta vedere sempre il Paolo Bellavite, quando è stato buttato fuori dalla commissione la cosa da Schillaci, siccome non volevano dire che era per via della sua posizione critica sulla pandemenza, hanno tirato fuori le sue pubblicazioni di omeopatia.
0: Sì, sono tecniche, diciamo, di propaganda, purtroppo abbastanza note, che non hanno nulla di scientifico, e però funzionano alla fine, purtroppo, perché sì. Poi spesso c'è il timore del ridicolo, diciamo, che blocca molte persone. Diciamo, io non ho mai avuto questo problema, quindi diciamo. Però purtroppo,
1: bravi, continuate.
0: Alcune persone hanno, cioè, rispetto alla novità scientifica, è facile bloccarla, diciamo, ridicolizzandola rispetto alle vecchie conoscenze. È una tecnica che si è sempre utilizzata, che poi, tra l'altro, il potere usa come una clava da tanto tempo, quindi è una cosa molto chiara.
1: Un altro collega, anche lui rara avis, Massimo Citro Dalla Riva, sono pochissimi.
0: L'ho incontrato a Spoleto ieri ancora, stavo a colazione con lui. Sì.
1: Tutti sospesi, tutti condannati, tutti ostracizzati, e questo la dice lunga. Quindi purtroppo hai ragione quando dici che medici e biologi non accettano.
0: No, però d'altro canto, diciamo, quelli della tua generazione avevano invece visto tante cose che mi avevano, come giovane fisico, fatto incuriosire. Quindi adesso invece all'università magari si tengono i corsi delle multinazionali, quindi la cosa è un po' cambiata. Però all'epoca c'era un po' più di libertà e i biologi e i medici avevano visto delle cose. E cos'è la cosa che si vedeva? Si vedeva che l'acqua vicino alle interfacce, da cui il termine usato dai biologi acqua interfacciale, era diversa dal resto dell'acqua. Questo, dal punto di vista termodinamico, dal punto di vista di un fisico, era una cosa che non aveva senso, perché o c'era la chimica o c'era la fisica, e a temperatura e pressione fissate, nella visione classica, non poteva essere possibile che l'acqua si comportasse in maniera diversa, perché non c'era questa novità che vi accennavo prima. E invece, data questa novità, essendoci una dinamica interna di queste due fasi, avviene che delle perturbazioni di tipo fisico, come può essere la presenza di un materiale idrofilico, genera un'interazione non elettrostatica ma elettrodinamica su quella zona di acqua. Questo a livello sperimentale sono studi che poi ha fatto anche Gerard Pollack alla Washington University negli Stati Uniti. E la cosa interessante è che quest'acqua assume tutta una serie di caratteristiche diverse, viscosità, densità, carica elettrica, e la cosa interessante è che può dare più elettroni, può dare più elettroni. Quindi io posso generare diciamo un gradiente, una asimmetria tra due zone di acqua purissima, senza la presenza di sali o di acidi, quindi di ioni disciolti, e questa asimmetria mi permette, alimentata dalla radiazione infrarossa, mi permette di estrarre una corrente elettrica esattamente, in maniera molto simile, non esattamente, ma in maniera molto simile a quello che avviene in una cella fotovoltaica. Lì il semiconduttore è il silicio, che viene drogato, si dice, chimicamente per generare questo gradiente di comportamento elettrico. E l'energia viene dal visibile, dai fotoni del visibile. Invece nel nostro caso il gradiente, appunto, viene fatto nel modo che ho detto, il semiconduttore è l'acqua, il gap energetico è molto più basso e ricade quindi nell'energia più bassa degli infrarossi, e quindi sono i fotoni infrarossi che generano questa corrente elettrica. Ma la cosa interessante è che questi meccanismi, senza questi meccanismi, non si potrebbero spiegare le reazioni biochimiche. Perché il premio Nobel Albert Szent-Györgyi, già negli anni 50-60, e in particolare c'è una citazione in un convegno degli anni 70, e quello diceva: non sono queste molecole, queste biomolecole, i veri attori, ma sono gli elettroni liberi. Ma da dove vengono questi elettroni liberi? Ce lo dovrete far capire voi, fisici quantistici, nell'interazione con noi medici e biologi. Lo diceva nel 77, una cosa impressionante. Quindi lui, da grande esperto di reazioni biochimiche, aveva il problema che le reazioni biochimiche avvenivano, ovviamente. Avvenivano nel modo che aveva visto lui, per cui aveva avuto il premio Nobel, ma da dove venissero gli elettroni che alimentavano queste reazioni biochimiche rimaneva un mistero. Però lui aveva capito che doveva essere necessariamente collegato alle proprietà quantistiche del contesto, ovviamente dell'acqua, perché come tutti sappiamo noi siamo praticamente acqua organizzata, perché come numero di molecole chiaramente abbiamo un numero di molecole enormemente elevato, più del 90% del nostro corpo come numero di molecole è costituito, come frazione molecolare è costituita da molecole d'acqua. Quindi se noi sappiamo che in chimica è importante il rapporto tra i numeri di molecole, quindi se il numero di molecole d'acqua è così enorme, al di là della massa che è il 70%, no? Se il numero di molecole d'acqua è così enorme, vuol dire che ci sono tante cose che noi solo ora iniziamo a capire nel funzionamento dei sistemi biologici.
1: Confermo. Nei miei corsi di studio ho sempre studiato che il rapporto in termini di massa, il rapporto in termini di molecole l'ho imparato da te un paio d'anni fa.
0: Sì, ma non ci pensa.
2: Questo scenario, Roberto, che ci dipingi è in realtà l'inizio di una nuova era per la fisica. Noi, insomma, non credo di usare parole eccessive in questo senso, cioè gli studi sull'acqua, come tu ce li prospetti e come è evidente che è, insomma, apriranno una nuova era. Ecco, noi siamo testimoni con te e con la tua squadra e con l'eredità anche degli studi di frontiera che hai accennato, di una nuova era della fisica che si sta coagulando attorno a un progetto concreto che è quello di OXI.
0: Io ci tengo molto anche al fatto che adesso stiamo capendo ciò che i batteri già sanno, a dire questo. I batteri già lo sanno, noi adesso cominciamo a capire.
2: Beh, la natura, insomma, sappiamo. È tutto confermato anche da quello che ci dice Leopoldo nel suo campo di studi. Quindi poi, ecco, sappiamo che il sapere nella magia della natura è tutto collegato, e sapere, e vedere che con l'acqua queste cose vengono in evidenza sempre più in modo prepotente con lo studio dell'acqua, ecco, è un segnale molto importante che forse la conoscenza umana sta andando nella direzione giusta.
0: Sì, nel senso che l'innovazione tecnologica, io la vedo così, mi sono sempre occupato di innovazione tecnologica, e io vedo che, come dire, noi stiamo salendo su una spirale di di evoluzione in cui le nuove tecnologie in realtà ci porteranno a imitare sempre più quelle naturali, quindi a inquinare sempre di meno e ad essere sempre più efficienti, così come avviene in natura. Quindi inizieremo piano piano a dimenticare, diciamo, l'approccio termodinamico alla tecnologia, che, come sappiamo, e a volte non ci pensiamo abbastanza, tende a dissipare circa più del 50% dell'energia che noi produciamo con questi metodi in calore.
2: È molto roso,
0: e quindi in realtà è proprio quel calore che invece, al contrario, con il nostro metodo, la nostra tecnologia di Oxy, noi andiamo a utilizzare, come fanno i sistemi biologici. Certo. E questo stiamo capendo, questo, che alla fine i sistemi biologici riescono a far sì che questa energia che noi abbiamo sempre considerato di basso valore, cioè quella termica, quella legata agli infrarossi, in realtà sia proprio alla base, in realtà, dei sistemi elettrici e bioelettrici. E questo noi lo stiamo ingegnerizzando nella nostra cella. Quindi, diciamo, l'utilizzazione ovviamente è amplissima, perché si può utilizzare per... Ormai ci sono tanti microsistemi che funzionano con delle potenze bassissime. Noi parliamo di microwatt, no? Però alla fine ci sono i sensori per misurare il monitoraggio ambientale che consumano poche decine di microwatt. E quindi invece mettere una batteria che inquina e che poi tu dimentichi in loco, perché costerebbe troppo andarla a sostituire o a recuperare, è chiaro che non è una cosa bella quando il numero di sensori sta via via aumentando, perché ci servirà, come dire, ci serve a fare i monitoraggi ambientali, giustamente, perché per essere, come dire, meno inquinanti, cioè, dobbiamo misurare quello che sta succedendo. Certo. Però d'altronde, se ci mettiamo dentro una batteria che inquina, si crea un loop negativo, e invece noi vogliamo che il loop sia positivo e che sia in crescita verso l'evoluzione.
2: Ecco, arriviamo dopo aver, diciamo, fatto questo escurso sulla base teorica, su quello che, insomma, c'è dietro alla creazione di Oxy, a parlare dei progressi a livello aziendale, del momento in cui ci troviamo nello sviluppo dei progetti. Ecco, che cosa, cosa ci puoi dire su questo?
0: Sì, noi sono sviluppate moltissime collaborazioni scientifiche e tecnologiche. Abbiamo fatto un accordo con Eltech Group per lavorare assieme verso l'industrializzazione. Le potenze sono aumentate moltissimo per le singole cellette, la miniaturizzazione è andata avanti. Stiamo monitorando, prima non monitoravamo tante cellette perché non avevamo la possibilità, adesso abbiamo tanti sistemi che monitorano tante cellette ogni giorno, ogni secondo, nel tempo, per mesi e mesi, e quindi abbiamo delle cellette, possiamo dire senza tema di smentita, che abbiamo delle cellette che stanno funzionando da più di 13-14 mesi in continuo.
2: Sì.
0: Potevamo dire, perché non avevamo questa capacità di monitorare tante cellette, di monitorare. Ovviamente noi, nel monitorarle, alcune le monitoriamo, altre ovviamente le sostituiamo perché le vogliamo ottimizzare, le vogliamo come siamo riusciti a fare negli ultimi mesi, e questa quindi è la situazione. Abbiamo un dimostratore che utilizza, in cui è stata sviluppata anche un'elettronica a basso consumo, che fa capire come questo nucleo di cellette, a breve diffonderemo un video, e credo in realtà è già stato, per la prima volta è stato visto su un canale qualche giorno fa, però a breve diffonderemo un video in cui si vede il dimostratore che alimenta vari componenti. Adesso è praticamente pronto, noi ne abbiamo già parlato nel passato perché era un progetto,
2: sì.
0: Adesso finalmente siamo arrivati a completarlo, e quindi ci sono varie componenti di questo dimostratore che possono funzionare anche con basse potenze. Quindi c'è una componente acustica, e puoi mettere dei suoni, una componente luminosa, quindi c'è una piccola luce, una componente con il display che può comunicare delle informazioni scritte, un sensore di illuminazione ambientale che in base alla luce ambientale regola i dispositivi, eccetera. Tutte queste cose per far capire che con basse potenze, e poi questo oggetto non alimentato comunica wireless con i sistemi, diciamo, con cui deve comunicare, tant'è vero che più in là metteremo, ci sarà un sito web, e questo lo stiamo strutturando, in cui metteremo in continuo il funzionamento di questo sistema, di come per esempio legge l'illuminazione ambientale nell'ambiente, cose di questo genere, in modo da far vedere come sta funzionando e le informazioni che fornisce, alimentato semplicemente dalle nostre cellette. Questa è la situazione. Nel frattempo, negli ultimi mesi abbiamo acquisito vari brevetti, ha portato all'interno vari brevetti, fatti altri brevetti, e in parallelo quindi, e poi siamo passati appunto a un TRL, cosiddetta Technology Readiness Level, più elevato, come è stato anche confermato dal progetto Smart Start che abbiamo chiuso proprio il 5 maggio. Abbiamo presentato la nostra, che è un progetto nazionale finanziato a livello ministeriale, e che abbiamo chiuso, abbiamo, come dire, consegnato i documenti proprio il 5 maggio scorso. Quindi abbiamo avuto un finanziamento sullo Step Lazio, perché abbiamo aperto questa sede nel Lazio, è una cosa che non so se avevamo già detto, però adesso sta crescendo anche questa sede nel Lazio, e quindi si va avanti su questo discorso. La novità proprio in realtà degli ultimissimi giorni è che ovviamente noi per evolvere abbiamo bisogno, ovviamente come tutti, di soldi, e quindi siamo riusciti finalmente a far partire il crowdfunding per cifre piccole, perché al di là di tutti quei soci che ci hanno voluto, sono voluti diventare soci con cifre un po' più elevate, c'era stato chiesto, sono nati addirittura dei canali Telegram che ci supportavano in questo senso, la possibilità di partecipare, cioè di diventare micro soci con cifre piccole. E quindi questo è partita qualche giorno fa questa campagna sul sito di CrowdFundMe, dove si può, con pochi passi molto semplificati, diventare micro soci di Oxy, mettendo il codice fiscale, nome e cognome, e facendo questo bonifico. Quindi è una forma semplificata, non ha bisogno del notaio, non ha bisogno di ovviamente ci sono delle entità autorizzate in Italia che possono fare questo tipo di operazione, non è che si può fare raccolta fondi in maniera semplice, quindi infatti è stato molto difficile. Noi volevamo cominciare già diversi mesi fa, e invece abbiamo cominciato solo adesso, e quindi c'è questa opportunità di diventare micro soci di Oxy. La campagna sta andando abbastanza bene, e ovviamente senza questi fondi il nostro progetto, che è quello di tra un anno e mezzo di avere l'oggetto miniaturizzato e tutta una serie di avanzamenti legati all'efficienza eccetera eccetera, ovviamente non sarà possibile, perché ovviamente non vengono i fondi, non vengono i soldi, non crescono sugli alberi. Quindi, però per fortuna abbiamo l'entusiasmo di tante persone che ci stanno, come dire, che sono fieri di diventare micro soci di Oxy, e quindi poi non so se eventualmente si potrà mettere il link.
2: Sì, assolutamente, il link lo pubblicheremo sul nostro canale Telegram, e insomma ne daremo diffusione, e poi ovviamente i riferimenti, Roberto, al sito web di Oxy, che appunto è...
0: Sì, dove poi si trova tutto, si trovano anche le news, cioè in effetti adesso è difficile sintetizzare in pochi minuti, certo, tutto quello che abbiamo fatto, però sul sito web ci sono le news. Poi chi è più curioso chiaramente si va a vedere tutti gli avanzamenti specifici e tutte le comunicazioni che noi ogni volta facciamo, pubblichiamo sul sito. Ovviamente invece i soci vengono informati in maniera più dettagliata tramite una newsletter che viene distribuita, ecco, periodicamente.
2: Chi vuole contribuire praticamente a diventare micro socio, che cosa deve fare?
0: Eh sì, devi andare sul sito di CrowdFundMe, si scrive Crowd CrowdFundMe.it, e trova tra i primi, diciamo, tra le aziende che in questo periodo stanno facendo questa operazione, trova Oxy, quindi clicca e fa una serie di operazioni molto semplificate, in cui si iscrive, mette il codice fiscale, qualche domanda di tipo, diciamo, sul budgettare eccetera eccetera, e poi può effettivamente fare proprio il bonifico, e questo gli permetterà in maniera automatica, poi tutto avviene tramite CrowdFundMe che segue questo tipo di procedura, quindi non passa attraverso noi. Poi dopo, quando verrà raccolto tutta questa fase, che si chiuderà tra una quarantina di giorni, quindi non c'è moltissimo tempo. Chi è interessato, diciamo che dovrebbe farlo in questo periodo. Questa è la...
2: Quindi ci sono 40 giorni per partecipare alla rivoluzione di Oxy del potere dell'acqua. Questa, come diceva Roberto, non è una donazione, ma è effettivamente un partecipare all'azionariato di Oxy, esatto. Quindi partecipare effettivamente allo sviluppo della startup, dell'impresa, dei progetti di Oxy, e quindi divenirne in parte proprietari. Quindi...
0: Sì, in termini tecnici si chiama equity crowdfunding. Questo implica anche che chi tra un anno o due volesse rivendere la quota, innanzitutto non deve andare al notaio, ma si effettua un'operazione semplificata che costa qualche decina di euro per rivenderla a un altro che volesse eventualmente, se uno avesse tra... E diciamo, il concetto è che questa quota dovrebbe essere aumentata di valore, tra l'altro. Almeno speriamo, ovviamente non c'è la certezza, però diciamo tutto porta anche a questo tipo di ragionamento, anche se noi sappiamo che i nostri soci non lo fanno per questo, ma lo fanno per contribuire a questa rivoluzione. E questo ci rende veramente entusiasti, perché cogliamo questo aspetto che caratterizza tutti i nostri soci.
2: Ecco Roberto, la compagine, a parte la compagine sociale, ma insomma le persone che lavorano al progetto sono sempre di più, no? Adesso siete una realtà aziendale con
0: adesso tante siamo una dozzina, abbiamo tre moduli qui al Business Innovation Center di Campania New Steel, vicino Città della Scienza, nel quartiere di Bagnoli, dove si terrà l'America's Cup tra un anno. Nel quartiere di Bagnoli, dove è nato Edoardo Bennato e Eugenio Bennato, eccetera. E lui ancora circola da queste parti, cioè, si vede ogni tanto. E poi c'è la sede nel Basso Lazio, 500 metri quadri che abbiamo preso in fitto, e dove faremo attività più hard, tra virgolette, e abbiamo, come dire,
2: il laboratorio.
0: Come?
2: Più di laboratorio.
0: Più ingegneristiche rispetto a qui, che sono invece un po' più di laboratorio, perché i moduli appunto non permettono poi di avere attività di tipo ingegneristico e meccanico. Invece abbiamo avuto bisogno di questa sede dove faremo come dire, quindi stampa, attività meccaniche, eccetera eccetera.
2: Bene, allora l'appello a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici è quello che abbiamo appena detto. Per chi può, veramente si può partecipare a un progetto concreto, come abbiamo sentito, di rivoluzione vera, di rivoluzione energetica, che è un qualcosa che ovviamente non è che apparterrà solo ai soci, apparterrà a tutta alla società nel momento in cui si andrà a sviluppare, come ci auguriamo e come siamo certi in realtà che succederà, perché quello che sono gli avanzamenti scientifici seri come questo qui devono appartenere a tutta l'umanità, e così sarà, nel caso di Oxy, apparterranno a tutta la comunità umana, e partirà dall'Italia questa cosa. Anche questo è un punto importante, perché l'Italia comunque rimane sempre protagonista nella storia degli avanzamenti scientifici, culturali, eccetera eccetera, e quindi Roberto Germano e il suo gruppo di lavoro sono testimonianza più concreta di questo, e più attuale che mai. Quindi
0: energia distribuita, questo è il concetto molto importante.
2: L'energia distribuita che è nell'ambiente, e bisogna trovare lo strumento più efficace per raccoglierla in modo più efficiente e distribuirla in modo
0: esatto.
2: Possibilmente, idealmente, poi in un prossimo futuro, in un futuro un po' più là, gratuito addirittura, perché questa poi è la frontiera, no? Scientifica,
0: speriamo.
2: L'ambizione massima, più,
0: certo, esatto.
2: Più in là nel tempo, ma è quello l'orizzonte, che non è un'utopia, certo. Ci si avvicina passo dopo passo, e i passi che stanno facendo a Napoli con Oxy, Roberto Germano e la sua squadra, sono passi molto concreti, che però necessitano di concretezza e quindi di un aiuto concreto, di partecipazione al progetto, e nessuno più della comunità di Radio Gamma 5 siamo consapevoli di questo e partecipiamo a questo. Quindi Roberto, ti ringraziamo.
0: Grazie a voi.
2: Insomma, ci sarà una spinta ulteriore per realizzare tutti i progetti. Noi siamo sempre qui a disposizione quando vuoi, hai un microfono aperto sempre.
0: Grazie mille, complimenti.
1: Grazie Roberto, grazie, ti manderò una slide che proietto da 40 anni per via dei batteri, delle biotecnologie.
0: Grazie, grazie mille. Grazie.
1: Grazie e complimenti a te e a tutta la squadra.
0: Grazie, complimenti a voi. Grazie.
2: Grazie Roberto. Riferimento del sito web oxy.it, oxy.it,
3: che nella home, scorrendo fino alla fine, trovate l'aggancio direttamente al crowdfunding, che forse esatto. È più semplice scrivere Oxy che non quello, ecco, per i radioascoltatori.
1: Sì, sì, nel sito web c'è una news, lo trovano subito, è subito sotto
0: c'è una news, esatto, subito sotto una news in cui parla del il sito web inizialmente esce in inglese, però se clicchi sulla bandiera italiana esce in italiano. Se per chi trovasse difficoltà bisogna cliccare sulla bandiera italiana. Quindi,
3: e la trovate anche sulla piattaforma Telegram.
2: Immediatamente lo pubblichiamo sul canale Telegram. Grazie Roberto, buon lavoro.
1: Grazie ancora. Sono proprio forti.
0: Sono ancora qui, grazie.
2: Grazie.
0: Allora, io vi ringrazio moltissimo, gentilissimi.
4: Recording has stopped.
2: Siamo ok. Rimaniamo in diretta, Roberto. Grazie.
1: Ciao. Sono proprio forti.
3: No. L'acqua sarà anche il futuro del teletrasporto.
2: Sì, sì. Quindi... No, ma veramente parliamo di una frontiera di ricerca, si percepisce, no? Il fatto che veramente è una nuova era per lo studio della fisica, della chimica, della biochimica, insomma, no? Di tutto quello che ha detto anche Leopoldo, no? No, Leopoldo, cioè si avverte proprio questa cosa dell'olismo che finalmente... insomma acquista concretezza, no? Già c'è stata concretezza in tante, tu hai detto ovviamente l'omeopatia, tutti gli studi olistici della medicina, nel campo della fisica questo sembrava, no, meno vero, invece qui si avverte questa cosa qui, si avverte.
1: Sì, però vedi, sai, i fisici ci sono arrivati più di un secolo fa, Bohr, Einstein, certo. Heisenberg. E noi che pretendiamo le scienze biologiche con la pretesa di essere scientifiche, e lo vediamo ultimamente quanto scientifiche siamo ancora maledettamente agganciati alla fisica newtoniana e alla chimica e alla fisica classiche, in aperta contraddizione con tutto quello che è la vita. Basta pensare, scusa tanto, al liceo ci hanno insegnato che la legge inesorabile dell'universo è l'entropia, cioè che si va verso il casino. Scusa tanto, capito, basta guardarsi intorno e pare che dalla nube di gas che eravamo, adesso siamo, che era davvero caotica, adesso siamo casino, siamo disorganizzati, parlo di natura ovviamente, non di governi. I governi, poi questi ultimissimi, sono il massimo esempio di entropia. E qua pochissimi biologi, pochissimi studi hanno tenuto la barra dritta nel negare che la fisica classica, la termodinamica classica potessero essere compatibili con la vita. Il concetto di negentropia, chi è che lo tira fuori? Il concetto delle strutture dissipative di Prigogine, non ce le insegnano alle università, non ce le hanno insegnate allora, e per quel che ho seguito io dagli studenti che ogni tanto interpellavo, non vengono insegnate ancora oggi, e siamo a questo livello. Comunque, che volere o volare, ci si arriva, quindi grazie ai fisici quantistici e alla squadra di Roberto.
2: Bene, andiamo verso la conclusione della trasmissione, vediamo se riusciamo a sentire Fulvio Grimaldi per fargli gli auguri in diretta, come avevamo promesso, per il suo compleanno. Per quanto riguarda noi, rimandiamo sempre al nostro canale Telegram di Debito e Democrazia, andando su Telegram, digitando Debito e Democrazia, trovate il canale Telegram al quale potete iscrivervi, e insomma io e Leopoldo ogni giorno mettiamo una o due entrate per tenervi aggiornati, e quindi adesso Leopoldo poi andrà andrà in Tanzania per qualche settimana. Leopoldo, quali sono i programmi per questo viaggio, per questa volta?
1: Il programma è che saranno definitivamente pronte le due stanze con bagno più il posto terrazza tendato con bagno, in modo da poter ricevere i primi amici, perché parliamo solo di amici. In particolare per gli ascoltatori di Radio Gamma 5 avremo un gruppo di 4 persone a ottobre, fine ottobre, per un paio di settimane. Nota anche che siamo già da anni, in realtà, ma adesso stiamo, come dire, coagulando, in contatto con un'altra associazione di Trento, e praticamente loro aggiungeranno un pacchettino che è molto interessante, di una passeggiata in foresta, una foresta comunque dove al massimo c'è qualche scimmia e tantissime farfalle, non ci sono bestie feroci, c'è un sentierino molto ben tracciato e curato, ma è una passeggiata in foresta tropicale eccezionale, con quelle delle liane che sono più grosse dei nostri alberi di pomi o de peri, come diametro, e che vanno su fino a 30-40 metri sugli altri alberi. Ci si arriva poi su per circa, ci si alza di circa 500 metri su una piana fantastica, si arriva su un ruscelletto, neanche tanto un ruscelletto, comunque insomma un ruscello, un torrentello con delle pozze, delle cascate dove i meno frettolosi possono fare anche un bel bagno, poi affacciarsi sul bordo della cascata e poi scendere giù in giornata. E io per parte mia aggiungo le spiagge favolose bianche dell'Oceano Indiano e delle mangiate di pesce memorabili, e comunque anche la visita dei progetti che abbiamo, primo fra tutti l'acquedottino di Muruani e poi altre cose ancora.
2: Ecco. Vabbè, tantissime cose.
1: Il tutto in 15 giorni, nei quali il costo finale sarà sicuramente competitivo con le agenzie low cost, e chi vorrà potrà dire: ah, mi piace questa cosa qua, a me interessa da pagare un anno di borsa di studio per una ragazza delle secondarie. Voi capite che con 200 euro tieni un anno di una ragazza, o con cifre simili aiuti un artigiano, un agricoltore, un operaio ad avere per esempio una banalissima sega circolare, e che diventa una specie di anticipo, gliela si dà, lui col suo lavoro se la ripaga nel giro di pochi mesi, massimo un anno, e dopo è sua. E quindi tutta una serie di iniziative che solo vedendole in loco uno dice: ah, mi piace sta roba qua, ti do 100 euro per contribuire a sta roba qua.
2: Però a questo punto cerchiamo magari poi piano piano di sistematizzarlo e vedere,
1: guarda, a giorni
2: seguirlo. Io ho letto pure di una campagna di raccolta un po' fondi da parte di Devota per le donne imprenditrici, giusto?
1: Sì, agganceremo anche quella adesso. Tutte iniziative che da 40 anni in qua andavano un po'
2: ordine sparso
1: qua e di là, le stiamo mettendo insieme e arriveranno, confluiranno in un sito internet che credo sarà accessibile tempo una settimana, poi magari lo miglioreremo un po', ma siamo già praticamente pronti a lanciarlo. E chi sarà interessato a fare il viaggio, perché poi alla fine uno può dire: no, io non posso venire qua e là, ti do i 200 euro per l'adozione a distanza di una studentessa, roba che si fa già in mille modi con altre iniziative, oppure ti do il sostegno per questo artigiano, per questo, per il pescatore, per questo, per quello, oppure l'altro dire: no, a me mi interessa venire. Allora per quelli apriremo una chat. Io vorrei fare Telegram, ma mi sa che saremo costretti a farla WhatsApp, anche se odio, ho sempre odiato quel maledetto canale, ma insomma purtroppo non tutti hanno Telegram, e devo anche dire, in Tanzania Telegram che funzionava bene fino a 2 anni fa, adesso lo hanno mezzo azzoppato. Insomma, chi vuole venire, intanto con gli annunci per la radio, ma soprattutto con i canali, potrà sapere, iscriversi, e chi, i primi 4 che diranno ok, se mi dai l'ok io fisso il biglietto aereo, a quel punto i primi 4 posti saranno saturati.
2: Bene, allora, quindi doppio binario: chi vuole andare, chi vuole finanziare da qui, certo, iniziative imprenditoriali e diciamo di sostegno.
1: Di tutto avremo in modo stabile un sito internet e una newsletter per chi vuol solo capire un po', e per chi poi diventa un sostenitore, un coso, ci sarà la chat specifica.
3: Ho dei messaggi.
2: Okay, allora ci dobbiamo sicuramente aggiornare via su questo. Appena c'è il sito web, tu sicuramente lo metterai sul canale Telegram e poi ne parliamo.
1: Guarda, ce l'ho qua sott'occhio, e tutta da una settimana che mi interfaccio con la ragazza che me lo sta mettendo su, e diciamo che siamo pronti. Poi ho anche altri 2 collaboratori, quelli della Tanzania, il Sebastiano che tu conosci, che mi devono dare qualche consiglio loro, e basta, e poi il sito verrà varato.
2: Benissimo, e qua siamo sempre pronti a darne evidenza. Quindi a brevissimo c'è anche questa novità, e insomma ci parteciperemo sicuramente tutti con entusiasmo, perché poi bisogna tradurre le intenzioni in cose concrete.
1: Sì.
2: Lo fa da sempre e lo vogliamo fare anche tutti noi. Allora proviamo a chiamare Fulvio, vediamo se riusciamo a intercettarlo per la diretta. Luciano, se puoi mandare un po' di musica così.
3: Guarda, però... io vorrei leggere 2 messaggi che sono.
2: Sì, scusa, certo. Leggi.
3: Che così. Certo.
1: Allora, ma tu intanto collego.
3: Fulvio. Allora, per Vilma, prendi carta e penna, perché c'è una radioascoltatrice che chiedeva, ha bisogno del numero del dottor Rossaro. Allora, 049 97 72 481. Te lo ripeto, Vilma. 049 97 72 481. Poi abbiamo la Oxy che viene chiesta, si scrive la O, la H, la O, X, pardon, un attimo, H e Y, te lo ripeto, O, X, H, Y, questa è la Oxy. Dopodiché nella home basta scorrere e si trova il collegamento al crowdfunding, come si pronunci adesso, non so se l'ho corretto, vabbè,
1: sì, crowdfunding,
3: e lì poi appunto puoi accedere a e prendere le quote che puoi investire, insomma prendere, ecco. E poi abbiamo Luca qui, anzi un attimino, giù c'è Adamo, dove dice: salve Leopoldo, ho mandato una mail di protesta alla capa della prevenzione sanitaria Campitello per la sua previsione di contagio antivirus, dicendogli che non si preveda il contagio alla gente che ha fatto su Ando Cronos. Oggi vediamo se mi risponde, dice Adamo.
1: Auguri comunque, grazie, bravo, bisogna far così.
3: Poi c'è invece Luca dal Santo Mirco, dice: buongiorno a tutti voi, chiedervi se sapete qualcosa di BioBlu.
1: BioBlu, ragazzi, BioBlu, il buon Messora è chiuso all'angolo, si sta difendendo bene, ma cosa volete, purtroppo non è, anche se ce la farà. Questa è la misura della con tutti i difetti che ha avuto anche BioBlu, rompeva le palle e guarda caso gli stanno sulle costole.
3: Eccoci qua. Allora mancano 4 minuti. e poi
2: ho provato a sentire Fulvio, però non ho ricevuto risposta. Comunque gli rinnoviamo gli auguri per il compleanno e poi sarà ospite sicuramente con noi nelle prossime
1: 92esimo compleanno.
2: 92esimo compleanno, sempre in servizio, sempre in attività. da
1: servizio per, come si dice, Luciano, permanente, attivo, come si chiama?
3: In servizio sì, permanente.
2: Servizio permanente da 70
3: anni. Quando si va in pensione si dice in quiescenza, però si continua lo stesso a essere presente.
1: No, lui sì.
3: Si è sempre, non si è mai ex. Abbiamo 4 minuti.
2: Bene, possiamo mandare la sigla della nostra Gigia con la sua canzone preferita dei REM. Everybody Hurts, insomma, era la sigla che Gigi privilegiava, e quindi ogni tanto la mettiamo per chiudere la trasmissione. Allora, ti mando il link, Luciano, se non ce l'hai, così
3: prendo.
2: Ok. L'appuntamento è a martedì prossimo dalle 10 alle 12. Avremo ospite sicuramente Thomas Fazzi, e poi vediamo chi altri ci sarà ospiti. Avremo come ospite, e quindi appuntamento a martedì prossimo alle 10. Il buon viaggio a Leopoldo. Leopoldo, ci fai sapere come vengono le cose.
1: Grazie.
2: Così ne diamo subito evidenza.
1: Il tuo buco a ottobre resta sempre, con o senza il gruppo di certo. Radio Gamma 5, però certo. Guarda che se non muovi il culo anche tu, anche quello verrà preso da qualcun altro.
2: Cercherò di muovermi al più presto. Va bene, grazie Roldo, e diamo appunto la sigla finale, la sentiamo, dei REM, e appuntamento. Grazie a Luciano anche oggi per la regia.
1: Ciao Luciano, grazie. Motori, grazie.
2: Lasciamo la linea a Fabio Turin, e appuntamento alla settimana prossima, grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Ti hanno visto bere a una fontana.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente. Oggi è il 12 maggio. Saluto subito Andrea Sceriffo. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione a te e ai tuoi sicuramente interessanti ospiti. Un abbraccio. Un abbraccio a te Andrea e spero, e così con l'occasione saluto anche tutti quelli che ieri hanno avuto problemi con il tempo, con la grandine, e so che la zona di Verona è stata abbastanza colpita ma anche altre parti del Veneto, quindi un abbraccio a tutti quelli che purtroppo hanno avuto questa disavventura meteorologica. Saluto anche Marianna che per motivi lavorativi mi ascolterà durante la replica, mi ha detto, e la ringrazio per i complimenti a questo programma. Sono molto felice che sia apprezzato questo tipo di comunicazione che propongo. E un saluto anche a proposito a Luca Antonello che mi ha scritto questo bellissimo messaggio: quando posso ti ascolto in radio e mi piace il tuo stile, grazie per il tempo che dedichi alla nostra comunità, e grazie al popolo di Radio Gamma 5 che dedica la sua attenzione a me, e grazie Luca. Saluto anche Valentina di Carmensita, anche lei che mi ascolterà in replica, ma è sempre attenta e presente.

E molto gentile sempre nei miei confronti, insomma, ecco. E a proposito di questi complimenti di cui ringrazio, insomma, tutti, anche quelli che so che ogni tanto mi incontrano me lo esprimono a voce, e vi chiedo, perché ci tengo al vostro parere, se vi piace come ho impostato comunque questo programma. Come avete visto, io la prima ora la utilizzo in genere per parlare di vari argomenti, leggere gli annunci, l'interazione anche con i messaggi che arrivano e via dicendo, mentre la seconda e la terza generalmente ho sempre degli ospiti di varie, con varie tematiche. Vi piace questa scaletta oppure avete suggerimenti, preferenze diverse, non so, per questioni vostre di anche di orario di ascolto, preferireste gli ospiti la prima e la seconda ora e la terza, appunto, che io dedicassi lo spazio più agli annunci e via dicendo, insomma, ecco, fatemi sapere, perché ci tengo, insomma, a capire cosa preferite, insomma. E un pensiero di luce ad Anna Recchia, una mia amica, a dimostrazione che la differenza non è tanto lo strumento che utilizziamo per connetterci, perché in questo caso era virtuale, era un'amica conosciuta nei social e non l'ho mai potuta conoscere dal vivo, ma la differenza è quanto riusciamo a essere noi stessi in qualsiasi situazione, quanto riusciamo a creare comunque bellezza, quanto riusciamo comunque a creare dei legami, a porre attenzione all'altra persona, no? Questa cara anima, dopo aver lottato con tutte le sue forze, ha dovuto arrendersi a una brutta malattia e ora, sinceramente, con tutto il cuore, spero che possa riposare in pace. Era una bella anima, ecco. Oggi farò un po' il salto in banco, come il tempo di questi giorni ballerini, sia per quanto riguarda il meteo che per alcuni aspetti energetici, perché sono alcuni giorni che saltano impegni, saltano l'organizzazione, devo sempre rifarla, insomma. Anche oggi è successo con gli ospiti che per mille motivi ho dovuto riorganizzare la scaletta, e quindi, insomma, ecco, oggi seguo questa scia di tempo pazzo e quindi vado, salto da un pensiero all'altro. E allora, un pensiero estemporaneo. Allora, capita anche a voi, oltre alle innumerevoli chiamate spam, che io personalmente ritengo dei crimini legalizzati e impuniti, di ricevere ogni tanto anche qualche chiamata telefonica da vostri remoti e dimenticati contatti / conoscenze, che improvvisamente, ricordandosi di voi, vi chiamano per cercare di inglobarvi nelle cosiddette catene piramidali? Io li riconosco, perché appunto sono persone che non si sentono mai, che a stento si ricordo chi fossero, che iniziano sempre la conversazione come se fossero i miei migliori amici, no? Tipo: ehi Fabio, come stai? Come sta la tua famiglia? Come procedono i libri? Cosa mi racconti di bello? Cosa stai facendo in questo periodo, no? E poi ve la mettono in quel posto, insomma, ecco. Allora, per mia fortuna, per quanto mi riguarda, questa cosa l'ho imparata già in epoca adolescenziale, e da lì di default io, appena li sento, cerco subito di svincolarmi, di bloccarli o liberarmi di loro prima possibile. Però mi viene in mente una cosa, che in qualche modo noi dobbiamo sempre proteggere quelli più fragili, no? Quindi non basta che noi siamo in grado di fermare questi meccanismi oscuri, queste persone che anche indirettamente e involontariamente fanno parte di questi meccanismi, ma dobbiamo pensare agli anziani, alle persone disarmate. Quindi, se avete nonni, genitori anziani, parenti poco svegli, scherzo, che possono cadere vittime di queste trappole, o vicini di casa, amici, insomma, cercate di monitorare la situazione e metteteli in guardia, insomma, ecco. Trovate il sistema, magari, che ne so, bloccando un certo tipo di telefonate, o non lo so, insomma, ecco. Comunque bisogna comunque proteggerci, visto che non lo fa la legge, insomma, in questo caso, ecco. Roby L'Alpin, grande Fabio, grande te, anche grazie per la poesia che mi hai mandato domenica per la festa della mamma, e colgo l'occasione, anche se sono passati 2 giorni, di
mandare un saluto a tutte le mamme. E Marco di Marghera: ciao carissimo Fabio, buona trasmissione a te, grazie infinite sempre per gli ospiti particolarmente interessanti che proponi a noi ascoltatori. Vorrei chiederti cortesemente se sabato prossimo ci saranno in radio i gas, che dovrei pagare la prenotazione della motonave del viaggio in laguna organizzato da Luca Trevisan e Danilo Leo Lazzarini. Marco da Marghera. Allora sì, adesso leggerò gli annunci e dovrebbe esserci, sì sì assolutamente, anche perché ho intenzione di venirci, te lo dico subito, sì sì, sabato 16 maggio, quindi sabato prossimo, c'è il gas, quindi ti aspetto, ecco. Allora, leggiamo gli annunci così poi proseguiamo con questi pensieri sparsi, chiamiamoli così oggi. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, visto che siamo... il commercialista ha già iniziato a chiamarmi, per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288, lo ripeto, codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7x0 223515. Ricordo che tutti questi dati li trovate anche comodamente alla fine del libro di Radio Gamma 5. Portando pure il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi ed eventi, oppure lo potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi Piazza Mercato 6 Brescia di Teolo, Libreria La Bassanese Piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Couscous per Gaza, 17 maggio 2026, ore 12:30, in sala parrocchiale San Leopoldo, via Cabaroncello 41 a Bassano del Grappa. Abbiamo un menù con antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richieste anche versione vegetariana, dolci, acqua, Gaza Cola e tè marocchino, offerta minima 25 euro adulti e 10 euro bambini dai 6 ai 12 anni, fino a 5 anni gratis. Programma videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Bellissima iniziativa. L'avvocato Rainer Fulmik è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio scorso ha festeggiato il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni. In quella data sono state consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmik. Potete trovare comunque il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione, promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Adio o Dell'Addio. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 16 maggio 2026, gas primavera resistente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18,
ore 13, per chi vuole fermarsi si pranza tutto a menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente anche il libro della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 7780 167. Poi abbiamo Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:45. Abbiamo Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia del MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano una conferenza stampa sul DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati scusate, con lo scudo penale e senza giudice, ingresso libero. Per informazioni, anche questa è una serata molto importante da seguire, per informazioni al 346 361 4469. Poi abbiamo Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, assieme a dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsego Padova, per info 366 181 6496. Ripeto, per info 366 181 6496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont, ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Lo ripeto, per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Radio Gamma 5 organizza Venexia, amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente, domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10, chiamare al 329 00 38988. Allora, poi questo è un annuncio. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga.
Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare l'IBAN è IT94Y08327-6296-00000, quindi ce ne sono sempre 7 di zeri anche qua, 801515, lo ripeto, IT94Y08327-6296, 7 volte 0, 801515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi abbiamo sempre l'annuncio di questi splendidi cuccioli di Pastore Maremmano. Allora, a Sette Ville Veneto, WhatsApp o mail, telefono 371-630-8091. Sono disponibili splendidi cuccioli di Pastore Maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani e dal carattere equilibrato. Nati il 22 febbraio 26, hanno quasi 2 mesi, ormai hanno quasi 3 mesi. Il Pastore Maremmano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia, eppure giocoso con chi ama. È il cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. Annuncio raccomandato da Paolo Girotto, quindi possiamo fidarci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e metterci in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@. Però non c'è poi il seguito dell'indirizzo mail. E comunque, insomma, fate riferimento al 349 4088 260. Poi vi ricordo ciaobay.org, il sito, che è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it, eccetera, eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini, sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf, protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi, aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito, promuovi, invita altri amici a fare. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciaobay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama lo 049 538 5577 o il telefono della radio allo 049 700 838. Ciaobay non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org. Allora, leggo alcuni messaggi che nel frattempo sono arrivati. E allora, Damo, noi ti ringraziamo della tua trasmissione del martedì, perché in questo modo hai alzato molto il livello morale della radio, grazie a te Fabio. Adamo, un grande abbraccio. Ma secondo te perché i momenti felici della vita sono rarissimi?
mentre i dispiaceri sono moltissimi Adamo. Allora, in realtà secondo me questa proporzione dipende da persona a persona, perché ci sono delle persone che comunque hanno una vita abbastanza lineare, serena. Secondo me dipende anche da quanto uno si spinge oltre alla propria comfort zone, probabilmente, quanto si scontra con, se uno appunto crede in altre visioni, con il karma piuttosto che in altri principi di vita. E, per cui non credo che ci sia una proporzione uguale per tutti. Certo è che sicuramente quelli tanto felici, ecco, mettiamola così, non sono moltissimi, però realmente credo che uno debba anche riuscire ad aumentare la propria capacità di cogliere degli aspetti. Io ad esempio, come ho detto prima, questa settimana è cominciata all'insegna di inconvenienti, mettiamola così, di appuntamenti che saltavano piuttosto che piccoli ostacoli o rotture di scatole. A fianco c'era anche l'opportunità, quindi se noi impariamo che, anziché, diciamo, fissarci sulla lamentela piuttosto che sulla frequenza della così insomma della lamentela facile, probabilmente perché diventa quasi come una sorta di offuscamento della nostra vita, quindi a fianco della vista, a fianco a quei problemi o quegli ostacoli, normalmente c'è anche quella soluzione che noi a volte non vediamo. Quindi questa potrebbe essere una spiegazione. L'altra è che comunque i dispiaceri o comunque le situazioni meno felici, meno serene, possono anche aiutarci a crescere qualora qualcuno ne avesse bisogno. Però io in questo non credo sempre al discorso che bisogna per forza soffrire nella vita, no? Non ho questa visione, anzi ho tutt'altro. Mi piacciono, da Scorpione, mi piacciono i piaceri della vita, io sono un grandissimo amante della vita, un corteggiatore della vita, e proprio l'amo a dismisura in qualsiasi sua forma. Quindi credo che sia anche che dipenda questo anche dalla nostra capacità di cogliere eventuali lezioni o aspetti evolutivi senza dover per forza passare dalla sofferenza, un po' come nel Monopoli, quando vai da arrivi senza, saltando la prigione o saltando le cose che non vanno bene, no? Gli imprevisti e quant'altro, o le zone dove ci sono gli alberghi più lussuosi e costosi che ti tartassano. E quindi in questo caso, diciamo, secondo me è una capacità che deve avere ognuno di noi di andare oltre. E io ad esempio l'ho detto anche più volte, la lettura di un libro aumenta questa, o anche qualsiasi altra forma d'arte, aumenta questa nostra capacità, questo meccanismo empatico. Quindi a volte riusciamo a metterci nei panni di una persona o di una storia senza dover necessariamente vivere quello che ha passato quel protagonista o quella persona. Quindi io credo che ci siano varie componenti che possono mettere più in equilibrio questa proporzione di cui tu parli, insomma, ecco. Comunque un grande abbraccio per quello che hai scritto prima. Fabio, allora, che qua viene sempre fuori Fabio in partenza, ma in realtà è Fabio Battaglia. Ciao Fabio, il tuo entusiasmo per questa tua nuova avventura scalda l'anima. Personalmente mi fa rivivere con nostalgia tempi andati, quindi la scaletta del tuo programma non puoi che farla dove ti porta il cuore. Tanto per citare un libro, buona trasmissione, PS, Setto che te è proprio un bel nome. Eh beh sì, tra l'altro ieri era, per chi si è dimenticato, era San Fabio, e che tra l'altro Fabio deriva da, io l'ho sempre legato a Fabio il temporeggiatore, che era un generale dell'esercito romano che vinceva tutte le sue battaglie con la pazienza, la strategia, senza l'irruenza di buttarsi subito senza ragionare un attimo, insomma, ecco. E un saluto comunque anche a un saluto anche a Roberto. Sì, ho letto il tuo messaggio, ti ringrazio. Adesso metto un po' di musica e poi riprendiamo la trasmissione. Intanto grazie a voi dei vostri messaggi e dei vostri apprezzamenti.

0: Rieccoci tornati in diretta sulle frequenze di 94 MHz, Radio Gamma 5. E vi ricordo, se volete comunque mandare dei messaggi, lo potete fare sia con il messaggio normale SMS oppure WhatsApp al 334 7102 672. Lo ripeto, al 334 7102 672. Vengono letti in diretta o appena c'è possibilità, oppure per telefonare in diretta, ma vi ricordo che normalmente quando ho gli ospiti non rispondo, proprio perché a meno che non sia inerente, diciamo, all'ospite o sia l'ospite ad accogliere le telefonate, perché mi piace lasciarli completare i loro discorsi. E potete comunque farlo sempre allo 049 700 700, oppure al 049 700 838. Ecco. E volevo parlarvi anche del, visto che l'ho sentito anche nella trasmissione precedente con Leopoldo, mi sembra che l'abbia detto, abbia letto questo messaggio, e che comunque c'è stata la chiusura di BioBlue. E non so ancora come si evolverà la situazione, però insomma ho letto alcuni commenti trovati in rete, perché ovviamente insomma gli avvoltoi poi si moltiplicano sopra le carcasse, no? Non vedono l'ora. E però non li leggo per dare valore a questo loro meccanismo, diciamo, chiamiamolo, non so, di sopravvivenza, piuttosto che di natura malvagia, anche se la natura non ha una natura malvagia, ma insomma era un parallelismo, una metafora con le persone. E li leggo semplicemente per prendere spunto da qualcosa che poi possiamo riflettere e vedere se può essere utile per Radio Gamma 5. E cioè, allora leggo: BioBlue chiude perché è definitivamente morta la stagione del grillismo. Oppure: l'opposizione sistemica fondata su elementi umorali, non strutturata, legata a uno spontaneismo infantile dove si confonde la democrazia con il pressapochismo, non ha futuro né presente. Il limite di BioBlue è stato quello di non aver saputo dare una connotazione chiara e strategica a un'intuizione editoriale di per sé geniale. Su BioBlue hanno trovato spazio, nel nome di un malinteso concetto di libertà di informazione, personaggi da circo. Altri, un po' più positivi, sono: dispiace assistere al fallimento di una realtà che ha obiettivamente ispirato molti. Non è detto che questa chiusura non finisca per rappresentare paradossalmente un'opportunità di rafforzare un'area realmente oppositiva sul piano culturale, mediatico e politico. Poi un altro che è un po' più lungo: ho saputo delle dimissioni di Claudio Messora a seguito dello spegnimento del canale 262 sul canale digitale. Senza entrare nel merito delle questioni prettamente finanziarie, la controinformazione fine a se stessa non ha futuro. Ho conosciuto i ragazzi della redazione, sono in gamba, si fanno in quattro e gli auguro di continuare il loro lavoro. Tuttavia, quel tipo di televisione, fatta in sostanza di approfondimenti e interviste a ruota, offre un servizio destinato per sua natura a una nicchia. Una nicchia che poi non può sostenere un'impalcatura importante. Quello che nessuno tra i canali non mainstream è ancora riuscito a fare è il salto qualitativo verso una nuova offerta culturale di intrattenimento, satira, musica, spettacolo. L'egemonia si costruisce così. Il punto di arrivo non è il cittadino preinteressato alle solite tematiche, per quanto importanti, bensì il lavoratore che torna a casa stanco e vuole svagarsi, il ragazzo sull'autobus con lo smartphone in mano, la coppietta sul divano con il play d'addosso. Arrivi a loro? Loro arrivano a te? Hai vinto. Occorre altro, insomma, un messaggio giovane, ce ne sono di bravissimi, propositivo e di rottura, che magari non suoni sempre come il lamento di Cassandra. C'è una prateria immensa da conquistare. Allora, ho letto questo, al di là di quello che, ripeto, succederà poi alla trasmissione, se ci saranno evoluzioni, semplicemente perché io, per natura sono spinto ad approfondire sempre le cose, cercare di capirne il senso, e vedere se da una situazione, come ho detto anche prima ad Adamo, si può trovare anche la soluzione del problema, o meglio un beneficio per chi è ancora in piedi, no? Io l'ho vissuto nel mio percorso di vita con altre strutture, altre organizzazioni, dove magari a un certo punto per mille motivi sono subentrate altre energie che hanno deviato l'andamento della struttura del progetto, e parlo proprio anche di persone che anche involontariamente sono portatori di energia negativa o di oscurità, insomma, quindi bisogna sempre stare attenti a queste cose qua. Però lo dico proprio perché anche nella preparazione del libro, nella creazione del libro di Radiogamma 5, più volte ho affrontato, insomma, anche a livello mia, di riflessione mia personale, il tema del futuro della radio in questo caso, no? E ad esempio persone che sono assolutamente protagoniste fin dalla nascita della radio, come ad esempio Arianna, la moglie di Franco Carraro, ma anche altri conduttori storici e quant'altro, più o meno hanno sempre espresso lo stesso pensiero, e cioè di dire: piuttosto che la radio si snaturi, preferisco che chiuda. Ok, quindi preso atto di questo concetto condivisibile da tutti, però bisogna capire come effettivamente affrontare il futuro, no? Io da questi messaggi, alcuni di avvoltoi veri e propri, io ci leggo delle possibilità per magari anche migliorare. In effetti io l'ho sempre detto, ad esempio, che ho accettato la proposta di condurre questa trasmissione perché cercavo di portare del bene alla radio. Il libro stesso è uno strumento per portare dei benefici alla radio, e non solo di natura economica, ma proprio anche di espansione e di visibilità, e lo stesso cerco di fare con la mia trasmissione, creando dei contenuti, ponendomi in un certo modo che rispecchia ovviamente la mia natura, perché non potrei fare una trasmissione in maschera, non mi si addice. Quindi così come mi sentite, così sono. E però il punto è questo: io credo che già la radio abbia tantissimi conduttori bravissimi, contenuti interessanti, possono essere condivisibili o meno i pensieri espressi o il modo di porli, però non si può dire che questa radio, soprattutto se consideriamo l'intero arco della sua esistenza, quindi in questo caso 50 anni, non si può dire che la radio non abbia portato dei contenuti, delle proposte, che addirittura abbia condizionato o migliorato la vita delle persone, perché nel libro c'è ben scritto questo, che tante persone testimoniano come la radio abbia cambiato in meglio la loro vita. Però il punto è questo, che l'ho detto anche più volte in trasmissione: se noi siamo in 10 in questo momento e a queste 10 persone viene chiesto appunto di fare una donazione, di aiutare una persona in difficoltà, di partecipare a un evento che si organizza e quant'altro, alla lunga queste 10 persone avranno sempre più difficoltà a partecipare o aiutare o sostenere o ad ascoltare. Quindi il mio discorso è molto semplice: attraverso un tipo di magari novità, un tipo di comunicazione diversa, dei contenuti magari anche diversi, che ovviamente non vadano a snaturare la radio, si può aspirare, si può porsi come obiettivo quello di ampliare il numero di radioascoltatori. Ma questo non per motivi egoici o di dire: ah, ho aumentato a 10, 12, 13 il numero di radioascoltatori. Non è una conquista o un record fine a se stesso, è il fatto che se noi già quello che riusciamo a fare in questo momento, e cioè aver festeggiato i 50 anni, aiutare ancora le persone, proporre eventi dove vediamo che c'è sempre tanta partecipazione, se l'abbiamo fatto fino ad oggi con questo numero di radioascoltatori, figuriamoci cosa possiamo fare con un numero di radioascoltatori maggiore. Quindi il punto è questo, cioè il punto è semplicemente di andare a cercare, non di trasformare la natura della radio in commerciale, perché come ho detto prima sono completamente d'accordo con il pensiero espresso da Arianna, cioè piuttosto che chiuda la radio, se deve snaturarsi, ma sicuramente ci sono tante persone che sono potenzialmente affini anche a livello energetico alla radio e non sono ancora stati contattati, non sono ancora stati toccati dalla frequenza della radio. Questo perché? Perché sicuramente, diciamo, oggi c'è molta più dispersione, ci sono molti più canali, ci sono molte più distrazioni di qualsiasi tipo. Per cui quello che io intendo dire è questo, che magari i contenuti già ci sono, io magari nel mio piccolo cerco di portare anche un po' più di leggerezza, di alleggerire un po' l'anima, di respirare, di portare un certo tipo di comunicazione, oltre che dei contenuti nel mio settore, perché per quanto riguarda la medicina, l'omeopatia, le medicine alternative, la musicoterapia, le canzoni dei DJ, ci sono ben colleghi conduttori che sono molto più preparati di me, e quindi io nel mio piccolo cerco di fare questo e invito sempre tutti a dire che se i contenuti ci sono già, la cosa allora essenziale è quella di cercare di diffonderli il più possibile. Quindi come si fa a diffonderli il più possibile? Si fa diffondendo gli strumenti per conoscere la radio. Uno, ripeto, è il libro, l'altro può essere che andate in cerca magari anche nei social dei vari conduttori, io vedo che comunque pubblicano, quindi andate a condividere, che ne so, i loro post, date sostegno in maniera tale da amplificare il numero di persone che anche fosse una volta sola si collegano con la radio e magari beccano la trasmissione giusta che li colpisce, oppure vanno in cerca di quella che potrebbe interessare e diventano magari nuovi radioascoltatori. Quindi se trasformiamo l'attuale numero di radioascoltatori, e per radioascoltatori intendo anche i sostenitori della radio, il popolo di Radio Gamma 5, lo ampliamo, ma ripeto, non a livello commerciale, a livello mantenendo la natura della radio, mantenendo il pensiero della radio, mantenendo l'energia scusate che c'è già adesso, abbiamo fatto crescere la possibilità per la radio non solo di continuare il suo percorso, ma anche di diventare più forte, di poter aiutare ancora più persone. Allora, Paul mi scrive: BioBlue ha chiuso, ecco perché ieri sera non riuscivamo a sintonizzare il canale, abbiamo perso una voce, un pensiero alternativo di informazioni vere. Sì, allora io ripeto, Paul, non l'ho approfondito, ho solo colto l'occasione perché nella trasmissione precedente avevo sentito un radioascoltatore che chiedeva appunto informazioni. Da quello che so io, appunto Claudio Messora si è dimesso e il canale attualmente dovrebbe risultare chiuso. Poi le evoluzioni non lo so, non so se poi lo verrà riaperto, non so cosa stiano facendo. Leopoldo ha detto che stanno rispondendo bene, quindi probabilmente stanno anche già mettendo in piedi qualcosa per cercare di salvare la situazione o di far qualcosa. Allora, Gianni, Grigoletto Gianni mi scrive: non sono d'accordo con il messaggio appena fatto su BioBlue, io sono un suo sostenitore, ma la massa non merita niente, vuole solo le cose gratis ed è giusto che venga fregata, mettiamola così per non usare il tuo termine. Allora Gianni, rispetto, intanto ti ringrazio, rispetto il tuo pensiero. Io non ho letto, ti dico, non so se avevi ascoltato fin dall'inizio, io ho letto dei messaggi presi in rete per fare in modo che attraverso quei messaggi, che erano evidentemente di avvoltoi che giravano intorno alla carcassa, parlavano male di BioBlue, ma io li ho letti apposta non per valorizzare questi messaggi, infatti non ho detto da chi vengono, li ho solo presi in rete, ma semplicemente per cogliere l'occasione di vedere se da questa situazione possiamo trarre una lezione. Quindi sono abituato così io a vedere non l'aspetto solo negativo, ma a vedere che a fianco ci sia anche qualche lezione da imparare, un aspetto, una lezione da apprendere o via dicendo, insomma, ecco. E poi Claudio, ciao Fabio, un caro saluto, siamo come al solito sintonizzati su Radio Gamma 5, ci vediamo la prossima settimana in trasmissione, a presto Claudio, Giulia, sì, vi aspetto, non vedo l'ora. Paolo dice, sai cosa? Esprimo in merito a BioBlu o qualsiasi realtà di informazione. È una prova di proposta, ma molti anche colleghi al lavoro non cercano di approfondire le varie tematiche, ma preferiscono una serata di svago. Sì, ma allora, ma infatti io non ho una verità assoluta in tasca, credo che non ce l'abbia nessuno. L'importante, secondo me, nell'ambito della comunicazione non è quello di adattarsi a chi ci ascolta o chi ci legge, perché quello significherebbe snaturarsi. Ma significa che cogliere l'occasione per vedere se in un'epoca in cui magari le cose sono cambiate rispetto a tanto tempo fa o anche a un decennio precedente, perché le cose sono sempre, le evoluzioni sono sempre molto veloci, soprattutto ultimamente, e se magari da questo c'è la possibilità di ascoltare magari qualcosa che non abbiamo ascoltato, perché noi andiamo avanti magari per mesi, anni a proporre lo stesso tipo di comunicazione, lo stesso tipo di contenuto, ma dopo ci accorgiamo che le persone a cui stiamo parlando la pensano esattamente già come noi. Quindi io penso che sia bello la possibilità che magari quel pensiero, quel contenuto possa arrivare anche nelle orecchie di chi è lì nel dubbio e magari ascoltando il mio contenuto, che ne so, si inizia ad avvicinare alla mia realtà, non per cambiare o modificare il pensiero degli altri, ma semplicemente per dare agli altri una possibilità di avere un dubbio piuttosto che un'alternativa al proprio pensiero. Robby L'Alpin, grande Fabio, ti dedico la mia poesia del titolo Ho fame, sì, perché hai visto l'orario. Normalmente quando ho fame mi siedo a tavola e mi metto a mangiare, ma c'è un'altra fame molto più grande della prima. Non è una fame che viene dallo stomaco ma dal cuore, si chiama fame d'amore. Grazie Robby L'Alpin, un abbraccio. Allora Andrea, su BioBlu potremmo dire che, chiusa questa scomoda realtà, gli altri grandi canali costituiti da veri professionisti dell'informazione che ci hanno informato in modo così oggettivo nel periodo pandemico avranno piede libero senza altri contrasti a diffondere le loro notizie libere da fake news e distorsioni, in preparazione per le ultime pandemie e agenda 2030. Grazie, un saluto. Ma infatti Andrea, l'importante secondo me è qua, fra un po' concludo perché manca pochissimo la pubblicità e poi abbiamo il nostro ospite. Concludo dicendo che proprio perché non vengano chiuse queste realtà che danno un'alternativa di pensiero, bisogna sempre capire di cercare non di star lì nella propria comfort zone, ma di cercare di potenziarsi, di ampliare il proprio pubblico, perché in questo caso parliamo anche di realtà che si autofinanziano attraverso radioascoltatori o telespettatori. Quindi è importante secondo me capire il modo per, diciamo, cercare di farle crescere, farle continuare a esistere. E poi soprattutto secondo me lo scopo, come quello anche dei libri, è di mandare dei messaggi, quindi in questo caso anche cercare che quei messaggi che sono importanti, che magari hanno salvato tante vite, parlo proprio di informazione o di controinformazione, cercare che arrivino a più persone possibili, proprio per questo, perché ci siano sempre più persone che si aprano gli occhi e che in qualche modo salvino la propria vita attraverso una giusta informazione, ecco. Comunque vi ringrazio perché è sempre un piacere confrontarmi con voi e imparare. A fra poco.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
6: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
10: 3
9: 2 9
10: 0 0
9: 3
10: 8
9: 9
10: 8
13: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
14: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
14: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
14: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
14: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure

Rieccoci, tornati in diretta da Radio Gamma 5. Finisco di leggere un secondo questi, allora questi messaggi. Grazie, ciao Vanna. Volevo sapere che fine ha fatto la trasmissione di Pamio, disinformazione, perché non la sento più il martedì a quest'ora. Mi piacete anche voi, ma volevo solo sapere se viene trasmessa in un altro momento. Grazie Vanna, allora no, colgo anche l'occasione per dire che il palinsesto, insomma, o vari aggiornamenti del sito, appena riusciamo li facciamo, e perché mi sembra che ci sia ancora inserito il nome di Marcello nel palinsesto, non è stato spostato di orario, semplicemente Pamio, che sa

0: Salutiamo, ha scelto di prendersi un periodo sabbatico dalla radio per dedicarsi ad altre cose, quindi lo puoi seguire nel suo sito. E, Paul conclude il messaggio di prima. Allora, dire, ma organizzare una festa popolare con gli stand, con le varie tematiche fattuali proposte da tutta la Radio Gamma 5, faccio un azzardo con dibattiti aperti a tutti a prescindere. Per esempio, l'indipendente di Matteo Gracis, scusa, Matteo Gracis, ho letto male io, chiedo, non ha mai pensato di unire le forze con BioBlu? Allora Paolo anche qui, beh, insomma Radio Gamma 5 comunque già mi sembra che proponga tantissimi eventi, tantissimi contenuti. Poi, come ho detto prima, secondo me il punto non è quello di proporre cioè, i contenuti ci sono già, probabilmente anche gli eventi. Bisogna cercare in qualche modo di aumentare il numero dei partecipanti, di fare in modo che invece che andare al mare una volta passino al gas di Radio Gamma 5, piuttosto che una sera invece che andare al bar del paese vengano in radio a sentire una conferenza, insomma, ecco, perché poi il passaparola crea più entusiasmo, più potenzia, ripeto, il popolo di Radio Gamma 5. Ma noi adesso parliamo di un nuovo argomento e abbiamo con noi allora, un nuovo ospite. La Luce di Aurora è un progetto di socioterapia all'interno della scuola Waldorf di Cittadella, ideato da due mamme, due famiglie, Silvia Faccini, in questo caso, che abbiamo qui con noi, e Emanuela Todesco. Il tutto parte dalle vostre figlie che si chiamano Anna e Giulia. Benvenuta Silvia.
1: Ciao Fabio, grazie per avermi ospitata e saluto tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te, insomma, intanto noi avevamo già avuto il piacere di sentirci in due occasioni, qui in radio per un breve spot e poi anche telefonicamente per l'evento teatrale che c'è stato a San Pietro in Gù. E per chi non, per dei nostri radioascoltatori che non ti conoscesse, chi è Silvia?
1: Allora,
0: Domanda esistenziale.
1: dunque. Innanzitutto, molti radioascoltatori mi conoscono come Silvia di Villa Balzana, perché a volte chiamo in radio, intervengo soprattutto nella trasmissione di Paolo. E sono cresciuta con Radio Gamma 5 perché fin da piccola, ecco, ascoltavo la radio e i miei seguivano soprattutto Franco. E sono mamma di due figlie, Annalisa che ha 12 anni, frequenta la scuola Aurora di Cittadella, e Giulia che ha 20 anni, a settembre ne compierà 21. È una ragazza con doni speciali, appunto una ragazza diversamente abile, che è un dono grande, perché nel momento in cui io sono riuscita a metabolizzare l'arrivo nella nostra famiglia di un figlio con disabilità, ho capito che non è una sfortuna, ma è una grande opportunità per la tua vita. E proprio ecco, dall'impulso di Giulia e di Anna, l'altra ragazza, assieme a un'altra famiglia, io e mio marito abbiamo dato vita a questo centro di socioterapia, il centro Luce di Aurora.
0: Quindi nasce, diciamo, infatti anch'io ogni tanto dico spesso a Gabriel, mio figlio, grazie perché mi hai portato alla scuola Waldorf, grazie perché mi hai portato qui o di là. Effettivamente sono loro che ci portano in determinate esperienze o anche a una determinata crescita evolutiva, spirituale, ecco.
1: Ci prendono per mano e ci
0: Sì.
1: accompagnano verso quello che è il nostro compito in questa vita, se noi genitori riusciamo a cogliere questo.
0: Concordo.
1: Ecco, io credo, sono riuscita, ecco, ad accogliere questa chiamata e a vivere, e riesco a viverla proprio nel pieno, questa esperienza terrena che mi ha portato mia figlia Giulia.
0: Eh sì. Ma Anna e Giulia hanno comunque la stessa età?
1: No, Anna ha 25 anni,
0: È più grande.
1: sì, e Giulia 20, aspetta, forse 26, credo, a fine agosto. Hanno 5 anni di differenza, sì.
0: Ok, mentre invece la sorella di Giulia, Annalisa, è più grande o più piccola?
1: Più piccola, ha 12 anni, frequenta la sesta e ha la scuola Aurora.
0: Ok.
1: E lei gode di questa, cioè questa sua esperienza, questa, l'opportunità di frequentare questa scuola che è proprio adatta a lei, è proprio per lei, e l'opportunità gliel'ha data Giulia, perché è stata Giulia che ha portato nella nostra famiglia, sì, l'antroposofia e poi la pedagogia Waldorf e la pedagogia curativa, eccetera.
0: Eh sì, poi comunque ho detto spesso anche a Luca Castaldello, quando è qui con me in trasmissione, che la scuola Waldorf di Cittadella è molto all'avanguardia da questo punto di vista. Insomma, è sempre stata.
1: Allora ti dico, quando io portavo Giulia da esterna, sì, nel senso che la portavo per un tipo di terapia, che fa quella che attualmente è la responsabile del centro, io sentivo quando entravo un'energia diversa, veramente, che mi travolgeva, un'energia positiva, e coglievo un qualcosa in quei bambini che fuori non vedevo, perché Giulia frequentava la scuola pubblica allora, le elementari, e quella vivacità, quella luce che vedevo in quei bambini fuori non la notavo.
0: Infatti, prima di chiederti altre cose riguardo al progetto, per curiosità mia, mi piace approfondire e conoscere bene le situazioni, ma ti chiedo, allora, Giulia come ha vissuto nella sua disabilità la scuola pubblica, quindi penso asilo o elementari?
1: Allora, non tanto bene asilo,
0: non solo lei ma anche voi come genitori.
1: Sì, allora fare uno
0: argomento
1: sforzo
0: delicato,
1: sì.
0: Se vuoi imprecare, impreca.
1: No, allora io ero diversa, io ero un'altra Silvia.
0: Okay.
1: Poi premetto che la diagnosi di Giulia io l'ho avuta proprio a un passo dall'entrata alle elementari.
0: Okay.
1: Quindi per me Giulia era fino ai 7 anni normale, e aveva delle difficoltà, e in quegli anni, gli anni che precedevano l'ingresso alla scuola elementare, stavamo facendo diverse cose, tra cui logopedia, psicomotricità, per tra virgolette recuperare i ritardi che aveva, e un po' anche perché io non ero pronta ad accogliere, okay, una diagnosi nefasta. Sono andata per step e mi ricordo quella 30 di agosto del 2012, quando ricevo una telefonata che mi annuncia l'esito della mappa cromosomica. Io da biologa, sono laureata in scienze biologiche, avevo capito perfettamente in 2 secondi che cosa significasse e che cosa mi stava per cadere addosso. E quindi mi sono trovata da mamma di una ragazzina meravigliosa, ti ho portato anche la foto, guarda, vedi, sorridente, era sempre sorridente, luminosa, con questi occhi azzurri lucenti, un angelo praticamente, tutti la adoravano. Ogni volta, cioè è successo all'asilo ed è successo poi anche alle elementari, quando lei si doveva congedare perché appunto passava poi l'anno successivo, passava come di grado, e tanti pianti da parte delle maestre ma anche dei genitori. Quindi sono passata da mamma di una bambina normale sono stata catapultata in modo violento nel mondo della disabilità, non sapevo niente, e quindi puoi immaginare, sono crollata proprio nella disperazione più totale. E non riuscivo a comprendere anche i bisogni che aveva, come sono riuscita a fare successivamente. Per cui sì, il tempo dell'elementare non è stato positivo, nel senso che io non sono riuscita a capire, a cogliere i suoi bisogni e a rispondere in modo adeguato, perché ero in un vortice, nella confusione più totale. Poi stavo attendendo dalla seconda elementare, appunto io aspettavo la sorellina, che è nata marzo dell'anno successivo, E quindi poi, sai, ero presa da questa bambina e ho iniziato ad aprire gli occhi, a capire quando Giulia era in quarta e in quinta. E poi invece, quando siamo passati alle medie, è stata un'esperienza invece molto positiva. Io ero molto presente,
0: sempre pubblica.
1: Pubblica, sì. E,
0: c'erano strutture adeguate o anche, diciamo, un adeguato... adeguata accoglienza da parte del personale scolastico?
1: Come ti dicevo, le elementari no, okay. E, mentre alle medie sì. Ti posso dire che l'esperienza delle medie e poi delle superiori è stata molto positiva. Forse siamo stati anche fortunati ad avere delle insegnanti di sostegno brave, mm-hmm. Ma soprattutto sensibili, che amavano il loro lavoro e quindi lo facevano con il cuore, volevano bene a Giulia, erano molto sensibili. Poi avevano una mamma presente che faceva... come dire, sì, puntavo i piedi e avevano capito con chi avevano a che fare, quindi assolutamente. Ecco.
0: E poi come sei venuta a scoprire la scuola Waldorf Aurora di Cittadella?
1: Allora, come ti dicevo, Giulia è entrata come esterna. È successo questo tramite il medico. Allora, io, ascoltando Radio Gamma 5, ho conosciuto Giovanni e Maddalena Peccarisio. Li ho contattati proprio per Giulia e sfortunatamente si erano trasferiti nella zona di Udine e quindi io e mio marito andavamo periodicamente da loro, vicino a Udine, e a un certo punto Maddalena, anche in base a quello che le dicevo io, dice: guarda che Giulia non ha capacità imitativa, noi a casa proviamo a fare gli esercizi che tu ci dai di euritmia, ma non ha assolutamente capacità imitativa, lei si diverte a vedere mamma e papà che fanno quegli esercizi ma lei non li sa fare. E sì, appunto mi ha dato ragione e mi ha inviato dal medico Cenzato. E quando abbiamo fatto la visita, Cenzato ci ha inviati subito alla scuola Aurora, perché c'era Liliana, quella che adesso è l'attuale operatrice, la responsabile del centro luce, che appunto praticava la chirofonetica. E niente, così siamo venuti a conoscenza.
0: E magicamente Giulia da non normale o disabile si è trasformata a bambina speciale,
1: sì.
0: Perché a volte basta una definizione,
1: sì.
0: A cui, vedi, a distanza di anni tu attribuisci il merito di averti portata lì e mm-hmm. di aver fatto crescere tutta questa cosa attorno, addirittura anche di aver portato la sorella più piccola in quella scuola. Quindi quello che trovo incredibile è che a volte è solo... ma questo non vale proprio per tutti gli esseri umani, che a volte ci si ostina oppure ci si trova in difficoltà perché in quel determinato contesto il pubblico che abbiamo davanti non è adeguato a noi, non è, cioè noi ci poniamo come primo problema che noi non siamo adeguati, no, al pubblico, ma in realtà magari basta proprio cambiare scenario, tipologia e iniziano ad arrivare gli applausi e sapere che c'è il nostro posto nel mondo,
1: sì.
0: Questo è il punto.
1: Guarda, ti racconto un piccolo aneddoto per farti capire anche il cambiamento. Allora, Giulia ha frequentato per 4 anni la scuola materna, da ragazzina, ti ripeto, normale, perché è arrivata la diagnosi a 7 anni. Ogni mattina io vivevo la frustrazione da mamma e piangevo ogni mattina per 4 anni, perché vedevo quello che Giulia non aveva rispetto agli altri. Poi alla recita di Natale ogni anno io mi dicevo: l'anno prossimo parlerà anche la mia, ci sarà anche la mia come gli altri. Cioè lei era, io la vedevo quella diversa in mezzo a, non so, non mi ricordo se 80, quanti bambini, comunque tanti, e tutti che si muovevano, che parlavano e che potevano parlare alla loro mamma, e Giulia non parlava, non mi diceva niente, era chiusa nel suo mondo. E Giulia non ha mai parlato a quella recita. E io appunto vivevo nel mio dolore per anni, ti dico, piangevo ogni giorno. E poi quando ho iniziato, grazie alle indicazioni della pedagogia appunto Waldorf, a fare certi esercizi, lavorare sull'equilibrio, portare Giulia fuori, e noi abbiamo la fortuna di abitare in collina, quindi avere anche il bosco, la portavamo tanto fuori nel bosco e quindi io passavo tanto tempo con lei, e a un certo punto ho capito che io avevo una fortuna maggiore rispetto alle altre mamme. Innanzitutto potevo stare tanto tempo con mia figlia e vivere quei momenti che ti posso garantire, Fabio, cioè li ho nel cuore.
0: Immagino.
1: Nel silenzio del bosco, questa luce del sole che penetra, che è filtrata dalle fronde, e Giulia che mi guardava e mi parlava con i suoi occhi. Io dico sempre, lei mi diceva delle poesie pazzesche con i suoi occhi. Io in quel contesto, nella pace, nella calma, in simbiosi quasi, in sintonia con mia figlia, riuscivo a percepire quello che lei mi diceva, e quindi avevo un qualcosa in più che le altre non avevano. E quindi da lì poi ho cominciato a fare anche un cambiamento, a cogliere quello che lei mi portava, e ti posso garantire che lei mi ha portato tanto, perché mi ha preso per mano e ha condotto. Io mi sono lasciata, l'ho seguita, ma lei mi ha portato a conoscere delle persone, delle realtà veramente straordinarie, ha capovolto la mia vita, l'ha proprio sostanziata di relazioni, e mi ha dato delle informazioni. Cioè, io seguendo lei anche con i terapisti ho imparato tante cose,
0: ma soprattutto, a parte tutte le persone e i luoghi che dove ti ha portato lei, visto che ho colto prima una frase, tu sei riuscita finalmente a capirla, ad ascoltarla.
1: Sì.
0: Perché hai avuto, cioè in realtà la tua fortuna è di avere Giulia e capire Giulia, mm-hmm, nella sua unicità, nella, sì, sua bellezza.
1: Sì.
0: Quindi è come quando uno ha, come dicevo prima, la patina, no? Davanti agli occhi, oppure magari qualcosa nelle orecchie che non riesce ad ascoltare o vedere, e invece se facendo un certo tipo di percorso, ma soprattutto dove loro ci portano, riusciamo a comunicare, che è sempre lì il punto, arriviamo, mm-hmm, alla comunicazione, no?
1: Sì.
0: Cioè ci unisce, ci fa capire la fortuna che abbiamo ad avere lei, in questo caso tu, mm-hmm, e avere, mm, a che fare con un'anima così speciale.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Ma quindi tu sei andata lì e hai già trovato il centro, la luce di Aurora?
1: No.
0: Ah, okay.
1: No, assolutamente no.
0: Avevo capito centro prima, quando sei andata.
1: No, la scuola Aurora con appunto Liliana, che praticava questo tipo di terapia, che ha permesso a Giulia, in abbinamento alla logopedia, di iniziare a parlare. Mm-hmm. Poi è stato un effetto domino. E da lì ho conosciuto la scuola, ma in realtà qualche anno prima ero arrivata all'antroposofia, però mi sono avvicinata molto di più grazie alla scuola e a tutto quello poi che gli input che mi ha dato Liliana, i libri che ho iniziato a leggere, era stato un amore a prima vista proprio. Poi io volevo l'antroposofia per lei, volevo la scuola Aurora per lei, all'elementare non è stato possibile, alle medie l'avevo iscritta ma non erano organizzati. E c'era posto invece per Annalisa, quindi Annalisa ha iniziato l'asilo, la scuola materna, dall'inizio, e Giulia invece ha frequentato le medie, poi le superiori a Vicenza. E quando
0: le superiori ha fatto?
1: Scusa. Liceo artistico, il Canova. Sì, è stato un bellissimo percorso, veramente molto bello, arricchente per noi, per lei, ma anche per gli insegnanti. Sì,
0: che bello.
1: Molto bello, sì. E sono molto interessate a seguire anche il percorso di Giulia, sono veramente molto carine ancora adesso che Giulia non è più nella scuola. E come è nato allora, cioè la Luce di Aurora l'abbiamo fondata noi due famiglie. Okay. Ma la cosa parte da molto lontano, ti racconto anche questo perché secondo me c'è una regia che non è terrena.
0: Strano.
1: Allora, io fino al 2017 lavoravo.
0: Sì.
1: Potrei dirti l'ultimo anno ero molto turbata e avevo una vocina interiore che ogni volta mi diceva, ogni giorno, ma cosa fai qua tu in questo posto? Silvia non è il tuo posto, Silvia non puoi investire la tua vita così, tu hai qualcos'altro dentro, lo devi mettere a disposizione degli altri, tu devi... Sentivo questa voce che mi diceva che dovevo far qualcosa per i ragazzi disabili, ma non sapevo ancora cosa. Insomma, così per tanti mesi io non mi decidevo, e allora, come succede spesso, tu non ti decidi, dall'alto pensano loro. Il titolare si è comportato in un certo modo, ha agito in un certo modo, e io in due nanosecondi ho deciso resto a casa. Non me lo sarei mai aspettata da lui, e ho capito dopo il perché. Ovviamente mi sono incazzata come una iena, ecco, ci ho rimesso lo stomaco, però in due nanosecondi ho deciso di licenziarmi, l'ho subito comunicato a lui, ho telefonato a mio marito e gliel'ho detto. Dopo qualche mese, sempre lì dove abitavamo, a Villa Balzana di Arcugnano, conosco una persona che è il presidente di un'associazione ambientalista e mi porta in un luogo vicino alla nostra abitazione, una zona che ha degli edifici che stanno per appunto da ristrutturare, e lì, anche lì in pochi minuti, mi arriva un progetto faraonico, che poi io metto giù in velocità, come se avessi qualcuno che mi prende la mano e che inizia a scrivere per me. E questo progetto, poi a questo progetto abbiamo lavorato in 3 persone, è stato presentato attraverso un bando pubblico, abbiamo vinto, però poi non siamo riusciti a realizzarlo per vari motivi che adesso qui non sto a descrivere, e era molto simile a questo di Luce di Aurora, ma aveva anche molto molto di più. E allora, grazie anche al sostegno del gruppo di Paolo Girotto di Antroposofia, non sono sprofondata nella disperazione più totale, comunque ero ben strutturata, avevo delle spalle già belle larghe, ben piantata, e sempre grazie al percorso, devo dire, di questo gruppo e al sostegno anche loro. Sicuramente c'è stato qualche pianto, qualche lacrima, però poi mi sono sempre detta: c'è il motivo, anche se adesso io non lo comprendo, tengo questo seme dentro di me, ci credo, dall'alto mi sicuramente presenteranno, mi daranno un'altra possibilità, e io non mi dispero, credo fermamente nell'aiuto dall'alto. E frequentando appunto la scuola Aurora, grazie ad Annalisa, incontro anche Emanuela e capiamo che abbiamo gli stessi principi, vogliamo la stessa cosa per le nostre figlie, crediamo fermamente nell'antroposofia e iniziamo a incontrarci, e a primavera del 2023 chiediamo alla scuola Aurora di accoglierci da un punto di vista giuridico, ma diciamo poi troveremo noi la sede, ci basta, cioè, come dire, essere sotto la vostra protezione, certo. Perché improvvisarsi adesso ad aprire un'associazione eccetera eccetera non era il caso di disperdere con le energie in quello. Allora, non solo ci accolgono a braccia aperte, ma addirittura in quella settimana si era aperta, liberata tutta l'altra ala di Villa Negri, che è la sede della scuola Aurora, che fino a quel momento era chiusa, non accessibile, perché il custode era volato in cielo. E da lì abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto, e a settembre 2025 Anna e Giulia hanno dato vita, hanno aperto, ecco, questo nuovo progetto di socioterapia all'interno della scuola Aurora, che dà un nuovo impulso alla scuola, perché la scuola nel suo interno ha già la pedagogia curativa che si rivolge ai bambini in età scolare. La socioterapia è la continuità, perché si rivolge ad adulti. E la peculiarità della socioterapia, che si differenzia dalla pedagogia curativa, è l'attività lavorativa, in modo che il ragazzo con disabilità trovi la sua identità.
0: Bellissima, ecco. Questa cosa qua, non l'avevo colta.
1: Sì.
0: E quindi... Diciamo che vengono ovviamente anche persone dall'esterno, quindi che magari non c'entrano con la scuola, oppure...
1: Al centro nostro ancora no, cioè ragazzi con disabilità no. È la proposta alternativa a un centro diurno occupazionale, quindi okay. Le ragazze entrano al mattino fino alle 2:30, svolgono diverse attività e niente, ecco, fino alle 2:30. E le persone esterne possono essere adulti che hanno magari un'attività da proporre, da fare assieme alle ragazze, un'attività manuale, artigianale. Abbiamo in programma la ceramica, abbiamo in programma anche la tessitura, il cucito, ecco, oppure laboratori con un gruppo di adulti della scuola, come il gruppo di lana cartata, per esempio. Okay. Ecco, quindi esterni in questo senso.
0: Sì. Allora, Anna e Giulia, diciamo, sono state le pioniere di questo centro, giusto? E provenendo comunque dall'arte terapeutica. Dall'arte curativa della scuola
1: pedagogia Waldorf, curativa,
0: pedagogia curativa, così come loro poi sono appunto hanno dato il vita, di vita a questo centro, ci sono altri ragazzi, ragazze di, che appartenevano a quel gruppo che poi sono passati al vostro centro?
1: No. Attualmente no. Tieni presente che chi esce dalla scuola Aurora esce a 13-14 anni, okay, e poi ha le superiori da affrontare. Certo. Ecco, la socioterapia accoglie giovani adulti che hanno concluso il percorso scolastico. Okay. Ecco, quindi c'è già qualcuno che ha visto nascere il nostro centro, che è uscito.
0: Quindi 21, 20, 21 anni.
1: Attorno ai 20 anni, sì, attorno ai 20 anni.
0: Okay. Sì. E attualmente quindi ci sono solo Anna e Giulia,
1: sì,
0: a rappresentare il centro.
1: Esatto, noi auspichiamo veramente con tutto il cuore. Noi
0: faccio queste domande proprio per aumentare il bacino di persone che ascoltano.
1: Sì. No, assolutamente, noi abbiamo le porte aperte, il futuro noi desideriamo ardentemente che entrino altri ragazzi. E, quindi vogliamo dare questa opportunità, perché è veramente un'opportunità veramente molto, molto importante per loro. È un progetto di vita.
0: Eh certo.
1: È un progetto di vita che valorizza il ragazzo, perché adesso faccio un passo indietro, spiego,
0: sì, sì,
1: dico due parole sulla socioterapia e la pedagogia curativa.
0: Ascoltiamo.
1: Allora, i metodi si basano sulla visione che ha dato, che ha elaborato Steiner, Rudolf Steiner, all'inizio del XX secolo. E secondo questa visione l'uomo ha un corpo fisico, ma non soltanto un corpo fisico. Ha poi anche il corpo eterico, delle forze vitali, ha l'anima, quindi questa parte animica o psichica, e poi ha la parte spirituale, che è questo io che si incarna in un nel corpo fisico. Quindi, partendo da questo, la socioterapia non vede il ragazzo con disabilità solo come un individuo che fisicamente ha delle mancanze, che ha dei difetti, che ha bisogno di cure, di assistenza, ma è un individuo che ha delle potenzialità e che è in grado di dare.
0: Certo.
1: E accoglie questa diversità, la vede, la accoglie, la riconosce e la valorizza. Cerca di dare uno sviluppo individuale a questo individuo, quindi cerca di rispondere ai suoi bisogni, legge le potenzialità e gli permette, con un ritmo giornaliero di attività e con delle attività, di esprimere, di tirar fuori queste potenzialità.
0: Quindi sono studiate sull'individuo?
1: Sì, pedagogia curativa e socioterapia. Per loro c'è una figura, un medico antroposofo, okay, che dà delle indicazioni, quindi vede, legge i bisogni e dà delle indicazioni per rispondere in modo più adeguato a questi bisogni.
0: Certo.
1: E sempre il dottor Cenzato ci ha dato delle indicazioni veramente importantissime, addirittura anche i colori da delle varie stanze, i quadri delle Madonne di Raffaello, quella più indicata per Giulia, quella invece per Anna. Sì, sono delle sottigliezze non indifferenti. E poi le attività da svolgere più nutrienti per loro. E queste attività, volevo dirti Fabio, che loro svolgono sono, allora intanto ti dico quelle che adesso in questi primi mesi sono riuscite a realizzare. Allora, loro fanno dei bellissimi acquerelli, candele in cera d'api naturale. Siamo riusciti, a proposito, quando siamo partiti a settembre, siamo riusciti a partire grazie anche a delle donazioni di amici, di conoscenti, e siamo venuti anche qui in radio a fare un appello nella trasmissione di Paolo, e alcuni appunto radioascoltatori hanno fatto delle donazioni. Con queste siamo riusciti a comprare dal tavolo alle sedie e le poltroncine per loro. E poi il kit per fare le candele in cera d'api. Loro realizzano sia quelle classiche, ma c'è stata proprio la festa di primavera domenica, anche quelle a forma di fiore, bellissime, guarda, poi confezionate in un modo unico. Poi loro fanno anche prodotti da forno, biscotti e torte, e loro hanno il compito, e questo è importante, il giovedì di preparare la merenda per il collegio. Ogni giovedì si riuniscono gli insegnanti della scuola Waldorf per il collegio e loro hanno questo compito. Quindi vedi, anche questo tipo di attività non è fine a se stessa, non è una qualcosa di meccanico, ma lo fai per uno scopo. Tu prepari la merenda, hai questo compito per di occuparti della merenda degli insegnanti, oppure realizzi le candele, realizzi questi fiori meravigliosi, anche i fogli cerati tipo l'apepa, che se facciamo pubblicità è quel telo con la cera d'api che sostituisce la pellicola per avvolgere gli alimenti. Hanno fatto anche questo, avevamo anche questo al banchetto della festa di primavera. Quindi tu hai il tuo spazio, vendi quello che hai, che sei riuscita a realizzare, e questo dà veramente dignità, questa sostanza, il loro lavoro e il tempo che loro trascorrono all'interno del centro.
0: Anche perché ti interrompo un secondo, credo che questo vale per tutti i genitori, il pensiero sia sempre quello di capire se i propri figli, anzi non capire, di fare in modo che i propri figli acquisiscano un minimo di autonomia, no?
1: Giusto? Esatto.
0: O un proseguimento del loro percorso.
1: Sì.
0: Al di là che ovviamente il nostro compito finché siamo qui è quello di sorvegliare o di accompagnarli. Quindi mi immagino che questo centro, da un punto di vista proprio pratico, dia loro anche la fiducia nel fatto di avere un proprio posto, come dicevamo prima.
1: Assolutamente.
0: Cioè, sapere che tu prepari del mangiare per i docenti è un qualcosa che dici, sto facendo un qualcosa di importante,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Oppure anche la soddisfazione a un banchetto di vedere che una cosa che hai fatto abbia un utilizzo pratico e venga anche apprezzata o comprata,
1: assolutamente.
0: Siano cose veramente importanti,
1: sì.
0: Poi suddivise in base ai talenti che ognuno ovviamente,
1: esatto,
0: ha e può esprimere.
1: Sì, ognuno lì svolge il lavoro come può, senza nessun tipo di aspettativa, certo, di pretesa, con i suoi tempi, con le capacità che ha. E niente.
0: E come è gestito da un punto di vista proprio organizzativo, cioè come persone?
1: Allora, adesso che ci sono solo Anna e Giulia, c'è una figura, appunto Liliana. Fino a dicembre Liliana era appoggiata anche da una tirocinante finlandese che appunto ha dovuto ritornare in Finlandia per concludere il suo percorso scolastico di formazione, e sì, c'è solo appunto Liliana, perché sono due le ragazze. Devi tenere presente che siamo in due famiglie a sostenere tutte le spese, quindi lo stipendio della figura che segue le ragazze, l'affitto, perché sono strutture del comune, il materiale, le utenze. Quindi lo sforzo è veramente ingente, notevole per noi famiglie. Siamo due famiglie normalissime, non abbiamo grossi introiti, però crediamo in questo progetto, vediamo come stanno le nostre figlie, vediamo quello che portano a casa. Quando Giulia arriva e mi dice sono felice, stato bello, ecco, la soddisfazione, mi porta a casa il pane che lei con le sue mani, o i grissini che lei ha fatto, ho fatto io, ve lo do a tutti, adesso tu mamma, tu papà, tu Annalisa, mangiate, ma l'ho fatto io con le mie mani. Cioè non c'è gratificazione maggiore.
0: Ma che poi, tra l'altro, dovrebbe essere una cosa che dovrebbero dire un po' tutti i lavoratori quando tornano a casa, invece la maggior parte sono incazzati, quindi
1: non c'è frustrazione, capito? Non c'è frustrazione, perché è tutto in funzione, come dire, nel rispetto loro,
0: certo.
1: E tutte le attività, come ho detto prima, nutrono queste ragazze. Poi noi ci crediamo, io e Emanuela, crediamo nel valore di questo progetto e soprattutto per gli sviluppi futuri che avrà. Allora, innanzitutto, l'ho detto anche l'altra volta, il valore non è solo per i ragazzi che attualmente, le nostre ragazze o per chi lo frequenterà, ma è bivalente, nel senso che questo è un progetto unico e innovativo, perché è veramente inclusivo, si trova dentro, all'interno di una comunità scolastica, quindi da un lato i ragazzi dei doni speciali interagiscono con gli insegnanti, con i bambini e ragazzi, con i genitori della scuola, ma dall'altro i bambini e i ragazzi della scuola in tutto il loro percorso scolastico hanno la possibilità di relazionarsi con i nostri ragazzi, e questo è un dono grande per la loro vita, li educa veramente a interagire in modo sano con l'handicap, e poi suscita il fatto di vivere quotidianamente fianco a fianco con i ragazzi dei doni speciali, suscita nel ragazzino lo sviluppo di quelle qualità come la pazienza, no, l'empatia, ma anche può suggerire, stimolare la creatività, la fantasia, per ideare un qualcosa che per questi ragazzi, anche inventarsi eventi, no, l'organizzazione di eventi, qualcosa appunto di nuovo per questi ragazzi.
0: Noi, e comunque anche per i ragazzi speciali ancora nella fascia di età scolare, vedere Anna e Giulia è anche un modo per avere un orizzonte a cui aspirare.
1: Sì, okay. Certo. E ti volevo dire un'altra cosa, noi intravediamo anche degli sviluppi futuri, perché ci sono questi stabili di proprietà del comune fatiscenti che stanno decadendo e che sono, hanno anche un valore artistico perché sono sotto il vincolo delle belle arti, e noi vorremmo proporre un progetto più ampio al comune, e in modo tale da un lato valorizzare questi stabili e recuperarli e dare un valore sociale, perché vorremmo, ci piacerebbe tanto ampliare gli spazi da utilizzare per il nostro centro, quindi poter accogliere altri ragazzi.
0: Attualmente, scusa, la struttura quanti ne potrebbe ospitare?
1: Allora, parliamo di settembre per un futuro, sì. Ecco, 4-5 ecco, ragazzi appunto in un futuro e prossimo, diciamo. Invece questo progetto più ampio potrebbe ospitarne molti di più. Noi vorremmo anche realizzare un residenziale, delle stanze, perché pensiamo anche alla vita futura delle nostre figlie. Ci piacerebbe mettere in piedi una pizzeria, quindi un'attività commerciale, una sorta di pizza out, dove possono trovare lavoro le nostre ragazze, affiancati da anche ragazzi, da giovani normodotati, con anche del personale qualificato, in modo che loro trovino la loro dimensione e come dire, vengano valorizzati e vivano inclusi veramente in questa comunità e nel territorio.
0: Sì, ma infatti quell'esempio che tu hai citato, Pizza Out, è proprio l'esempio di come siamo noi fino a quel momento incapaci di valorizzarli. Non è che sono loro privi di valore.
1: Esatto.
0: Siamo noi che dobbiamo dire ok, è come quando uno dice sono responsabile delle risorse umane. Quanti imbecilli ci sono anche all'interno delle maggiori aziende, io ne ho vissuti tantissimi, dove guardando proprio con semplicità dicevo ma scusa, ma quello è bravo a parlare perché non lo metti a livello commerciale, quello è bravo a fare perché non lo metti a livello operativo, e invece venivano mescolati in base a logiche incomprensibili. Quindi è lì il punto, cioè questi ragazzi hanno tutti dei valori, hanno tutti una loro individualità, una loro originalità, bisogna trovare il posto giusto dove questi valori possono emergere, possono splendere e soprattutto possono trasformarsi in doni per gli altri.
1: Esatto, hai detto.
0: Quello è il punto, sì.
1: Loro sono una risorsa sociale.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi come fare per lanciare un bel appello?
1: Allora, innanzitutto volevo dire ai radioascoltatori che ci sono più modalità per sostenerci e per aiutarci. Allora, è stato aperto un conto corrente dedicato esclusivamente al progetto di socioterapia Luce di Aurora all'interno della scuola Waldorf, e se andate sul sito della scuola Aurora, che è auroraschuola.it, oppure se uno non se lo ricorda basta semplicemente digitare Scuola Aurora di Cittadella, ecco, e lì compare la parte dedicata al progetto di socioterapia e anche l'IBAN dove fare il versamento. Ogni goccia veramente è preziosa per noi. Oppure potete chiamare me e adesso lascio il numero e vi posso dare tutte le informazioni che volete. E Silvia 328 1268431 328 1268 431. Oppure potete partecipare agli eventi che periodicamente organizziamo. È stato organizzato e l'ho pubblicizzato anche qui in radio un concerto a Cartigliano, un altro evento è stato una rappresentazione teatrale a San Pietro in Gù. Adesso il 13 di giugno ci sarà un altro evento molto grande, molto importante con il coro Movie Chorus, che è un coro che il cui repertorio sono musiche di musical, colonne sonore di film, e sono un centinaio di elementi. Questo concerto si terrà.
0: Abbiamo in linea
1: adesso la maestra,
2: sì,
1: del coro Movie Chorus, che ha organizzato a sostegno del centro Luce di Aurora di Cittadella questo evento che si terrà sabato sera alle 20:30, sabato 13 giugno in Campo della Marta. E adesso lasciamo la parola a Claudia. Ciao Claudia, intanto ti saluto.
2: Pronto, ciao a tutti, buongiorno, grazie dell'invito. È un piacere essere con voi. E sì, il concerto per Luce di Aurora è un progetto a cui Movie Chorus tiene moltissimo. Movie Chorus organizza solamente concerti per beneficenza, è un po' la nostra peculiarità. Ogni evento sostiene un'associazione o una causa a cui ci leghiamo in modo particolare, e Luce di Aurora è uno di questi, è un progetto che ci ha conquistati fin da subito. Il concerto in Campo della Marta si terrà, come diceva appunto Silvia, il 13 giugno, sarà alle 21:30, non alle 20:30, e vedrà esibirsi in Campo della Marta, una location meravigliosa all'aperto sotto le mura di Cittadella, sia Movie Chorus Big, quindi la parte più adulta della famiglia Movie Chorus, che è composta anche comunque da cori di bambini, teen e giovani, e sarà con noi anche la banda di Cittadella, il complesso bandistico Ciro Bianchi, con il gruppo delle Majorette. Ci è piaciuto coinvolgere una realtà musicale di Cittadella proprio perché anche il paese stesso possa sentirsi più vicino all'iniziativa che stiamo organizzando a sostegno del progetto.
0: Bellissimo.
2: Ecco, quindi vi aspettiamo numerosissimi, noi non vediamo l'ora di esserci e di fare la nostra musica. Movie Chorus esegue solamente colonne sonore di cartoni animati, animazione Disney, film, musical, quindi quei film che accompagnano le persone un po' in tutto il loro percorso di vita, quindi sarà una serata di grandi emozioni, di nostalgie, di grandi risate, e speriamo di tanta voglia di dare e di fare del bene, questo sicuramente.
0: Per partecipare a questo programma, a questo evento?
2: Sì, l'evento è libero, ci sarà una donazione libera da fare all'ingresso del concerto, okay. E proprio per dare la possibilità a più persone possibile.
0: Perfetto.
2: Di essere,
0: quindi non serve per annotarsi, basta.
2: Non serve, sì. Perfetto. Sì, è sufficiente venire lì.
0: Benissimo. Grazie.
1: E io vi ringrazio fin d'ora, Claudia, per la vostra disponibilità.
2: È un piacere, Silvia, tra l'altro incontrarvi, conoscervi, andare un po' più a fondo nel conoscere quella che è la vostra visione, è stato fonte di arricchimento anche per noi, quindi il grazie è reciproco.
1: E dicevamo prima con Fabio, vedi Fabio, questa è un'altra... un altro dono grande, bellissimo, che ha portato, che ci ha portato Giulia e anche Anna, che ci hanno portato, sono sempre loro, io ringrazio sempre, perché grazie a loro io incontro persone meravigliose,
0: sì.
1: Che proprio sostanziano la mia vita e la arricchiscono, mi danno sempre un qualcosa in più, un qualcosa di nuovo. di arricchente, perché anche Claudia e le altre donne che ho conosciuto del coro mi hanno toccato proprio, mi hanno dato qualcosa di grande, di impalpabile, però sempre un arricchimento proprio.
0: Poi io personalmente mi sono segnato la data in maniera tale che anche i prossimi martedì, quando ho la trasmissione, un cenno comunque lo faccio.
1: Grazie.
0: Ecco. Grazie a voi.
2: Grazie di cuore.
1: Ecco. Bene. Ciao Claudia.
0: Ciao, grazie. Ciao.
2: Vi saluto e grazie per l'opportunità.
0: Grazie
1: a te. Ciao, ciao.
0: Grazie a te, un abbraccio. Ok, allora abbiamo 3 minuti in cui possiamo dire una cosa. Innanzitutto l'IBAN e altri aspetti tecnici, abbiamo detto, comunque li possono trovare all'interno del sito www.aurora.it.
1: Sì, oppure mi possono chiamare.
0: Esatto, al 328-1268-431, Silvia Faccin, Ti lascio la parola, nel senso di, allora, dovete capire che, come ho detto più volte e continuerò sempre a ripeterlo, se il senso di questa trasmissione, in questo caso, di questa intervista, che non sarà probabilmente l'ultima, avrò il piacere, insomma, di avere Silvia ancora, è quello di capire quello che stanno facendo due famiglie, non solo per i propri figli, ma a vantaggio di altri figli. Cioè, loro sono stati i precursori, cioè si sono assorbite le responsabilità, le sofferenze, i dubbi, le incertezze, i momenti di sconforto, e sono arrivate a far emergere questo progetto che in futuro sarà a beneficio di altri figli. Ok, ecco.
1: Ma anche del territorio di Cittadella, per gli sviluppi futuri che noi intravediamo. Sarà una realtà osmotica, come ti dicevo prima, i nostri ragazzi interagiranno con il territorio, ospiteranno anche anziani, come ti dicevo, che possono, con certo, i quali si possono organizzare dei laboratori, loro potranno, beh, se poi andrai in porto, il discorso anche della pizzeria, insomma, avranno.
0: Sì, ci terrei aggiornati.
1: Ecco. Tutto, ecco. Vabbè, allora, tanto ti ringrazio tantissimo,
0: grazie a te,
1: Fabio,
0: anche perché sei venuta. Nonostante non stessi tantissimo bene di fisicamente,
1: no.
0: E insomma è sempre un piacere ascoltarti, ma
1: grazie,
0: anche così ammirare la bellezza che hai scovato e hai scoperto grazie a tua figlia. Insomma,
1: grazie
0: tua figlia, e grazie a tua figlia.
1: Assolutamente, assolutamente. Ecco. E se ho qualche secondo ancora,
0: hai 30 secondi.
1: Che leggo, sì, proprio per. Allora, avevo già letto un'altra volta queste righe, però lo rileggo. Noi ragazzi speciali possediamo una magia, la magia di seminare amore attorno a noi, di smuovere le anime, di far collaborare le persone, di trasformarle, di farle crescere e di renderle più belle. Questa è la conclusione un po' di tutto quello che abbiamo detto, perché questo è il senso, il valore di questi ragazzi dai doni speciali, non c'è altro termine migliore, Fabio.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, intanto un abbraccio a te e anche a Emanuela Todesco,
1: grazie,
0: l'altra mamma,
1: grazie,
0: e quindi soprattutto ad Anna e Giulia.
1: Bene.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta al castello Casarin, Di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al Sacco.
14: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie!
15: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi!
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
18: 2
19: 9
20: 0
21: 0
22: 3
23: 8
24: 9
25: 8
26: 8
27: Ciao Mara!
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
28: 5 per 1000!
29: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
30: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
30: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
28: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
31: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
32: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
3: AF
0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

bentornati in diretta da Radio Gamma 5, 94 MHz. Qua sta scendendo nuovamente un temporalone, quindi sarà la sesta volta da questa mattina che sta cambiando il tempo. E allora, intanto grazie sempre di ascoltarmi. Volevo chiedervi una cosa che non so se dipenda dal tempo. Qualcuno di voi in ascolto mi può mandare un messaggio SMS o WhatsApp di prova, perché non so se magari c'è qualche problema di ricezione, ecco, non so se appunto volevo verificarlo con il tempo che c'è fuori, ecco. Quindi se qualcuno mi fa questa cortesia, basta che proprio scrivere prova o un messaggio SMS o in WhatsApp, e voglio verificare che tutto funzioni correttamente, insomma, ecco. E poi io nel frattempo poi comunque leggerò i messaggi se arriveranno. E ok, allora ti ringrazio 191 finale che c'è scritto, mi ha fatto ok, quindi tutto funziona, grazie mille. Prova Pirla mi ha mandato Sonia, prova di Andrea Sceriffo, prova di Tiziano D'Astra, grazie mille, ok, funziona tutto correttamente.

0: Allora, per motivi organizzativi, adesso l'ospite prossimo, ho già preparato l'intervista, nel senso che l'abbiamo già registrata, perché appunto c'erano stati dei motivi organizzativi, e quindi ve la mando in onda adesso. Poi, in base a quello che ascoltate di questo nuovo ospite, potete diciamo mandare dei messaggi che io al termine della registrazione vi leggerò, insomma, ecco. Quindi intanto buon ascolto.
1: Pronto?
0: Ciao Sveva.
1: Eccoci
0: qua. Allora, intanto ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a te.
0: Ecco, e per i nostri radioascoltatori di Radio Gamma 5, allora, stiamo intervistando Sveva Austini, che faccio l'elenco perché è lungo. Allora, tu sei scrittrice, dopo parliamo anche dei libri che hai pubblicato, ma sei anche operatrice cinofila, istruttrice Reiki, giusto?
1: Sì.
0: e operatrice anche in scrittura terapeutica. Poi mi aggiornerai anche su questo elenco, perché sicuramente non ti sei fermata a questo, insomma.
1: Allora, io ho ritrovato a te, che è sempre bello ritrovarci, risentirci, confrontarci, e saluto tutti gli ascoltatori e ringrazio quindi per avermi dato la possibilità di essere insieme a voi questo pomeriggio, per cui grazie e buonasera a tutti.
0: Grazie a te. Allora, partiamo dai libri che tu hai scritto, in particolare il primo libro che tu hai pubblicato, che si chiama Diario di una maladaptive daydreamer.
1: Sì.
0: E allora, intanto ci puoi

0: Non avevo mai assistito o pensato che ci potesse essere una sindrome di questo tipo.
1: Sì, infatti sinceramente mi piaceva con questo piccolo racconto mettere un po' un cono di luce su un qualcosa che era poco conosciuto, ma che secondo me era bisognoso di attenzione, perché poi entrando nel gruppo dell'associazione italiana, nel gruppo social, hanno un gruppo Facebook, hanno un blog, quindi per informarmi al meglio sono entrata in queste dinamiche e mi sono accorta che ci sono tante persone che in qualche modo nel aver finalmente riconosciuta questa problematica hanno tirato un sospiro di sollievo, cioè finalmente posso dare un nome a quella mia sensazione di straniamento che mi portava a non avere più una vita sana.
0: Infatti.
1: E quindi ho detto, insomma, nel mio piccolo, se posso fare in modo che un pochino se ne parli ancora di più, e lo faccio volentieri perché sono sempre stata affascinata dalle tematiche psicologiche, perché era il ramo di studi di mio papà, come si capirà, io vivevo in simbiosi con il mio papà che purtroppo non c'è più, tu lo sai bene.
0: Mandiamo un pensiero a tuo papà, che come si chiamava? Come si chiama?
1: Sì, Roberto, il mio mitico Rom.
0: Che ti ha dato questo imprinting.
1: Sì. E quindi ecco, sono sempre stato, lo dico sempre, che invece di leggermi le favole della buonanotte, lui mi leggeva Freud, no? E quindi sono
0: Spettacolo.
1: sempre stata affascinata da queste tematiche e ho seguito, ecco, questo filone, anche perché poi la pubblicazione del libro è arrivata proprio come omaggio a lui. Non l'avevo mai presa seriamente, no? Questa mia passione, perché purtroppo mi sono resa conto che non vuole essere la solita polemica generalista, però un po' purtroppo mi sono resa conto che è così. In Italia si parte sempre da in
0: In
1: Italia le
0: Italia.
1: cose funzionano, tante cose, però ci sono altre che potrebbero essere migliorate. Una di queste è l'approccio al mestiere artistico, che ancora non viene riconosciuto, ancora, ma questo insomma ce lo insegna anche Checco Zalone, no? Il posto fisso è quello che ogni italiano vuole, ed è difficile sradicare un po', no, questa concezione, per cui anch'io sono un po' figlia di quella mentalità, per cui ho faticato a dare serietà a quello che io ritenevo però la mia vocazione.
0: No, che sai cosa?
1: E soprattutto
0: Intervengo un secondo perché secondo
1: sì.
0: me hai usato un termine che in questo caso non condivido, cioè nel senso ho capito il senso, però secondo me tu hai sempre dato serietà come tutte le persone che fanno un qualcosa che viene da dentro. Il problema è dargli una forma in cui magari che presuppone magari che ne so un certo tipo di energie piuttosto che di risorse che in Italia, per usare il tuo termine, in Italia diventa quasi un ostacolo insormontabile proprio perché non viene dato credito a questo tipo di settore o alle sue varie innumerevoli forme. Ecco, però la serietà tu, come chiunque diciamo svolga un lavoro artistico anche a livello amatoriale, nei ritagli di tempo, la serietà secondo me c'è sempre. È il fatto di crederci in quello che uno fa, nel senso che possa
1: Ma
0: poi
1: certo.
0: manifestarsi, che cambia, perché ci vorrebbe qualcuno che ci desse sostegno, aiuto o si trovasse un terreno fertile per poter far poi germogliare i nostri progetti. Ecco, però la serietà, secondo me, tu l'hai sempre messa fin da quando io ti ho conosciuto, insomma, ecco, quello volevo sottolineare.
1: Grazie, no, grazie, ma in effetti è proprio quello, no? È proprio freudiano, serietà nel senso, tornando al discorso di prima, no? Proprio perché razionalmente tu ti trovi a condividere il fatto che socialmente è più accettabile un certo tipo di mestiere, ma la tua anima ti chiede altro, perché hai quel tipo di, non perché ce ne sia uno migliore di un altro.

0: semplicemente c'è cioè, chi nasce per dire io non ho la vocazione della cucina e non viene messo superiore.
1: Aspetta, si è persa un po' la voce, aspetta un attimo che prova a spostarti leggermente.
0: Sì.
1: Ok, adesso sì, ti risentiamo.
0: Ok, perfetto. Il problema non è poi la vocazione che ognuno ha e che può essere in qualsiasi settore e hanno tutti pari dignità. Il problema sono poi le risorse, come dicevi tu, che vengono offerte. E per fare un esempio semplicissimo, io provengo da studi letterari, ovviamente ho fatto all'università lettere e filosofia. La cosa stramba è che non c'è nessun corso di scrittura nel corso di lettere. Ti si forma per diventare un critico delle opere altrui. Ma se voglio fare io qualcosa di mio.
1: È il famoso. No, ma sai cosa? Ma sono in realtà sono avanti, sono all'avanguardia perché creano gli opinionisti quelli che.
0: Siamo già nella serie degli influencer.
1: Siamo tutti opinionisti.
0: Assolutamente sì. E quindi ecco, è questo che non sai a volte dove poterti formare seriamente, in certo. Questo senso intendevo, no? Non come viene vero. Inteso sì. Avere proprio il foglio di carta che accredita che tu hai le competenze per poter svolgere quel tipo di mestiere.
1: Certo. Sì, sì.
0: In questo senso e così poi ne parleremo, è lo stesso approccio che si ha per la scrittura terapeutica. Purtroppo c'è da lavorare, però secondo me
1: sì sono completamente d'accordo che c'è un approccio diverso all'estero. Come hai detto tu, ci sono tante cose che funzionano in Italia, ma in questo senso sia a livello artistico, e qua includo anche il cinema e tante altre forme, poi tra l'altro questo circuito non corretto viene anche alimentato dagli stessi protagonisti, perché poi anziché cercare con i propri sforzi di cambiare le cose si adagiano a un sistema che evidentemente e palesemente non funziona e lo rinforzano ancora di più, perché anche al cinema le proposte cinematografiche non sono poi corrispondenti alle persone che vanno a vedere i film in sala. Parlo di film italiani, nonostante comunque ci siano anche dei fondi a favore di certe produzioni italiane eccetera eccetera, però c'è proprio qualcosa che non funziona. Questo vale nell'editoria, ma vale anche per quanto riguarda la pittura o l'arte in genere, insomma.
0: Quindi
1: cerchiamo noi nel nostro piccolo, con magari a volte qualche imprecazione, di cambiare le cose, insomma, con la nostra tenacia. E tu, insomma, in questo caso hai comunque, insomma, cercato di cambiare le cose con due opere. Questa di cui stiamo parlando è la prima, che si chiama appunto Diario di una maladaptive daydreamer, che appunto abbiamo spiegato prima. Leggo una brevissimamente la recensione, poi ti chiedo anche del tuo secondo libro. Allora, leggo proprio quella che ho trovato in rete. Può la troppa immaginazione diventare un problema? A causa dei suoi sogni a occhi aperti, Sveva stava perdendo il controllo della sua vita, ma la scrittura terapeutica l'ha aiutata a ritrovarsi. Così nasce un diario pieno di pensieri, poesia e amore. Non avrei mai pensato che la troppa immaginazione potesse essere identificata come disturbo mentale. Chi di noi non sogna a occhi aperti? Quando il mondo immaginario di Sveva prende il sopravvento, compromettendo la sua capacità di relazionarsi con gli altri, la concentrazione e la produttività, i genitori l'accompagnano da una psicologa che le assegna vari compiti, primo fra tutti tenere un diario. Ecco che Sveva ci conduce nel suo viaggio alla scoperta di se stessa come una maladaptive daydreamer, una persona con un comportamento disfunzionale portata a rifuggire la realtà e a cercare emozioni nel sogno a occhi aperti. Si tratta chiaramente di una persona altamente sensibile che trova un rifugio nelle proprie fantasie. Quando però si passa la maggior parte del tempo nell'altra dimensione e ci si ritrova scarichi di ogni energia, allora anche i piccoli compiti quotidiani diventano difficili e si iniziano ad avere problemi sociali. È allora che si ha bisogno di aiuto. E poi, ovviamente, insomma, vale quello che tu hai detto prima. Ecco, quindi bellissimo, tra l'altro questo si riconduce anche a quello che abbiamo citato e di cui ne parliamo fra un po', anche della scrittura terapeutica. E invece poi dopo quest'opera che ha avuto un buonissimo riscontro, abbiamo una raccolta invece di poesie. Allora questa, aspetta che lo dico per anche i radioascoltatori, allora Diario di una maladaptive daydreamer è pubblicato da Buona Vita Social Club. E mentre invece la sua seconda opera, che si chiama Riverberi, è una raccolta di poesie pubblicata da Letti Editore. E questa raccolta di poesie invece da dove nasce?
0: Allora, semplicemente da un concorso. Allora, diciamo che la forma poetica è la forma per me più naturale di scrittura, per il mio modo di approcciarmi alla penna, insomma. E, quindi
1: Allora,
0: è un po', diciamo che è sempre per il solito discorso, no? Che uno ha un po' difficoltà a sdoganare quello che viene visto come un po' forse desueto, la forma poetica fatica un libro di poesie ad avere il suo spazio in una libreria,
1: Sì,
0: ecco.
1: confermo.
0: Quindi ci ho sempre pensato molto.
1: Allora,
0: Ho
1: confermo.
0: colto l'occasione che era stato indetto dalla Letti un concorso, quindi poi il concorso è andato bene e si è approdati alla pubblicazione.
1: Che poi mi piace questa associazione, perché se nel primo tu come se delineassi o dessi una definizione a questo perdersi all'interno della propria fantasia, in questo che si chiama appunto Riverberi, è ispirato al concetto giapponese di Komorebi, che è la luce che filtra tra gli alberi, e traduce in versi delle riflessioni evocative. Quindi sostanzialmente è il meccanismo opposto. Qui in pratica butti fuori delle riflessioni, come se diciamo queste riflessioni evocative, insomma, ecco.
0: Sì, diciamo che la parola appunto giapponese che fa da filo conduttore ispira un po' tutti i componimenti, fa da cornice e dà il mood proprio della raccolta. E quindi noi non abbiamo un corrispettivo nella nostra lingua che stia ad indicare la luce del sole che filtra attraverso le foglie degli alberi del
1: Certo.
0: bosco, no? Perché loro hanno un sincretismo eccezionale con gli ideogrammi e noi dobbiamo invece elaborare tutta questa cosa. Però ecco, la sensazione di una suggestione. Quindi, non sono poesie molto veloci, quasi dei flash, che vanno a colpire l'immaginario poi personale di ognuno, dando delle sensazioni proprio materiche, fisiche, corporee, quindi un po' ispirate proprio a quella che è la poesia giapponese. Soprattutto gli haiku, e poi arriveremo perché poi sono arrivata ad un altro tipo di progetto, però è tutto un percorso collegato,
1: Certo.
0: in cui
1: Aspetta che si perde un po' la voce adesso là.
0: di ciò che ci circonda, della
1: L'osservazione di ciò che ci
0: natura,
1: circonda, ok.
0: danno modo di creare appunto dei riverberi nella nostra anima.
1: Che bello.
0: Quello che viene i nostri sensi, quello che colpisce i nostri sensi, poi ha una risonanza interiore. è un po' questo il clima della raccolta.
1: Molto bello, molto bello. E allora, e poi diciamo approdiamo in quello che è una cosa che a me personalmente affascina tantissimo, e cioè la scrittura terapeutica. E tra l'altro tu l'hai, perché normalmente anche chi la pratica lo fa attraverso, non so, delle partecipazioni a dei corsi che ha fatto, altre cose, tu invece hai preso proprio un attestato riconosciuto a livello nazionale in questo.
0: Sì, ho proprio seguito un master, e proprio perché è una materia veramente molto vasta, ed è molto particolare, e ci sono spesso c'è difficoltà a sdoganare il discorso della scrittura terapeutica, perché purtroppo l'immagine che forse rievoca anche un pochino la parola terapeutica, tu pensi subito a un lettino dove c'è un analista che in qualche modo sta indagando le tue problematiche, quindi intimorisce un po'. In realtà è semplicemente il voler indicare che la scrittura ha un potere curativo molto potente. Noi possiamo veramente tirare fuori una gamma in vastissima di emozioni alle quali fatichiamo a dare un nome, una collocazione nella nostra vita, e la scrittura ti aiuta attraverso proprio la creatività, tant'è vero che scrittura terapeutica comprende la scrittura creativa, che è quella appunto che dà più spazio alla fantasia, stimola proprio l'immaginazione, e la scrittura catartica, che è quella che
1: aspetta che ti abbiamo perso di nuovo.
0: Allora ecco,
1: eravamo rimasti a catartica, abbiamo perso la
0: che sicuramente è la dimensione quella più che smuove di più.
1: Ma non ha niente a che fare quella catartica, non ha niente a che fare con quella automatica, giusto?
0: No. Ci sono ovviamente delle tecniche che possono essere similari, nel senso ci sono delle tecniche nelle quali tu butti giù dei pensieri così come vengono, senza badare alla grammatica, senza badare alla connessione tra i vari pensieri, semplicemente tutto quello che ci passa per la mente, e poi si vede, si va a rileggere, perché rileggendo si dà una dimensione a ciò che è venuto giù un po' a valanga, però è sempre una dimensione controllata, perché si sta scrivendo, e quindi non c'è la sensazione di perdita di controllo, e questo è molto importante, certo. Perché non ci si sente sopraffatti, perché appena ci si sente a disagio tranquillamente si stacca la penna dal foglio, quindi è anche un procedimento molto sicuro.
1: Ma allora, quindi tu, perché allora io qua ho proprio la descrizione di quello che tu proponi, tra l'altro insieme anche a Elisa, che salutiamo, a Lisa,
0: sì?
1: Scusa.
0: Sì.
1: E allora, il termine greco terapeuticos, che indica ciò che ha a che fare con la cura, associato al concetto di scrittura, svela subito l'intento primario di tale attività, il raggiungimento del benessere attraverso la parola scritta, un vero e proprio percorso di consapevolezza per chiunque, capace di agire su stati d'animo, blocchi, difficoltà e traumi. Uno strumento utile agli scrittori per affinare tecniche ed esplorare nuove esperienze narrative. La scrittura terapeutica, così semplice ma così potente, consente un effetto di rinascita perché va in profondità, in quella zona dell'inconscio dove a nostra insaputa ci sono tutte le ragioni che orientano la nostra vita e le motivazioni che determinano certe scelte piuttosto che altre. La scrittura terapeutica rappresenta così la chiave per accedere a questa dimensione, fornisce gli strumenti per portarla in superficie e per integrarla al nostro vissuto. Dunque, è per tutti, non sono richieste competenze legate alla lingua, ma sicuramente chi la pratica ne uscirà migliorato in tal senso e soprattutto, scopo primario, avvertirà benessere grazie alla cura di sé e del proprio mondo psicologico ed emotivo. E poi vabbè, studi dello psicologo sociale americano Pennebeck Bacher dimostrano come la scrittura sia in grado di alleggerire da ansia e stress e di conseguenza di migliorare la risposta del nostro sistema immunitario. Scrivere di ciò che ci crea disagio, sofferenza, limiti o inibizioni fa sì che ci si liberi di un peso e questo incide sul nostro umore e sul nostro benessere fisico perché ha il valore di una catarsi. Infine, vivere esperienze attraverso gli occhi di un personaggio che creiamo permette di ribaltare punti di vista, gestire emozioni altrimenti troppo forti e sperimentare scelte e situazioni giudicate impossibili nel quotidiano. Prendere l'abitudine di dedicare anche solo pochi minuti al giorno alla scrittura terapeutica è un modo prezioso per creare uno spazio di relazione intima con noi stessi e il nostro sentire, per conoscerci meglio, chiarirci e, perché no, risolverci. Poi quello che mi aveva anche affascinato è che con Lisa avevate proprio anche creato questi tre percorsi che uno riguarda il viaggio dell'eroe, l'altro è la relazione uomo-animale e l'altro è il percorso benessere, quindi a seconda di questo, diciamo, del percorso scelto si svolge una dinamica a livello proprio di scrittura terapeutica.
0: Sì, certo, poi ci sono, appunto, vengono adoperate tecniche diverse a seconda dell'obiettivo che si vuole raggiungere, sia nei gruppi sia invece nelle sedute individuali. Però è questo, è il entrare in contatto con la dimensione più intima di se stessi, soprattutto in un periodo in cui siamo sempre un po' sopraffatti dal tempo, dalle richieste sociali, e quindi abbiamo veramente poco modo di entrare in contatto con noi stessi, con il nostro mondo interiore, ed è molto spesso questo il motivo per il quale si perde quella dimensione di benessere. Ci si ammala spesso di stress, di insoddisfazione, perché non si dà spazio anche semplicemente al proprio bambino interiore. Perché la cosa divertente della scrittura terapeutica è che a volte si vedono le cose con occhi diversi, si esplorano mondi che normalmente non ci vedrebbe, no? Non ci sediamo a pensare cosa farei se fossi l'imperatore di un immaginario regno. Si esplorano anche situazioni divertenti, creative, solo che, appunto, a differenza della lettura, perché tu dici più o meno il fatto, no, che di essere trasportati in un mondo alternativo è il ruolo della lettura. Con la scrittura hai un ruolo attivo, te lo crei. Lo fai tu, ma questo poi, mondo che ti piacerebbe, no? Sì, per illustrare.
1: Che poi, tra l'altro, la cosa magica e potente della scrittura è il fatto che questa cosa qua viene anche inconsciamente, involontariamente, dagli autori che scrivono i libri, no? Io a volte, proprio perché li accompagno dall'inizio alla fine, mi rendo conto anche delle evoluzioni che fanno, delle guarigioni. A volte mi capita che al termine di un libro un autore mi dica che non si sente più quel peso addosso, e questo avviene involontariamente. Figuriamoci quello che può avvenire a livello invece volontario, quando c'è una persona, un terapeuta vicino, in questo caso, che indirizza quello strumento potente della scrittura verso determinati punti da guarire, da almeno, insomma, da far emergere, ecco, mettiamola così.
0: Sì. Esatto, già il fatto che emergano, già siamo a un passo passo proprio dalla soluzione, perché molto spesso è non voler vedere, non voler fronteggiare, e invece il tirare fuori è già il tre quarti del lavoro.
1: Sì, assolutamente, concordo. Ma e quindi diciamo nella tua invece evoluzione dopo la oltre la scrittura terapeutica, poi dove sei approdata oggi?
0: Sei la linea disturbata?
1: No, adesso ti sento
0: mi
1: bene.
0: Ogni tanto c'è
1: qualche interruzione, ma fino adesso si è sentito tutto. Casomai, appunto, se c'è qualche salto o che si sente la voce metallica, te lo dico, che magari. Sì, fino adesso si è.
0: No, perché stavolta mi sembrava di averti perso io. Quindi. Allora, a questo punto ho cercato di mettere un po' tutto il percorso nel calderone.
1: La famosa centratura.
0: Esattamente, abbiamo fatto questa mistura in cui ho creato un progetto che parte dall'haiku, quindi il tipico componimento poetico giapponese. Perché questo componimento va ad unire un po' tutto quello che appunto io ho raccolto in questo periodo. È un componimento poetico. È un componimento poetico che però ha delle regole ben precise, quindi fa in modo che ci sia un processo cognitivo molto attivo per attenersi a queste regole, perché l'haiku è composto da tre versi, ognuno di questi ha poche sillabe, quindi sono 5, 7 e 5. E bisogna far entrare il proprio pensiero in questa metrica. E è molto utile perché rende chiaro ciò che vogliamo, veicola il nostro pensiero e rende chiaro ciò che vogliamo dire. E quindi questo.
1: Aspetta che adesso sì, ti ho perso un attimo. Adesso mi senti?
0: Adesso, io non so, guarda, ho cercato di essere più vicina al wifi possibile.
1: Anche temporali in giro, quindi può essere, insomma, non.
0: Probabile, sì, che qui abbiamo brutto tempo. Quindi ci aiuta questo a rendere chiaro ciò che pensiamo e ciò che vogliamo esprimere. E inoltre è un grosso esercizio di presenza, perché l'haiku, un po' come appunto le poesie di Riverberi, nascono dall'osservazione della realtà che ci circonda, soprattutto la natura. E è molto attento l'haiku ai cambi di stagione, ai fenomeni atmosferici, ai comportamenti degli animali, perché sono delle metafore del nostro esistere, quindi dei nostri passaggi, della nostra impermanenza, e tutto viene visto come bello perché presente. E quindi l'haiku diventa proprio un allenamento alla consapevolezza e alla presenza del qui e ora. E quindi l'attività che io ho proposto in alcuni workshop, e adesso insomma appunto sto portando in giro questo progetto, per il quale insomma poi si crea un haiku collettivo. Quindi le persone che partecipano al seminario sono chiamate a creare insieme, e quello diventa proprio l'haiku che ha creato la comunità lì presente. Quindi si crea proprio un'energia di risonanza tra tutte le persone presenti, e si procede poi a fare una meditazione su questo haiku, perché deve diventare proprio un esercizio di presenza, un muoverci proprio nella consapevolezza che ciò che conta è il presente, perché ogni attimo ovviamente è e quindi l'esistenza va colta nel suo carpe diem, ecco.
1: Certo, sì, sì. Che meraviglia questa cosa qui. E quindi le persone comunque possono contattarti direttamente, basta che entrino anche nel tuo profilo Sveva Austini in Facebook o c'è...
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Ok, quindi allora ricordiamo per i nostri radioascoltatori che potete seguire Sveva, quindi in questi, diciamo, anche in questo workshop, che questo nuovo progetto, e che include un po', è un po' una centratura di tutto il suo percorso, perché c'è dentro anche la sua esperienza nell'ambito cinofilo, c'è la scrittura terapeutica, c'è la sua capacità appunto di scrivere, la sua base ereditata dal papà da un punto di vista psicologico, e adesso, diciamo, siamo arrivati all'haiku, e che si può, diciamo, proprio utilizzare per portare comunque benessere alle persone e centratura nel qui e ora, insomma. Ecco, quindi la potete seguire in Facebook e anche in Instagram.
0: Sì, okay. Sempre Sveva Austini, okay. Sì, c'è il nickname Sveva no Yume, sempre la mia passione per il Giappone, ecco. Che torna.
1: Sì. E poi se invece non avete i social, comunque potete scriverci qui, potete scrivere a me anche direttamente in radio, poi io vi metto in contatto con Sveva senza problemi, quindi scrivete direttamente qui nei messaggi, oppure anche nelle mie prossime trasmissioni o mi scrivete in privato, insomma, quindi vi metto io in contatto. Allora, ricordo per chi comunque vuole leggere le opere di Sveva, la prima è Diario di una maladaptive dei Dreamer di Bonavita Social Club, la trovate librerie e bookstore online. La seconda invece è Riverberi, ed è una raccolta di poesie pubblicata da Letti Editore, anche qui la potete trovare nelle librerie e nei bookstore online. E se siete interessati a questa scrittura terapeutica o a questi nuovi workshop che fa legati, diciamo, al mondo correggimi se sbaglio, degli haiku, ok, si pronuncia così, ok, con questa struttura, insomma, sempre, ripeto, da un punto di vista terapeutico e di benessere, basta che seguiate Sveva nei social, Sveva Austini, oppure mandate un messaggio qui, oppure lo mandate a me direttamente, che vi metto in contatto, insomma, ecco. Sicuramente comunque avremo modo, Sveva, di approfondire ancora di più, perché è un argomento sempre molto interessante.
0: E grazie.
1: Ecco, grazie a te, insomma, ecco, io nel frattempo sono molto felice di questa intervista, e che sicuramente poi approfondiremo nelle tematiche più quelle, diciamo, che possono anche suscitare più interesse nei radioascoltatori, ma soprattutto in questi ultimi in questo ultimo tuo progetto, che ha un po' racchiuso tutto, insomma, ecco. Quindi grazie di esserti lasciata intervistare, grazie di questa grande condivisione e della tua sempre altissima energia, ecco.
0: No, grazie a te per avermi coinvolta, e grazie per questa chiacchierata, è veramente piacevole, familiare, e ringrazio tutte le persone che sono state con noi, che hanno avuto del tempo da dedicare all'ascolto, e spero di essere presto di nuovo presente in vostra compagnia, perché è stato davvero tanto piacevole.
1: Perfetto, perfetto. Grazie a te intanto, Sveva, e un abbraccio, a presto.
0: Grazie a te, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Rieccoci in diretta e allora intanto grazie dell'ascolto e non ho il tempo, ma anche perché credo che sia successo un problema tecnico con il temporale, dove i messaggi non vengono visualizzati a schermo. Comunque leggo quello di Andrea, che era arrivato prima, e dove scrive: mandiamo un pensiero di luce e ringraziamento a tutti quei giornalisti e dottori che hanno portato e portano avanti il loro lavoro e missioni in scienza e coscienza per il bene della libertà e dell'essere umano. Ricordiamo tutti i giornalisti italiani e palestinesi, i dottori, le donne, Luc Montagnier, Franco Trinca, Domenico Biscardi, Giulio Tarro, insomma tutti gli altri giornalisti e dottori vivi e quelli uccisi per mano di... non si legge bene, mi scuso, per mano di Palantiro, per altre mani, e non si legge bene. Comunque grazie Andrea, un saluto. E Roberto, purtroppo no, avevo appunto già previsto di fare l'intervista, di mandarla in onda, quindi per la telefonata non si può più fare. Ora io vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione. Vi lascio in buone mani con Martina e Giordano, e a seguire poi Max Ungaro, e vi aspetto martedì prossimo con Storie della Gente.

0: Alla fine, l'evento principale del festival. Luci bassissime, concerto incredibilmente intenso. Alterna momenti di apparente quiete a momenti di delirio. E lui è ipnotizzato dalla sua stessa chitarra e intorno i rumori selvaggi, i tamburi del suo batterista. Io in uno stato di semi-incoscienza, praticamente stordito, come succede solo ai grandissimi concerti. Non sono capace di scrivere perché è più grande di me. Non capisco perché perdete tempo a leggere questa recensione scritta con i piedi. Andate dritti nel loro sito e scaricate gratis il loro ultimo LP. Fatto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
6: Aspettiamo tanti dolci
4: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
13: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: Ciao Mara.

0: 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
10: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
11: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
10: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
11: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
10: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
11: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
10: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
11: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
12: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica.

Ed ecco che così oggi, martedì 12 maggio alle ore 15 e cosa siamo adesso? 15 e 12 circa, sì. Parte la nuova trasmissione di Frequenze che curano con Giordano Sandalo e Martina che vi saluta da casa, Martina Crepaldi che vi saluta. Allora, oggi è una trasmissione quindi tutta sulle frequenze, è una trasmissione che mi farà parlare per due orette circa con voi e se volete mandarmi un po' di messaggi. Oggi abbiamo anche qualche problemino con i messaggi, però WhatsApp funziona benissimo e gli SMS li devo leggere invece dal telefonino perché sul monitor non

ci appare niente praticamente, quindi proviamo a vedere. Vediamo se rifunziona adesso, anzi se qualcuno è all'ascolto, oltre al nostro sempre bene amato Luca 1, ecco, il Luca 2 è arrivato. Bene, allora hai ricominciato a funzionare, grazie Luca 2. Allora, purtroppo sei Luca 2 anche oggi, perché Luca 1 dice prima di te: Ciao Giordano, buone vibrazioni piovose oggi e un saluto a Martina e infine un saluto a tutti gli amici in ascolto e tutti Luca 2, 3, 4, eccetera, da Luca 1. Evviva, evviva! È inutile Luca che mi scrivi, no, no. Comunque Luca 2 scriveva: Ciao Giordano, buona trasmissione oggi e la volta buona, mi sa che sono il primo, non ce l'hai fatta. Però devo dire, Luca 2, guarda che oggi l'hai fallata, penso di 30 secondi, neanche 30 secondi, neanche 30 secondi. Quindi bene, ha ricominciato, sono riuscito a rimetterlo a posto, dai, perché Fabio mi aveva detto che non funzionava, infatti quando sono entrato effettivamente c'erano dei problemini. Bene, bene, vuol dire che sono bravo, sono riuscito a sistemare tutto. Bravo Giordano, bravo. Allora, chi sta scrivendo ancora? Ciao, sono Luca da Mira, Luca 4. No, sei Luca 3 oggi, caro amico mio. Oggi sei, ecco, tu sei riuscito a salire sul podio, sei tra i primi tre del podio, dai, Luca 3. E vai, da Mira. Poi abbiamo un ciao grande, grande, però non mi scrivi chi sei. Io leggo Riccardo da qualche parte, 250 finale. Dimmi se è vero, perché ti hanno registrato come Riccardo qui. Quindi, se sei tu, batti un colpo, Riccardo. Sì, ok, ottimo, ottimo, ottimo, bravo Riccardo. Poi qui abbiamo un ciao da Mary dal Borgo e Alex dalle Dolomiti. Evviva! Vedi che salutano, anche se so che ieri avete gozzovigliato, Mary, attenzione, so che ieri ci avete dato sotto col prosecco e vi hanno visti dondolare di qua e di là tornando a casa perché secondo me o c'era il terremoto oppure era il prosecco, una delle due. Luca 1, per non perdere la mia prima posizione, ho scritto subito all'inizio della sigla, sapendo che potevano battermi sul tempo. Mamma mia, oh ragazzi, siete troppo forti, troppo, troppo forti. Mannaggia, anche oggi dice: Luca 2, dai, dai, sei sempre sul tuo podio, vai tranquillo. Secondo posto, non è da buttare via. Posto. Poi ciao, questo è uno scherzo. Perché dice, ciao a tutti, da Luca 15esimo, tanto ormai me la sono messa via. Se sei vero, sei il quarto. Ma mi sa che ci state giocando un po' adesso, eh? Anche chi non si chiama Luca vuol partecipare al concorso qui, eh? Tanto dopo chi vincerà il podio, io andrò a controllare la carta d'identità, quindi non fate scherzi, non fate scherzi, perché tanto dopo, anche se siete sul podio, io controllo la carta d'identità e vedo se siete veramente dei Luca. Allora, ragazzi, oggi, a parte le bellissime girelline che ho visto che non Fabio, ma la sua gentil consorte ha preparato, comunque io ringrazio Fabio Turin perché è lui che le porta alla fine. Quindi dopo nella pausina andrò ad assaggiarmi una girellina meravigliosa, penso che sia coi frutti di bosco, roba del genere. Senti, ho già l'acquolina in bocca adesso. Martina, perdonami, ma oggi sai che ho mangiato molto poco, quindi posso permettermi la mia girellina, la chiamo, sì, è un girellino. Così, così. Aspetta, aspetta. Mirtilli, Mirtilli. Ah, vedi, sei Fabio allora, eh? 717 finale. Mirtilli, Mirtilli. Beh, dai, comunque anche frutti di bosco, siccome fai parte di frutti di bosco, anche il Mirtilli non ero andato distante. Tra l'altro, se ci fosse qui Martina, ti direbbe tutte le proprietà organolettiche dei Mirtilli, che sono favolosissimi, favolosissimi. Quindi,
Partiamo, che dite ragazzi? Partiamo? Ho letto tutti, sì. Ah, mi sono scritto anch'io prima, ciao, da solo, per vedere se funzionava, perché stavo facendo le prove. Che devo fare? Mi tocca fare il tecnico anche. Allora, chi è qua? Oltretutto, oggi Max è a dieta, quindi dacci dentro, maestro. Chi sei che sai che Max è a dieta? No, io mi mangio la mia girellina e poi lascio le altre per chi eventualmente verrà stasera. Ho sentito dire che Max invece è uno che mangia forte, mangia tutto. Fabio, devi mettere il lucchetto sul piattino che porti. Dai, iniziamo, dai, forza. Oggi volevo parlarvi anche di un po' di numerologia, perché no? Perché fa sempre bene al cuore e alla mente. Cioè, l'integrazione che c'è tra la numerologia, l'otoneurologia e la biologia cellulare. Vedete, metto in mezzo un po' di cose, perché a me piace mettere le mani in pasta un po' dappertutto, no? Quindi, vorrei assieme a voi farci capire, perché lo capisco anch'io finché me lo spiego, come sia la numerologia che l'otoneurologia che la biologia ci permettono proprio di delineare un vero e proprio approccio terapeutico olistico, perché è basato sul concetto fondamentale che io non mi stancherò mai di ripetervelo, che tutto ciò che esiste è vibrazione, è ritmo. Questa mia visione, che poi non è mia, è di tantissimi geni del passato, io me la sono fatta anche mia, unisce l'antica saggezza, io la chiamo pitagorica per darci un nome, ma sappiamo che anche Pitagora è andato ad attingere da grandi conoscenze. Quindi quella saggezza lì, che io chiamo pitagorica, a tutti le più recenti scoperte della medicina rigenerativa, perché ragazzi, guardate, ci stiamo arrivando, piano piano ci stiamo arrivando. La scienza, non quella dei super vero star, ma la scienza, quella vera, comincia a drizzare le orecchie. E allora, come possiamo unire tutte queste informazioni a scopo terapeutico? Beh, intanto facendo una diagnosi a livello di numerologia del nostro ritmo interiore, cioè qual è il nostro ritmo interiore. Sapete che abbiamo una frequenza con la quale siamo nati, che non è una frequenza, ma è un range all'interno del quale noi giostriamo meglio le nostre capacità, i nostri talenti. Bene, con la numerologia noi possiamo identificare, usandola proprio come uno strumento terapeutico, possiamo identificare la struttura vibrazionale di base di ogni individuo. Quindi mettendo insieme la numerologia, quindi l'anno di nascita, molte cose che hanno a che fare con la numerologia. Oggi sarò sintetico perché sennò dovrei fare una trasmissione per ognuna delle scienze di cui vi ho appena parlato. Però voglio darvi questa informazione, è una conoscenza. Poi, quello che facciamo Martina ed io qui è quello di darvi sempre qualche piccola informazione, qualche piccolo suggerimento che, secondo il nostro modo di vedere, dovrebbe farvi un pochino di curiosità. Io so che quando già da piccolo venivo a conoscenza di quelle piccole cose che mi interessavano fortemente, che era poi l'incognito, che era il mistero. Io facevo salti sulla sedia, ma da piccolino, cioè io ho cominciato ad amare per esempio l'ipnosi quando correvo dietro anche agli ipnotisti da palco, da palcoscenico. E mi facevo spiegare le cose, mi facevo regalare qualche libro. Ancora oggi ho a casa dei libri vecchi vecchi che mi hanno regalato quando avevo 10, 12, 15 anni. E imparavo ste robe perché erano stimolanti, perché il mistero mi stimola. Conoscere tutto sugli UFO, sugli alieni, conoscere tutto su quello che possono essere quelle scienze della fisica quantistica, l'epigenetica.
tutto ciò che ha a che fare poi con la conoscenza di noi. Le domande potenti che ci facevamo da piccolini, tutti, un po' tutti, poi qualcuno le ha dimenticate, era: chi sono, cosa ci faccio qui? Chi sono io, cosa ci faccio qui? Queste sono quelle domande che poi aprono strade immense, perché poi veramente c'è l'immensità davanti a noi come ricerca, come campo di ricerca. Quindi che possiamo fare? Possiamo identificare la nostra missione, intanto, attraverso appunto tutti questi campi che ho citato. Ci aggiungo l'ipnosi, perché è molto importante anche l'ipnosi, che poi Martina ed io amiamo chiamarla geniosi, dal nome che ha dato il nostro caro amico psicologo, psicoterapeuta Giuseppe Tirone, perché geniosi? Perché ipnosi ricorda l'ipno, ricorda il sonno, no? Adesso ti addormento e farai quello che ti do io. No, non è quello l'ipnosi. La geniosi invece è il fai agire il genio che è dentro di te. È un termine coniato proprio da Giuseppe Tirone. Grande personaggio, andate a cercare qualcosa di lui in rete, troverete video, poi ha scritto tantissimi libri, uno più bello dell'altro. Anche lì c'è tanto da imparare, dico, sì, si può dire anche imparare, dai, non c'è niente di male in questa parola. Tanto da ricercare, da far nostro, tanto da ricercare, da far nostro. Quindi si può arrivare al calcolo di quello che viene chiamato il numero del destino, e quello che viene chiamato poi il sentiero della nascita, e si definisce quindi una frequenza generale, che poi da lì possiamo trovare tutti gli armonici di questa frequenza, che è quella che l'anima ha scelto di sviluppare in questo viaggio, che per me ha il nome di Giordano. Ognuno di noi ha una personalità temporanea, chiamiamola così, no? Che in questa vita si chiama Giordano per me. E ognuno di voi ha la sua, ha la sua. E c'è però una personalità permanente che è l'anima, è lo spirito poi di Giordano, che si incarna varie volte. Quindi quando l'anima ha scelto di fare questo viaggio chiamandosi Giordano, ha scelto una frequenza, e in questa frequenza ci possiamo sguazzare. Finché stiamo dentro a sta frequenza stiamo bene, perché stiamo seguendo anche quello di cui vi ho parlato prima, cioè l'identificazione della nostra missione. Possiamo anche ricercare, attraverso questa numerologia del ritmo interiore, l'analisi delle nostre carenze, cioè lo studio dei numeri mancanti, viene chiamato. Già qui si rivelano quali energie, quali abilità sono più deboli o sono assenti. Quindi possiamo fornire una guida su quali aspetti del carattere devono magari essere equilibrati in modo terapeutico. Poi abbiamo un'identificazione invece della dissonanza. Qua abbiamo un'unione tra la biologia e l'audiologia. Quindi ricordando le tante volte che vi abbiamo comunicato che la malattia è una condizione di disarmonia, si possono andare a ricercare quelle che vengono chiamate le note stonate e l'effetto edge, E-D-G-E, edge. Le note stonate, vediamo un po', quando gli atomi o le cellule del corpo perdono la loro armonia ritmica, emettono quelle che io chiamo le note stonate, e questo porta allo stato di malattia. Perché? Perché andiamo a distruggere o a ridurre quell'armonia che noi ci portiamo dietro al momento della nascita. Qui tutto quello che vi dico è a monte di tutti quelli che possono essere le motivazioni karmiche per cui un bambino nasce già malato, per esempio. Io parlo non di problemi karmici in questo momento, ma di una situazione di un'anima che arriva qui per fare una determinata missione. Ciò che è karmico invece è ciò che veniamo a sistemare da quello che abbiamo magari combinato in qualche esistenza passata. L'effetto edge, magari dopo ne parlo un po' più approfonditamente, ma questo viene
calcolato in ambito otoneurologico, quindi dall'otorino, e l'otorino, la rigoiatria, la neurologia. Ci sono patologie, ne ho parlato spesso, come gli acufeni, i tinnitus, che sono viste come un rimodellamento delle vie talamo-corticali. Questo è l'effetto Edge. Lo possiamo rilevare tramite delle variazioni quantitative delle nostre onde cerebrali. Chiaramente c'è un lavoro da fare, che è un lavoro da fare anche in collaborazione con dei medici con la M maiuscola. Ok? Bene, poi invece passiamo a quello che è l'intervento terapeutico tramite la vibrazione. Quindi anche qui andiamo oltre alla patologia vista in modo restrittivo, come fa magari la medicina allopatica, e andiamo invece a vedere quel qualcosa in più che arriva tramite la medicina olistica e in particolare la medicina vibrazionale. Cioè, una volta che noi abbiamo identificato la disarmonia, non la malattia, la malattia è già dopo la disarmonia che si è creata. Ecco, individuata la disarmonia che ha creato poi la malattia, si può intervenire utilizzando degli stimoli fisici anche, ecco la diapason terapia, ecco l'humming, per riportare il sistema di nuovo in equilibrio. Ci sono varie possibilità citate già anche dalla scienza o da una scienza ancora non compresa bene dagli scientisti, che è per esempio l'euritmia curativa. L'euritmia curativa si basa sugli studi del buon Rudolf Steiner e utilizza il movimento e la pronuncia accentuata di vocali e di consonanti per far risuonare proprio delle specifiche parti dell'organismo e quindi correggere poi quelle anomalie funzionali che abbiamo ritrovato nella disarmonia. Cerco di essere più semplice possibile, vado anche pianino. Comunque le trasmissioni vengono tutte registrate e poi le potete riascoltare sul canale Telegram Frequenze che curano. Intanto leggo Adamo. Ciao Giordano, tu sei uno bravo che ci sei sempre, ma la Martina non tanto e deve stare attenta con le assenze, se no fa la fine del fuggiasco del martedì che adesso non c'è più. Continui Adamo, io ti ringrazio per i complimenti, ma continui con questa cioè, abbi il coraggio, fai nomi e cognomi di chi stai parlando, fai nomi e cognomi, e poi se hai delle prove che uno è fuggiasco, portale, se no sono solo parole al vento, sai. E io ti voglio bene Adamo, ti dico queste cose proprio per aiutarti a non buttare vibrazioni che poi ti si ritorcono contro, perché la vita è questa. Cioè, quando uno dice delle fandonie o dimostra che non lo sono, oppure sta zitto, insomma, no? Ecco, quindi con tutto il bene che ti voglio Adamo, cerca di essere una persona d'amore, visto che hai anche un bel nome, no? Una persona d'amore, non butta lì robe a caso senza dar prove, senza far nomi, cioè non ti vedo una persona così, ecco, non voglio dire altro. Mario Cappellotto è sempre grato ascoltarti e imparare. Ah, grazie, ti ridò del maestro. Grazie maestro Mario. Tiz, il mio acufene ultimamente pare pulsato col battito cardiaco. Devo preoccuparmi ulteriormente? Un caro saluto. No, non devi preoccuparti per l'acufene, né se è pulsato né se non è pulsato. È un messaggio l'acufene, un messaggio molto potente e importante che va ascoltato, e ogni acufene è figlio da mamma propria, quindi non c'è l'acufene che viene per lo stesso motivo per tutti, quindi ognuno dovrebbe fare i conti
con ciò che ha vissuto e con ciò che ha causato quell'acufene. Quindi stai serena e magari utilizza qualche buona frequenza. Ma adesso ne parliamo, sai, Tiz, ne parliamo adesso. Allora, stavo parlando di Steiner, mi pare, vero? Sì, stavo parlando di Steiner. E sì, no, ma avevo già detto tutto di Steiner, sì, casomai dopo andiamo un po' più in profondità. Musicoterapia e ritmo sono altre funzionalità potenti, come l'euritmia curativa di Steiner, cioè l'uso di ritmi speciali e specifici, come quelli per esempio 72 battiti per minuto, che si sintonizzano sul battito cardiaco. Eccolo qua, ne abbiamo appena parlato. Ecco, questo può indurre il movimento e il benessere, movimento e benessere, perché può stimolare proprio il sistema vestibolare e un buon rilascio di dopamina, per esempio, ma anche di altre endorfine interessanti. Ecco, per la acufene, cara Tiz, si utilizzano spesso delle musiche basate sui frattali. Ne avete mai sentito parlare? Ecco, sui frattali, per evitare proprio l'adattamento, per trasformare il suono che arriva all'orecchio, che non è un suono esistente ma lo creiamo noi a livello neurologico, ecco, trasformarlo in un messaggio positivo. Anche questa sui frattali, casomai dopo ne parlo, se ho tempo ne parlo un po' di più. Sono delle musiche speciali, sono delle musiche specialissime. Allora, la vibrazione simpatica o simpatetica, come diciamo noi, allora, sfruttando il fenomeno per cui un corpo che vibra ne mette in movimento un altro con la stessa frequenza, il terapeuta può cercare di sintonizzare il paziente su delle frequenze specifiche di guarigione. E intanto saluto Diego e dice: Diego, penso che parli di Pamio, stava solo scherzando Adamo. Sì, Diego, anch'io avevo capito che probabilmente voleva parlare di Marcello, ma proprio perché considero Adamo una persona intelligente e gli ho fatto questo discorso, no? Ragioniamo da persone intelligenti, no? Quindi se fosse uno scherzo, sarebbe uno scherzo di cattivo gusto, secondo me. Se invece parla seriamente, dovrebbe dire perché gli dà del fuggiasco e non pensare che uno possa avere i suoi problemi, le sue attenzioni da dare ad altro, che magari, come dicono gli sciamani, prima di giudicare gli altri bisognerebbe passare 9 lune nei loro mocassini. Io sono abituato così, sono abituato a non dare giudizi, e se devo dare giudizi, che io chiamo osservazioni, comunque li spiego. Allora, Sara, ciao carissimo Giordano, in tanti complimenti per la delicatezza d'animo con cui hai risposto all'ascoltatore di prima. Sono Sara di Marghera, avevo frequentato il vostro seminario di Diapason l'anno scorso e ti chiedo un consiglio, se puoi. Dove appoggiare il Diapason per equilibrare la prostata? Grazie mille, un abbraccio a te e a Martina quando rientri a casa. Sì, glielo do, anche uno per me e anche uno per te, va bene? Quindi doppio abbraccio con Martina. Allora, prostata, allora, se hai già un diapaso, i punti speciali sono tutte le creste iliache del nostro bacino, nella parte anteriore, e l'osso pubico. Ecco, poi potrei andare anche più nello specifico, però dovrei capire anche di cosa stai parlando. È un'ipertrofia prostatica, è una prostatite, cioè che cosa c'è? Però comunque, a grandi linee, creste iliache e osso pubico, e vai sempre sul sicuro. Luca 1, le girelle devono essere squisite, cambiando argomento per un momento. Sì, ti ho visto Luca, ti ho visto, adesso vengo a salutarti che mettiamo un po' di musica, ok? sì, Luca è di qua in regia, quindi non solo è arrivato primo scrivendo, è arrivato anche in macchina addirittura a salutarmi. Bene, allora,
ci sono ancora, aspetta, due, tre, mamma mia, in quanti state scrivendo? Vabbè, faccio così, vi faccio ascoltare un abbraccio di Dio, vi faccio ascoltare e intanto vado a salutare Luca.

0: Bene, bene, rientriamo in diretta dopo aver salutato il caro amico Luca Uno, che in una piccola pausa è riuscito a venirmi a dare un abbraccio e lo ringrazio tantissimo. Mi sta riscrivendo, sì, ero in zona, non potevo tirare dritto. Mitico. Signore e signore, allora, Sara, ok, grazie mille. Era stato operato anni fa per ipertrofia prostatica e da qualche settimana la minzione ha ripreso ad essere molto frequente di notte. Valori sangue recenti sono ok, però ha anche 80 anni e ci è arrivato da solo a dire che probabilmente è la sua testa che pensa troppo. Vedi, Sara, sono anziani, ma la sanno lunga, meglio di noi a volte. Grazie, se ti viene ad aggiungere qualcos'altro, altrimenti provo a soffermarmi sulle crisi e che l'osso pubblico oltre a riquilibrio. Ah, sì, dai. Ok. Sulle creste volevi scrivere, sulle creste iliache e l'osso pubblico. Sì, c'è il T9 che ti fa gli scherzi. Sì, fai quello, perché già 80 anni con un po' di ipertrofia, insomma, dai, ce l'abbiamo un po' tutti dopo i 50 anni, ma sono cose anche da comprendere. A volte si possono, e spesso, sempre, si possono migliorare. Usa i diapason, vedrai che lo aiuterai molto. Poi, Mariangela da Settimo Torinese, tu sei la vera vibrazione simpatica, caro maestro. Anche Martina, ma io, magari non ricordi, ho conosciuto te anni fa e ho sempre mantenuto un ricordo bellissimo di quella terapia di sblocco a Torino. Ci verrete ancora? Sì, Mariangela, saremo lì proprio a fine maggio. Venerdì, sabato e domenica di fine maggio, dovrebbe essere 29, 30, 31, una roba del genere, sì. Saremo lì e faremo anche il concerto bellissimo da Chopin a Morricone e poi faremo il corso di diapason terapia. Quindi, se vuoi venirci a salutare, siamo in quella cascina straordinaria, e vai. Bene, bene, bene, bene. Allora. Sì, mi scrive Diego, ma è impersonale, quindi me lo leggo dopo. Grazie, Diego. Va bene, dai, andiamo avanti. Poi leggo i restanti messaggi. Dove ero arrivato? Faccio mente locale. Sì, vi stavo parlando di questa nuova frontiera della medicina rigenerativa, cioè ci arriviamo, no? Alla programmazione cellulare. Poi vedrete che di tutti questi accenni che vi faccio, poi vi do informazioni più dettagliate, magari anche in base alle vostre richieste che mi potete fare sempre al nostro numero 334-7102-672. Ok? Scrivetemi lì. Quindi, ricapitolando cose che vi ho detto in altre trasmissioni, ma ricapitolo perché secondo me ce n'è bisogno. L'integrazione più avanzata tra medicina e suono avviene proprio a livello cellulare. Qui la vibrazione diventa proprio uno strumento chirurgico fine. Le firme vibrazionali sono proprio delle firme udibili che ogni cellula ha. Vi ricordo tutti gli studi fatti dal professor Carlo Ventura sull'epigenetica. Poi abbiamo la possibilità anche di fare della riprogrammazione in situ. Cioè, è stato dimostrato che l'esposizione a specifici campi radioelettrici, vengono chiamati, per chi ha voglia di approfondire, REAC, R-E-A-C. Ecco, questi possono guidare l'evoluzione delle cellule staminali. Sapete cosa vuol dire guidare l'evoluzione di una cellula staminale? Vuol dire consigliarla di diventare una cellula di un apparato, di un organo. Cioè, dargli quello piccolo spintoncino per dire: guarda, tu sei una cellula staminale, quindi per dirla in parole povere, è una cellula che non sa ancora cosa farà da grande e deve decidere. Ecco, noi le diamo quel consiglio attraverso una firma vibrazionale dicendole: guarda che tu saresti veramente una bella cellula se diventassi una cellula del cuore piuttosto che una cellula del fegato. Beh, questo le abbiamo fatte, sono state fatte queste cose e abbiamo visto che si può trasferire la firma vibrazionale di una cellula cardiaca a una cellula staminale del grasso, per esempio. E quest'ultima può essere indotta a trasformarsi essa stessa in una cellula miocardica pulsante, cioè una vera e propria cellula del cuore. Sara mi dice grazie, ma grazie a te, figurati Sara, siamo qui per aiutarci. Quindi, in sintesi, questo approccio ci propone di passare da una molecola prettamente chimica, che attualmente si utilizza, perché la farmacologia si basa solo su questo, qualcosa di chimico, a una medicina fisica e vibrazionale, utilizzando, attenzione, i numeri per comprendere il progetto dell'individuo come anima incarnata e le frequenze sonore e aggiungo elettromagnetiche, per ripristinare l'ordine cellulare. Dico elettromagnetiche perché ogni frequenza è composta da una serie di fondamentale più tanti armonici, e questi armonici, che sono praticamente infiniti, li posso ritrovare dal range uditivo fino ai range sempre più alti. Kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Si mira addirittura a potenziare quindi il sistema che è già naturale, che ha il corpo e che è quello dell'autoguarigione. Cioè, sono poche parole, ma che dovrebbero aprire il cervello e la testa a tanti medici, scienziati, terapeuti, anche olistici, anche olistici. Avete compreso? Mi sono spiegato? Sto dicendo che noi possiamo ripristinare l'ordine cellulare potenziando il naturale potere, scusate la ripetizione, di autoguarigione che ha il nostro corpo. Questo al netto di tutta la roba karmica, perché se uno decide di arrivare qui e deve per forza fare l'esperienza di una determinata malattia, non c'è niente che tenga, deve fare quell'esperienza. La differenza è che magari fatta quell'esperienza può, se utilizza degli strumenti come questi naturali, può arrivare anche a una guarigione e magari poi quella vita da sano gli permetterà di portare quell'esperienza e aiutare tante altre persone che si trovano in quel disagio, in quella problematica. Non è male questa cosa. Quindi noi possiamo dire: usiamo i suoni per la riprogrammazione delle cellule staminali. E ci basiamo sul principio semplice che ogni unità biologica possiede una propria firma vibrazionale, cioè un codice oscillatorio che riflette il suo stato di salute, la sua attività metabolica, la sua identità e, per essere un po' più spirituali, la sua missione in questa vita. Se pratichiamo la nostra missione nella vita che stiamo vivendo, non abbiamo buone possibilità di essere ammalati al netto di scelte karmiche. Ecco quali sono i passaggi, quali sono i meccanismi principali attraverso i quali i suoni che noi usiamo in terapia vengono impiegati nell'ambito di questa che possiamo ormai chiamare medicina rigenerativa. Questo termine lo stanno usando molti, molti, per esempio Pier Mario Biava, il dottor Pier Mario Biava, mi si è intergolata la lingua, il dottor Pier Mario Biava sta utilizzando molto questa parola della rigenerazione, lui le usa a livello oncologico per esempio, e con dei risultati stupefacenti, vorrei dire. Quindi vediamo quali sono sti passaggi. Intanto la rilevazione e la trasformazione eventuale della firma vibrazionale attraverso degli strumenti avanzati, per esempio come il microscopio a forza atomica, noi possiamo percepire queste vibrazioni e renderle udibili. Non vi sto qui adesso a tediare con tutte le parti tecniche, diciamo, però renderle udibili vuol dire portare queste vibrazioni cellulari a livello del nostro sistema vestibolare, del nostro apparato uditivo, quindi dai 20 ai 20.000 Hz, e si riportano sempre basandosi sugli armonici e sulle ottave. E da qui in poi il discorso si farebbe molto più complicato, quindi ve lo risparmio. Però noi possiamo, quello che è importante che capiamo tutti è che è possibile percepire queste vibrazioni cellulari e renderle udibili al nostro orecchio. C'è stato un esperimento chiave che è molto potente, questo ve ne ho parlato prima, ma volevo dirvelo in modo magari più esplicativo. Cioè i ricercatori hanno registrato appunto questa firma vibrazionale della cellula cardiaca, e prima non vi ho detto che l'avevano ottenuta proprio da un fibroblasto riprogrammato, quindi è stata utilizzata poi per trovare quella nota musicale, modularla per farla arrivare come informazione alla cellula staminale di cui vi ho parlato prima. Questo è il concetto un po' più espanso di quello che vi ho detto prima. Abbiamo anche la possibilità di quindi usare il trasferimento di questo codice sonoro, cioè quando vi dico che abbiamo fatto ascoltare, ripeto, sto semplificando, ma abbiamo fatto ascoltare questa nota alla cellula, vi sto parlando di un trasferimento di codice sonoro. Quindi questo processo di riprogrammazione cellulare avviene trasferendo queste specifiche frequenze sonore appunto alle cellule staminali. L'esperimento è sempre quello di cui vi ho parlato, cioè cellula cardiaca, registriamo la sua vibrazione, una cellula cardiaca sana, registriamo la sua vibrazione, la passiamo a una cellula staminale del grasso, quest'ultima è indotta a trasformarsi, risultato? Ecco, questo è un risultato specifico, perché dopo 2 settimane di esposizione a queste frequenze cardiaca, la cellula staminale del grasso è diventata una cellula miocardica pulsante, assumendo una funzione che non avrebbe mai avuto naturalmente. Quindi gli abbiamo insegnato a fare questa cosa. Ci sono volute 2 settimane, gli studi sono ancora all'inizio, sono pochi anni, ma in questi pochi anni i risultati hanno avuto un'iperbole di positività. Quindi abbiamo compreso quali sono i meccanismi di questa ricezione cellulare, cioè le cellule non riconoscono le molecole solo tramite contatto fisico, come avviene per la farmacologia, per la chimica, ma anche attraverso vibrazioni di una sorta di danza in coerenza di fase. E questa danza in coerenza di fase ci ricorda tutti gli studi del fisico ricercatore Emilio Del Giudice. Anche qui andatevelo a cercare, lui, Giuliano Preparata, Montagnier e tutti questi grandi nomi che ci hanno dato dei risultati da premi Nobel, eh? Da premi Nobel. Quindi abbiamo che cosa? Dei microtubuli e dei filamenti. All'interno delle cellule queste piccolissime strutture oscillano continuamente, lo fanno in modo meccanico ed elettromagnetico e agiscono come un vero e proprio circuito bioelettronico, una scheda elettrica, solo che è bioelettronica ed è capace di percepire e rispondere agli stimoli vibrazionali esterni. Allora, se noi usiamo la capacità della sincronizzazione, cioè dell'entrata in fase di queste frequenze, abbiamo degli gruppi di cellule che possono iniziare a vibrare all'unisono, si possono riconoscere a distanza, possono creare informazione all'interno di tutta la rete cellulare e facendo questo creiamo delle continue dei continui passaggi di informazioni da cellula a cellula, da staminale a cellula, e questo ci permette di riprogrammare ciò che non è abbastanza intonato. Davide poeta pazzo, ti leggo fra poco perché c'è la pubblicità, Davide, e poi chi c'è, un problema di pelle di persona novantenne come il PEM figoide bolloso può essere riparato da questo effetto vibrazionale cellulare. Buongiorno, dice Giordano, sono in auto e scusa se scrivo a singhiozzo. Sì, adesso dico anche a te, ma mancano 20 secondi, quindi non faccio in tempo a rispondere né all'uno né all'altro. Quindi tra pochissimo io penso che vado a bermi un caffettino adesso. Ci sta, dai, l'orario è buono e ci risentiamo fra pochissimo, poi vengo a rispondere anche a quelli che mi hanno scritto, eh? Quindi 3 secondi alla pubblicità, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123. digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Rientriamo in diretta e vi devo leggere un po' di consigli, perché la radio ha sempre bisogno di tutti noi. E quindi quest'anno sapete che è possibile versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, e per fare questo versamento vi dovete prendere questo numero di codice fiscale e dirlo al vostro commercialista, consulente o al vostro CAF, e il numero è 01 59 80 90 288, e tutti vi ringraziamo, anzi, siccome siamo una famiglia ci ringraziamo tutti insieme. Potete anche però fare un versamento su un conto corrente postale, che è il numero 25386459, oppure un bonifico. Qui andate sul sito e trovate il numero di IBAN. Potete anche portare il sito è sempre Radio Gamma 5. Comunque basta che lo mettiate su Google Radio Gamma 5 e viene fuori immediatamente il link. Potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio ai membri del CDA, e tutti anche qui ci ringraziamo tutti insieme per concorrere alle tante spese che la radio ha. Potete anche acquistare il libro di Radio Gamma 5, bellissimo, veramente bello. Io ce l'ho sulla mia super libreria con tutte le mie migliaia di libri, ed è lì in bella vista. Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Lo potete fare in sede, qui in sede radio, in occasione delle iniziative che si svolgono, quindi il mercatino del gas, conferenze, corsi, eventi, oppure da Paolo Girotto a Montegrotto Terme in via Carducci 2, dalla Susi alla cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, piazza Mercato 6, la libreria Bassanese, e siamo chiaramente a Bassano del Grappa, piazza Largo Corona d'Italia 41, oppure presso l'edicola Sonia e Stefania, queste a Piove di Sacco, via Co Panico numero 9. Allora, il 17 maggio 2026 ci sarà alle 12.30 nella sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa, siamo in via K Baroncello 41, il couscous per Gaza. Ci sono veramente, c'è tanto bisogno, quindi chi vuole, i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria, chiamare Flaviano al 334 386 0384. Poi l'avvocato Rainer Fulmich è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo, a detta di molti, iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere. Allora, a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer, potete trovare il link per firmare la petizione o sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita, promosso da Paolo Rossaro e Alessandro Della Dio. Il 16 maggio il GAS, Associazione Franco Carraro 76, avremo la primavera resistente. Qui saremo dalle 11 alle 18 in sede radio, alle 13 per chi vuol fermarsi si pranza a tutto menù dei nostre spose. Tanta bella roba, ci sarà il dottor Mario Palladini, ci sarà l'azienda agricola Cuor di Prussia, la Silvia per fare test di biorisonanza, Fiorenzo Libero che insegnerà le ricette di macrobiotica, il libro, troverete il libro di Radio Gamma 5, e tanta bella roba. Quindi andate nel canale Telegram GAS, Associazione Franco Carraro 76, troverete anche tante altre informazioni. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere. Qui abbiamo una conferenza, Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale,
venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66 qui a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, che è insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Qui l'ingresso è contributo libero e consapevole, chiamare però Valentino per info e prenotazioni 349

azione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Qua siamo venerdì 29 maggio alle 20:45, ci sarà il nostro caro Paolo Girotto e la dottoressa Paola Fulgini. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che ci accogliamo, che accogliamo nella nostra vita, e come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra. Siamo sempre in sede radio, via Antoniana 66 Campo d'Arsego, e qua per le info e le prenotazioni chiamate il 366 18 16 496. Vediamo un po', beh, qua siamo avanti, vabbè, siamo, no, beh, dai, basta così, abbiamo letto abbastanza. E veniamo a ciò che mi avete scritto. Aspetta, intanto abbiamo il buon Davide che dice: ehi là, giordello tortello sulla Gamma Lab, in un sorso tor carioca si ausilia la nota, cadeggiando il teorico sound soundalo nei vibrofoni mosottini. Davide il 625 poeta pazzo, eccolo là. Poi abbiamo, grazie Davide, grazie. Poi abbiamo, chi è? Ah no, sì, il problema, sì, quello di prima non l'ho letto, ma non ti sei firmato. Vediamo, no, non vedo firme, va bene, non importa. Un problema di pelle di una persona novantenne, dicevi, come il pemfigoide bolloso può essere riparata da questo effetto vibrazionale cellulare. Allora, io dovrei dirti che tutto può avere giovamento da questo sistema. È un sistema che è in evoluzione, chiaramente qui bisognerebbe lavorare insieme a dei buoni dermatologi, per esempio, perché il pemfigoide è una malattia autoimmune, chiaramente lo dico magari perché all'ascolto non sa di cosa stiamo parlando, e colpisce quasi sempre gli anziani. Sono degli anticorpi che praticamente vanno in autoattacco del derma e dell'epidermide. Sono lesioni cutanee, a volte anche da importanti, insomma, no? bolle grandi, cioè, è una cosa molto fastidiosa. E purtroppo mi tocca dire che attualmente penso che se vi siete rivolti alla medicina tradizionale vi hanno dato cortisone a damigiane, e quindi bisognerebbe parlare assieme a un buon dermatologo con la mente aperta e utilizzare anche dei sistemi connessi. Tutto si può fare. Personalmente ti dirò che non mi sono mai capitate, e se mi dovesse capitare comunque agirei assieme a dei bravi medici. Però la risposta è sì, cioè non c'è malattia al mondo che non possa, è come dire, la farmacologia può curare questo, cioè sì, tutto ti dicono che può curare, ci vuole la pastiglia giusta, e questo è quanto. Allora, spero di essermi spiegato, Sara. Ciao Giordano, ancora io, ancora tu, non dovevamo vederci più, Sara. No, scherzo. Un giorno parlavi di una app per verificare se il diapason non avesse problemi, anche se non avevo capito bene cosa verificasse. Prima o poi passerò da voi per farvelo ascoltare e vedere, ma intanto potrei forse fare una prima verifica con questa app. Come si chiama? Ho un diapason 128 Hz, grazie. No, l'app è un normalissimo tuner di quello che usano i chitarristi anche per accordarsi. Un'app che fa da tuner, che fa da accordatore, detto in italiano. Tu batti il diapason con l'app aperta, chiaramente non deve essere una specifica per chitarra che ti dà le corde della chitarra, no? Mi, la, re, sol, si, mi, ma ti deve dare la frequenza. Quindi quando mi dici non ho capito bene cosa verificasse, deve verificare che la frequenza sia esattamente 128 Hz. Perché? Perché se hai un osteofonico, un diapason osteofonico, i tamburi, se li alzi o li abbassi, i tamburi che scivolano sui due rebbi, se li alzi o li abbassi la frequenza cambia.
Se li abbassi la frequenza aumenta, se li alzi la frequenza cala.

sono inversamente proporzionali. Ti direi non metterci le mani se non sai quello che devi fare. Puoi comunque verificare, ti prendi un'app che fa da tuner, batti il tuo diapason, se segna 128 è a posto, è semplicemente un rilevatore di frequenza, ok? Se poi non è a posto, non toccare niente, vieni a salutarmi che lo sistemiamo, ok? Allora, Giovanni, buongiorno Giordano, volevo fare una domanda che non c'entra molto, ma a Chioggia il metronomo come fa? sei furbo Giovanni, fa tic tac, tic tac, buone vibrazioni e un abbraccio virtuale. Allora, Luca, la girella squisita, ho ancora da mangiare ma la tengo per stasera. Ah, ok. Sì, perché gli ho offerto una girella, è passato di qua, come minimo un ascoltatore che viene a trovarci, una girella non si può non offrirgliela, anche se non era mia personale, ma l'aveva portata Fabio. Grazie, dice Sara, grazie con due, quindi una grazie urlato. Poi aspetta, non vorrei aver dimenticato qualcuno. Luca 2, Giordano, vorrei chiederti se mi puoi spiegare l'humming come si fa correttamente. Deve venire a un corso, no scherzo. No, a parte gli scherzi, c'è un corso da fare, però se tu vuoi fare l'humming senza sbagliare, la bocca, tu dici, bocca deve rimanere leggermente chiusa e sentire la vibrazione sonora nel naso, avevo capito così. Sì, la bocca, le labbra vanno chiuse, però sarebbe come dire socchiuse, non deve passarci aria in mezzo, non deve fare se non mi fuori una specie di B, è una quindi le labbra sono chiuse, ma devono essere al limite dell'apertura, in modo che la pelle del labbro superiore deve quasi vibrare con la pelle del labbro inferiore. Chiaramente l'aria esce dal naso, va bene? E la M, la lingua va tenuta sempre abbastanza non appoggiata per terra, ma verso il palato e i denti, l'attaccamento tra denti e palato superiore. Ok Luca, penso di averti detto tutto quello che si può dire per radio, insomma, senza, dopo bisognerebbe provarlo, vedere se lo fai correttamente e correggere eventualmente qualche assetto sbagliato della bocca, ma è difficile sbagliare, dai. Grazie mille, dice Luca, grazie a te. E continuiamo, aspetta che spengo la musichetta sotto, che comunque l'avevo già abbassata. Ho letto tutto, dai, che non voglio fare brutte figure, ho detto, mi hai saltato. No, dai, ho letto tutto. Ok, bene. Eravamo arrivati a parlare appunto dell'entrata in fase e quindi andiamo a vedere che cos'è la riprogrammazione in situ, che è la frontiera proprio la più avanzata, potremmo dire, in questo tipo di studi che stiamo facendo. La riprogrammazione in situ, ovvero direttamente all'interno dei tessuti del paziente, quindi non in vitro, no? Quando si guarda al microscopio in vitro, quelle sono già state fatte a migliaia di test e di esperimenti. Adesso si sta facendo la riprogrammazione in situ, proprio sul tessuto del paziente. Perché questo? Perché il corpo umano è estremamente permeabile ai suoni, come lo è ai campi elettromagnetici, e sempre di vibrazione stiamo parlando. E siccome è così permeabile, è possibile inviare questi segnali proprio per guidare le cellule staminali già presenti nel corpo, quindi quelle che già noi abbiamo di nostro, e le possiamo guidare verso una differenziazione desiderata, cioè informandola della vibrazione che noi vogliamo. E questo potenzia il sistema immunitario e quindi potenzia l'autoguarigione dell'organismo senza necessità di trapianti. Questo è l'obiettivo. E l'obiettivo è quello di dire: ricreiamo in situ ciò che ci serve senza dover andare in cerca di trapianti. E la cosa mi sembra
che dovrebbe veramente farci tutti fare un bel salto sulla sedia. Non è ancora fattibile questa cosa, cioè non è che potete andare in ospedale e dire voglio farmi ricreare il fegato, ma questo lo si sta facendo già a livello di sperimentazione, già lo si sta facendo, non è un'utopia da Blade Runner, non è un'utopia da Matrix, è cosa che si sta già eseguendo. E le ricerche dimostrano, e questo mette in campo anche il mio lavoro, che le cellule sono estremamente sensibili anche a stimoli complessi, quindi non solo la frequenza unica e fissa, ma anche a stimoli complessi come una musica vera e propria. Le vibrazioni, anche qui abbiamo fatto esperimenti, le vibrazioni delle cellule staminali cambiano in risposta alla performance di un musicista. Inizialmente seguendo ritmo e melodia, che sarebbe quella che chiamiamo la risonanza passiva, ma per poi svilupparne di proprie una risonanza attiva. Ecco perché Martina ed io stiamo facendo adesso questa serie di concerti con musica e parole, perché la musica crea questa risonanza che da passiva diventa attiva, cioè l'ascolto di frequenze musicali che sono dei brani musicali con una scrittura melodico-armonica di un certo tipo. Ecco perché da Chopin a Morricone, e quindi non quei nomi che sento dire adesso di questi che non conosco, li sento dire ogni tanto, questi nomi strampalati di questi giovani nuovi che non riesco neanche più a pronunciare ormai, ma quel tipo di musica abbiamo visto che manda da risonanza passiva a risonanza attiva le nostre cellule. Noi ci emozioniamo nei concerti, si vedono le persone che piangono di gioia, piangono di ricordi, piangono di nostalgia, piangono di affetto per quello che hanno provato magari ascoltando quel determinato pezzo. Ma non solo, ecco perché non vado solo a suonare, ma quello che diciamo è il concerto è anche parlato, cioè c'è una narrazione evocativa, c'è una musica emozionale e una narrazione evocativa, perché la musica attiva la risonanza da passiva ad attiva. Le parole, anche qui abbiamo fatto degli esperimenti e abbiamo visto che la recitazione di un attore chiaramente deve avere una performance intenzionale, anche prima non l'ho detto, ma la performance del musicista deve essere di intento, di intenzione, e anche l'attore deve avere quell'intenzione quando recita quelle parole e sono intenzionali. Bene, abbiamo visto che la recitazione di un attore con intento influenza l'attività cellulare, diverse modalità espressive attivano parti differenti della cellula, e questo ci suggerisce che l'espressione artistica di musica e parole interagisce con dinamiche biologiche profonde. E la vorrò portare anche qui a Radio Gamma 5, adesso parlerò con il CDA, perché vorrei anche che Radio Gamma 5 avesse questa opportunità. Vorrei portare questo concerto anche qui da noi, quindi parlerò con Paolo, con Tiziana, con Lilli, vediamo di organizzarla questa cosa, perché ci tengo molto che anche la nostra famiglia di Gamma 5 possa fare questa esperienza. Quindi parole e musica, in sintesi, allora andiamo adesso struca struca, come diceva mio nonno. La malattia è vista come una perdita di armonia o, come ho detto all'inizio, l'emissione di note stonate a livello atomico e cellulare. E l'uso terapeutico delle frequenze sonore mira a ripristinare l'ordine vibrazionale corretto. Perché questo? Perché dobbiamo guidare, informare le cellule perché possano rigenerare i tessuti.
L'euritmia curativa di Rudolf Steiner, è proprio questo ramo terapeutico, è un ramo dell'euritmia, è proprio un metodo pedagogico, artistico e curativo sviluppato da Steiner. Quindi vi ho parlato appunto di movimento, di rendere visibile il linguaggio e il canto. Vi dico i punti chiave dell'euritmia. Intanto i fondamentali nel linguaggio, cioè l'euritmia curativa si basa specificatamente sugli elementi costitutivi del linguaggio, quindi vocali e consonanti. C'è poi una connessione fisiologica, cioè l'euritmia si collega direttamente alla fisiologia della parola. Steiner sosteneva che l'intero organismo partecipa alla pronuncia accentuata dei suoni del linguaggio, accompagnandoli con una propria risonanza interiore. E poi abbiamo un meccanismo d'azione, quindi fondamenti, connessione, azione. Quando l'organismo presenta anomalie o funzioni irregolari, l'euritmia curativa interviene e lo fa utilizzando l'esecuzione di specifici movimenti, vengono chiamati euritmico-terapeutici. Questi, come vi ho detto, vengono associati alle nostre vocali, alle nostre consonanti, per ripristinare l'equilibrio. Vedete che continuo a dirvi sempre di ripristinare l'equilibrio, riportare all'armonia, ritrovare le note stonate e riportarle all'intonazione. C'è sempre questa volontà, questo intento di riportarci all'armonia. Questo ci permette di avere un'integrazione corpo-mente. Perché ricordatevi che finché abbiamo sta carne addosso, ste ossa addosso, è inutile che vogliamo fare gli spiritelli. Noi siamo spiriti meravigliosi che siamo venuti e siamo incarnati per fare un'esperienza. Quindi è inutile disdegnare questa esperienza per dire: ah, ma io sono illuminato, uno spirito di pace, di luce, guerriero. Sì, sì, sì, lo siamo. Ma è normale esserlo, lo siamo tutti, ma in questo momento siamo quegli spiriti meravigliosi di luce che sono venuti a fare questa esperienza. Quindi cercare di non far interagire anima, cioè spirito, anima, psiche, corpo, mente, tutto, è come fare, è voler dire: adesso mi tolgo due braccia e due gambe, tanto vivo lo stesso. No, mi servono le braccia, mi servono le gambe. Certo che posso farne a meno, se sono senza posso vivere lo stesso, ma se ce l'ho posso fare delle cose in più. Ecco che rinunciare alla nostra interazione corpo-mente, spirito-anima, per voler fare solo gli spiritelli, è come se noi volessimo fare solo i materialisti senza considerare tutto il resto. È comunque disarmonia, perché noi siamo l'uno e l'altro. E poiché il movimento e la parola sono intimamente connessi, perché la parola stessa è definita come movimento, ecco che la pratica, nell'euritmia di Steiner, mira proprio a coinvolgere tutto l'essere umano nella sua interezza, corpo, mente, anima, spirito, per essere armonico, per armonizzare tutte queste parti. In sintesi, l'euritmia curativa trasforma i suoni del parlato in gesti motori terapeutici e sfrutta proprio la nostra capacità del corpo di entrare in risonanza con le vibrazioni del linguaggio per correggere proprio delle disfunzioni organiche. Non ho tempo adesso di espletare tutta questa cosa, ma se andate a studiarvi un po' tutte le ricerche russe sul linguaggio che sono state fatte negli ultimi anni, vi si apriranno dei mondi, ragazzi, vi si apriranno dei mondi. Riusciamo a capire poi perché la musica è così potente a livello curativo e la parola con la musica diventa esplosivo a livello curativo. I principali vantaggi di questa medicina vibrazionale
risiedono nella capacità di intervenire sull'organismo, ma non a livello chimico esterno, cioè la parte chimica viene indotta dal suono e dalla vibrazione, viene indotta a crearsi in autonomia, come quando noi col diapason andiamo a dire al nostro corpo crea dell'ossido nitrico, non prendere un integratore di ossido nitrico, crea autonomamente dell'ossido nitrico. Lo puoi fare, lo puoi fare, perché sei nato da una cellula che si è divisa in 2, in 4, in 8, in 16, come le note nella intonazione a 432 Hz. Uno che si fa 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ecco il nostro diapaso a 128. Il diapaso alla frequenza della cellula. Quindi non a livello chimico, come vi dicevo, esterno, cioè buttato dall'esterno, ma agendo direttamente sulla natura oscillatoria della materia biologica, quindi lo creo io. Faccio e creo ciò che mi serve. Vi faccio ascoltare una piccola musichetta, così capite cosa vuol dire riprogrammazione attraverso qualcosa di armonico. E questa che si chiama Sul mistero dell'acqua, visto che l'acqua è l'elemento più informato ed informante che ci sia, eh? Ascoltiamocela.

andiamo a sfumare sul mistero dell'acqua. È da un po' che non l'ascoltavo. Dal tocco. L'acqua, dicevo, così informante ed informata, questo elemento sensazionale della nostra natura. Il nostro Luca 1 dice: quindi, se siamo in armonia, il fantavirus ci fa un baffo oltre a tutti gli altri virus e malattie varie. Sì, è così Luca. Tra l'altro, ultimamente ho visto, sono andato anche in cerca ed è vero, che hanta dall'ebraico, sapete che vuol dire? Vuol dire buffonata, fuffa, imbroglio. Quindi già gli aschenaziti ci stanno dicendo che è il virus dell'imbroglio. Hanta vuol dire imbroglio. Fantastici sono, fantastici. Stanno cercando di vedere fino a che punto riescono a darci da bere quello che gli serve. Un saluto carissimo e buona trasmissione, Davide D'Alesiano. Ma grazie di cuore, Davide. Grazie. Luca, non avevamo dubbi che fosse l'ennesima presa per il C. Inizia con C e finisce con O. Va bene, poi vado a vedere cosa volevi dire. Sì, è così, così, Luca. Stai tranquillo, non farti prendere per il CO. Allora, ragazzuoli, c'è la Silvana qua, aspetta che rischio di perdermi qualcuno, che dice: ciao, grazie come sempre, grazie di esserci. Io sono un po' giù per vari motivi, alcuni seri, ma tu sei sempre positivo e mi fai del bene. Un abbraccio Silvana. Ma Silvana, te ne do 2-3 di abbracci, guarda, e sono felice che anche un po' grazie a me sei un po' più felice tu. Sai, si dice che basta rendere felice anche una persona nella vita e hai già il paradiso pronto. Quindi grazie che mi stai aprendo un po' le porte del paradiso. grazie mille. Buongiorno e buon sole. Si legge fantavirus. Sì, Mauro da Montebelluna. Sì, Mauro. È proprio il fanta, come Fantaghiro. Ma Hanta, hai capito cosa vuol dire? Truffa vuol dire, imbroglio. Ma noi che invece stiamo pensando alle cose serie della nostra vita per stare bene, andiamo a vedere adesso un po' più in particolare che cos'è questa riprogrammazione in situ. Prima avevo parlato tutto a grandi linee, no? Praticamente uno dei benefici più rivoluzionari riguarda proprio questa che chiamiamo medicina rigenerativa, quindi la possibilità di riprogrammare queste cellule staminali, però già presenti nei tessuti del paziente senza necessità di trapianti. Abbiamo visto che utilizzando delle specifiche firme vibrazionali, quindi suoni o campi radioelettrici, quelli che vi ho detto prima, i REAC, noi possiamo guidare la differenziazione cellulare. E abbiamo visto come, e ve ne ho parlato prima, le ricerche del professor Carlo Ventura dimostrano proprio che è possibile indurre una cellula staminale del grasso a trasformarsi in una cellula cardiaca pulsante semplicemente esponendola alle giuste frequenze. E quindi la medicina vibrazionale mira proprio a potenziare il naturale potenziale di autoguarigione del corpo, perché il corpo umano è permeabile, abbiamo detto, ai suoni e ai campi elettromagnetici, e quindi queste energie possono essere usate come segnali pilota per riportare in equilibrio il nostro sistema biologico. Benefici sia neurofisiologici che biochimici. L'uso terapeutico delle vibrazioni, questo lo facciamo già da tanti anni, ha effetti benefici su tutto il sistema nervoso, sulla chimica del corpo, a livello cerebrale, a livello cardiaco, a livello linfatico. Ma abbiamo visto che oltre al
il rilascio di dopamina, per esempio, cioè con degli stimoli specifici, noi riusciamo ad attivare il sistema vestibolare e anche le aree limbiche e quindi induciamo il rilascio di dopamina, ma di ossitocina, di DEA, di melatonina. Abbiamo visto veramente, che possiamo agire anche, nei neurotrasmettitori, abbiamo visto che possiamo agire negli oppiacei endogeni, cioè le droghe che noi produciamo in autonomia. Ma abbiamo visto appunto che possiamo regolare i neurotrasmettitori, dicevo, le connessioni tra l'organo saculare, che è nel nostro orecchio interno, ecco perché il suono, e i centri dopaminergici, non solo, anche i noradrenergici, e noi riusciamo con questo, con la musica, col ritmo, a influenzare proprio la motilità, l'attenzione, l'umore, e quindi riusciamo a secernere più endorfine, che poi sono quelle che ci aiutano nella risoluzione del nostro sistema neurovegetativo, del nostro sistema di autoprotezione, e quindi nell'autoguarigione. Le applicazioni in ambiti clinici ci sono, alcune cose le abbiamo già viste. Perché, per esempio, nei disturbi della motricità abbiamo già ottenuto dei risultati molto, molto interessanti. Il ritmo può facilitare l'esecuzione dei movimenti dei soggetti con difficoltà motorie. La terapia con gli acufeni, ne ho parlato spesso, e spesso con la musica basata sui frattali. Ecco, questo impedisce al cervello di adattarsi al segnale, trasformando quindi un input negativo in un messaggio positivo e modificando l'attività cerebrale alterata. È l'effetto Edge di cui vi parlavo all'inizio di questa puntata. E il white noise, per esempio, è uno di questi di queste frequenze. Il pink noise è un'altra di queste frequenze. Anche sulle patologie psichiche e cognitive, perché abbiamo riscontrato l'utilità, e questo lo si è provato moltissimo, per esempio nelle RSA, con i casi di Alzheimer, ma anche con i casi nella neuropsichiatria infantile, di autismo, per esempio, addirittura in stati comatosi attraverso l'attivazione della sostanza reticolare. Questo con la connessione che c'è tra, dicevo prima, l'organo saculare e i centri dopaminergici e noradrenergici. L'uso della musica frattale nel trattamento dell'acufene, lo dico perché prima mi è stato chiesto due volte già, si inserisce proprio nel solco di quella che viene già usata, cioè la TRT, la Tinnitus Retraining Therapy. E nelle terapie di arricchimento sonoro viene utilizzata già, a differenza della musica lineare tradizionale, una canzone per dirci. I frattali offrono una struttura matematica che imita i ritmi della natura. Ecco perché vi parlavo del white noise, del pink noise. Cosa fanno? Imitano l'onda calma del mare o il soffio dolce del vento. Ecco, loro risultano particolarmente efficaci per stimolare la neuromodulazione, per esempio. Ed ecco come questa tipologia di suono può essere applicata per favorire il sollievo, la cura. Per esempio, la prevedibilità senza monotonia viene chiamata. Cioè, il cervello di chi soffre di acufene è spesso in uno stato di ipervigilanza. Ecco che la musica frattale, che è costruita su algoritmi ricorsivi, cioè che si ripetono, creano delle misure autosimili, danno degli effetti interessanti. Il cervello riconosce uno schema, che è uno schema del frattale, che è uno schema rassicurante, ma non può prevedere l'esatta nota successiva. E quindi noi abbiamo da una parte che è rassicurante, ma dall'altro che evita la noia. Cioè, ripeto, riconosco uno schema, musica frattale, che è rassicurante, ma in questa musica frattale ci sono dei suoni e io non posso prevedere l'esatta nota successiva che arriverà. E
Quindi non ho solo quella rassicurazione che può diventare noiosa, perché ho anche l'attesa e l'aspettativa delle note che arriveranno che mi evitano la noia. Il beneficio qual è? È che questo aggancia l'attenzione uditiva in modo però molto dolce, e questo la distoglie dal fischio dell'acufene. Lo fa però non in modo, come dicevo, energico, non è che ti mando una frequenza forte e quindi non senti più l'altra. Io ti sto dicendo che ti aggancio l'attenzione in modo dolce, distogliendola dall'acufene, ma senza mai affaticare il sistema cognitivo. Ecco che la cosa si fa molto molto molto interessante. Si fa interessante perché si riesce a stimolare la plasticità neurale. Mi scuso se sto andando un po' nel difficile, magari qualcuno avrà già spento la radio probabilmente, però so che questo può aiutare molte persone, perlomeno dare un input perché comincino ad informarsi un po' di più. Io non vi sto dicendo le cose e vi sto portando già alla fine, vi sto dando tanti input che però vi permetteranno magari di stimolare la vostra ricerca per voi o per un amico che magari conoscete che ha quel problema, perché l'acufene è spesso il risultato di una riorganizzazione della nostra corteccia uditiva a seguito spesso di una perdita di input. Mi spiego meglio. Quando parlo di suoni non ripetitivi vi parlo di musica frattale, e siccome la musica frattale non segue mai un loop identico, ecco che stimola costantemente i neuroni uditivi in modi sempre nuovi, anche se vi sembra che quel rumore bianco, o cioè quel white noise, o quel rumore rosa, quel pink noise, siano sempre uguali. A livello mentale risulterà un suono sempre uguale. Il rumore bianco è come un'onda, è un continuo. Ma non è vero, non è sempre uguale. Ci sono sempre frequenze che si sommano, perché sono tutte le frequenze dai 20 ai 20.000 Hz che in quel momento sono in azione. Però questo mi permette un riequilibrio, perché io ho un loop che il cervello dice è sempre uguale sto loop, ma non è vero, non è sempre identico, e quindi questo aiuta a distrarre i circuiti neurali iperattivi che sono quelli responsabili del tinnitus, e questo favorisce una forma di abitudine passiva, possiamo chiamarla così, cioè mi abituo passivamente a qualcosa che reputo tutto uguale, ma nello stesso momento sono stimolato costantemente perché i miei circuiti neurali sono impegnati per capire cosa sta succedendo, e questo distrae dal suono del tinnitus, dell'acufene. Mi sono soffermato un po' più sull'acufene e non su altro, proprio perché sono arrivate queste domande. L'induzione di stati rilassanti, questi mi riportano a quella che è una risposta sottocorticale del nostro cervello, cioè i suoni frattali spesso hanno un andamento che è simile al cosiddetto rumore che è dato da uno fratto frequenza, che è il classico rumore rosa, che è onnipresente in natura, come il vento o il rumore bianco, no? Che vengono chiamati normalmente pink noise e white noise. Il rumore bianco è lo scorrere dell'acqua, il suono delle onde, il suono delle onde del mare. Io ho fatto degli esperimenti che hanno avuto un bellissimo successo con gli acufeni, prendendo tutti questi studi americani con il white noise e il pink noise, e mi è venuta un'intuizione. Ho messo il white noise ricreato perfettamente al computer, ma sotto di sottofondo, proprio in modo quasi non percepibile,
il suono del mare. Sono andato a registrarmi un mare calmo e poi ho messo in subliminale proprio lì sotto il suono del mare assieme al suono del white noise. Beh, vi devo dire che i risultati sono stati eccellenti. Ho unito le due cose, ho unito gli studi alla natura. E questo mi ha permesso appunto di vedere, per esempio, la riduzione dello stress, e già quello ha diminuito gli episodi di acufeni nelle persone trattate. Questi ritmi attivano il sistema nervoso parasimpatico, e voi tutti sapete cos'è. Cioè, il sistema nervoso parasimpatico è il sistema della quiete, della calma, della tranquillità. E siccome l'acufene è strettamente legato al sistema limbico, cioè che è quello emozionale, per parlare in dialetto, abbassare i livelli di ansia riduce drasticamente la percezione dell'intensità del disturbo, drasticamente. A volte molte delle persone che usavano questi file che ho fatto non gli è passato magari l'acufene del tutto, ma quando questo diventava fastidioso facevano 5 minuti di questo ascolto e l'acufene spariva per uno o due giorni, poi piano piano magari rientrava e poi rispariva. Quali sono le strategie applicative? Beh, per utilizzare la musica frattale in un percorso di cura si possono utilizzare vari approcci. Per esempio l'ascolto a livello di miscelazione, viene detto, cioè non coprire totalmente l'acufene. Il volume della musica dovrebbe essere regolato in modo che il fischio deve essere ancora udibile. Cioè non dobbiamo andare con la cattiveria, cioè coprire in decibel il rumore che sto creando nella mia testa, perché non è a caso che è stato creato quel rumore, ma cercherò di mescolarlo, come vi dicevo prima, alle note frattali, e a me è venuta quell'intuizione di mescolarlo addirittura al suono della natura stessa. Questo insegna al cervello a riclassificare l'acufene come rumore di fondo irrilevante. Se io gli metto assieme all'acufene questo rumore di fondo, che è il white noise per esempio, o il mare, e lo metto non a coprire l'acufene, ma lo lascio lì, nel momento in cui sto facendo una meditazione di 5-10 minuti, ecco, in quel momento gli sto dicendo: guarda che questo è un rumore di fondo irrilevante. Questo è il messaggio che arriva al cervello. Poi anche possiamo integrare con delle frequenze di notch. Il notch filter in musica è una frequenza, è un equalizzatore che becca una frequenza precisa. Il notch è molto stretto come pendenza della frequenza. La musica frattale, in molti casi, in casi molto più avanzati direi, può essere usata per rimuovere frequenze specifiche dell'acufene del paziente. Se io riesco a individuare qual è la frequenza di quel paziente, posso forzare la corteccia uditiva a inibire proprio quella zona iperattiva. E poi ci sono vari approcci olistici, per esempio, no? Aspetta che sono arrivato un sacco di robe. È utile anche per l'ernia del disco? Beh, qua ti direi diapason terapia assieme a un buon fisioterapista. Diapason terapia assieme a un buon fisioterapista. Allora, aspetta, ce n'è ancora. Giordano, ciao, grazie, sono incantata dai tuoi argomenti. Grazie Maria Grazia, io adoro la musica, non potrei stare senza. Anch'io, siamo in due, Maria Grazia. Vedi, hai ringraziato e ti chiami Maria Grazia. Ce l'hai nel nome la gratitudine, meraviglioso. Straordinaria. Aspetta, qua c'è un sacco di roba. Acufene. Mario, ce l'ho da bambino e già da piccolo ho deciso di non farci caso e vivo praticamente senza ascoltarlo perché non lo bado. Ora lo sento, ma basta che poi continui a fare ciò che devo e non mi disturba per niente. Una goccia nella mia esperienza, caro Giordano, saluti Mario. Post scriptum. Tu che hai conoscenze elettroniche,
Il rumore è tale quale un alimentatore, un convertitore elettronico. Il rumore bianco, intendi? Penso di sì. Rumore bianco. Eh sì, ecco qua, rumore bianco, sì. L'hai scritto dopo, sì. O mi è arrivata adesso. Mi è arrivata adesso. Ti prego, dice, non usare l'inglese. Se lo usi, abituati a dire accanto la parola in italiano. Infatti, come avrai sentito, ho sempre detto white noise e dopo ho detto anche rumore bianco. Proprio perché c'è chi lo sa in un modo, c'è chi lo sa nell'altro. Quindi io l'informazione la do sempre completa, Mario. Grazie del consiglio, comunque, che accolgo. Che accolgo. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi ne finirò la prossima volta di parlarvi dell'approccio olistico. Volevo parlarvi un po' della comunicazione olistica globale, chiamiamola così, della medicina vibrazionale, inclusa proprio l'euritmia curativa di Steiner, perché Steiner su questo è stato un maestro. Perché? Perché considera l'essere umano nella sua interezza, sfrutta la connessione tra parola, movimento, risonanza interiore e lo fa per correggere le varie anomalie, no? Le varie, quelle funzionali, per esempio, investendo in tutto il nostro intero organismo, non solo l'organo malato. E questo è importante, siamo un essere completo, anzi non siamo neanche divisibili tra essere ed essere, tra anima ed anima. Pensate se possiamo isolare un organo. Vabbè, dai, ve ne parlo la prossima volta. C'è ancora Mario, dice, il rumore dell'acufene è tale quale il fischio di un convertitore elettronico. Sì, l'avevo tradotto io, perché avevi scritto in fretta, ma l'avevo tradotto io. È un convertitore elettronico, anche, diciamo, può somigliare anche a quello. Bene, dai, allora, la prossima volta vi parlerò del resto di, e magari ci sarà anche Martina, così non sarò solo tedioso, perché so che qualcuno interessa tanto a qualcuno, forse sono stato un po' esagerato nelle cose tecniche, ma come ho detto prima, so che può essere di aiuto a tante persone, quindi abbiano pazienza quelli che magari si sono un po' stancati. Alessandro, ciao, quando puoi chiamami, quando è finito. Beh, Alessandro, dovrei chiamare 10.000 persone. Fai prima a mandarmi una email a giordano@ildiamanterosa.it e casomai ci sentiamo. Se no mi perdo a rispondere a tutti, veramente non è per cattiveria, ma è che non ce la faccio proprio. Quindi mandami una email, un messaggio, quello che vuoi. Vai sul sito ildiamanterosa.it, trovi il mio telefono, la mia email, trovi tutto, caro Alessandro, e poi ci sentiamo volentieri. Io intanto vi mando la sigla, vi annuncio che non c'è Max dopo di me, quindi vi metto una sua replica e quindi lo ascolterete comunque con una replica, il buon Max. Vi voglio bene, un sacco di bene, e vi auguro tante tante buone vibrazioni a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara!
10: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
11: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
12: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: E io che nello sport ho conosciuto diversi livelli di fatica, cioè fatica è livello 1, poi c'è sofferenza, livello 2, livello 3 c'è lo sfinimento e io pensavo di essere arrivato. Beh, quel giorno io ho conosciuto il livello 4 che è la tristezza. Eppure ho trovato la forza di dire no, c'è ancora qualche cosina che posso dare. E lì è venuta fuori la metafora dei 5 secondi. Cioè ho provato a fare quello che potevo e ho tenuto duro altri 5 secondi. Per farlo ho dovuto chiudere gli occhi su quella piccola salita che ci accompagnava verso i 200 metri finali. Il problema è che quando li ho riaperti avevano mollato gli altri. E allora ho capito che non sempre, però nella vita delle volte dare qualche cosa in più, quando pensi davvero di aver già dato tutto, può fare una differenza enorme. Quei 5 secondi lì non è che producano sempre lo stesso risultato, non è matematica, però io me li vado a cercare un po' dappertutto. Ma banalmente anche nelle relazioni con le persone, nell'aver pazienza con un figlio che ha 18 anni, che è adolescente, che è normale che tu cerchi di
1: guidarlo.
0: Sì, cerchi di dispensargli parole che sono un gesto d'amore, lui ti restituisce arroganza e ti fa spallucce, eccetera, eccetera, perché è anche giusto che sia così, perché lui ti vuole dimostrare che ha già capito tutto, che sa benissimo come fare, che non ha bisogno di te, ci sono passato anch'io. Eppure oggi prendo in mano una pinza, sono lì nel capanno degli attrezzi che lavoro, guardo la mia mano e mi devo sedere perché mi viene la pelle d'oca, perché rivedo la mano di mio padre. Sto facendo quella roba lì esattamente nel modo in cui me la spiegava lui. E allora dico, se così tanto è passato da lui a me, magari anch'io riesco a regalare qualche cosina a mio figlio Nicolò.
2: Caro Alex, grazie, non c'è altro da dire. Grazie e fai buon viaggio.

Max Ungaro, i microfoni di Radio Gamma 5. Ben ritrovati ragazzi, come state? Tutto bene? Il primissimo, proprio the first one che mi ha scritto è Andrea Cirifo da Verona. Ciao Max, buona trasmissione a te e mi unisco all'augurio di buon viaggio ad Alex. Grazie Andrea. Poi naturalmente c'è il nostro poeta pazzo che oggi brucia tutti quasi sul tempo. Bonuggio blondo senza Max Scara, partenza da Ungaro Sbiff senza una beffa che le gran matite imperversa. Davide, il poeta pazzo.

per dirla alla poeta pazzo, il d'Episcopo Botto con un pezzo scritto dal grande Pino Daniele. Davide, il poeta pazzo, se non lo sapevate, sapevatelo, perché l'ha proprio scritto Pino Daniele questo pezzo, con in mente proprio il famosissimo batterista nel 1984, Tullio d'Episcopo. Quindi non solo bacchette, tamburi, charleston, piatti, cassa, via dicendo, ma qui Tullio d'Episcopo ci ha messo la voce e gli ha cambiato letteralmente la carriera. Hai visto il Pino Daniele, eh?

La grandezza di certi artisti, quattro parole buttate lì e guarda che brano e che arrangiamento, cioè farlo dal vivo, ragazzi, è una cosa incredibile, è saltato fuori, cioè ti dice qualcuno sta bussando alla porta, qualcuno sta suonando il campanello, fammi un favore, vai ad aprire tu, cioè tutto qui e guarda che brano. 672, come tutti voi, Anna, Elisa, Marco 83, il 333 finale che mi piace tanto. Grazie per i saluti, buon pomeriggio a voi.

Eh già, caro 672, visto che piove la gatta non si muove, cioè c'è questa acquerugiola fastidiosissima che ci fa tanto rimpiangere la primavera. Questo era proprio il mio incipit della puntata del Bosco dei Sogni di oggi, iniziando quasi con Stop Vaillant, ma tutti la conoscono come Primavera, Primavera di... cantata da Tullio De Piscopo, ma scritta dal grandissimo Pino Daniele. Eh beh,

Cara regia, tu mi chiedi l'impossibile, mi dici è ora della sigla, ma come posso interrompere questa magia di Neil Young? Tu dici che posso? Posso? Va bene, allora andiamo di sigla, inizia il Bosco dei Sogni.

Ragazzi, io ve lo consiglio sempre quest'album dei Poison, Flesh and Blood, carne e sangue, è stupendo, è veramente un capolavoro. E così saluto anche Dario che dice, cioè, salgo in macchina dopo lavoro e via senza pensieri con il bosco dei sogni che mi accompagna al trotto leggero nelle pieghe folk della vita. Esatto, Dario, esatto. Buon rientro a casa.

0: Eccoci qui, il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Ringrazio la mia ospite, poi mi piace chiamarli viaggiatori, e questa è una viaggiatrice, lo sapete, perché sono, considero tutti un po' viaggiatori nella vita. Perché la nostra Marta Facco qui è cantante, musicista e insegnante di canto, e devo dire molto molto speciale. Benvenuta Marta.
1: Grazie, ti ringrazio per l'ospitalità. Allora, beh, io sono, innanzitutto devo confessare che non sono una giovinetta, ma non sono neanche una vecchia. Ho 54 anni e io ho cominciato a cantare moltissimi anni fa, si parla nel 91. Amavo molto Teresa De Sio e facevo, mi ricordo, Didimbo e pianoforte e voce. Perché c'era questo ragazzo che suonava il piano, per cui mi accompagnava, ecco. Dopo il gospel sono passata, nel frattempo del gospel ho affrontato anche rhythm and blues, e lì sono nati i Great Mama.
0: A proposito di passione, io oggi sto trasformando il Bosco dei Sogni in Bosco dei Suoni, e c'è un perché. E quasi quasi vorrei lasciare la parola a questa trasformazione a te, alla tua voce, al tuo cuore, alla tua bellissima chitarra.
1: Alla mia
0: Gibson.
1: Bellissima chitarra. Mio marito mi ha aiutata
0: ti
1: moltissimo.
0: Ti ha infuso questa cosa. Lo salutiamo, Fabiano.
1: Salutiamo Fabiano e dedico a lui questa canzone. No, forse è meglio che dedico un'altra canzone a Fabiano, che a lui piace di più.
0: Ok.
1: Questo è un brano che ho imparato ultimamente. Si chiama Back to Black.

0: Amy Winehouse.
1: Grandissima.
0: Tu insegni canto e vorrei dire, e che insegnante che sei veramente, da tanti tanti anni. È un esempio di come il talento geniale, incredibile, non corrisponde a una preparazione umana, cioè non ha saputo gestire un talento così grande, secondo te?
1: Ma sai, quando si parla di artisti è difficile definire, perché l'arte apre dei canali che veramente noi umani, scusa, lo dico anche in un modo scherzoso, certo, così, facciamo fatica a capire fino in fondo. L'artista spesso può cadere nella trappola della depressione, perché tante volte l'artista vede delle cose che sono molto più, diciamo, sono molto sottili, molto anche tante volte faticose da gestire. Spesso l'artista può soffrire di, il vero artista, si parla del vero, sì, artista, perché noi viviamo in anni che l'arte viene molto bistrattata, si dice così,
0: sì,
1: da diciamo da dall'aspetto manageriale. L'arte è diventata una merce ormai, no? Dove si può ormai l'artista viene considerato quello che diciamo, riesce più a,
0: sì, e viene incanalato lì, cosa, sì, che con Amy Winehouse era impossibile. Voce meravigliosa, meglio dell'originale, no. Sandro da Treviso.
1: Guarda, io ho anche problemi con un po' l'inglese, ma va bene.
0: E adesso ripartiamo con un altro brano.

0: Riapriamo i microfoni, grazie Marta.
1: Allora, questo è un brano molto bello di Simon Garfunkel. Io adoro questi vecchi degli anni 60, 70.
0: Sì.
1: Hanno fatto della musica meravigliosa e
0: eccezionale.
1: Non ci sono parole.
0: Sai che uno degli assolutamente uno degli autori classici più ispiranti, quantomeno per la maggior parte, Simon e Garfunkel, i Beatles e Bach.
1: Ah, sì.
0: Hanno ammesso quasi tutti di aver preso spunto, se non preso parti vere e
1: certo.
0: proprie riadattate, perché
1: certo.
0: ad esempio Bridge Over Troubled Water,
1: sì.
0: che è di Paul Simon ma canta Garfunkel,
1: sì.
0: e Paul Simon ha detto me l'ha ispirato un pezzo di Bach.
1: Sì, sì, ma in tante loro musiche si può sentire proprio dentro dei pezzi di musica classica.
0: Questa secondo me è una forza e un'onestà fondamentale, cioè ammettere, capire l'importanza di quanto fatto prima e anche come ispirazione, cioè
1: sì.
0: non pretendere di dire arrivo io e cambio le regole del gioco, perché comunque
1: certo.
0: stiamo tutti in ogni ambito seguendo un filone che più o meno riadattiamo e trasformiamo.
1: Sì, volevo finire proprio questa spiegazione della e magari posso introdurre anche la fisiologia, no? che io studio. Spesso gli artisti aprono dei canali nel cervello, sono aperti dei canali nel cervello, e questi canali possono portarli appunto a depressione, a fatiche esistenziali, perché la sensibilità sentimentale può portare a questo. Ed è proprio, sono proprio dei canali aperti a livello di fisiologia. Volevo dire questa cosa perché non è facile gestire l'aspetto emozionale, non è neanche giusto gestirlo, perché se no non sarebbe neanche arte. Per esempio un Van Gogh e altri, cioè voglio dire, non potevi gestire erano così e dovevano avere questo aspetto, fra virgolette, maledetto anche un po', no?
0: Perché sai, a volte c'è un po' di, come con altri, come con Syd Barrett, con Kurt Cobain, c'è un po' di rimpianto nel dire ma guarda, se fosse andato un po' più avanti chissà, cioè sai, si usa un po' dire così, però alla fine quello che hanno fatto
1: è una allora io non mi addentro a questo tema perché è molto l'aspetto emozionale. Bisognerebbe sempre riuscire a trovare la strada per poter incanalare, no? Ma non è così. Ecco.
0: La sensibilità, sappiamo bene di cosa stiamo parlando, è un qualcosa che hai in dono, in dotazione, e per quanto cerchi.
1: Cioè, è anche un'arma, purtroppo, a doppio taglio: è un'arma che ti rende grande a livello, di approccio all'arte
0: e alla vita,
1: alla vita ti rende grande, ma può essere anche pericoloso.
0: Ti leggo anche un altro messaggio. Ciao ragazzi, ti ascolto sempre Max, condivido molto di ciò che tu trasmetti, grazie mille. Oggi in particolare con la tua ospite Marta, che ho conosciuto un po' di anni fa proprio a una delle serate a Radio Gamma 5 in un concerto, la riascolto molto volentieri, grazie per questo regalo, un abbraccio a entrambi.
1: Grazie, io sì, oggi sono in una veste un po' nuova, perché di solito io canto e suono più a casa da sola, se no di solito sì, canto e suono però insieme a un gruppo, per cui lì sono anche protetta, fra virgolette, no? E quando invece si è da soli ho le mani asciutte, sudano un po', scorrono meno sulla tastiera, si fanno un po' di più di sbagli, ma va bene così, insomma.
0: Marta, ti faccio un po' da apripista alla tua carriera da solista. Senti un po', la voce, arriviamo a questo passo, a questo passaggio.
1: Questo tema molto importante.
0: È un qualcosa che, come fosse una fabbrica, una focina, facciamo da dentro di noi, passa attraverso di noi, tutto il noi, e esce.
1: Certo.
0: Che carta di identità è la voce e ti dà a te che sei insegnante di una persona?
1: Beh, intanto è bello dire, anche perché hai parlato di una carta d'identità, pensa che ci sono alcuni sistemi che funzionano attraverso l'impronta vocale. Quindi questo sta a significare che la voce è unica per ognuno di noi. Infatti io quando dico questa cosa dico sempre che per me sono assolutamente improponibili qualsiasi tipo di concorsi o di festival, tipo il Festival di Sanremo, queste cose qua. Perché? Perché siamo talmente unici che non ingiudicabili. Come si fa a giudicare l'arte di una persona? Cioè, è improponibile, allora si va dietro alle mode magari, no? Ecco, allora parliamo un po' allora di me, del mio percorso a livello vocale. Quando io ho cominciato a cantare nei summertime, lì mi è venuta la voglia e ho cominciato ad avere voglia di saperne qualcosa di più della voce, perché cantando da sola non avevo nessuna difficoltà e anzi la mia voce volava. Quando ho cominciato però a cantare in gruppo, in un coro, ho cominciato ad accusare fatica vocale, e mi chiedevo come mai questa cosa, come mai appunto mi succedeva questa cosa, no? E da lì ho cominciato il mio percorso, all'inizio con un'insegnante privata che studiava, si chiama Mariuccia Domeneghini, lei non vive più in Italia, una grandissima insegnante, una grandissima professionista. Non vive più in Italia, vive in Uruguay e lì ha fondato una scuola incredibilmente grande di musica antica con tutti i suoi allievi. Lei quando era qui in Italia lavorava all'Arena di Verona, lavorava nel coro lirico dell'Arena di Verona. Oltre a questo seguiva un percorso di ricerca proposto da una scuola di tedeschi che si chiama La Fisiologia Applicata alla Voce. Questa scuola, come posizione della Germania, è praticamente vicino a Francoforte, a circa 80 km da Francoforte. È una proposta molto, diciamo, coraggiosa all'inizio, ma adesso già più, diciamo, fra virgolette, si conosce già di più. Quando io ho cominciato, diciamo, con lei, con la Mariuccia, lei mi ha diciamo mostrato due facce, no? Della stessa medaglia, io chiamo, qualcosa che aveva a che fare con un aspetto meccanico e qualcosa che aveva a che fare anche con un aspetto sensorio.
0: Quindi l'aspetto meccanico, rientriamo nella categoria del classico insegnamento vocale.
1: Il classico,
0: il meccanico, quindi diafragma.
1: Bravissimo. Il classico insegnamento vocale, okay. Significa, per chi è molto bravo come insegnante, quando tratta l'aspetto, diciamo, meccanico, motorio, parla di diaframmi, ma parla non di un diaframma solo, ma di più di uno, anche il diaframma pelvico, non solo il
0: certo,
1: vero diaframma.
0: Certo.
1: Parla della respirazione, parla di alcuni meccanismi che accadono nella lingua, nel palato molle e dei risuonatori, ok? Per chi, diciamo, ha questa conoscenza approfondita, la Mariuccia ovviamente cantando anche come lirica, questa conoscenza l'aveva tutta, ok? Però lei giustamente abbinava anche altro.
0: Siamo andati oltre,
1: bravissimo. Allora, il sensorio. Abbiamo parlato di motorio, adesso parliamo di sensorio. Noi non siamo fatti solo di muscoli. Siamo fatti anche di diciamo strutture molto più sottili e raffinate, come sistemi sofisticati come le fasce, sistemi sofisticati come il sistema nervoso sensibile, come vari tessuti corporei, si può parlare di meningi, si può parlare di tutti i tessuti, tra l'altro, altamente predisposti alla vibrazione.
0: Meningi che ricordiamo collegate alle fasce corporee.
1: Collegate alle fasce,
0: il
1: bravissimo.
0: Corpo è quasi un'unica fascia estesa,
1: bravissimo,
0: e incrociata, dove
1: infatti
0: si somatizza di tutto,
1: infatti,
0: tra l'altro.
1: Se io, per esempio, ti faccio un esempio che è molto significativo, no? Se prendiamo le corde vocali, che sono l'organo che ci permette di parlare e di cantare, e non solo, dopo vedremo anche che cos'altro, Le nostre corde vocali sono anche un muscolo. Perché dico anche un muscolo? Perché loro sono fatte di vari strati. Prima di arrivare al muscolo ci sono ben 1, 2, 3, 4 strati. Questi strati, che possiamo definirli il ligamento vocale, sono strati altamente predisposti all'oscillazione, talmente predisposti all'oscillazione che potrebbero, diciamo, per simpatia quasi oscillare un po' anche quando ascoltiamo qualcuno, una musica.
0: Risonanza?
1: Sì.
0: Ok.
1: Le corde vocali sono foderate di mucosa, ma le mantiene, diciamo, umide. E sotto alla mucosa c'è uno strato, diciamo, gel di fibre miste. Più fondo ancora c'è il muscolo. Quindi questi strati sono strati altamente predisposti all'oscillazione. Però la nostra laringe, che è la sede delle corde vocali, è un organo molto complesso e non ha solo questa come funzione, cioè non possiede solo la funzione del canto. Ma la laringe ha 5 più funzioni. Dobbiamo sapere una cosa interessantissima per chi sta parlando come me, sta facendo una piccolissima conferenza, diciamo, no? Che la prima funzione dell'organo che esprime, che ci permette di esprimerci anche verbalmente, la prima funzione è la protezione. La laringe, prima di essere appunto l'organo che ci permette di diciamo di comunicare, è un organo di respirazione per eccellenza, cioè è un organo respiratorio. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi ci va per traverso qualcosa, qualsiasi cosa, un granello di polvere, respiriamo o mangiamo qualcosa e ci va per traverso una briciola di pane, o l'acqua o la saliva, qualsiasi cosa, la laringe reagisce, chiude e espelle questa intrusione, perché sennò altrimenti noi potremo soffocare. Questo è importante da sapere. Perché? Perché le persone che parlano, anche che stanno facendo come me, cantano e fanno conferenza, alla fine si ritrovano sempre ad avere un grande bottiglione di acqua sopra la tavola, perché hanno sempre la bocca asciutta. O se no ci si schiarisce molto la voce, tipo o si deglutisce moltissimo. Tutte queste sono funzioni collegate alla protezione. Chiudere per proteggere. Il cervello non sa distinguere l'effettivo pericolo di soffocare da qualsiasi stress noi possiamo vivere. Io in questo momento sto vivendo stress anche, perché devo parlare di cose complesse, molto complesse, ma cercando di essere il più semplice possibile per farlo capire anche un bambino. Ed è giusto, deve essere così, la scienza deve essere alla portata di tutti.
0: Fruibile.
1: Sì. Quindi io sono in una situazione di stress. Come dire, ma starò dicendo le cose più sensate o più appetibili o più anche importanti per poter, no, certo, trattare questo
0: argomento.
1: Allora, abbiamo detto la funzione di protezione. La funzione di protezione scatta appunto quando noi ci troviamo in queste situazioni, no? La situazione di stress. E noi abbiamo questi due sistemi, il sistema simpatico e il sistema parasimpatico. Il sistema simpatico spesso in questa epoca è schizza alle stelle. Poi dobbiamo anche pensare che cosa stiamo vivendo in questo momento. La paura di ammalarci, la negazione della libertà, tante cose, insomma, no? E questo diciamo paralizza tutto il sistema umano. Noi stiamo vivendo la paralisi. La paralisi chiude questi organi così sensibili e così, diciamo, intelligenti. La laringe è un secondo cervello per il nostro corpo. È una regolatrice incredibilmente sofisticata e grande, tanto quanto il cervello.
0: In 3 minuti ce la fai a farne un brano?
1: In 3 minuti. Devo scegliere il brano. Ui, ui, ui, ui, ui.
0: Entrerà eventualmente la pubblicità in automatico, ma perlomeno avremo sentito ancora Marta.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
2: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
1: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
2: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
1: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
2: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
1: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
2: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
3: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci qui, Max Ungaro e Marta Facco, cantante, musicista e insegnante di canto, che ci ha appena eseguito un brano di Annie Lennox, No More I Love You.
1: Sì.
0: E siamo entrati in pubblicità e adesso ripartiamo con un altro brano.
1: Bene, White Rabbit.

0: E apro con il messaggio, l'ultimo di una lunga serie che è arrivato, e dice solo una parola in maiuscolo: splendida.
1: Oh, grazie.
0: Firmato Fabiano.
1: Grazie Fabi, grazie, grazie. Fabiano, vabbè, è il mio compagno di vita, è il mio amore. Fabiano è una persona che non si spende tanto in complimenti, oppure sta zitto al massimo, oppure ti dice anche fuori dai denti quello che pensi.
0: Certo.
1: Quindi è giusto così, è giusto. Grazie, grazie Fabi.
0: Grazie anzi dell'ascolto. Mm-hmm. Il tuo eventuale contatto per seguirti un po', per chiederti eventuali cose?
1: Beh, in Facebook mi trovate, Facco Marta.
0: Pronta per l'ultimo brano e poi ci salutiamo?
1: Sì, l'ultimo brano e lo dedico al mio amore. E si intitola questo brano Amor Mio.
0: Ok.
1: Di Mina.

0: Mio malgrado sono arrivato ai saluti perché siamo
1: Io volevo salutare delle persone perché ci tengo, mi stanno ascoltando e volevo salutare, diciamo, mia mamma perché mi sta sicuramente ascoltando, mio fratello che poi è stato anche lui, ha fatto anche lui un programma qui in Radio Gamma 5, lui leggeva racconti, i suoi racconti, si chiama Facco Stefano, e lo saluto con il cuore. E salutare la Tiziana Guerra che mi sta probabilmente ascoltando, ma tutti gli amici che conosco e soprattutto tutte le persone che ci hanno seguito che non conosco, vi ringrazio di avermi seguita e di averci seguito in questo bel programma e spero di conoscervi presto, insomma tanti di conoscervi, ecco.
0: Grazie a te Marta, grazie di cuore per la tua musica e per la tua esperienza che ci hai dedicato un pochino questa sera, ma
1: grazie mille.
0: Recupereremo in altre puntate.
1: Grazie.
0: Ciao Marta, grazie.
1: Ciao, grazie.

Mannaggia ragazzi, siete tantissimi, veramente grazie, grazie, grazie di cuore. È difficile leggervi quando siete così tanti che scrivete. Io cerco sempre, ma poi non posso interrompere il flusso dell'intervista o del canto, perché qua ragazzi il tempo vola. Comunque Andrea Sceriffo che ci aveva scritto: stupenda la tua ospite. Anche Dario che dice, scatta la domanda, dove insegna, come contattarla? Ve l'ha detto Marta Facco, su Facebook la trovate, ma tornerà a trovarci. E ci dice poi: hai visto che ci ho azzeccato con le pieghe folk della vita? Ma tu ci azzecchi sempre, Dario. E poi c'è Marina che dice: ciao Max, ciao Marta, un grande abbraccio. Marta, sei sempre più brava, era tanto che non ti sentivo cantare, sei migliorata tantissimo, un gran piacere ascoltarti. Grazie, grazie, grazie Max per aver riportato Marta a Radio Gamma 5, ma grazie a voi per l'ascolto. Anche Paul, ciao Max, facci i complimenti alla tua ospite per averci almeno provato Amor Mio di Mina e GM da Mira. Bravissima voce, stupenda, complimenti, canzone, sì, non semplice di Mina, ma vogliamo dire di White Rabbit, io avevo la pelle d'oca dall'inizio alla fine. C'è poi anche Beppi che dice: saluto Marta che conosco molto bene. Il poeta pazzo che dice: brava la celticantessa, l'1020 finale, Marta sei molto brava, ritorna in radio, fatti sentire più spesso, è un vero piacere sentire la tua voce. Maria Grazia, insomma siete tanti, tanti, tanti, tanti, tanti.

Ma secondo voi, se a Padova sta piovendo, pioveggiando, acqueruggiola, a Roma, come sarà il tempo? Andiamo a chiederlo a qualcuno di nostra grande conoscenza.

0: La diretta del Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Diamo subito il benvenutissimo al nostro caro Pippo, Pippo Franco. Ciao Pippo.
1: Grazie, grazie bellissimo. Bastava il benvenuto, grazie.
0: Eccoci. Come stai? È un po' che non ci sentiamo.
1: Beh, bene, bene, insomma, malgrado tutto, voglio dire, stiamo bene. Malgrado tutto mi riferisco al mondo, insomma, no? Che mi pare vada un po' controcorrente, ma insomma, eccoci qua.
0: Ok, a proposito di mondo e di essere anche un po' controcorrente, vorrei salutarti e nel contempo anche omaggiare una tua collega in questo bellissimo spezzone tratto da un film di cui tu parli anche nel tuo libro La morte non esiste. Allora è brevissimo e lo mettiamo subito, un attimo solo.
2: Dove vanno quelle strade?
3: Vanno, le strade vanno, se no che strade sono? Voi non ve la sentite proprio di tornare in Italia, eh?
2: Ho passato tutta la mia infanzia a far galleggiare i barchetti di carta sull'acqua del bidet. Dicevo, questo è papà che naviga verso l'Africa. E mia madre mi picchiava.
3: Infanzia orrenda.
2: Sapesse quante volte ho viaggiato clandestinamente su quelle barchette. Ma non pensavo a mio padre. Pensavo alle scimmie, ai leoni, ai remaggi.
3: I remaggi?
2: Gaspare era abissino, un negus forse. Quante volte dopo Natale sono tornata in Africa con lui in groppa al cammello. Partivamo sempre prima che smontassero i presepi. Dal presepio all'Africa, attraverso terre immaginarie.
3: Ho capito. Volete che vi dirotto?
2: Sì, per piacere.
4: Zompa sull'altopiano e vira 280 gradi, fai conto che è un dirottamento.
5: Questo ti costa di più, eh?
4: E che non te conosco.
0: Eccoci qui, Pippo. Siamo su un aereo con Catherine Spack e è l'apertura del film La via dei babuini, in cui lei decide di non...
1: La via dei babuini, sì, non mi ricordavo la scena sull'aereo.
0: In cui appunto lei decide di non tornare più in Italia ma di rimanere in Africa, ma siamo proprio agli inizi del film ed è un modo un po' per salutare questo nuovo incontro con te e salutare la bellissima, tra le altre cose, Catherine Spack, protagonista del cinema italiano e non solo, come ha saputo essere lei col suo stile.
1: Certo.
0: Cosa ricordi tu di questo film, dalla tematica, tra le altre cose notevole, soprattutto ora come ora?
1: La tematica del film era particolarmente originale, sì. Perché era una sorta di pazzo, che ero io appunto, che aveva addomesticato un coccodrillo e avevamo un coccodrillo che era fatto da Rambaldi, che era finto peraltro, e lo abbiamo messo in mezzo ai coccodrilli veri. Insomma, è stata tutta un'avventura molto, molto movimentata da un punto di vista professionale e cinematografico anche, insomma, è stata una roba molto molto particolare. E poi era il film, mi pare che fosse il terzo, che facevo con Luigi Magni, che l'aveva scritto, che era un esperto peraltro di quelle zone dell'Africa, che erano l'Etiopia e soprattutto l'Eritrea, dove abbiamo girato questo film. Insomma, è un'altra epoca, insomma, epoca di grandi registi, sai, tutto un altro mondo.
0: Sì, è bellissimo il messaggio della via dei babuini, la metafora del ritorno alla natura, di fare un passo indietro rispetto a una strada che sembra che stia per interrompersi, quella della civiltà attuale odierna, e tornare indietro, tornare alla natura, insomma, alla nostra anche natura, no?
1: Certo, esattamente questo, volendolo rileggere oggi è una lettura corretta questa, anzi se lo si rivede ti rendi conto appunto di come oggi peraltro è possibile, perché insomma vedo sui social delle cose incredibili rispetto a questo argomento. Abbiamo anticipato i tempi non volendo.
0: altro che lanciando anche messaggi che erano un po' ironici ma anche un po' monito. Ed è bello poter accedere a questo enorme archivio che è rimasto, che c'è, che per fortuna è presente, in cui vedere che già si stava un po' palesando: attenzione, fate attenzione, facciamo attenzione, perché stando così le cose, insomma, la direzione potrebbe prendere pieghe quantomeno inaspettate.
1: Allora, insomma, il mondo è cambiato in peggio, insomma, ma eccoci qua, siamo ancora qui e contiamo di la speranza non deve finire mai, insomma.
0: Assolutamente no, anche perché il richiamo di questo film è ben presente nella parte iniziale, appunto, del tuo libro La morte non esiste, che sai benissimo essere un libro a me molto molto caro, perché non perdo occasione per leggerne qualche brano. E c'è un episodio, appunto, tratto, tu hai parlato appunto del coccodrillo meccanico creato niente po' di meno che da Rambaldi, ad esempio il papà di E.T., in cui tu cadi in acqua, cioè tu ti sei ritrovato in acqua in un lago popolato da...
1: una delle volte nelle quali ho rischiato la vita e quindi non è stato facile, però per fortuna avevo studiato i coccodrilli e sapevo come si comportano, per cui ho fatto finta di essere, perché il fiume era pieno di coccodrilli dove sono caduti, attirati dalle luci del cinema, che erano 5.000 e 10.000, insomma, delle luci molto forti che non hanno mai visto loro. E allora io sono caduto come un tronco, perché sapevo che il coccodrillo va a cercare di notte nell'acqua, va a prendere anche sott'acqua solo le cose che si muovono. E io invece sono caduto come non mi sono mai mosso, non ho fatto bracciate, non ho nuotato in pratica, hai capito? Era quello che dovevo fare. E infatti adesso siamo qua e te lo racconto, no?
0: Per nostra fortuna, infatti la pagina che ho aperto oggi, grazie al quale ho potuto salutare anche Catherine Spack con questo bellissimo film, dice proprio questo: ho studiato i coccodrilli e so che di notte addentano tutto ciò che si muove nell'acqua. Sento al megafono la parola azione e, come vuole la sceneggiatura, comincio a camminare fra i rami dell'albero, cercando nell'acqua il mio coccodrillo e chiamandolo a gran voce. Dal punto in cui mi trovo vedo gli altri coccodrilli illuminati che, certamente infastiditi dalla nostra presenza e da quella voce al megafono, si gettano in acqua. Soltanto allora mi accorgo che sono molti, forse una cinquantina. Evidentemente quelle rive del fiume sono il luogo dove si radunano. D'un tratto la suola della mia scarpa destra, sporca di fango, scivola su un tronco che si trova a circa 4 metri dall'acqua. Perdo l'equilibrio e penso che la mia esistenza può finire in quel momento, perché precipito inesorabilmente nel fiume con i piedi in giù. In tutto quello che mi si affastella in testa nella frazione di un secondo durante la caduta fulminea irreparabile, trovo il modo di tentare di evitare che i coccodrilli si accorgano del mio tuffo, perché non annaspo nel vuoto e non compio alcun movimento. La mia veloce discesa nel fiume mette un piccolo tonfo, io vado verso il fondo, il mio corpo si ferma e comincia a tornare in superficie. Ma in un attimo mi sento perduto, perché la mia risalita, lenta e inesorabile, dura l'eternità. È proprio in quella lentezza che vedo la mia condanna a morte, il mio carnefice che sembra irridermi, soddisfatto di avere tutto il tempo di eseguire la sentenza. So di non potermi muovere per non segnalare la mia posizione ai coccodrilli, ma non sono affatto certo che i coccodrilli non si siano accorti della mia presenza in acqua. È la fine. Mi torna in mente la caduta del tram, ma mi torna anche in mente lo spirito che ho conosciuto in quell'occasione e che, secondo la mia memoria, mi ha salvato la vita. Ho perso i contatti da tempo con lo spirito, ma in preda al terrore non posso fare altro che ricercarlo con tutte le forze per implorarlo di non farmi perdere il senno e di farmi considerare il mio ritorno a galla immobile come fossi un tronco d'albero che riguadagna il pelo dell'acqua, la mia ultima possibilità di salvezza. In quel momento spaventoso metto la vita nelle mani del mio spirito e questo mi consente di tenere a bada lo stato d'animo, quanto basta ad arginare la mia spasmodica brama che nell'ultimo tratto della risalita si fa tragicamente irresistibile. Così riesco a non impazzire e ad arrivare in superficie, dove trovo la mano del regista che, salito a sua volta sull'albero da cui sono caduto, mi aiuta a uscire dall'acqua. La presenza dello spirito, Pippo, ossia dell'anima, della connessione con l'universo, è una realtà che ci aiuta in ogni situazione a riemergere dal buio, dal vuoto che si può creare dal momento all'altro, in qualsiasi situazione essa sia. Tu non perdi occasione per dirlo in ogni intervista, ma anche in ogni libro che scrivi.
1: È l'unica soluzione nella realtà. La realtà assoluta è proprio il nostro aspetto spirituale, il nostro sé spirituale, insomma. Ed è a quella che dobbiamo rivolgerci per affrontare tutti i problemi, insomma, no?
0: Per affrontare tutti i problemi, o chiamiamole anche pure prove in questo caso, prove vere e proprie che
1: sì,
0: siamo.
1: Prove, sì, sì. Però voglio dire, non possiamo ragionare soltanto con la nostra mente. Dobbiamo capire che la realtà non è soltanto quella che i nostri sensi riescono a percepire, anche se appunto percepire lo spirito e ragionarci in qualche modo è estremamente facile, tutto sommato. Le persone più sono semplici più ci riescono, in pratica. È un po', come dire, la dimensione culturale quello che ti frena.
0: Ci si accorge poi, facendo un po' un piccolo paragone, anche se non è mai bello fare i paragoni, con la realtà attuale, la cosiddetta realtà attuale, è facile accorgersi quanto nei momenti di crisi venga fuori la verità di una persona, la vera natura di una persona o la personalità di una persona, questo sia a livello individuale ma anche a livello collettivo. Cosa dici, Pippo?
1: È che oggi il mondo è cambiato, oggi si capisce subito chi hai di fronte, perlomeno tendenzialmente, insomma, no? Per cui capisci subito se quando parli con una persona se è spiritualizzata o meno, in sostanza, no? Se crede o non crede, è tutto qua, voglio dire, non è poi così difficile districarsi, allora sai cosa dire, cosa rispondere e come procedere.
0: Sai che inizio a leggerti anche i messaggi che iniziano ad arrivare insieme appunto ai saluti. Allora c'è il 464 che si firma Davide, che dice: bellissimo il ricordo del film La via dei babuini, una delle poche volte che ho visto Pippo Franco con barba e baffi, come nel recentissimo Tirami su. Grandissimo, firmato Davide.
1: grazie, ringrazio tutti coloro i quali ci ascoltano in questo momento.
0: Tra l'altro, film Tirami su, che ci ricorda il nostro gentilissimo ascoltatore, che recentemente, sì, molto recentemente, è stato passato spesso anche in TV e che ricordiamo essere di Fabio De Luigi, diretto e interpretato.
1: Sì. Beh, è stata anche questa un'esperienza parecchio interessante. Poi Fabio è particolarmente bravo, insomma, ha molte cose da dire, ed eccoci qua.
0: In quel film tu interpreti un po' una sorta di grillo parlante, di anello di congiunzione con una coscienza un po' persa del protagonista, giusto? Sei un pediatra, un dottore, mi pare?
1: Sì, sì, anche sono un medico però, e allora mi comporto secondo il giuramento di Ippocrate, in sostanza, e quindi riesco a ridimensionare diciamo le difficoltà nelle quali il personaggio che interpretava Fabio appunto si era cacciato.
0: Sì, in questo film Fabio De Luigi fa un po' l'occhiolino alla vecchia maniera della commedia, appunto anni 70, dove c'era la voglia di fare ironia ma per veicolare anche dei messaggi, in questo caso quindi un po' anche, certo, all'Alberto Sordi o ai grandi registi anni 70,
1: certo.
0: E come appunto Salce, Zampa, e lui mostra un po' questa ambizione smisurata che fa perdere il senso dei valori, dell'importanza di cose veramente importanti nella vita, e tu ricopri il ruolo di chi invece riesce un po' alla volta a mostrargli dove riprendere il filo, dove tornare indietro. Ne approfitto allora per chiederti com'è stato per te allora entrare in questo film, in cui mi ricordano che compare anche Silvano Agosti.
1: È stato molto facile, voglio dire, non ci sono stati problemi, ho contribuito certamente alla creazione del personaggio, ma insomma è andato esattamente come vedi, voglio dire. Sai, tutte le cose che ho fatto sono facilitate da un desiderio di farle, perché sei tu che decidi se fare o non fare una determinata cosa. Nel momento in cui lo fai vuol dire che ti convince e quindi ti appartiene.
0: Tra l'altro, film che nel finale rivela il suo vero importantissimo messaggio, che è la famiglia, quasi anche qui a mostrare un po' il monito, un monito nel senso, ma dove vogliamo andare? Tutta questa voglia di smisurata, di accrescere, ego, ego, ego, ego, ma alla fine ti crolla tutto addosso come un castello di carte.
1: Decisamente, poi questa è anche la mia visione della mia vita. La mia vita è fatta così, capito? È fatta di destrutturazione dell'ego, questo è sempre stato. Ma anzi, mano a mano che hai successo devi strutturare l'orgoglio, non identificarti nel successo, perché il successo è un gioco, diciamo, del destino che viene quando vuole lui, non quando decidi te, in sostanza. E quindi non dare importanza al successo, ma è il riconoscimento di un lavoro che hai fatto. Ecco, questo è semplicemente, evidentemente hai indovinato la comunicazione.
0: Marco 83 mi fa, appunto, fatalità l'hai nominato. Marco 83 nel frattempo ci ha mandato questo messaggio: un saluto al caro Pippo, ma tu allora credi al destino, a un qualcosa di già scritto?
1: Non so risponderti, diciamo, con se non dicendoti quanto segue. Io sono certo che esiste un destino, ma sono anche certo che i nostri destini sono così intrecciati, i nostri incontri anche, che è una realtà inestricabile e quindi non siamo in grado di capirlo. Sono certo che esiste un destino, come sono certo che non siamo in grado di capirlo. Lo capiamo dopo, solo dopo che abbiamo vissuto, in sostanza. Sì. In altri termini, quando ripercorro la mia vita a ritroso, mi accorgo che se non fosse accaduta quella determinata cosa, tutte le cose che sono accadute prima, i miei figli non sarebbero nati, in sostanza, hai capito? Quindi è tutto legato a una realtà che poi diventa una realtà salvifica, una realtà divina, se vogliamo.
0: Dove tutto prende senso, a volte appunto ci vuole un po' di pazienza, un po' di saper aspettare, ma riunendo poi tutti i puntini vediamo che c'è sempre un motivo, c'è sempre una linea che ci ha portato qui e di cui a volte riusciamo anche a dire, a trovare la modalità per dire grazie, nonostante tutto.
1: Infatti ogni sera dobbiamo ringraziare Dio per la giornata che abbiamo vissuto.
0: C'è poi il 563 che chiede, anche se è già, penso la prima volta che ci siamo incontrati qui al Bosco dei Sogni, l'hai citata, ma chiede se sarebbe bello, dice, poter ascoltare ancora una volta, visto il periodo, il riappropriati di te dalla viva voce di Pippo.
1: Adesso no, perché sono figura di macchina.
0: Okay.
1: Però dovresti trovarlo questo libro, Pensieri per vivere si chiama.
0: Okay.
1: Alla fine ci sono delle poesie ed è un libro secondo me parecchio interessante da considerare. È una roba, sono tutti pensieri fatti di sintesi ed è un percorso per come cercare di vincere l'inquietudine in pratica, e questa poesia apre appunto il capitolo delle poesie, che è parecchio interessante, insomma. Sono tutte venute di getto, non ho dovuto fare molto per scriverle, insomma.
0: Una persona come te, appunto, che vive nell'arte, che vive di arte, che ha imparato a fare arte nella vita, ma che però, come dici tu, ha attraversato tanti, tanti mondi. Avresti mai detto, quantomeno, diciamo, visto il periodo, di tornare a annusare un po' il sapore, l'odore della cosiddetta, per carità, guerra, tu che l'hai descritta anche bene in alcuni tuoi libri?
1: Ma senti, io adesso sto vivendo un'epoca che è completamente diversa da quella di pochi anni fa, in sostanza, e posso riassumere, diciamo, la mia visione nel seguente modo: la tua vita è la più grande opera d'arte che sia mai stata realizzata, vale a dire, ed è difficile da darmi conto in qualche modo, vale a dire quindi che tutto quello che fai, questo vale per tutte le persone, qualunque cosa tu faccia è una performance artistica, in sostanza. Se consideri che la vita è arte, è un dono che ha, è un'opera d'arte, insomma, non esiste un'opera d'arte più importante della tua vita, perché soltanto attraverso la vita noi possiamo capire l'arte e capire tutto quanto il resto, no? E quindi oggi, ecco, bisogna capire, se bisogna accettare, partire oggi più che mai dall'idea che la tua vita è un'opera d'arte, ed è la prima opera d'arte, dopodiché tutto quanto diventa fluido, diventa possibile, praticabile, e trovi anche la strada per momenti di felicità.
0: Infatti la seconda domanda che volevo farti appunto è questa: ma avendo fatto anche un grandissimo percorso spirituale di consapevolezza e con questa grande apertura che sin da bambino hai avuto, probabilmente appunto si vive ogni esperienza con quello che è il momento, la capacità del momento, con l'ascolto comunque interiore, e questo aiuta comunque per quanto possibile a rimanere un po' distaccati da quello che magari ci si vuole far vedere anche, ma in realtà non è.
1: Certo, certo, è così, ed è questo presuppone la conoscenza di noi stessi, insomma. Ma se parti dall'idea che la tua vita è la più grande opera d'arte che sia mai stata realizzata, allora impari a conoscerti rapidamente e non sbagli, e sai che non devi mai tradire te stesso, in sostanza. Ma devi partire da questo concetto, essere felice di essere al mondo.
0: A volte appunto tocchiamo delle tematiche un po' forti, un po' profonde. Vediamo un po', a nostro sentire, giustamente, perché la vita è vita e non sta a noi dare risposte, ma ognuno cerca le risposte dentro di sé. Però il 544 ci saluta e ci ringrazia per la trasmissione, poi chiede però un pensiero, un bambino che nasce, abbiamo parlato di Africa, no? Prima nel film La via dei babuini, ecco, un bambino che nasce nei paesi poveri e poi muore di fame. Come si può pensare che sia un'opera d'arte? Che significato può avere? Saluti da Franco. Cosa ne pensi, Pippo?
1: Beh, non l'abbiamo ideata noi questa realtà. Sappiamo che comunque la vita, traduciamola in un altro senso, come dice Benedetto XVI, la vita è la conoscenza della tristezza, perché vuol dire che esiste il bene e il male, la conoscenza dell'amore, che è l'esatto appunto dell'opposto dell'odio, e la conoscenza del divino. Quando metti insieme queste tre cose ti accorgi che noi siamo fatti nello stesso momento di unità, molteplicità ed energia, quindi c'è tutto e il contrario di tutto. Lo sappiamo che la vita è così, si muore, non dobbiamo nemmeno dimenticarlo, però dobbiamo pensarla come Epicuro, il quale dice che la morte non la incontriamo mai, perché quando ci siamo noi lei non c'è, e quando c'è lei noi non ci siamo più. Fine del discorso.
0: E da persona spirituale come sei tu, artista appunto nella vita, che sentire hai? Non parlo più di idea o di pensiero, ma che sentire hai in merito a questi anni che stiamo attraversando un po' tutti quanti?
1: Beh, non posso nasconderti una preoccupazione molto molto accentuata, insomma, no? Vedo tutto quello che vedono gli altri, mi faccio delle idee, perlomeno tutto quello che cerco di ricostruire per sperare in una soluzione, ma penso che sia pure inevitabile che la soluzione avvenga fra poco, perché il mondo non può andare incontro all'autodistruzione, e quindi sicuramente si troverà una soluzione.
0: Poi c'è il 947 che ci scrive: grande Max, grandissimo Pippo, il vostro parlare, il vostro condividere mi ha ricordato l'opera ultima di Verdi, il Falstaff, dove si dice nel finale: alla fine tutto il mondo è burla, tutti gabbati.
1: Sai, dobbiamo fare i conti col fatto appunto che la vita è quello che è, insomma, e poi oggi la leggono tutti, lo vedono tutti, ciascuno si fa delle idee. L'importante è conservare la speranza, che deve diventare una certezza, che l'uomo non può, tutti quelli chiamati in causa non possono pensare a un suicidio, insomma, no?
0: Speriamo, prima di tutto speriamo di sì.
1: Speriamo.
0: Come vi state scrivendo in tantissimi, siamo con Pippo Franco ed è veramente una boccata d'aria buona, una boccata d'ossigeno poter parlare con lui, ascoltare la sua viva voce, non solo per i messaggi suoi scritti, mi fate i complimenti per la lettura del pezzettino del suo libro, ma proprio come anima, come persona, come anima. Sentire una persona, appunto, mi scrivete, autentica, fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene all'umore. Questa è Anna che mi scrive: che bellissimo messaggio che ti rivolgo, Pippo, che ti rivolgiamo come pubblico.
1: E ti ringrazio dei complimenti, ma sono un pochino fuori luogo, perché ciascuno di noi è quello che è per volontà divina. Io non ho fatto niente, capito? Solo ricevuto delle grazie, e quindi niente, ridimensioniamo i complimenti e parliamo di fortuna, insomma.
0: Sì, guarda, non so se lo conosci, la settimana scorsa sentivo una trasmissione in cui Fabio Volo diceva: attenzione, attenzione ragazzi, l'umiltà, sempre l'umiltà. Che cos'è l'umiltà? Dice lui: l'umiltà è: ho ricevuto dei doni, il mio merito semmai è metterli a frutto, ma perché vantarsi di un qualcosa che ho ricevuto in dono? Quindi Pippo, sì, la fortuna, tutto quello che vuoi, però anche l'aver attraversato la soglia del talento e averlo messo in pratica e coltivarlo comunque è un merito, no?
1: Sì, ma è sempre volontà di soprannaturale, non è volontà nostra. Torno a dire, i nostri destini, la nostra vita sono così intrecciati che non possiamo comprenderli. E basta che tu giri un angolo sbagliato e la tua vita, oppure indovinato, e la tua vita cambia completamente. Insomma, tutta la nostra vita è fatta di grandi cose, ma anche di piccolissime cose che hanno la stessa importanza di quelle grandi. E quindi, ecco, sai, io ho avuto, come dire, la fortuna di nascere geneticamente con una inclinazione per l'arte, perché ho avuto ho perso mio padre, l'ho conosciuto che avevo 6 anni, ed ho perso poco dopo, perché lui era prigioniero in Africa quando mia madre si sono sposati, poi lui l'ha messa incinta, grazie a Dio, e poi è dovuto partire per la guerra. E quindi ecco, se non riparto da là, se non capisco che proprio sono state, come dire, queste difficoltà a costruire la mia esistenza, e con il fatto che sono vissuto con uno zio, appunto, che era un pittore, disegnava fumetti, quindi in un ambiente artistico, se non avessi fatto il liceo artistico, mia madre capì che ero incline, ero portato per questa realtà, e come il liceo artistico peraltro stava vicino a casa nostra dove abitavamo noi, e quindi potevo andarci pure a piedi. A 14 anni sono entrato là dentro e là sono esploso, ho tirato fuori tutto quello che avevo dentro, però contemporaneamente la musica mi ha attratto, per cui il mio primo mestiere è stato quello di fare il pittore e il musicista contemporaneamente, perché suonavo la chitarra nei locali notturni di allora con un gruppo che avevo formato che si chiamavano i Pinguini, pensa tu. E quindi niente, tutto poi è partito da lì, e quindi ecco che la mia vita ha attraversato tanti di quei mondi che insomma, poi ho fatto il disegnatore di fumetti anch'io, poi ho fatto il cantautore e poi l'attore, perché la presentazione delle canzoni che avevo scritto aveva la preminenza sulle canzoni stesse, insomma, ed eccoci qua, adesso è facile ricostruire il mio tragitto, ed è stato appunto una fortuna, ma sono nato evidentemente con questa tendenza.
0: Eh sì, ti leggo anche il 625, ma ripeto, sono talmente tanti. Allora, ciao Maxotto, grande Pippo Franco, sono cresciuto con lui, ho tutti i suoi film. Quando lo vedi ti mette subito simpatia e buon umore. L'ho visto recentemente anche in Una famiglia mostruosa. Questo è Davide, il poeta pazzo.
1: Ah, sì, La famiglia mostruosa è un film recente dove noi abbiamo, io e Barbara Boucher, abbiamo fatto due fantasmi in pratica. Anzi, lei era un fantasma, ma io pure non sapevo, lo divento, sono una persona anziana che poi muore e diventa fantasma, e i due si chiamano come fantasmi, quindi puoi immaginarti quanto è stato divertente e interessante.
0: Nella tua vita puoi dire di aver provato, recitato di tutto, essere entrato nei panni di tantissime situazioni, adesso persino di un fantasma, Pippo.
1: Eh sì, però insomma ancora abbiamo un corpo, per cui siamo un fantasma che ancora sta dentro un corpo, eccoci.
0: Allora ti leggo un altro messaggio, anche questo molto molto delicato, proviamoci un po'. Ciao Max, sono Elena, è quasi la prima volta che ti ascolto ed è un piacere ascoltare la voce di Pippo Franco, che tra le altre cose sembra avere il dono dell'ironia, del saper cioè smontare una situazione. Ho perso da poco mio fratello, per caso ha qualche parola da dirmi in merito, nel senso che scrive: la morte è di chi rimane.
1: Ho da dire che il dolore naturale, che dura solitamente una quarantina di giorni, deve essere superato, perché in questo caso il fratello di questa creatura non è certo contenta se lei continua a soffrire. Ha fatto parte appunto di un destino che bisogna accettare, perché non l'abbiamo inventato noi, quello che Francesco d'Assisi chiamava il transito. E quindi prima torna allegro, o perlomeno riacquista diciamo il senso della felicità, e prima suo fratello, che adesso è un'altra cosa, adesso è nella mente di Dio, torna ad essere felice anche lui, in sostanza. Quindi suo fratello, ho l'impressione che le chieda di essere felice appena possibile, perché non è colpa di nessuno quello che è accaduto, insomma, fa parte dell'andamento dell'esistenza.
0: Ti ringrazio a nome di Elena per questa profonda e bellissima risposta. Ma sai, mentre la dicevi, cosa mi chiedevo? Tu, che hai questo talento, questo dono innato di saper, anche tra le altre cose, far sorridere, ma di essere comunicativo, di entrare con la parte anche del bambino interiore di ogni persona, di saper comunicare con il bambino interiore delle persone e rivolgere quindi la semplicità e la spontaneità. Quando tocca a te di avere dei momenti un po', no, capita a tutti, siamo umani,
1: cosa ti fa
0: sorridere?
1: Non è semplicemente questo, ma guardiamo un attimo, parliamo di vita adesso, perché è più significativo. I bambini nascono felici, la felicità appartiene all'uomo, perché il bambino è sempre felice. Perché? Perché ancora non deve affrontare delle realtà, è venuto al mondo in sostanza. Poi questa felicità si dimentica e la si ritrova quando si diventa papà e mamma, quando si hanno dei figli in sostanza. È la stessa felicità di quando eravamo bambini, però l'uomo nasce felice. E questo dobbiamo non dimenticarlo, perché andiamo a travisare la realtà, quindi dobbiamo cercare di recuperare questo sentimento, e l'ironia è uno di quegli aspetti che ti porta a vedere la realtà profondamente, e soprattutto in sintesi e in un attimo, insomma. Per fortuna non l'ho inventata io, ma fa parte dell'uomo, da quando è nato l'uomo evidentemente esiste il senso dell'ironia, perché il desiderio di ridere è un fatto naturale, il desiderio, come spiega Freud, di tornare bambini quando non avevamo bisogno dell'umorismo per essere felici.
0: L'altra volta mi era arrivato un messaggio simpaticissimo che ti aveva fatto un po' sorridere, nel senso che si parlava del teatro potendolo fare, insomma, compatibilmente al poterlo fare, certo, ma il suggerimento era: Pippo, sei già dotato di tuo, potresti fare Pinocchio, anche come fiaba un po' esoterica, comunque spirituale. Ok, perché oggi mi è arrivato un altro messaggio simile che suggerisce, se non come protagonista, ma come parte del tutto, come quindi accompagnatore, ci si vedrebbe anche nell'interpretare, nel portare a teatro la Divina Commedia come messaggio evolutivo spirituale, la tendenza umana alle stelle, verso le stelle.
1: Certo, si può fare benissimo, voglio dire, anche amplificare i discorsi, ma devi trovare appunto le persone interessate per farlo, perché quelle concomitanze, diciamo, di destini, vuole che per fare un film ci debba essere un produttore, altrimenti da solo non lo fai. È già questa diciamo questa combinazione di volontà e di eventi è un fatto che riguarda appunto quel mondo che noi non capiamo e che capiamo dopo averlo vissuto. Quindi ecco, se non capita non si fa, se invece capita, chi è in grado o chi è interessato a vedere la vita come la vediamo noi, si fa, insomma, è tutto qua.
0: Benissimo, il 727. Pippo carissimo, da tutte le parti ci sentiamo spesso dire e dare delle regole per aderire al cosiddetto mondo spirituale. Ma ti pare? Per te è stato così? Ci vogliono per forza regole per aderire a quello che è più naturale, spontaneo e possibile, cioè l'amore?
1: Se pensiamo all'amore come una regola di vita, si può definire anche regola in sostanza. Per regola si intende quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè il conoscersi e non tradire mai se stesso. Anche questa è un'altra regola, possiamo vederla sotto un profilo appunto di regole, ma ciascuno per regole ci mette quello che vuole. Noi ci mettiamo il mondo dello spirito che ti suggerisce tutto quello che devi fare.
0: Caro Pippo, siamo arrivati, perché vola sempre con te, alla chiusura. E naturalmente sì, i messaggi che arrivano, si è aperto un mondo dopo il messaggio che ho letto di Elena che ha perso il fratello e della tua sentita e bellissima risposta, quindi lo convoglio in generale, ok? Se hai qualche consiglio, qualche suggerimento da darci nella modalità migliore a tuo sentire per attraversare questo periodo che sta coinvolgendo tanto delle nostre.
6: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
7: Radio Gamma 5
8: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
9: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
10: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
11: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
12: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
13: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
9: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
14: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
15: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
16: Si pranza al sacco.
17: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
18: Aspettiamo tanti dolci.
9: Dai spose e dai sposi.
19: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
17: Per info e prenotazioni
20: 3
21: 2 9
20: 0 0
21: 3
20: 8
21: 9
20: 8 8.
7: Ciao Mara.
22: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Vite a tutti i livelli.
1: Non è facile, non è facile perché non sappiamo quanto dura, anche se sappiamo che non durerà molto, ma l'unico pensiero che secondo me ci può aiutare in questo momento, che aiuta me, è che non può che finire questa tragedia, perlomeno non può che essere arginata in qualche modo. Perché l'uomo non può pensare l'umanità non può pensare a suicidarsi, in sostanza. Quindi io vivo di speranza, perché è inevitabile che si trovi un accordo, però la fibrillazione c'è sempre, voglio dire. È un momento difficile, ma dobbiamo viverlo con tutta la speranza possibile, perché non c'è logica in una mancanza di pace che possa distruggere il mondo.
0: Grazie di cuore, sai Pippo, è sempre bellissimo poter parlare e condividere con te.
1: Grazie a voi, sono io che vi ringrazio. Ogni volta, insomma, entriamo nel bosco dei sogni. Ringraziamo tutti e andiamo avanti.
0: Ciao Pippo, un grandissimo abbraccio.
1: Grazie a te, grazie, auguri a tutti.

puntualissimi, anche oggi la regia non può dirmi niente, abbiamo spaccato il minuto, grazie a tutti per i tantissimi messaggi che mi avete mandato oggi, tanta commozione, tanta emozione, anche per il saluto prima fatto al caro Alex Zanardi. È una giornata particolare, però tale giornata, tali ospiti, no? Come si suol dire. Rispondo molto volentieri anche a Anna, che mi chiede quando tornerò a Spazio Meravigliosamente Più. Guarda, venerdì 15 maggio sono lì, perché farò un percorso meditativo vibrazionale a tema il bambino interiore e lo sciamano. Una bella ora e mezza di lavoro interiore. Sarò anche accompagnato da Sandro, maestro di campane tibetane di gong, e lavoreremo su appunto la magia dello sciamano e la magia del bambino interiore. Le coniugheremo. Ok, cari ascoltatori, anche oggi possiamo dire che ce l'abbiamo fatta. Un grandissimo abbraccio, veramente, di cuore. Grazie per la vostra presenza, per la vostra partecipazione, per il vostro ascolto. Siete voi che emozionate me, credetemi, non il contrario. A martedì prossimo!

successive, poi tipo Franco ha fatto tantissimi e più svariati e disparati film, c'è Emanuele, ma non solo lui, che ricordano proprio quel famoso tutti al mare, dove vuole costruirsi per risparmiare la casetta in maniera abusiva in spiaggia. Ma io ne ricordo tanti, e la bellezza di poter aver avuto il modo di parlare con lui, non solo telefonicamente, di conoscerlo di persona, è stato proprio condividere questi episodi, ma vedere che è lui il primo a sorridere di queste cose, veramente fantastico.

E io che nello sport ho conosciuto diversi livelli di fatica, cioè fatica è livello 1, poi c'è sofferenza, livello 2, livello 3 c'è lo sfinimento e io pensavo di essere arrivato. Beh, quel giorno io ho conosciuto il livello 4 che è la tristezza. Eppure ho trovato la forza di dire no, c'è ancora qualche cosina che posso dare. E lì è venuta fuori la metafora dei 5 secondi. Cioè ho provato a fare quello che potevo e ho tenuto duro altri 5 secondi. Per farlo ho dovuto chiudere gli occhi su quella piccola salita che ci accompagnava verso i 200 metri finali. Il problema è che quando li ho riaperti avevano mollato gli altri. E allora ho capito che non sempre, però nella vita delle volte dare qualche cosa in più, quando pensi davvero di aver già dato tutto, può fare una differenza enorme. Quei 5 secondi lì non è che producano sempre lo stesso risultato, non è matematica, però io me li vado a cercare un po' dappertutto, ma banalmente anche nelle relazioni con le persone, nell'aver pazienza.

0: perché mi viene la pelle d'oca, perché rivedo la mano di mio padre. Sto facendo quella roba lì esattamente nel modo in cui me la spiegava lui. E allora dico, se così tanto è passato da lui a me, magari anch'io riesco a regalare qualche cosina a mio figlio Nicolò.
1: Caro Alex, grazie, non c'è altro da dire. Grazie e fai buon viaggio.

Max Ungaro, i microfoni di Radio Gamma 5. Ben ritrovati ragazzi, come state? Tutto bene? Il primissimo, proprio the first one, che mi ha scritto è Andrea Cirifo da Verona. Ciao Max, buona trasmissione a te e mi unisco all'augurio di buon viaggio ad Alex. Grazie Andrea. Poi naturalmente c'è il nostro poeta pazzo che oggi brucia tutti quasi sul tempo, Bonuggio Blondo senza Max Scara, partenza da Ungaro Sbiff senza una beffa che le gran matite imperversa, Davide, il poeta pazzo.

per dirla alla poeta pazzo, il d'episcopo botto con un pezzo scritto dal grande Pino Daniele, Davide, il poeta pazzo. Se non lo sapevate, sapevatelo, perché l'ha proprio scritto Pino Daniele questo pezzo, con in mente proprio il famosissimo batterista nel 1984, Tullio d'Episcopo. Quindi non solo bacchette e tamburi, charleston, piatti, cassa e via dicendo, ma qui Tullio d'Episcopo ci ha messo la voce e gli ha cambiato letteralmente la carriera. Hai visto il Pino Daniele, eh?

Buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Gamma 5, benvenuti al consueto appuntamento con i cristiani delle origini di Vita Universale. Come tutti i martedì vi proponiamo i programmi di La Parola, l'onda cosmica. Queste trasmissioni sono prodotte in Germania da Radio Santec. Se desiderate ricevere maggiori informazioni potete telefonare qui in radio il martedì sera dalle 19.30 alle 21 ai numeri 049 700 700 oppure 049 700 838. Potete anche scrivere a info@vita-universale.org o ancora telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 6080. Prima di iniziare con i programmi che abbiamo preparato per voi, vi diamo conto delle iniziative della radio e i metodi per sostenerla. Il 5 per 1000 è possibile da quest'anno versarlo da parte vostra a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. Per sostenere la radio, inoltre, è possibile effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25386459. O ancora fare un bonifico presso il credito cooperativo di Campodarsego e Liban, lo trovate nel sito di Gamma 5, o ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti aiutano in varie forme nel dare continuità alla vita di questa emittente. Un altro modo è acquistando il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e si può acquistare direttamente in sala, qui in radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA. Al mercatino del gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6, Bresso di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, o Edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, a Piove di Sacco. Prossimamente, se ci saranno, vi indicheremo anche altri punti dove potrete trovare il libro. Il Gas Associazione Franco Carraro 76 organizza sabato 16 maggio 2026 Primavera Resistente, il gas, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente anche Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. E presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram gas.associazione.francocarraro76.

Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber circuiti, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, vi informiamo. Scusate, per informazioni Valentino 349 7780 167.

E ancora Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimevolmente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pelestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del Bosco di Font. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate ed anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Font. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, sul grado dell'ordine, e vi salutiamo cordialmente. Oggi siamo arrivati alla 14ª puntata. Sulla via interiore, la via del Cristo Dio, sentiamo sempre che Dio è in noi. Ma come possiamo raggiungere la comunicazione con lo Spirito libero, con Dio in noi? Possiamo diventare consapevoli che Dio è la vera vita, è nel nostro respiro, è la forza senza la quale non potremmo vivere, è la luce in noi nel profondo della nostra anima, è l'amore infinito che pervade tutto e che opera eternamente nella sua creazione e così anche in noi. Se desideriamo sviluppare questa comunicazione con Dio in noi, dobbiamo purificare il nostro tempio ed entrare nel silenzio interiore. Questo silenzio interiore, l'orientamento costante su Dio in noi, è la meta degli esercizi e dei compiti che ci vengono dati, in particolare sul livello dell'ordine. Le spiegazioni e i compiti per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica ci sono stati dati dal regno di Dio tramite la sapienza divina. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ci ha rivelato i compiti e gli esercizi tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Gabriele ci ha poi dato ulteriori spiegazioni e aiuti dalla sua coscienza dischiusa. Oggi continuiamo con il capitolo Autoconoscenza tramite l'educazione dell'udito, dell'olfatto e del gusto. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo quali allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito più volte che l'uomo non è isolato dall'ambiente in cui vive, ma che, come un emittente e una ricevente, siamo costantemente in comunicazione con le energie sulle quali orientiamo le nostre antenne, per esempio tramite i nostri sensi. Essi ci trasmettono continuamente tante impressioni, portandoci così nell'esteriore. È quindi importante educare i sensi e affinarli, e abbiamo già ricevuto compiti ed esercizi per farlo. Ora continuiamo a leggere dal testo quello che il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha spiegato a questo riguardo. Chi educa correttamente i propri sensi, li affina e nobilita i propri pensieri, giungerà alla libertà interiore e alla vera grandezza. Che cosa avviene quindi nell'anima quando l'uomo affina i propri sensi? Innanzitutto, l'anima e i suoi involucri si rischiarano, dato che la forza eterna trasforma molte cose che l'uomo, grazie all'affinamento del proprio essere, delle proprie sensazioni e pensieri, non dovrà più sopportare. Inoltre, gli atomi spirituali si orientano gradualmente sul nucleo incorruttibile dell'anima, sulla luce centrale, sulla forza primordiale, da dove le energie scorreranno poi più intensamente nell'anima e nel corpo. Le forze che scorrono più intensamente dal nucleo centrale hanno un effetto positivo sull'anima e sul corpo. La forza vitale intensificata porta salute, felicità e appagamento. Grazie alla forza che scorre con maggiore intensità dal nucleo centrale, Dio, si dilata anche la coscienza spirituale dell'anima. L'anima e l'uomo divengono più silenziosi e più ricettivi per la forza eterna. Fratello Emanuele ci ha spiegato di nuovo. Sul grado dell'ordine, l'allievo si sforza di lavorare e di procedere dall'esterno verso l'interno, affinando i propri sensi e controllando i propri pensieri. Quando l'allievo avrà affinato i propri sensi, messo ordine nei propri pensieri e controllato il suo modo di parlare, vivrà sempre più dall'interiore verso l'esteriore. Questo significa che l'allievo ha sistemato ampiamente il proprio passato e che vive nel presente. Pianificherà quindi il futuro insieme a Dio.
0: Dopo queste spiegazioni profonde, continuiamo a leggere dal testo un nuovo compito che ci viene dato dal cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, per educare i sensi dell'olfatto e del gusto. Gli allievi in cammino sulla via che conduce alla vita interiore si esercitano anche nell'educare il gusto e l'olfatto. Le persone che desiderano affinare i propri sensi non registreranno consapevolmente, ovunque vadano o si trovino, gli odori e i profumi che l'organo dell'olfatto percepisce. Registrare consapevolmente significa riflettere a lungo e parlare di questi odori. Nell'istruzione, Gabriele fece presente quanto segue. Non dovremmo quindi mettere il naso ovunque, neppure nelle pentole in cui cuoce la carne. E nel testo di istruzione, fratello Emanuele ci ammonisce con le seguenti parole. I pensieri e le parole sono forze. Essi esercitano il loro influsso sull'uomo e attorno all'uomo, che pensa, per esempio, agli odori e ne parla a lungo e annusa la fonte del profumo. Se l'uomo parla, ad esempio, di odori sgradevoli e cattivi, rafforza questa vibrazione dentro di sé, poiché anche l'odore e il profumo sono vibrazioni. Così facendo, egli attira il complesso di odori che poi agisce su di lui. Queste vibrazioni si ripercuotono poi sull'organismo, influenzando più intensamente il senso del gusto e dell'olfatto e stimolando altri desideri dei sensi. L'uomo viene spinto dai suoi sensi e i suoi desideri lo mettono in agitazione, richiedendo questo e quello, spingendolo a comprare una cosa o l'altra o a mangiare un determinato cibo. Gabriele disse: quante volte abbiamo fatto noi stessi l'esperienza che ci è bastato sentire un odore perché in noi nascesse il desiderio di mangiare un dolce, o perché venisse stimolata una simile associazione di idee, o per essere indotti ad acquistare determinati generi voluttuari. Veniamo quindi spinti dai nostri sensi, orientati verso l'esterno. Fratello Emanuele ha rivelato: l'essere spinti provoca disarmonia e tensione del sistema nervoso, da cui derivano giochi di pensieri e di parole che trascinano a loro volta l'uomo in basse sfere di vibrazione, dato che l'anima e il corpo perdono energia. I profumi naturali, come quelli dei fiori, dei cespugli e degli alberi, hanno invece un effetto positivo e fungono da stimolo per l'anima. Essi suscitano nell'anima e nel corpo le armonie che affluiscono dalle forme di vita pure all'uomo orientato in modo corrispondente. Chi nobilita i propri sensi giunge alla nobiltà dell'anima e alla propria coscienza spirituale, alla figliolanza divina. Tutto ciò che è puro, nobile e bello racchiude in sé la forza dell'amore che diviene attiva attraverso l'altruismo, pervade di luce l'anima e l'uomo e irradia l'organismo. Non appena l'organo dell'olfatto percepisce odori e profumi, anche l'organo del gusto li registra. Gli organi dell'olfatto e del gusto trasmettono quanto hanno percepito alle cellule cerebrali, che registrano immediatamente queste vibrazioni e influenzano tutti gli altri organi sensoriali.
2: Leggiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito a questi esercizi. Caro fratello, cara sorella, ora educhiamo anche i nostri organi dell'olfatto e del gusto. Eseguiamo questi esercizi come quelli precedenti, alternando nuovamente due giornate interiori a due esteriori. Apprendiamo quali carenze abbiamo ancora in noi. Nel corso delle prime due giornate ci sforziamo di non assorbire nel nostro interiore gli odori e i profumi esterni. Non prestiamo attenzione agli odori, non annusiamo tutto ciò che odora, neppure le pentole in cui cuociono la minestra o la carne. Non pensiamo agli odori e ai profumi e non ne parliamo. Abbiamo sentito che pensando a quello che ci tocca e parlandone non facciamo che rafforzarlo. Nel corso delle due giornate interiori ci sforziamo di assorbire coscientemente il profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi. Non rifiutiamo i profumi delicati e tenui. Tuttavia, vogliamo accogliere consapevolmente i profumi della natura. Annotiamo di nuovo le nostre impressioni, sensazioni e pensieri sulla pagina destra del diario mistico, dove scriveremo anche quello che il nostro palato avverte nel corso di queste due giornate interiori. Il diario ci dice quindi chi ancora siamo. Inoltre, durante queste due giornate interiori consumeremo il nostro cibo con disciplina e concentrazione. Assumendo il cibo in modo disciplinato e concentrato, affiniamo anche il senso del gusto. Ogni boccone che portiamo al nostro organo del gusto va masticato coscientemente e armoniosamente. Dovremmo prenderci del tempo per il pasto. Ogni pasto dovrebbe essere un atto sacro che esprime la nostra gratitudine a Dio per il cibo che Egli dona ai Suoi figli terreni. Mangiare con disciplina e concentrazione significa anche prendere un altro boccone solo quando la bocca è vuota, ossia quando il cibo ben masticato è passato all'organo digestivo, allo stomaco. Riprenderemo una quantità non eccessiva di cibo con il cucchiaio o con la forchetta solo dopo aver ben masticato e ingerito il cibo.
1: Gabriele ci ha dato anche altre indicazioni. Consumando il pasto in armonia, nobilitiamo anche i nostri sensi. La nobilitazione dei nostri cinque sensi umani produce i suoi effetti positivi anche sull'anima. Così facendo, contribuiamo a nobilitare anche il nostro corpo spirituale e a far venire gradualmente alla luce la nobiltà del nostro vero essere. Assumendo il cibo in armonia, entriamo gradualmente in una vibrazione più elevata, per cui i pensieri negativi e i desideri non ci toccheranno o non ci agiteranno più così spesso dall'interiore. Sappiamo che molte cose possono prosciugarsi in noi senza che le dobbiamo sperimentare o senza che dobbiamo addirittura soffrire per causa loro. Un modo corretto di assumere il cibo e le buone maniere a tavola contribuiscono all'armonia interiore. Che cosa accade se mentre stiamo ancora masticando ricominciamo già a muovere il cucchiaio, la forchetta e il coltello? Se il cibo è già pronto sul cucchiaio o sulla forchetta prima che il boccone precedente sia passato all'organo digestivo, lo stomaco ci sollecita e ci induce a masticare più in fretta. Il cibo che passa allo stomaco senza essere stato sufficientemente masticato può col tempo non solo produrre complicazioni come ad esempio disturbi allo stomaco, ma può anche provocare disarmonie di vario genere, dato che lo stomaco e gli altri organi devono lavorare più intensamente, consumando così troppa energia del corpo. Inoltre, quando si assume il cibo in fretta e senza controllo, i sensi del gusto e dell'olfatto si orientano sempre più verso l'esterno, richiedendo più cibo e bevande, nonché piaceri culinari di vario genere. Lo stesso vale anche per le bevande. Il contenuto del bicchiere, forse addirittura gelato, non deve essere svuotato in una volta. Coloro che percorrono il sentiero della nobilitazione bevono a piccoli sorsi.
2: Anche in questo esercizio, per affinare il senso dell'olfatto e del gusto, alle due giornate interiori seguono due giornate esteriori. Nel testo Gabriele spiega: possiamo riconoscere in continuazione che non appena nobilitiamo i nostri sensi, si nobilitano anche la nostra anima e l'intera struttura del nostro corpo. Contemporaneamente, gli involucri dell'anima diventano più luminosi e conseguiamo un orientamento costante sulla forza incorruttibile, su Dio, il nucleo centrale dell'anima. Nel corso di queste due giornate interiori diverremo quindi consapevoli di chi siamo e aspireremo alla nobiltà interiore affinando i sensi. Per mettere in movimento nel nostro interiore il conscio e il subconscio e anche gli involucri dell'anima, faremo seguire di nuovo due giornate esteriori. Dopo le due giornate interiori seguiranno quindi nuovamente due giornate esteriori, in cui lasceremo nuovamente libero corso al gusto e all'olfatto, senza tener conto di quanto osservato durante le due giornate interiori. Si ripresentano le vecchie abitudini. Mentre stiamo ancora masticando un boccone, ne prendiamo automaticamente un altro, come al solito, ponendolo sul cucchiaio o sulla forchetta. Anche bere con la bocca piena fa parte delle vecchie abitudini. Anche questo è permesso nelle giornate esteriori, ma senza forzature. Dunque, non ci mortifichiamo, né ci costringiamo a fare ciò che non siamo soliti fare. Per due giorni vivremo quindi come abbiamo vissuto quando non avevamo ancora sapere e conoscenze spirituali. Scriviamo nuovamente nel nostro diario mistico, questa volta sulla pagina sinistra, i pensieri e i sentimenti essenziali registrati durante le giornate esteriori. Caro fratello, cara sorella, sei libero di fare o di non fare questi esercizi. Sulla via interiore non vi è alcuna costrizione. Puoi fare questi esercizi ogni 15 giorni o solo una volta al mese, o non farli del tutto, oppure solo quando avrai riconosciuto che contribuiscono ad affinare la tua anima e il tuo corpo, quando avrai riconosciuto che anche grazie a questo esercizio e alla realizzazione la tua coscienza diviene più libera e ti rivela sempre più quali sono ancora le tue mancanze.
1: Cari amici, spesso non ci rendiamo conto dell'influsso che i nostri pensieri, le nostre sensazioni negative, ma anche le nostre abitudini, potremmo quindi dire il disordine che c'è in noi, hanno su di noi. Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Quanto più adombrati sono l'anima e il corpo, tanto meno forza spirituale affluisce in ambedue, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano così sempre più verso l'esterno, nel mondo degli stimoli dei sensi. L'uomo irrequieto cerca poi forza ed energia vitale nell'esteriore. La via d'uscita consiste spesso nel consumo esagerato di cibo, di generi voluttuari e di tranquillanti. Ricorriamo così anche all'alcol e al fumo e abbiamo sempre più necessità di piaceri culinari. Queste cose sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene pertanto sempre più pigro e incurante. Se si affida a una tale persona un compito che essa non è disposta ad eseguire, entra immediatamente in uno stato di rassegnazione, dato che è stata strappata dalla sua letargia. Ogni rassegnazione provoca a sua volta sensazioni e pensieri negativi, che in determinate circostanze possono poi dar origine ad altre cause e a una ricaduta nei vecchi moti e nelle vecchie tendenze umane. Ognuno di noi determina quindi come vogliamo orientare la nostra vita e ognuno ha la libertà di decidersi. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha ricordato la legge della libertà. Servirebbe a poco e non sarebbe edificante se io, vostro insegnante, dicessi semplicemente: dovete fare questo e non dovete fare quello. Infatti, ogni uomo ha il libero arbitrio, anche sulla via interiore.
2: Gabriele ci ha spiegato in merito. Sentire ancora una volta queste cose è una ripetizione necessaria per tutti noi. Dobbiamo quindi sperimentare personalmente cosa significhi vivere interiorizzati o rimanere nell'esteriore. Distrarsi nel mondo e non raggiungere lo scopo della nostra vita, oppure purificarsi e nobilitarsi. Tramite l'autoconoscenza, ossia facendo esperienze sul nostro corpo, saremo disposti ad affermare sempre più la via spirituale e a percorrerla per liberarci dalla nostra bassa indole. Essere liberi significa avere sempre meno esigenze terrene per se stessi e sempre meno desideri ed esigenze nei confronti del prossimo. Finché manteniamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci aspettiamo che il prossimo faccia questo o quello, saremo legati alle sue opinioni e ai suoi concetti. Chi ha ancora forti pretese terrene per se stesso, chi fa circolare i propri pensieri attorno alle proprie esigenze personali perché desidera possedere o procurarsi determinate cose che lo opprimono e offuscano, non ha ancora il cuore libero per percorrere la via interiore. Cari amici all'ascolto, anche nella trasmissione di oggi abbiamo ricevuto molti aiuti per fare i passi verso la vera libertà interiore in noi e, come abbiamo sentito, per liberarci dalle nostre pretese e aspettative e in fondo dalle nostre colpe, dalle nostre ombre, orientandoci invece sempre più sulla forza incorruttibile, Dio, sul nucleo centrale della nostra anima, affinché la fiamma del Cristo Dio in noi possa splendere sempre più. In noi possiamo trovare protezione, speranza e fiducia e passo per passo giungere alla certezza che Dio è in noi e ci aiuta ogni momento. Vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata per imparare ancora insieme a noi sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo. La prossima volta parleremo della pianificazione e del significato delle parole di Gesù di Nazaret: ciò che fate al più piccolo di questi miei fratelli, lo fate a me. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Cari amici, ascolterete tra poco una trasmissione a cura dei Cristiani delle Origini, prodotta e diffusa da Radio Santek. Auguriamo a tutti un buon ascolto.

0: Meditation.
1: Meditation.
0: Ich meditiere, auf dass ich den Weg zum Herzen Gottes.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita, per giungere a Lui, all'unico universale.
0: Ich atme ein und aus.
1: Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Divengo sempre più silenzioso. I pensieri delle cose esteriori non ritornano più.
0: Nun begebe ich mich mit meinen Empfindungen.
1: Con le mie sensazioni mi rivolgo ora al centro dell'ordine che si trova nella regione del coccige.
0: Von dort aus betrachte ich mein Leben.
1: Da lì osservo la mia vita.
0: Ich betrachte
1: osservo il corpo dei miei sentimenti e dei miei pensieri, la parte umana, il mio basso ego. Ogni giorno mi inquieto perché gli influssi esteriori mi toccano ancora da vicino, dato che i miei pensieri non sono ordinati.
0: Ich erkenne mich selbst.
1: Io riconosco me stesso.
0: Was hinderlich ist, Gott zu gefallen.
1: A poco tolgo dal mio recipiente tutto ciò che mi impedisce di compiacere a Dio. Allontano da me gradualmente passioni, desideri e altre caratteristiche negative. Con il pensiero metto nel mio recipiente forze positive, la vita edificante.
0: Ich bin ein Kind Gottes.
1: Io sono un figlio di Dio.
0: Ich bin ewig sein.
1: Io sono eterno.
0: Ich bin Liebe.
1: Io sono amore.
0: Alles ist, weil Gott Liebe ist.
1: Tutto ciò che esiste, esiste perché Dio è amore.
0: Ich ordne
1: Metto ordine nelle mie sensazioni, nei miei pensieri e nelle mie parole. I miei sentimenti, pensieri e azioni sono nobili e buoni. Vedo nel mio prossimo lo Spirito di Dio.
0: In allem sein ist Gottes Leben.
1: Vedo la vita di Dio in tutto l'essere. Tutto ciò che esiste proviene dall'amore di Dio e viene mantenuto in vita dall'amore del Padre. Se giudico gli altri, giudico me stesso.
0: zürne ich.
1: Se mi arrabbio,
0: so zürne
1: mi arrabbio con me stesso.
0: Verwünsche ich meinen Nächsten.
1: Se maledico il mio prossimo,
0: so
1: maledico me stesso.
0: Was ich aussende,
1: ciò che emano
0: auf mich
1: ricade su di me.
0: Ich sende Liebe.
1: Io invio
0: ich
1: amore
0: Liebe empfangen.
1: E ricevo amore. Io effondo
0: Frieden.
1: Pace.
0: Ich darf
1: e ricevo pace.
0: Ich sende Wohlwollen.
1: Io invio sentimenti di benevolenza verso tutti gli uomini
0: auch
1: e tutti gli esseri.
0: Wohlwollen.
1: E raccolgo benevolenza,
0: Liebe und Frieden
1: forza,
0: ernt.
1: Amore.

0: Non litigo per ottenere un mio diritto o giustizia. Lascio che le cose si compiano. La giustizia eterna, la volontà di Dio, amministrerà le cose con bontà.
1: Ich kämpfe nicht mit meinem Eigenwillen.
0: Non lotto con la mia volontà personale per ottenere determinate cose.
1: Ich lasse Gottes Willen.
0: Ma lascio che la volontà di Dio combatta attraverso di me.
1: Meine Unbeugsamkeit.
0: Subordino alla volontà di Dio la mia inflessibilità, la mia ostinazione, il mio voler aver ragione.
1: Sein Wille möge geschehen.
0: Lascio che sia fatta la sua volontà.
1: Ich bekämpfe meinen Hochmut.
0: Combatto il mio orgoglio.
1: Ich bekämpfe meinen Egoismus.
0: Combatto il mio egoismo.
1: Ich bekämpfe meine Individualität.
0: Combatto il mio individualismo per poter raggiungere l'essere interiore, la mia vera mentalità. Io sento, penso, parlo ed agisco in modo altruistico. E così cade la maschera del mio ego.

0: in modo che io possa raggiungere la sapienza divina.
1: Intellektuelles Denken ist Welt.
0: Il modo di pensare intellettuale è un modo di pensare proiettato verso il mondo. Il modo di pensare intellettuale è un modo di pensare restrittivo.
1: Intellektuelles Denken ist anders.
0: Il modo di pensare intellettuale è un modo di pensare acquisito con l'educazione. La sapienza divina è onnisciente ed onniveggente. La sapienza divina vede le cose nella giusta luce, come sono realmente. La sapienza divina è universale, dà consigli e mi permette di vedere nella visione interiore tutto ciò che è conforme alla legge, che è spirituale. Aspiro alla sapienza divina. Il pensare intellettuale mi ha tolto la visuale di ciò che è più elevato, più nobile.

0: puro.
1: Für das Reine. Ich strebe die innere Weisheit an.
0: Anelo alla sapienza interiore, contemplando l'operato di Dio in tutto il creato e lasciando agire in me l'essenza di ogni essere.

0: verso l'interno e interiorizzo anche le cose esteriori in modo che l'essenza della vita, la sapienza divina, mi faccia vedere le cose nella giusta luce. La sapienza divina è la giustizia, è azione. Se sono retto nei miei confronti, lo sarò anche nei confronti degli altri. Se sono sincero con me stesso, sarò sincero anche con il mio prossimo. Se sono fedele a me stesso in pensieri, parole ed azioni, sarò fedele anche al mio prossimo e a Dio. Un cuore sincero può percepire, pensare, parlare ed agire solo in modo sincero. La sapienza di Dio è la retta azione. Agisco secondo la sapienza.
1: Ich bejahe die Kraft der Weisheit in mir.
0: Affermo la forza della sapienza in me.
1: Mein Bewusstsein erweitert sich.
0: La mia coscienza si amplia per mezzo dell'amore e della sapienza in me. La retta azione è un buon seme. Il buon seme produce un buon raccolto. La retta azione mi darà la retta conoscenza.

negli animali dell'acqua, della terra e dell'aria, riconosco l'operato dello Spirito Santo.

0: divina, la fonte che alimenta ogni essere.
1: Weisheit ist nicht Wissen.
0: La sapienza non è il sapere.
1: Weisheit ist Gerechtigkeit.
0: Sapienza è

0: Io sono divino.
1: Die Weisheit ist
0: La sapienza
1: in meinem Lebens
0: è divenuta
1: Inhalt
0: il senso
1: geworden.
0: Della mia vita. Io
1: ich
0: sono
1: bin
0: divino.
1: Göttlich.

0: Empfindungen betrete ich die Stufe des göttlichen Ernstes.
1: Con le mie sensazioni passo al grado della serietà divina, dove agisce la scintilla redentrice. Dal profondo della mia anima la vita mi sussurra. Riconosci la tua vita in me. Sii serio, buono e pieno d'amore. Sii colmo di pace. Sii spirituale.

dai desideri di voler essere ed avere ancora presenti in me. Mi distacco dall'inquietudine e dallo stress del mondo. Affermo l'assoluto in me.

da ogni aspirazione esteriore, dall'irrequietudine e dallo stress di questo mondo. Io sono silenzioso. Tranquillità e pace mi pervadono. Lo Spirito Eterno pulsa dentro di me.

con le sensazioni passo al sesto centro di coscienza, al grado dell'amore.

0: fonte di ogni essere.
1: Liebe deinen Gott.
0: Ama il tuo Dio e Signore sopra ogni cosa ed il tuo prossimo come te stesso.
1: Ich übe mich in der Liebe.
0: Mi esercito nell'amore.
1: Ich sehe in allem sein.
0: Vedo l'amore di Dio in tutto l'essere.
1: Ich erkenne seine unendliche Güte.
0: Riconosco la sua bontà e la sua misericordia infinite.
1: Ich verspüre den Odem.
0: Sento il soffio della sua vita, il suo amore in me.
1: Ich beginne Gott zu lieben.
0: Inizio ad amare Dio.
1: Denn ich liebe alle
0: Menschen. Poiché amo ogni uomo
1: alles
0: ed ogni essere.
1: Sein.

0: sono l'amore che proviene da Dio. Dio, l'amore, è in me. È presente nei minerali, nei sassi, nelle piante, negli animali e particolarmente in ogni uomo. Dio è il firmamento. Tutto esiste perché Dio è l'amore. L'amore è altruista. L'amore è la luce sublime che irradia. L'amore è il portatore della vita. Io sono l'amore, poiché Dio, l'amore, mi ha creato. Io sono amore. Io sono la vita in Dio. Chi ama, dona. Io amo.
1: Ich sende meinem Nächsten positive Empfindungen und Gedanken.
0: Invio al mio prossimo sensazioni e pensieri positivi. Lascio scorrere l'amore.
1: Liebe bringt den Gegner zum Schweigen.
0: L'amore fa tacere l'avversario. L'amore calma l'avversario. L'amore è quella forza che trasforma un nemico in amico. Chi ama veramente ha molti amici. L'amore altruistico attira amici altrettanto disinteressati. Chi ama altruisticamente raccoglierà gioia e felicità. L'amore unisce. L'amore non lascia spazio alle contrarietà. Sento le forze dell'amore in me. Esse mi proteggono, mi liberano e mi danno forza.

0: Barmherzigkeit ein.
1: Entro ora nella coscienza della misericordia. Misericordioso è colui che è assolutamente umile. L'umiltà serve il suo prossimo. Vera misericordia è il servizio al prossimo. È la buona samaritana che avvolge ogni cosa nella grande coscienza che comprende ogni cosa. Io sono.

Sono scaturito da questa coscienza. Porto in me tutte le essenze e le caratteristiche divine. Io sono un figlio dell'infinito. Io sono il microcosmo nel macrocosmo.

In me scorre la vita universale. In me si congiunge l'essenza di ogni essere. Io sono divino, poiché Dio, la vita, mi ha creato. Il silenzio del divino mi avvolge. Dio, l'unità, l'infinito, respira attraverso innumerevoli bocche. La pace mi avvolge. La profonda pace divina effonde in me l'alito della vita. Da innumerevoli forme di vita scorre verso di me la pace di Dio.

0: Liebe Freunde der freien Gemeinschaften.
1: Cari amici delle comunità libere, vi salutiamo cordialmente. Nelle comunità libere ci scambiamo sugli insegnamenti che Dio, l'Eterno, ci ha dato tramite la parola profetica nella nostra epoca e sulle esperienze che facciamo. Uno dei libri dato dalla sapienza divina è I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ora leggiamo un estratto contenuto anche nel piccolo libretto della serie Il messaggio della verità, in cui si leggono le seguenti parole del Cristo. Come io servo tutti, anime, esseri umani, animali, piante e pietre, anche voi dovreste servire altruisticamente tutti coloro che vi circondano, le persone, gli animali, le piante e le pietre. Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio, spiega in merito. Ogni giorno possiamo riconoscere fino a che punto servire gli altri in modo altruistico sia già divenuto parte della nostra vita. Osserviamoci. Guardiamo la natura. Lo Spirito Eterno serve ogni piccolo fiore, ogni animaletto, serve ogni pietra. E noi? Prendiamo in mano una pietra e la gettiamo via con indifferenza? Oppure la rispettiamo e la osserviamo? Strappiamo il fiorellino? Oppure ci chiniamo e lo ringraziamo nelle nostre sensazioni, perché si irradia verso di noi? E come ci comportiamo con gli animali? Calpestiamo intenzionalmente l'animaletto o lo evitiamo e lo lasciamo proseguire lungo la sua strada? Oppure lo prendiamo per allontanarlo dal luogo in cui si trova e posarlo da un'altra parte dove non corre alcun pericolo? Dal nostro comportamento nei confronti del secondo prossimo possiamo riconoscere noi stessi. Ascoltando queste parole, sicuramente ad ognuno di voi viene in mente qualcosa che riguarda la propria vita. E sono molto grato per questi aiuti, perché mi hanno indicato quante cose posso ancora imparare e mettere in pratica. Mi ricordo, per esempio, che una volta mi sono preso cura delle rose in giardino. Si irradiano verso di noi con amore e per mezzo di esse ci parla anche Dio. L'unità universale. Io però con i miei pensieri ero da tutt'altra parte. Tutto ad un tratto mi sono ricordato di questo libretto della serie Il messaggio della verità e sono riuscito a soffermarmi ad instaurare una comunicazione amorevole anche da parte mia. E queste sensazioni fanno bene anche all'anima. Questa è una piccola esperienza tratta dalla mia vita quotidiana. Naturalmente riconosco me stesso soprattutto quando ho a che fare con altre persone, chiedendomi se anche in questo caso ho già compiuto dei passi per servire in modo altruistico o dove non sono ancora riuscito a farlo. Ogni giornata porta tante occasioni per imparare.
2: Gli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono vere e proprie perle per ogni persona alla ricerca di Dio, indipendentemente dalla propria età o cultura. Sono insegnamenti semplicemente universali. Anch'io ho portato un libretto della serie Il messaggio della verità, in cui si trovano estratti dal discorso della montagna di Gesù di Nazareth con spiegazioni date dal Cristo stesso. Il libretto è intitolato Il discorso della montagna, la via verso una vita appagata. Riguardo alla frase Amate i vostri nemici, si legge: infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito avrete? In merito, il Cristo spiega: accetta e accogli quindi il tuo prossimo nel tuo cuore, anche se non ti ama, anche se non ti assiste o ti disdegna, rifiutandoti il saluto. Amalo tu. Assistilo tu altruisticamente e salutalo tu, anche solo con i pensieri, se non vuole essere salutato in parola. Donate l'amore altruistico, come il sole dà alla terra, e rispettate tutte le persone, tutto l'essere. Non adulate altre persone. Non fate distinzione, come le persone che vanno e stanno solo con coloro che condividono il loro modo di pensare e di agire e che giudicano coloro che pensano ed agiscono diversamente da loro. Credo che ognuno preferisca stare insieme a persone che ci piacciono o che ci sono simpatiche. La mia esperienza è che le persone che in un primo tempo rifiutavo o dalle quali mi sentivo rifiutata mi hanno aiutata a fare dei passi sulla via verso Dio. Perché in questo caso mi viene chiesto di guardare me stessa. Quali critiche mi fa l'altra persona per cui eventualmente la rifiuto, mentre in realtà purtroppo ha ragione? O quale mio comportamento ha portato l'altra persona a rifiutarmi o a respingermi? Se mi pongo queste domande, trovo sempre degli aspetti in me e posso cambiarli. E la cosa interessante è che proprio con le persone con cui all'inizio avevo delle difficoltà, spesso si sviluppa qualcosa di buono e prezioso, o si crea un collegamento basato sul rispetto reciproco, invece che su una simpatia superficiale. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici, gli insegnamenti provenienti dalla sapienza divina sono un grande tesoro che ci permette di vedere in profondità, grazie ai quali ognuno può imparare la propria vita. Nelle prossime trasmissioni in questa serie continueremo a leggere e imparare. Volete farlo insieme a noi? Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto. Un cordiale saluto. Collega e sì, Dio con noi.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo giunti quasi al termine del nostro programma. Vi ricordo che avete ascoltato una trasmissione a cura dei Cristiani delle Origini di Vita Universale. Questi programmi sono prodotti in Germania da Radio Santec. Se desiderate approfondire potete scrivere a info@vita-universale.org o telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 6080. Per chi vuole invece andare a vedere e ascoltare altri programmi, c'è sempre il sito gabriele.tv, dove potete trovare nella mediateca molti contenuti a carattere spirituale. E per questa sera abbiamo terminato, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dal 19:30 alle 21, sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Buonasera a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

bene, bene, bene, bene, bene, bene. Marco, eccoci qua, Davide, Piero, Claudio, ma quanti? Già prima di cominciare, siete già in tanti che mandate i messaggi, questo mi fa molto piacere perché avete la certezza, no? Quando c'è questa piccola sigla significa che c'è, quindi ci siamo. A parte che in tutti questi 10 anni sono mancato poche volte, solo proprio delle cose molto molto ufficiali oppure di malattia, ecco, diciamo così, ma veramente molto poche, e questo mi fa piacere, il fatto che voi ci siate sempre, come io spero di esserci, insomma, sempre per voi. Marco, grazie, la quiete dopo la tempesta. Sì, in effetti oggi è stata una giornata in cui abbiamo visto di tutto, il tempo è cambiato con un sole bellissimo e poi c'è stato anche effettivamente un inizio di tornado, con un penso che sia stato verso Saccolongo che lo hanno intercettato. Per fortuna non si è posato a terra. E tra le province di Padova e Vicenza, pensate, una cosa che poteva dare, fare dei danni enormi. Piero, come stai? Stai bene? Se siete separati momentaneamente, distanti, magari tu immagino a Jesolo, lei si trova qui in provincia di Padova, però comunque vicini, e non è, guarda che a volte la distanza, cioè, conta, ma fino a là effettivamente no. Davide ha scritto che il club del martedì, in particolare un saluto a quelli della Seratina che ascolteranno il mitico jukebox in attesa di qualche messaggio che arrivi, come sempre noi stiamo aspettando dei messaggi che arrivino dagli amici che vivono nelle galassie vicine e vabbè, allora si parte, abbiamo tanto tempo, ma scorre veloce, però fino alla mezzanotte.

questa sera abbiamo cominciato con dei film, un film che è questo, e cioè Maniac, è un film che però ne ho degli altri, e Maniac è solamente l'inizio. Aspetta, perché avevo molti messaggi da leggere e ce n'è uno che, al quale tengo molto particolarmente, ed è quello di Nadia. Un basetto anche a te, ciao Nadia, da Cassavio, ex Lido, e a tutti quelli che si ascoltano dalla provincia di Venezia, ma anche Renata da Vicenza, ciao Renata, una buona serata anche a te. Volevo ricordarvi l'appuntamento di questo sabato, e cioè sabato 16 maggio, Gas di Primavera Resistente in sede radio dalle 11 alle 18, alle 13 chi vuole si potrà fermare a pranzare, e presente sarà anche il dottor Mario Palladini, che avete sentito ieri con Luca, e i suoi indumenti tecnologia FIR a raggi infrarossi, che veramente sono innovativi e sono molto, vorrei dire miracolosi, per usare una parola che comunque non è adatta, perché non c'è niente di miracolo, è tutta scienza praticamente questa, e fanno bene. Presente anche il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia, che per chi desidera farà un test, mini test di biorisonanza, e nel primo pomeriggio anche Fiorenzo Libero con le ricette macrobiotiche. Naturalmente potrete acquistare il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nelle nuove liste dei Gas un sacco di cose buone, e da mangiare, da vestire, di tutti i gusti, e poi anche il libro del dottor Zara, Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5. Ma se volete rimanere tutto l'anno sempre informati su quello che succede qui alla radio, tuffatevi, oltre che al nostro sito radiogamma5.it, anche sul canale Telegram Gas, Associazione Franco Carraro 76, va bene? Ok? Abbiamo capito? E parlavamo di film, perché effettivamente questa sera andiamo al cinema. Vi porto al cinema, signore e signori, con ora Dirty Dan-

Normalmente le ragazze si innamorano sempre dei tipi sbagliati, perlomeno per i genitori. Questo era il film. I have the time of my life. Radio Gamma 5 sui 94, ma anche in streaming, insieme fino alla mezzanotte, in cui poi vi proporrò nuovamente quello che avete sentito quest'oggi, cioè Fabio Turin, da mezzogiorno fino alle 15. Ospiti, interventi molto interessanti che poi potrete riascoltare. Un abbraccio, Piero, vedrai che presto guarirai e quindi verrai magari, non lo so, anche a trovarci qui in sede radio. A proposito, visto, stanno arrivando molti messaggi, però io non ho ancora nominato il numero, per quelli che perlomeno vorrebbero mandare un messaggio e non si ricordano il numero. Voi che siete affezionati sì, lo conoscete, però per gli altri lo ripeto, e cioè 334 710 26 72 è il numero per i messaggi, ma anche per i WhatsApp. Oh, beh, non c'è due senza tre. Un bel film anche questo, oltre che a Dirty Dancing, saranno famosi, eh?

Maniac, Dirty Dancing e adesso anche Fay. Allora, alle 21.30 primo ospite sarà Diego Pegoraro, il nostro personal trainer, e alle 22 questa sera non è possibile avere la nostra psicologa per impegni suoi personali, ma avremo comunque, vedremo di collegarci con Giampaolo Giacobbo, che dovrebbe trovarsi in qualche posto dell'Italia per promuovere il Veneto soprattutto, e soprattutto i vini veneti. Dovrebbe trovarsi a Latina forse, ma ne parleremo dopo se riusciamo a collegarci con lui. Ho molto piacere di vedere il tuo messaggio, caro Mr. Brown, benvenuto, ben ritornato, tutto bene? Beh, anzi, più che beh dovremmo dire come dice Vasco,

Allora, avete la possibilità, abbiamo, mi metto anch'io in questo gruppo con voi, perché il 5 per 1000 è importante darlo quest'anno a Radio Gamma 5, perché è molto importante l'aiuto che potremo dare per il sostentamento di questa emittente che ormai trasmette da 50 anni e quindi ha ancora altri 50 e più, per cui il 5 per 1000 non costa nulla a noi, ma è molto importante ed è molto di grande aiuto a Radio Gamma 5. Quindi segnatevi questo codice, ma lo potete trovare anche sul nostro sito, chiaramente, quando andate a firmare la dichiarazione dei redditi mettete questo numero magico, come lo chiamiamo noi, 0159809088. Molti l'hanno anche imparato a memoria, però se non ve lo ricordate non c'è problema, sul sito c'è tutto, e è importante farlo per dare un grande aiuto, una grande mano a Radio Gamma 5, perché siamo con voi sempre. Numero magico, ritmo magico, prima delle 21:30, ve lo ricordate questa?

Allora, Flash Dance, Dirty Dancing, poi anche Fame saranno famosi, e questo fa parte del ciclone. Sì, chiaro dirti che sì, Claudio, te chiaro mucho, qui te chiaro dirti che sì. Bene, allora abbiamo ancora un po' di minuti prima di collegarci con Diego Peguraro. 334 710 26 72, questo è il numero per i messaggi, per il WhatsApp, per le vostre richieste anche, perché no, vi ricordo, ve lo dico adesso, anche se per quell'ora magari qualcuno è già, ma spero di no. Alle 23 avremo l'appuntamento con lo special, e cari amici e care amiche, l'appuntamento questa sera con lo special sarà con Howard Jones. Oh, l'amour. Terrain fou.

0: vediamo se lo scherzetto che mi avete fatto, no, che mi hanno fatto, perché qui mettono le mani tutti, e tutti mettono le mani, e poi dopo funziona, no, chi, ma no, non funziona, però chi è qui poi dopo diventa matto, come l'altra volta che non abbiamo avuto modo di mettere in onda nessun ospite perché non c'era la possibilità, ma eccoci qua. Intanto ciao Diego, ci sei, perché l'altra volta è successo un gran casino e non abbiamo potuto mettere in onda, no, perché non ci sono tecnologie adesso, tecnologiche e digitali per mettere in onda il telefono, però sai quando uno tocca e non mette a posto
1: capita.
0: Ma capita spesso, capita? Allora volevo
1: il bello della tecnologia.
0: Dunque Gabriella, che aveva chiamato prima, giusto salutarla, se no poi dopo passa troppo tempo, e anche il cubano, perché abbiamo un cubano che ci ascolta, forse di origine cubana. Allora tu non sei
1: bene.
0: sì ma guarda che siamo internazionali, perché abbiamo delle persone che ci ascoltano da molto lontano, anche dall'Australia. Lì fra poco sarà mattino, si svegliano e poi mettono
1: bene,
0: sì. Allora Diego Pegoraro, il nostro personal trainer, io non ho anticipato, ma lo diciamo adesso, andiamo avanti verso andiamo incontro a una stagione molto bella, quella calda, l'estate, per molti anche di vacanze e un po' di pigrizia,
1: anche se non sembra.
0: Sì, anche se lo sembra.
1: Sembra febbraio.
0: C'è stato quasi un tornado. Comunque, oggi, quasi un tornado. Qui.
1: Dai, dove?
0: Allora, era tra le province di Padova e Vicenza, Selvazzano, mi sembra, sia stato. Non ha toccato terra, però è stato visto molto bene, è stato fatto vedere. Era un bel cono che se toccava terra faceva disastri, effettivamente.
1: Mamma mia,
0: sì.
1: Andava bene, è andata bene.
0: Allora. Il movimento, il prendersi cura di se stessi, non fa rima con pigrizia, perché l'estate non significa che uno si rilassa, no. e poi dopo arriva l'inverno, vero?
1: No. Vedo ancora che in giro continua questa malsana abitudine, sottolineo malsana,
0: di utilizzare
1: le scuse più fantasiose, perché poi l'essere umano, per non fare le cose, per dire più fantasiose, per non lavorare sulla propria salute, che è la cosa più importante. E molte persone devono ancora capire che fanno finta di non capire che comunque l'investimento sulla salute è una cosa veramente che richiede poco tempo e necessita, amici miei che state ascoltando, necessita di mesi e mesi per essere fissata come abitudine. Allora, però, il nostro cervello ha anche infinite scappatoie, no? Siccome il nostro cervello è una macchina perfetta, fatta da miliardi di connessioni, processa circa 40 milioni di informazioni al secondo, una macchina spaventosa che il computer può competere, però è anche altrettanto semplice, ha due obiettivi nella vita: tenerti in vita e vuole che tu viva in modo felice, vuole il piacere. Quindi due cose. Quando una persona non mette in moto, quindi vita vuol dire salute, piacere vuol dire essere felice, fare delle cose piacevoli, non vuol dire alzarsi col mal di schiena, fare una rampa di scale, avere fiatone, quella non è felicità, perché magari fai due rampe di scale per andare al mare, bere lo spritz e ti soffochi perché stai morendo. E questo succede perché non dedichiamo tempo a generare una delle poche abitudini che dovremmo avere nella vita, cioè pensare alla nostra salute, perché da lì poi una persona può superare qualsiasi difficoltà, qualsiasi problema si pone, può anche affrontare piacevolmente le sfide, anche per la propria qualche passione per lo sport, come me, che piace andare in montagna, dico, spingo forte, metto la prova, non accetto il passare degli anni, io mi sento ancora come un giovanotto, quindi spingo come un giovanotto, appunto, come se fosse un ventenne, un trentenne, e mi riesce ancora bene. Però per fare tutto questo serve un'abitudine. Allora l'abitudine, e tornando al discorso di prima, se io parto già con l'idea, parto a settembre, c'è questa moda che si parte, non è che si continua tutto l'anno, si parte, parto a settembre, parto a ottobre, i figli cominciano a metà settembre, no aspetta, che ormai comincia ottobre, vabbè. cominciamo già con l'idea che mi fermerò. Allora, il nostro cervello, che ragiona e decide le cose un secondo prima di noi, in genere emozioni, sensazioni, un secondo prima della nostra stato di coscienza, metterà già in moto tutta una serie di eventi, di risposte ormonali, di risposte fisiche, atte per cui risparmierà quanta più energia possibile, perché sa già che il pirla in questione si fermerà. Parlo del sottoscritto, non sto dicendo nessuno. Si fermerà, farà quell'azione che gli farà risparmiare energia, perché si fermerà. Allora dice: aspetta, ma che tutto quello che lui ha accumulato, e il tono muscolare, un po' di mobilità in più, un migliorato apparato cardiovascolare, cardiorespiratorio, una migliore flessibilità, comincio a demolire velocemente queste cose ancor prima, poco prima che lui smetta. Quindi cominciano i dolorini, casualmente un mese prima di fermarci, ho male alla spalla, devo fermarmi, comincio a settembre. Il nostro cervello come se mandasse dei segnali per dire fermati, perché vuoi fermarti e io ti do la scusa per fermarti. Lui obbedisce a quelle che sono, caro Fabio e chi ci ascolta, le nostre intenzioni. È come dire: devo cambiare auto, voglio comprarmi una Golf, tanto chi se ne frega. Da quel momento in poi il tuo cervello ti fa vedere tutte le Golf possibili. Era un'auto che fino a prima non sapevi neanche esistesse, ok? Bene. Cosa fa il cervello? Ti dà un focus, è molto preciso, è dannatamente preciso. È come quando il sottoscritto, magari per mia tendenza è mia tipica, è più, a volte ti piangi un po' addosso, fai un po', e la vita cosa fa? Ti metti di fronte tutto quello che per cui puoi piangerti addosso, ma che soddisfazione, ma è una gioia. Questo succede, quindi questa cosa qui va bypassata in maniera molto semplice. Lo dico sempre, è come, signori miei, signore mie che mi ascoltate, che andate a giocare a padel invece di allenarvi e fare il momento funzionale, o andate a camminare a mezzogiorno col passetto veloce, con i bastoncini come le vecchie, dovete mettervi in testa che l'allenamento deve essere fatto in maniera seria, quasi quotidiana, anche 20-30 minuti, deve essere fatto in maniera, cioè deve essere perseguita questa cosa tutta la vita. Io mi lavo i denti tutta la vita, io mi faccio l'igiene intima tutti i giorni, io curo la mia estetica. Poi mi rivolgo anche alle donne che magari ti ascoltano, spero siano in tante: spendete soldi quattrini dall'estetista. Adesso Fabio, penso che qua sei d'accordo anche tu. Spendete soldi dall'estetista e le unghie col colore del tema moda, è andato di moda e le unghie un dito per colore. No, aspetta che ci facciamo una riga sull'occhio che va fino dietro alla nuca, perché sennò ne me guarda come una discoteca. Quante, allora non mi interessa quello che spendete, voi non spendete i soldi come vuole, e ci mancherebbe altro, cioè ragazze. Però curate fuori per cercare di sentirvi bene dentro tramite un'accettazione esterna che non troverete mai. Quello non è curarsi, e va benissimo, ripeto, ma non è, deve partire da dentro. Se una persona poi è allenata, è consapevole di stare bene in salute, c'era un famoso spot, essere cosa, belli, quella dell'acqua, belli dentro, essere belli fuori, una roba
0: sì.
1: Ecco, era stato perdere l'acqua che era una cagata, però diceva una cosa vera, una cosa vera. Però tutto questo richiede l'abitudine. I nostri genitori ci hanno abituato a lavarci i denti, ci hanno abituato a lavarci il viso al mattino, ci hanno abituato a rifarci il letto. Bene, sono piccole abitudini che creano piacere, creano del piacere, che poi va detto anche, giusto prima di chiudere, che quando noi, al di là che serve a creare l'abitudine e dobbiamo stare lì, poi il cervello ci darà tutte le sostanze dopaminergiche, tutte le sostanze piacevoli che ci spingeranno a dare ancora di più. Quindi questa cosa va avanti, come mi lavo i denti, vedo che ho i denti belli, sorriso, è bello, mi lavo ancora i denti, non smetto, mi lavo ancora i denti. C'è da dire che poi quando ci fermiamo, quando sento la frase ah sai, riprendo a settembre, e quindi senti il tonfo sul pavimento perché sono caduto, ok? Come dire che poi, esatto, a parte il tonfo, poi mi devo anche rimettere anch'io, mettere a posto. Per dire che poi perdiamo molto velocemente le capacità acquisite, tra cui, ahimè, la capacità cardiovascolare, che avremo ben allenato se ci siamo allenati bene. Quindi è la prima cosa che inizia a risentirne. Quindi come il cuore comincerà ad aumentare un po' i battiti a riposo, perché prima era ben allenato, il battito era basso, adesso farà più battiti a riposo, più stress per il cuore. Sono molto generico,
0: Sì.
1: Perderò un po' di forza e massa muscolare, che sono condizioni indispensabili, soprattutto per le persone da una certa in poi, devono mantenere forza e massa muscolare, devono mantenere la cilindrata del motore sempre bella grossa, sennò sto motore prima o dopo grippa, e quando grippa lo butti, e chi ha orecchie per intendere intenda. Poi, non da ultimo, e qua mi rivolgo più alle siure, metabolismo e composizione corporea. Il metabolismo a riposo comincia un pochettino a rallentare, che è quella parolina che mi sta indicando: a riposo io brucio grassi, a riposo bruciamo solamente grassi, non zuccheri, grassi. Più rallenta, meno grassi bruciamo. Quindi, continuo a mangiare magari come quando mi allenavo,
0: però
1: ben compensavo, ma
0: consumo meno.
1: Sì, e poi vengono a dire a me: io il mio fisico sono fatto in un certo modo, non ingrasserò mai.
0: Ho il metabolismo fatto così.
1: Sono fatto così, ma attenzione, però facciamo finta che però siamo tutti uguali. Siamo in un mondo dove siamo delle persone uguali. Quindi metà sta allenando, metà no. Quella, la metà che si sta allenando mangia esattamente come l'altra, però si mantiene con una bella composizione. Può sgarrare di più, lo fa piacevolmente, si concede lo spritz in più, una pizza in più degli altri 4 miliardi,
0: ci sta.
1: E rimane più magro, più tonico, e ci sta, perché sa che se lo può permettere. Ha un'altra consapevolezza, cari nostri ascoltatori, caro Fabio. Gli altri sono sempre lì: mi dai una fettina di dolce piccolina? No, guarda, non posso,
0: no,
1: perché
0: guarda,
1: ma
0: oggi
1: non stai facendo niente.
0: Ma infatti ne vedo io persone che no, guarda, poi vedo che sono delle bombe, cioè nel senso che sono ingrassati. Allora, vuol dire, cosa stai facendo? Voglio dire, perché probabilmente stai mangiando meno, ma stai consumando anche molto poco, per cui hai capito.
1: Esatto, poco. Poi c'è caso di dire che Fabio, come ultima cosa, poi su questa cosa qua, vabbè, potremmo fare anche una prossima puntata dedicata proprio.
0: Sì,
1: okay. Le persone ingrassano, mettono su peso, c'è una reazione fisiologica, c'è una sindrome che si chiama del profugo, che studia le leggi biologiche, la conosce bene, l'ho anche menzionata qualche volta, e fa sì che, come diceva il nostro simpaticissimo relatore, la persona mangia sucoi da mattina a sera, ingrassa, che serve le zucchine.
0: Ok, e che non dovrebbe in teoria, però.
1: E non dovrebbe, ingrassa come il vegetariano, il crudista, vuol dire vedi palesemente fuori forma,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: sulla carta dovrebbe essere di forma. Poi vedi la persona che mangia tramezzini, beve, non per incentivare
0: no,
1: assolutamente,
0: no, per carità,
1: però facciamo fuori esempio. Ma ci sono, però vedi anche al tatto, senti che il fisico là è tonico, la persona è tosta, perché sta vivendo magari una vita piacevole,
0: sì, però
1: si allena, piccole abitudini, ma si allena. L'altra persona che si è estremizzata da una parte solo ha perso la visione d'insieme,
0: certo,
1: e qua
0: certo.
1: Torniamo al discorso e chiudo. E Menono è morto a 100 anni fumando e alfa nazionali
0: e bevendo
1: e a 30 anni l'atleta di triathlon vegano crudista rompipalle ha fatto un infarto.
0: Hai ragione.
1: Perché non succede a caso, ma non per criticare, attenzione, è solo per dare un po' uno scossone.
0: Bisogna che ci ritorniamo qua.
1: Su posso questo dirlo? Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Perché è un tema importante. La prossima volta parleremo allora proprio del metabolismo, magari,
1: sì,
0: e del fatto di essere in forma, ma nello stesso tempo anche non diventare degli quelle persone che si privano di tutto, ecco. Sarebbe bello la prossima volta, ok, la prossima volta ne parliamo, va bene, perché è importante anche toccare questo. Io ho visto dei vegani ciccioni e questo non va bene, nel senso, per me le persone pafutelle a me piacciono, perché sono più sorridenti, sono più gioviali, però voglio dire, quando si tratta di salute, ecco, voglio dire, se uno è vegano e crudista queste cose, e poi diventa anche un po' più palomboso, significa che c'è qualcosa che non va nella persona, chiaramente, no? Non vabbè, assolutamente, okay. Ne parleremo.
1: Motivazione sbagliata, assolutamente, la prossima volta magari approfondiamo.
0: Ok, diegopeguraro.com o Diego Pegoraro personal trainer, così vanno a vedere quelle cose che tratti e magari possono anche parlare con te. Va bene, Diego?
1: Assolutamente, grazie Fabio.
0: Che bella canzone che ci regali questa sera, cioè Spandau Ballet,
1: sì, I'll fly for you.
0: Grazie Diego, un abbraccio, a presto.
1: Grazie a te Fabio, buonasera a tutti, ciao.

una delle cose più belle che abbiano mai fatto, eh? Antagonisti erano loro e i Duran Duran, c'erano quelli che amavano loro, quelli che amavano i Duran Duran, si dividevano in due fazioni. Allora, voi per chi eravate? Per questi o per quell'altri? Ma adesso c'è ancora lui, c'è il figo della situazione, cioè Tony Hadley, che continua ancora, infatti il frontman, la voce, e lui ce l'ha ancora uguale, è molto, molto accattivante. Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, il libro ce l'avete, 332 pagine. Io mi trovo, perché mi sono trovato, me lo sono acquistato, chiaramente lo voglio, e è una cosa che voglio, che terrò preziosa. C'è la storia di tutti, no? della radio, di come è nata, Franco Carraro che l'ha voluta, delle vicissitudini delle persone, degli ascoltatori, delle ascoltatrici, e anche di noi conduttori, quelli che ci sono stati, quelli che non ci sono più, ma nel vero senso della parola, ahimè, vedi il nostro Gigi, vedi Sandro Bianda, vedi altri, Franco Carraro in primis, no? Ma che comunque sono sempre qui con noi. E io mi trovo a pagina, mi sembra, 282, e Fabio Turin, che è stato l'artefice di questo, ha fatto un mix favoloso di tutte queste cose, ha raccontato la storia di ognuno di noi, prendendo appunto appunti da quello che noi abbiamo detto a lui, e ha fatto veramente un bel lavoro ed è piacevole leggerlo. Se lo volete acquistare, vi dico come: direttamente in sede radio qui in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova, in occasione delle varie iniziative come il GAS o altri eventi, il mercatino, le conferenze, i corsi, oppure lo potete trovare in questi punti presso il dottor Paolo Girotto, il nostro Paolo Girotto, che è qui con noi e che lo ascoltate tra l'altro il giovedì da mezzogiorno fino alle 15 in via Carducci 2 a Montegrotto Terme. Castro Libreria Susi, che si trova in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo in provincia di Padova, alla libreria Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente chiaramente ci saranno altri punti vendita, e prossimamente, come abbiamo sentito, ci sarà anche una distribuzione, chiaramente per chi lo vuole ma abita molto distante, una distribuzione anche nazionale, ma di questo vi daremo informazioni. Le 21:50

parola insieme fino alla mezzanotte in diretta sulle frequenze di Radio Gamma 5 94 MHz in FM, ma anche in streaming. Andate sul sito e schiacciate play e quindi la ascoltate in qualsiasi momento e con qualsiasi diffusore, va bene? 334 710 26 72, questo è il numero per mandare i messaggi o i WhatsApp. Saluto Enzo da Vittorio Veneto. Sei al lavoro, Enzo, oppure sei in tranquillità, riposo? Spero che tu stia tranquillamente bene. Poi Michelangelo tra poco arriva, ok? E non riesco a collegarmi con l'ospite perché è lì, è impegnato al lavoro e si trova nel Lazio, però non può muoversi. Con Giampaolo Giacobbo ci sentiremo la prossima settimana. Double D.

stavo leggendo, beh, questo lo sappiamo da questa mattina, comunque io l'ho letto anche adesso, che oggi 12 maggio sta per terminare la giornata, però è la giornata dedicata all'infermiere, agli infermieri, per cui io vorrei salutare questa categoria che è molto importante e fa parte del settore sanitario della nostra bella Italia, che ci dà ogni giorno conforto, che ci accoglie, che troviamo quando andiamo a fare una visita, che andiamo in questi reparti dove qualche volta non vorremmo andare, però loro sono lì e ci accolgono, per cui buon lavoro anche a voi, perché non vi fermate mai giorno e notte, e quindi un abbraccio. Michelangelo, grazie.

Beh, Michelangelo, hai voluto trafiggerci il cuore, eh? Troppo bella. Grazie, grazie a tutti quelli che sono sintonizzati, a quelli che scrivono, a quelli che non scrivono, quasi mai scrivono, però ci sono. E quindi siete lì, lo so, e mi accompagnate, vi accompagno fino alla mezzanotte, in cui abbiamo un piccolo incantesimo, perché alla mezzanotte ci fermiamo, fermiamo proprio tutto, anche la radio, e diamo uno praticamente, facciamo un desiderio, esprimiamo un desiderio, quindi è un momento incantato, l'incantesimo della mezzanotte, però questo più tardi. Torniamo indietro nel tempo adesso, lo facciamo anche insieme a Mina.

questa parentesi ci fa tornare indietro nel tempo, lo facciamo sempre alle 22, e un abbraccio anche a chi è a casa, non si può muovere per vari motivi, ma noi ci siamo, siamo sempre qui al martedì sera in diretta fino alla mezzanotte. Anche a Daniela una buona serata, ma non vorrei concludere senza avendo ascoltato Mina. Beh, sai, la cosa è va da sé che c'è anche Lucio Battisti, no? E penso a te.

Lucio Battisti in diretta qui a Radio Gamma 5. Vi ricordo un bel appuntamento, perché si trova, ma anche insomma non è necessario trovarsi a Bassano del Grappa, ci si può andare, no? È raggiungibile un po' da dappertutto, dalla provincia di Padova, Treviso, Venezia, siamo lì, abitando lì, nel c'è un crocevia. Allora, couscous per Gaza, questo è domenica 17 maggio alle 12.30, dove? Alla sala parrocchiale San Leopoldo, in zona Cabaroncello, in via Cabaroncello 41 a Bassano del Grappa. E beh, un bel menù questo: antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana, poi dolci, acqua Gaza, cola e tè marocchino. Offerta minima 25 euro adulti, 10 bambini dai 6 ai 12 anni fino ai 5 anni, poi invece è gratis. Programma videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamate con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza, e tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui appunto si è in contatto. I posti sono limitati, per cui è meglio prenotarsi per tempo. Chiamate o mandate un messaggio WhatsApp a Flaviano 334 386 0384 per questa bella iniziativa domenica 17 maggio in zona Cabaroncello, lì a Bassano del Grappa. Beh, è molto bello questo, perché è una bella iniziativa. Partecipate.

l'ultimo treno che ci porta lontano, in questo caso a Londra, magari si potesse trovare un treno, Padova, Londra, Poi c'è anche la Manica da trascorrere, da oltrepassare, lunghissima, non esiste, però comunque potrebbe essere, no? C'è chi usa degli stratagemmi alle volte e c'è chi però dei suoi stratagemmi alle volte ne rimane, come si può dire, incastrato, no? Questo è il tuo ultimo stratagemma, un appuntamento molto ambiguo, deludente per vari motivi o per certi motivi, per altri invece no. Ma noi ascoltiamo il sax e ci addentriamo in un'atmosfera che ormai fa parte della sera, è quasi della notte, perché sono già le 22 e 14 minuti, per cui possiamo addentrarci anche in un momento che ci fa sognare.

non è che l'introduzione, questo non è che l'inizio. E questo non è un trucco.

Il sax ha sempre avuto quel fascino particolare di entrare dentro all'anima e di provocare delle vibrazioni particolari. Certi tipi di sax, questo per esempio. Allora, insieme fino alla mezzanotte, ospiti non ne abbiamo più per questa sera perché uno ha un impegno, uno ne ha un altro, ma noi alle 23 avremo lo special dedicato ad Howard Jones. Poi saremo insieme a Paolo Spagnolo, l'uomo invisibile che in realtà non lo è più, con il quale avremo un'ideuccia. E anche per aiutare la radio, ma io ve la spiego così, poi magari ve la dirà più avanti lui, di trovarci in un posto dove andava sempre Franco Carraro e portava sempre tutti quelli che ascoltavano Radio Gamma 5, qui mi sembra vicino al Campo d'Arcico, cioè a Loreggia, e trovarci noi, gruppo del martedì sera, non lo so che giorno, forse di domenica sarà meglio per tutti, e trovarci e, a pranzo immagino, e così per fare anche del bene sì a noi ma anche alla radio, per raccogliere qualcosa, cose che poi in qualche modo con il club del martedì diamo a Radio Gamma 5. È una bella idea, mi sembra, ma ne parleremo anche con Paolo, la perfezioneremo e se vi piace cominciamo a organizzarla e poi magari ci troviamo il mese prossimo, va bene? Il sax è protagonista ed è un passo indietro nel tempo che facciamo con Claudio Lolli.

Non credo ci sia un'altra radio che vi fa ascoltare per intero certe cose, certe canzoni, non solo questa ma molte altre. Allora, Thelma Houston o Harold Melvin? Thelma Houston o Harold Melvin? Chiudo gli occhi e... ed è capitato lui. D'altronde, l'originale, ma molto bella e molto brava anche lei, eh? La canzone è la stessa, il titolo è quello, Don't Leave Me This Way.

Aaron Melvin Blue Notes. C'era un mio amico molti anni fa, Maurizio, alla notte faceva una classifica meravigliosa, era solamente black, una black music hit chart, dove chiaramente tutte queste cose bellissime venivano messe in onda e c'era una classifica che era diversa ogni settimana, ma che era bellissimo ascoltare. Maurizio, io ho imparato molto da te, grazie, ed ora mi trovo qui, anche se sono passati tanti anni, dalla prima volta che ho avuto un microfono davanti, tantissimi anni. Ma la black music è sempre stata quella preferita. The Spinners.

Allora, alle 23 avremo l'appuntamento con lo special. Questa sera lo special sarà dedicato ad un personaggio straniero, visto che la scorsa settimana era italiano. E questa sera ci sarà con noi virtualmente, che era magari Howard Jones, uno che ha avuto grande successo anni 80. E poi subito dopo avremo con noi Paolo Spagnolo, che ci parlerà di radio e magari anche di questa iniziativa di cui parleremo per un po', chiaramente, perché prima che voi magari recepiate, decidiamo la data di trovarci in che posto, che l'abbiamo già detto quale sarà il posto, qui a Loreggia, vicino a Campo d'Arsego, ma quando? Queste parole vanno dette in modo dolce e sussurrato, lo dicono anche loro, gli Wemans, George Michael, Carlos Whispers.

facile addormentarsi quando qualcuno ti sussurra qualche cosa di bello, eh? All'orecchio, è facile. Meno 20 alle 11, cioè le 22:40, e siamo in diretta, lo saremo fino alla mezzanotte. Io ho un desiderio nell'anima, nel cuore, e lo esprimerò in silenzio insieme a voi alla mezzanotte, quando alle 00:00 faremo questo momento incantato, che è quello che ci permette di esprimere un desiderio. Sai, non costa nulla, però alle volte i desideri, anche quelli più piccoli, non rivolto a noi, deve essere qualcosa di rivolto a qualcun altro, ma alle volte i desideri sono e si avverano.

Antonello Venditti. Radiogramma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Questo venerdì 22 maggio 20:45 qui in sede radio, via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire il futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info chiamate Valentino al 349 7788 167. 23 alle 23, mancano 15 minuti, beh, abbiamo ancora tempo, perché prima di Howard Jones abbiamo anche Rosalie.

Rosalia? Radiogramma 5 in diretta fino alla mezzanotte. Per comunicare con noi, per mandare un messaggio, per richiedere una canzone, per mandare un pensiero, non lo so, allora potete formulare il 334 710 26 72. Va bene? Ok? Ok. Tu, I am. Le due della mattina, oppure io e te, ma dipende. Billie Eilish. Street lights flicker like they know my name. Post Malone. Phone screen glow, but it's not the same. 2 I am.

Un altro appuntamento che volevo darvi è quello del venerdì 29 maggio, sempre qui in Sede Radio, 20:45, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, con il nostro dottor Paolo Girotto, veterinario e qui conduttore qui a Radio Gamma 5, e la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice anche lei qui a Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Presso, naturalmente, qui da noi in Sede Radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego Padova, venerdì 29 maggio alle ore 20:45. Naturalmente anche questo è un appuntamento da non perdere, va bene? Vi aspettiamo? Certo che vi aspettiamo sì. Ed ora, questo ci porta indietro nel tempo. Un altro grande film, questa sera parliamo di film, eh? Stadio Acqua e Sapone.

di Stadio. Subito dopo lo special ci collegheremo con Paolo Spagnolo, Night Train, ormai lo conosciamo così, il capotreno, perché lui al mercoledì sera è online e con tutta questa galassia di radio collegate, e però con lui parleremo anche di questa iniziativa, vogliamo lanciarla proprio questa sera, di trovarci noi del Club del Martedì insieme una domenica a pranzo per fare qualcosa anche per Radio Gamma 5, ma ci pensiamo.

Mettiamo la cuffia, andiamo in diretta perché abbiamo scarsa batteria, non lo so io cosa devo fare, farò così, che ne dico, che devo fare? Allora vi saluto solo un pochettino perché abbiamo poca batteria, non possiamo, cosa devo fare ragazzi? Stasera è capitato di tutto. Vabbè, intanto salutiamo Silvana, grazie, perché è giusto, altrimenti poi ti saluto dopo e sembra che il messaggio non l'abbia ricevuto, invece no, grazie. Sì, una bufera di vento e pioggia lì, l'ho vista anch'io, l'ho preso anch'io la pioggia. E si è calmata solo questa sera lì da voi? Beh, no, da noi un po' prima. Grazie, sei sempre molto gentile con le tue parole. E grazie a tutti quelli che stanno seguendo il martedì. Attenzione perché tra poco avremo un'iniziativa per il martedì. Cosa facciamo? Tengo così con una mano? Vabbè, intanto questa è una cosa così in diretta perché si è andata proprio giù a zero la batteria. Allora facciamo così, cominciamo lo special e di mani ne ho due, quindi posso farlo, no ragazzi? Saluto tutti gli amici che stanno ascoltando sui 94, ma anche a quelli che si sono collegati sui social adesso. Le 23 passate da un minutino e quindi questa sera avremo lo special, abbiamo lo special che è dedicato a Howard Jones, che lo ricordate tutti, sì, è nato a Southampton in Inghilterra il 23 febbraio del 1955, è un pianista, un tastierista, un cantante, è un polistrumentista, un britannico, un'icona della synth pop degli anni 80. Allora, il nostro amico, scusate se mi vedete inquadrato così, ma tengo tutto con una mano, impara a suonare il pianoforte all'età di 7 anni questo ragazzo, torna qualche anno dopo, si trasferisce con la famiglia in Canada, dove entra a far parte di un gruppo progressive rock chiamato Warrior, i battaglieri, i guerrieri. Torna in Inghilterra poi per suonare di diversi gruppi e frequentare il Royal Northern College of Music. Una volta terminati gli studi inizia a esibirsi nei cosiddetti one man show. Era un one man show bravissimo, ricordate anche Billy Joel, no? Uno che si esibisce, suona e canta da solo, dove era un unico musicista sul palco accompagnato da sintetizzatori e strumenti vari, che aggeggi vari che appunto lo accompagnavano, e faceva bene, Viene presto notato dal giornalista e conduttore radiofonico John Peel, che lo aiuta a trovare un contratto con la UEA in Europa e la Elektra negli Stati Uniti. Esordisce, e stiamo parlando di Howard Jones, cari amici, nel 1983 con il singolo New Song, che si piazza ai vertici delle hit parade europee, seguito da altri due singoli, What Is Love, che si piazza al secondo posto delle classifiche britanniche, e Hide and Seek. Beh, allora, Nell'84 il primo album, You Must Live, entra direttamente al primo posto in Inghilterra, conquistando il disco di platino e facendo conoscere Howard Jones al pubblico mondiale. L'album conquista anche il disco d'oro in Germania, Italia, Stati Uniti, Giappone e Australia. Beh, allora abbiamo parlato tanto di musica e noi siamo qui per fare anche non solo chiacchiere, ma ragazzi, aspetta, salutiamo questi nostri amici. Adesso sintonizzatevi sui 94 perché è lì che si ascolta la musica. È lì che fra poco va in onda Howard Jones. Salutato questo, come fanno quelli di Rai 3 al mattino, che mettono poi, danno la linea a Rai News 24, ma qua siamo molto più umili. Allora, noi abbiamo Howard Jones come ospite virtuale questa sera e naturalmente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare qualcosa di lui, perché io credo che molti, magari non lo so, non vorrei che il nome non vi dicesse niente, però in effetti sì, dai, deve dirvi qualcosa, soprattutto quando lo sentiamo. Eccolo qua, Hide and Seek, Howard Jones.

Allora, è successo qualcosa qui. Adesso noi andremo a rimettere a posto tutto. Vabbè, comunque non vi siete accorti di niente. In ogni caso, è alla sera del martedì. Ragazzi, succede di tutto, però comunque vabbè, non importa. Hide and Seek, abbiamo ascoltato lui, e cioè Howard Jones. Nel mentre sono successe altre cose che comunque vabbè, non importa. Il nostro martedì sera è bello così perché è in diretta e io non vi nascondo niente. Allora, abbiamo sentito uno dei, forse non è il più famoso, è il famosissimo Hide and Seek, però anche lui è un grande singolo. Allora, abbiamo detto che è un ragazzo polistrumentista, è un genio, perché poi è un one showman, uno di quelli che va sul palco e con la sua voce, i suoi sintetizzatori, riesce a fare una serata da solo. Difatti ha avuto grande successo così subito, e poi il primo album nell'84, Human Sleep, e poi il secondo album Dream Into Action nell'85, replica il successo del primo con successi quali Like to Get to Know Well, e poi Look Mama, e poi ce ne sono molti altri, perché noi questa sera ne ascoltiamo solo tre come facciamo sempre, però i suoi successi sono molto di più. Nel 1986 è eletto dai lettori della rivista musicale Rolling Stone migliore tastierista dell'anno. Pensate, fra il 1987 e il 1982 la casa discografica Warner pubblica altri tre dischi, One to One, Cross That Line e In the Running, e ciascuno dei quali segue il corrispettivo tour mondiale che ha visto Howard Jones esibirsi anche sui palchi del Madison Square Garden di New York e del Forum di Los Angeles. E nel 91 il ragazzo ha ripreso la canzone di Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi, traducendola in Other People Are Us. Anche questo è un successo. E poi nel 92 il brano Lift Me Up, tratto dall'album In The Running, entra nella top 10 americana, e l'anno successivo con l'antologia The Best of Howard Jones raggiunge il traguardo degli 8 milioni di dischi venduti. Nel 94 la sua etichetta discografica indipendente, la Detox Records, con la quale produce l'album Working in the Back Room, distribuendo esclusivamente tramite internet, digitalmente. Nel 96, forte della sua formazione classica, Howard Jones intraprende una tournée acustica con un pianoforte a coda e le percussioni di Carol Steele, da quale viene prodotto l'album Live Acoustic America. Nel 99 esce People, accompagnato dal chitarrista Robin Bolt, già con Fish dei Marillion, e il bassista Nick Bex dei Kaja Go Go. Nell'estate del 2000, a seguito della morte di Wilkinson, viene pubblicato l'album Perform, con registrazioni postume di quest'ultimo quale tributo alla memoria. Lo stesso anno Jones appare nella tournée europea Night of the Proms a fianco di oltre 120 fra orchestrali e coristi, e nel 2001 affianca l'ex Beatle Ringo Starr nella tournée nordamericana di una super band che annovera fra gli altri il bassista Greg Lake dei Kim Crimson, Emerson Lake e Palmer, e la batterista Sheila E.

Beh, io sono certo che ora vi piacerà di più risentire questa, che conoscete benissimo, eh? New song, Howard Jones.

Allora, qui ci deve essere qualcosa che non va. Abbiate pazienza, rifacciamo tutto, rifo rifo. Perché questa sera, non lo so, le strumentazioni mi danno dei problemi. Vabbè, noi ascoltiamo un pezzettino ancora di Howard Jones, se è possibile, poi concludiamo e ci colleghiamo con il nostro Paolo Spagnolo e parleremo anche di questa iniziativa che abbiamo già, che vi ho già accennato prima. Vediamo se riusciamo a sentire un pezzettino, solo un pezzettino, ce lo permette? Oh, c'era qualcuno che questo diavoletto che remava contro, eh?

eravamo talmente elettronici che questa sera abbiamo fatto un mix di due canzoni in una, pazzesco, è bello però, ogni tanto sperimentare qualcosa, ma è stato un errore, chiaramente, sto scherzando. Amor Jones con noi, New Song, una delle più famose, delle più ballate, questo polistrumentista britannico che ha vissuto in Canada per un po', poi è ritornato comunque, il suo successo l'ha costruito lì in Inghilterra. Nell'autunno del 2003 festeggia 20 anni di carriera con un concerto allo Shep Bash di Londra, suddiviso in 4 set, acustico, retro in stile 80, elettronico nella formazione attuale e con una big band, insieme ad artisti quali Midge Ure e Nina. Il concerto sarà immortalato in un DVD pubblicato poi nel 2005. E beh, è un personaggio che più che far parlare di sé, perché questo non ha una, forse probabilmente non c'è molta vita privata, molte cose da dire che chiaramente abbia fatto parlare di sé come persona, come Howard Jones nel senso vita mondana, non si conoscono molte cose, si conosce molto di più la sua musica, è stato finalmente, si può parlare di qualcuno in modo puramente musicale, uno strumentista che ha aperto una nuova via, la via del pop elettronico, e che ci ha fatto ballare. Era quello che praticamente conoscevamo perché effettivamente vestiva in modo come andava di moda negli anni

A dire il vero, erano i punk che usavano la cresta, no? Nei capelli, però lui non lo era certamente un punk, però era molto alla moda e lo conosciamo per questa sua caratteristica, peculiarità. Howard Jones, questo è sicuramente quello più dance, più conosciuto, e cioè What is Love?

0: Bene, bene, bene. Dopo un po' di peripezie che abbiamo avuto, ma non importa, è bello così. Andiamo a sentire anche il nostro Invisible Man e Paolo Spagnolo, chiaramente. Questa sera sì, funziona. Allora, Paolo, questa sera sei qui, sei in diretta, ci sei, perché l'altra volta per motivi che non so.
1: Il diavolo fa le pentole malcoperte.
0: No, guarda, non so cosa sia successo, però l'altra volta non ci siamo sentiti. Bene, benvenuto caro Paolo Spagnolo, caro...
1: Grazie a te Fabio, grazie a tutti gli ascoltatori di ospitarmi. Ormai questo è un bed and breakfast, io passo. Comunque, visto che accennavi allo special questa sera di Howard Jones, tastierista mondiale, tra le peculiarità, e non so se l'hai detto, che anche Phil Collins ha suonato la batteria per lui.
0: No, questo non l'abbiamo detto, sì, è una cosa che è bello dire adesso.
1: E poi qualche stranezza, sai che io sono quello delle stranezze, perché cerco a volte delle informazioni proprio di quelle nascoste, magari si conoscono poco.
0: Giusto.
1: Allora, sembra che Howard Jones, prima di salire sul palco, creasse un po' di meditazione con tutta la crew, con tutta la band, quindi erano praticamente in meditazione mentre la gente fuori urlava che lo volevano sul palco. Lui era praticamente in meditazione, in assoluta tranquillità dietro, e poi lui arrivava sul palco in mezzo a mille cavi che a volte ci inciampava anche. Devi sapere che qualche volta sul palco riuscivano a salire i ragazzi e nascondersi addirittura in mezzo alle tastiere, e li trovavano a metà del loro concerto, trovavano dei ragazzi nascosti in mezzo alle tastiere.
0: No,
1: visto che era pieno di cavi, incredibile. Comunque tastierista eccezionale.
0: Sì, era un grande tastierista, e soprattutto
1: lo ricordo anche a Padova, che venne proprio anche a Padova.
0: Ah sì? Ah, beh. Ma Padova, tra Padova e Treviso abbiamo visto tante cose.
1: Sì.
0: Senti,
1: bene.
0: Allora Paolo, innanzitutto Night Train domani sera sarà collegato con 43 radio.
1: Viaggia, sì. 43 e prossimamente la 44esima, che è un'altra radio del Veneto che si aggancerà.
0: Ah, bene,
1: che fa parte di una cittadina, ma non diciamo niente al momento.
0: No, al momento no.
1: Ok, e quindi andiamo verso i 44 gatti, il resto di due.
0: Ascolta Paolo, allora hai una idea che mi hai dato tu, ed è una cosa che vorrei, ho già detto prima, magari così l'ho lanciata ai nostri ascoltatori. Sarebbe bello, no? E bisogna che troviamo un motivo, trovarci, no? Noi qui il martedì lo chiamiamo il club del martedì. Il club del martedì e quello del mercoledì si potrebbero unire e trovarsi, però qui dove dici tu è un posto che mi garba, per il fatto che c'era sempre Franco Carraro che accompagnava lì, no, gli ascoltatori.
1: Chiaro, sì.
0: Un posto qui vicino a Loreggia.
1: Sì. Difatti ho giusto parlato anche con i titolari e ho detto sì, abbiamo ospitato molte volte gli ascoltatori di Gamma 5 e ci farebbe anche piacere ritrovarli. E loro sono anche ascoltatori di Gamma 5, quindi è una bella cosa.
0: Bene.
1: E quindi sarebbe e poi sai, noi siamo di forchetta buona.
0: Sì.
1: No, ma si mangia bene, dove si sta bene, che in compagnia si va volentieri.
0: Esatto. Allora,
1: quindi ci si organizza, magari, che ne so, un fine settimana, una domenica, un sabato.
0: Sì.
1: Quando, anche perché quando si fa un come si dice, facciamo un referendum.
0: Sì, potremmo fare, no, potremmo intanto chiedere agli ascoltatori cioè di domenica sarebbe opportuno per tutti, perché
1: opportuno credo, magari a pranzo, anche perché ormai siamo anziani.
0: Sì. Ma l'idea, Paolo, l'idea, siccome noi qui siamo una radio, sai, comunitaria, e abbiamo adesso anche l'iniziativa del 5 per 1000 da dedicare e da destinare alla radio, che non costa niente, ma che per per la radio è importante. Ecco, questa cosa che del club del martedì, mercoledì, di trovarsi qui in questo posto dove mangiamo qualcosa insieme ai nostri ascoltatori, che abbia un motivo, cioè per dare poi anche raccogliere anche un piccolo fondo, che sia piccolo, per poi donarlo alla radio.
1: Avendo comunque magari gli amici che mi stanno seguendo o che mi seguono dalla Sardegna, dalla Sicilia, magari o da Lanzarote o dalle Canarie, è un po' un problema.
0: Sì, beh,
1: però anche Radio Venete, quindi diciamo si accoderanno. Anch'io farò un appello nella mia trasmissione,
0: sì,
1: se qualcuno è interessato, perché comunque amici di Padova ne ho tantissimi. No,
0: potremmo fare poi
1: Torino, Venezia.
0: Ecco, anche tu che sei esperto del settore, potremmo fare casomai anche poi una piccola bacheca sui social, dove quando avremo la data e organizzato il posto e la data, pubblicizzarlo, e magari potremo creare qualcosa, non lo so, potremmo creare un gadget, una maglietta da dare ai nostri ascoltatori, non so, quando vengono lì, non so, adesso mi invento delle cose che potrebbero poi ci troviamo in modo che ci sia qualcuno che poi quando viene lì si porta via anche un po' di noi,
1: proprio anche un portachiavi,
0: anche quello, anche un portachiavi,
1: qualcosa che è proprio e ti faccia ricordare la giornata che hai trascorso con gli amici. E poi è sempre un incontrarsi. Io comunque ascolto e sento spesso colleghi e amici, ma magari non abbiamo mai l'occasione di vederci, perché magari per esempio sabato mi hanno chiesto di andare in un locale sempre qui nel Veneto la serata insieme. Adesso non lo so, perché dopo sai, il sabato sera si fa le 2-3 di notte, quindi non so se ce la faccio, però vediamo. Quindi si gira a volte, capite? Bisogna anche incontrarsi.
0: È proprio molto bello, organizziamolo, abbiamo magari un po' di tempo, non può essere anche in giugno, non so quando prima di agosto, sicuramente prima di agosto.
1: Certo, che quindi la gente è un po' più tranquilla. E dovrebbe esserlo
0: con questo scopo di dare di conoscerci, di passare qualche ora insieme e di fare un po' del bene, di dare un po' un piccolo sostegno, perché gli ascoltatori che ci ascoltano, che sono qui su queste frequenze, sanno che insomma noi siamo qui anche per autosostenerci. Bene, lanciamo l'idea, vogliamo che i nostri ascoltatori, quelli che ascoltano qui i 94, ci diano delle idee, dicono sì, no, ci piace, di domenica va bene, a mezzogiorno ci troviamo, perché chi viene da Padova, da Venezia, da Treviso ci raggiunge insomma,
1: anche mezzogiorno un quarto va bene, non è un problema,
0: mezzogiorno un quarto va bene lo stesso, e tu sulle tue frequenze farai la stessa cosa,
1: farò la mia stessa
0: fai
1: cosa,
0: in modo di avvertire gli ascoltatori, e sarebbe proprio bello trovarci e fare quattro chiacchiere insieme, sapere che ci siamo degli amici che vogliono stare insieme e condividere,
1: sì,
0: non solo musica,
1: capito? Magari a volte si sentono, tu saluti Mario, saluti Fabio per esempio, e sono due che si sentono salutati da te e dicono ah, ci siamo incontrati, ma io ascolto sempre Fabio, e quindi però,
0: è molto bello, questo è veramente bello, ecco, certo, è una bella iniziativa, bravo, hai avuto una bella idea. Io mi auguro che adesso i nostri ascoltatori si mettano in contatto quando siamo qui al martedì, ve lo diciamo, e magari però cominciamo anche a dare una data e a capire dopo se c'è qualche di raccogliere delle adesioni, giusto?
1: Sì, dopo sentiremo per la data, poi sentiamo che le preferenze, se preferiscono qualcosa così, qualcosa colà, e quindi dopo facciamo riusciamo anche a fare un menù, ecco.
0: Ah beh, questo sì, un piccolo menù che abbia un prezzo popolare, no? Ecco, in modo possa avere anche il modo di dire vabbè, destiniamo questa piccola cifra poi anche da donare qua, perché deve essere molto accessibile, ecco, non deve essere una cosa impegnativa al massimo, deve essere un ritrovo tra amici soprattutto, giusto?
1: Chiaro, mi sembra giusto.
0: Mi fa molto piacere, sai perché? Perché è bello che ci sia questo fatto di non sentirsi solo alla radio, ma anche conoscerci personalmente, no?
1: Sì, certo, ma difatti guarda, io per esempio
0: scambiarci.
1: se riusciamo a fare anche sul nostro litorale qui, o conosco ristoranti in tutta la zona, quindi
0: Certo.
1: c'è da farla una volta da una parte, una volta
0: Sì,
1: dall'altra,
0: beh, chiaro.
1: non c'è problema perché
0: L'inizio andrebbe
1: ormai.
0: fatto lì per il fatto che mi hai fatto venire in mente che era Franco Carraro che all'epoca organizzava e andava
1: Sì,
0: lì. Ecco, questa è una cosa
1: infatti.
0: bella che ci porta indietro nel tempo, hai capito?
1: Chiaro, chiaro, perché siamo proprio tornati un po' indietro col tempo, quindi parlando della radio e questo, che le varie vicissitudini, varie storie che ci sono state, e si è passato anche a questo discorso qui, che quindi c'erano questi ritrovi che si facevano,
0: Sì,
1: eccetera.
0: va bene. Va bene, va bene. Facciamo
1: Bene,
0: così perché.
1: è stato un piacere comunque ancora una volta sentirvi.
0: Molto bene, domani sera Night Train parte puntualmente alle ore, capotreno alle
1: Beh, io comunque parto sempre dalle 21:30, poi
0: Bene.
1: ufficialmente, perché diamo sempre. Il problema è quello, perché se parto alle 22, cosa succede? Che alle 22 mi chiamano 10 radio, non riesco a collettermi, sei tu che hai il problema o siamo noi che abbiamo un
0: Ho
1: problema. Allora io
0: capito.
1: parto la mezz'ora prima, così loro fanno tutto in tempo tranquillamente, alle 22 c'è ufficialità fino alla mezzanotte. Comunque io parto alle 21:30 per sicurezza, proprio per dare spazio a tutti, così mi dicono sì, mi sono collegato.

0: Condividere idee, musica, così per fare quattro chiacchiere. Bene,
1: Chiaro,
0: grazie
1: chiaro,
0: Paolo, sei stato molto gentile. Ci troviamo la prossima
1: buona.
0: settimana
1: Certo.
0: e continuiamo,
1: Sia una
0: lavoriamoci,
1: buon
0: lavoriamoci.
1: proseguimento.
0: Sì, però prima devi annunciarmi quello che tu mi hai detto
1: Beh,
0: di programmare, eh?
1: sai, qualcosa di speciale non poteva mancare con la Marshall Tucker Band, con questo splendido Against the Wind. Ciao a tutti e buonanotte.
0: Ok, grazie.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
0: ciao, ciao.

Bene, può essere un'idea, no? Quella di trovarci. Spero che vi piaccia questa idea che ci ha lanciato Paolo Spagnolo poc'anzi. Vediamo di organizzare adesso e di trovare una data e di trovarci. Pochi o tanti che potessimo essere, non importa, è importante fare qualcosa, trovarci, essere amici, uniti e fare qualcosa per appunto la nostra emittente che si sostiene con questo. Direi che gli argomenti ci sono tutti, quindi vi diremo nei prossimi martedì altre cose, poi voi magari ci dite, magari anche sui social, chiaramente, così vediamo un attimo se

La cosa prende, la cosa piace. Eh? Intanto ci stiamo avvicinando alla mezzanotte e noi torniamo indietro nel tempo, ma anche con gli anni insieme a Simply Red.

Holding Back the Years, quante volte avreste voluto tornare indietro nel tempo? Però magari poi dopo, diciamo, vabbè, uno se avesse la bacchetta magica, beh, a proposito di desideri, questo potrebbe essere un desiderio. Beh, tornare indietro nel tempo credo che non sia una cosa prevista dai nostri desideri umani, però comunque un desiderio lo esprimeremo alle 0000. E adesso Foreigner, I want to know what love is.

I wanna know what love is. Ciao Giulia, vedi che telepatia alle volte. Anche Beatrice salutiamo, che sicuramente sarà all'ascolto. E anche tutti gli altri che alle volte salutiamo, alle volte no, non, è perché non sempre mi ricordo di tutti, ma me lo ricordate voi qualche volta mandandomi un messaggio al 334 710 26 72. Questo è molto bello. Allora, non manca molto alla mezzanotte, poi sarete con Fabio Turin, che avete sentito questo pomeriggio, possiamo dire, da mezzogiorno fino alle 15, però poi ci sarà la replica. Allora, se vi siete persi qualcosa, non c'è problema.

sono successe tante cose questa sera, non tutte così programmate, ma siamo in diretta, questo è bello che sia così, no? Poi non ci spaventiamo di niente per il fatto che tutto si rimedia, tutto si aggiusta anche quando siamo in diretta. E allora vi accompagniamo, io vi accompagno al martedì sera fino alla mezzanotte, ed è un vero piacere essere con voi anche mentre state per caso magari ritornando a casa. E allora vi accompagno, spero, con le cose più belle che abbiate mai ascoltato, come All Stewart.

Bene, bene, bene, bene. Allora ci stiamo sempre più avvicinando alla mezzanotte, ma noi abbiamo ancora un po' di minuti da spendere. E quanti sono? Giusti. Allora abbiamo giusto il tempo di guardare le stelle e poi di salutarci, ma prima dovremo esprimere il nostro desiderio della mezzanotte. Ed eccolo, Alan Sorrenti, i figli delle stelle.

Allora, non dobbiamo andare fuori, siamo giusti. Facciamo un attimo di silenzio totale, perché questo è il momento di esprimere il nostro desiderio.

credevate che io fossi sparito, eh? No, perché facciamo così sempre. Allora, il desiderio l'avete espresso? Naturalmente non per voi, ma per qualcun altro. E mi auguro che sia vero quanto prima. Vi aspetto la prossima settimana, sempre al martedì, dalle 21 fino alla mezzanotte. Tra poco Fabio Turin, argomenti molto interessanti insieme a lui, che avete sentito quest'oggi, ma se vi siete persi qualcosa, ecco, è il momento di rimanere sintonizzati con noi qui sulle frequenze di Radio Gamma 5. Ci sentiamo la prossima settimana.

una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente. Oggi è il 12 maggio. Saluto subito Andrea Sceriffo. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione a te e ai tuoi sicuramente interessanti ospiti. Un abbraccio. Un abbraccio a te Andrea e spero, e così con l'occasione saluto anche tutti quelli che ieri hanno avuto problemi con il tempo, con la grandine, e so che la zona di Verona è stata abbastanza colpita, ma anche altre parti del Veneto, quindi un abbraccio a tutti quelli che purtroppo hanno avuto questa disavventura meteorologica. Saluto anche Marianna che per motivi lavorativi mi ascolterà durante la replica, mi ha detto, e la ringrazio per i complimenti a questo programma. Sono molto felice che sia apprezzato questo tipo di comunicazione che propongo. E un saluto anche a proposito a Luca Antonello che mi ha scritto questo bellissimo messaggio: quando posso ti ascolto in radio e mi piace il tuo stile, grazie per il tempo che dedichi alla nostra comunità. E grazie al popolo di Radio Gamma 5 che dedica la sua attenzione a me. E grazie Luca. Saluto anche Valentina di Carmensita, anche lei che mi ascolterà in replica, ma è sempre attenta e presente e molto gentile sempre nei miei confronti, insomma, ecco. E a proposito di questi complimenti di cui ringrazio, insomma, tutti, anche quelli che so che ogni tanto mi incontrano e me lo esprimono a voce, e vi chiedo, perché ci tengo al vostro parere, se vi piace come ho impostato comunque questo programma. Come avete visto, io la prima ora la utilizzo in genere per parlare di vari argomenti, leggere gli annunci, l'interazione anche con i messaggi che arrivano e via dicendo, mentre la seconda e la terza generalmente ho sempre degli ospiti di varie, con varie tematiche. Vi piace questa scaletta oppure avete suggerimenti, preferenze diverse, non so, per questioni vostre anche di orario di ascolto, preferireste gli ospiti la prima e la seconda ora e la terza, appunto, che io dedicassi lo spazio più agli annunci e via dicendo, insomma, ecco, fatemi sapere perché ci tengo insomma a capire cosa preferite, insomma. E un pensiero di luce ad Anna Recchia, una mia amica, a dimostrazione che la differenza non è tanto lo strumento che utilizziamo per connetterci, perché in questo caso era virtuale, era un'amica conosciuta nei social e non l'ho mai potuta conoscere dal vivo, ma la differenza è quanto riusciamo a essere noi stessi in qualsiasi situazione, quanto riusciamo a creare comunque bellezza, quanto riusciamo comunque a creare dei legami, a porre attenzione all'altra persona, no? Questa cara anima, dopo aver lottato con tutte le sue forze, ha dovuto arrendersi a una brutta malattia e ora sinceramente, con tutto il cuore, spero che possa riposare in pace. Era una bella anima, ecco. Oggi farò un po' il salto in banco, come il tempo di questi giorni ballerini, sia per quanto riguarda il meteo che per alcuni aspetti energetici, perché sono alcuni giorni che saltano impegni, saltano l'organizzazione, devo sempre rifarla, insomma. Anche oggi è successo con gli ospiti che per mille motivi ho dovuto riorganizzare la scaletta, e quindi, insomma, ecco, oggi seguo questa scia di tempo pazzo e quindi vado, salto da un pensiero all'altro. E allora, un pensiero estemporaneo. Allora, capita anche a voi, oltre alle innumerevoli chiamate spam, che io personalmente ritengo dei crimini legalizzati e impuniti, di ricevere ogni tanto anche qualche chiamata telefonica da vostri remoti e dimenticati contatti / conoscenze, che improvvisamente, ricordandosi di voi, vi chiamano per cercare di inglobarvi nelle cosiddette catene piramidali? Io li riconosco perché, appunto, sono persone che non si sentono mai, che a stento si ricordo chi fossero, che iniziano sempre la conversazione come se fossero i miei migliori amici, no? Tipo: ehi Fabio, come stai? Come sta la tua famiglia? Come procedono i libri? Cosa mi racconti di bello? Cosa stai facendo in questo periodo, no?
e poi ve la mettono in quel posto, insomma, ecco. Allora, per mia fortuna, per quanto mi riguarda, questa cosa l'ho imparata già in epoca adolescenziale e da lì di default io appena li sento cerco subito di svincolarmi, di bloccarli o liberarmi di loro prima possibile. Però mi viene in mente una cosa, che in qualche modo noi dobbiamo sempre proteggere quelli più fragili, no? Quindi non basta che noi siamo in grado di fermare questi meccanismi oscuri, queste persone che anche indirettamente e involontariamente fanno parte di questi meccanismi, ma dobbiamo pensare agli anziani, alle persone disarmate. Quindi se avete nonni, genitori anziani, parenti che possono, parenti poco svegli, scherzo, che possono cadere vittime di queste trappole, o vicini di casa, amici, insomma, cercate di monitorare la situazione e metteteli in guardia, insomma, ecco, trovate il sistema, magari, che ne so, bloccando un certo tipo di telefonate, o non lo so, insomma, ecco, comunque bisogna comunque proteggerci, visto che non lo fa la legge, insomma, in questo caso, ecco. Roby L'Alpin, grande Fabio. Grande te, anche grazie per la poesia che mi hai mandato domenica per la festa della mamma, e colgo l'occasione, anche se sono passati 2 giorni, di mandare un saluto a tutte le mamme. E Marco di Marghera: ciao carissimo Fabio, buona trasmissione a te, grazie infinite sempre per gli ospiti particolarmente interessanti che proponi a noi ascoltatori. Vorrei chiederti cortesemente se sabato prossimo ci saranno in radio i gas, che dovrei pagare la prenotazione della motonave del viaggio in laguna organizzato da Luca Trevisan e Danilo Leo Lazzarini. Marco da Marghera. Allora sì, adesso leggerò gli annunci e dovrebbe esserci, sì sì, assolutamente, anche perché ho intenzione di venirci, te lo dico subito. Sì, sì, sabato 16 maggio, quindi sabato prossimo, c'è il gas, quindi ti aspetto. Ecco. Allora, leggiamo gli annunci, così poi proseguiamo con questi pensieri sparsi, chiamiamoli così oggi. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, visto che siamo... il commercialista ha già iniziato a chiamarmi, per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288, lo ripeto, codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Ricordo che tutti questi dati li trovate anche comodamente alla fine del libro di Radio Gamma 5. Portando pure il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi ed eventi, oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6 Brescia di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola la Sonia e Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita.
Couscous per Gaza, 17 maggio 2026, ore 12:30, in sala parrocchiale San Leopoldo, via Cabaroncello 41 a Bassano del Grappa. Abbiamo un menù con antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richieste anche versione vegetariana, dolci, acqua, Gaza Cola e tè marocchino, offerta minima 25 euro adulti e 10 euro bambini dai 6 ai 12 anni, fino a 5 anni gratis. Programma videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Bellissima iniziativa. L'avvocato Rainer Fulmich è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio scorso ha festeggiato il 3° compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni in quella data. Sono state consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare comunque il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione, promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Adio o Dell'Addio. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 16 maggio 2026, gas primavera resistente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macro probiotiche. Presente anche il libro della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 7780 167. Poi abbiamo Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:45. Abbiamo Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia del MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo Daunara organizzano una conferenza stampa sul DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati scusate, con lo scudo penale e senza giudice, ingresso libero. Per informazioni, anche questa è una serata molto importante da seguire, per informazioni al 346 361 4469. Poi abbiamo Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, assieme a dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsego Padova, per info 366 181 6496. Ripeto, per info 366 181 6496.
Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont, ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, ore 9 e mezza partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10 e mezza partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Lo ripeto, per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Radio Gamma 5 organizza Venexia, amorevolissimamente una storia unica e sorprendente, domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini, prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10, chiamare al 329 00 38 988. Allora, poi questo è un annuncio, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare l'IBAN è IT94Y08327-6296-0000000, quindi ce ne sono sempre 7 di zeri anche qua, 801515, lo ripeto, IT94Y08327-6296, 7 volte 0, 801515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi abbiamo sempre l'annuncio di questi splendidi cuccioli di Pastore Maremmano. Allora, a Sette Ville Veneto, WhatsApp o mail, telefono 371-630-8091. Sono disponibili splendidi cuccioli di Pastore Maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani e dal carattere equilibrato. Nati il 22 febbraio 26, hanno quasi due mesi, ormai hanno quasi tre mesi. Il Pastore Maremmano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia, eppure giocoso con chi ama. È il cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. Annuncio raccomandato da Paolo Girotto, quindi possiamo fidarci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@, però non c'è poi il seguito dell'indirizzo mail, e comunque insomma fate riferimento al 349 4088 260.
Poi vi ricordo ciaobay.org, il sito, che è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it eccetera eccetera, offre servizi di ricerca e offerta di lavoro anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti, crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini, sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf, protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi, aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito, promuovi, invita altri amici a farlo, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio, è il tempo di costruire su macerie, se non ora quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciaobay promuovendo aziende e attività virtuose, chiama lo 049 538 5577 o il telefono della radio allo 049 700 838. Ciaobay non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org. Allora, leggo alcuni messaggi che nel frattempo sono arrivati. Allora, Damo, noi ti ringraziamo della tua trasmissione del martedì perché in questo modo hai alzato molto il livello morale della radio, grazie a te Fabio. Adamo, Adamo, un grande abbraccio. Ma secondo te perché i momenti felici della vita sono rarissimi mentre i dispiaceri sono moltissimi? Adamo, allora, in realtà secondo me questa proporzione dipende da persona a persona, perché ci sono delle persone che comunque hanno una vita abbastanza lineare, serena. Secondo me dipende anche da quanto uno si spinge oltre alla propria comfort zone, probabilmente, quanto si scontra con, se uno appunto crede in altre visioni, con il karma piuttosto che in altri principi di vita. E per cui non credo che ci sia una proporzione uguale per tutti. Certo è che sicuramente quelli tanto felici, ecco, mettiamola così, non sono moltissimi, però realmente credo che uno debba anche riuscire ad aumentare la propria capacità di cogliere degli aspetti. Io ad esempio, come ho detto prima, questa settimana è cominciata all'insegna di inconvenienti, mettiamola così, di appuntamenti che saltavano piuttosto che piccoli ostacoli o rotture di scatole. A fianco c'era anche l'opportunità, quindi se noi impariamo che anziché, diciamo, fissarci sulla lamentela piuttosto che sulla frequenza della così, insomma, della lamentela facile, probabilmente perché diventa quasi come una sorta di offuscamento della nostra vita, quindi a fianco della vista, a fianco a quei problemi o quegli ostacoli, normalmente c'è anche quella soluzione che noi a volte non vediamo. Quindi questa potrebbe essere una spiegazione. L'altra è che comunque i dispiaceri o comunque le situazioni meno felici, meno serene, possono anche aiutarci a crescere qualora qualcuno ne avesse bisogno. Però io in questo non credo sempre al discorso che bisogna per forza soffrire nella vita, no? Non ho questa visione, anzi ho tutt'altro. Mi piacciono, da Scorpione, mi piacciono i piaceri della vita, io sono un grandissimo amante della vita, un corteggiatore della vita, e proprio l'amo a dismisura in qualsiasi sua forma. Quindi credo che sia anche che dipenda questo anche dalla nostra capacità di cogliere eventuali lezioni o aspetti evolutivi senza dover per forza passare dalla sofferenza, un po' come nel Monopoli, quando vai arrivi senza, saltando la prigione o saltando le cose che non vanno bene, no? Gli imprevisti e quant'altro, o le zone dove ci sono gli alberghi più lussuosi e costosi.

Io credo che ci siano varie componenti che possono mettere più in equilibrio questa proporzione di cui tu parli, insomma, ecco. Comunque un grande abbraccio per quello che hai scritto prima. Fabio, allora, che qua viene sempre fuori Fabio in partenza, ma in realtà è Fabio Battaglia. Ciao Fabio, il tuo entusiasmo per questa tua nuova avventura scalda l'anima. Personalmente mi fa rivivere con nostalgia tempi andati, quindi la scaletta del tuo programma non puoi che farla dove ti porta il cuore. Tanto per citare un libro. Buona trasmissione, PS, Setto che te è proprio un bel nome. Eh beh sì, tra l'altro ieri era, per chi si è dimenticato, era San Fabio, e che tra l'altro Fabio deriva da, io l'ho sempre legato a Fabio il temporeggiatore, che era un generale dell'esercito romano che vinceva tutte le sue battaglie con la pazienza, la strategia, senza l'irruenza di buttarsi subito senza ragionare un attimo, insomma, ecco. E un saluto comunque anche a ok, un saluto anche a Roberto. Sì, ho letto il tuo messaggio, ti ringrazio. Adesso metto un po' di musica e poi riprendiamo la trasmissione. Intanto grazie a voi dei vostri messaggi e dei vostri apprezzamenti.

Rieccoci tornati in diretta sulle frequenze di 94 MHz, Radio Gamma 5. E vi ricordo, se volete comunque mandare dei messaggi, lo potete fare sia con il messaggio normale SMS oppure WhatsApp al 334 7102 672. Lo ripeto, al 334 7102 672. Vengono letti in diretta o appena c'è possibilità, oppure per telefonare in diretta. Ma vi ricordo che normalmente quando ho gli ospiti non rispondo, proprio perché a meno che non sia inerente, diciamo, all'ospite o sia l'ospite ad accogliere le telefonate, perché mi piace lasciarli completare i loro discorsi. E potete comunque farlo sempre allo 049 700 700, oppure al 049 700 838. Ecco. E volevo parlarvi anche del, visto che l'ho sentito anche nella trasmissione precedente con Leopoldo, mi sembra che l'abbia detto, abbia letto questo messaggio, e che comunque c'è stata la chiusura di BioBlu. E non so ancora come si evolverà la situazione, però insomma ho letto alcuni commenti trovati in rete, perché ovviamente insomma gli avvoltoi poi si moltiplicano sopra le carcasse, no? Non vedono l'ora. E però non li leggo per dare valore a questo loro meccanismo, diciamo, chiamiamolo, non so, di sopravvivenza, piuttosto che di natura malvagia, anche se la natura non ha una natura malvagia, ma insomma era un parallelismo, una metafora con le persone. E li leggo semplicemente per prendere spunto da qualcosa che poi possiamo riflettere e vedere se può essere utile per Radio Gamma 5. E cioè, allora leggo: BioBlu chiude perché è definitivamente morta la stagione del grillismo. Oppure: l'opposizione sistemica fondata su elementi umorali, non strutturata, legata a uno spontaneismo infantile dove si confonde la democrazia con il pressapochismo, non ha futuro né presente. Il limite di BioBlu è stato quello di non aver saputo dare una connotazione chiara e strategica a un'intuizione editoriale di per sé geniale. Su BioBlu hanno trovato spazio, nel nome di un malinteso concetto di libertà di informazione, personaggi da circo. Altri un po' più positivi sono: dispiace assistere al fallimento di una realtà che ha obiettivamente ispirato molti. Non è detto che questa chiusura non finisca per rappresentare paradossalmente un'opportunità di rafforzare un'area realmente oppositiva sul piano culturale, mediatico e politico. Poi un altro che è un po' più lungo: ho saputo delle dimissioni di Claudio Messora a seguito dello spegnimento del canale 262 sul canale digitale. Senza entrare nel merito delle questioni prettamente finanziarie, la controinformazione fine a se stessa non ha futuro. Ho conosciuto i ragazzi della redazione, sono in gamba, si fanno in quattro e gli auguro di continuare il loro lavoro. Tuttavia, quel tipo di televisione, fatta in sostanza di approfondimenti e interviste a ruota, offre un servizio destinato per sua natura a una nicchia. Una nicchia che poi non può sostenere un'impalcatura importante. Quello che nessuno tra i canali non mainstream è ancora riuscito a fare è il salto qualitativo verso una nuova offerta culturale di intrattenimento, satira, musica, spettacolo. L'egemonia si costruisce così. Il punto di arrivo non è il cittadino preinteressato alle solite tematiche, per quanto importanti, bensì il lavoratore che torna a casa stanco e vuole svagarsi, il ragazzo sull'autobus con lo smartphone in mano, la coppietta sul divano con il play d'addosso. Arrivi a loro? Loro arrivano a te? Hai vinto. Occorre altro, insomma, un messaggio giovane, ce ne sono di bravissimi, propositivo e di rottura, che magari non suoni sempre come il lamento di Cassandra. C'è una prateria immensa da conquistare. Allora, ho letto questo, al di là di quello che, ripeto, succederà poi alla trasmissione, se ci saranno evoluzioni, semplicemente perché insomma, per natura sono spinto ad approfondire sempre le cose, cercare di capirne il senso,
e vedere se da una situazione, come ho detto anche prima ad Adamo, si può trovare anche la soluzione del problema, o meglio un beneficio per chi è ancora in piedi, no? Io l'ho vissuto nel mio percorso di vita con altre strutture, altre organizzazioni, dove magari a un certo punto per mille motivi sono subentrate altre energie che hanno deviato l'andamento della struttura o del progetto, e parlo proprio anche di persone che anche involontariamente sono portatori di energia negativa o di oscurità, insomma, quindi bisogna sempre stare attenti a queste cose qua. Però lo dico proprio perché anche nella preparazione del libro, nella creazione del libro di Radiogamma 5, più volte ho affrontato, insomma, anche a livello mia, di riflessione mia personale, il tema del futuro della radio in questo caso, no? E ad esempio persone che sono assolutamente protagoniste fin dalla nascita della radio, come ad esempio Arianna, la moglie di Franco Carraro, ma anche altri conduttori storici e quant'altro, più o meno hanno sempre espresso lo stesso pensiero, e cioè di dire: piuttosto che la radio si snaturi, preferisco che chiuda. Ok, quindi preso atto di questo concetto condivisibile da tutti, però bisogna capire come effettivamente affrontare il futuro, no? Io da questi messaggi, alcuni di avvoltoi veri e propri, io ci leggo delle possibilità per magari anche migliorare. In effetti io l'ho sempre detto, ad esempio, che ho accettato la proposta di condurre questa trasmissione perché cercavo di portare del bene alla radio. Il libro stesso è uno strumento per portare dei benefici alla radio, e non solo di natura economica, ma proprio anche di espansione e di visibilità, e lo stesso cerco di fare con la mia trasmissione, creando dei contenuti, ponendomi in un certo modo che rispecchia ovviamente la mia natura, perché non potrei fare una trasmissione in maschera, non mi si addice, quindi così come mi sentite così sono. E però il punto è questo: io credo che già la radio abbia tantissimi conduttori bravissimi, contenuti interessanti, possono essere condivisibili o meno i pensieri espressi o il modo di porli, però non si può dire che questa radio, soprattutto se consideriamo l'intero arco della sua esistenza, quindi in questo caso 50 anni, non si può dire che la radio non abbia portato dei contenuti, delle proposte, che addirittura abbia condizionato o migliorato la vita delle persone, perché nel libro c'è ben scritto questo, che tante persone testimoniano come la radio abbia cambiato in meglio la loro vita. Però il punto è questo, che l'ho detto anche più volte in trasmissione: se noi siamo in 10 in questo momento e queste 10 persone viene chiesto appunto di fare una donazione, di aiutare una persona in difficoltà, di partecipare a un evento che si organizza e quant'altro, alla lunga queste 10 persone avranno sempre più difficoltà a partecipare o aiutare o sostenere o ad ascoltare. Quindi il mio discorso è molto semplice: attraverso un tipo di magari novità, un tipo di comunicazione diversa, dei contenuti magari anche diversi, che ovviamente non vadano a snaturare la radio, si può aspirare, si può porsi come obiettivo quello di ampliare il numero di radioascoltatori. Ma questo non per motivi egoici o di dire: ah, ho aumentato a 10, 12, 13 il numero di radioascoltatori. Non è una conquista o un record fine a se stesso, è il fatto che se noi già quello che riusciamo a fare in questo momento, e cioè aver festeggiato i 50 anni, aiutare ancora le persone, proporre eventi dove vediamo che c'è sempre tanta partecipazione, se l'abbiamo fatto fino ad oggi con questo numero di radioascoltatori, figuriamoci cosa possiamo fare con un numero di radioascoltatori maggiore.
Quindi il punto è questo, cioè il punto è semplicemente di andare a cercare, non la, di trasformare la natura della radio in commerciale, perché come ho detto prima sono completamente d'accordo con il pensiero espresso da Arianna, e cioè piuttosto che chiuda la radio, se deve essere, diciamo, se deve snaturarsi, ma sicuramente ci sono tante persone che sono potenzialmente affini anche a livello energetico alla radio e non sono ancora stati contattati, non sono ancora stati toccati dalla frequenza della radio. Questo perché? Perché sicuramente, diciamo, oggi c'è molta più dispersione, ci sono molti più canali, ci sono molte più distrazioni di qualsiasi tipo. Per cui quello che io intendo dire è questo, che magari i contenuti già ci sono, io magari nel mio piccolo cerco di portare anche un po' più di leggerezza, di alleggerire un po' l'anima, di respirare, di portare un certo tipo di comunicazione, oltre che dei contenuti nel mio settore, perché per quanto riguarda la medicina, l'omeopatia, le medicine alternative, la musicoterapia, le canzoni dei DJ, ci sono ben colleghi conduttori che sono molto più preparati di me, e quindi io nel mio piccolo cerco di fare questo e invito sempre tutti a dire che se i contenuti ci sono già, la cosa allora essenziale è quella di cercare di diffonderli il più possibile. Quindi come si fa a diffonderli il più possibile? Si fa diffondendo gli strumenti per conoscere la radio. Uno, ripeto, è il libro, l'altro può essere che andate in cerca magari anche nei social dei vari conduttori, io vedo che comunque pubblicano, quindi andate a condividere, che ne so, i loro post, date sostegno in maniera tale da amplificare il numero di persone che anche fosse una volta sola si collegano con la radio e magari beccano la trasmissione giusta che li colpisce, oppure vanno in cerca di quella che potrebbe interessare e diventano magari nuovi radioascoltatori. Quindi se trasformiamo l'attuale numero di radioascoltatori, e per radioascoltatori intendo anche sostenitori della radio, il popolo di Radio Gamma 5, lo ampliamo, ma ripeto, non a livello commerciale, a livello mantenendo la natura della radio, mantenendo il pensiero della radio, mantenendo l'energia scusate che c'è già adesso, abbiamo fatto crescere la possibilità per la radio non solo di continuare il suo percorso, ma anche di diventare più forte, di poter aiutare ancora più persone. Allora, Paul mi scrive: BioBlu ha chiuso, ecco perché ieri sera non riuscivamo a sintonizzare il canale, abbiamo perso una voce, un pensiero alternativo di informazioni vere. Sì, allora io ripeto, Paul, non l'ho approfondito, ho solo colto l'occasione perché nella trasmissione precedente avevo sentito un radioascoltatore che chiedeva appunto informazioni. Da quello che so io, appunto, Claudio Messora si è dimesso e il canale attualmente dovrebbe risultare chiuso. Poi le evoluzioni non lo so, non so se poi lo verrà riaperto, non so cosa stiano facendo. Leopoldo ha detto che stanno rispondendo bene, quindi probabilmente stanno anche già mettendo in piedi qualcosa per cercare di salvare la situazione o di far qualcosa. Allora, Grigoletto Gianni mi scrive: non sono d'accordo con il messaggio appena fatto su BioBlu, io sono un suo sostenitore, ma la massa non merita niente, vuole solo le cose gratis ed è giusto che venga fregata, mettiamola così per non usare il tuo termine. E allora Gianni, rispetto, intanto ti ringrazio, rispetto il tuo pensiero. Io ho letto, ti dico, non so se avevi ascoltato fin dall'inizio, io ho letto dei messaggi presi in rete per fare in modo che attraverso quei messaggi, che erano evidentemente di avvoltoi che giravano intorno alla carcassa, parlavano male di BioBlu, ma io li ho letti apposta non per valorizzare questi messaggi, infatti non ho detto da chi vengono, li ho solo presi in rete, ma semplicemente per cogliere l'occasione di vedere se da questa situazione possiamo trarre una lezione. Quindi sono abituato così io a vedere non l'aspetto solo negativo, ma a vedere che a fianco ci sia anche
qualche lezione da imparare, un aspetto, una lezione da apprendere o via dicendo, insomma, ecco. E poi Claudio, ciao Fabio, un caro saluto, siamo come al solito sintonizzati su Radio Gamma 5, ci vediamo la prossima settimana in trasmissione, a presto Claudio, Giulia, sì, vi aspetto, non vedo l'ora. Paul dice, sai cosa? Esprimo in merito a BioBlu o qualsiasi realtà di informazione. È una prova di proposta, ma molti anche colleghi al lavoro non cercano di approfondire le varie tematiche, ma preferiscono una serata di svago. Sì, ma allora, ma infatti io non ho una verità assoluta in tasca, credo che non ce l'abbia nessuno. L'importante, secondo me, nell'ambito della comunicazione non è quello di adattarsi a chi ci ascolta o chi ci legge, perché quello significherebbe snaturarsi. Ma significa che cogliere l'occasione per vedere se in un'epoca in cui magari le cose sono cambiate rispetto a tanto tempo fa o anche a un decennio precedente, perché le cose sono sempre, le evoluzioni sono sempre molto veloci, soprattutto ultimamente, e se magari da questo c'è la possibilità di ascoltare magari qualcosa che non abbiamo ascoltato, perché noi andiamo avanti magari per mesi, anni a proporre lo stesso tipo di comunicazione, lo stesso tipo di contenuto, ma dopo ci accorgiamo che le persone a cui stiamo parlando la pensano esattamente già come noi, quindi io penso che sia bello la possibilità che magari quel pensiero, quel contenuto possa arrivare anche nelle orecchie di chi è lì nel dubbio e magari ascoltando il mio contenuto, che ne so, si inizia ad avvicinare alla mia realtà, non per cambiare o modificare il pensiero degli altri, ma semplicemente per dare agli altri una possibilità di avere un dubbio piuttosto che un'alternativa al proprio pensiero. Robby L'Alpin, grande Fabio, ti dedico la mia poesia del titolo Ho fame, sì, perché hai visto l'orario. Normalmente quando ho fame mi siedo a tavola e mi metto a mangiare, ma c'è un'altra fame molto più grande della prima. Non è una fame che viene dallo stomaco, ma dal cuore, si chiama fame d'amore. Grazie Robby L'Alpin, un abbraccio. Allora Andrea, su BioBlu potremmo dire che, chiusa questa scomoda realtà, gli altri grandi canali costituiti da veri professionisti dell'informazione che ci hanno informato in modo così oggettivo nel periodo pandemico avranno piede libero senza altri contrasti a diffondere le loro notizie libere da fake news e distorsioni in preparazione per le ultime pandemie e agenda 2030. Grazie, un saluto. Ma infatti Andrea, l'importante secondo me è qua, fra un po' concludo perché manca pochissimo la pubblicità e poi abbiamo il nostro ospite. Concludo dicendo che proprio perché non vengano chiuse queste realtà che danno un'alternativa di pensiero, bisogna sempre capire di cercare non di star lì nella propria comfort zone, ma di cercare di potenziarsi, di ampliare il proprio pubblico, perché in questo caso parliamo anche di realtà che si autofinanziano attraverso radioascoltatori o telespettatori. Quindi è importante secondo me capire il modo per, diciamo, cercare di farle crescere, farle continuare a esistere e poi soprattutto secondo me lo scopo, come quello anche dei libri, è di mandare dei messaggi. Quindi in questo caso anche cercare che quei messaggi che sono importanti, che magari hanno salvato tante vite, parlo proprio di informazione o di controinformazione, cercare che arrivino a più persone possibili, proprio per questo, perché ci siano sempre più persone che si aprano gli occhi e che in qualche modo salvino la propria vita attraverso una giusta informazione, ecco. Comunque vi ringrazio perché è sempre un piacere confrontarmi con voi e imparare. A fra poco.

0: Rieccoci tornati in diretta da Radio Gamma 5, finisco di leggere un secondo questi, allora questi messaggi, grazie, ciao Vanna, volevo sapere che fine ha fatto la trasmissione di Pamio, disinformazione, perché non la sento più il martedì a quest'ora, mi piacete anche voi ma volevo solo sapere se viene trasmessa in un altro momento. Grazie Vanna, allora no, colgo anche l'occasione per dire che il palinsesto, insomma, o vari aggiornamenti del sito appena riusciamo li facciamo, e perché mi sembra che ci sia ancora inserito il nome di Marcello nel palinsesto, non è stato spostato di orario, semplicemente Pamio, che salutiamo, ha scelto di prendersi un periodo sabbatico dalla radio per dedicarsi ad altre cose, quindi lo puoi seguire nel suo sito. E Paul conclude il messaggio di prima. Allora, dire, ma organizzare una festa popolare con gli stand, con le varie tematiche fattuali proposte da tutta la Radio Gamma 5, faccio un azzardo, con dibattiti aperti a tutti a prescindere, per esempio l'indipendente di Matteo Gracis, ho letto male io, non ha mai pensato di unire le forze con Bio Blu. Allora Paolo, anche qui insomma, Radio Gamma 5 comunque già mi sembra che proponga tantissimi eventi, tantissimi contenuti. Poi, come ho detto prima, secondo me il punto non è quello di proporre cioè i contenuti ci sono già, probabilmente anche gli eventi, bisogna cercare in qualche modo di aumentare il numero dei partecipanti, di fare in modo che invece che andare al mare una volta passino al gas di Radio Gamma 5, piuttosto che una sera invece che andare al bar del paese vengano in radio a sentire una conferenza, insomma, ecco, perché poi il passaparola crea più entusiasmo, più potenzia, ripeto, il popolo di Radio Gamma 5. Ma noi adesso parliamo di un nuovo argomento e abbiamo con noi allora un nuovo ospite. La Luce di Aurora è un progetto di socioterapia all'interno della scuola Waldorf di Cittadella, ideato da due mamme, due famiglie, Silvia Faccini in questo caso, che abbiamo qui con noi, e Emanuela Todesco. Il tutto parte dalle vostre figlie, che si chiamano Anna e Giulia. Benvenuta Silvia.
1: Ciao Fabio, grazie per avermi ospitata e saluto tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te, insomma, intanto noi avevamo già avuto il piacere di sentirci in due occasioni, qui in radio per un breve spot e poi anche telefonicamente per l'evento teatrale che c'è stato a San Pietro in Gù. E per dei nostri radioascoltatori che non ti conoscesse, chi è Silvia?
1: Allora,
0: domanda esistenziale.
1: Dunque, innanzitutto molti radioascoltatori mi conoscono come Silvia di Villa Balzana, perché a volte chiamo in radio, intervengo soprattutto nella trasmissione di Paolo. E sono cresciuta con Radio Gamma 5, perché fin da piccola, ecco, ascoltavo la radio i miei seguivano soprattutto Franco. E sono mamma di due figlie, Annalisa, che ha 12 anni, frequenta la scuola Aurora di Cittadella, e Giulia, che ha 20 anni, a settembre ne compirà 21, è una ragazza con doni speciali, appunto una ragazza diversamente abile, e che un dono grande, perché nel momento in cui io sono riuscita a metabolizzare l'arrivo

0: nella nostra famiglia di un figlio con disabilità, ho capito che non è una sfortuna, ma è una grande opportunità per la tua vita. E proprio ecco, dall'impulso di Giulia e anche e di Anna, l'altra ragazza, assieme a un'altra famiglia, io e mio marito abbiamo dato vita a questo centro di socioterapia, il centro Luce di Aurora.
1: E quindi nasce, diciamo, infatti anch'io ogni tanto dico spesso a Gabriel, mio figlio, grazie perché mi hai portato alla scuola Waldorf, grazie perché mi hai portato qui o di là. Effettivamente sono loro che ci portano in determinate esperienze o anche a una determinata crescita evolutiva, spirituale,
0: Ci
1: ecco.
0: prendono per mano e ci
1: Sì.
0: accompagnano verso quello che è il nostro compito in questa vita, se noi genitori riusciamo a cogliere questo. Ecco,
1: Concordo.
0: io credo, sono riuscita, ecco, ad accogliere questa chiamata e a vivere e riesco a viverla proprio nel pieno, questa esperienza terrena che mi ha portato mia figlia Giulia. No,
1: Eh sì. Ma Anna e Giulia hanno comunque la stessa età?
0: Anna ha 25 anni
1: È più grande.
0: e sì, e Giulia 20, aspetta, forse 26 credo a fine agosto. Hanno 5 anni di differenza, sì.
1: Ok, mentre invece la sorella di Giulia, Annalisa, è più grande o più piccola?
0: Più piccola, 12 anni, frequenta la sesta, lì alla scuola Aurora. E lei gode di questa sua esperienza, l'opportunità di frequentare questa scuola che è proprio adatta a lei, è proprio per lei, e l'opportunità gliel'ha data Giulia, perché è stata Giulia che ha portato nella
1: Portato
0: nostra
1: tutta la
0: famiglia,
1: famiglia lì.
0: sì, l'antroposofia e poi la pedagogia Waldorf e la pedagogia curativa, eccetera.
1: Eh sì, poi comunque ho detto spesso anche a Luca Castaldello quando è qui con me in trasmissione che la scuola Waldorf di Cittadella è molto all'avanguardia da questo punto di vista. Insomma, è sempre stata.
0: Allora ti dico, quando io portavo Giulia da esterna, nel senso che la portavo per un tipo di terapia che fa quella che attualmente è la responsabile del centro, io sentivo quando entravo un'energia diversa, veramente che mi travolgeva, un'energia positiva e coglievo un qualcosa in quei bambini che fuori non vedevo, perché Giulia frequentava la scuola pubblica allora, le elementari, e quella vivacità, quella luce che vedevo in quei bambini fuori non la notavo.
1: Infatti, prima di chiederti altre cose riguardo al progetto, per curiosità mia, perché mi piace approfondire e conoscere bene le situazioni, ma ti chiedo, allora, Giulia come ha vissuto nella sua disabilità la scuola pubblica, quindi penso asilo o elementari?
0: Allora, non tanto bene,
1: E
0: l'asilo
1: non
0: è
1: solo lei, ma anche voi come genitori.
0: Sì, allora, devo fare uno
1: Argomento
0: sforzo, sì.
1: delicato. Se vuoi imprecare, impreca, non c'è problema,
0: No,
1: censuriamo.
0: allora, io ero diversa, io ero un'altra Silvia.
1: Ok.
0: Poi premetto che la diagnosi di Giulia io l'ho avuta proprio a un passo dall'entrata alle elementari. Quindi per me Giulia era fino ai 7 anni normale e aveva delle difficoltà, e in quegli anni, gli anni che precedevano l'ingresso alla scuola elementare, stavamo facendo diverse cose, tra cui logopedia, psicomotricità, per tra virgolette recuperare i ritardi che aveva. E un po' anche perché io non ero pronta ad accogliere, okay, una diagnosi nefasta, sono andata per step e mi ricordo quella 30 di agosto del 2012 quando ricevo una telefonata che mi annuncia l'esito della mappa cromosomica. Io da biologa, sono laureata in scienze biologiche, avevo capito perfettamente in 2 secondi che cosa significasse e che cosa mi stava per cadere addosso. E quindi mi sono trovata da mamma di una ragazzina meravigliosa, ti ho portato anche la foto, guarda, vedi, sorridente, era sempre sorridente, luminosa, con questi occhi azzurri lucenti. Un angelo praticamente, tutti la adoravano, ogni volta, cioè è successo all'asilo ed è successo poi anche alle elementari, quando lei si doveva congedare perché appunto passava poi l'anno successivo, passava come di grado, e tanti pianti da parte delle maestre ma anche dei genitori. Quindi sono passata da mamma di una bambina normale a sono stata catapultata in modo violento nel mondo della disabilità, non sapevo niente. E quindi ti puoi immaginare, sono crollata proprio nella disperazione più totale. E non riuscivo a comprendere anche i bisogni che aveva, come sono riuscita a fare successivamente. E per cui sì, il tempo dell'elementare non è stato positivo, nel senso che io non sono riuscita a capire, a cogliere i suoi bisogni e a rispondere in modo adeguato, perché ero in un vortice, nella confusione più totale. Poi stavo attendendo dalla seconda elementare, appunto, io aspettavo la sorellina, che è nata marzo dell'anno successivo. E quindi poi, sai, ero presa da questa bambina e ho iniziato ad aprire gli occhi, a capire quando Giulia era in quarta e in quinta. E poi invece, quando siamo passati alle medie, è stata un'esperienza invece molto positiva. Io ero molto presente,
1: sempre pubblica.
0: Pubblica, sì. E
1: c'erano strutture adeguate o anche, diciamo, un adeguato... adeguata accoglienza da parte del personale scolastico?
0: Come ti dicevo, le elementari no, okay. E mentre alle medie sì. Ti posso dire che l'esperienza delle medie e poi delle superiori è stata molto positiva. Forse siamo stati anche fortunati ad avere delle insegnanti di sostegno brave, mm-hmm. Ma soprattutto sensibili, che amavano il loro lavoro e quindi lo facevano con il cuore, volevano bene a Giulia, erano molto sensibili. Poi avevano una mamma presente che faceva, come dire, sì, puntavo i piedi e avevano capito con chi avevano a che fare,
1: muro.
0: Quindi assolutamente. Ecco.
1: E poi come sei venuta a scoprire la scuola Waldorf Aurora di Cittadella?
0: Allora, come ti dicevo, Giulia è entrata come esterna. È successo questo tramite il medico. Allora, io, ascoltando Radio Gamma 5, ho conosciuto Giovanni e Maddalena Peccarisio. Li ho contattati per Giulia, e sfortunatamente si erano trasferiti nella zona di Udine, e quindi io e mio marito andavamo periodicamente da loro, vicino a Udine. E a un certo punto Maddalena, anche in base a quello che le dicevo io, dice: guarda che Giulia non ha capacità imitativa, noi a casa proviamo a fare gli esercizi che tu ci dai di euritmia, ma non ha assolutamente capacità imitativa, lei si diverte a vedere mamma e papà che fanno quegli esercizi ma lei non li sa fare. E sì, appunto mi ha dato ragione e mi ha inviato dal medico Cenzato. E quando abbiamo fatto la visita, Cenzato ci ha inviati subito alla scuola Aurora, perché c'era Liliana, quella che adesso è l'attuale operatrice, la responsabile del centro luce, che appunto praticava la chirofonetica. E niente, così siamo venuti a conoscenza.
1: E magicamente Giulia da non normale o disabile si è trasformata a bambina speciale, perché
0: sì.
1: A volte basta una definizione,
0: sì.
1: A cui, vedi, a distanza di anni tu attribuisci il merito di averti portata lì e mm-hmm. di aver fatto crescere tutta questa cosa attorno, addirittura anche di aver portato la sorella più piccola in quella scuola. Quindi quello che trovo incredibile è che a volte è solo... ma questo non vale proprio per tutti gli esseri umani, che a volte ci si ostina oppure ci si trova in difficoltà perché in quel determinato contesto il pubblico che abbiamo davanti non è adeguato a noi, non è, cioè noi ci poniamo come primo problema che noi non siamo adeguati, no, al pubblico, Ma in realtà magari basta proprio cambiare scenario, tipologia e iniziano ad arrivare gli applausi e sapere che c'è il nostro posto nel mondo.
0: Sì.
1: Questo è il punto.
0: Guarda, ti racconto un piccolo aneddoto per farti capire anche il cambiamento. Allora, Giulia ha frequentato per 4 anni la scuola materna. Da ragazzina, ti ripeto, normale, perché è arrivata la diagnosi a 7 anni. Ogni mattina io vivevo la frustrazione da mamma e piangevo ogni mattina per 4 anni, perché vedevo quello che Giulia non aveva rispetto agli altri. Poi alla recita di Natale ogni anno io mi dicevo: l'anno prossimo parlerà anche la mia, ci sarà anche la mia come gli altri. Cioè, lei era, io la vedevo quella diversa in mezzo a, non so, non mi ricordo se 80, quanti bambini, comunque tanti, e tutti che si muovevano, che parlavano e che potevano parlare alla loro mamma, e Giulia non parlava, non mi diceva niente, era chiusa nel suo mondo. E Giulia non ha mai parlato a quella recita. E io appunto vivevo nel mio dolore per anni, ti dico, piangevo ogni giorno. E poi quando ho iniziato, grazie alle indicazioni della pedagogia, appunto Waldorf, a fare certi esercizi, lavorare sull'equilibrio, portare Giulia fuori, e noi abbiamo la fortuna di abitare in collina, quindi avere anche il bosco, la portavamo tanto fuori nel bosco e quindi io passavo tanto tempo con lei, e a un certo punto ho capito che io avevo una fortuna maggiore rispetto alle altre mamme. Innanzitutto potevo stare tanto tempo con mia figlia e vivere quei momenti che, ti posso garantire Fabio, cioè li ho nel cuore.
1: Immagino.
0: Nel silenzio del bosco, questa luce del sole che penetra, che è filtrata dalle fronde, e Giulia che mi guardava e mi parlava con i suoi occhi. Io dico sempre, lei mi diceva delle poesie pazzesche con i suoi occhi. Io in quel contesto, nella pace, nella calma, simbiosi quasi, in sintonia con mia figlia, riuscivo a percepire quello che lei mi diceva, e quindi avevo un qualcosa in più che le altre non avevano. E quindi da lì poi ho cominciato a fare anche un cambiamento, a cogliere quello che lei mi portava, e ti posso garantire che lei mi ha portato tanto, perché mi ha preso per mano e mi ha condotto. Io mi sono lasciata, l'ho seguita, ma lei mi ha portato a conoscere delle persone, delle realtà veramente straordinarie, ha capovolto la mia vita, l'ha proprio sostanziata di relazioni, e mi ha dato delle informazioni. Cioè, io seguendo lei anche con i terapisti ho imparato tante cose,
1: ma soprattutto, a parte tutte le persone e i luoghi dove ti ha portato lei, visto che ho colto prima una frase, tu sei riuscita finalmente a capirla, ad ascoltarla.
0: Sì.
1: Perché hai avuto, cioè in realtà la tua fortuna è di avere Giulia e capire Giulia nella sua unicità e nella sua bellezza.
0: Sì.
1: Quindi è come quando uno ha, come dicevo prima, la patina davanti agli occhi, oppure magari qualcosa nelle orecchie che non riesce ad ascoltare o vedere, e invece se facendo un certo tipo di percorso, ma soprattutto dove loro ci portano, riusciamo a comunicare, che è sempre qua, è sempre lì il punto, arriviamo alla comunicazione, no?
0: Sì.
1: Cioè ci unisce, ci fa capire la fortuna che abbiamo ad avere lei, in questo caso tu, e avere a che fare con un'anima così speciale.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Ma quindi tu sei andata lì e hai già trovato il centro, la luce di Aurora?
0: No.
1: No,
0: assolutamente
1: perché
0: no.
1: Avevo capito il centro prima, quando
0: no,
1: sei
0: no,
1: andata.
0: No, la scuola Aurora con appunto Liliana, che praticava questo tipo di terapia, che ha permesso a Giulia, in abbinamento alla logopedia, di iniziare a parlare. Mm-hmm. Poi è stato un effetto domino. E da lì ho conosciuto la scuola, ho conosciuto, ma in realtà qualche anno prima ero arrivata l'antroposofia, però mi sono avvicinata molto di più grazie alla scuola e a tutto quello poi che mi ha, gli input che mi ha dato Liliana, i libri che ho iniziato a leggere, era stato un amore a prima vista proprio. Poi io volevo l'antroposofia per lei, volevo la scuola Aurora per lei, all'elementare non è stato possibile, alle medie l'avevo iscritta ma non erano organizzati, e c'era posto invece per Annalisa, quindi Annalisa ha iniziato l'asilo, la scuola materna.
1: Sì.
0: Dall'inizio, e Giulia invece ha frequentato le medie, poi le superiori a Vicenza, E quando...
1: Che scuola superiore ha fatto? Scusa.
0: Liceo artistico, il Canova, sì, è stato un bellissimo percorso, veramente, molto bello, arricchente per noi, per lei, ma anche per le insegnanti, sì.
1: Che bello.
0: Molto bello, sì. E sono molto interessate a seguire anche il percorso di Giulia, sono molto, veramente molto carine ancora adesso che Giulia non è più nella scuola. E come è nato allora, cioè Luce di Aurora l'abbiamo fondata noi due famiglie, okay. Ma la cosa parte da molto lontano, ti racconto anche questo perché secondo me c'è una regia che non è terrena.
1: Strano.
0: Allora, io fino al 2017 lavoravo.
1: Sì.
0: Potrei dirti l'ultimo anno ero molto turbata e avevo una vocina interiore che ogni volta mi diceva ogni giorno: ma cosa fai qua tu in questo posto? Silvia non è il tuo posto, Silvia non puoi investire la tua vita così, tu hai qualcos'altro dentro, lo devi mettere a disposizione degli altri, tu devi... Sentivo questa voce che mi diceva che dovevo far qualcosa per i ragazzi disabili, ma non sapevo ancora cosa. Insomma, così per tanti mesi io non mi decidevo. E allora, come succede spesso, tu non ti decidi, dall'alto pensano loro. Il titolare si è comportato in un certo modo, ha agito in un certo modo, e io in due nanosecondi ho deciso resto a casa. Non me lo sarei mai aspettata da lui, e ho capito dopo il perché. Ovviamente mi sono incazzata come una iena, ecco, ci ho rimesso lo stomaco, però in due nanosecondi ho deciso di licenziarmi, l'ho subito comunicato a lui, ho telefonato a mio marito, glielo ho detto. Dopo qualche mese, sempre lì dove abitavamo, a Villa Balzana di Arcugnano, conosco una persona che è il presidente di un'associazione ambientalista e mi porta in un luogo vicino alla nostra abitazione, una zona che ha degli edifici che stanno per appunto da ristrutturare, e lì, anche lì in pochi minuti mi arriva un progetto faraonico, veramente faraonico, che poi io metto giù in velocità come se avessi qualcuno che mi prende la mano e che inizia a scrivere per me. E questo progetto, poi a questo progetto abbiamo lavorato in tre persone, è stato presentato attraverso un bando pubblico, abbiamo vinto, però poi non siamo riusciti a realizzarlo per vari motivi che adesso qui non sto a descrivere, e era molto simile a questo di Luce di Aurora, ma aveva anche molto molto di più. E allora, grazie anche al sostegno del gruppo di Paolo Girotto di Antroposofia, non sono sprofondata nella disperazione più totale, comunque ero ben strutturata, avevo delle spalle già belle larghe, ben piantata, e sempre grazie al percorso, devo dire, di questo gruppo e al sostegno anche loro. Sicuramente c'è stato qualche pianto, qualche lacrima, però poi mi sono sempre detta: c'è il motivo, anche se adesso io non lo comprendo, tengo questo seme dentro di me, ci credo, dall'alto mi sicuramente presenteranno, mi daranno un'altra possibilità, e io non mi dispero, credo fermamente nell'aiuto dall'alto. E frequentando appunto la scuola Aurora, grazie ad Annalisa, incontro anche Emanuela e capiamo che abbiamo gli stessi principi, vogliamo la stessa cosa per le nostre figlie, crediamo fermamente nell'antroposofia e iniziamo a incontrarci, e a primavera del 2023 chiediamo alla scuola Aurora di accoglierci da un punto di vista giuridico, ma diciamo poi troveremo noi la sede, ci basta, come dire, essere sotto la vostra protezione, certo. Perché improvvisarsi adesso ad aprire un'associazione eccetera eccetera non era il caso di disperdere con le energie in quello. Allora, non solo ci accolgono a braccia aperte, ma addirittura in quella settimana si era aperta, liberata tutta l'altra ala di Villa Negri, che è la sede della scuola Aurora, che fino a quel momento era chiusa, non accessibile, perché il custode era volato in cielo. E da lì abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto, e a settembre 2025 Anna e Giulia hanno dato vita, hanno aperto, ecco, questo nuovo progetto di socioterapia all'interno della scuola Aurora, che dà un nuovo impulso alla scuola, perché la scuola nel suo interno ha già la pedagogia curativa che si rivolge ai bambini in età scolare. La socioterapia è la continuità perché si rivolge ad adulti e la peculiarità della socioterapia che si differenzia dalla pedagogia curativa è l'attività lavorativa, in modo che il ragazzo con disabilità trovi la sua identità.
1: Bellissima, ecco. Questa cosa qua, non l'avevo colta.
0: Sì.
1: E quindi... Diciamo che vengono ovviamente anche persone dall'esterno, quindi che magari non c'entrano con la scuola, oppure...
0: Al centro nostro ancora no, cioè ragazzi con disabilità no. È la proposta alternativa a un centro diurno occupazionale, quindi le ragazze entrano al mattino fino alle 2:30, svolgono diverse attività e niente, ecco, fino alle 2:30. E le persone esterne possono essere adulti che hanno magari un'attività da proporre, da fare assieme alle ragazze, un'attività manuale, artigianale. Abbiamo in programma la ceramica, abbiamo in programma anche la tessitura, il cucito, ecco, oppure laboratori con un gruppo di adulti della scuola, come gruppo di lana cartata, per esempio. Okay. Ecco, quindi esterni in questo senso.
1: Sì. Allora, Anna e Giulia, diciamo, sono state le pioniere di questo centro, giusto? E provenendo comunque dall'arte terapeutica, dall'arte curativa della scuola
0: pedagogia Waldorf, curativa,
1: pedagogia curativa, così come loro poi sono appunto hanno dato vita a questo centro, ci sono altri ragazzi e ragazze che appartenevano a quel gruppo che poi sono passati al vostro centro?
0: No. Attualmente no, tieni presente che chi esce dalla scuola Aurora esce a 13-14 anni. Okay. E poi ha le superiori da affrontare. Certo. Ecco, la socioterapia accoglie giovani adulti che hanno concluso il percorso scolastico. Okay. Ecco, quindi c'è già qualcuno che ha visto nascere il nostro centro, che è uscito.
1: Quindi 21 anni.
0: Attorno ai 20 anni, sì, attorno ai 20 anni.
1: Okay. Sì. E attualmente quindi ci sono solo Anna e Giulia a rappresentare il centro.
0: Esatto, noi auspichiamo veramente tutto il cuore. Noi
1: faccio queste domande proprio per aumentare il bacino di persone che ascoltano.
0: Sì. No, assolutamente, abbiamo le porte aperte e il futuro noi desideriamo ardentemente che entrino altri ragazzi. E, quindi vogliamo dare questa opportunità, perché è veramente un'opportunità veramente molto, molto importante per loro. È un progetto di vita.
1: Certo.
0: È un progetto di vita che valorizza il ragazzo, perché adesso faccio un passo indietro, spiego, dico due parole sulla socioterapia e la pedagogia curativa.
1: Ascoltiamo.
0: Allora, i metodi si basano sulla visione che ha dato, che ha elaborato Rudolf Steiner all'inizio del XX secolo. E secondo questa visione l'uomo ha un corpo fisico, ma non soltanto un corpo fisico. Ha poi anche il corpo eterico, delle forze vitali, ha l'anima, quindi questa parte animica o psichica, e poi ha la parte spirituale, che è questo io che si incarna nel corpo fisico. Quindi, partendo da questo, la socioterapia non vede il ragazzo con disabilità solo come un individuo che fisicamente ha delle mancanze, che ha dei difetti, che ha bisogno di cure, di assistenza, ma è un individuo che ha delle potenzialità e che è in grado di dare.
1: Certo.
0: E accoglie questa diversità, la vede, la accoglie, la riconosce e la valorizza. Cerca di dare uno sviluppo individuale a questo individuo, quindi cerca di rispondere ai suoi bisogni, legge le potenzialità e gli permette, con un ritmo giornaliero di attività e con delle attività, di esprimere, di tirar fuori queste potenzialità.
1: Quindi sono studiate sull'individuo.
0: Sì, pedagogia curativa e socioterapia diciamo, per loro c'è una figura, un medico antroposofo, okay, che dà delle indicazioni, quindi vede, legge i bisogni e dà delle indicazioni per rispondere in modo più adeguato a questi bisogni.
1: Certo.
0: E sempre il dottor Cenzato ci ha dato delle indicazioni veramente importantissime, addirittura anche i colori da delle varie stanze, i quadri delle Madonne di Raffaello, quella più indicata per Giulia, quella invece per Anna, sì, sono delle sottigliezze non indifferenti, no. E poi le attività da svolgere più nutrienti per loro. E queste attività, volevo dirti Fabio, che loro svolgono sono, allora intanto ti dico quelle che adesso in questi primi mesi sono riusciti a realizzare. Allora, loro fanno dei bellissimi acquerelli, candele in cera d'api naturale. Siamo riusciti, a proposito, quando siamo partiti a settembre, siamo riusciti a partire grazie anche a delle donazioni di amici, di conoscenti, e siamo venuti anche qui in radio a fare un appello nella trasmissione di Paolo, e alcuni appunto radioascoltatori hanno fatto delle donazioni. Con queste siamo riusciti a comprare dal tavolo alle sedie e le poltroncine per loro. E poi il kit per fare le candele in cera d'api. Loro realizzano sia quelle classiche, ma c'è stata proprio la festa di primavera domenica, anche quelle a forma di fiore, bellissime, guarda, poi confezionate in un modo unico. Poi loro fanno anche prodotti da forno, biscotti e torte, e loro hanno il compito, e questo è importante, il giovedì di preparare la merenda per il collegio. Ogni giovedì si riuniscono gli insegnanti della scuola Waldorf per il collegio, e loro hanno questo compito. Quindi vedi, anche questo tipo di attività non è fine a se stessa, non è una qualcosa di meccanico, ma lo fai per uno scopo. Tu prepari la merenda, hai questo compito per di occuparti della merenda degli insegnanti, oppure realizzi le candele, realizzi questi fiori meravigliosi, anche i fogli cerati tipo l'apepa, che se facciamo pubblicità quel telo con la cera d'api che sostituisce la pellicola per avvolgere gli alimenti. Hanno fatto anche questo, avevamo anche questo al banchetto della festa di primavera. Quindi tu hai il tuo spazio, vendi quello che hai, che sei riuscita a realizzare, e questo dà veramente dignità, questa sostanza, il loro lavoro e il tempo che loro trascorrono all'interno del centro.
1: Anche perché ti interrompo un secondo, credo che questo vale per tutti i genitori, il pensiero sia sempre quello di capire se i propri figli, anzi non capire, di fare in modo che i propri figli acquisiscano un minimo di autonomia, no?
0: Giusto?
1: Esatto. O un proseguimento del loro,
0: sì,
1: percorso.
0: Sì.
1: Al di là che ovviamente il nostro compito finché siamo qui è quello di sorvegliare o di accompagnarli. Quindi mi immagino che questo centro, da un punto di vista proprio pratico, dia loro anche la fiducia nel fatto di avere un proprio posto, come dicevamo prima.
0: Assolutamente.
1: Cioè, sapere che tu prepari del mangiare per i docenti è un qualcosa che dici, sto facendo un qualcosa di importante,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Oppure anche la soddisfazione a un banchetto di vedere che una cosa che hai fatto abbia un utilizzo pratico e venga anche apprezzata o comprata.
0: Assolutamente.
1: Sono cose veramente importanti,
0: sì.
1: Poi suddivise in base ai talenti che ognuno ovviamente,
0: esatto,
1: ha e può esprimere.
0: Sì, ognuno lì svolge il lavoro come può, senza nessun tipo di aspettativa, certo, di pretesa, con i suoi tempi, con le capacità che ha. E niente.
1: Come è gestito da un punto di vista proprio organizzativo, cioè come persone? Chi...
0: Allora, adesso che ci sono solo Anna e Giulia, c'è una figura, appunto Liliana. Fino a dicembre Liliana era appoggiata anche da una tirocinante finlandese che appunto ha dovuto ritornare in Finlandia per concludere il suo percorso scolastico di formazione, e sì, c'è solo appunto Liliana, perché sono due le ragazze. Devi tenere presente che siamo in due famiglie a sostenere tutte le spese, quindi lo stipendio della figura che segue le ragazze, l'affitto, perché sono strutture del comune, il materiale, le utenze. Quindi lo sforzo è veramente ingente, notevole per noi famiglie. Siamo due famiglie normalissime, non abbiamo grossi introiti, però crediamo in questo progetto, vediamo come stanno le nostre figlie, vediamo quello che portano a casa. Quando Giulia arriva e mi dice sono felice, è stato bello, ecco, la soddisfazione mi porta a casa il pane che lei con le sue mani, o i grissini che lei ha fatto, ho fatto io, ve lo do a tutti adesso, tu mamma, tu papà, tu Annalisa, mangiate, ma l'ho fatto io con le mie mani, cioè non c'è gratificazione maggiore.
1: Ma che poi, tra l'altro, dovrebbe essere una cosa che dovrebbero dire un po' tutti i lavoratori quando tornano a casa, invece la maggior parte sono incazzati, quindi
0: non c'è frustrazione, capito? Non c'è frustrazione, perché è tutto in funzione, come dire, nel rispetto loro,
1: certo.
0: E tutte le attività, come ho detto prima, nutrono queste ragazze. Poi noi ci crediamo, io e Emanuela, crediamo nel valore di questo progetto e soprattutto per gli sviluppi futuri che avrà. Allora, innanzitutto, l'ho detto anche l'altra volta, il valore non è solo per i ragazzi che attualmente, le nostre ragazze o per chi lo frequenterà, ma è bivalente, nel senso che questo è un progetto unico e innovativo, perché è veramente inclusivo, si trova dentro, all'interno di una comunità scolastica, quindi da un lato i ragazzi dei doni speciali interagiscono con gli insegnanti, con i bambini e ragazzi, con i genitori della scuola, ma dall'altro i bambini e ragazzi della scuola in tutto il loro percorso scolastico hanno la possibilità di relazionarsi con i nostri ragazzi, e questo è un dono grande per la loro vita, li educa veramente a interagire in modo sano con l'handicap, e poi suscita il fatto di vivere quotidianamente fianco a fianco con i ragazzi dei doni speciali, suscita nel ragazzino lo sviluppo di quelle qualità come la pazienza, no, l'empatia, ma anche può suggerire, stimolare la creatività, la fantasia, per ideare un qualcosa che per questi ragazzi, anche inventarsi eventi, no, l'organizzazione di eventi, qualcosa appunto di nuovo per questi ragazzi.
1: Noi, e comunque anche per i ragazzi speciali ancora nella fascia di età scolare, vedere Anna e Giulia è anche un modo per avere un orizzonte a cui ispirare.
0: Sì, okay. Certo. E ti volevo dire un'altra cosa, noi intravediamo anche degli sviluppi futuri, perché ci sono questi stabili di proprietà del comune, fatiscenti, che stanno decadendo e che hanno anche un valore artistico, perché sono sotto il vincolo delle belle arti, e noi vorremmo proporre un progetto più ampio al comune, e in modo tale da un lato valorizzare questi stabili e recuperarli e dare un valore sociale, perché ci piacerebbe tanto ampliare gli spazi da utilizzare per il nostro centro, quindi poter accogliere altri ragazzi.
1: Attualmente, scusa, la struttura quanti ne potrebbe ospitare?
0: Allora, parliamo di settembre per un futuro, sì. Ecco, 4-5 ecco, ragazzi appunto in un futuro e prossimo, diciamo. Invece questo progetto più ampio potrebbe ospitarne molti di più. Noi vorremmo anche realizzare un residenziale, delle stanze, perché pensiamo anche alla vita futura delle nostre figlie. Ci piacerebbe mettere in piedi una pizzeria, quindi un'attività commerciale, una sorta di pizza out, dove possono trovare lavoro le nostre ragazze, affiancati da giovani normodotati, con anche del personale qualificato. stato, in modo che loro trovino la loro dimensione e come dire, vengano valorizzati e vivano inclusi veramente in questa comunità e nel territorio.
1: Sì, ma infatti quell'esempio che tu hai citato, Pizza Out, è proprio l'esempio di come siamo noi fino a quel momento incapaci di valorizzarli. Non è che sono loro privi di valore.
0: Esatto.
1: Siamo noi che dobbiamo dire ok, è come quando uno dice sono responsabile delle risorse umane. Quanti imbecilli ci sono anche all'interno delle maggiori aziende, io ne ho vissuti tantissimi, dove guardando proprio con semplicità dicevo ma scusa, ma quello è bravo a parlare perché non lo metti a livello commerciale, quello è bravo a fare perché non lo metti a livello operativo. Mm. E invece venivano mescolati in base a logiche incomprensibili. Mm. Quindi è lì il punto, cioè questi ragazzi hanno tutti dei valori, hanno tutti una loro individualità, una loro originalità, bisogna trovare il posto giusto dove questi valori possono emergere, possono splendere e soprattutto possono trasformarsi in doni per gli altri.
0: Esatto, hai detto.
1: Quello è il punto, sì.
0: Loro sono una risorsa sociale.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi come fare per lanciare un bel appello?
0: Allora, innanzitutto volevo dire ai radioascoltatori che ci sono più modalità per sostenerci e per aiutarci. Allora, è stato aperto un conto corrente dedicato esclusivamente al progetto di socioterapia Luce di Aurora all'interno della scuola Waldorf, e se andate sul sito della scuola Aurora, che è auroraschuola.it, oppure se uno non se lo ricorda basta semplicemente digitare Scuola Aurora di Cittadella, ecco, e lì compare la parte dedicata al progetto di socioterapia e anche l'IBAN dove fare il versamento. Ogni goccia veramente è preziosa per noi. Oppure potete chiamare me e adesso lascio il numero e vi posso dare tutte le informazioni che volete. Silvia 328 1268 431 328 1268 431, oppure potete partecipare agli eventi che periodicamente organizziamo. È stato organizzato e l'ho pubblicizzato anche qui in radio un concerto a Cartigliano, un altro evento è stato una rappresentazione teatrale a San Pietro in Gù. Adesso il 13 di giugno ci sarà un altro evento molto grande, molto importante con il coro Movie Chorus, che è un coro che il cui repertorio sono musiche di musical, colonne sonore di film, e sono un centinaio di elementi. Questo concerto si terrà.
1: Abbiamo in linea
0: adesso la maestra,
2: sì,
0: del coro Movie Chorus, che ha organizzato a sostegno del centro Luce di Aurora di Cittadella questo evento che si terrà sabato sera alle 20:30, sabato 13 giugno in Campo della Marta. E adesso lasciamo la parola a Claudia. Ciao Claudia, intanto ti saluto.
2: Pronto, ciao a tutti, buongiorno, grazie dell'invito. È un piacere essere con voi. E sì, il concerto per Luce di Aurora è un progetto a cui Movie Chorus tiene moltissimo. Movie Chorus organizza solamente concerti per beneficenza, è un po' la nostra peculiarità. Ogni evento sostiene un'associazione o una causa a cui ci leghiamo in modo particolare, e Luce di Aurora è uno di questi, è un progetto che ci ha conquistati fin da subito. Il concerto in Campo della Marta si terrà, come diceva appunto Silvia, il 13 giugno, sarà alle 21:30, non alle 20:30, e vedrà esibirsi in Campo della Marta, una location meravigliosa all'aperto sotto le mura di Cittadella, sia Movie Chorus Big, quindi la parte più adulta della famiglia Movie Chorus, che è composta anche comunque da cori di bambini, teen e giovani, e sarà con noi anche la banda di Cittadella, il complesso bandistico Ciro Bianchi, con il gruppo delle Majorette. ci è piaciuto coinvolgere una realtà musicale di Cittadella proprio perché anche il paese stesso possa sentirsi più vicino all'iniziativa che stiamo organizzando a sostegno del progetto.
1: Bellissimo.
2: Ecco, quindi vi aspettiamo numerosissimi, noi non vediamo l'ora di esserci e di fare la nostra musica. Movie Chorus esegue solamente colonne sonore di cartoni animati, animazione Disney, film, musical, quindi quei film che accompagnano le persone un po' in tutto il loro percorso di vita, quindi sarà una serata di grandi emozioni, di nostalgie, di grandi risate e speriamo di tanta voglia di dare e di fare del bene, questo sicuramente.
1: Per partecipare a questo programma, a questo evento?
2: Sì, l'evento è libero, ci sarà una donazione libera da fare all'ingresso del concerto, okay. E proprio per dare la possibilità a più persone possibile.
1: Perfetto,
2: di essere,
1: quindi non serve per annotarsi, basta.
2: Non serve, sì. Perfetto. Sì, è sufficiente venire lì.
1: Benissimo, benissimo. Grazie, grazie.
0: E io vi ringrazio fin d'ora, Claudia, per la vostra disponibilità.
2: È un piacere, Silvia, e tra l'altro incontrarvi, conoscervi, andare un po' più a fondo nel conoscere quella che è la vostra visione è stato fonte di arricchimento anche per noi, quindi il grazie è reciproco.
0: E dicevamo prima con Fabio, vedi Fabio, questa è un'altra... un altro dono grande, bellissimo, che ha portato, che ci ha portato Giulia e anche Anna, che ci hanno portato, sono sempre loro, io ringrazio sempre perché grazie a loro incontro persone meravigliose,
1: sì.
0: Che proprio sostanziano la mia vita e la arricchiscono, mi danno sempre un qualcosa in più, un qualcosa di nuovo, di arricchente, perché anche Claudia e le altre donne che ho conosciuto del coro mi hanno toccato proprio, mi hanno dato qualcosa di grande, di impalpabile, però sempre un arricchimento proprio.
1: Poi io personalmente mi sono segnato la data in maniera tale che anche i prossimi martedì, quando ho la trasmissione, un cenno
0: comunque
1: lo faccio.
0: Grazie.
1: Ecco. Grazie a voi.
2: Grazie di cuore.
1: Ecco.
0: Bene. Ciao Claudia.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao. Vi saluto e grazie per l'opportunità.
1: Grazie
0: a te. Ciao, ciao.
1: Grazie a te, un abbraccio. Ok, allora abbiamo 3 minuti in cui possiamo dire una cosa. Innanzitutto l'IBAN e altri aspetti tecnici, abbiamo detto, comunque li possono trovare all'interno del sito www.aurora.it.
0: Sì, oppure mi possono chiamare.
1: Esatto, al 328-1268-431, Silvia Faccin, Ti lascio la parola, nel senso di, allora, dovete capire che, come ho detto più volte e continuerò sempre a ripeterlo, se questo, il senso di questa trasmissione, in questo caso, di questa intervista, che non sarà probabilmente l'ultima, avrò il piacere, insomma, di avere Silvia ancora, è quello di capire quello che stanno facendo due famiglie, non solo per i propri figli, ma a vantaggio di altri figli. Cioè loro sono stati i precursori, cioè si sono assorbite le responsabilità, le sofferenze, i dubbi, le incertezze, i momenti di sconforto e sono arrivate a far emergere questo progetto che in futuro sarà a beneficio di altri figli. Ok, ecco.
0: Ma anche del territorio di Cittadella, per gli sviluppi futuri che noi intravediamo. Sarà una realtà osmotica, come ti dicevo prima, i nostri ragazzi interagiranno con il territorio, ospiteranno anche anziani, come ti dicevo, che possono, con, certo, i quali si possono organizzare dei laboratori, loro potranno, beh, se poi andrà in porto il discorso anche della pizzeria, insomma, avranno.
1: Sì, ci terrei aggiornati.
0: Ecco. Vabbè, allora, intanto ti ringrazio tantissimo,
1: grazie a te,
0: Fabio,
1: anche perché sei venuta Nonostante non stessi tantissimo bene di fisicamente,
0: no.
1: E insomma è sempre un piacere ascoltarti, ma
0: grazie.
1: Anche così ammirare la bellezza che hai scovato e hai scoperto grazie a tua figlia. Insomma,
0: grazie,
1: tua figlia e grazie a tua figlia.
0: Assolutamente, assolutamente. E, se ho qualche secondo ancora,
1: hai 30 secondi.
0: Che leggo, sì, proprio per... Avevo già letto un'altra volta queste righe, però lo rileggo. Noi ragazzi speciali possediamo una magia, la magia di seminare amore attorno a noi, di smuovere le anime, di far collaborare le persone, di trasformarle, di farle crescere e di renderle più belle. Questa è la conclusione un po' di tutto quello che abbiamo detto, perché questo è il senso, il valore di questi ragazzi dai doni speciali, non c'è altro termine migliore, Fabio.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora intanto un abbraccio a te e anche a Emanuela Todesco,
0: grazie,
1: l'altra mamma.
0: Grazie.
1: E quindi soprattutto ad Anna e Giulia.

0: bentornati in diretta da Radio Gamma 5, 94 MHz. Qua sta scendendo nuovamente un temporalone, quindi sarà la sesta volta da questa mattina che sta cambiando il tempo. E allora, intanto grazie sempre di ascoltarmi. Volevo chiedervi una cosa che non so se dipenda dal tempo. Qualcuno di voi in ascolto mi può mandare un messaggio SMS, WhatsApp di prova, perché non so se magari c'è qualche problema di ricezione, ecco, non so se appunto volevo verificarlo con il tempo che c'è fuori, ecco. Quindi se qualcuno mi fa questa cortesia, basta che proprio scrivere prova o un messaggio SMS o in WhatsApp, e voglio verificare che tutto funzioni correttamente, insomma, ecco. E poi io nel frattempo poi comunque leggerò i messaggi se arriveranno. E ok, allora ti ringrazio 191 finale che c'è scritto, mi ha fatto ok, quindi tutto funziona, grazie mille. Prova Pirla mi ha mandato Sonia, prova di Andrea Sceriffo, prova di Tiziano D'Astra, grazie mille, ok, funziona tutto correttamente. E allora, per motivi organizzativi, adesso l'ospite prossimo, ho già preparato l'intervista, nel senso che l'abbiamo già registrata, perché appunto c'erano stati dei motivi organizzativi, e quindi ve la mando in onda adesso. Poi in base a quello che ascoltate di questo nuovo ospite potete diciamo mandare dei messaggi che io al termine della registrazione vi leggerò, insomma, ecco. Quindi intanto buon ascolto.
1: Pronto?
0: Ciao Sveva.
1: Eccoci
0: qua. Allora, intanto ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a te.
0: Ecco, e per i nostri radioascoltatori di Radio Gamma 5, allora stiamo intervistando Sveva Austini, che faccio l'elenco perché è lungo. Allora, tu sei scrittrice, dopo parliamo anche dei libri che hai pubblicato, ma sei anche operatrice cinofila, istruttrice Reiki, giusto?
1: Sì.
0: e operatrice anche in scrittura terapeutica. Poi mi aggiornerai anche su questo elenco, perché sicuramente non ti sei fermata a questo, insomma.
1: Allora, sei un ritrovato a te, che è sempre bello ritrovarci, risentirci, confrontarci, e saluto tutti gli ascoltatori e ringrazio quindi per avermi dato la possibilità di essere insieme a voi questo pomeriggio, per cui grazie e buonasera a tutti.
0: Grazie a te. Allora, partiamo dai libri che tu hai scritto, in particolare il primo libro che tu hai pubblicato, che si chiama Diario di una maladaptive daydreamer. E allora, intanto ci puoi spiegare cosa significa maladaptive daydreamer? Scusa la mia pronuncia, ma sono un po'...
1: Bisognava forse mettere direttamente la traduzione, che in effetti è più semplice.
0: No, ma va bene, ma così fanno, così vengono fuori, come si può dire, le battute.
1: Ma il fatto è che poi in realtà è un chiamiamolo disturbo, ancora poco studiato, quindi non ci sono ancora tante spiegazioni, tante pubblicazioni scientifiche, quindi diciamo che l'adattamento che è stato fatto della parola è disturbo da fantasia compulsiva, che più o meno cerca di rendere l'idea di che cosa si tratti, però è tutto molto in corso d'opera. E quindi ecco, ci si è accorti che ci sono persone che fantasticano troppo. E dici, dov'è il problema nel fantasticare? L'abbiamo fatto tutti, no? Da bambini, da adolescenti, ma ancora adesso penso chi di noi non pensa di fuggire, sì, o di raggiungere ancora la fama, no?
0: Sì, sempre di più.
1: Il problema del maladaptive è appunto il fatto, come dice la parola stessa, di essere maladattivo, nel senso, nel momento in cui questa fantasia diventa un blocco, un impedimento al vivere la vita reale, perché ci si perde completamente in questi sogni e non si riesce più ad avere una vita reale soddisfacente, quindi si hanno problemi relazionali, problemi al lavoro, ci si chiude sempre di più in casa, in se stessi, allora lì nasce il problema.
0: Sì, un po' per far capire ai nostri radioascoltatori, per chi è appassionato di cinema, in pratica è I sogni segreti di Walter Mitty, era quel film dove Ben Stiller, che era sia produttore che regista e anche attore di quel film, ogni tanto, anche durante qualsiasi momento della quotidianità, veniva proprio inglobato dal suo stesso sogno, della sua stessa fantasia, giusto?
1: Assolutamente sì, perché ci sono poi dei ganci semplicissimi, basta una musica, basta una fisionomia particolare.